e soprattutto anche la new entry Luciano, strepitoso per quanto riguarda la presentazione di tutto quel ben di Dio che lì abbiamo in termini di biodiversità, di ecosistema, dei villaggi cimbri piuttosto che i sentieri, gli alberi monumentali, il regno animale, il regno vegetale, il regno spirituale, le doline piuttosto che gli inghiottitoi, piuttosto che il bus della Lum, cioè tutto di più. Dai. Beh, ah, ieri sera oltretutto, se avete notato, il sole è veramente quella porta che porta nell'aldilà, che porta nell'aldilà in una nuova dimensione. Era a specchio con la luna, ma veramente una giornata unica, unica, unica, e il sole ieri ci ha allietato, anche perché in questo periodo qua, se sbagli giornata, in Foresta del Cansiglio serve il piumino, madocca profonda, e invece non è stato così. Quindi due domeniche all'insegna del va tutto bene, grazie mille a tutti i volontari, questo è matematico, ringrazio tutti quelli che sono saliti, perché ieri, ovvio, la cornice era soprattutto colorata delle grandi figure, come abbiamo messo appunto in entrata anche di Foresta e all'ingresso appunto del parcheggio. Per quanto concerne il grande ricordo delle nostre grandi anime, sempre al nostro fianco, sia Chris Chiamara, quindi Chris Mara, quindi ringrazio tutti quelli che faccio un nome a caso, perché vedo qua il messaggio adesso, Filippo Dado. Filippo Dadolo ha una trasmissione una volta al mese e toccava ieri, però ha detto no, è troppo importante essere in quel contesto là per stare assieme con Bea Sente, ma soprattutto perché per noi Cristina e Mara sono molto importanti. Quindi ringrazio tutti quelli che ieri sono venuti su, coscienti anche di questo. Coscienti che bisogna mollare ogni tanto che qualcosina, qualche peso che magari ti tiene tra te, non so, ancorato in casa, ma è ovvio. Ovvio, bisogna averle conosciute, ma sono due anime straordinarie. Va bene, ciao Pietro, ciao Leo, i mattatori quindi del pomeriggio, ringrazio tutti i volontari dal Red Gazebo, ringrazio poi anche le facce nuove che sono arrivate anche ieri, e questo è utile, molto utile avere sempre al fianco anche delle nuove, quindi realtà vocali, ottimo, e soprattutto la Foresta in noi è entrata nel cuore più profondo in assoluto, io ve lo consiglio. Leo Lazzarini avrebbe quell'idea del 31 di ottobre di andare a viversi di notte la foresta, però noi il 31 ottobre abbiamo il gas, difficile poi partire alle ore 22 da qua per arrivare alle ore 24 nel posto indicato dal nostro Leo, poi vedremo a caso mai se posticiperemo il tutto, perché abbiamo poi anche altre iniziative già l'11 di ottobre, ma ne parlerò più tardi, avremo a che fare con la 63esima realtà d'anniversario del Vajont e poi Genalta e quindi tanti altri appuntamenti, non vi lasciamo mai fermi sul caregonde case, quindi sul divano di fronte al baucometro. Abbiamo tempo anche sicuramente per bestemmiare di fronte al baucometro, visto soprattutto il risultato magari di stasera, l'Italia si spera un po' meglio rispetto a, però non importa. Va bene, il regno arboreo che comunque domina la scena è quello della Foresta del Cansiglio, laddove ritorna anche Giancarlo Ferron di qui a qualche giorno portando un cieco, ma un cieco conosciuto molto in quel di Vicenza, mi raccontava appunto di questo molto personaggio sportivo, fa arrampicate, lui è cieco però fa arrampicate guidate, e mi accennava, però potrei sbagliare, mi accennava che nelle paraolimpiadi prossime, di prossimo sviluppo, ci sarà anche questa disciplina, però lui lo porta esattamente alle 5 del mattino per vivere tutto quello che era proprio anche per i primi nostri amici arrivati ieri in quel contesto là di Casa Vallorca, che vi ricordo sempre essere aperta, quindi andate a trovare la nostra Franca, lì si sta da Dio in assoluto, si sta stravaccati e i pensieri fluiscono in maniera vincente, lasciate in disparte tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lì assolutamente ancora non so ancora per quanto vietata, e tutti i costi delle pompe di benzina per quanto si tocca il costo al litro, e quindi adesso vedremo queste gimcane popolari nostrane, perché dov'è l'Eni, dov'è il cane, dov'è l'IP, no, ma arriva anche l'ESO, perché l'ESO addirittura ha detto beh, se lo fanno gli altri due, ma è quello che diceva la Ducetta, no, ma è una partita a scacchi che dove ogni 10 mosse loro non ne possiamo farne mezza, è difficile poter ribaltare la scena, anche se comunque noi da qua dentro almeno ci proviamo, e comunque da 50 anni almeno in maniera differente rispetto anche alla meno aia radiofonica, meno aia parola storica del Franco, oggi sarebbe tutto iconico, super iconico, sostenibile, rinnovabile, bene comune e resiliente, attenzione, perché se ci dimentichiamo la parola resilienza non siamo più noi, no, dicevo la Ducetta, no, avete visto l'altro giorno quel lodevole atto di attenzione all'Italia da parte del cane a sei zampe, va bene, dai, è tutto preparato in grande stile, tanto quanto magari in Francia prepareranno qualche anche momento di ribellione, perché hanno detto vi diamo tempo fino al 17 di ottobre, di qui a qualche settimana poi o tutto rientra in 1,70 e 1,80, vuol dire 1,70 vuol dire i centesimi per la verde, quindi la benzina 1,80 centesimi al diesel, oppure noi cominciamo ad indossare nuovamente i gilet gialli.
e quindi magari si ritorna ai fasti del passato con scontri e contro scontri, non importa. Comunque l'importante è che l'ENI abbia dato il via allo sconto, tutti felici per 30 giorni, 1,99, quell'illusione monetaria, quella truffa colossale, perché noi purtroppo leggiamo da sinistra a destra, è come il brick, no? Diciamo che sabato il brick del succo di frutta, 0,99, e c'avevo un euro, non so che, però noi, la mente registra quello zero là, e dopo qualcosina, allora già ragioni in maniera diversa e vai, riempi il careo di quello che avevo l'ori, e ora basta spisare il careo, usa un po' il sarveo, c'è il gas, e almeno, oh, non è che qua sia tutto gratis, anzi, però... Paragonando la nostra roba a quella dei negozi supersonicamente biologici barra biodinamici barra mi porto le robe dall'estero e te che sarese anche, vabbè, non so nel caso di biologico, ma comunque nelle altre questioni sì, anche se mi aggira quei torte, quindi con le pastine, quindi va bene così. No, dicevo questo perché l'ENI è uno sconto che va quindi a gareggiare con la slealtà. Eh sì, sono tutti incazzati stamattina. I barbieri no, i barbieri è lunedì, non possono essere incazzati. Però è ovvio che se noi abbiamo una pompa ogni 5 in Veneto che ha a disposizione la benzina scontata, avremo probabilmente le file di là. Uno magari fa 354 chilometri, consuma l'idea di Dio, la spinse gli ultimi 100 metri, ma l'idea è quella che da 2,3, da 2,15, ieri abbiamo visto che 2,40, ovvio, sul diesel, parliamo del diesel, ma d'altronde siamo in guerra, e quando si è in guerra è utile alzare anche i prezzi, perché noi dobbiamo unicamente sperare in una mattina santificata dove si dice il popolo anche italiano e soprattutto eterodiretto da sempre a livello governativo, che metà basta, è partita la pace in maniera seriosa e continuativa. Ma visto che abbiamo le elezioni, visto che non si può fare questo, Bill Gates ieri ce l'ha fatto capire: io non propendo dalla parte dell'intelligenza artificiale, o meglio sì, se mettiamo regole precise, altrimenti avremo 1 miliardo di morti. Avete capito? Il Bill Gates in questione, lui ha detto 1 miliardo di morti. È una boutade? È un ballon d'essai? Iniziano sempre con la lettera B, cioè dove siamo destinati noi come popolo civile. Siamo in serie B, cadetteria, al massimo livello. Però, a proposito, Filippo, io devo sapere com'è finita la partita, però del tofio ieri, perché a un certo punto, cos'era, 1-0, 2-1, cioè bisogna sapere il risultato. Filippo, per favore, dai. Siamo stati lì a trepidare di fronte all'ossigenazione forestale, per cui, vabbè, no, a parte questo, 1 miliardo di morti, però da che pulpito dice qualcuno, appunto, viene sta predica? Sì, è vero, in effetti è vero. 1 miliardo di morti, quindi vuol dire esattamente il progetto malthusiano. Voi sapete che il progetto malthusiano ha a che fare praticamente con un modello economico demografico ideato da questo inglesone, no? Malthus, ma siamo lontani, cioè non, forse c'erano forse gli Hare Krishna e qualcosa di poco utile per quanto riguarda la sala del regno dei testimoni di Geova, sto scherzando, ma siamo nel 1798 in questo caso, e lui sosteneva appunto che la popolazione cresce troppo in fretta rispetto alle risorse alimentari che il pianeta mette a disposizione. Abbiamo avuto un adepto? Abbiamo avuto un fedelissimo di questo pensiero, sì, ve lo ricordate? Noi avevamo tra i ministri del governo satanesco, e quindi vuol dire Mario Draghi, quel personaggio chiamato Roberto Cingolani, no? Colui che cigolava sempre, no? Cigolava, si sentiva arrivare, fino a un certo punto, se vi ricordate, lui è andato a reti quasi unificate a spararla in maniera diversa rispetto a quello che noi si poteva pensare di un ministro. Lui ha detto chiaro e tondo: ragazzi, il pianeta che noi viviamo è ancorato in un peso demografico troppo elevato, quindi siamo troppi. Il pianeta è stato programmato, cioè lui ha già, ovvio che ha un canale preferenziale con l'assoluto, con l'onnisciente, delle ovvio postini particolari angelici, e quindi Gabriele e San Michele sono tutti là con la spada, quindi a portare la raccomandata, e in una di queste era scritto che l'assoluto gli avrebbe riferito che il pianeta è troppo popolato per continuare a rimanere in dolce equilibrio, quindi vuol dire che è stato progettato per 3 miliardi di persone, noi siamo più del doppio, con ovvio stime che arriveranno a 8-9 miliardi nel prossimo tempo. Ovvio, uno dirà: e la Cina, sti cinesi rompe i coglioni, stiamo chiamandola. Sì, è vero, e gli indiani? E perché gli indiani no? Ma quali indiani? Delle riserve? No, in riserva siamo noi. A 1,99 e 2 euro, anche qua, bello, no? Non puoi mettere 2 euro, 1,99, e vai con le file. Mi auguro tante belle file, assolutamente sì. Se però mi regalasse l'esso come una volta, anni 70, il cagnolino da piccare su Speceto davanti, perché sai che era anche dei regali che mi faceva, era bello, no? Pian pian, allora altra epoca, direi qualcuno, assolutamente sì.
le piazze si riempivano con estrema facilità. Uno pensava di poter contare anche sul sistema sindacale. Oggi cosa ho dovuto contare? Poco o nulla. Ci hanno tradito tutti, però questi traditori il 17 di ottobre saranno in piazza, in concomitanza con il fronte Novax del partito Novax, che se si è mesi che Dio preparare la calata degli unni Novax in quel di Roma, è questo che cassa la manifestazione il 17. Eh sì, il potente signore della CGIL, manifestazione e la sanità e il precariato e il lavoro e tasse e madonna, va bene, comunque l'importante è sempre promettere, perché noi abbiamo anche un serbatoio che introduce sta roba qua, e quanto ne stiamo già introducendo in riferimento a quella che è già in atto, e cioè la campagna elettorale. Poi noi sappiamo benissimo che indipendentemente da chi arriva in quel contesto là, i fili dall'alto sono sempre mossi, che sia il femminile, che sia il maschile, che sia destra, sinistra. Questo bipolarismo continuerà in maniera imperterrita anche nella prossima tornata elettorale, perché avete visto, senza tanto tante contestazioni a destra e a sinistra, cioè l'Italia è tranquilla, rilassata, c'è bel tempo, si va al mare, ieri le file ovunque, in autostrade non ricolme ma quasi, cioè nel senso, questi hanno ritoccato addirittura quante firme bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. 1500 per circoscrizione non sono poche, ma se le porti a 6.000, l'idea era 9.000, però a un certo punto ho detto ma l'abbiamo sparata troppo grande. Però dopo l'epopea del covidiotismo, della pandemia, della scemenza appunto pandemica, è ovvio che possono farlo, però no, anche loro si sono risentiti leggermente. 9.000, Tajani era perfettamente d'accordo, però la Ducetta a un certo punto ha detto 9.000 sono troppe, 6.000 è quattro volte tanto quanto si ha bisogno oggi, quanto bisognerà al sistema Vannacci, 8.1%, ogni giorno questo va su, serve fare le elezioni, fra poco mi dice che è il 51%, basta, chiuso, evitiamo anche lo sperpo di denaro pubblico all'interno delle vecchie scuole, in via Monfenera ad esempio a Castelfranco Veneto, dove la non mi sono mai recato in assoluto, se non per presenziare quindi come scrutatore. Ma nei tempi d'oro del salame ungherese nelle schede elettorali, della mortadea, dei peni fatti con criterio, del sistema vaginale sempre presente, del Berlusconi che veniva odiato, sapendo partire da casa con in tasca l'affetato, che però profumava anche di ungherese il seggio, e non era cosa di poco conto, pensiamoci, va bene. Siamo fermi a Bill Gates, 1 miliardo di morti se non riusciamo a regolare per bene l'intelligenza artificiale. Ovvio che Trump poche ore fa sentito questo ha detto a saperdere, non mi preoccupo assolutamente delle considerazioni di Bill Gates, è un settore enorme, siamo avanti alla Cina, ecco, questo è questo derby con la Cina, si sono incontrati l'altro giorno con le rispettive consorti, una che ha vissuto un'epopea comunista felicissima da giovane, era comunista la moglie di Donald Trump, l'altra sempre sorridente con la manina come il cagnolino che mettavamo nell'8,50 della Fiat un tempo, privata San Navaiesolo, con il cagnolino da Rio che con la testa faceva sempre stile il saluto della mogliettina di Xi Jinping. Cosa ne è uscito? Nulla di nulla, o comunque non parte un fronte bellico né da che parte ne ha, perché c'è sempre Taiwan con tutto il microchippismo sempre lì da difendersi, e quindi tutto è tranquillo, andiamo bene, le guerre continuano lì dove è utile farle, soprattutto per chi si arricchisce, nel senso, se qualcuno può pensare che l'ENI ci rimetta qualcosa con 1,99 e 2,19 prima la benzina poi il gasolio, con quei miliarducci in euro che hanno messo già in tasca, ci sbagliamo alla grande, ci rimettono qualche briciolina in maniera tale che il governo continui a insaccare o incassare, ma sarà insaccare perché è un sacco enorme. Altro che finché non ce l'hai nel sacco non dire gatto, ma questo era tra pattoni ragazzi, mi capirà Michele a Venezia, per il resto no, ma detto questo siamo messi veramente male, però lui si resiste, ma si resiste anche perché se è vero quello che dice Bill Gates, cioè noi avremo un miliardo di morti su 6, 7, 8, uno ogni 6 dovrà salutare. Bill Gates dice mi è andata male, evidentemente in termini numerici sì, per carità, ne ho fatti soffrire tanti e continuano a soffrire, le reazioni avverse sono arrivate anche dentro determinate radio, non è solo quelle di Radio Gamma 5, ma però non posso arrivare a sti numeri qua,
con la pandemia e così anche con l'aspetto bellico. Sì, per carità, tu il progetto maltusiano lo porti in dote, lo porti in concretezza, lo porti avanti, ma non questi numeri qua. E allora 1 miliardo è tanta roba. E allora a sto punto, detto tra noi in maniera molto simpatica, noi sabato abbiamo fatto un'intervista con il conosciuto Franco Zecchinato, che chiama Raccolta Tutti, non il 29 novembre perché lì saremo a Rasei di Serena del Grappa con il grande Tiziano Fantinelli, gruppo Coltivare Condividendo, ma il 4 ottobre, di qui a pochi giorni, domenica prossima, per dirla tutta, dalle 9 alle 19, il biologico in piazza, 38esima edizione, l'abbiamo raccontato sabato scorso. Quello che è interessante è, a sto punto, noi che vogliamo tornare alla terra, noi questo miliardo di morti abbiamo la possibilità di cremarli tutti? No, costo all'ira di Dio. Bene, abbiamo un sacco di legno da... No, altrimenti butto su tutti gli alberi della foresta del Carsiglio. Bene, cosa si fa? Lì si mette sottoterra. Però possiamo avere il piacere di sceglierci un po' il tipo di terreno all'interno del quale noi vogliamo essere conficcati per sperare, in chi spera, nella reincarnation, oppure no? Oppure no? Possiamo? Ecco, bene, allora si fa così. Domenica prossima, questa è verità, si prelevano 3 manciate di terra del vostro giardino, piuttosto che orto, piuttosto che balconata, se avete i vasi grandi, ma soprattutto l'orto. Allora, 1 chilo circa, 1 chilo di terra, lo mettete in un sacchetto, il sacchetto lo tenete aperto, oppure in una scatola. Andate direttamente a Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta, insomma, là dove si mangia, che c'è oltre 60 espositori, e fanno in direttissima per tutti quanti voi l'analisi del terreno con esito, suppongo, immediato, così mi pareva di aver capito. Vuol dire, si analizzano tutti i campioni di suolo che voi proponete. È una proposta, mi si diceva appunto da Franco, che parte da questi laboratori interattivi, insomma, curati dagli esperti di Rete Humus. C'è questa ingegnere particolare del suolo e tutto il resto, e quindi penso non costi nulla e si va in quel contesto là. Ho detto anche di informarsi, perché sarebbe utile magari portarlo anche nel nostro contesto, magari di un gas, ma soprattutto di una giornata all'insegna magari delle tematiche dell'agricoltura, sementi antiche, sementi riproducibili, TEA, nuovi OGM, vecchio transgenico, quindi farne una bella giornata dove poter magari avere questi protagonisti. Mi sembra che la signora in questione sia di Bologna, quello di Rete Humus non lo so, ma comunque non importa, comunque alcuni nostri, a partire da Sergio e Graziella, andranno domenica prossima e magari vedranno se è possibile quindi intraprendere qualcosa di utile anche da sta parte di qua. Ripeto, c'è la possibilità domenica, per chi lo volesse, di farsi analizzare il terreno di casa propria. E allora dico, visto 1 miliardo di morti, torniamo sottoterra, ma no, proprio una roba sconcia veramente, con la difficoltà di reincarnation, perché magari abbiamo l'amianto, il pH brutto. No, vogliamo anche un terriccio che sia friabilmente fertile, ecco. Quindi essere un po' in contatto con la giusta dose di Pachamama, terra madre. Questo speriamo. Vabbè. Altrimenti up the revolution, dicono gli inglesi. Quando io dico up the revolution vuol dire viva la rivoluzione. Quale rivoluzione? Quella che possiamo fare magari buttando giù le sacre stanze del potere, partendo magari dal Parlamento. Ah, ringrazio anche Leo, perché oggi sto trasmettendo con la grande maglietta che mi ha regalato ieri, bellissima, con appunto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, con il leone, libro aperto, e quindi tutta roba dorata, con il rosso, con il nero, quindi insomma fa un po' anarchia, ne serve né padrone né Stato né Dio, ma soprattutto c'è quell'intendere il fronte venetista. Ecco, voi sapete che il fronte venetista fioccherà tra poco sotto i riflettori. Il regista in questione si chiama Francesco Sossai ed è di Sedico di Belluno, è l'autore delle Città di pianura. Chi l'ha visto, io no, ma ha detto che è molto carino ed è uno che ci sa fare ed è molto bravo in assoluto. Adesso i riflettori del nostro Francesco Sossai di Sedico, parlo di un regista bellunese in questo caso, si puntano su un nuovo film e il titolo è semplice: Tanco con la K. Tanco con la K fa quei trattori militarizzati, anche se forse è uno sproposito il mio, però ma avete capito, noi andiamo un po' a ritroso nel tempo. Se vi ricordate, in quel cos'era, 8-9 maggio 1997, i Serenissimi che arrivano in piazza San Marco e portando il tanco. Ovvio che poi arrivano tutti che altri incassai, vai con gli arresti MTV astitosi qua. Era un'azione altamente dimostrativa secondo il mio punto di vista, però ovvio poteva mettere un po' di paura, perché l'interferenza a livello televisivo e il documento da legge, il comunicato più che altro, e l'indipendentismo, l'autonomismo, la secessione, insomma tutte quelle robe miscelate assieme per quanto riguardava l'idea dei Veneti di allora, inteso i Serenissimi di allora.
allora, arrestati, e l'hanno pagata fino in fondo, l'hanno pagata fino in fondo, questi non sono parlamentari, quindi l'hanno pagata fino in fondo, eppure con Sciopetto vecchio voleva salire la campanile di San Marco e da lì magari srotolare qualche striscione. Quindi parlo dell'assalto al campanile di San Marco nel maggio del 1987. Ne faranno un film. Bene, un appello che faccio al regista, non sta ascoltando, ma se qualcuno lo conosce, allora, ho sentito ieri che praticamente l'artefice del regno del tanco, voi sapete, noi abbiamo Flavio Contin, è ancora assolutamente in vita, oltre 80 anni, no, ve lo dico perché ne ho parlato qualche settimana fa, perché per quanto riguarda gli assaltatori al campanile di San Marco, gli ex serenissimi, Flavio Contin è stato condannato esattamente il mese scorso a 2 anni e 8 mesi. Lui ha detto: guarda, io non ho voglia di fare il nonno vigile, assolutamente, ho la mia dignità, perché in questo caso si parla di affidamento per quanto lo riguarda in prova ai servizi sociali. Però adesso girano sto film, Flavio Conti non sa nulla di nulla di nulla, è che pensavo che ma come? Ma se a casa tutti i carri armati, tra virgolette, capitemi, il primo e il secondo, e paga anche per avere il secondo, perché tutto sommato è stato sequestrato perché è stato restituito appunto qualche anno fa, lì che tutti a casa sua, ma ti fate un film senza il tanco originale, che se qua in provincia di Padova, adesso non so se sia a Casale di Scodosia, perché quando dico con Flavio Contin dico un patriota secondo tutti i serenissimi, ci mancherebbe altro, ma l'ex elettricista di Casale di Scodosia, sempre in provincia di Padova. Quindi è che due tanco là, cacchio, dai, ascossai, che questo che ha detto, no, non so se questo abbia intenzione, è lungi a noi l'idea che possa succedere questo, di fare il film magari con l'intelligenza artificiale, perché le pivanti erano altri, non lo so, non lo so. E allora rientra subito Sossai, cioè si dava scontato che se tutta la menoaia cantante locale in termini di giornaletto locale, cioè vuol dire i nostri quotidiani qua locali venetisti o non venetisti, ha speso tanto inchiostro per riportare sta notizia. Arriva Tanco, il nuovo film di Francesco Sossai che racconta il blitz di serenissimi sul campanile di San Marco, un regista bellunese, davo scontato che Flavio Contin, quello che disse costruimmo il tanco nel mio garage, il vecchio degli 8 venetisti coinvolti in quell'assalto, vi ricordate? Vabbè, l'hanno segato, tanto quanto Beppin segato, sì, è chiaro, l'hanno segato anche questo. No, e allora dico, Sossai, dai, un appello da Radio Gamma 5, ma cioè, ti ho ciami, cioè, ma sì, Dio dei numeri a cosa? Cioè, te parti, te vè, così, va, posto. Il film, dopodiché, che ho da pagare per venire a vederlo, oppure mi ho fatto arrivare a casa gratis? Ecco, partiamo da là, non dico questo a caso, perché? Perché abbiamo accennato, poi passiamo ai temi seri di giornata, anche se questi sono temi seri, sinceramente, e abbiamo accennato la questione Nazza, vi ricordate, cioè il film che hanno presentato a Venezia, è stato anche premiato, si parla dell'orrore sistematico dell'esercito dell'IDF in quel di Gaza e tanto sta succedendo poi anche in Cisgiordania, quella Giudea Samaria come la chiamano i sionisti, no? Questi terroristi, perché fa rima sionisti, terroristi farebbe anche rima. Bene, noi dovremmo fermarci con, perché so, si andava al cinema una volta con i popcorn, le patatine, con gomme americane, caramelle, ma adesso dovremmo portarci veramente un non un Mac menu, mi raccomando, un Mac menu no, Mac menu no. A proposito, a Castelfranco hanno buttato giù tutto il McDonald's, è un bellissimo vedere, però mi hanno detto che lo edificheranno ancora meglio, magari con qualche robottino che, per quanto concerne il McDrive, ovvio, ti allieta in maniera supersonicamente velocizzata nel quindi domandare quello che te vuoi e dopodiché te paghi al volo, te che roba, te magna, o ti mastica, è già masticata la cosa, la polpetta globale parte già masticata. Quindi speriamo a Castelfranco, magari lì si faccia una chiesetta piuttosto votiva, non so, piuttosto una chiesetta, sto parlando del male minore, sia molto chiaro, però mi hanno detto che invece edificheranno proprio in quella rotonda là in Borgo Aso, edificheranno un nuovo Mac merda. Bene, basta boicottarlo, dirà più di qualcuno, assolutamente sì, basta boicottarlo. Ci resta altro da fare? No, almeno informarsi leggermente, e visto che ci si arriva per conoscenza o sofferenza, la sofferenza vorrebbe dire e vo' spesse volte all'interno me butto so tutta che a cocca colina con il tanto zucchero e dopo mangio quella polpetta globale a 0,99, questi siti i prezzi bassi, cacchio, vabbè. Però ovvio non puoi farti bene sta roba qua, no, non puoi farti bene, ciao, sapori del vecchio tempo, sono andati a farsi friggere, ecco, loro frigge tanto là dentro, assolutamente. No, parlavo di Nazza perché a un certo punto i due registi, alquanto giovani se li avete visti in
in foto o comunque nei video, che hanno portato sui tetti di Tel Aviv e dintorni 24 esponenti al maschile e al femminile, soprattutto al maschile, ovvio, dell'esercito dell'IDF, quindi esercito assolutamente sanguinario, genocidario, assassino. Siamo di fronte ai nuovi nazisti del XXI secolo. Ovvio che, perché lo dico? Lo dico perché il DDL 1004 è ancora in balia degli eventi, altrimenti io sarei già qua sotto effetto di polonio e arriverebbe una replica forse di Alvise, perché ricordiamo con estremo piacere anche Alvise e la musica delle Spose, e quindi con l'Liscio di allora. Sì, assolutamente sì. No, dico ciò perché in questo film documentario abbiamo 24 esponenti, appunto, che raccontano esattamente dei loro sorrisi sganassai durante le fasi del genocidio che è stato intrapreso e continua sotto altra formula, come dico spesso, in quel di Gaza, laddove abbiamo 2 milioni di persone lì messe in un angolo in attesa di quindi scremarle ulteriormente, perché malattie, perché i ratti, perché un sacco di perché. E gli aiuti arrivano? No. Il Board of Peace? No, è una balla colossale. Il Board of Peace doveva unicamente mettere un bavaglio a tutto quello che era il sistema propale, che cominciava a impegnarsi a livello di piazza, che piacesse o non piacesse, che ci fossero scontri o non scontri, ma quello è ovvio. Perché? Perché noi abbiamo tutto un sistema di ti infiltro, non so, è sigarette senza filtro di un tempo, qua si infiltra con semplicità in Italia, ma è sempre avvenuto quando la stella era a 5 punte, oggi ha assunto le sembianze di una stella a 6 punte, perché quella ebraica, ovvio, sono 6 punte, e questa conta molto più dell'altro sistema delle 5 punte infiltrate, che si sono anche ridotte a guidare una Renault 4 con le marce a cloche rossa, vi ricordate, via Caetani, cioè, vabbè, quel ricordo là. Sempre che Aldo Moro ci fosse veramente in quell'assalto dove appunto 4 guardie del corpo o militari, insomma, sono stati uccisi. No, dicevo di Nazza, interessante che cosa? Beh, intanto il fatto che già sappiamo sta roba qua, però sai, se vogliamo avere qualche ulteriore travaso di bile, forse sarebbe utile vederlo. So che lo danno al cinema, attenzione, esattamente in queste giornate, mi sembra fino al 30 di questo mese, cioè vuol dire esattamente di qui a 48 ore, ma la notizia bomba è un'altra. Nazza verrà quindi dato gratuitamente al mondo intero. Vabbè, non entrerà magari in quel di Israele, però grazie al The Guardian avremo questa possibilità, quindi si andrà gratuitamente online e poi verrà tradotto con i sottotitoli, spero anche in italiano e quant'altro, sul sito del Guardian. Ripeto, ci sarà quindi questo passaggio al cinema solo per 3 giorni, dal 28, che vuol dire oggi, al 30 di settembre, poi sarà disponibile gratuitamente online senza limiti di tempo, come hanno detto appunto i registi, i quali hanno aggiunto che crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato, e per questo è importante che nel nostro paese quante più persone vedano questo film. No, nel loro paese la vedo dura che questi possano arrivare a far la spesa in maniera tranquilla e rilassata, visto soprattutto le artigliate lingue di Smotrich, Ben Gvir, Netanyahu, Katz, cioè gli hanno detto praticamente, quello stato più tranquillo ha detto per favore non rientrate mai più, che è molto molto meglio, togliamo a sti signori qua la cittadinanza israeliana, che sarebbe utile farlo immediatamente, quindi rischiano tantissimo. Però ripeto, quello che è importante forse per chi ne fosse interessato, Nazza di qui a non molto sarà gratuitamente a disposizione di tutti. Ovvio che tutto quello che noi abbiamo da sentire all'interno di tutta sta roba qua gratuitamente, gratis, è quello che già abbiamo immaginato sin dagli albori di quel 6 settembre 2023. Del 6 ottobre 2023. Io non parlo del 7 ottobre. 7 ottobre parte tutto. Già le ore prima noi sapevamo che così sarebbe avvenuto il tutto. E vedevo anche, soprattutto, quello che in questa mattinata si erige a notizia soprattutto sul fronte israeliano, laddove il nostro Netanyahu ormai è già in scacomato da tempo, ma oggi ancora di più, perché abbiamo sempre più testimonianze di quanto lui fosse stato avvisato, che a volte chi dice 7 giorni, 10 giorni, 11 giorni, 2 mesi, 3 mesi, non importa, ma comunque era straavvisato dal fronte egiziano, dal fronte quindi cos'era del Qatar, Emirati Arabi Uniti, e adesso anche l'ex premier israeliano dice
sì, in effetti noi avevamo sentore, noi avevamo assolutamente quelli che ci avevano sicuramente avvisato che Hamas stava preparando un assalto potente. Ecco perché uno dice, e se questo è arrivato all'orecchio di Netanyahu, allora premier di questo governaccio israeliano barra sionista, tu metti un rave party con due poliziottini là al fianco del perimetro israeliano? Cioè tu non prepari, ovvio, quello che sto dicendo è solamente uno sperpero di aria, di cazzate orali, nel senso che ovvio, con un'intelligence triplicata rispetto a molte altre realtà, perché lo Shin Bet, perché il Mossad, perché la Man, e uno gioca in casa, l'altro gioca all'esterno, quindi fuori patri confini, l'altro riguarda l'apparato militare. Aman, Shin Bet e Mossad sono i servizi segreti, la triade che domina la scena a livello mondiale. Figuratevi se questi in casa, 10 milioni di abitanti, non sapevano che Hamas di lì a non molto, con i deltaplani, con gli APCAR, con le motorette, e ieri la notizia che è stato ucciso quel terrorista di Hamas che aveva portato via quella bella ragazza che poi è finita in tutti i telegiornali, in tutti i servizi dei giornali, insomma non mi ricordo il nome assolutamente, però a distanza siderale l'hanno fatto anche fuori. Vabbè, comunque ripeto, abbiamo le elezioni imminenti sul fronte americano, quelle di midterm tra novembre e di qui a un mese giusto, il 27, quelle in Israele, e quindi non possiamo aspettarci nessun tentativo di pace, né manco da menzionarsi in apertura di telegiornali. Se poi uno mi dice, ma hai sentito le ultime dichiarazioni di quello Stoltenberg olandese? Stoltenberg era quello che precedentemente riscaldava la poltrona della NATO, no, il segretario generale della NATO prima era Stoltenberg, e Stoltenberg, giochiamo con le parole che abbiamo già capito tanto. Adesso è arrivato Mark Rutte, che odia l'Italia, che metà basta, addirittura aveva fatto sorridere e era gasatissimo quell'operatore ecologico spazzino praticamente, no? Quando disse a Mark Rutte, e mi raccomando all'Italia, oh, non nessun aiuto, perché Mark Rutte era in prima linea allora a livello europeo, è stato mi sembra 14 anni primo ministro in Olanda, però ovvio ha fatto carriera a livello europeo, questi possono arrivare, questi sono quelli che condizionano poi in maniera profonda anche la nostra esistenza barra resistenza. No, dicevo, le recenti dichiarazioni di Mark Rutte che leggevo stamattina, perché la data è 26 settembre, quindi vuol dire 3 giorni fa, ovvio che hanno sicuramente portato una serie di notizie che sì, possiamo anche immaginare, però se sentite dire dal personaggio in questione, del tipo, sono sottolineato alcune qua, Rutte spiega agli europei ciò che Washington pensa da tempo, cioè vuol dire esattamente che, e qua poi lo traducono come il vero volto, insomma, della cosiddetta NATO 3.0, siamo già alla NATO 3.0, il Medio Oriente è il vostro cortile, il Medio Oriente è il nostro cortile, ragazzi, e quindi arrangiatevi, l'America ci dice questo, e per farlo ovvio noi dobbiamo tagliare le pensioni, il welfare e soprattutto comprare più armi, e d'altronde già abbiamo ipotecato quel salto canguresco. Per noi assolutamente sarà quindi lacrime e sangue, dal 2% del PIL al 5% destinarsi alle armi. Un tempo avremmo non riempito le piazze, avremmo veramente tirato fuori le careghe da casa, diceva Franco, se mettiamo davanti a porta e blocchiamo l'economia, blocchiamo tutto. A sto punto basterebbe fare questo, tanto quanto i camionari che si ritrovano, diciamo, questi costi alla pompa devastanti, anche il 2,19 di oggi per 30 giorni, è una cosa veramente allucinante. Però ovvio, siamo sotto gli effetti della guerra, perché abbiamo sempre quell'angolo anglo-israele, quella triade, era meglio Moggi Giraudo Bettega dire a Michele, beh assolutamente sì, anche se ne ha fatto disastri, sinceramente, a livello calcistico, a livello, dai, ne ha fatto anti disastri, però ovvio Moggi insegnava che le SIM svizzere erano potenti, almeno finché non l'hanno sgammato, le SIM svizzere teneva già un polipo, era un polipo, non aveva braccia e dita, un polipo dei de telefoni, di carte SIM, un grande tra virgolette, nel senso, è sempre in televisione comunque, con la solita fisionomica, la solita mimica, è sempre in televisione, ma non importa. Dicevo di Rutte, quindi Rutte ha descritto il Medio Oriente come il cortile di casa dell'Europa e non degli Stati Uniti, sostenendo che la guerra contro Teheran era necessaria, secondo il vostro punto di vista, dove volete che noi si vada, ma che Washington ha dovuto lanciarla perché gli europei non avevano abbastanza capacità per farlo da soli.
In futuro, da una NATO più forte, gli Stati Uniti otterranno che siano gli europei a sporcarsi le mani nelle guerre decise da Washington. Ma, e qua c'è un ma gigantesco, più della M di McDonald's, ma il punto più scandaloso riguarda i soldi, Iskei, lo sterco del diavolo. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare. Andar torlo e tirarlo su dai spese non sarebbe un tottuno? Lo diciamo in dialetto, in maniera amichevole, se arriva anche al nostro uomo olandese. Spendono troppo in pensioni e welfare. Bene. Bene, benissimo anzi. Mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. E quindi facciamolo anche noi. Tu, quello che sto leggendo è tra virgolette, cioè lo ha detto Mark Rutte, nuovo segretario generale della NATO. Della NATO. Siamo sempre in attesa di poter scremare un pochettino, cioè cavar via di 120 basi americane qualcosina. Vicenza ormai è ricolma. Bene, e il Veronese, bene, e il Trevigiano, e bene, e Ghedi, e vai con Brescia, e vai con Aviano, e vai con... e basta adesso. Basta, più le 20 segrete, però qua è una caccia al tesoro e quindi se qualcuno sa qualcosa venga a dircelo. Facciamo una manifestazione lì attorno, un picnic, non dicendo nulla a nessuno, nel senso andiamo là e smascheriamo le cosiddette basi segrete. Bella però. Ma il punto più scandaloso riguarda i soldi. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare, mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. Ha definito l'aumento della spesa per la difesa dal 2 al 5% del PIL un elemento di equità. E allora se tutto è equità, è tutto sostenibilità, è tutto resiliente, va ben così ragazzi. E allora ecco perché almeno divertiamoci in maniera diversa, alleiamoci con la natura come abbiamo fatto ieri. Abbiamo lasciato per un bel po' di ore in disparte tutta la menoaia cantante della cagante realtà dei quotidiani, tutto quello che è espressione in apertura dei telegiornali. Beh, non mi dirà, non se lese, non se vese la TV, sì però tit me vei in strada oppure no, masticato qualcosa oppure no, sito indipendente fino in fondo oppure no, ma se ti sei veramente un eroe al massimo livello con una elefantiaca, quello che ricada dal cielo, come se che te fai quindi a evitarlo. Parlo di tutto quello che si lega alla geoingegneria clandestina, perché anche a te vivi su top pianeta qua, stai la possibilità di andare, non so, ad aprire un McDonald's su Marte. Bene, veniamo anche noi altri a date una mano, facciamo i nuovi robottini di Marte. Bene, dicevo il 2 al 5% del PIL in riferimento all'aumento della spesa militare, tradotto smantellare lo Stato sociale europeo per finanziare l'apparato militare industriale che serve agli Stati Uniti per mantenere il proprio dominio globale. Le sue parole arrivano in un momento di forte attrito. La guerra statunitense-israeliana contro l'Iran ha spaccato i membri europei. La Spagna ha negato l'utilizzo delle proprie basi. La Germania e il Regno Unito hanno definito il conflitto non la nostra guerra. Uno dirà, sì, ma anche questi tutto sommato poi hanno fatto rientrare un po' la questione, stanno bleffando. Non come noi altri, quando all'ONU, ma non ce n'è una morte con l'ONU, ma l'altra parte rientra frettolosamente i giornali a dire, ma avete visto Trump non l'ha manco cagato di striscio, attenzione, che aveva a fare con Xi Jinping e le rispettive mogliettine, la comunista al fianco bionda, uno sguardo, una fisionomica assente di sorriso, lo odia, che metà basta, però poi a far finta no, gli fa fuori subito e che tocca restare là. Peccati di gioventù ragazzi, peccati di gioventù, anche se però se essa fosse brava a ballare adesso gli fa una saia da baio, costa 400 miliardi ma una roba cioè de che cifre, ovvio milioni dirà qualcuno, però a parte questo, cioè, una sala da bio ragazzi, questo io butto su tutto per fare una sala da bio enorme. Leggiamo qualcosa del progetto. Il tetto poi arriva tutto, i missili putiniani puoi arrivare, se salva solo qui che dentro la sala da bio, quindi se torna come Alvise, allora se si cambia scarpe, se va in pista e se resta là, vita naturale durante. Per gli altri che se più di qualche signore stile e Bill Gates, quindi ingegnarsi per conoscere le migliori realtà cavernicole sparse per il mondo, le caverne, perché quando che sarà un attacco atomico te puoi salvarti sì in fondo con gli orsi in letargo nelle caverne, sto scherzando, e se Dio pensare di strutturare tutto, diciamo, questo loro vivere all'interno delle caverne per quanto tempo, beh intanto deme qualche settimana / mese di sopravvivenza, quindi neanche più le gallerie, e quindi stiamo pronti perché ragazzi questi arriva nel senso che uno pensa, ma guardati la grande il nostro monte che abbiamo qua, quello che filosoficamente Franco diceva non esistere, no? E quindi
aspettiamo se è tutto, perché anche là che se trincee, che se è grotte, che se quindi cunicoli, andare a occuparmi i cunicoli, cosa vuoi dire a me? Non ho parole. È il Monte Grappano sacrario, la patria, però bisogna puntare anche a questo. Però non importa, noi intanto siamo avanti e allora alleiamoci con la natura, cerchiamo insomma di sopravvivere a quello che riusciamo a fare, assolutamente, e dopodiché chi la dura la vince. Ecco, se rimanessi fermo unicamente al binario dell'alta voracità in termini torinesi valsusini, sapete, ho seguito da tanti anni un po' la vicenda dell'alta velocità in Valsusa. Riporto questo perché fatemi un piacere, andate a cliccare per quanto concerne la manifestazione dei SITAV, praticamente sabato dovete andare a vedere la manifestazione SITAV. Avevamo Mino Giacchino, io ne avevo già parlato tanto tempo fa, perché allora avevamo le madamine, cioè quelle belle signore che non hanno problemi di pensione a 600-700 euro al mese, sia chiaro, si erano date da fare per portare tante persone in piazza. Se voi vi ricordate, diversi anni fa, ancora l'epopea appunto del grande ricordo di Alberto Perino, leader appunto del Movimento Popolare Notav, portarono in piazza Torino circa 40.000 esponenti SITAV. 40.000 è un bel numero. Poi noi abbiamo replicato, eravamo presenti anche noi come Radio Gamma 5, di lì a una o due settimane abbiamo portato ancora più gente, però a parte questo, allora 40.000. Da diverse settimane si puntava molto in questa manifestazione, da parte di, vedevo Mino Giacchino, che è l'ex sottosegretario berlusconiano, e era presente quindi alla manifestazione l'altro giorno. Non c'era il sindaco Dem, quindi vuol dire sponda pseudo sinistra, lo russo non c'era, però ha mandato un messaggio di sostegno assolutamente alla grande, grandissima, immensa manifestazione SITAV. Calenda non poteva esserci, Calenda è stato bloccato in Sicilia, ma anche lui ha mandato un audio messaggio, era con tutti i presenti. Dopodiché avevamo Giorgio Marsiai, parlo del vicepresidente di Confindustria, perché quando parliamo di quest'opera qua è ovvio che le mani di Confindustria non possono assolutamente mancare, così anche le prospettive di speranza della Confindustria, e l'unico sindacato in piazza era la CISL. Andate a vedervi veramente la presenza, ne manco 200 persone, ragazzi, nei 40.000 ai 200 persone, ma questi hanno una dote, che è quella di girarla, che è fenomenale. Noi siamo trottole umane in tutti i sensi, assolutamente, solo che questi sono trottole che girano, questi ti preparano veramente già e il buso per emungere il petrolio, ma non scherzando, ragazzi, straordinario. Giacchino ha detto, ha fatto domanda, sì, però dai 40.000 a 200, sì e no, a 200, no, lui ha detto, beh, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi questi sono qua a difendere che cosa? La possibilità che il campo largo, attenzione, quando dico campo largo dico quelli là, avete presente il Conte? Ecco quello là, l'Ellis Line, quello là, Bonelli, Fratoianni, il Fraton, ecco quelli là, esattamente quelli là, sono esattamente quelli là, poi abbiamo altri a fianco, però i quattro gatti sono anche questi. Quindi se vince il campo largo, visto che del programma in campagna elettorale, poi lascia perdere quello che sarà, lui insegna anche tanto altro aspetto di altre grandi opere, lascia perdere per la qualcosa, lui dice, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi puntare sulla destra. Mentre altri presenti hanno detto, ma non importa se siamo in pochi, basta anche una sola persona. Ah, basta. Allora facciamo manifestazioni anche noi ogni giorno in maniera vincente, perché quindi se dovesse vincere il campo largo il TAV è a rischio. Però quando gli ha detto, ma siete quattro gatti, sinceramente 40.000 a neanche 200 persone, mettiamo 200 persone, ma no, ma siete matti, ragazzi, basta una sola persona per rendere importante una manifestazione e tenere in alto soprattutto una battaglia focale e storica. Siamo oltre 15 anni fa, siamo partiti esattamente cavalcando questo testo e soprattutto queste note, con i 99 posse, con i pancreas, con tutto quel ben di Dio che era in quella nave lì sotto la tempesta, perché dovevamo lanciare la grande campagna referendaria, ragazzi. Noi siamo partiti anche da qua.

E vai con le manifestazioni allora, anche Piotta in prima linea a dire no al nucleare, anche perché eravamo stati scottati da quell'86, era il quarto mese dell'anno del appunto 2006, laddove abbiamo conosciuto Chernobyl, poi abbiamo conosciuto il 2011 e quindi altra tornata referendaria, per dire che noi abbiamo bloccato, anzi 86 Chernobyl e l'altro 2011, e quindi abbiamo bloccato due volte con un referendum l'idea di poter far prosperare il nucleare in Italia, visto che di esperienza ne avevamo maturata e abbiamo ancora lì le basi, soprattutto in quella realtà piemontese, laddove attorno magari hai anche le risaie, ma comunque insomma mi dicono di una qualità che esprime quel riso ottimale, non così come sarà il riso a tutto te a tecniche di evoluzione assistita, ma abbiamo ancora un riso che tutto sommato commercialmente parlando attecchisce in molti contesti di mercato nazionale, popolare, ma soprattutto anche estero, quindi al di là dei nostri patri confini. Bene, sulla questione del nucleare, se avete notato, allora nel nostro ricordo tante le manifestazioni, striscioni, bandiere, spillette, scritte, adesivi, ma di tutto e di più, per carità. Uno mi dirà, sì, c'era anche l'acqua, c'era anche Berlusconi, sì, ovvio, prima, ripeto, Chernobyl, e poi abbiamo avuto Fukushima e abbiamo vinto quei referendum, ovvio. Il mio becero e infernale pensiero andrebbe a dire, non c'è 203 se vogliamo vincere il prossimo referendum, perché questi hanno detto, non in maniera chiara e netta stavolta, che il nucleare è pulito, è sostenibile. Alcuni sono stati menzionati in questa maniera qua, i titoli, no? Dei giornali, è pulito e sostenibile. Ma se il nucleare di nuova generazione, quarta, terza, ma che poi non è neanche quarta, non importa, ma è sostenibile, non è da cogliere l'atomo, caro Michele, non è da cogliere l'atomo. Non è cogliere l'attimo, è cogliere l'atomo, ovvio, bisogna cogliere l'atomo. Siamo talmente sfiancati, talmente peggiorati, che facciamo passare di tutto e di più, perché tanto ci si sofferma i titoli, ma chi va a perdere tempo a leggere tutto quel grondante sistema di righe, letamaio, ovvio. E ora via libro definitivo al Senato e voilà il nucleare. Ci mettiamo anche un pizzico di francese, perché la Francia ha un sacco di centrali, e anche allora noi avevamo quelli propensi al sì al nucleare, che mi diceva sempre, eh sì, però guarda che Slovenia, guarda che la Francia soprattutto, una marea, sì, ma sa perda, ok, bene, e se succede là ai confini, pensi che esattamente, via anche qua, ma intanto qua vedemo debloccarlo. No, dicevo, volevo essere cattivo, ma cioè qua serve una nuova Chernobyl, una nuova Fukushima. No, se vogliamo, non so, raccogliere le firme, dare il là, perché vi anticipo subito. I due referendum che noi abbiamo vinto, l'ultimo con 27 milioni di cittadini, quindi vuol dire oltre 15 anni fa, l'ultimo referendum abrogativo vinto, questo è stato permesso attraverso un gioco di squadra, noi eravamo in prima linea per l'acqua soprattutto, ma anche il nucleare, ci mancherebbe altro, che ha visto l'Italia dai giovani e meno giovani partecipare in maniera colossale, senza il bisogno delle mattonelle tecnologiche, di una particolare tecnologia. Ci stavano sicuramente i computer, ma non così a tecnologia micidiale, assolutamente non era così, nemmeno ci si sognava di pensare ad una piattaforma digitale per la raccolta delle firme, olio di gomito, banchetti, permessi in comune, e ci si metteva lì con il carteon gigante, ancora quelli originali in casa, abbiamo appeso uno che è qua originale, tanto quanto quello dell'acqua, ma poi i lavori in corso è caduto e quindi di conseguenza è in armadietto, però ancora qui roba di 20 anni fa più o meno, perché abbiamo raccolto le firme, poi abbiamo indetto i referendum, l'abbiamo vinto. Però per essere cattivo dico, cacchio, qua serve un'altra Chernobyl. Uno dirà, beh, siamo anche agevolati perché tutto questo sistema bellico, perché siamo arrivati anche a portare i droni nell'immediatezza o a colpire di striscio anche alcune centrali nucleari, soprattutto diciamo in quel derby acceso bellicamente parlando tra l'Ucraina e la Russia, perché ovvio siamo stati assolutamente agevolati da questa roba qua. Quando arriva la notizia di Chernobyl, il latte, non te puoi più bere il latte, c'è i mucche, ragazzi, dai, no, basta. E allora una certa ansia ti coglie, anche impreparatamente impreparato, tanto quanto Fukushima, eh sì, quelle immagini e tutto il resto. Quindi siamo stati anche fortunati, dico, perché eravamo proprio in prossimità. Quindi bisognerebbe, perché quei due referendum, per un aspetto storico e soprattutto di modifica assoluta dei contenuti,
proprio di questa nuova volontà di accelerare sulla sponda del nucleare. Ma attenzione, però, un conto è il titolo, un conto è l'iter produttivo, soprattutto considerando un governo in balia della campagna elettorale, ma ancora di più di quell'alternanza che continuerà di qui a quanto, perché le basi nucleari, vogliamo fare una scommessa con il nostro geometra Pichetto? Dico geometra nel senso ministro dell'ambiente Pichetto, 2033, ma cosa sta sparando sto qua? Però ovvio, i titoli via libero definitivo al Senato per quanto riguarda il nucleare e più di qualcuno pulito e sostenibile, quindi se dobbiamo cogliere l'atomo, ovvio che la Ducetta si presenta con la frangia bionda, bella, sgargiante, scelta coraggiosa e soprattutto di buon senso. È un buon senso, abbiamo ragionato, dobbiamo avere l'energia a disposizione in costo più basso rispetto al ricorrere a quel bussamento dei maroni da parte nostra, un bussamento delle porte, devo dire, dei tiranni, perché ovunque noi ci si giri, che sia in Egitto, che sia in Algeria, che sia in Tunisia, che sia in Azerbaigian, ovvio, ovvio che però eravamo già messi bene col tubo russo, teniamo quello da un punto di vista qualitativo e quantitativo, cacchiolino, e invece non è così. Non può essere così. Quindi Palazzo Madama che dà l'ultimo via libera necessario. Se ci si sofferma a questi titoli e sottotitoli, non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo immaginare che parliamo intanto di un Senato che approva in via definitiva la legge delega sul nucleare, giornata storica per l'Italia. Beh, Pichetto Fratino poteva dire nient'altro che giornata storica, è fatta, centrali, atomo a go-go, non abbiamo più a che fare con tutta quella roba del passato. Poi se vai a leggere però i costi, i rischi, perché adesso sai, sti droni, oh, a differenza di prima, sono più piccole. Abbiamo gli SMR in attesa degli AMR. Ma quali SMR? Abbiamo qualcosina in Cina, in Russia, ma appena appena, no, sanno neanche loro come gestire sta roba qua. Non importa, però intanto butta Small Modular Reactor e va bene tutta sta roba qua, va bene. Quindi l'importante è intanto buttare in dote a noi altri sto ballon d'essai. Vedere intanto che reazioni abbiamo avuto. E niente. Ti tengo i quattro verdi di richiamo nazionale, sì, a dire ma sì, Amati, ma sì, Tofora, e mandiamo sempre Bonelli, Angelo, è Angelo in prima linea e il Fraton è in seconda, ma non cambia niente. Cioè l'Ellis Line sì, deve capirne che conviene, non conviene, ci perdiamo voti, ma è tutta una questione che si lega assolutamente, se ne vale la pena da un punto di vista di quello che dicono i sondaggi, cioè perdiamo voti se diciamo no subito a caldo, o meglio dire sì, o stiamo sul ni, oppure puntiamo sulle rinnovabili, perché la notizia questa, l'unica traduzione semplice è: le rinnovabili, per chi ti fa per rinnovabili, sole, eolico, biomasse, bio, quello volete, scordatevelo, era già matematica la questione, New Green piuttosto che, ma non parlo del New Green della mamma di sette figli, della Ursula, ma ovvio che il sole è lì a disposizione di tutti, ma ieri avete visto la palla arancione, cioè veramente da piegare in due per la saggezza degli Hare Krishna, ragazzi, sono tutti arancioni quelli, o il nostro Oriano, cioè la palla ieri arancione era strepitosissima, assolutamente, grandissimamente grande. Quindi quello che intanto hanno buttato là è un po' un ballon d'essai, per carità, ovvio, questi punti ci dicono guarda, dobbiamo abbattere le boete, vedete i costi, le guerre, la realtà bellica, sì, ma l'uranio servirà ancora, sì o no? Lo fanno capire fin là, ovvio che serve, ne abbiamo? Abbiamo quattro briciole. Pollicino si perderebbe lo stesso, non rientrerebbe mai a casa utilizzando le briciole di quello che potremmo produrre noi in Italia per l'uranio. Kazakistan? Ecco, allora sì, cominciamo già ad andare a bussare a Kazakistan e la Russia. Ma se non abbiamo dato 20.000 pacchetti di sanzioni, possiamo dare, scusa, no, il gas no, non puoi, mia, ma l'uranio sì, però vogliamo, ragazzi. E possiamo farlo? Non possiamo farlo. E quindi nucleare però sostenibile, attenzione, perché è sostenibile, quella è una parola magica che nessuno va a scavare su cosa significa, ma non importa, però porta pace, tranquillità nell'animo, no, ti dico, no, se è sostenibile vuol dire tutto bene, a posto. Quindi i titoli, poi ripeto, uno dovrebbe anche addentrarsi un pochettino nella lettura, perché noi abbiamo il governo che ha un anno di tempo. Ma se abbiamo le elezioni fra due giorni, Maria perde nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa italica. Il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi. Tradotto ancora meglio,

Cioè, ti te prendi Pichetto Fratin, Tajani, cioè Esteri, Salvini, ovvio, per carità, sognava gli interni e si è finito le infrastrutture e va a sbattere contro i coeone del ponte, per carità. Però attenzione, ripeto, un conto è quello che abbiamo letto, un conto è quello che sarà. 12 mesi di tempo per approvare tutti i decreti attuativi, tutti i decreti. Ma non si può neanche capirsi neanche sul prezzo del litro a pompa. Tutti i decreti attuativi che serve quindi a mettere in atto in maniera concreta la riforma e chiarire molte delle questioni che per adesso sono definite solo in modo assolutamente vago. È assolutamente, è ovvio, bisogna che odisiamo male sto giro, perché. Se te dici evitemo, però in modo vago, però Pichetto si è partito, però Pichetto che va oltre l'oltre, è ovvio, ma va oltre l'oltre, perché Pichetto che ha detto, cosa avevo scritto? 2003, sì esattamente, ho detto 2033, ma guarda che i decreti attuativi un anno più 24, ma cazzo spari questo guardare Dario Gamba, ma sei fuori, guarda che mi prevedo entro fine anno, i decreti saranno pronti ben prima, entro fine anno, col trenino e fine anno. Per quello vi dico, cioè, questi ci prendono per i fondelli in maniera elevata, ma l'importante è sì, i titoli che passano, se uno non va a lesare all'interno, dopodiché dico che sarebbe questa possibilità di andare a utilizzare di che tutto il referendum che caboccia sta roba qua, no. Ovvio, bisognerà magari mettersi in moto nuovamente, vuol dire per fermare sto progettone, nel caso se vada avanti fino in fondo di qui a un tot di anni, raccogliere le firme e indire un bel referendum abrogativo. Gaveremo la disponibilità della piattaforma digitale a firma gratuita oppure in mea cava come ciò che serve oggi per le nuove liste che vuoi concorrere alla giostra elettorale 2027 da 1.500 a 6.000, quattro volte tanto, e ragazzi, senza quel popò di roba non è solo Toscano che ieri si è infervorato. Toscano, vi capisco, no, quello da fumare, intendo dire quel signore di DSP, fa sempre Democrazia Sovrana e Popolare, vi ricordo esattamente, in quattro a gareggiare, e uno che nessuna speranza, in quel della Calabria. La Calabria che si è ritoccare un po', diciamo, con l'amministrazione, quindi bisogna eleggere sicuramente una nuova persona. Se avete visto la partecipazione, consigliera, ieri sera alle ore 23, 14,9, 14 qualcosa per cento, rispetto al 40 e passa, per carità, fino a oggi alle 15 mi sembra se possa andare a votare, ma i calabresi hanno detto, ma dai, un bel paninco andui, ma vaffanculo tutto il resto, dai, cosa me ne frega, mi dai, assolutamente. Però questo io cato incazzarsi veramente, dico, e le forze di senso, ma come facciamo noi a poter raccogliere 450.000 firme? Ma è vero, esatto, infatti è stata fatta esattamente perché nessuno deve rompere le palle all'effetto bipolarismo, in questo caso destra sinistra sinistra destra, e si alterna, ma non cambia nulla. Se sei all'opposizione al governo, non sai che non ti metti via niente durante il mese, non sai che non ti hai agevolazioni del barbiere, stai che da ritoccarti il taglio del scavellos, non sai che non te il taxi e il decollo dell'aereo, ma cioè te vero stesso fai aperture, tagli del nastro, non sta a preoccuparti, tutto rimane uguale. Ma soprattutto adesso che se quell'impegno assoluto, e mi raccomando, tifiamo tutti per portare gioia nelle 184 famiglie italiane, 184 parlamentari, che se Dio fare un conto alla rovescia di qui al 14, mi sembra, aprile 2027, in maniera tale che si maturi dopo 4 anni 6 mesi un giorno il vitalizio, che avrà quando che raggiungerà l'età giusta, che non sarà del costo, non sarà sarà de guadagno esagerato, per carità. Quindi tifiamo per questi, dobbiamo essere anche buoni ogni tanto, ma siamo fermi qua. Però intanto SMRAMR, acronimi, non si capisce niente. Però intanto il governo ha 12 mesi per scrivere le regole vere, 12 mesi, ma se non sapevo neanche chi vi ha eletto. E vi sentivo prima che ha, attenzione sull'alta velocità, che altro che ha detto, ma siamo sul campo largo, anche là sul campo largo, primarie sì, primarie no, vinse Conte, non la SLAI, non si capisse nulla di nulla, ma non importa, dico, se questi ragiona tanto quanto sul TAV anche sulla questione nucleare, non se ne viene fuori in maniera netta. Però ovvio abbiamo intanto sta roba qua. Ovvio che Calenda ha abbracciato Pichetto in senso metaforico, ma in maniera profonda, ma ha detto bellissimo l'idea del nucleare, ma così anche altre forze politiche, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo partire intanto da qua, cioè le imprese venete felici o infelici? Felicissime, vi anticipo subito,
le imprese venete, viva il nucleare, cioè voi il nucleare assolutamente, ovvi mega messa su in sta maniera qua, e mega ridotto alla fame, mega il sei costi di tutto di quello che riguarda voi, quello che riguarda il mondo dell'impresa, quello che riguarda il mondo dell'artigianato, cioè ovvio che te speri, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde il senso di quel futuro che invece te che da sostenere attraverso quella meno aia.

partitocratica. Se non devo votare, forse è meglio. Però l'industria veneta, tanto quanto quella italiana, ha bisogno di autonomia energetica, perché oggi siamo prigionieri, no, di quello che ci vede essere complici al massimo livello. Ma la CIA è gigantesca di complicità sui fronti dei bellici, ma in assoluto, in assoluto. Quando il signore a New York, decollo, arrivo, quattro attacchi oratori che metà basta, col cerca persone in mano, sto parlando proprio di lui, l'assassino per eccellenza, la quintessenza assassina nel pianeta terracqueo. Posso dirlo perché no, sei ancora, caro Fabio, DDL, antisemitismo, ti metti qua, vieni intorno subito. Questo arriva al Palazzo ONU, avete sentito? Si alza il 70%, 65%, 80%, e si alza. Bene, lui aspetta, visto che luciferina visione del dei 12, perché poi aveva il terzo occhio, luciferino, assolutamente sì. L'avevi visto come li guardava? Bene, i si usciti, lui ha detto, se c'è qua ancora qualche altro codardo che vuole alzarsi e uscire, lo faccio immediatamente. L'avevi visto? Però voi dovete andare a vedere il video che inquadra praticamente il quadretto con Antonio Tajani e scritto nel display Italy con la Y, che se una fionda, e allora andiamo almeno, Davide Golia, andiamo almeno con una fionda a cercare di spaccare qualche vero nel Parlamento, e il resto non abbiamo possibilità. Due, tre veri ti permette romperli in maniera tale che finiamo in apertura telegiornale e nei titoli nove colonne, e dopodiché mi fa un sontuoso TSO. Però abbiamo visto il signore qua, dopo cui cerca persone, il Libano, tutto, impressionante. Vabbè, comunque dimostra la sua enorme onnipotenza, e tanto quanto conti ancora a livello universale al lobby che sappiamo essere questionista, ma questo è ovvio. Però in Italia il problema è l'ingerenza russa. Quindi in Italia, dove abbiamo la stampa completamente seguita dalle Fauci anglosassoni, dove abbiamo 120 più 20 basi segrete, però RDM mi dice che se 21 le basi segrete perché dimentichi la Valsusa. E ora mettiamo che anche la Valsusa, anche perché lui propende sempre per l'idea di questa militarizzazione in atto, e quindi quell'alta velocità, alta voracità, non sarà per le persone, non sarà per le merci, ma sarà per l'aspetto e le dinamiche militari, tanto quanto qualcuno suggerisse poter essere per il ponte sullo stretto di Messina. Quindi andiamo a parlare due entità, una al nord-ovest e una al sud d'Italia. Bene, se diceva, torniamo al nucleare, che forse è meglio, però vi capivo, cioè, sta tajanata Italy con tutti gli altri, sì, alcune facce conosciute, altre meno. La Meloni non si è sentita andare in quel contesto là, va alla moda piuttosto, ma ha fatto bene, non te puoi andare là a fare che cosa. Questi non si è alzato, ma poi alzarsi no, altri no. E dicevo appunto, come è possibile pensare ingerenze russe con avemo 120 più 20 basi segrete, piuttosto che altri che me gestisse tutto quello che riguarda le notizie che deve fioccare nei titoli dei vari giornali mainstream. Vogliamo contare che cosa? La cybersicurezza data in mano ai sionisti, piuttosto che vogliamo contare, oppure a livello europeo, quanto dipendiamo purtroppo dalla voce di mamma Ursula, o quello che mi impone il fronte americano, come ho visto con le spese militari. Il problema sarebbe le ingerenze russe. Non so, tutte queste ingerenze qua, che mi ha fatto un elenco in maniera molto veloce, poi in memoria, ma manca anche tanto altro. Ma no, il problema è l'ingerenza russa, perché Tajani che si è messo le mani in avanti, nel caso dovessimo perdere le elezioni, questo traducevano altri in maniera infantile, nel caso dovessimo sicuramente sbandare, perdere le elezioni, che si sta ingerenze russe, Dio l'ingerenza, ma vabbè, ingerenza russa, non importa. Anche qua dentro abbiamo l'ingerenza russa? Non lo so. No, abbiamo qui a Trampiana qua, sinceramente. Il fecondo uomo che fermò 7-8 guerre e un quarto. 7 per i nostri qua dentro, 8 e un quarto per il diretto interessato. Orange Taft, ciuffo arancione. Però noi siamo fermi alla questione del nucleare. Bene, noi sappiamo che centrali nucleari che saranno costruite non avranno più quell'impatto in termini dimensionali di quelle che siamo abituati a vedere, oppure abbiamo visto quelle, abbiamo visto con Somondati e a Vercelli, abbiamo visto quelle zone là, oppure tutta quella realtà lì dove all'interno abbiamo ancora tanta brutta robaccia. Vuol dire le scorie nucleari, parlo unicamente delle scorie nucleari, retaggio di quel momento laddove l'Italia
si fregiava del piacere di avere a disposizione la produzione quindi energetica attraverso le centrali nucleari. Alle scorie nucleari noi aggiungiamo altre tipologie di scorie nucleari, quelle di derivazione industriale e di derivazione ospedaliera. Solo rimanendo fermi a quei bussolotti, tradotto bidoni, che abbiamo dove? Abbiamo sparse lì dove abbiamo ancora quelle vecchie centrali in atto in fase di decommissioning. Io dico in fase decommissioning, uno traduce ormai che siamo, no, decenni che siamo di udire per di me stessa roba. Cioè, quando abbiamo bruciato il nucleare in Italia, abbiamo sempre da parlare del decommissioning. Cioè dobbiamo assolutamente intervenire per mettere in sicurezza tanto quei luoghi là. Ma a parte questo, le scorie, cosa cazzo facciamo con queste cazzo le scorie? Semplice, le scorie le mandiamo all'estero, tutte no assolutamente, però ne mandiamo una buona fetta all'estero. Come sai che ti fai mandare all'estero? Semplice, te piombi lì dove te riesci a piombare i treni. Visto che il nostro RDM mi parlava della Valsusa, vi riporto anche questa notizia qua. Più di qualche volta diversi appartenenti al movimento popolare Notav in piena notte sega sveglia tanto quanto ha fatto nel luglio del 2012. Perché? Perché avvisati dall'altrui parte francese, cioè i francesi avvisa che è in arrivo in Francia a La Hague, se va più su se selfied, se va in Inghilterra noi mandiamo a riprocessamento, cioè a riprocessare le famigerate scorie nucleari. Attenzione, A2 mi sembra sia A2, è una voce importante. Uno dirà, eh sì, te hai ragione, perché vara veramente un'autostrada così non avrei mai immaginato, cioè nel senso oltre 50 anni per costruirla, per modificarla, per intervenire, perché la mafia voleva assolutamente avere quindi potere in campo. Sto parlando della famigerata Salerno-Reggio Calabria, ragazzi, oggi a cos'è? Autostrada Mediterraneo, la A2, mi sembra sia A2. Nella bolletta A2 non significa questa roba qua, che abbiamo pagato altri lo stesso, stai tranquilli, abbiamo pagato altri lo stesso, la Salerno-Reggio Calabria, ma sto parlando esattamente di quanti schei che mi sgraffigna via per quanto riguarda quella questione delle scorie o comunque delle centrali nucleari, mi sembra sia la voce A2. Vi stavo dicendo però, nel 2012, io ho fatto dopo tanti altri frangenti e anche negli anni successivi, però ricordo che a volte, perché si finiva tutto nei giornali, per quanto riguardava soprattutto quel caldo luglio, perché era un treno carico di scorie radioattive che doveva attraversare la valle. Quel treno partiva da Saluggia, siamo in provincia di Vercelli, lì da decenni che avevamo stoccai circa l'85% di rifiuti radioattivi italiani, la destinazione è La Hague, siamo in Francia. Dite che queste barre di combustibile quindi irraggiato, che deve essere sottoposte a un procedimento, e il procedimento viene chiamato appunto riprocessamento. Tite che da mandarli in Francia, paghiamo tutto noi altri. E se vi ricordate, ho detto più di qualche volta, il 2025 e il 2026 anni di rientro. La notizia bomba di qualche mese fa è che l'Italia ha prorogato sino al 2040, mi sembra, la possibilità di lasciare nei loro contesti, pagando noi altri, un buon quantitativo di scorie nucleari, cioè quelle scorie che ha subito un lavoro di riprocessamento. Vuol dire dobbiamo separare l'uranio e il plutonio. Bene, bene. Ti o elimini tu in maniera definitiva? No, ti te o riduci in volume, ma non tanto in pericolosità. Però intanto iatien lori casa sua, perché ripeto, tutto doveva rientrare nel fine 2025 e quindi nella metà del 2026, cosa che non avverrà in base agli ultimi accordi che abbiamo stipulato con il fronte transalpino e con il fronte inglese. Con il fronte inglese, intanto resta, ma ne abbiamo tanti in casa, assolutamente ne abbiamo tanti in casa, però adesso giustamente si parla delle nuove basi nucleari e quindi, attento Luca, non avremo più nulla a che fare con tutto quel brutto ricordo, perché adesso abbiamo la magicità degli SMR, e quando diciamo SMR diciamo quei piccoli reattori modulari, e quindi te da immaginarli come dei pezzi prodotti in serie in fabbrica e poi ti monti sul posto, non cos'è più un chissà da che cosa da investire chissà in quale maniera a livello dimensionale, e ti te è praticamente questa possibilità. Ovvio però che, attenzione, perché prima dicevo e la stampa sotto inglese e che è la cybersicurezza che manda i sionisti, attenzione perché quando parliamo di sta robetta qua, nel 2024 uscì un articolo che diceva guarda che se guardiamo a quella tecnologia là, la nostra sovranità sarà ridotta ancora in maniera più becera, nel senso che sarà
quella della Westinghouse, vuol dire tecnologia americana. Poteva essere così, ovvio, poteva essere così, sicuramente così poteva essere, assolutamente sì, ovvio, ovvio. Bene, quindi noi dobbiamo capire che tutto il nuovo progetto, la nuova idea del nuovo nucleare finirà esattamente nelle nostre tasche, tanto quanto queste realtà belliche, quindi le guerre, e soprattutto finirà nel conto che arriva nella cassetta di apposta attraverso le nostre boete. Questo è matematico, matematico. Ovvio che il problema che continuiamo a far rimbalzare in maniera canguresca da tantissimi anni, ragazzi, tantissimi anni, queste scorie nucleari, su spinta e pressione europea, dobbiamo posizionarle nel classico cimitero delle scorie nucleari oppure no? Sì, bene, e allora facciamolo. E così si sono messi in moto per arrivare in quel contesto là. Grillo disse una cosa giusta allora: se noi fermiamo le persone per strada e mostriamo una cartina d'Italia con segnati i confini delle regioni, senza mettere il nome in teapansa centrale della regione, che diciamo, poi tu dimmi qua, ma il Veneto qua, a Lombardia, cioè, guarda Liguria, Madonna, Firenze, Toscana, guarda qua, cote vei in fondo è a te che è roba non bagnata dal mare, che asia Lucania che diventa Basilicata, che è il Texas d'Italia, lì aveva intenzione a Scanzano Ionio, che se vi ricordate, di fare praticamente il cimitero nucleare. Delle scorie, intendo dire, ti tega do campetti da Bayon, due rettangoli verdi da scavare in profondità e buttare dentro tutto quello che è retaggio del passato e quello che ti si dio produrre, quello che non tenessi mandare all'estero, perché a un certo punto dice, ragazzi, eghiamo H24 qua i lavoratori, per carità, li paghiamo anche bene, ma non sai che puoi mandarmi di tutto e di più, cara Italia. Sì, ma non altri tanto, dai, dammi una mano, perché ok, quello che riusciamo a fare, facemo. La voce che abbiamo fatto rimbalzare un sacco di volte è quella della Sogin. Questa è una società pubblica, è quella che dovrebbe smontare le vecchie centrali. A fine 2025, esattamente 9 mesi fa, noi abbiamo realizzato sì, no, il 47% di quel programma là. Quindi oltre il 50% è ancora in divenire, è ancora da strutturarsi e da realizzarsi. Ovvio, Gesesente che mette via magari un sacco di profitto, non dico mia no, tante aziende per carità che opera in questo settore. Quindi quando sentiamo del nucleare, attenzione, per molti aspetti, tra virgolette, è anche una formula di distrazione di massa. Non lo faranno nei tempi espressi dal nostro simpatico, beh, simpatico a un certo punto, l'avevo visto qua mimica, ma anche Tajani, sinceramente, adesso che altro parte venerdì prossimo, Crozza, dai, Crozza è negata da fare là con questi due personaggetti qua, Pichetto da una parte e soprattutto Tajani dall'altra, che non mancherà di essere protagonista, penso anche nell'apertura del venerdì prossimo, assolutamente, assolutamente, lo imita molto bene, ovvio, ovvio, da par suo, anche se questo mette via milionate di euro, mancherà altro, il tifoso Doriano, no? Quel tifoso Doriano del braccetto corto, che vuol dire praticamente il nostro Crozza, va bene, Crozza sulla 8-9, insomma, su quei canali là di nuova emissione, dove il prete di Mamma Rai è sempre lì, bello desto, con al fianco quelle B meravigliosamente, quindi propagandistiche, quindi Burioni, Bassetti, soprattutto il primo, il Burioni. Va bene, tornando al nucleare, possiamo dire che è una distrazione di massa oppure no? Beh, per alcuni aspetti anche sì, tutto sommato, per alcuni aspetti anche sì, perché in tale maniera tutto quello che riguarda rinnovabilità, sostenibilità, e il vento, il sole, e l'acqua, sì, ma l'acqua te secche ormai, per quanto riguarda le centrali idroelettriche siamo bloccati, che metà basterebbe, sì, in effetti siamo bloccati, cioè abbiamo talmente struca che a spugna acquea che metà basta, e l'abbiamo detto anche in esempio per quanto riguarda la piave al femminile, perché i fiumi vanno tutti menzionati al femminile, tanto quanto lo si faceva anche nelle terre venete fino a un bel po' di tempo addietro, molti anni fa, tutto al femminile, la Livenza, la Muson dei Sassi, la Brenta, la Piave, eh sì, perché al femminile si rappresenta esattamente qualcosa che dà la vita, è la donna col latte, col ceo, e quindi anche il fiume è fonte di vita, ma è in questo caso la Piave. Dico la Piave perché l'abbiamo detto tante volte, più di qualcuno oggi suggerisce la Piave essere un fiume che fa di tutto eccetto che fare il fiume, ovvio, nasce a Peralba, a Sappada, ci siamo stati, un bel vedere, un bel respiro, un bel paesaggio d'attorno, ma quando comincia a scorrere in maniera lievitante non lo è più per tutto quello che riguarda quell'oltre 90% di ingabbiatura, di deviazione, di
mi impongo mi qua, ragazzi, perché che se l'agricoltura, che se l'economia, che se aziende, che se l'industria, che se di tutto e di più, e soprattutto anche il realizzo di quell'oro bianco tradotto appunto ghiaia. Ma l'oro blu è l'acqua, e quindi me lo hanno deviato per oltre il 90%. Su quel poco di reflo libro, tra virgolette libro, che vi rimane, noi avremo oltre 100 tentativi di concessione che più di qualcuno sta tentando di quindi acquistare. Perché? Perché l'acqua diventa importante. In questo caso la realtà idroelettrica, quando diciamo quindi rinnovabili, sostenibili, dovremo sfruttare soprattutto il sole ed il vento. Anche qua però quel divide et impera, avete notato, lo hanno messo in campo in maniera fenomenale. Io, noi, molti magari sono d'accordo se meglio l'uranio o meglio il sole, meglio la benzina, il metano, il gasolio, oppure meglio, non so, il vento. E uno dice questo. Dopodiché però il mega costretto a schierarsi in campo per dire no cari, l'agrivoltaico no. E in effetti è vero, cioè ti deve impattare su determinati quindi realtà paesaggistiche, ma non è un impatto solo dal punto di vista paesaggistico barra visivo, ma un impatto per quanto concerne quel terreno magari fertile che poteva sicuramente continuare a produrre realtà culturale. Ma la cultura della quindi di stazione di massa mi impone che noi altri, essendo massa, quindi nucleo inerme non pensante, che se lui che pensa per noi altri, e quindi di conseguenza l'agrivoltaico. E siamo stati a schierarsi in campo, i comitati, battaglie, manifestazioni, cariche e quant'altro sul fronte sardo, sul fronte siciliano, sul fronte toscano, e così anche per queste pale che assolutamente a volte è un buso in tel muso che metà basta, oppure te mi metti là in maniera tale che che sto paesaggio e te me lo divori via con sto brutto vedere. E poi te mi dici, ma sento che questo sia un punto storico del passaggio dei, non sei, cetaci in sto caso qua, perché i cetaci non vola. I cetaci, ricordo sempre, se scheche che mi ho speso, perché gli esperti se li vai a dirmi, del flusso dei cetaci tra Scilla e Caridi in riferimento al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ma nel caso dei rapaci, se tutte queste rotte migratorie, dico rapaci ma dico osei in generale, chi passa in quel contesto e viene trafitti spesso a volte anche dalle cosiddette pale, quando chiese molto enormi. Quindi anche qua mi serve ricordare che io ho messo in campo tutta sta roba qua per dirmi sarebbe meglio che, sì, ma ora restiamo fermi che cosa? A sti combustibili fossili, che tutto sommato non sarà firma antropica fino in fondo la responsabilità del cambiamento climatico, però se possiamo andare magari a respirare in maniera un po' più decente, forse è meglio. Ghiamo quel ben di Dio là, ma non vuoi farmi sfruttare fino in fondo. Poi mi dirà, siamo ancora in Dio con la tecnologia, Luca, guarda che costa ancora tanto, non riusciamo a ammortizzare di tutto e di più, tutto quello che volete, ma se adesso, se punta per i prossimi decenni, perché questo sogno al 2033 di avere le basi nucleari a pian, altro problemino, stavo dicendo appunto, e torniamo a bomba sulla questione, Scanzano Ionico, secondo il vostro punto di vista come ha reagito, anche se comunque le compensazioni sono un fronte ingannevole che si sparge in Italia dall'alta velocità al ponte sullo stretto, le compensazioni, ti te me fai far questo, mi te fa sa rotonda nuova, te asfalto a strada ogni H24, te metto i frutteti quei bei, te metto il migliore 6G desta terra, cioè che se le compensazioni, compensemo quell'impatto sociale, economico, ma più che economico, ambientale e paesaggistico, che quindi rivolgiamo nei tuoi luoghi di vita, nei tuoi luoghi di vita. Quindi compensazioni, classica termine utilizzato tantissime volte nelle conferenze in Val di Susa, perché là si cerca di comprare quindi i comuni in maniera tale che gli faccia passare il progetto dell'alta velocità. Anche la battaglia è servita, o almeno sino al settembre 2026 sulla sponda non francese, quindi italiana, noi non abbiamo nessun metro di alta velocità messo a livello progettuale, ma non materialmente, non discuto nemmanco. Se qualcuno pensa che il tunnel geognostico sia assolutamente un tunnel di base dove far passare i treni per far lievitare le merci da Torino a Lione, si sbaglia di grande. Non è così, assolutamente non è così. Poi tutto il discorso che si lega al pericolo amiantifero piuttosto che all'uranio, ecco, possiamo tornare all'interno di quelle cavità lì dove siamo stati ospiti in maniera malsana, sottolineo in maniera malsana, perché noi ci siamo trovati di fronte al PEC Blenda, che è un serpente disegnato nel muro, ma è uranio. PEC Blenda 18.017 microsiever, è uno sproposito, uno sproposito. Puoi rimanervi pochi secondi barra qualche minuto, noi altri gli eroi, ovvio, ignorantoni al massimo livello, perché con l'amico della Valsusa ci ha portato all'interno delle vecchie miniere dell'Agip,
per dimostrare che oltre al problema amiantifero, ma questo lo si vedeva attraverso sicuramente quella pietraia verdognola che riempiva una bara, la bara classica, all'esterno del presidio di Venaus, luogo storico appunto del movimento Notav. E ci facemmo portare all'interno della questione appunto delle vecchie miniere dell'Agip, in disuso, bloccate, all'esterno poco nulla di realtà microsiever, nella roccia esterna, all'interno, quando abbiamo con la pila, abbiamo calpestato un po' di acqua, sabbia, terriccio e quant'altro, siamo arrivati di fronte a sto grande muro, ricordo, e che se tutte queste specie di serpenti disegnate, stile geroglifici, abbiamo illuminati e abbiamo messo il contatore Geiger, si chiama così, mi sembra, una cosa del genere, e abbiamo 18.017 microsiever. Mi sembra tre volte tanto quanto sia a Chernobyl, però ovvio che 6.000 roba così a Chernobyl, cioè se vivi là e te muori, ovvio. Qua, ripeto, non bisogna stare più di tanto. Eravamo stati avvisati di non far entrare nessun bambino, come abbiamo fatto, e nessuna donna, come abbiamo fatto. Però il sottoscritto ci è andato frontale, frontale, frontale, ma siamo sempre fermi alla distrazione di massa per quanto riguarda anche il nucleare, per molti aspetti, che tiene a debita distanza tutta qualsiasi idea di programmazione, pianificazione e quindi di progettualità seria per abbattere costi e inserire quindi l'operaio che noi, a noi piace, il sole, il vento, in maniera magari meno impattante, meno devastante, meno costosa, e così tutto viene posticipato lì in fondo, in maniera tale che i paroni del mondo ha assolutamente ancora quest'arma a disposizione molto importante. Quindi prima la Camera che approva la legge delega sul ritorno del nucleare, dopo che avremo il Senato, dopodiché deve partire l'iter però per i decreti attuativi, che vi capio che se 12 mesi di tempo più 24 casomai, se che se dei ritocchi molto particolari, ma Cato mi dice a fine anno, ale ale ale, non ci credo, sempre che noi realizzi. Intanto bisogna anche superare l'ostacolo delle elezioni, perché se va su che altri, non sono convinto in base alle loro dichiarazioni sul tema del nucleare, soprattutto in riferimento a quelle spente 5 stelle, perché le 5 stelle sono assolutamente spente, assolutamente spente. La prima stella è quella che brillava, brillava, tempo al passato, brillava in memoria della gestione dell'acqua in maniera pubblica e non mercificante. E poi abbiamo quella dell'ambiente e tutto il resto, e quindi ci entra anche la questione, per forza di cose, del nucleare, e in effetti sono sempre stati al fianco nella battaglia no al nucleare, al nucleare. Però questo è pulito ed è sostenibile. Sì, ma le scorie le produciamo lo stesso, sì o no? Assolutamente sì. Abbisogniamo ancora dell'uranio? Assolutamente sì. Abbiamo tanti contesti dove poter bussare alla porta e quindi rivendicare il quantitativo di uranio che ha bisogno per? No. O meglio, Kazakistan e Russia intanto. Ma con Russia, va bene, andremo in Kazakistan. Abbiamo qualche tiranno? Assolutamente, anche in quel contesto là non cambia nulla, assolutamente. Però ci si tura il naso, e un tempo si votava Democrazia Cristiana, adesso ci si tura il naso e si aprono le porte a tutto baci e abbracci ai vari tiranni. Aliyev insegna che, tutto sommato, adesso diventa importante, tanto per il TAP che metta basta, e poi per anche i combustibili fossili, tutto quello che può rifornirci. Soprattutto dobbiamo ringraziare quell'1,99 a partire da oggi della IP Sokar, che è roba dell'Azerbaigian, del tiranno Aliyev. Quest'ultimo Aliyev è in carica da un tot di anni, ma prima per decenni ci stava sempre un altro Aliyev che era il padre, ed è stato tramandato al figlio, sempre con la sua dose di cattiveria. Ma nel passato abbiamo visto il primo ministro allora, Matteo, non Salvini ma Renzi, andare ad abbracciarlo, tanto quanto le congratulazioni partite magari da Draghi nei suoi confronti, la Ducetta direttamente, ma non c'è mai andata, ha mandato i sottoposti comunque a dire siamo qua pronti a eventualmente a raddoppiare anche il TAP, quel tubone che fa 4.000 km dalla lontana quindi realtà di Aliyev, vuol dire Azerbaigian, sino alle coste del Salento nel caso italiano. Siamo sempre però di fronte a Fratin, perché Fratin è già oltre. Lui parla di primi reattori operativi già nel 2033 o casomai nel 2034, e quindi lui punta sugli SMR, piccoli reattori modulari, e quindi bisogna rispondere, dice, bisogna rispondere a questa crisi energetica. Sì, ma l'avete costruita anche voi altri? Ovvio, stiamo parlando sicuramente di sottoposti, ma comunque supini a qualsiasi sistema, complici lo siamo anche noi, tutto quello che oggi si riverbera nel nostro sistema di sopravvivenza attraverso questa immensa crisi energetica. Non può finire nei prossimi mesi, non può finire, perché ci sono le elezioni, e le elezioni tu le vinci. Se i sondaggi ti dicono, se fai ancora il cattivo e prometti di continuare
continuare il genocidio in quel contesto là, anche se lo mettiamo con termini nuovi, e l'ampliamento anche delle colonie illegalissime in quel della Cisgiordania, attenzione, perché hai buone speranze di potercela fare. Però vi anticipo e porto anche la questione più avanti: nel caso Netanyahu, se qualcuno tifa contro Netanyahu durante la dose elettorale del 27 ottobre, sappia che gli altri concorrenti non sono da meno. Se vogliamo giocarla a livello briciolesco, sì, ma non parliamo assolutamente di possibilità di far rientrare tutta quella dose di violenza e genocidio che purtroppo è ancora in atto in quel contesto là, con un'Italia silente, vergognosamente lì ferma a riscaldare le poche poltrone di fronte a quell'oratoria becera, vomitevole, assassina, terrorista. Oh, DDL la 1004 deve ancora entrare in funzione, altrimenti dopo 50 anni cominceremo a traballare un po' più del previsto qua dentro. Però quando diciamo che nuovo nucleare, i problemi rimangono più o meno gli stessi di prima. Dico più o meno, ma abbiamo sempre due grandi problemi. Intanto, dove andiamo a costruirli? Siamo convinti che si riesca veramente a far accettare i vari comuni e alle cittadinanze un impianto, anche se presentato in maniera pulita e sostenibile, come appunto la nuova realtà delle centrali nucleari? Ne dubito ancora, in maniera forse nata, nonostante le compensazioni arriveranno a dire, perché questo era già stato promesso nel passato nel caso che Scanzano Ionico, le vostre bollette diminuiranno come minimo del 50%. Ma la gente allora, ricordo che Greenpeace però come realtà attiva al fianco dei comitati si è mobilitata per dire: qui il cimitero nucleare non lo fate per nessun motivo al mondo. Ed è quello che in effetti da allora stiamo quindi proponendo in ogni contesto d'Italia. La Sogin si è messa a lavorare, li abbiamo lautamente pagati perché su pressione europea ha dovuto farlo, e quella Sogin ha detto che abbiamo sì e no 51, 52, 53 aree valide in Italia. Vi anticipo che il Veneto al momento, per quanto riguarda il riferimento passato, non poteva esistere la possibilità di ubicare una centrale nucleare. Abbiamo il problema nel Rodigino della subsidenza, la Venezia capitale del mondo, abbiamo tante altre realtà lì dove anche il terremoto e le scosse sono arrivate, tanto quanto in Friuli. Però abbiamo oltre 50 aree lì dove sarebbe possibile. Molte di queste, vi anticipo, si trovano nel Lazio. Bene, detto tutto questo per quanto riguarda quindi la questione delle scorie nucleari, dobbiamo ancora sapere dove poterle quindi mettere, perché dobbiamo costruire sempre questo cimitero nucleare. La Sogin comunque ha, ripeto, detto che un po' di aree sparse per l'Italia possiamo anche averle. È ovvio che noi avremo nel frattempo, soprattutto il nostro sistema mainstream, e già lo sta facendo in minima parte, sta parlando della Finlandia, sta parlando del Giappone, se state notando, perché in quel contesto si parla appunto della costruzione di nuove centrali nucleari, oppure mi sembra in Finlandia la costruzione di questo grande cimitero per le scorie nucleari, cosa che è improponibile in termini di quanta garanzia e tutela abbiamo per i prossimi secoli / millenni, perché noi dobbiamo ragionare nelle lunghe distanze, perché quello che tocca un sistema elevato di quindi impatto di scoria, è ovvio, questo va sicuramente a diminuire nel suo spessore aggressivo in migliaia di anni. Quindi dobbiamo costruire qualcosina che le generazioni di un domani, che saranno lì a regalarsi sesso in maniera robotica, tradotto ci saranno magari i robot, dovremmo assolutamente trovare un luogo che da un punto di vista ambientale sia resistente, tanto quanto anche in termini scritturali, cioè dobbiamo in maniera scrivana scrivere esattamente quello che rappresenta lì all'interno questo cimitero di assoluta pericolosità, che non può essere affrontato nemmeno dalle grandi menti elevate di fra 1000 e 2000 anni. Dico questo perché ne sono usciti alcuni libri, uno di questi tantissimi anni fa l'ho letto, sullo Yucca Mountain, quella montagna americana che Obama prevedeva essere utilizzata, e ha investito un sacco di miliardi di dollari allora per bucarla e metterci le cosiddette monnezze nucleari. La cosa è rientrata dopo un tot di anni. Perché? Perché diventa assolutamente impossibile trovare un luogo supersonicamente sicuro a livello planetario, parlo del pianeta terracqueo, dove poterle ubicare con estrema sicurezza al 100%. Ovvio, si va a scalare, quindi si cerca di trovare quei luoghi che siano praticamente quelli più
facile nel sistema di gestire tutta questa robaccia che non va a decadere nell'arco di breve tempo. E quindi se il nuovo nucleare lo teniamo un po' distante, forse è meglio, anche se, ripeto, la propaganda che stanno già costruendo è enorme. Ovvio, noi parliamo di un bluff del sistema nucleari per quanto riguarda quello che ha messo nero su bianco ultimamente il nostro governo, però abbiamo anche, tutto sommato, anche delle dichiarazioni da parte di alcuni esperti che ci dicono di fare alquanto intenzione, anche perché essendo sempre più riscaldata la situazione bellica sparsa per il mondo, ovvio potrebbero diventare, visto che non sarà più una o due centrali e basta, ma tante mini centrali che metteremo in tanti contesti magari italiani o europei, ma nel caso nostro, visto che il Senato ha detto vai con la sostenibilità, la pulizia, e quindi va benissimo con questi nuovi sistemi SMR, che ripeto, oggigiorno qualcosa mi sembra in Cina e qualcosa in Russia, ma entità di poco conto, non si sono espresse in termini lavorativi in maniera prolungata nel tempo, e quindi converrebbe come minimo aspettare gli altri nel vedere se conviene o non conviene. Però ripeto, intanto l'Italia porta avanti questa grande propaganda, evidentemente si sono fatti due sondaggi in casa, abbiamo un'ipnosi collettiva, abbiamo un silenzio mentale che metà basta, nel senso proprio una stanchezza mentale, e quindi saranno fatti due conti, perché sono convinto che se debitamente informati ancora i soldatini italiani, dicasi popolo, probabilmente andrebbe a votare contro l'ubicazione vicino a casa di una centrale nucleare. Sempre che, ripeto, non si facciano delle compensazioni straordinarie. Quindi oggi il messaggio deve passare che per il momento questo nucleare presentato come pulito e sostenibile è un'assoluta, assoluta utopia. Non risolviamo al momento, per nessun motivo al mondo, la questione dei rifiuti, che addirittura più di qualche esperto viene a elencarci che potrebbero crescere a dismisura fino a costituire, vedo, un rilevante problema economico e di sicurezza, più ancora di quello che già oggi, che già non sono oggi, assolutamente. Per quanto riguarda il consumo di uranio, che è molto costoso, e quindi ci si lega sempre alla produzione di scorie radioattive che non sappiamo dove localizzare oggi per quanto riguarda, ripeto, le fonti di produzione del passato, e così sarà anche per quelle di un domani. Ma soprattutto quella nucleare non può essere matematicamente quindi presentata come un'energia rinnovabile, perché intanto si continua ad avere ancora bisogno di uranio, e questo elemento è presente in quantità modeste e concentrate solamente in pochi paesi sparsi per il mondo, e una volta che lo avessimo estratto e consumato, parlo di tutto l'uranio, sarebbe finito, quindi non c'è nulla di rinnovabile assolutamente. Dopodiché adesso ci riempiono un po' la mente con questa nuova definizione, non so se l'avete letta, di autofertilizzanti, e uno ovvio porta subito la mente nel contesto agreste, nel contesto agrario, nel contesto dei campi, dell'agricoltura, e invece non è proprio così. Perché? Perché quando noi si parla di centrali nucleari del futuro, le definiamo più di qualcuno di quarta generazione, e si vagheggia di renderle autofertilizzanti. Autofertilizzanti, sì, vuol dire ricavarne più combustibile di quanto non ne consumi. Ma i tentativi di mettere a punto reattori autofertilizzanti in maniera sicura, affidabile ed economicamente sostenibile vanno avanti da decenni, decenni e decenni, e finora il loro bilancio è stato matematicamente fallimentare. Quindi, per quanto riguarda il nucleare, la Giorgia Meloni, se vi ricordate, già l'aveva anticipato, tutto questo grande proliferare di sorrisi e pacche sulle spalle da parte del Pichetto Fratin e della sua cozzaglia lì all'interno del Ministero, aveva già parlato intervenendo in un'assemblea di Confindustria laddove si voleva rilanciare il nucleare, perché Confindustria dice chiaro e tondo abbiamo costi troppo elevati, e visto che ci avete bloccato quella porta là e non sappiamo quando riusciremo ad aprirla, anzi state spingendo in maniera tale che si possa entrare addirittura in un conflitto, laddove se fosse un conflitto nella più profonda quintessenza al nucleare, visto che parlavamo di nucleare, beh, insomma, Radio Gamma 5 raggiungerebbe 50 anni e qualche mese se la questione dovesse dipanarsi in fretta e furia.
però così, secondo il mio punto di vista, non sarà. C'è comunque un riequilibrio geostrategico sparso per il pianeta, con l'America che vede che vede perdersi terreno, assolutamente. I BRICS oltretutto ultimamente stanno quindi organizzando delle basi anche con monete diverse rispetto al dollaro e al petrodollaro, che basterebbe. È ovvio che quando diciamo BRICS, però, se avete notato, cioè uno viene in mente Brasile, cos'è? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, mi sembra sia la traduzione di quell'acronimo BRICS, che suona molto bene. Adesso sarebbe uno scioglilingua interminabile di qui alle ore 14 come minimo, perché abbiamo messo assieme tanti altri stati e tanti altri sono lì in attesa di poter far parte di questa nuova, chiamiamola, coalizione, laddove Cina e India sono in prima linea tanto quanto altre realtà, e quindi forse la speranza è assolutamente questa. È ovvio che però l'America di fronte a questo venderà molto cara la pelle. Vedevo tutto, anche i grandi macchinari attrezzati a quattro ruote, se non sono anche sei ruote per dirla tutta, che riportavano a casa dal fronte londinese l'oro, tante tonnellate, mi sembra 30-40 tonnellate, insomma, sono da memoria, di oro del Venezuela, che va ovvio stipato nei forzieri americani, tanto quanto in quei contesti si trova anche una buonissima percentuale di presenza di quello italiano. Ma questo è matematico, questo è matematico, però ripeto, finché le votazioni rimangono come sono organizzate in questi ultimi decenni, tanto quanto noi rimaniamo distanti dalla proprietà della moneta, tanto quanto noi siamo supini a tutti i vari sistemi del sistema, quindi ripeto, dell'informazione piuttosto che i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e abbiamo destinato tutto questo purtroppo alla fonte sionista, perché non possiamo alzarci noi al palazzo dell'ONU a New York e seguire l'onda che per la gran parte se ne esce, non esiste, e vedere la faccia del Tajani e tutta la squadra lì attorno, al maschile e al femminile, con il display scritto Italy, con quella Y, ripeto, stile fionda, già traduce molto della situazione che dovremo continuare a subire ancora per molto. Questo però non ci porta ad essere sconfitti, ma resistenti, assolutamente, e lo facciamo in maniera che abbiamo raccontato essere quella propria di ogni nostro sistema. Non abbiamo le forze di riempire le piazze, è stato dimostrato, penso, che ultimamente con battaglie non importanti ma molto di più, anche qua dentro, in riferimento alla casa, poi 100 sì, ok, ma 20-30 di là, cioè assolutamente numeri troppo pochi, dai, troppo pochi, però qualcosa bisogna magari pensare in maniera differente. Ma nel frattempo noi dobbiamo masticare, dobbiamo camminare, dobbiamo anche tenere un po' in equilibrio tutta la nebbia che obnubila il nostro sistema psicofisico emotivo, oppure no? E allora cerchiamo di farlo in altra maniera. Lo faremo anche ricordando purtroppo una tragedia, lo facciamo per, penso, la 24esima volta, penso sia, ne parlavo ieri con la Chichi, penso al 24esimo anno di, quindi, anniversario della remember, insomma, delle tappe della memoria del Vaillant, e questo faremo, di questo parlerò tra poco, in riferimento all'appuntamento dell'11 di ottobre, aperto a tutti, già diversi si sono anche iscritti ieri, non costa nulla, tanti mi chiedono, parliamo di un'offerta per quello che distribuiamo durante il momento del pranzo sotto la falese di Erto, speriamo in un bel tempo, ancora 3 giorni di sole, assolutamente sì, poi il tempo andrà cambiando. L'11 ottobre, se è bello, altrimenti magari posticiperemo di qualcosa, ma noi speriamo di poter dare il là a questo appuntamento. Lo faremo probabilmente anche con al fianco una superstite dalla prima all'ultima tappa, che vive a Longarone, allora aveva 11 anni, dovrebbe partire già con noi dalla prima tappa, quindi dal cimitero di Fortogna, laddove appunto sono raccolte le vittime del Vaillant. Raccolte in che senso? Ecco, magari più tardi racconteremo anche come si traduce raccolte in che maniera, cioè ci sono nomi, cognomi, sì, ok, la data del 9 ottobre Santa, sì, ok, ma là sotto ci sta qualcosa in riferimento a quel nome, a quella data? Nella stragrandissima, immensa maggioranza purtroppo no, però è ovvio, è un quindi un cimitero che richiama alla memoria tutto quello che è avvenuto, trafiggendo mortalmente un sacco di veneti e di friulani, perché lì siamo ancorati in quella dimensione di confine tra la bellunesità e soprattutto quell'area che allora era in provincia di Udine,
Oggi invece è Pordenone, ma sto parlando del fronte proprio in prossimità della diga. Oggi raccontare questo perché? Beh, intanto perché per noi questa storia è assolutamente rivestita di una sacralità immensa, tanto quanto abbonda ed è propria di quei luoghi, e quindi sentir parlare di una centralina idroelettrica che dovrebbe sfruttare il salto di oltre 100 metri di quell'acqua a noi non va giù, tanto quanto a diversi comitati, non così magari ai comuni d'attorno, anche se comunque Longarone si è schierata in netta contrarietà, non così i comuni del Friuli, perché avendo evidentemente delle casse piangenti e quindi ridicole da un punto di vista di contenuto economico, è ovvio che si apprezza il fatto che ogni anno arriverebbero decine e decine di migliaia di euro, basta costruire sta roba qua. Non sarebbe di impatto devastante? No, devastante no, però un certo dosaggio anche di impatto, secondo alcuni esperti, ci sarebbe. Ma mettiamo che non ci sia nessuna forma di impatto, non è visivamente quindi impattante, assolutamente no, sfrutta quel salto dell'acqua che già c'è e quindi si fa girare le turbine per produrre energia elettrica. Ce n'è bisogno oggigiorno? Assolutamente sì, ma quello non è il luogo più adatto, è il luogo della memoria, così deve rimanere almeno finché l'ultima goccia di testimonianza, inteso superstiti e sopravvissuti, è ancora lì presente, tanto quanto il nostro grandissimo Beppe Vazza, che ha 93 anni, speriamo di averlo al fianco anche in questa ennesima tappa.

Saluto Davide 66. Ciao Luca, mi salutava in apertura di Transmission. Ciao bello, un abbraccio forte. Mille grazie di ieri, giornata indimenticabile, da ieri dopo l'arte del respiro, da ieri più leggero, che avevo preso anche sonno ascoltando il nostro Danilo Leon, grandissima partecipazione, tutto l'esercizio, un'ora e mezza, 90 minuti tirati di Qigong da parte del nostro Fabio Lone della Pianta. Ciao Luca, un saluto dalla pompa Any Station in fila dalle 6 di mattina, il cielo è sempre più blu, ma non come quello di ieri, splendida giornata. Ciao Filippo Dodoro, ciao bello! 21-0 e allora questo conta, 21-0! Basi segrete 21, dimentichi la Valsusa, RODM!

Non spendo Sky Goldoni in crema e spirai perché devo andare a pompa. Ciao Luca, esiste un partito? È pompa che sta per tutto sommato. Oltre che sta a pompa. Sì, dai, che sta a pompa tutto sommato. Dai, sommato per Ale. Ciao Luca, esiste un partito che non ha bisogno del 300.000 firme? NV, Ale. Non voto, sarebbe il più potente di tutti e il più vicino al popolo. Ciao Vecchio, Ottavio. Sì, siamo invecchiati, Ottavio. È

0: Ciao Luca Baglio, in preda ai papiri, il notiziato lievita gli ollani e dietro il sorco del Folletto i depilani dronano via in un tortaro. L'astromare di tonno floro alla suprema che cuocia, ma coi refoli respira la sansuggite dal gollo. Imbecille, lei coi pecossi fonzi, più del godano, prende secchi all'annoiata e flessa le genovette tra le nacchere del dunese. Passa un pescerino dalla volta magalla dietro l'alga. E qui che l'onolese, con le fedocchie ai pranzi, ammira l'ascesa coi borbottii cavigliani del pantofolame su di una mara, rara, dai comodi vizi. Hola a tutti gli escrementi che rappresentano la militare volontà criminale con base in Israele, un berrutti in faccia dopo aver mangiato tanto porro, e allora ne ha messi tre dentro: porro, Israele e il terzo mettete voi chiunque vogliate. Di quella meno aia decadente del sistema parlamentare, si intende. Ciao Luca, avrei trovato dove metterle sotto le case di quei politici che le vogliono, Spartaco, ma quei politici là vivono anche nelle nostre adiacenze, per la qualcosa battiamo loro e basta, basta. Signori, si parlava poc'anzi, o meglio due ore fa in apertura, di quell'incrocio mefistofelico, no, ma magico sì, per quanto riguarda Rino Gaetano sospeso e il nostro Celentano il moleggiato. Il cielo sempre più blu e l'azzurro, azzurrissimo, nella canzone di ricordo del Celentano. Ebbene, ieri questo si manifestò sopra le teste aspiranti ad un martirio, perché è un martirio il nostro qui in terra purtroppo, ma martirio. Ah, Leo, guarda che ho una maglietta nuova indosso, te lo dico, cosa, dai, tutti giriamo attorno, Ghesè, la maglietta indosso con Leone e la scritta che non riesco però a andare qua, se riesco a portare l'occio de A, casomai dopo Luciano se arriva. Luciano, vieni qua Luciano, fammi piacere Luciano, devi leggere quello che ho scritto attorno alla maglietta. Tu ce la fai se, con gli occhiali da ex carabiniere, ce la fai a quindi sezionarmi come, come avete fatto voi a scansionare esattamente i delinquenti? Sì, ma è una cosa semplice, perché se voglio preparare col capo ce la fai. Devi leggere da sinistra a destra, in alto, in basso, c'è un cerchio.
1: Sì, c'è un cerchio.
0: No, aspetta che ti alzo. Vai, leggi.
1: Allora, è scritto che tu sappia che questa eccelsa immagine del leone, giacché col nemico ha il vigore del leone.
0: Ah, perfetto. E qua, tu vedi?
1: È lì, c'è Pax,
0: Tibi Marce, Evangelista, Meus.
1: Marco.
0: Bene.
1: Grande San Marco.
0: E oggi si è vestito di granata per l'ennesima volta, e quindi è un bel vedere, un bel vedere.
1: Porta
0: benissimo e difatti ha la pompa 1,99, meglio è così. Ciao Luca, te dedico blu, a proposito dei cieli d'incontro di ieri, in una eravamo fermi nell'eterno presente, magari fosse sempre fermo quell'eterno presente di ieri, però va bene, dai. Ma si vive nell'eterno presente, sia chiaro. I fotogrammi poi da un punto di vista. Ciao Luca, te dedico blu, è il colore che nel cielo amo di più. Come gli occhi innocenti dei bimbi, che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita, per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Ci sono rime e c'è una traccia che porta alla vita assoluta. Ciao Luca, in Puglia no oliveti, li hanno bruciati ormai tutti, perché bisogna far spazio a pale eoliche e pannelli fotovoltaici aperti ad occhio, l'hanno pensata bene. Adesso c'è anche l'impronta, in Calabria si sta partendo purtroppo con la questione della sputacchina, sta sputando in tel muso agli olivicoltori. Quando dico sputacchina dico sempre lei, quella X che un tempo era il sistema del pareggio nella schedina del 13 e adesso invece è la Silella. Apostoli, sì. Per le basse e medie energie PIR, per le alte energie fusione fredda, e tutti saranno indipendenti dall'estero, e la nostra speranza è quella di arrivare ad un'indipendenza senza dover impattare frontalmente al sistema ambientale, all'ecosistema, alla riduzione della biodiversità, ma soprattutto alla nostra salubrità mentalmente salubre, che vuol dire salute e basta. Buongiorno Luca, ha pienamente ragione, basta stranieri, o almeno basta in stile udinese, il cui presidente ne è stato precursore per fini speculativi. E allora dovremmo anche dire basta, gruppi finanziari con presidenti fantocci stile Verona and Venezia. Per cui ci tocca tenerci buoni i presidenti italiani, e noi Granata abbiamo un presidente e uno staff italianissimo, quindi come dice Gaber dovremmo pensare, per fortuna o purtroppo, bellissima canzone, bravo, lo abbiamo il Cairone, pur restando il dubbio assolutamente amletico, ironicamente ma non tanto. Purtroppo sì, purtroppo sì. È ora di cambiare, in qualche maniera dobbiamo cambiare, per forza Michele. Luca, penso che non vi sarà alcun nucleare, solo una finta contrapposizione per far vedere al popolo che gli alti scranni si preoccupano delle bollette, non di ribassare quote fisse e oneri erariali, e quindi esatto, quelle quote fisse che rimangono lì a permanere, lì dove appunto abbiamo oggi quelle pompe bianche che non possono intervenire perché è ovvio, hanno quei costi fissi, e quindi dicono Leni ragazzi, 30% in mano allo Stato, per il resto la mafiosità della massonica realtà del cane a sei zampe, ma è lo Stato che scodinzola nei confronti di quel cane a sei zampe. Ma le fossili rimarranno in eterno presente, magari ridimensionate da altre fonti, e quando avremo però la possibilità di poter ricorrere ad altro. Il Trevisan, quando l'oltre si fa verbo e si fa carne, o lo ami o lo odi, del resto l'oltre o lo raggiungi o non stacchi nemmeno dal cancelletto di partenza. Sempre avanti l'ondule, PS, che noia il weekend senza Bayon, mega tocca subire le 24 ore ciclistica, ciao bello. Ragazzo, ieri noi eravamo di fronte ad una finale di campionato del mondo stile l'Argentina dei colonnelli, ma senza colonnelli, se non i grandi colonnelli che erano queste esplosioni arboree che andavano a stuzzicare le piante dei piedi del cielo, questo sicuramente sì. Ieri nella foresta del Cansiglio è avvenuto anche tutto questo. Storut era considerato male già nel suo stato prima di ste uscite qua. Intanto la Donazzana ha trovato un incarico in Europa, così si inserisce nel bel gruppo di donne che offendono il mondo femminile. Beh, so che insomma sulla questione israele-palestinese si è schierata assolutamente dalla parte della stella a sei punte. Per il resto adesso Roby Amestre, non ho presente cosa mi stai dicendo, sul ha trovato un nuovo incarico in Europa, è stata eletta al Parlamento Europeo, ma quello lo so, sì assolutamente, ha fatto interventi e tutto. Allora, clamoroso Susan, qua mi arriva la foto della bellissima Susan Sarandon, attrice anche di film che ben conosciamo, ed è clamoroso soprattutto perché in effetti ci sono state delle manifestazioni all'esterno del Palazzo dell'ONU a New York, dove lei stava in prima linea, ma io avevo già riportato le parole ancora diversi mesi fa di come si fosse schierata la Susan Sarandon dalla parte dei civili palestinesi, insomma, ecco. E qui è affiancata quindi alla foto dell'altro satanissimo personaggio rettiliano, sì o rettiliano no mi interessa nulla, sta di fatto che comunque questo sta decidendo le sorti anche delle nostre realtà di sopravvivenza, assolutamente sì. Israele, la guerra in Iran, ma qui sette fronti aperti da questo personaggio che no, e dovessi dire tutto ragazzi qua, ok, il DDL 1004 antisemitismo deve ancora entrare quindi fino in fondo, però sarebbe denuncia massima, però tutto il male possibile, sapete che io lo rivolgo a tutte queste espressioni sioniste, questo dei memore tempo, ultimamente per tutto quello che è arrivato anche in dote di visibilità, di conoscenza, di approfondimenti da quel fronte laddove hanno completamente devastato Gaza, e dove ovvio oggi il possesso della Cisgiordania con i suoi 3 milioni di abitanti palestinesi, se, con l'assenza di Hamas, perché bisogna sempre mettere davanti anche sta roba qua, è proprio del sistema sionista che si permette di fare tutto questo, anche perché ormai le istituzioni sono completamente una debacle totale. Non esistono organismi sovranazionali che possono intervenire, polizie partite, non esiste assolutamente. Hanno costruito loro assolutamente quei luoghi di potere all'interno dei quali ci sono restati finché tutto volgeva lo sguardo positivo dalla loro parte. Adesso che si parla appunto di quindi indagare questo personaggio qua, attenzione, guarda che questo personaggio qua, quando dico Netanyahu, 3 processi in corso perché cosa, truffa, frode e abuso d'ufficio, se non erro, corruzione, frode e abuso d'ufficio. Ragazzi, dai, ovvio, finché c'è guerra c'è vita, finché c'è guerra c'è speranza. Adesso la tornata elettorale lo vede leggermente in vantaggio rispetto all'altrui parte, ma ripeto, indipendentemente dall'uno o dall'altro, non è che noi si permetta il riequilibrio in terra di Gaza, laddove invece quello che è interessante da parte di Kushner, il genero di Trump che ne ha sposato la figlioletta, è quello di dare il là ad una nuova brillante idea, che è quella appunto di costruire un nuovo Monte Carlo nei contesti di fronte o mare di Gaza. E quindi vuol dire praticamente quei pochi Gazawi che possono rimanere devono finire a diventare schiavi di schiavi degli schiavi, e quindi fare quei servetti, quello che viene destinato spesse volte anche alla figura del femminile o al maschile, o avvinazzato o lei la servetta in termini teatrali per quanto riguarda le firme venete, ecco quello che si diceva anche con Leo nel passato qua dentro, mi sembra. L'Europa ci manderà al confino, Ursula von der Leyen ci spiega chi non vuole l'Unione Europea. E per questo chi è però? Mi manda con YouTube però, ma adesso dovrei aprire e qua ci sono Angela, saremo dei casini da aprire assolutamente. Allora, stasera vola l'aeroplanino, fino a qualche tempo fa nessuno se la filava, la Nation League, un caro saluto da Tiz. Beh, ci siamo ridotti dal punto di vista National League di seguire, anche se io non l'ho fatto l'altra volta nella debacle contro il Belgio, ma questa minestra riscaldata non mi piace per nessun motivo. Avrei puntato moltissimo su Baldini, mi sembra si chiami così quel particolare personaggio, allenatore, ma Baldini è una lingua molto tagliente ed è ovvio non darebbe vita ai soliti paradigmi dell'ovvietà di fronte alle classiche domande e le risposte manciniane piuttosto che a tanti altri allenatori che, ripeto, danno solite risposte di una ovvietà magistrale, ovvietà su ovvietà, sì, bello, buono, bello, chiaro, non è... E l'altro sarebbe stato molto più tagliente, insomma, ecco, anche se gli ha fatto allenare la nazionale per qualche giorno. Ciao vecchio mio, grazie davvero per la giornata di ieri, magnifica, è Leo, e quindi arriva una bellissima testimonianza da parte del nostro Leo. Che tu sappia che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, già che contro il nemico hanno il vigore del leone. Ah ok, allora mi ha mandato anche la scritta, thank you very much. Sì, maglietta che sto indossando, bellissima, e quindi anche ottima grammatura, anche perché oggi fa ancora caldo, qui è tutto aperto, ma comunque fa ancora assolutamente molto caldo, molto molto caldo. Ma allora, Enel gas 30 euro quota fissa, 7 euro dei consumi. Consumo Enel, sì, e Marino Nagro mi riporta anche tutta sta roba qua, 30 euro quota fissa, e quindi si gioca, come fa anche la F Petroli, sul restante, lì dove puoi riuscire a fare. Con la F Petroli sinceramente mi sono trovato meglio rispetto a prima, penso così anche tantissimi nostri radioascoltatori, non ho sentito, comunque non ho visto di assolutamente messaggi contrari, però ovvio anche sì, sono stati toccati tutto quello che ultimamente ci è franato addosso, e quindi dal bimestre precedente, il bimestre attuale è arrivata l'altro giorno più 25%. È così, miracoli non si possono fare, ne manco a parte loro, è ovvio, però ripeto, meglio magari di altri sistemi bollettari, ecco. Passo così perché sto invece già concentrandomi sulla questione che vado aprendo, perché ripeto, l'11 del prossimo mese ottobre noi saremo in quel contesto.

per arrivare alla nostra festa, al nostro appuntamento, al nostro momento di grande ricordo per quanto riguarda la giornata Chris Mara, Cristina e Mara, e si è soprattutto quindi incrociato con una, perché aveva sbagliato strada, con una salita del 25%, che ha detto: io pensavo di aver toccato assolutamente dei lidi magici in termini di salite portentose in Toscana, così non è stato, e questa me la ricorderò tutta la vita. 25%, ma cioè impressionante. Comunque ce l'ha fatta, è arrivato sano e salvo con la sua tuorlina e quindi con il sorriso che lo contraddistingue da sempre, e ha ringraziato tutti i presenti e quindi ha ammirato soprattutto anche quell'angolo di foresta che non conosceva, che io vi consiglio di andare ad attraversare. Non costa nulla in termini di camminata, di quindi escursione, oppure di abbraccio arboreo, oppure di vi sedete come molti di noi hanno fatto ieri e girate la testa a 360 gradi. Se riuscite a farlo senza girare il corpo, meglio, altrimenti giratevi col corpo e tutto il resto, portatevi una sedia girevole, classicamente girevole, perché ovunque si butti l'occhio, e così anche il terzo occhio, c'è solo da godere per tutta quella beltà che lì d'attorno è fatta di cime, di vette, di guglie, di alberi, di pini, di verde, di immensità, di bramiti, di cervi, di animali, di tane, di acqua che non si vede ma che comunque sotto assolutamente esiste, resiste e sussiste. E così poi anche per quanto concerne il cielo di ieri, imbattibile, con tanti aerei che sembravano ieri non essere nell'ottica del rilascio chimico o comunque del rilascio a tutta geoingegneria clandestina. Bene, detto questo, la speranza di avere un cielo anche del 50% rispetto a quello di ieri firmerei subito. Per quanto concerne il nostro quindi arrivo, mi sembra quota 24 anni in quel di Longarone dintorni. Andremo anche a ricordare purtroppo quello che è stato il momento di eccidio, perché tra i vari termini genocidio anche in quel contesto là lo si è utilizzato. L'avvocato di parte civile, il grande Sandro Canestrini, in una ringa di 16 ore filate, tirate, laddove il magistrato, laddove il giudice non l'ha mai interrotto, ha parlato proprio di genocidio, assolutamente, di un piccolo popolo di montagna, un genocidio, e ha ragione. Ma all'interno di quei 2000 morti circa, di quelle 2000 anime trapassate, abbiamo anche 487 bambini sotto i 15 anni. Dico questo perché quando noi faremo la terza tappa e andremo dal momento del parcheggio, faremo il discesone sino ad affiancare la maestosità architettonica e ingegneristica della diga che ha resistito a quella tremenda onda, ebbene noi avremo sicuramente questi fazzoletti colorati con impresso in ognuno di essi il nome e l'età del bambino. Sono sempre quindi lì presenti e c'è uno scorrere infinito, perché ripeto, 487 bambini sotto i 15 anni. Questo ci permette di capire quanto immensa e ampia fu assolutamente quella tragedia, ma dobbiamo anche sottolineare, questo faremo, quanti sono stati poi gli interessi che avevamo alla base di tutto quello che ha portato a quella immensa sciagura, e quindi vuol dire interessi economici, interessi politici, interessi che andavano veramente a toccare ampie parti anche delle istituzioni del nostro governo di allora, con il capofila Giovanni Leone, che ne era il premier, anche se comunque in un'Italia incistata all'interno di un sistema tutto governo balneare. Sono quei governi che durano molto poco, stile nascono al mattino e muoiono quasi alla sera, cosa propria anche di quei 6 mesi, mi sembra poco più, insomma, del signor Giovanni Leone, che ne sparò di cotte e di crude ed è ancora un nemico storico in seno a quelle realtà di superstiti, di sopravvissuti o di anime assolutamente trapassate che da lassù saranno ancora lì a maledirlo, dirà qualcuno. No, lo malediscono frontalmente parlando, perché nel frattempo anche lui è sceso a migliore vita. La nostra Lucia Vastano, io lo ricordo spesso, è stata anche autrice di un ottimo, penso il miglior libro in assoluto per quanto riguarda il post Vajont, perché tutto quello che riguarda il durante e il prima, sì, lo conosciamo, dico quasi per filo e per segno, ma il dopo è assolutamente è tanto tremendo quanto quasi quello che è venuto prima. E lei ha sempre sottolineato, e me lo ha detto un'infinità di volte, che non si tratta assolutamente, quando parliamo di tragedie così ampie, non si tratta mai di incidenti o comunque di errori umani o di quell'incuria che poi veniva riportata anche all'interno della la stessa legge Vajont, perché sapete che il 9 ottobre è giornata nazionale per quanto riguarda quindi tutti i disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. Su quella parola, su quel termine incuria si è dibattuto un'infinità, si è scavato tantissimo e il comitato da lei presieduta ha avuto la meglio, perché proprio in questi ultimi tempi la parola è stata tolta per mettere colpa. L'incuria dà quasi l'idea di

una disattenzione avvenuta in quel contesto e quella disattenzione ha portato a quella tragedia. No, è colpa umana, è colpa assolutamente di tutta una serie di istituzioni, parliamo del Ministero dei Lavori Pubblici in primis, ma non solo, ma anche diciamo di grandi autorità che dovevano controllare, dovevano gestire il tutto, compreso soprattutto quell'attivismo di quei feudi idroelettrici all'interno dei quali l'Italia negli anni 50 era alquanto suddivisa. La Sade, rappresentante del Veneto, ma non solo, perché del Triveneto in primis, era una forza assoluta. Sade è un acronimo, sta per Società Adriatica di Elettricità, con base in quel di Venezia, con il Conte Volpi di Misurata. Ne accennerò tra poco appunto del Conte Volpi di Misurata. Lei dice appunto: non si tratta, caro Luca, di incidenti o di errori umani, ne manco di incuria, ma di veri e propri crimini che abbiamo commesso in maniera alquanto consapevole. Perché se noi andiamo a violare le leggi, se andiamo ad accettare che la priorità assoluta sia unicamente la salvaguardia dei nostri bilanci, l'attivo e il passivo, e se tutto questo lo mettiamo quindi rispetto alla sicurezza e alla salute in un piedistallo più elevato, e quindi vuol dire la vita delle persone, delle comunità e così la tutela dell'ambiente, le metti in secondo ordine, può succedere tutto quello che abbiamo registrato. Quella tragedia, oltretutto, l'abbiamo detto spesso, doveva essere di monito e quindi di insegnamento, ma quell'insegnamento è servito fin là, per carità, mi direi in scala ridotta, sì, ma in scala ridotta abbiamo conosciuto assolutamente anche la tragedia di Stava, quella stessa tragedia di Stava che è stata riconosciuta e ricordata soprattutto, e bene ha fatto quel Papa Wojtyla polacco quando è arrivato esattamente all'interno del cimitero di Fortogna, dove partirà anche la nostra prima tappa narrata, la prima tappa raccontata, e lui è entrato in quella chiesetta che è propria anche di oggi, perché lo era anche con il cimitero vecchio, prima della supersonica ristrutturazione, e su questo ci soffermeremo sicuramente nel raccontarla, e lui si è quindi inginocchiato di fronte a quell'altarino, c'è cioè il Cristo del Vajont lì come mosaico, è un autore e quindi un artista longaronese che ha prodotto tutta quella roba là, e lì dove si è inginocchiato oggi ci sta una targa bronzea che ricorda appunto, mi sembra l'87, vado a memoria adesso, ma comunque mi sembra l'87, la presenza appunto di Wojtyla. Wojtyla proprio quel giorno ricorda quindi i caduti per quanto riguarda la tragedia del Vajont, ma soprattutto anche quella lì a fianco, tra virgolette a fianco, per quanto riguarda Stava. Mi sembra il 19 luglio dell'85, se non erro, 268 vittime, molte di queste anche di firma veneta. Perché? Perché siamo a Stava. Cosa vuol dire siamo a Stava? Se siamo a Stava non siamo assolutamente con le tasche alquanto abbellite di soldi in quel di Cortina e dintorni. Si andava in questi contesti per viversi la montagna con le passeggiate, le camminate, spendendo e risparmiando di più. Però alle 12:22 di quel giorno maledetto del 19 luglio 85 avviene esattamente che cosa? Che i bacini di decantazione della miniera di Prestavel, ripeto, vado a memoria, ma penso che sia tutto così, esplodono, nel senso ne sono stati costruiti due, quello superiore esplode in quello inferiore, finché a un certo punto anch'esso quindi si rompe. Ed è ovvio, è un'immensità di fango sospeso nell'acqua che scende a valle per chilometri e chilometri. Tutto quello che incontra rade al suolo, vuol dire masi, vuol dire alberghi, vuol dire case, vuol dire strutture, palazzi, distrutto, ponti, viene tutto distrutto, 268 morti. Se vi ricordate le immagini, perché non sono vecchissime come il Vajont, ricorderete questa lunga lingua fangosa che arriva fino al torrente lì in basso, e ovvio tanti morti, 268 morti. 268 morti. E dico, il Papa ha ricordato anche questa tragedia, questa successiva a quel monito che avrebbe dovuto essere proprio del sistema appunto vajonistico, del vajonistico. Detto questo, quindi non si tratta, ripeto, di incidenti, si parla piuttosto di gravi errori umani, però ovvio legati a quel termine di profitto e potere che era proprio anche degli artigli della Sade in assoluto. Oggi possiamo ancora essere nel mirino di tutto quello che riguarda questa società del rischio, perché purtroppo continuiamo ancora a sentire tutto quello che sta succedendo laddove non abbiamo quindi idea di poter fortificare il sistema della natura alleandosi con essa. Diciamo spesso la natura ci si allea, nel senso che la natura si comanda solo ubbidendole. Quando non si fa questo, natura prima o poi ti porta il conto di fronte il muso, di fronte gli occhi in assoluto. Quindi vuol dire che da allora quel monito che era assurdo agli onori di tutte le cronache, perché così mai avrebbe dovuto più succedere in scala ridotta, comunque noi abbiamo tutto un vario elenco di sangue, perché dalla Torre dei Piloti di Genova piuttosto che, non so, anche il Ponte Morandi per moltissimi aspetti, visto la manutenzione non tenuta, poi se seguo addirittura le indicazioni di Rosario Marciano, addirittura l'hanno fatto l'hanno abbattuto addirittura quelle mine e quant'altro, cioè, no, però non ho dati ulteriori per quindi
presentarvi l'abbattimento del ponte Morandi e poi lo stesso albergo di Rigopiano, ma abbiamo anche, oppure il Viareggio, viene in mente Viareggio, assolutamente. Moretti fortunatamente per alcuni aspetti l'ha pagata da un punto di vista carcerario. Moretti, no? Mario Moretti, uomo forte poi anche dell'alta velocità, delle infrastrutture in Italia, per tutto quello che era successo allora per quanto riguarda quegli oltre 30 morti nel giugno, non so se fosse il 2009, ma potrei sbagliare, e poi tantissimi feriti, ustionati in maniera anche pesantissima. Ne abbiamo fatto anche delle interviste allora. So che Luca Bassanese e Stefano Florio sono assolutamente legati a quei comitati a difesa appunto di tutto quello che successe in quella maledetta notte. Anche qui responsabilità assolute, immense, per quanto riguarda quel deragliamento di quei vagoni con il gas che poi esplode e abbiamo quel quartiere lì d'attorno che prende fuoco, una morte atroce, comprese le sofferenze di tutti i feriti, le cui diciamo ferite sono ancora oggi non visibili, ma molto di più, molto di più. Ovvio, quando si parlava di monito, anche tutto quello che riguarda soprattutto magari la messa in sicurezza, che non continuiamo a fare in Italia in attesa dei terremoti, in attesa delle alluvioni, soprattutto il dissesto idrogeologico. Sì, in campagna elettorale ne parliamo in maniera industriale, poi a fatti pratici non mettiamo assolutamente nulla in pratica, perché questo vorrebbe dire dei costi e non finire immediatamente sotto i riflettori. Un conto è tombinare un fossato e tagliarne il nastro e finire nel giornale locale, un conto è dare il là ad una ampia opera che comunque nel tempo diciamo regali degli impegni importanti. Parliamo bacini e laminazione e tutto il resto, che non si fa magari dall'oggi al domani. Ovvio, quando noi parliamo del Vajont, poi quella classe politica difese a spada tratta anche i vari elementi responsabili e colpevoli del tutto, anche se comunque la stessa Cassazione del 71 in quel di Roma, perché ricordo sempre che il processo era stato spostato da Belluno a L'Aquila per legittima suspicione. È paura che possa succedere, non dico il finimondo, ma le varie contestazioni di un popolo che è ancora ferito nel suo massimo profondo. Noi qui abbiamo realtà e poi faremo vedere poi anche il tutto attraverso le statue molto belle di Franco Fiabane. È un artista bellunese che nel giugno, era il 19 giugno 2005, inaugura queste tre statue. Queste tre statue raccolgono un po' l'essenza anche di quello che abbiamo raccontato di capitolo in capitolo. Una si lega alla figura degli emigranti. Longarone era terra di emigrazione, si partiva e si mandava a casa il scheo, si partiva e si veniva a casa una o due volte all'anno. Ovvio che quando si è tornati dopo quell'avviso là mortale, più di qualcuno è esploso nei termini d'anima, nel senso che si è lasciato andare. Cioè tu arrivi in un contesto dove non riesci più nemmanco a dire dove era ubicata la tua casa. Tu non hai un oggetto ritrovato, non hai una fotografia sulla quale piangere, sulla quale stringere quella memoria, quel ricordo. Quel ricordo viene quindi ad essere annientato, azzerato su tutte le formule possibili. Ovvio, ti lasci andare. Qualcuno è resistito, per carità. Ti lasci andare vuol dire esattamente quello che molti hanno fatto in termini di droga, piuttosto che di alcol, piuttosto che di vino, di suicidi. Ovvio, tu arrivi, alcuni hanno perso 60 elementi familiari con i parenti d'attorno, 60, roba allucinante. Beppe Vazza ricorda sempre, e se sarà al nostro fianco riviveremo un po' anche in maniera molto toccante, vedo spesse volte anche occhi lucidi negli astanti, nei presenti, nel ricordo di come lui visse quella maledetta notte del 9 ottobre 63. Lui è autore di un bellissimo libro che io consiglio sempre, In meno di 4 minuti. La tragedia si svolge in meno di 4 minuti. Quelle 2000 anime trafitte, quei 2000 morti circa, sono 1910 per l'esattezza, qualcuno scrive 1917, ma mettiamo 1910 morti, con un computo da contarsi soprattutto sul fronte veneto di 1450, vuol dire Longarone, provincia di Belluno, gli altri sul fronte Erto Casso e tutto quello che ci stava lì attorno in termini di borgata, Le Spesse, San Martino, Cristo, cioè Pineda, c'era di tutto e di più, nel senso tanti morti, molti di questi li si calpesta ogni qualvolta si passa in quel contesto. Non penso siano tutti volati sulle ali acque della Piave sino alle reti dei pescatori veneziani, alcuni sono stati recuperati proprio nelle lontananze siderali in assoluto, altri saranno sicuramente stati schiacciati, soprattutto magari per quanto riguarda gli operai o coloro che vivevano nel contesto lì frontale alla diga, proprio di fronte al Monte Toc, ci stavano quindi le baracche degli operai, il bar, i magazzini. È ovvio, sono stati completamente distrutti, e probabilmente anche i corpi anche
Non dico se sono evaporati, non lo so fino in fondo, però è ovvio che una tale micidiale forma d'urto ti annienta. E quella prima massa d'onda che in 20 e passa secondi scende, cosa che era stata non prevista da nessuno, nemmeno il grande professore di idraulica dell'Università di Padova, Ugo Ghetti, che tu aveva sperimentato sotto consiglio della SADE tutto questo nei pressi del Mar Morto, vuol dire Vittorio Veneto, vuol dire 9 di Vittorio Veneto, e quindi aveva riprodotto in scala ridotta 1 a 200 tutto quello che poi doveva avvenire, perché avevano già anticipato che una frana sarebbe caduta. Saputo questo, ovvio, conviene materializzare anche il fronte della frana. E quando è un fronte così ampio, la frana di disastri ne compone. Però secondo i loro studi, con l'acqua a 700 metri sul livello del mare, non sarebbe successo nessun finimondo, tutto sarebbe stato confinato all'interno del sistema del serbatoio idrico e quindi di quell'acqua artificiale. Così non avvenne, così non è stato. Assolutamente lui si è difeso, ovvio, durante le fasi processuali, parlo di Ugo Ghetti, perché? Perché ha detto: io ho lavorato in base ai dati e ai numeri che la SADE mi ha passato. Ovvio. Allora la SADE era di una potenza devastante, chiamata la regina dell'illegalità, ma soprattutto lo Stato nello Stato. Quando tu sei Stato nello Stato significa che praticamente gestisci anche quelli che sono i vertici, soprattutto al Ministero dei Lavori Pubblici, tanto che in 3 visite fatte in quei luoghi tu sai benissimo come intortarteli, come oliare i loro verbali e a volte addirittura metterci del tuo proprio sotto formula scritta diretta, proprio quello che tu vuoi far risaltare in quei verbali. Cosa vuol dire? Vuol dire quando arriva questa commissione di collaudo, perché ovvio la diga va collaudata prima di poter iniziare il lavoro enorme che avrebbe dovuto quindi sottoporre ad essa, vuol dire esattamente questa grande banca dell'acqua. Arrivavano questi, è ovvio, quelli della SADE, ragazzi, dai, a Cortina li prelevi, li porti nei migliori locali con le donzellette al fianco, i migliori pasti sicuramente da ingurgitarsi, piuttosto che l'Hotel Europa in quel di Venezia, e quindi li distrai, li porti in quel contesto laddove tutto diventa più facile in termini del verbale. Eppure quella montagna sta brontolando, il ventre del Monte Toc, qui 1900 passametri, sono lì a dirti: io sono figlio di una paleofrana, di una vecchia frana, se vieni a giocarmi addosso con l'acqua, con gli invasi e gli svasi, porto sull'acqua e la porto giù. Io che ho questa cataclasite, che questa tipologia di roccia molto quindi infiltrante, che l'acqua si infiltra, mi arriva in un contesto dove io sono questo gigante dei piedi d'argilla e quindi tutto si mette in moto, cari signori. Ovvio, non abbiamo previsto una discesa così veloce, circa 90 km all'ora, di un fronte franesco di oltre 2,5 km. Ampiezza mostruosa, è lo stesso anche lo spessore della stessa frana, un blocco unico che entra in un contesto d'acqua e l'acqua da qualche parte deve mobilitarsi. 3 specie di direzioni subisce l'acqua, una di queste a un certo punto si mette nell'ottica della diga. La diga regge, perché in effetti una diga mastodontica, attenzione, una delle più grandi dighe allora, anche oggi per quanto riguarda questa formulazione doppio arco, è ancora considerata una delle grandi dighe, solo che dove noi saremo lì presenti nella terza tappa la vediamo in luce in 60 metri, ma la diga è 2,61-60, quindi 200 metri oggi sono sotterrati dal fronte della frana. È ovvio, lì dove nel frattempo a caldo ci stava un lago, si era formato un laghetto proprio nelle adiacenze della diga. E qualcuno poteva anche pensare, l'Enel pensava questo, che la diga potesse crollare. La diga non è crollata, si è rovinata un po' nella sua parte superiore, si è sbrecciata, insomma, nel suo cosiddetto coronamento lì in alto, però c'era questa paura che la diga potesse crollare. Era per questo che l'idea era quella di costruire Longarone addirittura in un altro contesto, nei pressi di Ponte delle Alpi, spostare addirittura la popolazione insorse, ve lo dico subito. Ovvio che 1450 morti è una percentuale elevatissima di perdite umane in quel di Longarone. Però ci fu anche un ultimo dell'anno, proprio di quindi un San Silvestro di quell'ultimo dell'anno del 63, laddove la popolazione bloccò la strada, e sta di fatto che il ministero rientrò delle sue pretese, quindi piani alti del governo italiano rientrò delle pretese di poter spostare la popolazione, cosa che però hanno fatto in micro parte, intendendo dire per questo soprattutto lo spostare, vuol dire quella diaspora degli Artocassani, però siamo in territorio friulano, li abbiamo spostati esattamente lì dove abbiamo oggi questo nuovo comune in Italia, il più piccolo in assoluto,
un chilometro quadrato è Vaillant, e poi l'altro a Ponte nelle Alpi ed è la Nuova Erto, si chiama Nuova Erto. Li abbiamo spostati. Anche questo non è un caso, lo racconteremo soprattutto in riferimento a quel silenzio che è maturato sin dagli albori della tragedia, un silenzio durato 34 anni. Questa tragedia fosse successa in un altro contesto, l'ho detto spesse volte, l'avremmo venduta, capitemi, tra un miliardo di virgolette, l'avremmo venduta in maniera totalmente diversa, perché così è avvenuto lì dove è successo, cosa in scala ridottissima rispetto al Vaillant in altri contesti, in altre aree e superfici d'Italia. Qui avevamo quel Veneto prosperoso, sì, dopo la caduta della frana, dopo il Vaillant, il miracolo del nord-est, voluto e dovuto grazie ai schei della legge Vaillant, ma chi ne ha approfittato? Chi si è intascato quei miliardi e miliardi di vecchie lire che lì sono arrivate in maniera industrialissima? Che fine ha fatto quel miliardo e mezzo di soldi raccolti dalla RAI? Ancora oggi non lo sappiamo. Tutto questo ha denunciato la grande Lucia Vastano in riferimento a quel libro del post Vaillant. Il Vaillant continua, dopo lei lo intitola giustamente l'onda lunga del Vaillant, è un'onda che continua, non si è fermata quei meno di 4 minuti. In meno di 4 minuti la tragedia conosce praticamente tutta la sua violenza. E quindi abbiamo tutti i punti interrogativi, sono alzati sul dopo, però il miracolo nord-est parte grazie a tutta sta cosa qua, a tutta sta cosa qua. Racconteremo casomai anche questo. Tornando a bomba sul nostro appuntamento, ripeto, partiremo dal fronte del cimitero per rendersi conto esattamente, se riusciamo facciamo la tappa per la prima volta all'interno, ne parlerò con le guide là all'interno e poi vedremo se riusciremo sicuramente a parlare in quel contesto là. Non la vedo semplice, però l'ho già fatto, ma un conto è portare 15-20 persone, ma un conto è portarne un po' di più, e quindi vedremo cosa ci diranno, altrimenti facciamo come sempre lì appresso ai confini, insomma, del portale d'ingresso del cimitero. Quando arrivate leggete quella stela in vetro che racchiude una bellissima frase tradotta in 12 lingue: prima il favore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria, mai l'oblio della memoria. Parlano di memoria, parlano di oblio, Leo parla di ricordo, ma la memoria e il ricordo vanno alquanto a braccetto per quanto concerne soprattutto quello che dobbiamo fare a distanza. Uno dirà siderale, sì, 63 anni sono tanti, però ci sarebbe ancora da ricevere le scuse da parte dell'Enel, assoluta padrona della diga, assoluta responsabile di quella tragedia, di quel genocidio di poveri, assolutamente sì. E poi dovremmo capire esattamente anche della mafia bellunese come si mosse allora, e dobbiamo capire soprattutto perché non è stato fatto qualcosina in più lì dove molti familiari rivendicavano lo scavare di qua e di là per trovare i propri cari, bastava un resto di ossa, qualcosina, perché si aveva sentore che lì si trovassero. Sono stati lasciati alla mercé del tempo, sono stati definiti solamente degli affaristi con le tasche piene di soldi, adesso potranno piangere in maniera migliore. Sono cose che mi ricorda sempre il nostro grande Beppe Vazza, e come dicevo poc'anzi, Beppe Vazza ci riporta soprattutto a quel momento di quel maledetto mercoledì 9 ottobre 63 alle 22:39. Lì succede il finimondo. Lui è al bar come tanti altri, perché sapete, danno una partita di Coppa Campioni, primo turno, alcuni giornali finali, monale, no, è una semplicissima partita di primo turno laddove il Real Madrid vince con un'estrema facilità contro il Rangers Glasgow, già aveva vinto in trasferta 1-0 e vince a mani larghissime, quindi vince, mi sembra, 4-5-0 anche il ritorno. È quel Real Madrid che si sta quindi costruendo alla grande con i grandi campioni che poi conosceremo indossare quella maglietta delle merengue e quindi del Real Madrid, quella casacca bianca. Bene, lui era in quei contesti di bar, non a Longarone ma in una frazione adiacente, ed è ovvio che quell'esplosione lì in alto, che porta un rumore non da poco, molti l'hanno tradotto come la vera e propria fine del mondo, me lo dicevano ancora con le lacrime che quindi si scioglievano praticamente dalla base dei loro occhi, e quindi quel rumore, parte il rumore che ricorda anche magari il nostro Mauro Corona, che lì comunque non ci stava, anche se lui passa la storia come il grande guru di Erto e quindi protagonista solamente di quel momento terrificante 9 ottobre, lui lì non ci stava, però va ben così, e quindi abbiamo dati per dire che lì non ci stava, che lui era in tutt'altro contesto, appunto in un... Vabbè, siamo perdere, Mario Corona siamo perdere. Altrimenti mi fa arrabbiare sto personaggio qua. E si diceva appunto, Beppe Vazza sta in quel contesto là, perché? Perché la TV in casa ce l'hanno ben pochi. C'era questo richiamo della partita, che davano oltretutto in differita, e quindi vuol dire all'incirca alle ore 20,
21:50 e qualcosa, quindi si era in prossimità della fine del primo tempo, probabilmente al 39esimo o comunque giù di lì, e quindi arriva tutto quello che è proprio di quel momento: salta la corrente, arriva questo vento sempre più intenso, arrivano queste goccioline che sanno di fango e dopodiché sanno appunto di terra pesante, e lui si trova praticamente a 150 metri da casa sua, da sua mamma, e non riesce ad arrivare a casa. La faccio breve: lui perde la mamma, mai più ritrovata, e quindi altri parenti. È una storia altamente toccante. La prefazione è quella di Marco Paolini nel suo libro Ben fatto. Se abbiamo l'occasione di averlo al fianco, perché vi dico se abbiamo l'occasione, intanto tiene 93 anni, ma una memoria straordinaria, una lucidità pazzesca, pazzesca. Perché? Perché ovvio noi quest'anno andiamo a ridosso del momento clou del 9 ottobre, quindi di lì a 48 ore, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente potrebbe essere chiamato nelle scuole, nei comuni, nei municipi, nei paesi, perché questo avviene spesse volte, essendo lui uno degli ultimi superstiti, sono passati 63 anni. Quindi tradotto vuol dire che sono sempre meno quelli che erano lì presenti in quel momento. Questo è anche un po' della mia paura, nel senso, non è che superstiti sopravvissuti messi definitivamente nel ricordo e quindi passati a miglior vita, questi punteranno espressamente vai con la centralina e vai con tutto quello che è possibile, perché nei vecchi tempi c'era anche sto Mauro Corona, purtroppo, che diceva che tutto sommato non sarebbe impossibile con i mezzi, le strumentazioni, la tecnologia di oggi riproporre addirittura la stessa realtà di diga, ovvio un po' più piccola, quella era una banca dell'acqua mostruosa, ma si potrebbe fare. La diga la rimetti in sesto, porti via tutto quello che è utile portare via, c'è questa ala angelica di grigiore striato lì posizionata tra il monte Toc e la realtà del monte Salta, e quindi è lì conficcata in maniera tale che si possa riproporre che cosa? Quello che oggi avviene sotto qui ai nostri piedi quando siamo lì, e cioè il passare del Vajont, questo torrente insomma che nasce a 1900 metri sul livello del mare in territorialità friulana e scorre per un bel po' di chilometri prima di tuffarsi in quella mena realtà flebile, sterile della Piave che ogni volta vediamo durante le fasi della seconda tappa. Lì quando saremo di fronte anche ai muraglioni che abbiamo frontalmente parlando, vuol dire i murazzi, per far capire fin dove è arrivata l'onda quella notte, e poi ripeto andremo nelle realtà di Casso, adesso la faccio breve perché vedo che manca solamente un quarto d'ora, ma tornando sul tema anche magari lunedì prossimo, anche sabato, e quindi saremo lì a ricordare soprattutto quello che abbiamo fatto immaginare nelle prime tappe. Perché? Perché ovvio parliamo di una frana immensa, parliamo di una quindi ampiezza unica, e solamente nell'ultima tappa, quando andremo nella nuova realtà di Terrazza che è fatta circa 10-15 anni fa, vedremo esattamente il rapporto fronte frana con Monte Toc e soprattutto con la diga lì appresso lì sotto, che diventa veramente minuscolissima, una realtà ultra bonsai. Faremo l'ultima camminata e là andremo a rendersi conto esattamente anche della parte opposta della diga, quindi dalla parte dove scorre oggi il Vajont, che sentiremo borbottare in maniera accesa come sempre è avvenuto lì dove saremo protagonisti della seconda tappa. Lì frontalmente parlando o quasi ci stava poi anche il cantiere edile della Sade, perché la materia prima in assoluto di valenza qualitativa eccelsa, vuol dire la sabbia, vuol dire la ghiaia, veniva recuperata in quel contesto, veniva montata all'interno di alcuni carri per capirci, e questi carri poi venivano sollevati in una teleferica che si elevava di oltre 300 metri e andava nel cosiddetto diciamo sistema di lavorazione lassù dove ci stava appunto il cantiere quello alto per capirci della SAD in prossimità della diga, e poi c'era la torre di bettonaggio, e quando si cominciò a lavorare negli anni 59 alla questione della diga, quando si partì in maniera seriosa la diga venne costruita in maniera molto veloce e saliva di circa mi pare 60 centimetri al giorno, quindi non cosa di poco conto, 60 centimetri al giorno. Ovvio, tantissimi operai, tanti veneti, ma tantissimi abruzzesi. C'è un gemellaggio tra quel fronte, nei ricordi, con gli abruzzesi, perché tanti operai arrivavano dall'Abruzzo e tanti purtroppo ne sono anche morti, quindi ne sono morti perché si lavorava in condizioni molto difficili. Ho avuto la testimonianza di Ugo di Casso, marito di Teresa, lì dove faremo l'ultima tappa, faremo questo tra virgolette campo base lì adiacente alla loro botteghetta, era una vecchia
piccolissima stalla, oggi costruita in maniera di bottega e aperta per chi vuole andarci anche in questi giorni o comunque anche nei prossimi tempi. E lì faremo, lui ci hanno sempre dell'assaggio, sono fra il vin brûlé, il tè caldo, piuttosto che assaggi di formaggio, perché hanno i formaggi particolari, affettati. Allora, le frittelle, il solito, adesso non so se quest'anno si rifaccia quindi l'assaggio delle frittelle. Le prime nostre frittelle sono quelle che assaggiamo esattamente nel momento della nostra calata in quei luoghi. E lui mi diceva appunto che il papà lavorava esattamente come molti altri di quei contesti, lavorava all'interno del cantiere della Sade e faceva dei lavori molto particolari, perché quando tu dovevi quindi fortificare le spalle della diga, questa è una diga che gioca molto sulle spalle, tradotto vuol dire le spalle della diga, vuol dire dove innesti nei pulvini, si chiama così in maniera tecnica, è il cemento, che più è cemento è calcestruzzo. Comunque il calcestruzzo lo butti lì all'interno, ma per andare lassù a costruirti quindi l'ampiezza, lo spazio, come si vuol dire in questi casi, tu sali con queste corde in canapo e hai questa specie di seggiolino che ti porta in alto. Quando arrivi in alto tu fai dei fori nella roccia, fai un foro e poi a qualche metro di distanza ne fai un altro, ne fai poi un terzo, un quarto, un quinto, più o meno arrivi a 8-10 fori. Perché? Perché poi all'interno metti le cosiddette mine, la dinamite praticamente. E ogni dinamite è lo spaghetto, insomma, che esce uno più lungo dell'altro. Tradotto, il primo buco che hai fatto, tu posizioni la dinamite all'interno con la miccia che magari ha lunghezza, su invento, lunghezza 30 cm, la seconda può essere 28 cm, la terza 25 cm, la quarta 20 cm, e così a scalare fino in fondo. Perché? Perché quando io accendo la prima devo avere tempo per accendere la seconda, la terza, la quarta, la quinta. E mi diceva che, e poi si sposta in un'area protetta, si contano tutti i botti e si riprende il lavoro in contesto più alto o più basso. Bene, si va a vedere il risultato appunto dell'esplosione, e diceva che appunto un giorno ho sbagliato conteggio, oppure la mina è esplosa, è arrivato vicino e poi è scoppiato sta dinamite, è ferito gravemente, ha salvato la vita, ma comunque tante ferite, ha ricoverato immediatamente. Per cui dire, si chiamava la volata, insomma, lo chiamavano la volata gli operai che operavano all'interno del sistema della diga. Sì, tante cose che queste non sono riportate nei giornali, le ho raccolte appunto dalle varie testimonianze degli amici che ormai abbiamo in quei contesti, perché tante volte siamo saliti e abbiamo sviluppato tantissima amicizia. Io vi consiglio di andare in quel contesto là, oltre alla foresta, se volete veramente una pace sontuosa, è quella del silenzio che grava dalla sera in poi nel contesto di Casso. Erano 18 abitanti, ogni anno vado, c'è sempre un numero che si modifica, ma se non è 18 sono 19, 20, 21, 17, è nato il bimbo, non è nato il bimbo, pochissimi abitanti, ovvio pochissimi, anche case da acquistarsi in pietra, in quella pietra, perché ripeto è anche un luogo bellissimo, tanto che lo stesso regista Renzo Martinelli ne ha girato uno spezzone del film Vaillant, quel film che ha sicuramente portato a conoscenza del dramma tantissime persone, anche se il lavoro immenso in assoluto, il cui applauso continua da parte del sottoscritto da allora sino ad oggi, solo per questo, solo per quell'oratoria civile sul fronte del Vaillant, perché per il resto veramente io l'ho bocciato a 360 gradi, perché siamo arrivati a contatto, siamo arrivati frontalmente al personaggio, quindi, e che ben conoscete perché è autore anche di un libro e soprattutto anche di quella oratoria civile, parlo di Marco Paolini, sia molto chiaro, Marco Paolini, e venduto al sistema, secondo il mio punto di vista, a metà basta, ma noi abbiamo dati alla mano, non è che parli a casaccio su lui, su Balasso, su Mauro Corona, parliamo perché ci siamo stati a colloquiare questi personaggi nella speranza che potessero affiancare determinate lotte sul Monte Grappa piuttosto che tanto altro. Però Marco Paolini ha fatto veramente quel grande capolavoro, attenzione, affiancato da un drammaturgo, regista, scenografo di altissima qualità a livello nazionale, ma soprattutto il tutto permesso da un grandissimo coraggioso, ancora oggi lo è, e lo è stato anche mettendoci la faccia nel momento del Covid, Carlo Freccero. Freccero, se vi ricordate, allora era il direttore di Rai 2, che permise sicuramente quella messa in onda di quello che nei programmi era passato, passava come una specie di documentario, una cosa di poco conto, e invece la gente si incollò, 2-3 milioni di persone incollate in quella oratoria civile, in quello spettacolo sul Vaillant, direttamente frontali alla diga, laddove con Mario Corona in prima linea e altri superstiti sopravvissuti che fino al 1997, da qui partiremo sicuramente nella prima tappa a raccontare questo, dal 63 al 97 sono rimasti esattamente con la loro pietà in tasca, vuol dire esattamente con il loro dolore più profondo in assoluto, perché erano paurosi nel poter
pensare qualcosina in riferimento a quello che lì era successo. Marco Paolini accende in loro una luce che diventa una grande speranza e diventa per molti assolutamente quello che è stato per Beppe Vazza il libro o testimonianze di assoluta denuncia, come sono riportate che all'interno del libro di Lucia Vastano, L'onda lunga del Vajont, che sempre vi consiglio per capire esattamente anche uno spaccato del Veneto post Vajont, perché ripeto, la legge Vajont 357-64 di soldi ne fa arrivare un'infinità, ma che fine hanno fatto? Chi abbiamo agevolato? La Melzanussi? Sì, tantissimo, 6 miliardi di vecchie lire, perché? Perché hanno assolutamente raggirato quei sopravvissuti. Quando dico sopravvissuto, lo distingo dal superstite, sia molto chiaro, perché il sopravvissuto è colui che è stato trafitto da quell'onda e ne è uscito vivo. Superstite è quello che si trova in quegli ambienti durante quel momento. Quindi sono pochi oggi i sopravvissuti. Michele Coletti, che abbiamo conosciuto nel passato, ancora oggi ne sta soffrendo le pene dell'inferno. Lei non sa nemmeno come ha fatto, ha perso di tutti praticamente. È stata salvata perché una specie di panino, capitemi la metafora, il suo materasso fa una specie di panino, la insacchetta all'interno e la fa quindi volare per oltre 300 metri nel mezzo dell'onda, del fango, della melma, delle pietre, dei sassi, roba allucinante. Ha visto una manina estrarsi dal fango, l'hanno salvata e... Grandissima persona, grandissimo coraggio, però lei ha ferite psicologicamente profondissime. Nessuno gli ha mai chiesto scusa, nessuno ha mai tentato anche di riequilibrare tutto quel loro dissesto, li ha lasciati veramente in disparte. Noi l'abbiamo sentita tante volte, insomma, denunciare tutto questo, è stata intervistata anche da noi, insomma, nel passato, l'abbiamo avuto diverse volte al fianco, negli ultimi anni abbiamo Beppe e tanti altri, penso sia ancora comunque lodevolmente appunto presidente del comitato sopravvissuti, ma ripeto, sono sempre de manco, purtroppo, perché l'età è quella, ovvio, anche lei era piccola. E lei ha ancora un coraggio altissimamente manifesto quando all'interno del cimitero, io conosco la zona appunto dove si trova il cippo, nome e cognome, e poi la data uguale per tutti, o quasi, diremo chi non ha la data uguale esattamente nella prima tappa dell'11 ottobre, del papà che è venuto a morire, ovvio, travolto mortalmente. Lei era molto legata e lei ogni tanto coraggiosamente porta la foto del papà prima e dopo. Perché dico coraggiosamente? Perché all'interno del nuovo mausoleo, ma che, capitemi, nuovo monumento nazionale, perché quel cimitero è un monumento nazionale esattamente da poco più di 20 anni, e non si possono mettere le foto, dicono sono tutte vittime di una stessa tragedia, e li hanno quindi tutti omologati in quella maniera là. Può essere anche un ragionamento anche valido per alcuni aspetti, io non lo condivido, però ve lo dico, se non all'1-2%, ma forse ne manco, rispetto a come avevo visto il cimitero prima, a come l'asticella delle emozioni era elevata vedendo le facce dei bimbi, i sorrisi, mamme, papà, e soprattutto le scritte apportate all'interno del sistema delle tombe, e quindi le croci. Inizialmente le croci erano tutte in legno, poi ovvio il deteriorarsi dal punto di vista ambientale si passò a quelle in pietra, evidentemente. Però il vecchio cimitero è quello che si riporta nelle nostre memorie quotidiane, nelle nostre memorie dell'oggi, insomma, contemporanee. Lì è una specie di mausoleo militare, una specie di dichiamo militare, però capisco, però anche questo sinceramente capisco, però ripeto, quello di prima ti dava delle botte profonde molto più cattive, nel senso che poi porto sempre anche la foto di quella tomba con la scritta particolare di quel papà che ha perso la moglie, ha perso i 3 bambini, no? 7, 6 e 4 anni. Incredibile. Lui venne anche denunciato dal magistrato, lui disse: chi tocca quella tomba è un uomo morto. Purtroppo, sapete, questa sofferenza la si tramuta velocemente anche in sistema d'ammalamento. Ci si ammalava con una certa facilità.
Questo perché la sofferenza, l'odio, la rabbia interna era un fuoco acceso a 1000 metri d'altezza, ma soprattutto anche per quello che era stato fatto nell'immediatezza, cioè tutti questi corpi, tutti questi cadaveri, tutti questi corpi spezzati di umani, di persone, di bambini, così anche tanti animali spappolati, potevano comportare ovvio lo sviluppo velocissimo, diciamo, di pandemie o comunque di infezioni, di problematiche sanitarie. E come Beppe Vazza mi ricorda spesso, veniva buttato di tutto di più in termini non di calcina, ma di tutta sostanza che poi è stata rivelata essere assolutamente cancerogena. E lui diceva, sta roba, quando gettavano tutta questa marea di roba qua a livello industriale, con gli spruzzate in ogni dove per chilometri e chilometri, saliva sto odore che veramente ti bruciava le narici del naso, e anche per questo, secondo il mio punto di vista, molti si sono ammalati nel frattempo. Niente scorie, niente uranio, niente radiazione con la fusione fredda e le pile infrarossi, tecnologie già funzionanti, vera indipendenza, partiamo dal Veneto. Se ne parlerà la conferenza il 10 ottobre a Tiene con Fabio Castellucci. Salutiamo allora il nostro ingegnere amico Fabio Castellucci. C'è lui che mi è dispiaciuto dire non essere di vostri per altri impegni. Ho corso due volte la Cansiglio Run, 30 km, corsa podistica, e confermo luoghi meravigliosi. Daniela Padova, bellissimi luoghi, assolutamente sì, grazie. Il leone vince se ha buoni denti e gli italiani non sono buoni denti. Non sono buoni denti, è un gioco di parole RDM. E allora informo che l'attuale governo ha istituito l'ennesima carica istituzionale per la programmazione degli interventi nei territori a rischio bradisismo sismico. Pacca sulle spalle gli sfollati e 350.000 annue allo sbortolaso di turno. Cos'era il pezzo forte della Protezione Civile SPA? Se non erro. Va bene, ringraziamo quindi Fabio e tutti i messaggi arrivati oggi, e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Un po' di aggiornamenti sulle nefandezze che atterrano di fronte ai nostri piedistalli di vita, o nei nostri piedistalli di vita, proprio nella loro piena quindi formula di vita. Parlo dell'ambiente, dell'ecosistema, ma di tanta altra roba. E poi faremo un nuovo capitolo. Ci ho andato molto, avete visto, per capitoli ho parlato insomma della questione del Vajont, dove, ripeto, saremo protagonisti l'11 ottobre. Abbiamo già aperto le prenotazioni, non costa nulla, ci si trova a Castelfranco per chi vuole fare meno macchine, oppure direttamente la prima tappa al cimitero. Poi dotteremo le macchine come sempre di fiocchi rossi per non perdersi durante le tappe successive, e poi racconteremo esattamente come si svilupperà l'interezza di giornata. Ci teniamo a farlo per il semplice motivo che, insomma, è qualcosa che è partito con Franco allora, tanti anni fa, e ripeto, siamo arrivati alla 24esima edizione. E quindi io ringrazio sempre tutti i presenti che vengono lì ad ascoltare e a portare a casa esattamente quello che magari più di qualche video non ha completato.

0: cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vio. Sta radio mai se muore e neanche a croia. Sta radio è come la dea Minerva, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo star senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora, buondì Motta a tutti, e pardon, togliete il Motta, buondì a tutti, è già lunedì 28 settembre 2026, sole e caldo, tutti al mare a mostrare.

Tutti in fila alla pompa, 1,99, 2,19, ce l'abbiamo fatta. Per il prossimo mese si risparmia alla grande, grazie Sistema, grazie Eni. L'IP ha deciso di far parte della partita, la Socar, che vuol dire il tiranno Aliyev, e quindi fa molto Azerbaijan. Non contiamo più un cazzo, ma l'importante è andare avanti. Governo Pinocchio.

abbiamo un sacco di pompe bianche in Veneto. Parlo di distributori indipendenti, sono nati proprio qui nel nord-est perché dovevano offrire dei prezzi più competitivi ai clienti. Poi arriva il cane a sei zampe, lo Stato scodinzola il cane a sei zampe e per 30 giorni come minimo avremo 1,99 la benzina, 2,19 euro litro gasolio. Fregate lo stesso, il popolo non importa, l'importante è che noi prima o poi ci si svegli. Comunque tranquilli e rilassati, una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata da stamattina. Una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata. File interminabili, ale ale.

Però una bidomenica, quindi doppia domenica all'insegna del ce l'abbiamo fatta, bellissima domenica anche ieri, ringrazio tutti, va bene, allietati da un cielo strepitoso. Non era mai capitato che noi si potesse vivere un cielo da una parte all'Arino Gaetano e subito lì appresso alla Celentano, il Moleggiato. Eh sì, azzurrissimo il pomeriggio, cosa cantava il tipo? Non lo so, ma comunque un meteo paesaggio da finale di mondiali vinti, però attenzione perché non ci andiamo mai ai mondiali. Stasera però si ritorna nel rettangolo verde nella speranza che non finisca come con il Belgio, ma va ben così, l'importante è le minestre riscaldate insegnano tutto sommato che converrebbe puntare in maniera diversa. Intanto dai settori, quelli giovanili, dai settori, il vivaio giovanile, basta stranieri, basta remigration, va bene, no, verrebbe da bestemmiare appena detto questo, però se bestemmio alimento assolutamente anche il programma vanacciano che vuole quindi infierire economicamente in tutti quelli che bestemmiano e quindi si paga la multa salatissima. Va bene, ieri eravamo nella grande disciplina forestale, quindi nella foresta del Cansiglio, dove abbiamo assolutamente ispirato e sognato tutto quel ben di Dio. Ogni tanto vi farebbe bene per elucubrare, meditare, per un'introspezione veramente ciclopica, andare in quel contesto lì. Va bene, io devo ringraziare in primis soprattutto la grande Franca, ci ha messo a disposizione tutto il possibile e l'impossibile, dalle striscionate e tutto il resto, tutto il resto. Ci sentivamo veramente a casa nostra. Devo salutare Juan Carlos. Juan Carlos lo dirà, chi? No, una guida ragazzi, una guida. Affiancava Giancarlo Ferrone, poi anche Luciano. Avevamo tre guide ieri, quindi pronte, come hanno fatto a portare un centinaio di persone a camminare, poi avevamo gli altri, ma comunque noi siamo stati fermi al campo base, dove dovevamo strutturare poi anche l'iniziativa, le attività del pomeriggio con quel duo supersonicamente supersonico. I nostri eroi di giornata di ieri potevano contare con la formazione titolare per quanto riguardava tutto quello che si schiera oggi da sinistra a destra, non da destra a sinistra ma sinistra a destra, il vostro transistor, per quanto concerne il grande Pietro Biasucci, che saluto, e tanto quanto la Silvia, e quindi Monaco Shaolin, e poi Danilo Leo Lazzarini, e il primo un'ora e venti, un'ora e mezza di tutto e di più. Ho visto gente molto molto quindi partecipe all'interno di quel contesto della foresta, laddove avevamo leggermentissimamente meno alberi, meno ossigeno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché anche in quel contesto là, ieri doveva arrivare anche Toglio da Savognani, poi ha avuto un contrattempo familiare e non ha potuto essere dei nostri, ma comunque saluta tutti, parte questo. Sarebbe arrivato a dire esattamente come oggi ci sono anche delle artigliate da parte di alcune aziende che stanno lì a tagliare alberi anche con 90 cerchi, mi mostrava appunto la Franca, 90 cerchi vuol dire 90 anni di albero, quasi un secolo, quasi un secolo. Ovvio, la foresta è alquanto ricolma di quel ben di Dio, tanto quanto ieri il profumo, non solo quello a tutto ossigeno di quel verde di mille e più sfumature, oltre alle bolle blu della canzone famosa, ma avevamo anche il profumo di dolci de spose, quindi ringrazio tutti, sono arrivati tanti dolci anche ieri, quindi thank you very much. Giancarlo ha piazzato un bel po' di libri, parlo di Giancarlo Ferron, che è tornato quindi a scarpinare dopo le operazioni. Non è che la cosa sia perfetta fino in fondo, perché quando si tratta di nervi, visto che lui ha lavorato sempre su Esopa e Montagne per decenni e decenni e decenni, i nervi tirano più del dovuto nonostante le operazioni. Comunque un grande ieri al nostro fianco e un abbraccio veramente fraterno anche al nostro grande Giancarlo, tornato, ripeto, nei sentieri nella foresta ieri a raccontare tutto di più. Poi quando ho chiesto com'è andata ai nostri, mi hanno detto vabbè dai, sono delle vere e proprie enciclopedie, soprattutto anche la new entry Luciano, strepitoso per quanto riguarda la presentazione di tutto quel ben di Dio che lì abbiamo in termini di biodiversità, di ecosistema, dei villaggi cimbri piuttosto che i sentieri, gli alberi monumentali, il regno animale, il regno vegetale, il regno spirituale, le doline piuttosto che gli inghiottitoi, piuttosto che il bus della Lum, cioè tutto di più, dai. Beh, ieri sera oltretutto, se avete notato, il sole è veramente quella porta che porta nell'aldilà, che porta nell'aldilà in una nuova dimensione. Era a specchio con la luna, ma veramente una giornata unica, unica, unica, e il sole ieri ci ha allietato, anche perché in questo periodo qua, se sbagli giornata, in Foresta del Cansiglio serve il piumino,
Madoka profonda, e invece non è stato così. Quindi due domeniche all'insegna del va tutto bene, grazie mille a tutti i volontari, questo è matematico. Ringrazio tutti quelli che sono saliti, perché ieri, ovvio, la cornice era soprattutto colorata delle grandi figure, come abbiamo messo appunto in entrata anche di Foresta e all'ingresso appunto del parcheggio. Per quanto concerne il grande ricordo delle nostre grandi anime, sempre al nostro fianco, sia Chris Chiamara, quindi Chris Mara, quindi ringrazio tutti quelli che faccio un nome a caso perché vedo qua il messaggio adesso, Filippo D'Adolo. Filippo D'Adolo ha una trasmissione una volta al mese e toccava ieri, però ha detto no, è troppo importante essere in quel contesto là per stare assieme con Bea Sente, ma soprattutto perché per noi Cristina e Mara sono molto importanti. Quindi ringrazio tutti quelli che ieri sono venuti su, coscienti anche di questo. Coscienti che di questo bisogna mollare ogni tanto anche qualcosina, qualche peso che magari ti tiene tra te, non so, ancorato in casa, ma è ovvio. Ovvio, bisogna averle conosciute, ma sono due anime straordinarie. Va bene, ciao Pietro, ciao Leo, i mattatori quindi del pomeriggio. Ringrazio tutti i volontari del Red Gazebo. Ringrazio poi anche le facce nuove che sono arrivate anche ieri, e questo è utile, molto utile avere sempre al fianco anche delle nuove, quindi realtà vocali, ottimo. E soprattutto la Foresta in noi è entrata nel cuore più profondo in assoluto, io ve lo consiglio. Leo Lazzarini avrebbe quell'idea del 31 di ottobre di andare a viversi di notte la Foresta, però noi il 31 ottobre abbiamo il gas difficile, puoi partire alle ore 22 da qua per arrivare alle ore 24 nel posto indicato dal nostro Leo. Poi vedremo a caso mai se posticiperemo il tutto, perché abbiamo poi anche altre iniziative già l'11 di ottobre, ma ne parlerò più tardi. Avremo a che fare con la 63esima realtà d'anniversario del Vaillant, e poi Genalta, e quindi tanti altri appuntamenti. Non vi lasciamo mai fermi sul Caregonde casa, e quindi sul divano di fronte al baucometro. Abbiamo tempo anche sicuramente per bestemmiare di fronte al baucometro, visto soprattutto il risultato magari di stasera. L'Italia si spera un po' meglio rispetto a, però non importa. Vabbè, il regno arborio che comunque domina la scena è quello della Foresta del Cansiglio, laddove ritorna anche Giancarlo Ferron di qui a qualche giorno portando un cieco, ma un cieco conosciuto molto in quel di Vicenza. Mi raccontava appunto di questo molto personaggio sportivo, fa arrampicate, lui è cieco però fa arrampicate guidate, e mi accennava, però potrei sbagliare, mi accennava che nelle paraolimpiadi prossime, di prossimo sviluppo, ci sarà anche questa disciplina. Però lui lo porta esattamente alle 5 del mattino per vivere tutto quello che era proprio anche per i primi nostri amici arrivati ieri in quel contesto là di Casa Vallorca. Vi ricordo sempre essere aperta, quindi andate a trovare la nostra Franca, lì si sta da Dio in assoluto, si sta stravaccati e i pensieri fluiscono in maniera vincente. Lasciate in disparte tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lì assolutamente ancora non so ancora per quanto vietata, e tutti i costi delle pompe di benzina, per quanto si tocca il costo al litro. E quindi adesso vedremo queste gimcane popolari nostrane, perché dov'è l'Eni, dov'è il cane, dov'è l'IP, no, ma arriva anche l'ESO, perché l'ESO addirittura ha detto beh, se lo fanno gli altri due, ma è quello che diceva la Ducetta, no, ma è una partita a scacchi che dove ogni 10 mosse loro noi possiamo farne mezza, è difficile poter ribaltare la scena, anche se comunque noi da qua dentro almeno ci proviamo, e comunque da 50 anni almeno in maniera differente rispetto anche alla meno aia radiofonia, meno aia parola storica del Franco, oggi sarebbe tutto iconico, super iconico, sostenibile, rinnovabile, bene comune e resiliente. Attenzione, perché se ci dimentichiamo la parola resilienza non siamo più noi. No, dicevo la Ducetta, no, avete visto l'altro giorno quel lodevole atto di attenzione all'Italia da parte del cane a sei zampe, va bene, dai. È tutto preparato in grande stile, tanto quanto magari in Francia prepareranno qualche anche momento di ribellione, perché hanno detto vi diamo tempo fino al 17 di ottobre, di qui a qualche settimana, poi o tutto rientra in 1,70 e 1,80, vuol dire 1,70 vuol dire i centesimi per la verde, quindi la benzina 1,80 centesimi al diesel, oppure noi cominciamo ad indossare nuovamente i gilet gialli. E quindi magari si ritorna ai fasti del passato con scontri e contro scontri, non importa. Comunque l'importante è che l'Eni abbia dato il via allo sconto, tutti felici per 30 giorni, 1,99, quell'illusione monetaria, quella truffa colossale, perché noi purtroppo leggiamo da sinistra a destra, è come il brick, no? Diciamo che sabato il brick del succo di frutta, 0,99, e tacciavo un euro, non so che, però noi la mente registra quello zero là, e dopo qualcosina, allora già ragioni in maniera diversa e vai, riempi il careo di quello che vuoi l'ori, e ora basta spisare il careo, usa un po' il serveo, c'è il gas, e almeno non è che qua sia tutto gratis, anzi, però
paragonando la nostra roba a quella dei negozi supersonicamente biologici barra biodinamici barra mi porto e robe dall'estero e te che sarese anche, vabbè, non c'è nel caso di biologico, ma comunque nelle altre questioni sì, anche se mi aggira quei torte, quindi con le pastine, quindi va ben così. No, dicevo questo perché l'ENI è uno sconto che va quindi a gareggiare con la slealtà. Eh sì, sono tutti incazzati stamattina. I barbieri no, i barbieri è lunedì, non possono essere incazzati. Però è ovvio che se noi abbiamo una pompa ogni 5 in Veneto che ha a disposizione la benzina scontata, avremo probabilmente le file di là. Uno magari fa 354 chiometri, consuma l'idea di Dio, la spinse gli ultimi 100 metri, ma l'idea è quella che da 2,3, da 2,15, ieri abbiamo visto che 2,40, ovvio, sul diesel, parliamo del diesel, ma d'altronde siamo in guerra e quando si è in guerra è utile alzare anche i prezzi, perché noi dobbiamo unicamente sperare in una mattina santificata dove si dice il popolo anche italiano e soprattutto eterodiretto da sempre a livello governativo, che metà basta, è partita la pace in maniera seriosa e continuativa. Ma visto che abbiamo le elezioni, visto che non si può fare questo, Bill Gates ieri ce l'ha fatto capire: io non propendo dalla parte dell'intelligenza artificiale, o meglio sì, se mettiamo regole precise, altrimenti avremo 1 miliardo di morti. Avete capito? Il Bill Gates in questione, lui ha detto 1 miliardo di morti. È una boutade? È un ballon d'essai? Iniziano sempre con la lettera B, cioè dove siamo destinati noi come popolo civile. Siamo in serie B, cadetteria, al massimo livello. Però, a proposito, Filippo, io devo sapere com'è finita la partita, però ho detto fio ieri, perché a un certo punto, cos'era, 1-0-2-1, cioè non bisogna sapere il risultato. Filippo, per favore, dai, siamo stati lì a trepidare di fronte all'ossigenazione forestale, per cui va bene, a parte questo, 1 miliardo di morti, però da che pulpito dice qualcuno, appunto, viene sta predica? Sì, è vero, in effetti è vero, 1 miliardo di morti, quindi vuol dire esattamente il progetto malthusiano. Voi sapete che il progetto malthusiano ha a che fare praticamente con un modello economico demografico ideato da questo inglesone, no? Malthus, ma siamo lontani, cioè non, forse c'erano forse gli Hare Krishna e qualcosa di poco utile per quanto riguarda la sala del Regno dei Testimoni di Geova, sto scherzando, ma

qualificate a spararla in maniera diversa rispetto a quello che lui si poteva pensare di un ministro. Lui ha detto chiaro e tondo: ragazzi, il pianeta che noi viviamo è ancorato in un peso demografico troppo elevato, quindi siamo troppi. Il pianeta è stato programmato, cioè lui ha già, ovvio che ha un canale preferenziale con l'assoluto, con l'onnisciente, delle ovvio postini particolari angelici, e quindi Gabriele e San Michele sono tutti là con la spada, quindi a portare la raccomandata. E in una di queste era scritto che l'assoluto gli avrebbe riferito che il pianeta è troppo popolato per continuare a rimanere in dolce equilibrio. Quindi vuol dire che è stato progettato per 3 miliardi di persone, noi siamo più del doppio, con ovvio stime che arriveranno a 8-9 miliardi nel prossimo tempo. Ovvio, uno dirà: e la Cina, sti cinesi rompeli i coglioni, stiamo chiamandola. Sì, è vero. E gli indiani? E perché gli indiani no? Ma quali indiani? Delle riserve? No, in riserva siamo noi. A 1,99 e 2 euro, anche qua, bello, no? Non puoi mettere 2 euro, 1,99 e vai con le file. Mi auguro tante belle file, assolutamente sì. Se però mi regalasse l'esso come una volta, anni 70, il cagnolino da piccare su Speceto davanti, perché sai che era anche dei regali che mi faceva, era bello, no? Pian pian, allora altra epoca, direi qualcuno, assolutamente sì. Le piazze si riempivano con estrema facilità, uno pensava di poter contare anche sul sistema sindacale. Oggi cosa ho avuto contare? Poco o nulla, ci hanno tradito tutti, però questi traditori il 17 di ottobre saranno in piazza in concomitanza con il fronte Novax del partito Novax, che se si è mesi che Dio preparare la calata degli unni Novax in quel di Roma, è questo che cassa la manifestazione il 17. Eh sì, il potente signore della CGIL, manifestazione, e la sanità, e il precariato, e il lavoro, e tasse, e madonna. Vabbè, comunque l'importante è sempre promettere, promettere, promettere, promettere, perché noi abbiamo anche un serbatoio che introduce sta roba qua, e quanto ne stiamo già introducendo in riferimento a quella che è già in atto, e cioè la campagna elettorale. Poi noi sappiamo benissimo che indipendentemente da chi arriva in quel contesto là, i fili dall'alto sono sempre mossi, che sia il femminile, che sia il maschile, che sia destra, sinistra. Questo bipolarismo continuerà in maniera imperterrita anche nella prossima tornata elettorale, perché avete visto, senza tanto tante contestazioni a destra e a sinistra, cioè l'Italia è tranquilla, rilassata, c'è bel tempo, si va al mare, ieri le file ovunque, in autostrade non ricolme ma quasi, cioè nel senso, questi hanno ritoccato addirittura quante firme bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. 1500 per circoscrizione non sono poche, ma se le porti a 6.000, l'idea era 9.000, però a un certo punto ho detto: ma abbiamo sparata troppo grande. Però dopo l'epopea del covidiotismo, della pandemia, della scemenza appunto pandemica, è ovvio che possono farlo, però no, anche loro si sono risentiti leggermente. 9.000, Tajani era perfettamente d'accordo, però la Ducetta a un certo punto ha detto: 9.000 sono troppe, 6.000, ma 6.000 è 4 volte tanto quanto si ha bisogno oggi, quanto bisognerà al sistema Vannacci, 8.1%, ogni giorno questo va su, serve fare le elezioni, fra poco mi dice che è il 51%, basta, chiuso, evitiamo anche lo sperpo di denaro pubblico all'interno delle vecchie scuole. In via Monfenera, ad esempio, a Castelfranco Veneto, dove non mi sono mai recato in assoluto, se non per presenziare quindi come scrutatore, ma nei tempi d'oro del salame ungherese nelle schede elettorali, della mortadea, dei peni fatti con criterio, del sistema vaginale sempre presente, del Berlusconi che veniva odiato, sapendo partire da casa con in tasca l'affettato, che però profumava anche di ungherese il seggio, e non era cosa di poco conto, pensiamoci. Va bene, siamo fermi a Bill Gates, 1 miliardo di morti se non riusciamo a regolare per bene l'intelligenza artificiale. Ovvio che Trump poche ore fa, sentito questo, ha detto: a sapere, non mi preoccupo assolutamente delle considerazioni di Bill Gates, è un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Ecco, questo è questo derby con la Cina, si sono incontrati l'altro giorno con le rispettive consorti, una che ha vissuto un'epopea comunista felicissima da giovane, era comunista la moglie di Donald Trump, l'altra sempre sorridente con la manina come il cagnolino che mettavamo nell'8,50 della Fiat un tempo, privata San Navaiesolo, con il cagnolino da Rio che con la testa faceva sempre stile il saluto della mogliettina di Xi Jinping. Cosa ne è uscito? Nulla di nulla, o comunque non parte un fronte bellico né da che parte ne ha, perché c'è sempre Taiwan con tutto il microchippismo sempre lì da difendersi, e quindi tutto è tranquillo, andiamo bene, le guerre continuano lì dove è utile farle, soprattutto per chi si arricchisce, nel senso,

E qualcuno può pensare che l'Eni ci rimetta qualcosa con 1,99 e 2,19, prima la benzina, poi il gasolio, con quei miliarducci in euro che hanno messo già in tasca, ci sbagliamo alla grande, ci rimettono qualche briciolina, in maniera tale che il governo continui a insaccare, o incassare, ma sarà insaccare perché è un sacco enorme. Altro che finché non ce l'hai nel sacco, non dire gatto, ma questo era tra pattoni, ragazzi, mi capirà Michele a Venezia, per il resto no, ma detto questo... Siamo messi veramente male. Siamo messi veramente, veramente male. Però lui si resiste, ma si resiste anche perché se è vero quello che dice Bill Gates, cioè noi avremo un miliardo di morti su 6, 7, 8, uno ogni 6 dovrà salutare. Bill Gates dice: mi è andata male, evidentemente in termini numerici, sì, per carità, ne ho fatti soffrire tanti e continuano a soffrire. Le reazioni avverse sono arrivate anche dentro determinate radio, non è solo quelle di Radio Gamma 5, ma però non posso arrivare a sti numeri qua con la pandemia e così anche con l'aspetto bellico. Sì, per carità, tu il progetto maltusiano lo porti in dote, lo porti in concretezza, lo porti avanti, ma non questi numeri qua. E allora un miliardo è tanta roba. E allora a sto punto, detto tra noi in maniera molto simpatica, noi sabato abbiamo fatto un'intervista con il conosciuto Franco Zecchinato, che chiama a raccolta tutti. Non il 29 novembre, perché lì saremo a Rasei di Sarenda del Grappa con il grande Tiziano Fantinè, il gruppo Coltivare Condividendo, ma il 4 ottobre, di qui a pochi giorni, domenica prossima, per dirla tutta, dalle 9 alle 19, il biologico in piazza. 38esima edizione, l'abbiamo raccontato sabato scorso. Quello che è interessante è, a sto punto, noi che vogliamo tornare alla Terra, noi questo miliardo di morti, abbiamo la possibilità di cremarli tutti? No, questo è l'ira di Dio. Bene, abbiamo un sacco di legno da... No, altrimenti butto su tutti gli alberi della foresta del Carsiglio. Bene, cosa si fa? Lì si mette sottoterra. Però possiamo avere il piacere di sceglierci un po' il tipo di terreno all'interno del quale noi vogliamo essere conficcati per sperare, in chi spera, nella reincarnation, oppure no? Oppure no? Possiamo? Ecco, bene, allora si fa così. Domenica prossima, questa è verità, si prelevano 3 manciate di terra del vostro giardino, piuttosto che orto, piuttosto che balconata, se avete i vasi grandi, ma soprattutto l'orto. Allora, un chilo circa, un chilo di terra, lo mettete in un sacchetto, il sacchetto lo tenete aperto, oppure in una scatola. Andate direttamente a Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta, insomma, là dove si mangia, che se oltre 60 espositori, e fanno in direttissima per tutti quanti voi l'analisi del terreno con esito, suppongo, immediato, così mi pareva di aver capito. Vuol dire, si analizzano tutti i campioni di suolo che voi proponete. È una proposta, mi si diceva appunto da Franco, che parte da questi laboratori interattivi, insomma, curati dagli esperti di Rete Humus. C'è questa ingegnere particolare del suolo e tutto il resto, e quindi penso non costi nulla e si va in quel contesto là. Ho detto anche di informarsi, perché sarebbe utile magari portarlo anche nel nostro contesto, magari di un gas, ma soprattutto di una giornata all'insegna magari delle tematiche dell'agricoltura, sementi antiche, sementi riproducibili, TEA, nuovi OGM, vecchio transgenico, quindi farne una bella giornata dove poter magari avere questi protagonisti. Mi sembra che la signora in questione sia di Bologna, quello di Rete Humus non lo so, ma comunque non importa. Comunque alcuni nostri, a partire da Sergio e Graziella, andranno domenica prossima e magari vedranno se è possibile quindi intraprendere qualcosa di utile anche da sta parte di qua. Ripeto, c'è la possibilità domenica, per chi lo volesse, di farsi analizzare il terreno di casa propria. E allora dico, visto un miliardo di morti, torniamo sottoterra, ma no, proprio una roba sconcia veramente, con la difficoltà di reincarnation, perché magari abbiamo l'amianto, il pH brutto, no, vogliamo anche un terriccio che sia friabilmente fertile, ecco. Quindi essere un po' in contatto con la giusta dose di Pachamama, terra madre. Questo speriamo. Vabbè. Altrimenti up the revolution, dicono gli inglesi. Quando io dico up the revolution vuol dire viva la rivoluzione. Quale rivoluzione? Quelle che possiamo fare magari buttando giù le sacre stanze del potere, partendo magari dal Parlamento. Ah, ringrazio anche Leo, perché oggi sto trasmettendo con la grande maglietta che mi ha regalato ieri, bellissima, con appunto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, con il leone, libro aperto, e quindi tutta roba dorata, con il rosso, con il nero, quindi insomma fa un po' anarchia, ne serve né padroni né Stato né Dio, ma soprattutto c'è quell'intendere il fronte venetista. Ecco, voi sapete che il fronte venetista fioccherà tra poco sotto i riflettori. Il regista in questione
si chiama Francesco Sossai ed è di Sedico di Belluno, è l'autore delle città di pianura. Chi l'ha visto, io no, ma ha detto che è molto carino ed è uno che ci sa fare ed è molto bravo in assoluto. Adesso i riflettori del nostro Francesco Sossai di Sedico, parlo di un regista bellunese in questo caso, si puntano su un nuovo film e il titolo è semplice: Tanco con la K. Tanco con la K fa quei trattori militarizzati, anche se forse è uno sproposito il mio, però ma avete capito, noi andiamo un po' a ritroso nel tempo, se vi ricordate, in quel cos'era 8-9 maggio 1997, i Serenissimi che arrivano in piazza San Marco e portando il tanco, ovvio che poi arrivano tutti che altri incassai, vai con gli arresti, metti via sti tosi qua, era un'azione altamente dimostrativa secondo il mio punto di vista, però ovvio poteva mettere un po' di paura perché l'interferenza a livello televisivo e il documento da leggere, il comunicato più che altro e l'indipendentismo, l'autonomismo, la secessione, insomma tutte quelle robe miscelate assieme per quanto riguardava l'idea dei veneti di allora, inteso Serenissimi di allora, arrestati, e l'hanno pagata fino in fondo, l'hanno pagata fino in fondo, questi non sono parlamentari, quindi l'hanno pagata fino in fondo, eppure con Sciopetto Vecchio voleva salire il campanile di San Marco e da lì magari srotolare qualche striscione, quindi parlo dell'assalto al campanile di San Marco nel maggio del 1987, ne faranno un film. Bene, un appello che faccio al regista, non sta ascoltando ma se qualcuno lo conosce, allora ho sentito ieri che praticamente l'artefice del regno del tanco, voi sapete noi abbiamo Flavio Contin, è ancora assolutamente in vita, oltre 80 anni, no ve lo dico perché ne ho parlato qualche settimana fa, perché per quanto riguarda gli assaltatori al campanile di San Marco, gli ex Serenissimi, Flavio Contin è stato condannato esattamente il mese scorso a 2 anni e 8 mesi, lui ha detto guarda io non ho voglia di fare il nonno vigile, assolutamente ho la mia dignità, perché in questo caso si parla di affidamento per quanto lo riguarda in prova ai servizi sociali, però adesso girano sto film, Flavio Contin non sa nulla di nulla di nulla, è che pensavo che ma come? Ma se a casa tutti do i carri armati tra virgolette, capitemi, il primo e il secondo, e anche per avere il secondo, perché tutto sommato è stato sequestrato perché è stato restituito appunto qualche anno fa, lì che tutti a casa sua, ma ti fate un film senza il tanco originale che se qua in provincia di Padova, adesso non so se sia a Casale di Scodosia, perché quando dico con Flavio Contin dico un patriota secondo tutti i Serenissimi, ci mancherebbe altro, ma l'ex elettricista di Casale di Scodosia, sempre in provincia di Padova, quindi è da due tanco là, cacchio, dai asco, sai che questo che ho detto, no, non so se questo abbia intenzione, è lungi a noi l'idea che possa succedere questo, di fare il film magari con l'intelligenza artificiale, perché le pivanti erano altri, non lo so. E allora rientra subito Sossai, cioè si dava scontato che se tutta la menoaia cantante locale in termini di giornaletto locale, cioè vuol dire i nostri quotidiani qua locali venetisti o non venetisti, ha speso tanto inchiostro per riportare questa notizia, arriva tanto il nuovo film di Francesco Sossai che racconta il blitz di Serenissimi sul campanile di San Marco, è un regista bellunese, davo scontato che Flavio Contin, quello che disse costruimmo il tanco nel mio garage, il vecchio degli 8 venetisti coinvolti in quell'assalto, vi ricordate? Vabbè, l'hanno segato tanto quanto Beppin segato, sì, è chiaro, l'hanno segato anche questo. No, e allora dico, Sossai, dai, un appello da Radio Gamma 5, ma cioè, ciami, cioè, ma sì, Dio dei numeri a cosa? Cioè, te parti, te vè, così, va, posto. Il film, dopodiché, che ho da pagare per venire a vederlo, oppure mi ho fatto arrivare a casa gratis? Ecco, partiamo da là, non dico questo a caso, perché abbiamo accennato, poi passiamo ai temi seri di giornata, anche se questi sono temi seri, sinceramente, e abbiamo accennato la questione Nazza, vi ricordate, cioè il film che hanno presentato a Venezia, è stato anche premiato, si parla dell'orrore sistematico dell'esercito dell'IDF in quel di Gaza e tanto sta succedendo poi anche in Cisgiordania, quella Giudea Samaria come la chiamano i sionisti, no? Questi terroristi, perché fa rima sionisti, terroristi farebbe anche rima. Bene, noi dovremmo fermarci con, perché so, andava al cinema una volta con i popcorn, patatine, con gomme americane, caramelle, adesso dovremmo portarci veramente un non un Mac menu, mi raccomando, un Mac menu no, Mac menu no. A proposito, a Castelfranco hanno buttato giù tutto il McDonald's, è un bellissimo vedere,
bellissimo vedere, però mi hanno detto che lo edificheranno ancora meglio, magari con qualche robottino che, per quanto concerne il McDrive, ovvio, ti allieta in maniera supersonicamente velocizzata nel quindi domandare quello che ti vuoi, e dopodiché ti paghi al volo, te che roba ti magna, o ti mastica, è già masticata la cosa, la polpetta globale parte già masticata. Quindi speriamo a Castelfranco, magari lì si faccia una chiesetta piuttosto votiva, non so, piuttosto una chiesetta, sto parlando del male minore, sia molto chiaro, però mi hanno detto che invece edificheranno proprio in quella rotonda là in Borgo Aso, edificheranno un nuovo Mac merda. Bene, basta boicottarlo, dirà più di qualcuno, assolutamente sì, basta boicottarlo. Ci resta altro da fare? No, almeno informarsi leggermente, e visto che ci si arriva per conoscenza o sofferenza, la sofferenza vorrebbe dire e vo spesse volte all'interno me butto so tutta che a cocca colina con la, il tanto zucchero, e dopo mangio quella polpetta globale a 0,99, questi siti i prezzi bassi, cacchio. Vabbè, però ovvio non puoi farti bene sta roba qua, no, non puoi farti bene, ciao, sapori del vecchio tempo, sono andati a farsi friggere, ecco, loro frigge tanto là dentro, assolutamente. No, parlavo di Nazza perché a un certo punto i due registi, alquanto giovani se li avete visti in, in foto o comunque nei video, che hanno portato sui tetti di Tel Aviv e dintorni 24 esponenti al maschile e al femminile, soprattutto al maschile ovvio, dell'esercito dell'IDF, quindi esercito assolutamente sanguinario, genocidario, assassino, siamo di fronte ai nuovi nazisti del XXI secolo, ovvio che, perché lo dico? Lo dico perché il DDL 1004 è ancora in balia degli eventi, altrimenti io sarei già qua sotto effetto di polonio e arriverebbe una replica forse di Alvise, perché ricordiamo con estremo piacere anche Alvise e la musica delle Spose, e quindi con l'iscio di allora, sì, assolutamente sì. No, dico ciò perché in questo film documentario abbiamo 24 esponenti appunto che raccontano esattamente dei loro sorrisi sganassai durante le fasi del genocidio che è stato intrapreso e continua sotto altra formula, come dico spesso, in quel di Gaza, laddove abbiamo 2 milioni di persone lì messe in un angolo in attesa di quindi scremarle ulteriormente, perché malattie, perché i ratti, perché un sacco di perché, e gli aiuti arrivano, no, il Board of Peace, no, è una balla colossale, il Board of Peace doveva unicamente mettere un bavaglio a tutto quello che era il sistema propale che cominciava a impegnarsi a livello di piazza, che piacesse o non piacesse, che ci fossero scontri o non scontri, ma quello è ovvio. Perché? Perché noi abbiamo tutto un sistema di ti infiltro, non sei, e sigarette senza filtro di un tempo, qua ci si infiltra con semplicità in Italia, ma è sempre avvenuto quando la stella era a 5 punte, oggi ha assunto le sembianze di una stella a 6 punte, perché quella ebraica ovvio sono 6 punte, e questa conta molto più dell'altro sistema delle 5 punte infiltrate che si sono anche ridotte a guidare una Renault 4 con le marce a cloche rossa, vi ricordate via Caetani, cioè vabbè, quel ricordo là, sempre che Aldo Moro ci fosse veramente in quell'assalto dove appunto 4 guardie del corpo o militari insomma sono stati uccisi. No, dicevo di Nazza, interessante che cosa? Beh, intanto il fatto che già sappiamo sta roba qua, però sai, se vogliamo avere qualche ulteriore travaso di bile, forse sarebbe utile vederlo. So che lo danno al cinema, attenzione, esattamente in queste giornate, mi sembra fino al 30 di questo mese, cioè vuol dire esattamente di qui a 48 ore, ma la notizia bomba è un'altra. Nazza verrà quindi dato gratuitamente al mondo intero. Vabbè, non entrerà magari in quel di Israele, però grazie al The Guardian avremo questa possibilità, quindi si andrà gratuitamente online e poi verrà tradotto i sottotitoli, spero anche in italiano e quant'altro, sul sito del Guardian. Ripeto, ci sarà quindi questo passaggio al cinema solo per 3 giorni, dal 28, che vuol dire oggi, al 30 di settembre, poi sarà disponibile gratuitamente online senza limiti di tempo, come hanno detto appunto i registi, i quali hanno aggiunto che crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato, e per questo è importante che nel nostro paese quante più persone vedano questo film. No, nel loro paese la vedo dura che questi possano arrivare a far la spesa in maniera tranquilla e rilassata, visto soprattutto le artigliate lingue di Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu, cazzo, cioè gli hanno detto praticamente, quello stato più tranquillo ha detto per favore non rientrate mai più, che è molto molto meglio. Togliamo a sti signori qua la cittadinanza israeliana, che sarebbe utile farlo immediatamente, quindi rischiano tantissimo, però ripeto,
quello che è importante forse per chi ne fosse interessato, NASA di qui a non molto sarà gratuitamente a disposizione di tutti. Ovvio che tutto quello che noi abbiamo da sentire all'interno di tutta sta roba qua gratuitamente, gratis, è quello che già abbiamo immaginato sin dagli albori di quel 6 settembre 2023. A chi non può, no, ciao, del 6 ottobre 2023. Io non parlo del 7 ottobre. 7 ottobre parte tutto. Già le ore prima noi sapevamo che così sarebbe avvenuto il tutto. E vedevo anche, soprattutto, quello che in questa mattinata si erige a notizia soprattutto sul fronte israeliano, laddove il nostro Netanyahu ormai è già inscacomato da tempo, ma oggi ancora di più, perché abbiamo sempre più testimonianze di quanto lui fosse stato avvisato. Chi, a volte chi dice 7 giorni, 10 giorni, 11 giorni, 2 mesi, 3 mesi, non importa, ma comunque era straavvisato dal fronte egiziano, dal fronte, quindi cos'era, del Qatar, no, Emirati, anzi no, Emirati Arabi Uniti, e adesso anche l'ex premier israeliano dice: sì, in effetti noi avevamo noi avevamo assolutamente quelli che ci avevano sicuramente avvisato che Hamas stava preparando un assalto potente, potente, potente. Ecco, ecco perché uno dice: e se questo è arrivato all'orecchio di Netanyahu, allora premier di questo governaccio israeliano barra sionista, tu metti un rave party con due poliziottini là al fianco del perimetro israeliano? Cioè, tu non prepari, ovvio, quello che sto dicendo è solamente uno sperpero di aria, di cazzate orali, nel senso che, ovvio, con un'intelligence triplicata rispetto a molte altre realtà, perché lo Shin Bet, perché il Mossad, perché la MAN, e uno gioca in casa, l'altro gioca all'esterno, quindi fuori patri confini, l'altro riguarda l'apparato militare. Aman, Shin Bet e Mossad sono i servizi segreti, la triade che domina la scena a livello mondiale. Figuratevi se questi in casa, 10 milioni di abitanti, non sapevano che Hamas di lì a non molto, con i deltaplani, con gli APCAR, con le motorette, e ieri la notizia che è stato ucciso quel terrorista di Hamas che aveva portato via quella bella ragazza che poi è finita in tutti i telegiornali, in tutti i servizi dei giornali, insomma non mi ricordo il nome assolutamente, però a distanza siderale l'hanno fatto anche fuori. Vabbè, comunque ripeto, abbiamo le elezioni imminenti sul fronte americano, quelle di midterm tra novembre, e di qui a un mese giusto, il 27, quelle in Israele, e quindi non possiamo aspettarci nessun tentativo di pace, né manco da menzionarsi in apertura di telegiornali. Se poi uno mi dice: ma hai sentito le ultime dichiarazioni di quello Stoltenberg olandese? Stoltenberg era quello che precedentemente riscaldava la poltrona della NATO, no, il segretario generale della NATO prima era Stoltenberg, e Stoltenberg, giochiamo con le parole che abbiamo già capito tanto. Adesso è arrivato Mark Rutte, che odia l'Italia, che metà basta, addirittura aveva fatto sorridere e era gasatissimo quell'operatore ecologico spazzino, praticamente, no? Quando disse a Mark Rutte: e mi raccomando, all'Italia, oh, non nessun aiuto, perché Mark Rutte era in prima linea allora a livello europeo, è stato, mi sembra, 14 anni primo ministro in Olanda, però ovvio ha fatto carriera a livello europeo, questi possono arrivare, questi sono quelli che condizionano poi in maniera profonda anche la nostra esistenza barra resistenza. No, dicevo, le recenti dichiarazioni di Mark Rutte che leggevo stamattina, perché la data è 26 settembre, quindi vuol dire 3 giorni fa, ovvio che hanno sicuramente portato una serie di notizie che sì, possiamo anche immaginare, però sentite dire dal personaggio in questione, del tipo, non so, sottolineato alcune qua, Rutte spiega agli europei ciò che Washington pensa da tempo, cioè vuol dire esattamente che, e qua poi lo traducono come il vero volto, insomma, della cosiddetta NATO 3.0, siamo già alla NATO 3.0, il Medio Oriente è il vostro cortile, il Medio Oriente è il nostro cortile, ragazzi, e quindi arrangiatevi, l'America ci dice questo, e per farlo, ovvio, noi dobbiamo tagliare le pensioni, il welfare, e soprattutto comprare più armi, e d'altronde già abbiamo ipotecato quel salto canguresco. Per noi assolutamente sarà quindi lacrime e sangue, dal 2% del PIL al 5% destinarsi alle armi. Un tempo avremmo non riempito le piazze,
avremmo veramente tirato fuori le careghe da casa, come diceva Franco, se mettiamo davanti a porta e blocchiamo l'economia, blocchiamo tutto. A sto punto basterebbe fare questo, tanto quanto i camionari che si ritrovano, diciamo, questi costi alla pompa devastanti, anche il 2,19 di oggi per 30 giorni è una cosa veramente allucinante. Però ovvio siamo sotto gli effetti della guerra, perché abbiamo sempre quell'angolo anglo-israele, quella triade. Era meglio Moggi Giraudo Bettega, dire a Michele? Beh, assolutamente sì, anche se ne ha fatto disastri sinceramente a livello calcistico, a livello, dai, ne ha fatto anti disastri, però ovvio Moggi insegnava che le sim svizzere erano potenti almeno finché non l'hanno sgammato. Le sim svizzere teneva già un polipo, era un polipo, non aveva braccia e dita, un polipo dei de telefoni, di carte sim, un grande, dai, un grande tra virgolette, nel senso, è sempre in televisione comunque, con la solita fisionomica, la solita mimica, è sempre in televisione, ma non importa. Dicevo di Rutte, quindi Rutte ha descritto il Medio Oriente come il cortile di casa dell'Europa e non degli Stati Uniti, sostenendo che la guerra contro Teheran era necessaria, secondo il vostro punto di vista, dove volete che noi si vada, ma che Washington ha dovuto lanciarla perché gli europei non avevano abbastanza capacità per farlo da soli. In futuro, da una NATO più forte, gli Stati Uniti otterranno che siano gli europei a sporcarsi le mani nelle guerre decise da Washington. Ma, e qua c'è un ma gigantesco, più della M di McDonald's, ma il punto più scandaloso riguarda i soldi. Iskei, lo sterco del diavolo. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare. Andar torlo e tirarlo su dai spese non sarebbe un tottuno? Lo diciamo in dialetto, in maniera amichevole, se arriva anche al nostro uomo olandese. Spendono troppo in pensioni e welfare. Bene. Bene, benissimo anzi. Mentre Washington deve dedicare risorse alle armi, e quindi facciamolo anche noi. Tu, quello che sto leggendo è tra virgolette, cioè lo ha detto Mark Rutte, nuovo segretario generale della NATO, della NATO. Siamo sempre in attesa di poter scremare un pochettino, cioè cavar via di 120 basi americane qualcosina. Vicenza ormai è ricolma, bene, e il Veronese, bene, e il Trevigiano, e bene, e Ghedi, e vai con Brescia, e vai con Aviano, e vai con, e basta adesso. Basta, più le 20 segrete, però qua è una caccia al tesoro, e quindi se qualcuno sa qualcosa venga a dircelo. Facciamo una manifestazione lì attorno, un picnic, non dicendo nulla a nessuno, nel senso andiamo là e smascheriamo le cosiddette basi segrete. Bella però. Ma il punto più scandaloso riguarda i soldi. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare, mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. Ha definito l'aumento della spesa per la difesa dal 2 al 5% del PIL un elemento di equità. E allora se tutto è equità, è tutto sostenibilità, è tutto resiliente, va ben così ragazzi. E allora ecco perché almeno divertiamoci in maniera diversa, alleiamoci con la natura come abbiamo fatto ieri. Abbiamo lasciato per un bel po' di ore in disparte tutta la menoaia cantante della cagante realtà dei quotidiani, tutto quello che è espressione in apertura di telegiornali. Beh, non mi dirà, non sei lese, non sei vese a TV, sì, però tit, me vai in strada oppure no, masticato qualcosa oppure no, sito indipendente fino in fondo oppure no, ma se ti sei veramente un eroe al massimo livello, con una elefantiaca, quello che ricade dal cielo, come se che te fai quindi a evitarlo. Parlo di tutto quello che si lega alla geoingegneria clandestina, perché anche a te, vivi su sto pianeta qua, stai la possibilità di andare, non so, ad aprire un McDonald's su Marte, bene, veniamo anche noi altri, date una mano, facciamo i nuovi robottini di Marte. Bene, dicevo il 2 al 5% del PIL in riferimento all'aumento della spesa militare, tradotto smantellare lo Stato sociale europeo per finanziare l'apparato militare industriale che serve agli Stati Uniti per mantenere il proprio dominio globale. Le sue parole arrivano in un momento di forte attrito. La guerra statunitense-israeliana contro l'Iran ha spaccato i membri europei. La Spagna ha negato l'utilizzo delle proprie basi. La Germania e il Regno Unito hanno definito il conflitto non la nostra guerra. Uno dirà, sì, ma anche questi tutto sommato poi hanno fatto rientrare un po' la questione, stanno bleffando, non come noi altri. Quando all'ONU, ma non ce n'aveva una morte con l'ONU, ma l'altra parte rientra frettolosamente, i giornali a dire, ma avete visto, Trump non l'ha manco cagato di striscio, beh, attenzione, che aveva a fare con Xi Jinping e le rispettive mogliettine, la comunista al fianco bionda, uno sguardo, una fisionomica assente di sorriso, lo odia, che metà basta, però poi a far finta di, no, gli fa fuori subito, che tocca arrestarla, peccati di gioventù ragazzi, peccati di gioventù. Anche se però, se essa fosse brava a ballare, adesso gli fa una sada baio
costa 400 miliardi, ma una roba deve, cioè de che cifre, ovvio, milioni dirà qualcuno, però a parte questo, cioè, una sala da bio, ragazzi, io butto su tutto per fare una sala da bio enorme. Leggiamo qualcosa del progetto. Il tetto poi arriva tutto, i missili putiniani puoi arrivare, se salva solo qui dentro la sala da bio, quindi se torna come Alvise, allora se cambia scarpe, se va in pista e se resta là, vita naturale durante. Per gli altri, che se più di qualche signore stile Bill Gates o Monai, che se Dio, quindi ingegnarsi per conoscere le migliori realtà cavernicole sparse per il mondo, le caverne, perché quando che sarà un attacco atomico te puoi salvarti sì in fondo con gli orsi in letargo nelle caverne, non sto scherzando, e se Dio pensare di strutturare tutto, diciamo, questo loro vivere all'interno delle caverne per quanto tempo, beh, intanto deme qualche settimana barra mese di sopravvivenza, quindi neanche più le gallerie, e quindi stiamo pronti, perché ragazzi questi arriva, nel senso che uno pensa, ma guardati il grande il nostro monte, chiamo qua, quello che filosoficamente Franco diceva non esistere, no? E quindi aspettiamo se tutto, perché anche là che se trincee, che se e grotte, che se quindi cunicoli, andare a occuparmi i cunicoli, cosa vuoi che mi dica? Non ho parole. È il monte Grappano, sacrario, la patria, però bisogna puntare anche a questo. Però non importa, noi intanto siamo avanti, e allora alleiamoci con la natura, cerchiamo insomma di sopravvivere a quello che riusciamo a fare, assolutamente, e dopodiché chi la dura la vince. Ecco, se rimanessi fermo unicamente al binario dell'alta voracità in termini torinesi, valsusini, sapete, ho seguito da tanti anni un po' la vicenda dell'alta velocità di Valsusa. No, riporto questo perché fatemi un piacere, andate a cliccare per quanto concerne la manifestazione dei SITAV, praticamente mi sembra sabato, dovete andare a vedere la manifestazione SITAV. Avevamo Mino Giacchino, io ne avevo già parlato tanto tempo fa, perché allora avevamo le madamine, cioè quelle belle signore che non hanno problemi di pensione a 600-700 euro al mese, sia chiaro, si erano date da fare per portare tante persone in piazza. Se voi vi ricordate, diversi anni fa, ancora l'epopea appunto del grande ricordo di Alberto Perino, leader appunto del Movimento Popolare Notav, portarono in piazza Torino circa 40.000 esponenti SITAV. 40.000 è un bel numero. Poi noi abbiamo replicato, eravamo presenti anche noi come Radio Gama 5, di lì a una o due settimane abbiamo portato ancora più gente, però a parte questo, allora 40.000. Da diverse settimane si puntava molto in questa manifestazione da parte di, vedevo, Mino Giacchino, che è l'ex sottosegretario berlusconiano, e era presente quindi alla manifestazione l'altro giorno. Non c'era il sindaco Dem, quindi vuol dire sponda pseudo sinistra, lo russo non c'era, però ha mandato un messaggio di sostegno assolutamente alla grande, grandissima, immensa manifestazione SITAV. Calenda non poteva esserci, Calenda è stato bloccato in Sicilia, ma anche lui ha mandato un audio messaggio, era con tutti i presenti. Dopodiché avevamo Giorgio Marsiai, e parlo del vicepresidente di Confindustria, perché quando parliamo di quest'opera qua è ovvio che le mani in Confindustria non possono assolutamente mancare, così anche le prospettive di speranza della Confindustria. E l'unico sindacato in piazza era la CISL. Andate a vedervi veramente la presenza, ne manco 200 persone, ragazzi, dei 40.000 ai 200 persone, ma questi hanno una dote, che è quella di girarla, che è fenomenale. Noi siamo trottole umane in tutti i sensi, assolutamente, solo che questi sono trottole che girano, questi ti preparano veramente già e il buso per emungere il petrolio, ma non scherzando, ragazzi, straordinario. Giacchino ha detto, ha fatto domanda, sì, però dai 40.000 a 200, sì e no, a 200, no, lui ha detto, beh, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi questi sono qua a difendere che cosa? La possibilità che il campo, attenzione, quando dico campo largo dico quelli là, avete presente il Conte? Ecco quello là, l'Ellis Line, quello là, Bonelli, Fratoianni, il Fraton, ecco quelli là, esattamente quelli là, sono esattamente quelli là. Poi abbiamo altri a fianco, però i quattro gatti sono anche questi. Quindi se vince il campo largo, visto che del programma in campagna elettorale, poi lascia perdere quello che sarà, lui insegna anche tanto altro aspetto di altre grandi opere, lascia perdere, per la qualcosa lui dice, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi puntare sulla destra. Mentre
Altri presenti hanno detto: ma non importa se siamo in pochi, basta anche una sola persona. Ah, basta. Allora facciamo manifestazioni anche noi ogni giorno e in maniera vincente, perché quindi se dovesse vincere il campo largo il TAV è a rischio. Però quando gli ha detto ma siete quattro gatti, sinceramente 40.000 a neanche 200 persone, mettiamo 200 persone, ma no, ma siete matti ragazzi, basta una sola persona per rendere importante una manifestazione e tenere in alto soprattutto una battaglia focale e storica. Siamo oltre 15 anni fa, siamo partiti esattamente cavalcando questo testo e soprattutto queste note con i 99 posse, con i pancreas, con tutto quel ben di Dio che era in quella nave lì sotto la tempesta, perché dovevamo lanciare la grande campagna referendaria, ragazzi. Noi siamo partiti anche da qua.

E vai con le manifestazioni allora, anche Erpiotta in prima linea a dire no al nucleare, anche perché eravamo stati scottati da quell'86, era il quarto mese dell'anno del punto 2006, laddove abbiamo conosciuto Chernobyl, poi abbiamo conosciuto il 2011 e quindi altra tornata referendaria, per dire che noi abbiamo bloccato, anzi 86 Chernobyl e l'altro 2011, e quindi abbiamo bloccato due volte con un referendum l'idea di poter far prosperare il nucleare in Italia, visto che di esperienza ne avevamo maturata e abbiamo ancora lì le basi, soprattutto in quella realtà piemontese, laddove attorno magari hai anche le risaie, ma comunque insomma mi dicono di una qualità che esprime quel riso ottimale, non così come sarà il riso a tutto te, a tecnica di evoluzione assistita, ma abbiamo ancora un riso che tutto sommato, commercialmente parlando, attecchisce in molti contesti di mercato nazionale, popolare, ma soprattutto anche estero, quindi al di là dei nostri patri confini. Bene. Sulla questione del nucleare, se avete notato, allora nel nostro ricordo tante le manifestazioni, striscioni, bandiere, spillette, scritte, adesivi, ma di tutto e di più. Per carità, uno mi dirà sì, c'era anche l'acqua, c'era anche Berlusconi, sì, ovvio, prima ripeto Chernobyl e poi abbiamo avuto Fukushima e abbiamo vinto quei referendum, ovvio. Il mio becero e infernale pensiero andrebbe a dire non c'è 203 se vogliamo vincere il prossimo referendum, perché questi hanno detto non in maniera chiara e netta stavolta che il nucleare è pulito, è sostenibile. Alcuni sono stati menzionati in sta maniera qua, i titoli, no? Dei giornali, è pulito e sostenibile. Ma se il nucleare di nuova generazione, quarta, terza, ma, che poi non è neanche quarta, non importa, ma è sostenibile, non è da cogliere l'atomo, caro Michele? Non è da cogliere l'atomo? Non è cogliere l'attimo, è cogliere l'atomo, ovvio, bisogna cogliere l'atomo. Siamo talmente sfiancati, talmente peggiorati, che facciamo passare di tutto e di più, perché tanto ci si sofferma i titoli, ma chi va a perdere tempo a leggere tutto quel grondante sistema di righe, letamaio, ovvio. E ora via libro definitivo al Senato e voilà il nucleare. Ci mettiamo anche un pizzico di francese, perché la Francia ha un sacco di centrali, e anche allora noi avevamo quelli propensi al sì al nucleare che mi diceva sempre sì, però guarda che Slovenia, guarda che la Francia soprattutto una marea, sì, ma sa perda, ok, bene, e se succede là ai confini pensi che esattamente via anche qua, ma intanto qua vedemo di bloccarlo. No, dicevo, volevo essere cattivo, ma cioè qua serve una nuova Chernobyl, una nuova Fukushima. No, se vogliamo, non so, raccogliere le firme, dare il là, perché vi anticipo subito. I due referendum che noi abbiamo vinto, l'ultimo con 27 milioni di cittadini, quindi vuol dire oltre 15 anni fa, l'ultimo referendum abrogativamente abrogativo vinto, questo è stato permesso attraverso un gioco di squadra, noi eravamo in prima linea per l'acqua soprattutto, ma anche il nucleare, ci mancherebbe altro, e che ha visto l'Italia dai giovani e meno giovani partecipare in maniera colossale, senza il bisogno delle mattonelle tecnologiche, di una particolare tecnologia, ci stavano sicuramente i computer, ma non così a tecnologia micidiale, assolutamente non era così, nemmeno ci si sognava di pensare ad una piattaforma digitale per la raccolta delle firme, olio di gomito, banchetti, permessi in comune, e ci si metteva lì con il cartone gigante, ancora quelli originali in casa, abbiamo appeso uno che è qua originale tanto quanto quello dell'acqua, ma poi i lavori in corso è caduto e quindi di conseguenza è in armadietto, però ancora qui roba di 20 anni fa più o meno, perché abbiamo raccolto le firme, poi abbiamo indetto i referendum, l'abbiamo vinto. Però per essere cattivo dico cacchio, qua serve un'altra Chernobyl. Uno dirà, beh, siamo anche agevolati per tutto questo sistema bellico, perché siamo arrivati anche a portare i droni nell'immediatezza o a colpire di striscio anche alcune centrali nucleari, soprattutto diciamo in quel derby acceso bellicamente parlando tra l'Ucraina e la Russia, perché ovvio siamo stati assolutamente agevolati da questa roba qua. Quando arriva la notizia di Chernobyl, il latte, non te puoi più bevere il latte, o c'è mucche, o ragazzi dai, no, basta. E allora una certa ansia ti coglie anche impreparatamente, impreparato, tanto quanto Fukushima, sì, quelle immagini e tutto il resto. Quindi siamo stati anche fortunati, dico, perché eravamo proprio in prossimità. Quindi bisognerebbe, perché quei due referendum, per un aspetto storico e soprattutto di modifica assoluta dei contenuti,
propri di questa nuova volontà di accelerare sulla sponda del nucleare, ma attenzione però, un conto è il titolo, un conto è l'iter produttivo, soprattutto considerando un governo in balia della campagna elettorale, ma ancora di più di quell'alternanza che continuerà di qui a quanto, perché le basi nucleari, vogliamo fare una scommessa con il nostro geometra Pichetto? Dico geometra nel senso ministro dell'ambiente Pichetto, 2033, ma cosa sta sparando sto qua? Però ovvio, i titoli via libero definitivo al Senato per quanto riguarda il nucleare e più di qualcuno pulito e sostenibile, quindi se dobbiamo cogliere l'atomo, ovvio che la Ducetta si presenta con la frangia bionda, bella, sgargiante, scelta coraggiosa e soprattutto di buon senso. È un buon senso, abbiamo ragionato, dobbiamo avere l'energia a disposizione in costo più basso rispetto al ricorrere a quel bussamento dei maroni da parte nostra, un bussamento delle porte, devo dire, dei tiranni, perché ovunque noi ci si giri, che sia in Egitto, che sia in Algeria, che sia in Tunisia, che sia in Azerbaigian, ovvio che però eravamo già messi bene col tubo russo, teniamo quello da un punto di vista qualitativo e quantitativo, cacchiolino, e invece non è così. Non può essere così. Quindi Palazzo Madama che dà l'ultimo via libera necessario. Se ci si sofferma a questi titoli e sottotitoli, non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo immaginare che parliamo intanto di un Senato che approva in via definitiva la legge delega sul nucleare, giornata storica per l'Italia. Beh, Pichetto Fratino poteva dire nient'altro che giornata storica, è fatta, centrali, atomo a go-go, non abbiamo più a che fare con tutta quella roba del passato. Poi se vai a leggere però i costi, i rischi, perché adesso sai, sti droni, oh, a differenza di prima sono più piccole, abbiamo gli SMR in attesa degli AMR, ma quali SMR? Abbiamo qualcosina in Cina, in Russia, ma appena no, sanno neanche loro come gestire sta roba qua, non importa, però intanto butta small modular reactor e va bene tutta sta roba qua, va bene, quindi l'importante è intanto buttare in dote a noi altri sto ballon d'essai, vedere intanto che reazioni abbiamo avuto e niente, ti tengo i quattro verdi di richiamo nazionale, sia a dire ma sì, Omati, ma sì, Tofora, e mandiamo sempre Bonelli, Angelo, è Angelo in prima linea e il Fraton è in seconda, ma non cambia niente, cioè l'Ellis Line sì, deve capirne anche, conviene, non conviene, ci perdiamo voti, è tutta una questione che si lega assolutamente, se ne vale la pena da un punto di vista di quello che dicono i sondaggi, cioè perdiamo voti se diciamo no subito a caldo, o meglio dire sì, o stiamo sul ni, oppure puntiamo sulle rinnovabili, perché la notizia questa, l'unica traduzione semplice è: le rinnovabili, per chi ti fa per rinnovabili sole, eolico, biomasse, bio, quello volete, scordatevelo, era già matematica la questione, New Green piuttosto che, ma non parlo del New Green della mamma di sette figli, della Ursula, ma ovvio che il sole lì è a disposizione di tutti, ma ieri avete visto la palla arancione, cioè veramente da piegare in due per la saggezza degli Hare Krishna, ragazzi, sono tutti arancioni quelli, o il nostro Oriano, cioè la palla ieri arancione era strepitosissima, assolutamente, grandissimamente grande. Quindi quello che intanto hanno buttato là è un po' un ballon d'essai, per carità, ovvio, questi punti ci dicono guarda, dobbiamo abbattere le boete, vedete i costi, le guerre, la realtà bellica, sì, ma l'uranio servirà ancora, sì o no? Lo fanno capire fin là, ovvio che serve, ne abbiamo? Abbiamo quattro briciole, Pollicino si perderebbe lo stesso, non rientrerebbe mai a casa utilizzando le briciole di quello che potremmo produrre noi in Italia per l'uranio. Kazakistan? Ecco, allora sì, cominciamo già ad andare a bussare a Kazakistan. E la Russia? Ma se abbiamo dato 20.000 pacchetti di sanzioni, possiamo dare, scusa, no, il gas no, non puoi, mia, ma l'uranio sì, però vogliamo, ragazzi. E possiamo farlo? Non possiamo farlo. E quindi nucleare però sostenibile, attenzione, perché è sostenibile, quella è una parola magica che nessuno va a scavare su cosa significa, ma non importa, però porta pace, tranquillità nell'animo, no, ti dico, no, se è sostenibile vuol dire tutto ben a posto, quindi i titoli, poi ripeto, uno dovrebbe anche addentrarsi un pochettino nella lettura, perché noi abbiamo il governo che ha un anno di tempo. Ma se abbiamo le elezioni fra 2 giorni, Maria perde nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa italica. Il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi. Tradotto ancora meglio per radiogamma, se questo qua. Cioè, dite che è il governo che ha 12 mesi per adottare dei decreti attuativi e altri 24 mesi per eventuali correttivi. 24 e 12 fa 36. 3 anni! Oh! 3 anni, per carità.
la longevità meloniana con questa opposizione può continuare ancora per 30 anni. Assolutamente sì. Abbiamo messo dei burattini ai vari ministeri, perché veramente quella formazione, cioè ti prendi Pichetto Fratin, Tajani, cioè Esteri, Salvini, ovvio, per carità, sognava gli interni e si è finito le infrastrutture e va a sbattere con due coeone del ponte, per carità. Però attenzione, ripeto, un conto è quello che abbiamo letto, un conto è quello che sarà. 12 mesi di tempo per approvare tutti i decreti attuativi, tutti i decreti, ma non si può capirsi neanche sul prezzo del litro a pompa. Tutti i decreti attuativi che serve quindi a mettere in atto in maniera concreta la riforma e chiarire molte delle questioni che per adesso sono definite solo in modo assolutamente vago. È assolutamente, è ovvio, bisogna che odisiamo male e sto giro, perché se te dici evitemo, però in modo vago. Però Pichetto si è partito, però Pichetto che va oltre l'oltre, è ovvio, ma va oltre l'oltre, perché Pichetto che ha detto cosa avevo scritto? 2003, sì, esattamente, ho detto 2033, ma guarda che i decreti attuativi un anno più 24, ma cazzo spari questo guardare di Ogama, ma sei fuori, guarda che mi prevedo entro fine anno i decreti saranno pronti ben prima, entro fine anno, col trenino e fine anno. Per quello vi dico, cioè, questi ci prendono per i fondelli in maniera elevata, ma l'importante è sì, i titoli che passano, non sai che uno non va a lesare all'interno. Dopodiché dico, che sarebbe questa possibilità di andare a utilizzare di un referendum che caboccia sta roba qua? No, ovvio, bisognerà magari mettersi in moto nuovamente, vuol dire per fermare sto progettone, nel caso se vada avanti fino in fondo di qui a un tot di anni, raccogliere le firme e indire un bel referendum abrogativo. Gaveremo la disponibilità della piattaforma digitale a firma gratuita, oppure in mea cava come ciò che serve oggi per le nuove liste che vuoi concorrere alla giostra elettorale 2027 da 1.500 a 6.000, quattro volte tanto? E ragazzi, senza quel popò di roba non è solo Toscano che ieri si è infervorato. Toscano, vi capisco, no, quello da fumare, intendo dire quel signore di DSP, fa sempre Democrazia Sovrana e Popolare, vi ricordo esattamente, in quattro a gareggiare, e uno che ha nessuna speranza, in quella della Calabria. La Calabria che si è ritoccare un po', diciamo, quell'amministrazione, quindi bisogna eleggere sicuramente una nuova persona. Se avete visto la partecipazione, cos'è era? Ieri sera ore 23, 14,9, 14 qualcosa per cento, rispetto al 40 e passa, per carità, FIA oggi alle 15, mi sembra se possa andare a votare, ma i calabresi hanno detto, ma dai, un bel panin con anduia, ma vaffanculo tutto il resto, dai, cosa me ne frega, mi dai, assolutamente. Però questo cazzo di incazzarsi veramente, dico, e le forze di senso, ma come facciamo noi a poter raccogliere 450.000 firme? Ma è vero, esatto, infatti è stata fatta esattamente perché nessuno deve rompere le palle all'effetto bipolarismo, in questo caso destra sinistra, e si alterna, ma non cambia nulla. Se sei all'opposizione e al governo, non sai che non ti metti via niente durante il mese, non sai che non ti hai agevolazioni del barbiere, stai che da ritoccarti il taglio del scavellos, non sai che non te che il taxi, il decollo dell'aereo, ma cioè te vero stesso fai aperture, tagli del nastro, non sta a preoccuparti, tutto rimane uguale. Ma soprattutto adesso che se quell'impegno assoluto, e mi raccomando, tifiamo tutti per portare gioia nelle 184 famiglie italiane, 184 parlamentari, che se Dio fare un conto alla rovescia di qui al 14, mi sembra, aprile 2027, in maniera tale che si maturi dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno, il vitalizio. Che gli avrà quando gli raggiungerà l'età giusta, che non sarà del costo, non sarà sarà guadagno esagerato, per carità. Quindi tifiamo per questi, dobbiamo essere anche buoni ogni tanto. Ma siamo fermi qua, però intanto SMRAMR acronimi, non si capisce niente. Però intanto il governo ha 12 mesi per scrivere le regole vere. 12 mesi, ma se non sapevo neanche chi vi ha eletto. E che vi sentivo prima che ha attenzione sull'alta velocità, che altro che ha detto, ma se va sul campo largo, anche là sul campo largo, primarie sì, primarie no, vinse Conte, no la SLAI, non si capisse nulla di nulla, ma non importa. Dico, se questi ragiona tanto quanto sul TAV anche sulla questione nucleare, non se ne viene fuori in maniera netta. Però ovvio, abbiamo intanto sta roba qua. Ovvio che Calenda ha abbracciato Pichetto in senso metaforico, ma in maniera profonda, ma bellissimo l'idea del nucleare, ma così anche altre forze politiche, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo partire intanto da qua, cioè le imprese venete felici o infelici? Felicissime, vi anticipo subito. Le imprese venete, viva il nucleare, cioè voi il nucleare assolutamente, ovvio, mega messa su in sta maniera qua, mega ridotto alla fame, mega il 6 costi di tutto, di quello che riguarda voi, di quello che riguarda
riguarda il mondo dell'impresa, quello che riguarda il mondo dell'artigianato, cioè ovvio che te speri, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde il senso di quel futuro che invece te da sostenere attraverso quella meno aia partitocratica. Se non devo votare, forse è meglio. Però l'industria veneta, tanto quanto quella italiana, che ha bisogno di autonomia energetica, perché oggi siamo prigionieri, no, di quello che ci vede essere complici al massimo livello. Ma la CIA è gigantesca di complicità sui fronti dei bellici, ma in assoluto. Quando il signore a New York, decollo, arrivo, quattro attacchi oratori che metà basta, col cerca persone in mano, sto parlando proprio di lui, l'assassino per eccellenza, la quintessenza assassina nel pianeta terracqueo, posso dirlo perché no, che sei ancora, caro Fabio, DDL, antisemitismo, ti metti qua, vi intorno subito, questo arriva al Palazzo ONU, mi sentito? Se alza il 70%, 65%, 80%, e se alza, bene, lui aspetta, visto che luciferina visione del de doci, perché non può avere il terzo occhio, luciferino assolutamente sì. L'avevi visto come gli guardava? Bene, i si usciti, lui ha detto, se c'è qua ancora qualche altro codardo che vuole alzarsi e uscire, lo faccio immediatamente. L'avevi visto? Però voi dovete andare a vedere il video che inquadra praticamente il quadretto con Antonio Tajani e scritto nel display Italy con la Y, che se ne affionda. E allora andiamo almeno, Davide e Golia, andiamo almeno con affionda a cercare di spaccare qualche vero nel Parlamento, e il resto non abbiamo possibilità. Due, tre veri ti permette romperli in maniera tale che finiamo in apertura telegiornale nei titoli, nove colonne, e dopodiché mi fa un sontuoso ETSO. Però abbiamo visto il signore qua, dopo cui cerca persone, il Libano, tutto, impressionante. Vabbè, comunque dimostra la sua enorme onnipotenza, e tanto quanto conti ancora a livello universale al lobby che sapevamo essere questionista, ma questo è ovvio. Però in Italia il problema è l'ingerenza russa. Quindi in Italia, dove abbiamo la stampa completamente seguita dalle Fauci anglosassoni, dove abbiamo 120 più 20 basi segrete, però RDM mi dice che se 21 le basi segrete perché dimentichi la Valsusa, e ora mettiamo che anche la Valsusa, anche perché lui propende sempre per l'idea di questa militarizzazione in atto, e quindi quell'alta velocità, alta voracità non sarà per le persone, non sarà per le merci, ma sarà per l'aspetto e le dinamiche militari, tanto quanto qualcuno suggerisse poter essere per il ponte sullo stretto di Messina. Quindi abbiamo parlare due entità, una al nord ovest e una al sud d'Italia. Bene, se diceva, torniamo al nucleare, che forse è meglio, però vi capivo, cioè, deve sta tajanata Italy, con tutti gli altri la vicina, alcune facce conosciute, altre meno. La Meloni non si è sentita andare in quel contesto là, va alla moda piuttosto, ma ha fatto bene, non te puoi andare là a fare che cosa. Questi non si è alzato, ma poi alzarsene altri, no. E dicevo appunto, come è possibile pensare ingerenze russe con avemo 120 più 20 basi segrete, piuttosto che altri che me gestisse tutto quello che riguarda le notizie che deve fioccare nei titoli dei vari giornali mainstream. Vogliamo contare che cosa? La cybersicurezza data in mano ai sionisti, piuttosto che vogliamo contare, oppure a livello europeo, quanto dipendiamo purtroppo dalla voce di mamma Ursula, o quello che mi impone il fronte americano, come ho visto con spese militari. Cioè, il problema sarebbe le ingerenze russe. Non so, tutte queste ingerenze qua, abbiamo fatto un elenco in maniera molto veloce, poi in memoria, ma manca anche tanto altro. Ma no, il problema è l'ingerenza russa, perché Tajani che si è messo le mani in avanti, nel caso dovessimo perdere le elezioni, questo traducevano altri in maniera infantile, nel caso dovessimo sicuramente sbandare e perdere le elezioni, che si sta ingerenze russe, Dio l'ingerenza, ma vabbè, ingerenza russa, non importa, anche qua dentro che l'ingerenza russa, non lo so, no, siamo qui a Trampiana qua, sinceramente, il fecondo uomo che fermò 7-8 guerre, un quarto, 7 per i nostri qua dentro, 8 un quarto per il diretto interessato, Orange Taft Ciuffo Arancione. Però noi siamo fermi alla questione del nucleare. Bene, noi sappiamo che centrali nucleari che saranno costruite non avranno più quell'impatto in termini dimensionali di quelle che siamo abituati a vedere, oppure abbiamo visto quelle che abbiamo visto con Somondati e a Vercelli, che abbiamo visto quelle zone là, oppure tutta quella realtà lì dove all'interno abbiamo ancora
tanta brutta robaccia, vuol dire le scorie, scorie nucleari. Parlo unicamente delle scorie nucleari, retaggio di quel momento laddove l'Italia si fregiava del piacere di avere a disposizione la produzione quindi energetica attraverso le centrali nucleari. Alle scorie nucleari noi aggiungiamo altre tipologie di scorie nucleari, quelle di derivazione industriale e di derivazione ospedaliera. Solo rimanendo fermi a quei bussolotti, tradotto bidoni, che abbiamo dove? Abbiamo sparse lì dove abbiamo ancora quelle vecchie centrali in atto in fase di decommissioning. Io dico in fase decommissioning, uno traduce ormai che siamo, no, decenni che siamo di udire per la stessa cosa. Cioè, quando abbiamo bucciato il nucleare in Italia, dobbiamo sempre da parlare del decommissioning, cioè dobbiamo assolutamente intervenire per mettere in sicurezza tanto quei luoghi là. Ma a parte questo, le scorie, cosa cazzo facciamo con queste cazzo di scorie? Semplice, le scorie le mandiamo all'estero, tutte no assolutamente, però ne mandiamo una buona fetta all'estero. Come sai che te fai mandare all'estero? Semplice, te piombi lì dove te riesci a piombare i treni, visto che il nostro RDM mi parlava della Valsusa, vi riporto anche questa notizia qua. Più di qualche volta diversi appartenenti al movimento popolare Notav in piena notte sega sveglia tanto quanto gli ha fatto nel luglio del 2012. Perché? Perché avvisati dall'altrui parte francese, cioè i francesi avvisa che è in arrivo in Francia a La Hague, se va più su se selfied, se va in Inghilterra noi mandiamo a riprocessamento, cioè a riprocessare le famigerate scorie nucleari. Attenzione, A2, mi sembra sia A2, è una voce importante. Uno dirà, sì, te hai ragione, perché vara veramente un'autostrada così non avrei mai immaginato, cioè nel senso, oltre 50 anni per costruirla, per modificarla, per intervenire, perché la mafia voleva assolutamente avere quindi potere in campo. Sto parlando della famigerata Salerno-Reggio Calabria, ragazzi, oggi a cos'è? Autostrada Mediterraneo, la A2, mi sembra sia A2. Nella bolletta A2 non significa questa roba qua, che abbiamo pagano altri lo stesso, stai tranquilli, abbiamo pagano altri lo stesso, la Salerno-Reggio Calabria, ma sto parlando esattamente di quanti schei che me sgraffigna via per quanto riguarda quella questione delle scorie o comunque delle centrali nucleari, mi sembra sia la voce A2. Vi stavo dicendo però, nel 2012 io ho fatto dopo tanti altri frangenti e anche negli anni successivi, però ricordo che a volte, perché si è finito tutto nei giornali, per quanto riguardava soprattutto quel caldo luglio, perché ieri un treno carico di scorie radioattive che doveva attraversare la valle. Quel treno partiva da Saluggia, siamo in provincia di Vercelli, lì da decenni che avevamo stoccai circa l'85% di rifiuti radioattivi italiani, la destinazione La Hague, siamo in Francia. Dite che ste barre di combustibile quindi irraggiato che deve essere sottoposte a un procedimento, e il procedimento viene chiamato appunto riprocessamento. Dite che da mandarli in Francia paghiamo tutto noi altri. E se vi ricordate, ho detto più di qualche volta, il 2025 e il 2026 anni di rientro. La notizia bomba di qualche

lavoro, perché ripeto, tutto doveva rientrare nel fine 2025 e quindi nella metà del 2026, cosa che non avverrà in base agli ultimi accordi che abbiamo stipulato con il fronte transalpino e con il fronte inglese. Intanto resta, ma ne abbiamo tanti in casa, assolutamente ne abbiamo tanti in casa, però adesso giustamente si parla delle nuove basi nucleari e quindi, attento Luca, non avremo più nulla a che fare con tutto quel brutto ricordo, perché adesso abbiamo la magicità degli SMR, e quando diciamo SMR diciamo quei piccoli reattori modulari, e quindi te da immaginarli come dei pezzi prodotti in serie in fabbrica e poi ti monti sul posto, non cos'è più un chissà da che cosa da investire chissà in quale maniera a livello dimensionale, e ti te praticamente questa possibilità. Ovvio però che, attenzione, perché prima dicevo e la stampa sotto inglese e che è la cybersicurezza che manda ai sionisti, attenzione perché quando parliamo di sta robetta qua, nel 2024 uscì un articolo che diceva guarda che se guardiamo a quella tecnologia là, la nostra sovranità sarà ridotta ancora in maniera più becera, nel senso che sarà quella della Westinghouse, vuol dire tecnologia americana. Poteva essere così? Ovvio poteva essere così. Solamente così poteva essere. Assolutamente sì. Ovvio, ovvio. Bene. Quindi noi dobbiamo capire che tutto il nuovo progetto, la nuova idea del nuovo nucleare finirà esattamente nelle nostre tasche, tanto quanto queste realtà belliche, quindi le guerre, e soprattutto finirà nel conto che arriva nella cassetta di apposta attraverso le nostre boete. Questo è matematico. Ovvio che il problema che continuiamo a far rimbalzare in maniera canguresca da tantissimi anni, ragazzi, tantissimi anni, queste scorie nucleari, su spinta e pressione europea, dobbiamo posizionarne nel classico cimitero delle scorie nucleari oppure no? Sì, bene, e allora facciamolo. E così si sono messi in moto per arrivare in quel contesto là. Grillo disse una cosa giusta allora. Se noi fermiamo le persone per strada e mostriamo una cartina d'Italia con segnati i confini delle regioni senza mettere il nome in Teapansa centrale della regione, che diciamo, poi tu dimmi qua, ma il Veneto qua, è a Lombardia, cioè, guarda Liguria, Madonna, Firenze, Toscana, guarda qua. Cote vei in fondo è a te che è roba non bagnata dal mare, che asia Lucania che diventa Basilicata, che è il Texas d'Italia, lì che aveva intenzione a Scanzano Ionio, che si ricorda di fare praticamente il cimitero nucleare. Delle scorie, intendo dire, ti te che do campetti da Bayon, due rettangoli verdi da scavare in profondità e buttare dentro tutto quello che è retaggio del passato e quello che ti si dio produrre, quello che non tenessi mandare all'estero, perché a un certo punto dice ragazzi, eghiamo H24 quei lavoratori, per carità li paghiamo anche bene, ma non sai che puoi mandarmi di tutto e più, cara Italia. Sì, ma non altri tanto, dai, dammi una mano, perché ok, quello che riusciamo a fare facemo. La voce che abbiamo fatto rimbalzare un sacco di volte è quella della Sogin. Questa è una società pubblica, è quella che dovrebbe smontare le vecchie centrali. A fine 2025, esattamente 9 mesi fa, noi abbiamo realizzato sì, no, il 47% di quel programma là. Quindi oltre il 50% è ancora in divenire, è ancora da strutturarsi e da realizzarsi. Ovvio. Gesesente che mette via magari un sacco di profitto, non dico mia no, tante aziende per carità che opera in questo settore. Quindi quando sentiamo del nucleare, attenzione, per molti aspetti tra virgolette è anche una formula di distrazione di massa. Non lo faranno nei tempi espressi dal nostro simpatico, beh è simpatico a un certo punto, l'avevo visto qua mimica, ma anche Tajani sinceramente adesso che altro parte venerdì prossimo è Crozza. Dai, Crozza è negata da fare là con questi due personaggetti qua, Pichetto da una parte e soprattutto Tajani dall'altra, che non mancherà di essere protagonista, penso anche nell'apertura del venerdì prossimo, assolutamente, lo imita molto bene, ovvio, da par suo, anche se questo mette via milionate di euro, magari altro, il tifoso Doriano, no? Quel tifoso Doriano del braccetto corto che vuol dire praticamente il nostro Crozza, va bene, Crozza. Sulla 8-9, insomma, su quei canali là, di nuova emissione dove il prete di Mamma Rai è sempre lì, bello desto, con al fianco quelle B meravigliosamente, quindi propagandistiche, quindi Burioni, Bassetti, soprattutto il primo, il Burioni. Va bene, tornando al nucleare, possiamo dire che è una distrazione di massa oppure no? Beh, per alcuni aspetti anche sì, tutto sommato.

alcuni aspetti anche sì, perché in tale maniera tutto quello che riguarda rinnovabilità, sostenibilità, è il vento, il sole, è l'acqua, sì, ma l'acqua te sa che ormai per quanto riguarda le centrali idroelettriche siamo bloccati, che metà basterebbe, sì, in effetti siamo bloccati, cioè abbiamo talmente struca che a spugna acqua che metà basta, e l'abbiamo detto anche in esempio per quanto riguarda la piave al femminile, perché i fiumi vanno tutti menzionati al femminile tanto quanto lo si faceva anche nelle terre venete fino a un bel po' di tempo addietro, molti anni fa, tutto al femminile, la Livenza, la Muson dei Sassi, la Brenta, la Piave, eh sì, perché al femminile si rappresenta esattamente qualcosa che dà la vita, è la donna col latte, col ceo, e quindi anche il fiume è fonte di vita, ma è in questo caso la Piave. Dico la Piave perché l'abbiamo detto tante volte, più di qualcuno oggi suggerisce la Piave essere un fiume che fa di tutto eccetto che fare il fiume, ovvio, nasce a Peralba, a Sappada, ci siamo stati, un bel vedere, un bel respiro, un bel paesaggio d'attorno, ma quando comincia a scorrere in maniera lievitante non lo è più per tutto quello che riguarda quell'oltre 90% di ingabbiatura, di deviazione, di mi impongo mi qua ragazzi, perché che se l'agricoltura, che se l'economia, che se aziende, che se l'industria, che se di tutto e di più, e soprattutto anche il realizzo di quell'oro bianco tradotto appunto ghiaia, ma l'oro blu è l'acqua, e quindi me lo hanno deviato per oltre il 90%. Su quel poco di reflo libro, tra virgolette libro, che vi rimane, noi avremo oltre 100 tentativi di concessione che più di qualcuno sta tentando di quindi acquistare. Perché? Perché l'acqua diventa importante. In questo caso la realtà idroelettrica, quando diciamo quindi rinnovabili, sostenibili, dovremo sfruttare soprattutto il sole ed il vento. Anche qua però quel divide et impera, avete notato, lo hanno messo in campo in maniera fenomenale. Noi, molti magari, sono d'accordo se meglio l'uranio o meglio il sole, meglio la benzina, il metano, il gasolio, oppure meglio, non so, il vento. E uno dice questo. Dopodiché però, il mega costretto a schierarsi in campo per dire no cari, l'agrivoltaico no, e in effetti è vero. Cioè ti deve impattare su determinati, quindi, realtà paesaggistiche. Ma non è un impatto solo dal punto di vista paesaggistico barra visivo, ma un impatto per quanto concerne quel terreno magari fertile che poteva sicuramente continuare a produrre realtà culturale, ma la cultura della, quindi, di stazione di massa mi impone che noi altri, essendo massa, quindi nucleo inerme non pensante, che se lui che pensa per noi altri, e quindi di conseguenza l'agrivoltaico. E siamo stati a schierarsi in campo, i comitati, battaglie, manifestazioni, cariche e quant'altro sul fronte sardo, sul fronte siciliano, sul fronte toscano, e così anche per queste pale che assolutamente a volte è un muso che metà basta, oppure te mi metti là in maniera tale che sto paesaggio e te me lo divori via con sto brutto vedere. E poi te me dici, ma sento che questo sia un punto storico del passaggio dei, non sei, cetaci in sto caso qua, perché i cetaci non vola. I cetaci, ricordo sempre, se scheche che mo speso, perché gli esperti si arrivano a dirmi del flusso dei cetaci tra Scilla e Caridi in riferimento al progetto del ponte sullo stretto di Messina, ma nel caso dei rapaci, se tutte queste rotte migratorie, ma dico rapaci in generale, chi passa in quel contesto e viene trafitti spesso a volte anche dalle cosiddette pale, quando chiese molto enormi. Quindi anche qua mi serve ricordare che io ha messo in campo tutta sta roba qua per dirmi sarebbe meglio che, sì, ma ora restiamo fermi che cosa? A sti combustibili fossili, che tutto sommato non sarà firma antropica fino in fondo la responsabilità del cambiamento climatico, però se possiamo andare magari a respirare in maniera un po' più decente, forse è meglio. Ghiamo quel ben di Dio là, ma mi vuoi farmi sfruttare fino in fondo? Poi mi dirà, siamo ancora indietro con la tecnologia, Luca, guarda che costa ancora tanto, non riusciamo a ammortizzare di tutto e di più, tutto quello che volete, ma se adesso, se punta per i prossimi decenni, perché questo sogno al 2033 di avere le basi nucleari, altro problemino, stavo dicendo appunto, e torniamo a bomba sulla questione, Scanzano Ionico, secondo il vostro punto di vista, come ha reagito, anche se comunque le compensazioni sono un fronte ingannevole che si sparge in Italia dall'alta velocità al ponte sullo stretto, le compensazioni, ti te me fai far questo, mi te fa sa rotonda nuova, te asfalto a strada ogni H24, te metto i frutteti quei bei, te metto il migliore 6G desta terra, cioè che se le compensazioni, compensemo quell'impatto sociale, economico, ma più che economico, ambientale e paesaggistico, che quindi rivolgiamo
nei tuoi luoghi di vita, nei tuoi luoghi di vita. Quindi compensazioni, classica termine utilizzato tantissime volte nelle conferenze in Val di Susa, perché là si cerca di comprare quindi i comuni in maniera tale che gli faccia passare il progetto dell'alta velocità. Anche là la battaglia è servita, o almeno sino al settembre 2026, sulla sponda non francese, quindi italiana, noi non abbiamo nessun metro di alta velocità messo a livello progettuale, ma non materialmente, non discuto nemmanco. Se qualcuno pensa che il tunnel geognostico sia assolutamente un tunnel di base dove far passare i treni per far lievitare le merci da Torino a Lione, si sbaglia di grande. Non è così, assolutamente non è così. Poi tutto il discorso che si lega al pericolo amiantifero piuttosto che all'uranio, ecco, possiamo tornare all'interno di quelle cavità lì dove siamo stati ospiti in maniera malsana, sottolineo in maniera malsana, perché noi ci siamo trovati di fronte al Peckblenda, che è un serpente disegnato nel muro, ma è uranio, Peckblenda, 18.017 microsiever, è uno sproposito, uno sproposito. Puoi rimanervi pochi secondi barra qualche minuto, e noi altri, gli eroi, ovvio, ignorantoni al massimo livello, perché con l'amico della Val Susa ci ha portato all'interno delle vecchie miniere dell'Agip, per dimostrare che oltre al problema amiantifero, ma questo lo si vedeva attraverso sicuramente quella pietraia verdognola che riempiva una bara, la bara classica, all'esterno del presidio di Venaus, luogo storico appunto del movimento Notav. E ci facemmo portare all'interno della questione appunto delle vecchie miniere dell'Agip, in disuso, bloccate, all'esterno poco nulla di realtà microsiever nella roccia esterna, all'interno, quando abbiamo con la pila, abbiamo calpestato un po' di acqua, sabbia, terriccio e quant'altro, siamo arrivati di fronte a sto grande muro, ricordo, e che tutte queste specie di serpenti disegnate stile geroglifici, abbiamo illuminati, abbiamo messo il contatore Geiger, si chiama così, mi sembra, una cosa del genere, e abbiamo messo 18.017 microsiever. Mi sembra tre volte tanto quanto sia a Chernobyl, però ovvio che 6.000 roba così a Chernobyl, cioè se vivi là te muori, ovvio. Qua, ripeto, non bisogna stare più di tanto. Eravamo stati avvisati di non far entrare nessun bambino, come abbiamo fatto, e nessuna donna, come abbiamo fatto. Però il sottoscritto ci è andato frontale, frontale, frontale, ma siamo sempre fermi alla distrazione di massa per quanto guarda anche il nucleare, per molti aspetti, che tiene a debita distanza tutta qualsiasi idea di programmazione, pianificazione e quindi di progettualità seria per abbattere costi e inserire quindi l'operaio che noi, a noi piace, il sole, il vento, in maniera magari meno impattante, meno devastante, meno costosa, e così tutto viene posticipato lì in fondo, in maniera tale che i paroni del mondo ha assolutamente ancora quest'arma a disposizione molto importante. Quindi prima la Camera che approva la legge delega sul ritorno del nucleare, dopo che avremo il Senato, dopodiché deve partire l'iter però per i decreti attuativi, che vi capio che se 12 mesi di tempo più 24 casomai, se che se dei ritocchi molto particolari, ma mercato mi dice a fine anno, ale ale ale, non ci credo, sempre che noi realizzi. Intanto bisogna anche superare l'ostacolo delle elezioni, perché se va su che altri, non sono convinto in base alle loro dichiarazioni sul tema del nucleare, soprattutto in riferimento a quelle spente 5 stelle, perché le 5 stelle sono assolutamente spente, assolutamente spente. La prima stella è quella che brillava, brillava, tempo al passato, brillava in memoria della gestione dell'acqua in maniera pubblica e non mercificante. E poi abbiamo quella dell'ambiente e tutto il resto, e quindi ci entra anche la questione, per forza di cose, del nucleare, e in effetti sono sempre stati al fianco nella battaglia no al nucleare, al nucleare. Però questo è pulito ed è sostenibile. Sì, ma le scorie le produciamo lo stesso, sì o no? Assolutamente sì. Abbisogniamo ancora dell'uranio? Assolutamente sì. Abbiamo tanti contesti dove poter bussare alla porta e quindi rivendicare il quantitativo di uranio che ha bisogno per? No. O meglio, Kazakistan e Russia intanto. Ma con Russia, va bene, andiamo in Kazakistan. Abbiamo qualche tiranno? Assolutamente, anche in quel contesto là non cambia nulla, assolutamente. Però ci si tura il naso, e un tempo si votava Democrazia Cristiana, adesso ci si tura il naso e si aprono le porte a tutto baci e abbracci ai vari tiranni. Aliyev insegna che, tutto sommato, adesso diventa importante, tanto per il TAP che metta basta, e poi per anche i combustibili fossili, tutto quello che può rifornirci. Soprattutto dobbiamo ringraziare quell'1,99 a partire da oggi della IP Sokar, che è roba dell'Azerbaigian, del tiranno Aliyev. Quest'ultimo Aliyev è in carica da un tot di anni, ma prima per decenni
ci stava sempre un altro Aliyev che era il padre ed è stato tramandato al figlio, sempre con la sua dose di cattiveria. Ma nel passato abbiamo visto il primo ministro allora Matteo, non Salvini ma Renzi, andare ad abbracciarlo, tanto quanto le congratulazioni partite magari da Draghi nei suoi confronti, la Ducetta direttamente, ma non c'è mai andata, ha mandato i sottoposti comunque a dire siamo qua pronti a eventualmente a raddoppiare anche il TAP, quel tubone che fa 4.000 km dalla lontana quindi realtà di Aliyev, vuol dire Azerbaigian, sino alle coste del Salento nel caso italiano. Siamo sempre però di fronte a Frattin, perché Frattin è già oltre, lui parla di primi reattori operativi già nel 2033 o casomai nel 2034, e quindi lui punta sugli SMR, piccoli reattori modulari, e quindi bisogna rispondere, dice, bisogna rispondere a questa crisi energetica. Sì, ma l'avete costruita anche voi altri? Ovvio, stiamo parlando secondo me di sottoposti, ma comunque supini a qualsiasi sistema, complici lo siamo anche noi, tutto quello che oggi si riverbera nel nostro sistema di sopravvivenza attraverso questa immensa crisi energetica. Non può finire nei prossimi mesi, non può finire, perché ci sono le elezioni, e le elezioni tu le vinci, se i sondaggi ti dicono, se fai ancora il cattivo e prometti di continuare il genocidio in quel contesto là, anche se lo mettiamo con termini nuovi, e l'ampliamento anche delle colonie illegalissime in quel della Cisgiordania, attenzione, perché hai buone speranze di potercela fare. Però vi anticipo e porto anche la questione più avanti: nel caso Netanyahu, se qualcuno tifa contro Netanyahu durante la dose elettorale del 27 ottobre, sappia che gli altri concorrenti non sono da meno. Se vogliamo giocarla a livello briciolesco, sì, ma non parliamo assolutamente di possibilità di far rientrare tutta quella dose di violenza e genocidio che purtroppo è ancora in atto in quel contesto là, con un'Italia silente, vergognosamente lì ferma a riscaldare le poche poltrone di fronte a quell'oratoria becera, vomitevole, assassina, terrorista. DDL la 1004 deve ancora entrare in funzione, altrimenti dopo 50 anni cominceremo a traballare un po' più del previsto qua dentro. Però quando diciamo che nuovo nucleare, i problemi rimangono più o meno gli stessi di prima, dico più o meno, ma abbiamo sempre due grandi problemi. Intanto, dove andiamo a costruirli? Siamo convinti che si riesca veramente a far accettare i vari comuni e alle cittadinanze un impianto, anche se presentato in maniera pulita e sostenibile, come appunto la nuova realtà delle centrali nucleari? Ne dubito ancora, in maniera forse nata, nonostante le compensazioni arriveranno a dire, perché questo era già stato promesso nel passato nel caso che Scanzano Ionico, le vostre bollette diminuiranno come minimo del 50%. Ma la gente allora, ricordo che Greenpeace però come realtà attiva al fianco dei comitati si è mobilitata per dire qui il cimitero nucleare non lo fate per nessun motivo al mondo, ed è quello che in effetti da allora stiamo quindi proponendo in ogni contesto d'Italia. La Sogin si è messa a lavorare, li abbiamo lautamente pagati perché su pressione europea ha dovuto farlo, e quella Sogin ha detto che abbiamo sì e no 51, 52, 53 aree valide in Italia. Vi anticipo che il Veneto al momento, per quanto riguarda il riferimento passato, non poteva esistere la possibilità di ubicare una centrale nucleare. Abbiamo il problema nel Rodigino della subsidenza, la Venezia capitale del mondo, abbiamo tante altre realtà lì dove anche il terremoto e le scosse sono arrivate, tanto quanto in Friuli, però abbiamo oltre 50 aree lì dove sarebbe possibile. Molte di queste, vi anticipo, si trovano nel Lazio. Bene, detto tutto questo per quanto riguarda quindi la questione delle scorie nucleari, dobbiamo ancora sapere dove poterle quindi mettere, perché dobbiamo costruire sempre questo cimitero nucleare. La Sogin comunque ha, ripeto, detto che un po' di aree sparse per l'Italia possiamo anche averle. È ovvio che noi avremo nel frattempo, soprattutto il nostro sistema mainstream, e già lo sta facendo in minima parte, sta parlando della Finlandia, sta parlando del Giappone, se state notando, perché in quel contesto si parla appunto della costruzione di nuove centrali nucleari, oppure mi sembra in Finlandia la costruzione di questo grande cimitero per le scorie nucleari, cosa che è improponibile in termini di quanta garanzia e tutela abbiamo per i prossimi secoli / millenni, perché noi dobbiamo ragionare
fare nelle lunghe distanze, perché quello che tocca è un sistema elevato di, quindi, impatto di scoria, è ovvio, questo va sicuramente a diminuire nel suo spessore aggressivo in migliaia di anni. Quindi dobbiamo costruire qualcosina che le generazioni di un domani, che saranno lì a regalarsi sesso in maniera robotica, tradotto ci saranno magari i robot, dovremo assolutamente trovare un luogo che da un punto di vista ambientale sia resistente tanto quanto anche in termini scritturali, cioè dobbiamo in maniera scrivana scrivere esattamente quello che rappresenta lì all'interno questo cimitero di assoluta pericolosità, che non può essere affrontato nemmeno dalle grandi menti elevate di fra 1000 e 2000 anni. Dico questo perché ne sono usciti alcuni libri, uno di questi tantissimi anni fa l'ho letto, sullo Yucca Mountain, quella montagna americana che Obama prevedeva essere utilizzata, e ha investito un sacco di miliardi di dollari allora per bucarla e metterci le cosiddette monnezze nucleari. La cosa è rientrata dopo un tot di anni. Perché? Perché diventa assolutamente impossibile trovare un luogo supersonicamente sicuro a livello planetario, parlo del pianeta terracqueo, dove poterle ubicare con estrema sicurezza al 100%. Ovvio, si va a scalare, quindi si cerca di trovare quei luoghi che siano praticamente quelli più facili nel sistema di gestire tutta questa robaccia, che non va a decadere nell'arco di breve tempo. E quindi, se il nuovo nucleare lo teniamo un po' distante, forse è meglio, anche se, ripeto, la propaganda che stanno già costruendo è enorme. Ovvio, noi parliamo di un bluff del sistema nucleare per quanto riguarda quello che ha messo nero su bianco ultimamente il nostro governo, però abbiamo anche, tutto sommato, anche delle dichiarazioni da parte di alcuni esperti che ci dicono di fare alquanto intenzione, anche perché essendo sempre più riscaldata la situazione bellica sparsa per il mondo, ovvio potrebbero diventare, visto che non sarà più una o due centrali e basta, ma tante mini centrali che metteremo in tanti contesti magari italiani o europei, ma nel caso nostro, visto che il Senato ha detto vai con la sostenibilità, la pulizia, e quindi va benissimo con questi nuovi sistemi SMR, che ripeto, oggigiorno qualcosa mi sembra in Cina e qualcosa in Russia, ma entità di poco conto, non si sono espresse in termini lavorativi in maniera prolungata nel tempo, e quindi converrebbe come minimo aspettare gli altri nel vedere se conviene o non conviene. Però ripeto, intanto l'Italia porta avanti questa grande propaganda, evidentemente si sono fatti due sondaggi in casa, abbiamo un'ipnosi collettiva, abbiamo un silenzio mentale che metà basta, nel senso proprio una stanchezza mentale, e quindi saranno fatti due conti, perché sono convinto che se debitamente informati ancora i soldatini italiani, dicasi popolo, probabilmente andrebbe a votare contro l'ubicazione vicino a casa di una centrale nucleare. Sempre che, ripeto, non si facciano delle compensazioni straordinarie. Quindi oggi il messaggio deve passare che per il momento questo nucleare presentato come pulito e sostenibile è un'assoluta, assoluta utopia. Non risolviamo al momento, per nessun motivo al mondo, la questione dei rifiuti, che addirittura più di qualche esperto viene a elencarci che potrebbero crescere a dismisura fino a costituire, vedo, un rilevante problema economico e di sicurezza, più ancora di quello che già oggi, che già non sono oggi, assolutamente. Per quanto riguarda il consumo di uranio, che è molto costoso, e quindi ci si lega sempre alla produzione di scorie radioattive che non sappiamo dove localizzare oggi per quanto riguarda, ripeto, le fonti di produzione del passato, e così sarà anche per quelle di un domani. Ma soprattutto quella nucleare non può essere matematicamente quindi presentata come un'energia rinnovabile. Perché? Perché intanto si continua ad avere ancora bisogno di uranio, e questo elemento è presente in quantità modeste e concentrate solamente in pochi paesi sparsi per il mondo, e una volta che lo avessimo estratto e consumato, parlo di tutto l'uranio, sarebbe finito, quindi non c'è nulla di rinnovabile assolutamente. Dopodiché adesso ci riempiono un po' la mente con questa nuova definizione, non so se l'avete letta, di autofertilizzanti, e uno ovvio porta subito la mente nel contesto agreste, nel contesto agrario, nel contesto dei campi, dell'agricoltura, e invece non è proprio così. Perché? Perché quando noi si parla di centrali nucleari del futuro, le definiamo
più di qualcuno di quarta generazione e si vagheggia di renderle autofertilizzanti. Autofertilizzanti, sì, vuol dire ricavarne più combustibile di quanto non ne consumi. Ma i tentativi di mettere a punto reattori autofertilizzanti in maniera sicura, affidabile ed economicamente sostenibile vanno avanti da decenni, decenni e decenni, e finora il loro bilancio è stato matematicamente fallimentare. Quindi, per quanto riguarda il nucleare, la Giorgia Meloni, se vi ricordate, già l'aveva anticipato, tutto questo grande proliferare di sorrisi e pacche sulle spalle da parte del picchetto fratino e della sua cozzaglia lì all'interno del ministero, aveva già parlato intervenendo in un'assemblea di Confindustria laddove si voleva rilanciare il nucleare, perché Confindustria dice chiaro e tondo: abbiamo costi troppo elevati e visto che ci avete bloccato quella porta là e non sappiamo quando riusciremo ad aprirla, anzi state spingendo in maniera tale che si possa entrare addirittura in un conflitto, laddove se fosse un conflitto nella più profonda quintessenza al nucleare, visto che parlavamo di nucleare, beh, insomma, Radio Gamma 5 raggiungerebbe 50 anni e qualche mese se la questione dovesse dipanarsi in fretta e furia. Però così, secondo il mio punto di vista, non sarà. C'è comunque un riequilibrio geostrategico sparso per il pianeta, con l'America che vede vede perdersi terreno, assolutamente. I BRICS oltretutto ultimamente stanno quindi organizzando delle basi anche con monete diverse rispetto al dollaro e al petrodollaro che metà basterebbe. È ovvio che quando diciamo BRICS, però, se avete notato, cioè uno viene in mente Brasile, cos'è? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, mi sembra sia la traduzione di quell'acronimo BRICS, che suona molto bene. Adesso sarebbe uno scioglilingua interminabile di qui alle ore 14 come minimo, perché abbiamo messo assieme tanti altri stati e tanti altri sono lì in attesa di poter far parte di questa nuova, chiamiamola, coalizione, laddove Cina e India sono in prima linea tanto quanto altre realtà, e quindi forse la speranza è assolutamente questa. È ovvio che però l'America di fronte a questo venderà molto cara la pelle. Vedevo tutto, anche i grandi macchinari attrezzati a quattro ruote, se non sono anche sei ruote per dirla tutta, che riportavano a casa dal fronte londinese l'oro, tante tonnellate, mi sembra 30-40 tonnellate, insomma, se vado a memoria, di oro del Venezuela, che va ovvio stipato nei forzieri americani, tanto quanto in quei contesti si trova anche una buonissima percentuale di presenza di quello italiano. Ma questo è matematico, questo è matematico. Però ripeto, finché le votazioni rimangono come sono organizzate in questi ultimi decenni, tanto quanto noi rimaniamo distanti dalla proprietà della moneta, tanto quanto noi siamo supini a tutti i vari sistemi del sistema, quindi ripeto, dell'informazione piuttosto che i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e abbiamo destinato tutto questo purtroppo alla fonte sionista, perché non possiamo alzarci noi al palazzo dell'ONU a New York e seguire l'onda che per la gran parte se ne esce, non esiste, e vedere la faccia del Tajani e tutta la squadra lì attorno, al maschile e al femminile, con il display scritto Italy, con quella Y, ripeto, stile fionda. Già traduce molto della situazione che dovremo continuare a subire ancora per molto. Questo però non ci porta ad essere sconfitti, ma resistenti, assolutamente, e lo facciamo in maniera che abbiamo raccontato essere quella propria di ogni nostro sistema. Non abbiamo le forze di riempire le piazze, è stato dimostrato, penso, che ultimamente con battaglie non importanti ma molto di più, anche qua dentro, in riferimento alla casa, poi 100 sì, ok, ma 20-30 di là, cioè assolutamente numeri troppo pochi, dai, troppo pochi. Però qualcosa bisogna magari pensare in maniera differente, ma nel frattempo noi dobbiamo masticare, dobbiamo camminare, dobbiamo anche tenere un po' in equilibrio tutta la nebbia che obnubila il nostro sistema psicofisico emotivo, oppure no? E allora cerchiamo di farlo in altra maniera. Lo faremo anche ricordando purtroppo una tragedia, lo facciamo per, penso, la 24esima volta, penso sia, ne parlavo ieri con la Chichi, penso al 24esimo anno di, quindi, anniversario della remember, insomma, delle tappe della memoria del Vaillant, e questo faremo, di questo parlerò tra poco, in riferimento all'appuntamento dell'11 di ottobre, aperto a tutti, già diversi si sono anche iscritti ieri, non costa nulla, tanti mi chiedono, parliamo di un'offerta per quello che distribuiamo durante il momento del pranzo sotto la falese di Erto, speriamo in un bel tempo, ancora 3 giorni di sole, assolutamente sì, poi il tempo andrà cambiando. L'11 ottobre, se è bello, altrimenti magari
posticiperemo di qualcosa, ma noi speriamo di poter dare il là a questo appuntamento. Lo faremo probabilmente anche con al fianco una superstite dalla prima all'ultima tappa, che vive a Longarone, allora aveva 11 anni, dovrebbe partire già con noi dalla prima tappa, quindi dal cimitero di Fortogna, laddove appunto sono raccolte le vittime del Vajont. Raccolte in che senso? Ecco, magari più tardi racconteremo anche come si traduce raccolte, in che maniera, cioè ci sono nomi, cognomi, sì, ok, la data del 9 ottobre Santa, sì, ok, ma là sotto ci sta qualcosa in riferimento a quel nome, a quella data? Nella stragrandissima, immensa maggioranza purtroppo no, purtroppo no. Però è ovvio, è un quindi un cimitero che richiama alla memoria tutto quello che è avvenuto, trafiggendo mortalmente un sacco di veneti e di friulani, perché lì siamo ancorati in quella dimensione di confine tra la bellunesità e soprattutto quell'area che allora era in provincia di Udin, oggi invece è Pordenone, ma sto parlando del fronte proprio in prossimità della diga. Oggi raccontare questo perché? Beh, intanto perché per noi questa storia è assolutamente rivestita di una sacralità immensa, tanto quanto abbonda, ed è propria di quei luoghi, e quindi sentir parlare di una centralina idroelettrica che dovrebbe sfruttare il salto di oltre 100 metri di quell'acqua a noi non va giù, tanto quanto a diversi comitati, non così magari ai comuni d'attorno, anche se comunque Longarone si è schierata in netta contrarietà, non così i comuni del Friuli, perché avendo evidentemente delle casse piangenti e quindi ridicole da un punto di vista di contenuto economico, è ovvio che si apprezza il fatto che ogni anno arriverebbero decine e decine di migliaia di euro. Basta costruire sta roba qua. Non sarebbe di impatto devastante? No, devastante no, però un certo dosaggio anche di impatto, secondo alcuni esperti, ci sarebbe. Ma mettiamo che non ci sia nessuna forma di impatto, non è visivamente quindi impattante? Assolutamente no. Sfrutta quel salto dell'acqua che già c'è e quindi si fa girare le turbine per produrre energia elettrica. Ce n'è bisogno oggigiorno? Assolutamente sì, ma quello non è il luogo più adatto, è il luogo della memoria, così deve rimanere almeno finché l'ultima goccia di testimonianza, inteso superstiti e sopravvissuti, è ancora lì presente, tanto quanto il nostro grandissimo Beppe Vazza, che ha 93 anni, speriamo di averlo al fianco anche in questa ennesima tappa.

Saluto Davide 66. Ciao Luca, mi salutava in apertura di Transmission. Ciao bello, un abbraccio forte. Mille grazie di ieri, giornata indimenticabile, da ieri dopo l'arte del respiro, da ieri più leggero che avevo preso anche sonno ascoltando il nostro Danilo Leon, grandissima partecipazione, tutto l'esercizio, un'ora e mezza, 90 minuti tirati di Qigong da parte del nostro Fabio Olone della Pianta. Ciao Luca, un saluto dalla pompa Any Station in fila dalle 6 di mattina, il cielo è sempre più blu, ma non come quello di ieri, splendida giornata. Ciao Filippo Dodoro, ciao bello! Vinto 1-0 e allora questo conta, vinto 1-0! Basi segrete 21, dimentichi la Valsusa, RODM.

non spendo Sky Goldoni in crema e spirai perché devo andare a pompa. Ciao Luca, esiste un partito, è pompa che sta per tutto sommato, oltre che sta a pompa, sì dai, sta a pompa tutto sommato, dai, sommato per Ale. Ciao Luca, esiste un partito che non ha bisogno del 300.000 firme, NV, Ale. Non voto, sarebbe il più potente di tutti e il più vicino al popolo. Ciao Vecchio, Ottavio, sì, siamo invecchiati, Ottavio.

0: Ciao Luca Baglio, in preda ai papiri, il notiziato lievita gli ollani e dietro il sorco del Folletto i depilani dronano via in un tortaro. L'astromare di tonno floro alla suprema che cuocia, ma coi refoli respira la sansuggite dal gollo. Invecille, lei coi pecossi fonzi, più del godano, prende secchia l'annoiata e flessa le genovette tra le nacchere del dunese. Passa un pescerino dalla volta magalla dietro l'alga. E qui che l'onolese, con le fedocchie ai pranzi, ammira l'ascesa coi borbottì cavigliani del pantofolame su di una mara rara dai comodi vizi. Hola a tutti gli escrementi che rappresentano la militare volontà criminale con base in Israele, un berrutto in faccia dopo aver mangiato tanto porro, e allora ne ha messi tre dentro: porro, Israele e il terzo mettete voi, chiunque vogliate. Di quella meno aia decadente del sistema parlamentare, si intende. Ciao Luca, avrei trovato dove metterle sotto le case di quei politici che le vogliono, Spartaco, ma quei politici là vivono anche nelle nostre adiacenze, per la qualcosa battiamo loro e basta, basta. Signori, si parlava poc'anzi, o meglio due ore fa in apertura, di quell'incrocio mefistofelico, no, ma magico sì, per quanto riguarda Rino Gaetano sospeso e il nostro Celentano il moleggiato. Il cielo sempre più blu e l'azzurro, azzurrissimo, nella canzone di ricordo del Celentano. Ebbene, ieri questo si manifestò sopra le teste aspiranti ad un martirio, perché un martirio è il nostro qui in terra, purtroppo, ma martirio. Ah, Leo, guarda che ho una maglietta nuova indosso, te lo dico, sai, dai. Inutile, giriamo attorno. Ghesè, la maglietta indosso con Leone e la scritta che non riesco però a andare qua. Se riesco a portare l'occio dea, casomai dopo Luciano se arriva. Luciano! Vieni qua, Luciano, fammi piacere, Luciano. Devi leggere quello che ho scritto attorno alla maglietta. Tu ce la fai se, con gli occhiali da ex carabiniere, ce la fai a quindi sezionarmi come, come avete fatto voi, a scansionare esattamente i delinquenti? Sì, ma è una cosa semplice, perché se voglio preparare col capo, ce la fai.
1: Devi leggere da sinistra a destra, in alto in basso, c'è un cerchio.
2: Sì, c'è un cerchio.
1: No, aspetta che ti alzo. Vai, leggi.
2: Allora, è scritto: che tu sappia che questa è eccelsa immagine del Leon, giacché col nemico ha il vigore del leone.
1: Ah, perfetto. E qua, tu vedi?
2: È lì, c'è Pax
1: Tibi Marce, evangelista, Meus.
2: Marco.
1: Bene.
2: Grande San Marco.
1: E oggi si è vestito di granata per l'ennesima volta, e quindi è un bel vedere,
2: Porta benissimo.
1: E difatti alla pompa 1,99, meglio è così. Ciao Luca, te dedico blu. A proposito dei cieli d'incontro di ieri, in una eravamo fermi nell'eterno presente. Magari fosse sempre fermo quell'eterno presente di ieri, però vabbè, dai. Ma si vive nell'eterno presente, sia chiaro. I fotogrammi poi da un punto di vista. Ciao Luca, te dedico blu. È il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi, che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita, per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Ci sono rime e c'è una traccia che porta alla vita assoluta. Ciao Luca, in Puglia no oliveti, li hanno bruciati ormai tutti, perché bisogna far spazio a pale eoliche e pannelli fotovoltaici aperti ad occhio, l'hanno pensata bene. Adesso c'è anche l'impronta in Calabria, si sta partendo purtroppo con la questione della sputacchina, sta sputando in tel muso agli olivicoltori. Quando dico sputacchina dico sempre lei, quella X che un tempo era il sistema del pareggio nella schedina del 13 e adesso invece è la Silella. Apostoli, sì. Per le basse e medie energie PIR, per le alte energie fusione fredda, e tutti saranno indipendenti dall'estero. E la nostra speranza è quella di arrivare ad un'indipendenza senza dover impattare frontalmente al sistema ambientale, all'ecosistema, alla riduzione della biodiversità, ma soprattutto alla nostra salubrità, mentalmente salubre, che vuol dire salute e basta. Buongiorno Luca, pienamente ragione, basta stranieri, o almeno basta in stile udinese, il cui presidente ne è stato precursore per fini speculativi. E allora dovremmo anche dire basta, gruppi finanziari con presidenti fantocci stile Verona and Venezia. Per cui ci tocca tenerci buoni i presidenti italiani, e noi Granata abbiamo un presidente e uno staff italianissimo, quindi come dice Gaber dovremmo pensare, per fortuna purtroppo, bellissima canzone, bravo, lo abbiamo il Cairone, pur restando il dubbio assolutamente amletico, ironicamente ma non tanto, purtroppo sì, è ora di cambiare, in qualche maniera dobbiamo cambiare, per forza Michele. Luca, penso che non vi sarà alcun nucleare, solo una finta contrapposizione per far vedere al popolo che gli alti scranni si preoccupano delle bollette, non di ribassare quote fisse e oneri erariali, e quindi esatto, quelle quote fisse che rimangono lì a permanere, lì dove appunto abbiamo oggi quelle pompe bianche che non possono intervenire perché è ovvio, hanno quei costi fissi e quindi dicono l'ENI ragazzi, 30% in mano allo Stato, per il resto la mafiosità della massonica realtà del cane a sei zampe, ma è lo Stato che scodinzola nei confronti di quel cane a sei zampe. Ma le fossili rimarranno in eterno presente, magari ridimensionate da altre fonti, e quando avremo però la possibilità di poter ricorrere ad altro. Il Trevisan, quando l'oltre si fa verbo e si fa carne, o lo ami o lo odi, del resto l'oltre o lo raggiungi o non stacchi nemmeno dal cancelletto di partenza, sempre avanti l'ondule. PS, che noia il weekend senza Bayon, mega tocca subire le 24 ore ciclistica, ciao bello. Ragazzo, ieri noi eravamo di fronte ad una finale di campionato del mondo stile l'Argentina dei colonnelli, ma senza colonnelli, se non i grandi colonnelli che erano queste esplosioni arboree che andavano a stuzzicare le piante dei piedi del cielo, questo sicuramente sì. Ieri nella foresta del Cansiglio è avvenuto anche tutto questo. Storutte era considerato male già nel suo stato prima di ste uscite qua. Intanto la Donazzana ha trovato un incarico in Europa, così si inserisce nel bel gruppo di donne che offendono il mondo femminile. Beh, so che insomma sulla questione israele-palestinese si è schierata assolutamente dalla parte della stella sei punte. Per il resto adesso Robbia Mestre, non ho presente cosa mi stai dicendo, ha trovato un nuovo incarico in Europa, intendo dire è stata eletta al Parlamento Europeo, ma quello lo so, sì assolutamente, ha fatto interventi e tutto. Allora, clamoroso Susan, qua mi arriva la foto della bellissima Susan Sarandon, attrice anche di film che ben conosciamo, ed è clamoroso soprattutto perché in effetti ci sono state delle manifestazioni all'esterno del palazzo dell'ONU a New York, dove lei stava in prima linea, ma io avevo già riportato le parole ancora diversi mesi fa di come si fosse schierata la Susan Sarandon dalla parte dei civili palestinesi, insomma, ecco. E qui è affiancata quindi alla foto dell'altro satanissimo personaggio rettiliano, sì o rettiliano no, mi interessa nulla, sta di fatto che comunque questo sta decidendo le sorti anche delle nostre realtà di sopravvivenza, assolutamente sì. Israele, la guerra in Iran, ma qui sette fronti aperti da questo personaggio che no, e dovessi dire tutto ragazzi qua, ok, il DDL 1004 antisemitismo deve ancora entrare quindi fino in fondo, però sarebbe denuncia massima, però tutto il male possibile, sapete che io lo rivolgo a tutte queste espressioni sioniste, questo dei memore tempo, ultimamente per tutto quello che è arrivato anche in dote di visibilità, di conoscenza, di approfondimenti da quel fronte laddove hanno completamente devastato Gaza, e dove è ovvio oggi il possesso della Cisgiordania con i suoi 3 milioni di abitanti palestinesi, se con l'assenza di Hamas, perché bisogna sempre mettere davanti anche sta roba qua, è proprio del sistema sionista che si permette di fare tutto questo, anche perché ormai le istituzioni sono completamente una debacle totale, non esistono organismi sovranazionali che possono intervenire, polizie partite, non esiste assolutamente, hanno costruito loro assolutamente quei luoghi di potere all'interno dei quali ci sono restati finché tutto volgeva lo sguardo positivo dalla loro parte, e adesso che si parla appunto di quindi indagare sto personaggio qua, attenzione perché sto personaggio qua, quando dico Netanyahu, 3 processi in corso perché cosa truffa, frode e abuso d'ufficio, se non erro, corruzione, frode e abuso d'ufficio. Ragazzi, dai, ovvio, finché c'è guerra c'è vita, finché c'è guerra c'è speranza. Adesso la tornata elettorale lo vede leggermente in vantaggio rispetto all'altrui parte, ma ripeto, indipendentemente dall'uno o dall'altro, non è che noi si permetta il riequilibrio in terra di Gaza, laddove invece quello che è interessante da parte di Kushner, il genero di Trump, che ne ha sposato la figlioletta, è quello di dare il là ad una nuova brillante idea, che è quella appunto di costruire un nuovo Monte Carlo nei contesti di fronte o mare di Gaza. E quindi vuol dire praticamente quei pochi Gazawi che possono rimanere devono finire a diventare schiavi di schiavi degli schiavi, e quindi fare quei servetti, quello che viene destinato spesse volte anche alla figura al femminile o al maschile, o avvinazzato o lei la servetta in termini teatrali per quanto riguarda le firme venete, ecco quello che si diceva anche con Leo nel passato qua dentro, mi sembra. L'Europa ci manderà al confino, Ursula von der Leyen ci spiega chi non vuole l'Unione Europea. E per questo chi è però? Mi manda con YouTube, però, ma adesso dovrei aprire, e qua ci sono Angela, sarebbero dei casini da aprire assolutamente. Allora, stasera vola l'aeroplanino, fino a qualche tempo fa nessuno se la filava, la National League. Un caro saluto da Tiz. Beh, ci siamo ridotti dal punto di vista National League di seguire, anche se io non l'ho fatto l'altra volta nella debacle contro il Belgio, ma questa minestra riscaldata non mi piace per nessun motivo. Avrei puntato moltissimo su Baldini, mi sembra si chiami così quel particolare personaggio, allenatore, ma Baldini è una lingua molto tagliente ed è ovvio non darebbe vita ai soliti paradigmi dell'ovvietà di fronte alle classiche domande e le risposte manciniane, piuttosto che a tanti altri allenatori che, ripeto, danno solite risposte di una ovvietà magistrale, ovvietà su ovvietà, sì, bello, buono, bello, chiaro, tutto non è. E l'altro sarebbe stato molto più tagliente, insomma, ecco, anche se gli ha fatto allenare la nazionale per qualche giorno. Ciao vecchio mio, grazie davvero per la giornata di ieri, magnifica, è Leo, e quindi arriva una bellissima testimonianza da parte del nostro Leo. Che tu sappia che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, già che contro il nemico hanno il vigore del leone. Ah ok, allora mi hanno mandato anche la scritta, thank you very much. Sì, maglietta che sto indossando, bellissima, e quindi anche ottima grammatura, anche perché oggi fa ancora caldo, qui ho tutto aperto, ma comunque fa ancora assolutamente molto caldo, molto molto caldo. Ma allora, Enel gas 30 euro quota fissa, 7 euro dei consumi. Consumo Enel, sì, e Marino Nagro mi riporta anche tutta sta roba qua, 30 euro quota fissa, e quindi si gioca, come fa anche la Fpetroli, sul restante, lì dove puoi riuscire a fare. Con la Fpetroli sinceramente mi sono trovato meglio rispetto a prima, penso così anche tantissimi nostri radioascoltatori, non ho sentito, comunque non ho visto di assolutamente messaggi contrari, però ovvio anche sì, sono stati toccati a tutto quello che ultimamente ci è franato addosso, e quindi dal bimestre precedente il bimestre attuale è arrivata l'altro giorno più 25%. È così, miracoli non si possono fare, ne manco a parte loro, è ovvio, però ripeto, meglio magari di altri sistemi bollettari, ecco. Passo così perché sto invece già concentrandomi sulla questione che vado aprendo, perché ripeto, l'11 del prossimo mese ottobre noi saremo in quel contesto per ricordare la tragedia del Vajont, o sciagura del Vajont, che dir si voglia. Siamo lì a ricordare, come disse allora Mario Passi, era un giornalista dell'Unità che aveva affiancato anche la grande Tina Merlin. Ricordo che per quanto concerne la Tina Merlin, noi passiamo sempre lì dove oggi è di casa il nostro Giorgio Biciclettaro, che mi sono dimenticato di salutare e ringraziare per quello che ha fatto ieri, nel senso che 3 ore e 45 minuti per arrivare alla nostra festa, al nostro appuntamento, al nostro momento di grande ricordo per quanto riguarda la giornata Chris Mara, Cristina e Mara. E si è soprattutto quindi incrociato con una, perché aveva sbagliato strada, con una salita del 25%, che ha detto: io pensavo di aver toccato assolutamente dei lidi magici in termini di salite portentose in Toscana, così non è stato, e questa me la ricorderò tutta la vita. 25%, ma cioè, impressionante, comunque ce l'ha fatta, è arrivato sano e salvo con la sua tuorlina e quindi con il sorriso che lo contraddistingue da sempre, e ha ringraziato tutti i presenti e quindi ha ammirato soprattutto anche quell'angolo di foresta che non conosceva, che io vi consiglio di andare ad attraversare. Non costa nulla in termini di camminata, di quindi escursione, oppure di abbraccio arboreo, oppure di vi sedete come molti di noi hanno fatto ieri e girate la testa a 360 gradi. Se riuscite a farlo senza girare il corpo, meglio, altrimenti giratevi col corpo e tutto il resto, portatevi una sedia girevole, classicamente girevole, perché ovunque si butti l'occhio, e così anche il terzo occhio c'è solo da godere per tutta quella beltà che lì d'attorno è fatta di cime, di vette, di guglie, di alberi, di pini, di verde, di immensità, di bramiti, di cervi, di animali, di tane, di acqua che non si vede ma che comunque sotto assolutamente esiste, resiste e sussiste. E così poi anche per quanto concerne il cielo di ieri, imbattibile, con tanti aerei che sembravano ieri non essere nell'ottica del rilascio chimico o comunque del rilascio a tutta geoingegneria clandestina. Bene, detto questo, la speranza di avere un cielo anche del 50% rispetto a quello di ieri firmerei subito. Per quanto concerne il nostro quindi arrivo, mi sembra a quota 24 anni in quel di Longarone dintorni. Andremo anche a ricordare purtroppo quello che è stato il momento di eccidio, perché tra i vari termini genocidio anche in quel contesto là lo si è utilizzato, l'avvocato di parte civile, il grande Sandro Canestrini, in una ringa di 16 ore filate, tirate, laddove il magistrato, laddove il giudice non l'ha mai interrotto, ha parlato proprio di genocidio, assolutamente, di un piccolo popolo di montagna, un genocidio, e ha ragione. Ma all'interno di quei 2000 morti circa, di quelle 2000 anime trapassate, abbiamo anche 487 bambini sotto i 15 anni. Dico questo perché quando noi faremo la terza tappa e andremo dal momento del parcheggio, faremo il discesone sino ad affiancare la maestosità architettonica ingegneristica della diga che ha resistito a quella tremenda onda, ebbene noi avremo sicuramente questi fazzoletti colorati con impresso in ognuno di essi il nome e l'età del bambino. Sono sempre quindi lì presenti e c'è uno scorrere infinito, perché ripeto, 487 bambini sotto i 15 anni. Questo ci permette di capire quanto immensa e ampia fu assolutamente quella tragedia, ma dobbiamo anche sottolineare, questo faremo, quanti sono stati poi gli interessi che avevamo alla base di tutto quello che ha portato a quella immensa sciagura, e quindi vuol dire interessi economici, interessi politici, interessi che andavano veramente a toccare ampie parti anche delle istituzioni del nostro governo di allora, con il capofila Giovanni Leone che ne era il premier, anche se comunque in un'Italia incistata all'interno di un sistema tutto governo balneare. Sono quei governi che durano molto poco, stile nascono al mattino e muoiono quasi alla sera, cosa proprio anche di quei sei mesi, mi sembra poco più, insomma, del signor Giovanni Leone, che ne sparò di cotte e di crude ed è ancora un nemico storico in seno a quelle realtà di superstiti, di sopravvissuti o di anime assolutamente trapassate che da lassù sanno ancora lì a maledirlo, dirà qualcuno. No, lo malediscono frontalmente parlando, perché nel frattempo anche lui è sceso a migliore vita. La nostra Lucia Vastano, io lo ricordo spesso, è stata anche autrice di un ottimo, penso il miglior libro in assoluto per quanto riguarda il post Vajonta, perché tutto quello che riguarda il durante e il prima, sì, lo conosciamo, dico quasi per filo e per segno, ma il dopo è assolutamente è tanto tremendo quanto quasi quello che è venuto prima. E lei ha sempre sottolineato, e me lo ha detto un'infinità di volte, che non si tratta assolutamente, quando parliamo di tragedie così ampie, non si tratta mai di incidenti o comunque di errori umani o di quell'incuria che poi veniva riportata anche all'interno della stessa legge Vajont, perché sapete che il 9 ottobre è giornata nazionale per quanto riguarda quindi tutti i disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. Su quella parola, su quel termine incuria si è dibattuto un'infinità, si è scavato tantissimo, e il comitato da lei presieduta ha avuto la meglio, perché proprio in questi ultimi tempi la parola è stata tolta per mettere colpa. L'incuria dà quasi l'idea di una disattenzione avvenuta in quel contesto, e quella disattenzione ha portato a quella tragedia. No, è colpa umana, è colpa assolutamente di tutta una serie di istituzioni, parliamo del Ministero dei Lavori Pubblici in primis, ma non solo, ma anche diciamo di grandi autorità che dovevano controllare, dovevano gestire il tutto, compreso soprattutto quell'attivismo di quei feudi idroelettrici all'interno dei quali l'Italia negli anni 50 era alquanto suddivisa. La Sade, rappresentante del Veneto, ma non solo, perché del Triveneto in primis, era una forza assoluta. Sade è un acronimo, sta per Società Adriatica di Elettricità, con base in quel di Venezia, con il Conte Volpi di Misurata. Ne accennerò tra poco, appunto, del Conte Volpi di Misurata. Lei dice appunto: non si tratta, caro Luca, di incidenti o di errori umani, ne manco di incuria, ma di veri e propri crimini che abbiamo commesso in maniera alquanto consapevole. Perché se noi andiamo a violare le leggi, se andiamo ad accettare che la priorità assoluta sia unicamente la salvaguardia dei nostri bilanci, l'attivo e il passivo, e se tutto questo lo mettiamo quindi rispetto alla sicurezza e alla salute in un piedistallo livello più elevato, e quindi vuol dire la vita delle persone, delle comunità e così la tutela dell'ambiente le mette in secondo ordine, può succedere tutto quello che abbiamo registrato. Quella tragedia, oltretutto, l'abbiamo detto spesso, doveva essere di monito e quindi di insegnamento, ma quell'insegnamento è servito fin là. Per carità, mi direi scala ridotta, sì, ma in scala ridotta abbiamo conosciuto assolutamente anche la tragedia di Stava, quella stessa tragedia di Stava che è stata riconosciuta e ricordata soprattutto, e bene ha fatto quel Papa Wojtyla polacco quando è arrivato esattamente all'interno del cimitero di Fortogna, da dove partirà anche la nostra prima tappa narrata, la prima tappa raccontata, e lui è entrato in quella chiesetta che è propria anche di oggi, perché lo era anche col cimitero vecchio prima della supersonica ristrutturazione, e su questo ci soffermeremo sicuramente nel raccontarla, e lui si è quindi inginocchiato di fronte a quell'altarino, cioè il Cristo del Vajont lì come mosaico, è un autore e quindi un artista longaronese che ha prodotto tutta quella roba là, e lì dove si è inginocchiato oggi ci sta una targa bronzea che ricorda appunto, mi sembra l'87, vado a memoria adesso, ma comunque mi sembra l'87, la presenza appunto di Wojtyla. Wojtyla proprio quel giorno ricorda quindi i caduti per quanto riguarda la tragedia del Vajont, ma soprattutto anche quella lì a fianco, tra virgolette a fianco, per quanto riguarda Stava, mi sembra il 19 luglio dell'85 se non erro, 268 vittime, molte di queste anche di firma veneta. Perché? Perché siamo a Stava. Cosa vuol dire siamo a Stava? Se siamo a Stava non siamo assolutamente con le tasche alquanto abbellite di soldi in quel di Cortina e dintorni. Si andava in questi contesti per viversi la montagna con le passeggiate, le camminate, spendendo e risparmiando di più. Però alle 12:22 di quel giorno maledetto del 19 luglio 85 avviene esattamente che cosa? Che i bacini di decantazione della miniera di Prestavel, ripeto, vado a memoria ma penso che sia tutto così, esplodono, nel senso ne sono stati costruiti due, quello superiore esplode in quello inferiore, fino a un certo punto anch'esso quindi si rompe, ed è ovvio, è un'immensità di fango sospeso nell'acqua che scende a valle per chilometri e chilometri, tutto quello che incontra rade al suolo, vuol dire masi, vuol dire alberghi, vuol dire case, vuol dire strutture, palazzi, distrutto, ponti, viene tutto distrutto, 268 morti. Se vi ricordate le immagini, perché non sono vecchissime come il Vajont, ricorderete questa lunga lingua fangosa che arriva fino al torrente lì in basso, e ovvio tanti morti, 268 morti. E dico, il Papa ha ricordato anche questa tragedia, questa successiva a quel monito che avrebbe dovuto essere proprio del sistema appunto vaionistico, del vaionistico. Detto questo, quindi non si tratta, ripeto, di incidenti, si parla piuttosto di gravi errori umani, però ovvio legati a quel termine di profitto e potere che era proprio anche degli artigli della della Sade in assoluto, in assoluto. Oggi possiamo ancora essere nel mirino di tutto quello che riguarda questa società del rischio, perché purtroppo continuiamo ancora a sentire tutto quello che sta succedendo laddove non abbiamo quindi idea di poter fortificare il sistema della natura alleandosi con essa. Diciamo spesso la natura ci si allea, nel senso che la natura si comanda solo ubbidendole, quando non si fa questo natura prima o poi ti porta il conto di fronte il muso, di fronte gli occhi in assoluto. Quindi vuol dire che da allora quel monito che era assurdo agli onori di tutte le cronache, perché così mai avrebbe dovuto più succedere in scala ridotta, comunque noi abbiamo tutto un vario elenco di sangue, perché dalla Torre dei Piloti di Genova piuttosto che, non so, anche il Ponte Morandi per moltissimi aspetti, visto la manutenzione non tenuta, poi se seguo addirittura le indicazioni di Rosario Marciano, addirittura l'hanno fatto l'hanno abbattuto addirittura quel mine e quant'altro, cioè, là, però non ho dati ulteriori per quindi presentarvi l'abbattimento del ponte Morandi, e poi lo stesso albergo di Rigopiano, ma abbiamo anche, oppure il Viareggio, viene in mente Viareggio assolutamente. Moretti fortunatamente per alcuni aspetti l'ha pagata da un punto di vista carcerario. Moretti, no? Mario Moretti, uomo forte poi anche dell'alta velocità, delle infrastrutture in Italia, per tutto quello che era successo allora per quanto riguarda quegli oltre 30 morti nel giugno, non so se fosse il 2009 ma potrei sbagliare, e poi tantissimi feriti ustionati in maniera anche pesantissima, ne abbiamo fatto anche delle interviste allora. So che Luca Bassanese e Stefano Florio sono assolutamente legati a quei comitati a difesa appunto di tutto quello che successe in quella maledetta notte, e anche qui responsabilità assolute, immense, per quanto riguarda quel deragliamento di quei vagoni con il gas che poi esplode e abbiamo quel quartiere lì d'attorno che prende fuoco, una morte atroce, comprese le sofferenze di tutti i feriti, le cui diciamo ferite sono ancora oggi non visibili, ma molto di più, molto di più. Ovvio, quando si parlava di monito, anche tutto quello che riguarda soprattutto magari la messa in sicurezza, che non continuiamo a fare in Italia in attesa dei terremoti, in attesa delle alluvioni, soprattutto il dissesto idrogeologico. Sì, in campagna elettorale ne parliamo in maniera industriale, poi a fatti pratici non mettiamo assolutamente nulla in pratica, perché questo vorrebbe dire dei costi e non finire immediatamente sotto i riflettori. Un conto è tombinare un fossato e tagliarne il nastro e finire nel giornale locale, un conto è dare il là ad una ampia opera che comunque nel tempo diciamo regali degli impegni importanti, parliamo bacini e laminazione e tutto il resto, che non si fa magari dall'oggi al domani. Ovvio, quando noi parliamo del Vajont, poi quella classe politica difese a spada tratta anche i vari elementi responsabili e colpevoli del tutto, anche se comunque la stessa Cassazione del 71 in quel di Roma, perché ricordo sempre che il processo era stato spostato da Belluno a L'Aquila per legittima suspicione. È paura che possa succedere, non dico il finimondo, ma le varie contestazioni di un popolo che è ancora ferito nel suo massimo profondo. Noi qui abbiamo realtà e poi faremo vedere poi anche il tutto attraverso le statue molto belle di Franco Fiabane, è un artista bellunese che nel giugno, era il 19 giugno 2005, inaugura queste tre statue. Queste tre statue raccolgono un po' l'essenza anche di quello che abbiamo raccontato di capitolo in capitolo. Una si lega alla figura degli emigranti. Longarone era terra di emigrazione, si partiva e si mandava a casa Escheo, si partiva e si veniva a casa una o due volte all'anno. Ovvio che quando si è tornati dopo quell'avviso là mortale, più di qualcuno è esploso nei termini d'anima, nel senso che si è lasciato andare. Cioè tu arrivi in un contesto dove non riesci più nemmanco a dire dove era ubicata la tua casa. Tu non hai un oggetto ritrovato, non hai una fotografia sulla quale piangere, sulla quale stringere quella memoria, quel ricordo. Quel ricordo viene quindi ad essere annientato.

occhi lucidi negli astanti, nei presenti, nel ricordo di come lui visse quella maledetta notte del 9 ottobre 63. Lui è autore di un bellissimo libro che io consiglio sempre, In meno di 4 minuti. La tragedia si svolge in meno di 4 minuti. Quelle 2000 anime trafitte, quei 2000 morti circa, sono 1910 per l'esattezza, qualcuno scrive 1917, ma mettiamo 1910 morti con un computo da contarsi soprattutto sul fronte veneto di 1450, vuol dire Longarone, provincia di Belluno, gli altri sul fronte Erto-Casso e tutto quello che ci stava lì attorno in termini di borgata, Le Spesse, San Martino, Cristo, cioè Pineda, c'era di tutto e di più, nel senso tanti morti, molti di questi li si calpesta ogni qualvolta si passa in quel contesto, non penso siano tutti volati sulle ali acque della Piave sino alle reti dei pescatori veneziani, alcuni sono stati recuperati proprio nelle lontananze siderali in assoluto. Altri saranno sicuramente stati schiacciati, soprattutto magari per quanto riguarda gli operai o coloro che vivono nel contesto lì, frontale alla diga, proprio di fronte al Monte Toc, ci stavano quindi le baracche degli operai, il bar, i magazzini. È ovvio, sono stati completamente, completamente distrutti e probabilmente anche i corpi anche. Non dico se sono evaporati, non lo so fino in fondo, però è ovvio che una tale micidiale forma d'urto ti annienta. E quella prima massa d'onda che in 20 e passa secondi scende, cosa che era stata non prevista da nessuno, nemmanco il grande professore di idraulica dell'Università di Padova, Ugo Ghetti, che tu aveva sperimentato sotto consiglio della SADE tutto questo nei pressi del Mar Morto, vuol dire Vittorio Veneto, vuol dire 9 di Vittorio Veneto, e quindi aveva riprodotto in scala ridotta 1 a 200 tutto quello che poi doveva avvenire, perché avevano già anticipato che una frana sarebbe caduta. Saputo questo, ovvio, conviene materializzare anche il fronte della frana. E quando è un fronte così ampio, la frana di disastri ne compone. Però, secondo i loro studi, con l'acqua a 700 metri sul livello del mare, non sarebbe successo nessun finimondo, tutto sarebbe stato confinato all'interno del sistema del serbatoio idrico e quindi di quell'ago artificiale. Così non avvenne, così non è stato. Assolutamente. Lui si è difeso, ovvio, durante le fasi processuali, parlo di Ugo Ghetti, perché? Perché ha detto: io ho lavorato in base ai dati e ai numeri che la SADE mi ha passato. Ovvio. Allora la SADE era di una potenza devastante, chiamata la regina dell'illegalità, ma soprattutto lo Stato nello Stato. Quando tu sei Stato nello Stato significa che praticamente gestisci anche quelli che sono i vertici, soprattutto al Ministero dei Lavori Pubblici, tanto che in tre visite fatte in quei luoghi tu sai benissimo come intortarteli, come oliare i loro verbali e a volte addirittura metterci del tuo proprio sotto formula scritta diretta diretta, proprio quello che tu vuoi far risaltare in quei verbali. Cosa vuol dire? Vuol dire quando arriva questa commissione di collaudo, perché ovvio la diga va collaudata prima di poter iniziare il lavoro enorme che avrebbe dovuto quindi sottoporre ad essa, vuol dire esattamente questa grande banca dell'acqua. Arrivavano questi, è ovvio. Quelli della SADE, ragazzi, dai. A Cortina li prelevi, li porti nei migliori locali con le donzellette al fianco, i migliori pasti sicuramente da ingurgitarsi, piuttosto che l'Hotel Europa in quel di Venezia. E quindi li distrai, li porti in quel contesto laddove tutto diventa più facile in termini del verbale. Eppure quella montagna sta brontolando, il ventre del Monte Toc, qui 1900 passametri, sono lì a dirti: io sono figlio di una paleofrana, di una vecchia frana. Se vieni a giocarmi addosso con l'acqua, con gli invasi e gli svasi, porto sull'acqua e la porto giù. Io che ho questa cataclasite, che questa tipologia di roccia molto quindi infiltrante, che l'acqua si infiltra, mi arriva in un contesto dove io sono questo gigante dei piedi d'argilla e quindi tutto si mette in moto, cari signori. Ovvio, non abbiamo previsto una discesa così veloce, circa 90 km all'ora, di un fronte franesco di oltre 2 km e mezzo. Ampiezza mostruosa, è lo stesso anche lo spessore della stessa frana, un blocco unico che entra in un contesto d'acqua e l'acqua da qualche parte deve mobilitarsi. Tre specie di direzioni subisce l'acqua, una di queste a un certo punto si mette nell'ottica della diga,
La diga regge perché in effetti è una diga mastodontica, attenzione, una delle più grandi dighe allora, anche oggi per quanto riguarda questa formulazione doppio arco è ancora considerata una delle grandi dighe, solo che dove noi saremo lì presenti nella terza tappa la vediamo in luce in 60 metri, ma la diga è 2,61,60, quindi 200 metri oggi sono sotterrati dal fronte della frana, è ovvio, lì dove nel frattempo a caldo ci stava un lago, si è formato un laghetto proprio nelle adiacenze

della diga. E qualcuno poteva anche pensare, l'Enel pensava questo, che la diga potesse crollare. La diga non è crollata, si è rovinata un po' nella sua parte superiore, si è sbrecciata, insomma, nel suo cosiddetto coronamento lì in alto, però c'era questa paura che la diga potesse crollare. Era per questo che l'idea era quella di costruire Longarone addirittura in un altro contesto, nei pressi di Ponte delle Alpi, spostare addirittura la popolazione insorse, ve lo dico subito. Ovvio che 1450 morti è una percentuale elevatissima di perdite umane in quel di Longarone. Però ci fu anche un ultimo dell'anno, proprio quindi un San Silvestro di quell'ultimo dell'anno del 63, laddove la popolazione bloccò la strada, e sta di fatto che il ministero rientrò delle sue pretese, quindi piani alti del governo italiano rientrò delle pretese di poter spostare la popolazione, cosa che però hanno fatto in micro parte, intendendo dire per questo soprattutto lo spostare vuol dire quella diaspora degli Ertocassani, però siamo in territorio friulano, li abbiamo spostati esattamente lì dove abbiamo oggi questo nuovo comune in Italia, il più piccolo in assoluto, 1 km² è Vajont, e poi l'altro a Ponte nelle Alpi ed è la Nuova Erto, si chiama Nuova Erto, li abbiamo spostati. Anche questo non è un caso, lo racconteremo soprattutto in riferimento a quel silenzio che è maturato sin dagli albori della tragedia, un silenzio durato 34 anni. Questa tragedia fosse successa in un altro contesto, l'ho detto spesse volte, l'avremmo venduta, capitemi, tra un miliardo di virgolette, l'avremmo venduta in maniera totalmente diversa, perché così è avvenuto lì dove è successo, cosa in scala ridottissima rispetto al Vajont, in altre aree e superfici d'Italia. Qui avevamo quel Veneto prosperoso, sì, dopo la caduta della frana, dopo il Vajont, il miracolo del Nord-Est, voluto e dovuto grazie ai schei della legge Vajont, ma chi ne ha approfittato? Chi si è intascato quei miliardi e miliardi di vecchie lire che lì sono arrivate in maniera industrialissima? Che fine ha fatto quel miliardo e mezzo di soldi raccolti dalla RAI? Ancora oggi non lo sappiamo. Tutto questo ha denunciato la grande Lucia Vastano in riferimento a quel libro del post Vajont. Il Vajont continua, dopo lei lo intitola giustamente l'onda lunga del Vajont, è un'onda che continua, non si è fermata quei meno di 4 minuti. In meno di 4 minuti la tragedia conosce praticamente tutta la sua violenza, e quindi abbiamo tutti i punti interrogativi sono alzati sul dopo, però il miracolo Nord-Est parte grazie a tutta sta cosa qua, racconteremo casomai anche questo. Tornando a bomba sul nostro appuntamento, ripeto, partiremo dal fronte del cimitero per rendersi conto esattamente, se riusciamo facciamo la tappa per la prima volta all'interno, ne parlerò con le guide là all'interno e poi vedremo se riusciremo sicuramente a parlare in quel contesto là. Non la vedo semplice, però l'ho già fatto, ma un conto è portare 15-20 persone, ma un conto è portarne un po' di più, e quindi vedremo cosa ci diranno, altrimenti facciamo come sempre lì appresso ai confini, insomma, del portale d'ingresso del cimitero. Quando arrivate leggete quella stela in vetro che racchiude una bellissima frase tradotta in 12 lingue: prima il favore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria, mai l'oblio della memoria. Parlano di memoria, parlano di oblio, Leo parla di ricordo, ma la memoria e il ricordo vanno alquanto a braccetto per quanto concerne soprattutto quello che dobbiamo fare a distanza. Uno dirà siderale, sì, 63 anni sono tanti, però ci sarebbe ancora da ricevere le scuse da parte dell'Enel, assoluta padrona della diga, assoluta responsabile di quella tragedia, di quel genocidio di poveri, assolutamente sì. E poi dovremmo capire esattamente anche della mafia bellunese come si mosse allora, e dobbiamo capire soprattutto perché non è stato fatto qualcosina in più lì dove molti familiari rivendicavano lo scavare di qua e di là per trovare i propri cari, bastava un resto di ossa, qualcosina, perché si aveva sentore che lì si trovassero. Sono stati lasciati alla mercé del tempo, sono stati definiti solamente degli affaristi con le tasche piene di soldi e adesso potranno piangere in maniera migliore. Sono cose che mi ricorda sempre il nostro grande Beppe Vazza, e come dicevo poc'anzi, Beppe Vazza ci riporta soprattutto a quel momento di quel maledetto mercoledì 9 ottobre 63 alle 22:39. Lì succede il finimondo. Lui è al bar come tanti altri, perché sapete, danno una partita di Coppa Campioni, primo turno, alcuni giornali finali, monale, no, è una semplicissima partita di primo turno laddove il Real Madrid vince con un'estrema facilità contro il Rangers Glasgow, già aveva vinto in trasferta 1-0 e vince a mani larghissime, quindi vince 4-5-0 anche il ritorno.
è quel Real Madrid che si sta quindi costruendo alla grande con i grandi campioni che poi conosceremo indossare quella maglietta delle merengue e quindi del Real Madrid, quella casacca bianca. Bene, lui era in quei contesti di bar, non a Longarone ma in una frazione adiacente, ed è ovvio che quell'esplosione lì in alto, che porta un rumore non da poco, molti l'hanno tradotto come la vera e propria fine del mondo, me lo dicevano ancora con le lacrime che quindi si scioglievano praticamente dalla base dei loro occhi, e quindi quel rumore, parte il rumore che ricorda anche magari il nostro Mauro Corona, che lì comunque non ci stava, anche se lui passa la storia come il grande guru di Erte e quindi protagonista solamente di quel momento terrificante il 9 ottobre, lui lì non ci stava, però va ben così, e quindi abbiamo dati per dire che lì non ci stava, che lui era in tutt'altro contesto, appunto in un Mauro Corona siamo a perdere. Altrimenti mi fa arrabbiare sto personaggio qua. E si diceva appunto Beppe Vazza sta in quel contesto là perché la TV in casa ce l'hanno ben pochi. C'era questo richiamo della partita che davano oltretutto in differita, e quindi vuol dire all'incirca alle ore 21:50 e qualcosa, quindi si era in prossimità della fine del primo tempo, probabilmente al 39esimo o comunque giù di lì, e quindi arriva tutto quello che è proprio di quel momento, salta la corrente, arriva questo vento sempre più intenso, arrivano queste goccioline che sanno di fango e dopodiché sanno appunto di terra pesante, e lui si trova praticamente a 150 metri da casa sua, da sua mamma, e non riesce ad arrivare a casa. La faccio breve, lui perde la mamma mai più ritrovata e quindi altri parenti, è una storia altamente toccante. La prefazione è quella di Marco Paolini nel suo libro Ben Fatto. Se abbiamo l'occasione di averlo al fianco, perché vi dico se abbiamo l'occasione, intanto tiene 93 anni, ma una memoria straordinaria, una lucidità pazzesca. Perché? Perché ovvio noi quest'anno andiamo a ridosso del momento clou del 9 ottobre, quindi lì a 48 ore, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente potrebbe essere chiamato nelle scuole, nei comuni, nei municipi, nei paesi, perché questo avviene spesse volte, essendo lui uno degli ultimi superstiti, sono passati 63 anni. Quindi tradotto vuol dire che sono sempre meno quelli che erano lì presenti in quel momento. Questo è anche un po' della mia paura, nel senso non è che superstiti sopravvissuti messi definitivamente nel ricordo e quindi passati a miglior vita, questi punteranno espressamente vai con la centralina e vai con tutto quello che è possibile, perché nei vecchi tempi c'era anche sto Mauro Corona purtroppo che diceva che tutto sommato non sarebbe impossibile con i mezzi, le strumentazioni, la tecnologia di oggi riproporre addirittura la stessa realtà di diga, ovvio un po' più piccola, quella era una banca dell'acqua mostruosa, ma si potrebbe fare. La diga la rimetti in sesto, porti via tutto quello che è utile portare via, c'è questa ala angelica di grigiore striato lì posizionata tra il monte Toc e la realtà del monte Salta, e quindi è lì conficcata in maniera tale che si possa riproporre che cosa? Quello che oggi avviene sotto qui ai nostri piedi quando siamo lì, e cioè il passare del Vajont, questo torrente insomma che nasce a 1900 metri sul livello del mare in territorialità friulana e scorre per un bel po' di chilometri prima di tuffarsi in quella mena realtà flebile, sterile della Piave che ogni volta vediamo durante le fasi della seconda tappa. Lì quando saremo di fronte anche ai muraglioni che abbiamo frontalmente parlando, vuol dire i murazzi, per far capire fin dove è arrivata l'onda quella notte, e poi ripeto andremo nelle realtà di Casso, adesso la faccio breve perché vedo che manca solamente un quarto d'ora, ma tornando sul tema anche magari lunedì prossimo, anche sabato, e quindi saremo lì a ricordare soprattutto quello che abbiamo fatto immaginare nelle prime tappe. Perché? Perché ovvio parliamo di una frana immensa, parliamo di una quindi ampiezza unica, e solamente nell'ultima tappa, quando andremo nella nuova realtà di Terrazza che è fatta circa 10-15 anni fa, vedremo esattamente il rapporto fronte frana con Monte Toc e soprattutto con la diga lì appresso lì sotto, che diventa veramente minuscolissima, una realtà ultra bonsai. Faremo l'ultima camminata e là andremo a rendersi conto esattamente anche della parte opposta della diga, quindi dalla parte dove scorre oggi il Vajont, che sentiremo borbottare in maniera accesa come sempre è avvenuto lì, dove saremo
protagonisti della seconda tappa. Lì, frontalmente parlando, o quasi, ci stava poi anche il cantiere edile della Sade, perché la materia prima in assoluto di valenza qualitativa eccelsa, vuol dire la sabbia, vuol dire la ghiaia, veniva recuperata in quel contesto, veniva montata all'interno di alcuni carri, per capirci, e questi carri poi venivano sollevati in una teleferica che si elevava di oltre 300 metri e andava nel cosiddetto, diciamo, sistema di lavorazione lassù, dove ci stava appunto il cantiere, quello alto, per capirci, della Sade, in prossimità della diga. E poi c'era la torre di bettonaggio, e quando si cominciò a lavorare negli anni 59 alla questione della diga, quando si partì in maniera seriosa, la diga venne costruita in maniera molto veloce e saliva di circa, mi pare, 60 centimetri al giorno, quindi non cosa di poco conto, 60 centimetri al giorno. Ovvio, tantissimi operai, tanti veneti, ma tantissimi abruzzesi. C'è un gemellaggio tra quel fronte, nei ricordi, con gli abruzzesi, perché tanti operai arrivavano dall'Abruzzo e tanti purtroppo ne sono anche morti, quindi ne sono morti perché si lavorava in condizioni molto difficili. Ho avuto la testimonianza di Ugo Di Casso, marito di Teresa. Lì dove faremo l'ultima tappa, faremo questo, tra virgolette, campo base, lì adiacente la loro botteghetta, era una vecchia piccolissima stalla, oggi costruita in maniera di bottega e aperta per chi vuole andarci anche in questi giorni o comunque anche nei prossimi tempi. E lì faremo, c'erano sempre dell'assaggio, sono fra il vin brûlé, il tè caldo, piuttosto che assaggi di formaggio, perché hanno i formaggi particolari, affettati. Allora, le frittelle, il solito, adesso non so se quest'anno si rifaccia quindi l'assaggio delle frittelle. Le prime nostre frittelle sono quelle che assaggiamo esattamente nel momento della nostra calata in quei luoghi. E lui mi diceva appunto che il papà lavorava esattamente come molti altri di quei contesti, lavorava all'interno del cantiere della Sade e faceva dei lavori molto particolari, perché quando tu dovevi quindi fortificare le spalle della diga, questa è una diga che gioca molto sulle spalle, tradotto vuol dire le spalle della diga, vuol dire dove innesti nei pulvini, si chiama così in maniera tecnica, è il cemento, che più è cemento è calcestruzzo. Comunque il calcestruzzo lo butti lì all'interno, ma per andare lassù a costruirti quindi l'ampiezza, lo spazio, come si vuol dire in questi casi, tu sali con queste corde in canapo e hai questa specie di seggiolino che ti porta in alto. Quando arrivi in alto tu fai dei fori nella roccia, fai un foro e poi a qualche metro di distanza ne fai un altro, ne fai poi un terzo, un quarto, un quinto, più o meno arrivi a 8-10 fori. Perché? Perché per poi all'interno metti le cosiddette mine, la dinamite praticamente. E ogni dinamite ha lo spaghetto, insomma, che esce uno più lungo dell'altro. Tradotto, il primo buco che hai fatto, tu posizioni la dinamite all'interno con la miccia che magari ha lunghezza, su invento, lunghezza 30 cm, la seconda può essere 28 cm, la terza 25 cm, la quarta 20 cm e così a scalare fino in fondo. Perché? Perché quando io accendo la prima devo avere tempo per accendere la seconda, la terza, la quarta e la quinta. E mi diceva che e poi si sposta in un'area protetta, si contano tutti i botti e si riprende il lavoro in contesto più alto o più basso. Bene, si va a vedere il risultato appunto dell'esplosione, e diceva che appunto un giorno ho sbagliato conteggio, oppure la mina è esplosa, è arrivato vicino e poi è scoppiato sta dinamite, è ferito gravemente, ha salvato la vita, ma comunque tante ferite, ha ricoverato immediatamente. Per cui dire, si chiamava la volata, insomma, lo chiamavano la volata gli operai che operavano all'interno del sistema della diga. Sì, tante cose che queste non sono riportate nei giornali, le ho raccolte appunto dalle varie testimonianze degli amici che ormai abbiamo in quei contesti, perché tante volte siamo saliti e abbiamo sviluppato tantissima amicizia. Io vi consiglio di andare in quel contesto là, oltre alla foresta, se volete veramente una pace sontuosa, è quella del silenzio che grava dalla sera in poi nel contesto di Casso. Erano 18 abitanti, ogni anno vado, c'è sempre un numero che si modifica, ma se non è 18 sono 19, 20, 21, 17, è nato il bimbo, non è nato il bimbo, pochissimi abitanti, ovvio, pochissimi. Anche case da acquistarsi in pietra, in quella pietra, perché ripeto è anche un luogo bellissimo, tanto che lo stesso regista Renzo Martinelli ne ha girato uno spezzone del film Vaillant, quel film che ha sicuramente portato a conoscenza del dramma tantissime persone, anche se il lavoro immenso in assoluto, il cui applauso continua da parte del sottoscritto da allora sino ad oggi, solo per questo, solo per quell'oratoria civile sul fronte del Vaillant, perché per il resto veramente io l'ho bocciato a 360 gradi, perché siamo arrivati a contatto, siamo arrivati frontalmente al personaggio, quindi, e che ben conoscete perché è autore anche di un libro e soprattutto anche di quella oratoria civile,
parlo di Marco Paolini, sia molto chiaro, Marco Paolini, e, venduto al sistema, secondo il mio punto di vista, a metà basta, ma noi abbiamo dati alla mano, non è che parli a casaccio su lui, su Balasso, su Mauro Corona, parliamo perché ci siamo stati a colloquiare questi personaggi nella speranza che potessero affiancare determinate lotte sul Monte Grappa piuttosto che tanto altro. Però Marco Paolini ha fatto veramente quel grande capolavoro, attenzione, affiancato da un drammaturgo, regista, scenografo di altissima qualità a livello nazionale, ma soprattutto il tutto permesso da un grandissimo coraggioso, ancora oggi lo è, e lo è stato anche mettendoci la faccia nel momento del Covid, Carlo Freccero. Freccero, se vi ricordate, allora era il direttore di Rai 2, che permise sicuramente quella messa in onda di quello che nei programmi era passato, passava come una specie di documentario, una cosa di poco conto, e invece la gente si incollò, 2-3 milioni di persone incollate in quella oratoria civile, in quello spettacolo sul Vajont, direttamente frontali alla diga, laddove con Mario Corona in prima linea e altri superstiti sopravvissuti che fino al 1997, da qui partiremo sicuramente nella prima tappa a raccontare questo, dal 63 al 97 sono rimasti esattamente con la loro pietà in tasca, vuol dire esattamente con il loro dolore più profondo in assoluto, perché erano paurosi nel poter pensare qualcosina in riferimento a quello che lì era successo. Marco Paolini accende in loro una luce che diventa una grande speranza e diventa per molti assolutamente quello che è stato per Beppe Vazza il libro o testimonianze di assoluta denuncia, come sono riportate che all'interno del libro di Lucia Vastano, L'onda lunga del Vajont, che sempre vi consiglio per capire esattamente anche uno spaccato del Veneto post Vajont, perché ripeto, la legge Vajont 357-64 di soldi ne fa arrivare un'infinità, ma che fine hanno fatto? Chi abbiamo agevolato? La Mel Zanussi? Sì, tantissimo, 6 miliardi di vecchie lire, perché? Perché hanno assolutamente raggirato quei sopravvissuti. Quando dico sopravvissuto lo distingo dal superstite, sia molto chiaro, perché il sopravvissuto è colui che è stato trafitto da quell'onda e ne è uscito vivo. Superstite è quello che si trova in quegli ambienti durante quel momento. Quindi sono pochi oggi sopravvissuti. Michele Coletti, che abbiamo conosciuto nel passato, ancora oggi ne sta soffrendo le pene dell'inferno. Lei non sa nemmanco come ha fatto, ha perso di tutti praticamente. È stata salvata perché una specie di panino, capitemi la metafora, il suo materasso fa una specie di panino, la insacchetta all'interno e la fa quindi volare per oltre 300 metri nel mezzo dell'onda, del fango, della melma, delle pietre, dei sassi, roba allucinante. Ha visto una manina estrarsi dal fango, l'ha salvata e... Grandissima persona, grandissimo coraggio, però lei ha ferite psicologicamente profondissime. Nessuno gli ha mai chiesto scusa, nessuno ha mai tentato anche di riequilibrare tutto quel loro dissesto, li ha lasciati veramente in disparte. Noi l'abbiamo sentita tante volte, insomma, denunciare tutto questo, è stata intervistata anche da noi, insomma, nel passato, l'abbiamo avuto diverse volte al fianco, negli ultimi anni abbiamo Beppe e tanti altri, penso sia ancora comunque lodevolmente appunto presidente del comitato sopravvissuti, ma ripeto, sono sempre de manco, purtroppo, perché l'età è quella, ovvio, anche lei era piccola. E lei ha ancora un coraggio altissimamente manifesto quando all'interno del cimitero, io conosco la zona appunto dove si trova il cippo, nome e cognome, e poi la data uguale per tutti, o quasi, diremo chi non ha la data uguale esattamente nella prima tappa dell'11 ottobre, del papà che è venuto a morire, ovvio, travolto mortalmente, lei era molto legata, e lei ogni tanto coraggiosamente porta la foto del papà prima e dopo. Perché dico coraggiosamente? Perché all'interno del nuovo mausoleo, ma che, capitemi, nuovo monumento nazionale, perché quel cimitero è un monumento nazionale esattamente da poco più di 20 anni, e non si possono mettere le foto, dicono sono tutte vittime di una stessa tragedia, e li hanno quindi tutti omologati in quella maniera là. Può essere anche un ragionamento anche valido per alcuni aspetti, io non lo condivido, però ve lo dico, se non all'1-2%, ma forse ne manco, rispetto a come avevo visto il cimitero prima, a come l'asticella delle emozioni era elevata vedendo le facce dei bimbi, i sorrisi, mamme, papà, e soprattutto le scritte apportate all'interno del sistema delle tombe, e quindi le croci, inizialmente le croci erano tutte in legno, poi ovvio il deterioramento,
e il deteriorarsi dal punto di vista ambientale si passò a quelle in pietra, evidentemente. Però il vecchio cimitero è quello che si riporta nelle nostre memorie quotidiane, nelle nostre memorie di oggi, dell'oggi, insomma, contemporanee. Lì è una specie di mausoleo militare, una specie di dichiamo militare. Però capisco, però anche questo, sinceramente capisco. Però, ripeto, quello di prima ti dava delle botte profonde molto più cattive, nel senso che poi porto sempre anche la foto di quella tomba con la scritta particolare di quel papà che ha perso la moglie, ha perso i tre bambini, no? 7, 6 e 4 anni. Incredibile. Lui venne anche denunciato dal magistrato, lui disse: chi tocca quella tomba è un uomo morto. Purtroppo, sapete, questa sofferenza la si tramuta velocemente anche in sistema d'ammalamento. Ci si ammalava con una certa facilità. E questo perché la sofferenza e l'odio, la rabbia interna era un fuoco acceso a 1000 metri d'altezza, ma soprattutto anche per quello che era stato fatto nell'immediatezza, cioè tutti questi corpi, tutti questi cadaveri, tutti questi corpi spezzati di umani, di persone, di bambini, così anche tanti animali spappolati, potevano comportare ovvio lo sviluppo velocissimo, diciamo, di pandemie o comunque di infezioni, di problematiche sanitarie. E come Beppe Vazza mi ricorda spesso, veniva buttato di tutto di più, in termini non di calcina, ma di tutta sostanza che poi è stata rivelata essere assolutamente cancerogena. E lui diceva: sta roba, quando gettavano tutta questa marea di roba qua a livello industriale, con gli spruzzate in ogni dove per chilometri e chilometri, saliva sto odore che veramente ti bruciava le narici del naso. E anche per questo, secondo il mio punto di vista, molti si sono ammalati nel frattempo. Niente scorie, niente uranio, niente radiazione con la fusione fredda e le pile infrarossi, tecnologie già funzionanti, vera indipendenza. Partiamo dal Veneto, se ne parlerà la conferenza il 10 ottobre a Tiene con Fabio Castellucci. Salutiamo allora il nostro ingegnere amico Fabio Castellucci. C'è lui che mi è dispiaciuto dire non essere di vostri per altri impegni. Ho corso due volte la Consiglio Run 30 km, corsa podistica, e confermo, luoghi meravigliosi. Daniela Padova, bellissimi luoghi, assolutamente sì, grazie. Il leone vince se ha buoni denti, e gli italiani non sono buoni denti. Non sono buoni denti, è un gioco di parole RDM. E allora informo che l'attuale governo ha istituito l'ennesima carica istituzionale per la programmazione degli interventi nei territori a rischio bradisismo sismico. Pacca sulle spalle gli sfollati e 350.000 annue allo sbortolaso di turno. Cos'era il pezzo forte della Protezione Civile SPA? Se non erro. Va bene, ringraziamo quindi Fabio e tutti i messaggi arrivati oggi, e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Un po' di aggiornamenti sulle nefandezze che atterrano di fronte ai nostri piedistalli di vita, o nei nostri piedistalli di vita, proprio nella loro piena, quindi, formula di vita. Parlo dell'ambiente, dell'ecosistema, ma di tanta altra roba. E poi faremo un nuovo capitolo. Ci sono andato molto, avete visto, per capitoli ho parlato, insomma, della questione del Vajont, dove, ripeto, saremo protagonisti l'11 ottobre. Abbiamo già aperto le prenotazioni, non costa nulla, ci si trova a Castelfranco per chi vuole fare meno macchine, oppure direttamente la prima tappa al cimitero. Poi dotteremo le macchine, come sempre, di fiocchi rossi per non perdersi durante le tappe successive, e poi racconteremo esattamente come si svilupperà l'interezza di giornata. Ci teniamo a farlo per il semplice motivo che, insomma, è qualcosa che è partito con Franco allora, tanti anni fa, e ripeto, siamo arrivati alla 24esima edizione. E quindi io ringrazio sempre tutti i presenti che vengono lì ad ascoltare e a portare a casa esattamente quello che magari più di qualche video non ha completato.

0: cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vero. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerva, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo star senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora, buondì Motta a tutti, e pardon, togliete il Motta, buondì a tutti, è già lunedì 28 settembre 2026, sole e caldo, tutti al mare a mostrare.

Tutti in fila alla pompa, 1,99, 2,19, ce l'abbiamo fatta. Per il prossimo mese si risparmia alla grande, grazie Sistema, grazie Eni. L'IP ha deciso di far parte della partita, la Socar, che vuol dire il tiranno Aliyev, e quindi fa molto Azerbaijan. Non contiamo più un cazzo, ma l'importante è andare avanti. Governo Pinocchio.

abbiamo un sacco di pompe bianche in Veneto. Parlo di distributori indipendenti, sono nati proprio qui nel nord-est perché dovevano offrire dei prezzi più competitivi ai clienti. Poi arriva il cane a sei zampe, lo Stato scodinzola il cane a sei zampe e per 30 giorni come minimo avremo 1,99 la benzina, 2,19 euro litro gasolio. Fregate lo stesso, il popolo non importa, l'importante è che noi prima o poi ci si svegli. Comunque tranquilli e rilassati, una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata da stamattina. Una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata. File interminabili, ale ale.

0: però una B domenica, quindi doppia domenica all'insegna del ce l'abbiamo fatta, bellissima domenica anche ieri, ringrazio tutti, va bene, allietati da un cielo strepitoso. Non era mai capitato che noi si potesse vivere un cielo da una parte all'Arino Gaetano e subito lì appresso alla Celentano, il Moleggiato. Eh sì, azzurrissimo il pomeriggio, cosa cantava il tipo? Non lo so, ma comunque un meteo paesaggio da finale di mondiali vinti, però attenzione perché non ci andiamo mai in mondiali. Stasera però si ritorna nel rettangolo verde nella speranza che non finisca come con il Belgio, ma va ben così, l'importante è le minestre riscaldate insegnano tutto sommato che converrebbe puntare in maniera diversa. Intanto dai settori, quelli giovanili, dai settori, il vivaio giovanile, basta stranieri, basta remigration, va bene, no, verrebbe da bestemmiare appena detto questo, però se bestemmio alimento assolutamente anche il programma vanacciano che vuole quindi infierire economicamente in tutti quelli che bestemmiano e quindi si paga la multa salatissima. Va bene, ieri eravamo nella grande disciplina forestale, quindi nella foresta del Cansiglio, dove abbiamo assolutamente ispirato e sognato tutto quel ben di Dio. Ogni tanto vi farebbe bene per elucubrare, meditare, per un'introspezione veramente ciclopica, andare in quel contesto lì. Va bene, io devo ringraziare in primis soprattutto la grande Franca, ci ha messo a disposizione tutto il possibile e l'impossibile, dalle striscionate e tutto il resto, tutto il resto. Ci sentivamo veramente a casa nostra. Devo salutare Juan Carlos. Juan Carlos lo dirà, chi? No, una guida ragazzi, una guida. Affiancava Giancarlo Ferrone, poi anche Luciano. Avevamo tre guide ieri, quindi pronte, come hanno fatto a portare un centinaio di persone a camminare, poi avevamo gli altri, ma comunque noi siamo stati fermi al campo base, dove dovevamo strutturare poi anche l'iniziativa, le attività del pomeriggio con quel duo supersonicamente supersonico, i nostri eroi di giornata di ieri. Potevano contare con la formazione titolare per quanto riguardava tutto quello che si schiera oggi da sinistra a destra, non da destra a sinistra, ma sinistra a destra, il vostro transistor, per quanto concerne il grande Pietro Biasucci, che saluto, e tanto quanto la Silvia, e quindi Monaco Shaolin, e poi Danilo Leo Lazzarini, e il primo un'ora e venti, un'ora e mezza di tutto e di più. Ho visto gente molto molto quindi partecipe all'interno di quel contesto della foresta, laddove avevamo leggermentissimamente meno alberi, meno ossigeno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché anche in quel contesto là, ieri doveva arrivare anche Toglio da Savorgnani, poi ha avuto un contrattempo familiare e non ha potuto essere dei nostri, ma comunque saluta tutti. Parte questo, sarebbe arrivato a dire esattamente come oggi ci sono anche delle artigliate da parte di alcune aziende che stanno lì a tagliare alberi anche con 90 cerchi, mi mostrava appunto la Franca, 90 cerchi vuol dire 90 anni di albero, quasi un secolo, quasi un secolo. Ovvio, la foresta è alquanto ricolma di quel ben di Dio, tanto quanto ieri il profumo, non solo quello a tutto ossigeno di quel verde di mille e più sfumature, oltre alle bolle blu della canzone famosa, ma avevamo anche il profumo di dolci de spose, quindi ringrazio tutti, sono arrivati tanti dolci anche ieri, quindi thank you very much. Giancarlo ha piazzato un bel po' di libri, parlo di Giancarlo Ferron, che è tornato quindi a scarpinare dopo le operazioni. Non è che la cosa sia perfetta fino in fondo, perché quando si tratta di nervi, visto che lui ha lavorato sempre su Esopa e Montagne per decenni e decenni e decenni, i nervi tirano più del dovuto nonostante le operazioni. Comunque un grande ieri al nostro fianco e un abbraccio veramente fraterno anche al nostro grande Giancarlo, tornato, ripeto, nei sentieri nella foresta ieri a raccontare tutto di più. Poi quando ho chiesto com'è andata ai nostri, mi hanno detto vabbè dai, sono delle vere e proprie enciclopedie, soprattutto anche la new entry Luciano, strepitoso per quanto riguarda la presentazione di tutto quel ben di Dio che lì abbiamo in termini di biodiversità, di ecosistema, dei villaggi cimbri piuttosto che i sentieri, gli alberi monumentali, il regno animale, il regno vegetale, il regno spirituale, le doline piuttosto che gli inghiottitoi, piuttosto che il bus della Lum, cioè tutto di più, dai. Beh, ieri sera oltretutto, se avete notato, il sole, veramente quella porta che porta nell'aldilà, che porta nell'aldilà in una nuova dimensione, era a specchio con la luna, ma veramente una giornata unica, unica, unica, e il sole ieri ci ha allietato, anche perché in questo periodo qua, se sbagli giornata, in Foresta del Cansiglio serve il piumino Madoka profonda, e invece non è stato così. Quindi due domeniche all'insegna del va tutto bene, grazie mille a tutti i volontari, questo è matematico, ringrazio tutti quelli che sono saliti, perché ieri ovvio la cornice era soprattutto colorata delle grandi figure, come abbiamo messo appunto in entrata anche di Foresta e all'ingresso appunto del parcheggio. Per quanto concerne il grande ricordo e le nostre grandi anime, sempre al nostro fianco, sia Chris Chiamara, quindi Chris Mara, quindi ringrazio tutti quelli che faccio un nome a caso perché vedo qua il messaggio adesso. Filippo D'Adolo. Filippo D'Adolo ha una trasmissione una volta al mese e toccava ieri, però ha detto no, è troppo importante essere in quel contesto là per stare assieme con Bea Sente, ma soprattutto perché per noi Cristina e Mara sono molto importanti. Quindi ringrazio tutti quelli che ieri sono venuti su, coscienti anche di questo. Coscienti che di questo bisogna mollare ogni tanto anche qualcosina, qualche peso che magari ti tiene tra te, non so, ancorato in casa, ma è ovvio. Ovvio, bisogna averle conosciute, ma sono due anime straordinarie. Va bene, ciao Pietro, ciao Leo, i mattatori quindi del pomeriggio, ringrazio tutti i volontari del Red Gazebo, ringrazio poi anche le facce nuove che sono arrivate anche ieri, e questo è utile, molto utile avere sempre al fianco anche delle nuove, quindi realtà vocali, ottimo, e soprattutto la Foresta in noi è entrata nel cuore più profondo in assoluto, io ve lo consiglio. Leo Lazzarini avrebbe quell'idea del 31 di ottobre di andare a viversi di notte la Foresta, però noi il 31 ottobre abbiamo il gas, difficile poi partire alle ore 22 da qua per arrivare alle ore 24 nel posto indicato dal nostro Leo, poi vedremo a caso mai se posticiperemo il tutto, perché abbiamo poi anche altre iniziative già l'11 di ottobre, ma ne parlerò più tardi, avremo a che fare con la 63esima realtà d'anniversario del Vaillant e poi Genalta e quindi tanti altri appuntamenti. Non vi lasciamo mai fermi sul Caregonde casa e quindi sul divano di fronte al baucometro. Abbiamo tempo anche sicuramente per bestemmiare di fronte al baucometro, visto soprattutto il risultato magari di stasera. L'Italia si spera un po' meglio rispetto a, però non importa. Vabbè, il regno arborio che comunque domina la scena è quello della Foresta del Cansiglio, laddove ritorna anche Giancarlo Ferron di qui a qualche giorno portando un cieco, ma un cieco conosciuto molto in quel di Vicenza. Mi raccontava appunto di questo molto personaggio sportivo, fa arrampicate, lui è cieco però fa arrampicate guidate, e mi accennava, però potrei sbagliare, mi accennava che nelle paraolimpiadi prossime, di prossimo sviluppo, ci sarà anche questa disciplina, però lui lo porta esattamente alle 5 del mattino per vivere tutto quello che era proprio anche per i primi nostri amici arrivati ieri in quel contesto là di Casa Vallorca, vi ricordo sempre essere aperta, quindi andate a trovare la nostra Franca, lì si sta da Dio in assoluto, si sta stravaccati e i pensieri fluiscono in maniera vincente, lasciate in disparte tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lì assolutamente ancora non so ancora per quanto vietata, e tutti i costi delle pompe di benzina per quanto si tocca il costo al litro, e quindi adesso vedremo queste gimcane popolari nostrane, perché dov'è l'Eni, dov'è il cane, dov'è l'IP, no, ma arriva anche l'ESO, perché l'ESO addirittura ha detto beh, se lo fanno gli altri due, ma è quello che diceva la Ducetta, no, ma è una partita a scacchi che dove ogni 10 mosse loro non li possiamo farne mezza, è difficile poter ribaltare la scena, anche se comunque noi da qua dentro almeno ci proviamo, e comunque da 50 anni almeno in maniera differente rispetto anche alla meno aia radiofonica, meno aia parola storica del Franco, oggi sarebbe tutto iconico, super iconico, sostenibile, rinnovabile, bene comune e resiliente. Attenzione, perché se ci dimentichiamo la parola resilienza non siamo più noi, no, dicevo la Ducetta, no, avete visto l'altro giorno quel lodevole atto di attenzione all'Italia da parte del cane a sei zampe, va bene, dai, è tutto preparato in grande stile, tanto quanto magari in Francia prepareranno qualche anche momento di ribellione, perché hanno detto vi diamo tempo fino al 17 di ottobre, di qui a qualche settimana poi o tutto rientra in 1,70 e 1,80, vuol dire 1,70 vuol dire i centesimi per la verde, quindi la benzina 1,80 centesimi al diesel, oppure noi cominciamo ad indossare nuovamente i gilet gialli. E quindi magari si ritorna ai fasti del passato con scontri e contro scontri, non importa. Comunque l'importante è che l'Eni abbia dato il via allo sconto, tutti felici per 30 giorni, 1,99, quell'illusione monetaria, quella truffa colossale, perché noi purtroppo leggiamo da sinistra a destra, è come il brick, no? Diciamo che sabato il brick del succo di frutta, 0,99, facciamo un euro, non so che, però noi la mente registra quello zero là, e dopo qualcosina, allora già ragioni in maniera diversa e vai, riempi il careo di quello che vuoi l'ori, e ora basta spisare il careo, usa un po' il serveo, c'è il gas, e almeno, oh, non è che qua sia tutto gratis, anzi, però paragonando la nostra roba a quella dei negozi supersonicamente biologici barra biodinamici barra mi porto e robe dall'estero e te che sarese anche, vabbè, non so nel caso di biologico, ma comunque nelle altre questioni sì, anche se mi aggira quei torte, quindi con le pastine, quindi va ben così. No, dicevo questo perché l'ENI è uno sconto che va quindi a gareggiare con la slealtà. Eh sì, sono tutti incazzati stamattina. I barbieri no, i barbieri è lunedì, non possono essere incazzati. Però è ovvio che se noi abbiamo una pompa ogni 5 in Veneto che ha a disposizione la benzina scontata, avremo probabilmente le file di là. Uno magari fa 354 chilometri, consuma l'idea di Dio, la spinse gli ultimi 100 metri, ma l'idea è quella che da 2,3, da 2,15, ieri abbiamo visto anche 2,40, ovvio, sul diesel, parliamo del diesel, ma d'altronde siamo in guerra e quando si è in guerra è utile alzare anche i prezzi, perché noi dobbiamo unicamente sperare in una mattina santificata dove si dice il popolo anche italiano e soprattutto eterodiretto da sempre a livello governativo che metà basta, è partita la pace in maniera seriosa e continuativa. Ma visto che abbiamo le elezioni, visto che non si può fare questo, Bill Gates ieri ce l'ha fatto capire: io non propendo dalla parte dell'intelligenza artificiale, o meglio sì, se mettiamo regole precise, altrimenti avremo 1 miliardo di morti. Avete capito? Il Bill Gates in questione, lui ha detto 1 miliardo di morti. È una boutade? È un ballon d'essai? Iniziano sempre con la lettera B, cioè dove siamo destinati noi come popolo civile. Siamo in serie B, cadetteria, al massimo livello. Però, a proposito, Filippo, io devo sapere com'è finita la partita, però del tuo figlio ieri, perché a un certo punto, cos'era, 1-0-2-1, cioè non bisogna sapere il risultato. Filippo, per favore, dai, siamo stati lì a trepidare di fronte all'ossigenazione forestale, per cui va bene, a parte questo, 1 miliardo di morti, però da che pulpito dice qualcuno appunto viene sta predica? Sì, è vero, in effetti è vero, 1 miliardo di morti, quindi vuol dire esattamente il progetto maltusiano. Voi sapete che il progetto maltusiano ha a che fare praticamente con un modello economico demografico ideato da questo inglesone, no? Malthus, ma siamo lontani, cioè non, forse c'erano forse gli Hare Krishna e qualcosa di poco utile per quanto riguarda la sala del regno dei testimoni di Geova, sto scherzando, ma siamo nel 1798 in questo caso, e lui sosteneva appunto che la popolazione cresce troppo in fretta rispetto alle risorse alimentari che il pianeta mette a disposizione. Abbiamo avuto un adepto? Abbiamo avuto un fedelissimo di questo pensiero, sì, ve lo ricordate? Noi avevamo tra i ministri del governo satanesco, e quindi vuol dire Mario Draghi, quel personaggio chiamato Roberto Cingolani, no? Colui che cigolava sempre, no? Cigolava, si sentiva arrivare, fino a un certo punto, se vi ricordate, lui è andato a reti quasi unificate a spararla in maniera diversa rispetto a quello che lui si poteva pensare di un ministro. Lui ha detto chiaro e tondo: ragazzi, il pianeta che noi viviamo è ancorato in un peso demografico troppo elevato, quindi siamo troppi. Il pianeta è stato programmato, cioè lui ha già, ovvio che ha un canale preferenziale con l'assoluto, con l'onnisciente, delle ovvio postini particolari angelici, e quindi Gabriele e San Michele sono tutti là con la spada, quindi a portare la raccomandata. E in una di queste era scritto che l'assoluto gli avrebbe riferito che il pianeta è troppo popolato per continuare a rimanere in dolce equilibrio, quindi vuol dire che è stato progettato per 3 miliardi di persone, noi siamo più del doppio, con ovvio stime che arriveranno 8-9 miliardi nel prossimo tempo. Ovvio, uno dirà: e la Cina, sti cinesi rompe i coglioni, stiamo chiamandola. Sì, è vero. E gli indiani? E perché gli indiani no? Ma quali indiani? Delle riserve? No, in riserva siamo noi a 1,99 e 2 euro, anche qua, bello, no? Non puoi mettere 2 euro, 1,99 e vai con le file, mi auguro tante belle file, assolutamente sì. Se però mi regalasse l'esso come una volta, anni 70, il cagnolino da piccare su Speceto davanti, perché sai che era anche dei regali che mi faceva, era bello, no? Pian pian, allora altra epoca, dire a qualcuno, assolutamente sì. Le piazze si riempivano con estrema facilità, uno pensava di poter contare anche sul sistema sindacale. Oggi cosa ho avuto contare? Poco o nulla, ci hanno tradito tutti, però questi traditori il 17 di ottobre saranno in piazza in concomitanza con il fronte Novax del partito Novax, che se si è mesi che Dio preparare la calata degli unni Novax in quel di Roma, e questo che cassa la manifestazione il 17. Eh sì, il potente signore della CGL Manifestazione e la sanità e il precariato e il lavoro e tasse e madonna. Vabbè, comunque l'importante è sempre promettere, perché noi abbiamo anche un serbatoio che introduce sta roba qua, e quanto ne stiamo già introducendo in riferimento a quella che è già in atto, e cioè la campagna elettorale. Poi noi sappiamo benissimo che indipendentemente da chi arriva in quel contesto là, i fili dall'alto sono sempre mossi, che sia il femminile, che sia il maschile, che sia destra, sinistra. Questo bipolarismo continuerà in maniera imperterrita anche nella prossima tornata elettorale, perché avete visto, senza tanto tante contestazioni a destra e a sinistra, cioè l'Italia è tranquilla, rilassata, c'è bel tempo, si va al mare, ieri le file ovunque, in autostrade non ricolme ma quasi, cioè nel senso, questi hanno ritoccato addirittura quante firme bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. 1500 per circoscrizione non sono poche, ma se le porti a 6.000, l'idea era 9.000, però a un certo punto ho detto ma abbiamo sparata troppo grande. Però dopo l'epopea del covidiotismo, della pandemia, della scemenza appunto pandemica, è ovvio che possono farlo, però no, anche loro si sono risentiti leggermente. 9.000. Tajani era perfettamente d'accordo, però la Ducetta a un certo punto ha detto 9.000 sono troppe, 6.000 è 4 volte tanto quanto si abbisogna oggi, quanto bisognerà al sistema Vannacci, 8.1% ogni giorno questo va su, serve fare le elezioni, fra poco mi dice che è il 51%, basta, chiuso, evitiamo anche lo sperpo di denaro pubblico all'interno delle vecchie scuole. In via Monfenera, ad esempio, a Castelfranco Veneto, dove non mi sono mai recato in assoluto, se non per presenziare quindi come scrutatore. Ma nei tempi d'oro del salame ungherese nelle schede elettorali, della mortadea, dei peni fatti con criterio, del sistema vaginale sempre presente, del Berlusconi che veniva odiato, sapendo partire da casa con in tasca l'affettato, che però profumava anche di ungherese il seggio, e non era cosa di poco conto, pensiamoci, va bene. Siamo fermi a Bill Gates, 1 miliardo di morti se non riusciamo a regolare per bene l'intelligenza artificiale. Ovvio che Trump poche ore fa, sentito questo, ha detto a saperdere, non mi preoccupo assolutamente delle considerazioni di Bill Gates, è un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Ecco, questo derby con la Cina, si sono incontrati l'altro giorno con le rispettive consorti, una che ha vissuto un'epopea comunista felicissima da giovane, era comunista la moglie di Donald Trump, l'altra sempre sorridente con la manina come il cagnolino che mettavamo nell'8,50 della Fiat un tempo, che riguarda San Navagliesolo, con il cagnolino da Rio che con la testa faceva sempre stile il saluto della mogliettina di Xi Jinping. Cosa ne è uscito? Nulla di nulla, o comunque non parte un fronte bellico né da che parte ne ha, perché c'è sempre Taiwan con tutto il microcippismo sempre lì da difendersi, e quindi tutto è tranquillo, andiamo bene, le guerre continuano lì dove è utile farle, soprattutto per chi si arricchisce, nel senso, se qualcuno può pensare che l'ENI ci rimetta qualcosa con 1,99 e 2,19, prima la benzina poi il gasolio, con quei miliarducci in euro che hanno messo già in tasca, ci sbagliamo alla grande, ci rimettono qualche briciolina in maniera tale che il governo continui a insaccare o incassare, ma sarà insaccare perché è un sacco enorme. Altro che finché non ce l'hai nel sacco non dire gatto, ma questo era tra pattoni, ragazzi, mi capirà Michele a Venezia, per il resto no, ma detto questo siamo messi veramente male, però lui si resiste, ma si resiste anche perché se è vero quello che dice Bill Gates, cioè noi avremo un miliardo di morti su 6, 7, 8, uno ogni 6 dovrà salutare. Bill Gates dice mi è andata male, evidentemente in termini numerici sì, per carità, ne ho fatti soffrire tanti e continuano a soffrire, le reazioni avverse sono arrivate anche dentro determinate radio, non è solo quelle di Radio Gamma 5, ma però non posso arrivare a sti numeri qua con la pandemia e così anche con l'aspetto bellico. Sì, per carità, tu il progetto maltusiano lo porti in dote, lo porti in concretezza, lo porti avanti, ma non questi numeri qua. E allora 1 miliardo è tanta roba. E allora a sto punto, detto tra noi in maniera molto simpatica, noi sabato abbiamo fatto un'intervista con il conosciuto Franco Zecchinato, che chiama raccolta tutti, non il 29 novembre perché lì saremo a Rasei di Sarenda del Grappa con il grande Tiziano Fantinelli, gruppo Coltivare Condividendo, ma il 4 ottobre, di qui a pochi giorni, domenica prossima, per dirla tutta, dalle 9 alle 19 il biologico in piazza, 38esima edizione, l'abbiamo raccontato sabato scorso. Quello che è interessante è A sto punto, noi che vogliamo tornare alla Terra, noi questi, questo miliardo di morti, abbiamo la possibilità di cremarli tutti? No, costo all'ira di Dio. Bene, abbiamo un sacco di legno da... No, altrimenti butto su tutti gli alberi della foresta del Carsiglio. Bene, cosa si fa? Lì si mette sottoterra. Però possiamo avere il piacere di sceglierci un po' il tipo di terreno all'interno del quale noi vogliamo essere conficcati per sperare, in chi spera, nella reincarnation, oppure no? Oppure no? Possiamo? Ecco, bene, allora si fa così. Domenica prossima, questa è verità, si prelevano 3 manciate di terra del vostro giardino, piuttosto che orto, piuttosto che balconata, se avete i vasi grandi, ma soprattutto l'orto. Allora, un chilo circa, un chilo di terra, lo mettete in un sacchetto, il sacchetto lo tenete aperto, oppure in una scatola. Andate direttamente a Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta, insomma, là dove si magna, che c'è oltre 60 espositori, e fanno in direttissima per tutti quanti voi l'analisi del terreno con esito, suppongo, immediato, così mi pareva di aver capito. Vuol dire, sì, analizzano tutti i campioni di suolo che voi proponete. È una proposta, mi si diceva appunto da Franco, che parte da questi laboratori interattivi, insomma, curati dagli esperti di Rete Humus. C'è questa ingegnere particolare del suolo e tutto il resto, e quindi penso non costi nulla e si va in quel contesto là. Ho detto anche di informarsi, perché sarebbe utile magari portarlo anche nel nostro contesto, magari di un gas, ma soprattutto di una giornata all'insegna magari delle tematiche dell'agricoltura, sementi antiche, sementi riproducibili, TEA, nuovi OGM, vecchio transgenico, quindi farne una bella giornata dove poter magari avere questi protagonisti. Mi sembra che la signora in questione sia di Bologna, quello di Rete Humus non lo so, ma comunque non importa. Comunque alcuni nostri, a partire da Sergio e Graziella, andranno domenica prossima e magari vedranno se è possibile quindi intraprendere qualcosa di utile anche da sta parte di qua. Ripeto, c'è la possibilità domenica, per chi lo volesse, di farsi analizzare il terreno di casa propria. E allora dico, visto un miliardo di morti, torniamo sottoterra, ma no, proprio una roba sconcia, veramente, con la difficoltà di reincarnation, perché magari abbiamo l'amianto, il pH brutto, no, vogliamo anche un terriccio che sia friabilmente fertile, ecco. Quindi essere un po' in contatto con la giusta dose di Pachamama, terra madre. Questo speriamo. Vabbè. Altrimenti up the revolution, dicono gli inglesi. Quando io dico up the revolution vuol dire viva la rivoluzione. Quale rivoluzione? Quelle che possiamo fare magari buttando giù le sacre stanze del potere, partendo magari dal Parlamento. Ah, ringrazio anche Leo, perché oggi sto trasmettendo con la grande maglietta che mi ha regalato ieri, bellissima, con appunto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, con il leone libro aperto, e quindi tutta roba dorata con il rosso, con il nero, quindi insomma fa un po' anarchia, né servi né padroni né Stato né Dio, ma soprattutto c'è quell'intendere il fronte venetista. Ecco, voi sapete che il fronte venetista fioccherà tra poco sotto i riflettori. Il regista in questione si chiama Francesco Sossai ed è di Sedico di Belluno, è l'autore delle Città di pianura. Chi l'ha visto, io no, ma ha detto che è molto carino ed è uno che ci sa fare ed è molto bravo in assoluto. Adesso i riflettori del nostro Francesco Sossai di Sedico, parlo di un regista bellunese in questo caso, si puntano su un nuovo film e il titolo è semplice: Tanco con la K. Tanco con la K fa quei trattori militarizzati, anche se forse è uno sproposito il mio, però ma avete capito, noi andiamo un po' a ritroso nel tempo, se vi ricordate, in quel, cos'era, 8-9 maggio 1997, i Serenissimi che arrivano in piazza San Marco e portando il tanco. Ovvio che poi arrivano tutti che altri incassai, vai con gli arresti, metti via sti tosi qua. Era un'azione altamente dimostrativa secondo il mio punto di vista, però ovvio poteva mettere un po' di paura, perché le interferenze a livello televisivo e il documento da leggere, il comunicato più che altro, e l'indipendentismo, l'autonomismo, la secessione, insomma tutte quelle robe miscelate assieme per quanto riguardava l'idea dei veneti di allora, inteso Serenissimi di allora, arrestati, e l'hanno pagata fino in fondo, questi non sono parlamentari, quindi l'hanno pagata fino in fondo, eppure con Sciopetto Vecchio voleva salire le campanie di San Marco e da lì magari srotolare qualche striscione, quindi parlo dell'assalto al campanile di San Marco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: F Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni,

0: perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
1: Grazie!
2: E ancora grazie!

Buongiorno e buon martedì. Oggi è il penultimo giorno di settembre, il 29, e iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E il programma è Debito e Democrazia, condotto da Domenico Adamico e Leopoldo Salmaso, con il sottoscritto in regia. Allora, dopo la sigla appunto degli status quo tongue tied, possiamo iniziare con la lettura dell'attività della radio. Allora, in primis abbiamo il 5 per 1000, quindi possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale inserite 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre la possibilità di utilizzare un conto corrente postale appunto per sostenere la cooperativa Gamma 5 e quindi la radio, sul conto corrente postale al 25 38 64 59. Oppure, come sempre, chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN, bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio, onde evitare errori di trascrizione. Quindi collegatevi con www.radiogamma5.it, riconoscibilissima anche dal logo del cagnone inimitabile, e da lì estrapolate l'IBAN. Resto dell'avviso però che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA sia un'occasione preferibile, sempre chi può si intende. Ogni occasione è buona quando ci sono delle serate tematiche, conferenze, gas, gite fuori porta, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. 1963 e 63 anni dopo, domenica 11 ottobre, ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont è genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone, nella zona di uscita dell'Onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio. Il tutto è a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38 988. Un postscriptum per chi vuole: partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare appunto le auto. Poi ricordo altresì un evento da non perdere: energia che non ti aspetti. Acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19:30 è un'occasione per conoscere da vicino Oxy. È una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Ci sarà un grande fisico che è Roberto Germano, che è l'amministratore delegato e cofondatore della Oxy. Queste sono le imprese emergenti. Allora, il tutto avviene presso Casa Insieme, è via Braghettone 20, Atene, Vicenza. Ci sarà un contributo di euro 10, la prenotazione obbligatoria, in quanto i posti sono limitati, quindi allora contattate il 333 23 82 403. Poi abbiamo Gattini e Randaggi, chi siamo?
5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Eugani. Ci appoggiamo a due associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare, cercare adozioni a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte e recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbiette, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi utilizzando teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok, Gattini Randagi, oppure Facebook, Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni e per farci conoscere. Quindi iscriviti a Teaming, è una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando un euro al mese. Ti verrà debitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal a Caterina Turetta, oppure c'è anche una PostPay, però in questo caso consiglio di telefonare al 349-69-59726 in modo che così vi potete contattare. Poi c'è la possibilità oppure di persona nel negozio Zero Emissioni chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce, Padova, oppure il negozio Eco Store a Paolo Annunziata in via dei Colli 11, oppure presso l'ambulatorio veterinario del dottor Paolo Girotto in via Giuseppe Carducci 2 a Montegrotto, Padova. Poi ricordiamo F Energia ha ripreso la visione delle bollette, quindi ci sarà, la troverete l'ultimo giovedì di ogni mese per visionare appunto le bollette e farvi le offerte, insomma capire se potete risparmiare e quant'altro. Allora, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli o arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 di settembre e quindi tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per info avete l'ufficio ambiente che è lo 049 92 99 845. Poi abbiamo Alfonso, cerca appartamento, casetta anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un appassionato e persona onesta, ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Quindi il contatto di Alfonso è il 349 58 55 160. Poi abbiamo affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Potete contattare Enrico o Paolo allo 049 71 0204 per chiarimenti, informazioni e quant'altro, insomma, e per proporsi. Poi ricordiamo il sito ciaobei.org, che è un sito di annunci in collaborazione appunto con Radio Gamma 5, che è un progetto sociale di mutuo soccorso. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favorisce lo scambio e la vendita di beni nuovi e usati, e offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Quando avete qualche richiesta particolare, come anche per esempio cercate casa, affitto e quant'altro, potete anche usare questa piattaforma, insomma. Perché? Perché ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutto un provvidenziale beneficio. È tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Bene, abbiamo espletato anche questo. Allora, la giornata di oggi sarà così. Adesso vi farò ascoltare appunto una parte del documentario, il doco La moneta come debito 2, Promesse senza freni.
Dopodiché alle 10 circa ci sarà l'intervento dell'ingegner Fabio Castellucci, che ci ragguaglierà in merito appunto alla Oxy, questa diciamo impresa emergente inerente appunto all'energia elettrica ricavata grazie all'acqua e alla radiazione infrarossa, all'evento che si terrà appunto a Tiene. Il fisico Roberto Germano farà tre incontri qui nel nord Italia, uno di questi appunto è a Tiene, è vicino a noi, quindi di conseguenza ecco sono cose da non perdere. E poi che altro? Poi ci aggiorneremo anche, dovrebbe arrivare anche Leopoldo, che è prossimo appunto alla partenza per la Tanzania, e quindi verrà per un salutino anche lui. E allora iniziamo appunto con il documentario qui, La moneta come debito tuo, promesse senza freni. Eccola qui.

Probabilmente la vostra prima esperienza riguardante il mettere i soldi in banca non è stata confortante come questa. Ma è probabile che, dopo anni, ancora facciate riferimento al saldo mostrato sul vostro conto corrente bancario come se si trattasse dei vostri soldi in banca. Ma non è così. Se abbiamo una cassetta di sicurezza presso la banca, gli oggetti di valore che ci mettiamo dentro restano sempre nostri. Stiamo semplicemente affittando uno spazio sicuro per conservarli. Nell'uso comune, la parola deposito significa appoggiare qualcosa. L'utilizzo della parola deposito riferito a un conto bancario è in effetti fuorviante. Un deposito bancario è in realtà un prestito. Ciò che indica realmente il nostro conto bancario è quanti soldi la banca ci deve. Si tratta della registrazione della promessa di darci moneta, non della moneta stessa che abbiamo depositato. Si tratta di una differenza importante. La verità è che quando cediamo il contenuto del nostro salvadanaio al cassiere della banca, i nostri soldi diventano i soldi della banca e questa può farne ciò che vuole. Tutti i soldi in banca sono soldi della banca. Niente di tutto ciò è nostro. Questo è il motivo per il quale la banca ci paga degli interessi. Abbiamo prestato alla banca i nostri soldi. Potrebbe sembrare una distinzione semantica. Sappiamo che, se lo volessimo, potremmo andare in ogni momento in banca e prendere i nostri soldi. Ma la distinzione non è solo semantica e non è neanche irrilevante. La distinzione è cruciale. Ciò che accade nello svolgimento dell'attività bancaria ha effetti su tutti noi. Eppure, in pochi sanno qualcosa su come funziona realmente il sistema bancario. L'intero mondo economico oggi si muove in un sistema di credito fornito dalle banche. E quando il sistema del credito si rompe, tutti ne risentono. A peggiorare le cose, la versione offerta dagli esperti per spiegare questi crolli non tiene mai in considerazione la causa principale. Cioè il fatto che, oltre al contante e alle monete metalliche che costituiscono circa tra l'1 e il 5% della moneta in circolazione, tutta la moneta esistente oggi è stata creata come capitale di un prestito bancario, a fronte del quale le banche richiedono il capitale più gli interessi come rimborso. Questo non solo fa sì che l'esistenza della moneta sia interamente dipendente dall'esistenza del credito bancario, ma rende il sistema nel suo intero una bancarotta programmata, poiché il totale dei debiti, capitale più interesse, eccede il totale delle risorse già dal momento in cui il primo documento di prestito viene firmato. Mentre il sistema bancario globale barcolla verso il collasso mondiale, sempre più persone stanno realizzando che non si può più ignorare la verità che sta dietro l'attività bancaria odierna. In molti hanno perso la casa e il lavoro unicamente per colpa delle pratiche insostenibili dei prestatori di moneta. È giunto il momento per le persone di comprendere il funzionamento della moneta e di realizzare la necessità impellente di modificarlo alla radice. Spiegare il vero significato delle parole utilizzate nella pratica bancaria è il primo passo. Ora che sappiamo che un deposito è, in realtà, un prestito alla banca, la domanda successiva è: cos'è un prestito che noi prendiamo dalla banca? Quando firmiamo per un prestito, ci impegniamo con la banca a ripagare l'ammontare del prestito più l'interesse. In cambio, la banca esegue un accredito sul nostro conto dello stesso ammontare del cosiddetto prestito. Anche se parliamo della banca come se avesse messo i soldi del prestito nel conto corrente, in realtà l'unica cosa che la banca mette nel nostro conto è la sua promessa di pagare moneta. Ciò che è avvenuto realmente è uno scambio di promesse. Nessuna delle due parti ha consegnato alcunché all'altra, oltre a una promessa di pagamento. Quindi, chi è il debitore e chi è il prestatore? I termini prestito, prestatore e debitore sono tutti fuorvianti. La verità
è che le due parti hanno scambiato promesse di pagamento e nel processo è stato creato qualcosa chiamato credito bancario o moneta scritturale, che può essere speso legalmente come moneta. Il credito bancario può essere speso perché, nella nostra ingenuità, abbiamo notato che ogni volta che eseguiamo un deposito sul nostro conto, questo si incrementa dello stesso ammontare. In effetti, fino a quando non ci mettiamo qualcosa dentro, il nostro conto resterà vuoto. Di conseguenza, è naturale supporre che la moneta in un conto corrisponda alla moneta che qualcuno ci ha messo dentro. Il conto, però, è una promessa di pagamento, non i soldi stessi. In effetti, una promessa indica sempre l'assenza dell'oggetto promesso. Altrimenti, che bisogno ci sarebbe stato di prometterlo? Così, poiché tutti i conti bancari sono solo promesse di pagamento, la banca e il mutuatario possono semplicemente scambiarsi le promesse e nel giro di poche battute sulla tastiera, un bilancio positivo apparirà nel conto bancario del mutuatario, senza che nessuno vi abbia messo dentro moneta esistente. Ora conoscete la vera origine di quello che chiamiamo prestito bancario.

Che differenza ci sarebbe se due parti semplicemente si recassero insieme in uno scantinato e con una stampante iniziassero a creare moneta in questo modo? Istintivamente riconosciamo come fraudolento l'atto che chiamiamo contraffazione. Nello stampare banconote da 100 dollari false, il falsario sta anche creando nuova moneta dal nulla. La moneta ci dà la possibilità di acquistare i beni reali e i servizi del mondo. È chiaro che i falsari hanno creato nuove possibilità di acquistare beni reali e servizi senza dare niente in cambio, eccetto uno stravagante pezzo di carta. I falsari ottengono qualcosa in cambio di nulla, a svantaggio di chiunque venga preso con la banconota contraffatta. Se la banconota contraffatta non venisse scoperta, questa diluirebbe l'offerta di moneta, rubando a tutti. La contraffazione è un crimine serio ed è semplice comprenderne il perché. È un venire meno a un accordo sociale di base: non rubare. Ma anche l'ottenere un prestito da una banca crea nuovo potere d'acquisto. E nonostante questo, invece di essere considerato una forma di furto, è la base stessa del nostro sistema monetario. Com'è possibile che una forma di creazione di moneta dal nulla sia diventata un crimine e l'altra sia divenuta lo standard nella pratica degli affari, oltre che la fonte di quasi tutta la nostra moneta? Perché è questo che è successo. Per comprendere il come, bisogna analizzare la storia delle leggi che governano il commercio. Ma prima di questo, abbiamo bisogno di capire la logica del processo stesso del prestito bancario. Chi richiede il prestito vuole comprare un oggetto, ma al momento attuale non ha i fondi per farlo. Nonostante questo, ha fiducia nel fatto che avrà fondi a sufficienza nel tempo per ripagare sia il prezzo iniziale dell'oggetto che gli interessi sul prestito. Quindi va in banca per accordarsi per un prestito. In questo caso, chi chiede il prestito è in grado di fare una promessa di moneta per il futuro credibile, ma al momento si presenta con le tasche vuote. Ecco perché ha bisogno del prestito. Probabilmente tutti abbiamo familiarità con quello che succede dopo. La banca fa firmare a chi chiede il prestito un accordo in cui questo si impegna a ripagare alla banca l'ammontare del prestito più gli interessi, oppure, nel caso in cui non dovesse riuscirci, a restituire alla banca l'oggetto che verrà acquistato con il prestito. Questo avviene innumerevoli volte in tutto il mondo ogni giorno, ma c'è un problema. Come può colui che chiede il prestito portare come garanzia qualcosa che ancora non possiede? Se avessi voluto chiedere in prestito 10.000 dollari a voi per partire per una crociera di lusso in Europa, avreste accettato la macchina del mio vicino di casa in garanzia? Ovviamente no, perché sapete bene che, a prescindere da quanto vi devo, per legge non ho diritto di darvi la macchina del mio vicino. Ma se invece avessi promesso di comprare la macchina del mio vicino di casa con i 10.000 dollari che mi avete prestato, la situazione sarebbe differente. Potreste, ad esempio, accettare di prestarmi 10.000 dollari confidando nel fatto che comprerò la macchina e la porrò come garanzia per il prestito non appena potrò vantarvi sopra un diritto di proprietà. Comunque, fino a quando la transazione non sarà completata, i vostri 10.000 dollari non potranno essere garantiti dal diritto di proprietà sulla macchina. Questo problema nella sequenza di eventi potrebbe essere evitato molto semplicemente. Potreste comprare voi la macchina e poi rivendermela. Anche la banca potrebbe comportarsi in questo modo. Se chi chiede il prestito si impegna con la banca a comprare l'oggetto, perché la banca semplicemente non lo compra per poi venderlo al mutuatario con una formula di pagamento rateizzata nel tempo e caricata di interessi? Beh, la risposta a questa domanda è altrettanto semplice. Perché la banca, come chi chiede il prestito, si è presentata alla transazione con le tasche vuote. La banca adempia la sua parte della cosiddetta transazione di prestito creando un conto per chi richiede il prestito.
La verità è che il cosiddetto mutuatario ha finanziato il suo stesso conto ponendo in garanzia in modo fraudolento una macchina che ancora non possiede. E la banca, il cosiddetto prestatore, non ha fornito soldi esistenti. E se tutto va bene, non lo farà mai. Il mutuatario crede che i nuovi numeri sul suo conto rappresentano i suoi soldi in banca. Lui, come il resto di noi, non capisce la differenza tra moneta esistente e promessa di moneta. Se la puoi spendere, cosa importa? A questo punto la domanda è: il venditore dell'oggetto accetterà la promessa di pagamento della banca? Anche se alcune persone potrebbero pretendere contanti, la maggior parte della gente accetterà un assegno o un trasferimento elettronico di fondi dalla banca del compratore. Perché? Perché il venditore sa, per esperienza, che potrà depositare l'assegno presso la sua banca e che il suo conto aumenterà di conseguenza. Ma cosa succede dopo? Chiaramente ora la banca del compratore deve alla banca del venditore l'ammontare del prestito. Quindi potreste chiedervi: non è a questo punto che i soldi escono dai depositi? La promessa della banca di pagare il mutuatario è stata appena tramutata, tramite una transazione, in una promessa di pagare la banca del venditore. Quindi, adesso, la banca del compratore deve trasferire parte della moneta esistente di sua proprietà alla banca del venditore. Giusto? Sì, ma probabilmente solo una piccola frazione. E nel lungo periodo, fino a quando la banca ottiene la sua quota di depositi, l'ammontare netto di moneta di cui la banca ha bisogno per coprire i suoi prestiti può teoricamente diventare zero. Come? Beh, immaginate inizialmente che il venditore abbia il suo conto presso la stessa banca del compratore e che depositi l'assegno del compratore sul suo conto. Tutto quello che la banca deve fare per completare la transazione è ridurre il conto del compratore dello stesso ammontare di cui incrementa il conto del venditore. Poiché entrambi i conti sono solo promesse, in questo processo non viene coinvolta moneta esistente. Qual è il risultato finale? La banca ha creato credito bancario per colui che ha chiesto il prestito per un ammontare di $10,000. Chi ha chiesto il prestito ha comprato la macchina che esisteva nel mondo delle cose reali e il venditore ora possiede quel credito bancario di $10,000. Quindi, una transazione nuova di zecca per un bene reale del valore di $10,000 è stata portata a termine con l'impiego di $0 della banca e senza i soldi di nessun altro. Come se non bastasse, la banca ottiene la cosiddetta moneta ripagata dall'onesto lavoro di chi ha chiesto il prestito, più gli interessi, o altrimenti si prenderà la macchina. Magie come questa, normalmente, si vedono su di un palcoscenico. Ok, ora esaminiamo cosa succede se il venditore deposita il suo assegno in una banca differente. Ciò non richiederebbe il trasferimento di fondi esistenti dalla banca del compratore alla banca del venditore? Può darsi, ma quasi certamente non si arriverà mai neanche vicino all'intero ammontare, poiché, in effetti, il sistema bancario funziona come se fosse un'unica banca. Per capire meglio, aggiungiamo un'altra transazione a questo scenario. Immaginate che lo stesso giorno la banca del venditore abbia concesso un prestito simile a una vecchina per comprare un mega sistema Dolby Surround e che il negozio di elettronica abbia depositato l'assegno dato in pagamento presso la sua banca. Immaginate ora che la banca del negozio di elettronica abbia concesso un prestito simile che è stato depositato presso la banca del mutuatario originale. Quando tutte le scritture contabili sono state bilanciate, le banche tra di loro non si devono nulla. Anche se ci fossero state differenze, sarebbero state solo una piccola frazione del credito totale creato. Quindi, a questo punto, possiamo dire che, anche se le banche non prestano i soldi dei loro correntisti, come molti di noi immaginano, hanno comunque bisogno di depositi per concedere prestiti.
Questo perché le banche hanno bisogno di credito in entrata da altre banche per bilanciare il loro stesso credito depositato presso di loro. Fino a quando le banche mantengono il loro credito in uscita, bilanciato con il credito in entrata, sono libere di concedere nuovi prestiti e quindi di creare nuova moneta creditizia. Niente dovrà mai uscire dalle tasche della banca. La banca è libera di investire i suoi fondi in titoli governativi e di grandi società private, oltre che in qualunque altro strumento contemplato dal suo statuto. Se qualcuno disegnasse un diagramma per rappresentare tutto ciò, avrebbe questo aspetto. L'interesse che i governi e le corporazioni pagano sui loro titoli alle banche viene pagato da noi. Noi lo paghiamo sotto forma di frazione delle nostre tasse e lo paghiamo compreso nel prezzo di tutti i beni e i servizi che acquistiamo. E c'è anche un'altra cosa che ci viene scaricata sulle spalle. Ed è il rischio che quella banca fallisca e non sia in grado di onorare le sue promesse di pagamento. A questo punto vi potreste chiedere: come può una banca fallire se fin dall'inizio non investe in moneta esistente di sua proprietà? Cosa ha da perdere? La risposta a questa domanda è che le banche, a differenza dei falsari, sono legalmente autorizzate a creare nuova moneta, a patto che seguano determinate regole contabili. Le banche possono creare moneta solo inserendo il pagamento di un mutuatario e una garanzia reale come attività nel lato attivo del libro mastro, bilanciandoli con quello che le banche chiamano deposito passivo. Quando chi chiede il prestito non riesce a onorare i pagamenti, l'attività impegnata come garanzia viene pignorata e venduta dalla banca. In un mercato in declino, dove ciò avviene molto di frequente, il nuovo valore ribassato dell'attività non copre le passività della banca, che erano basate sul valore precedente. Questo figura come una perdita nei libri contabili della banca. Quando i pignoramenti aumentano in un mercato immobiliare al collasso, una grossa fetta del valore delle garanzie della banca evapora, man mano che i prezzi delle case crollano, esponendo la banca a enormi perdite. In realtà si tratta solo di numeri creati dal nulla. Ma le banche devono aderire ai diktat di questi numeri e le conseguenze di quando i conti dell'aritmetica bancaria non tornano possono includere uno stop dell'economia, la disintegrazione sociale, il caos finanziario totale, la mancanza di regole, fame e guerra.

Comunque, per comprendere l'anatomia di un prestito, dobbiamo assumere che il sistema sia funzionale e che tutti e tre i prestiti che stavamo prendendo in considerazione siano ripagati. Il risultato finale è che neanche un dollaro della moneta esistente è passato di mano, ma 30.000 dollari di nuovo credito bancario sono stati creati e spesi nell'offerta di moneta, e ognuna delle tre banche potrà ottenere l'interesse su 10.000 dollari. La creazione di questi 30.000 dollari nuovi di zecca è realmente una truffa come la contraffazione? L'ovvia differenza consiste nel fatto che il sistema bancario è legale, regolato dal governo e disciplinato dal sistema giudiziario nel seguire le regole della contabilità. Un'altra differenza è che non c'è nessuna vittima palese, al contrario di quanto succede nel caso delle persone prese con una banconota contraffatta. Le banche si difendono dicendo che il compratore e il venditore hanno avuto entrambi ciò che volevano e per cui erano d'accordo. Quindi dov'è la truffa? E se una truffa c'è stata, chi ci ha rimesso? Per capirlo, vediamo chi ha ottenuto cosa dall'accordo. Il mutuatario ha ottenuto l'oggetto che desiderava secondo accordi a cui ha dato il suo benestare. Forse, se in seguito avrà difficoltà a pagare gli interessi, maledirà la sua decisione. Oppure potrebbe vivere felice, grato al destino per aver ottenuto il prestito. Il venditore ha ottenuto un incremento del credito bancario, che, fin da quando era bambino, è stato condizionato a vedere come se rappresentasse i suoi soldi in banca. Ha fiducia nel fatto che sarà in grado di spenderli e così, dal suo punto di vista, è stato pagato in pieno. È felice. A questo punto, chi ha subito un danno dall'accordo? C'è forse una parte che abbiamo trascurato nella transazione? Beh, c'è anche la banca, che potrà raccogliere l'interesse su una promessa di pagamento di moneta. Questo è il tipo di affare a cui di norma le banche prendono parte, e lo fanno molto bene. E chi altro? Proviamo a considerare da dove proviene l'automobile. Proviene dal mondo delle cose reali. Risorse naturali, energia e lavoro sono stati consumati per produrla. Cosa succederebbe se considerassimo la società per esteso e il mondo naturale, da cui vengono in ultima analisi tutte le cose, come partecipante occulto dell'accordo? Il credito bancario creato dal nulla non rimarrà fermo. Verrà speso e messo in circolazione nel mondo reale. All'atto pratico, è il mondo reale che ottiene la nuova moneta in cambio della sua automobile. Questa nuova moneta potrebbe stimolare nuova produzione, ingrandire temporaneamente l'economia e rendere felice molta gente. In effetti lo fa, visto che una grossa parte del credito bancario nasce sotto forma di mutui per la casa, stimolando l'industria edile residenziale, un gran fornitore di lavori ben pagati. Nonostante questo, dopo il suo primo utilizzo produttivo, la moneta appena creata andrà di fatto a diluire di una piccola quantità il potere d'acquisto dell'offerta di moneta circolante. Quindi, al contrario della contraffazione, dove la perdita colpisce un singolo individuo, in questo caso viene sopportata da noi tutti, poiché la vera sostanza del prestito, l'automobile, è stata ottenuta dal sistema economico grazie a una piccola perdita di valore della moneta di tutti. Proseguiamo ora nella nostra comparazione tra credito bancario e contraffazione. I contanti falsi prima o poi verranno individuati e ritirati dalla circolazione, causando una perdita diretta a chiunque li abbia accettati. Ovviamente non esiste garanzia sul fatto che vengano individuati tutti, né una programmazione precisa del loro ritiro. Anche il credito bancario viene rimosso dalla circolazione nel tempo, poiché, mano a mano che viene ripagato, la quota capitale di ogni pagamento viene distrutta. Ora, non dimenticate che quasi tutta la moneta esistente oggi è credito bancario. Questo significa che quasi tutti i dollari che transitano per il nostro conto bancario sono programmati per essere distrutti nel momento in cui verranno utilizzati per ripagare la quota capitale di un prestito.
Oltre al capitale c'è il pagamento dell'interesse, che si trasformerà nel guadagno della banca e di cui una parte verrà reintrodotta nell'economia sotto forma di interesse sui depositi e altre spese bancarie. In questo modo, il fatto che qualcuno abbia subito una perdita come risultato di un prelievo di credito bancario dalla circolazione non è subito palese come nel caso di contante falso. Ma se osserviamo meglio, ci troveremo di fronte ad una situazione curiosa. Non ci serve niente di più dell'aritmetica di base per comprendere il potere che giace nella possibilità di controllare l'offerta di moneta e perché, per come è oggi strutturato il sistema, il debito totale debba costantemente espandersi pena il collasso dell'economia. Nel caso in cui il flusso di creazione di moneta dovesse rallentare più del flusso di distruzione, l'ammontare totale di moneta utilizzabile si contrarrebbe. Questo fenomeno si chiama deflazione, poiché l'offerta di moneta si contrae come un palloncino che si sgonfia. La conseguenza è una minore quantità di moneta rispetto ai beni e ai servizi disponibili. Con meno moneta in circolazione per pagare, il prezzo dei beni e dei servizi tende a scendere. All'inizio potrebbe sembrare una cosa positiva, e lo potrebbe essere, se la moneta non fosse creata sotto forma di debito caricato da interesse. Per tutti coloro che non hanno debiti, la deflazione è un dividendo generico di moneta pagabile in beni e servizi di nostra scelta. È come se la moneta fosse la quota di partecipazione delle persone nella loro prospera società, la loro nazione. Le persone non dovrebbero più chiedere aumenti di stipendio. Se una nazione fosse nel complesso maggiormente produttiva e quindi meritasse un aumento, tutti ne beneficerebbero automaticamente, grazie al fatto che la loro moneta avrebbe un potere d'acquisto maggiore. Comunque, questo certamente non è l'effetto che la deflazione genera in un sistema dove la moneta nasce sotto forma di debito generatore di interessi. Più del 95% di tutta la moneta esiste attualmente sotto forma di debito verso le banche, promesse di pagamento con aggiunto l'interesse. Come abbiamo visto, viene creato il capitale, ma non l'interesse. A causa dello sfasamento temporale tra la creazione e il rimborso della moneta e il riciclo dei guadagni da interesse sotto forma di spese di funzionamento bancarie, la maggior parte di noi riesce a tener testa ai pagamenti mentre l'offerta di moneta aumenta. Comunque, se l'offerta di moneta o il debito totale dovessero decrescere, la moneta, a causa della sua scarsità, diventerebbe più difficile da ottenere e le spese fisse sarebbero più difficili da pagare. Per quelli molto indebitati, la scarsità di moneta potrebbe trasformarsi in una catastrofe.

Sfortunatamente, gli effetti psicologici della caduta dei salari e dei prezzi accelerano di molto il processo, poiché i debitori, comprese le grandi imprese, perdono fiducia nella loro capacità di ripagare i prestiti. Quindi non ne chiedono di nuovi. Senza nuovi prestiti che sostituiscano i vecchi, la scarsità di moneta peggiora rapidamente, portando ad un decremento dei posti di lavoro e del potere d'acquisto, anche se si è circondati da abbondanza di risorse e di capacità produttiva. Questa penosa spirale matematica rende i pignoramenti di massa inevitabili. I prezzi precipitano perché nessuno vuole spendere moneta. La contrazione dei valori distrugge il valore delle garanzie dei prestiti, facendo sì che le banche registrino enormi perdite. Alcune tirano giù la serranda. La fiducia dei consumatori e dell'impresa è perduta. Seguiranno un'economia aggressiva e disfunzioni sociali.

Questa spirale disastrosa non può essere fermata, a meno che qualcuno, di norma il governo, non crei nuova moneta o non si indebiti profondamente con le banche, in modo da creare moneta a sufficienza per riorganizzare e rivitalizzare l'economia. L'esempio più famoso di quanto descritto fu il crollo del mercato finanziario del 1929. La conseguenza psicologica del crollo del mercato fu una minor richiesta di credito e quindi meno nuova moneta in circolazione. La Federal Reserve non fece nulla per contrastare la conseguente deflazione e nel 1932 l'offerta di moneta era ridotta a un terzo. Un numero enorme di persone fu cacciato di casa perché la moneta necessaria a pagare le rate del mutuo aveva semplicemente cessato di esistere. Fino a quando, nel 1932, Franklin Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti. Il New Deal di Roosevelt servì per rimettere in piedi l'economia, ripristinando l'offerta di moneta. Per contrastare la scarsità di moneta, Roosevelt si indebitò con il sistema bancario privato. Le fabbriche ripresero ad assumere. Ma fu solo quando si arrivò al secondo conflitto mondiale che si giunse a non avere più scarsità di fondi e di posti di lavoro per far fronte allo sforzo necessario a sopportare il periodo di guerra. Fu l'espansione di moneta dovuta alla Seconda Guerra Mondiale che mise fine alla Grande Depressione. La guerra portò, con le sue corse agli armamenti, con il debito in crescita e le improvvise trasformazioni tecnologiche e sociali, oltre che a 50 milioni di morti nel mondo, anche a un nuovo e ostile equilibrio di potere internazionale.

0: Il susseguirsi di boom e di crack del sistema economico viene comunemente chiamato ciclo economico, come se si trattasse di un evento naturale, simile al ciclo dell'acqua o a quello del carbonio. I cicli naturali sono scanditi dal sole. Ma cosa scandisce il ciclo economico? Una risposta è l'offerta di moneta. E come abbiamo visto, l'offerta di moneta dipende dai prestiti. Diamo quindi un'occhiata a cosa succede durante il ciclo di vita di un singolo prestito. Abbiamo spiegato che il credito bancario non è nient'altro che una promessa di pagamento che la banca ha creato per bilanciare nei libri contabili la promessa di pagamento ricevuta dal mutuatario. La promessa di pagamento della banca, di norma, viene spesa per acquistare beni o servizi reali e, circolando, rende possibile il portare a termine scambi in modo efficiente. Al giorno d'oggi, la moneta promessa di pagamento non ha rivali in quanto a utilità e flessibilità. Comunque, poiché non viene creata la moneta per ripagare l'interesse, si verifica una situazione che sembra impossibile da risolvere. Se i debitori fossero costretti a ripagare tutti gli interessi contemporaneamente, dovrebbero lottare per ricavarli dalla limitata somma di moneta esistente, che è molto meno del totale dovuto. La percentuale di persone che non riuscirebbe a pagare i propri debiti sarebbe semplice da calcolare. Di norma, però, l'interesse viene ripagato nel tempo, non tutto insieme. Se il guadagno da interesse venisse reimmesso nel sistema economico sotto forma di spesa, potrebbe essere guadagnato più volte. Una volta capito questo, la questione dell'impossibilità di ripagare gli interessi diventa più controversa. È possibile un sistema dei prestiti che non produca matematicamente fallimenti inevitabili? Nel Medioevo, l'usura, cioè l'applicazione di un interesse o qualunque altra forma di guadagno basata solo sul possesso di moneta, era considerata un peccato da condannare. Anche se la giustificazione era morale, la ragione era pratica. In un sistema che presenta un'offerta di moneta fissa, come quello basato sull'oro, chiunque avesse sistematicamente impiegato la propria moneta per fare prestiti, si sarebbe impossessato rapidamente di tutta la moneta esistente. Questa problematica giocò un ruolo importante nella caduta dell'Impero Romano. L'accumulo di oro da parte di privati costrinse il governo a coniare monete con metalli vili al posto di quelli preziosi. Lo svilimento della valuta portò a un crollo della fiducia e in seguito al declino sociale. La lezione fu ben appresa. Per i 1000 anni successivi, la Chiesa Cattolica Romana dichiarò la raccolta di interessi su un prestito peccato punibile con la scomunica. In alcuni paesi, la pena per chi praticava l'usura era la morte. L'applicazione dell'interesse è veramente un peccato? Anche se oggi sembra ragionevole far pagare per l'utilizzo di moneta, questo comporta un problema inevitabile. Se i prestatori di moneta non spendono ogni singolo penny di interesse che ricevono in modo che i debitori lo possano riguadagnare, i debitori resteranno a secco, a prescindere dal loro duro lavoro o dalle virtù personali. Qualcuno dovrà aritmeticamente fallire. L'esempio è semplice quando ci si trova con un'offerta di moneta fissa, come nel caso delle monete d'oro. Fino a quando tutte le monete pagate per l'interesse vengono spese in modo che i debitori le possano guadagnare, le stesse monete possono essere riutilizzate per pagare gli interessi più volte. Il prestatore ottiene un profitto comprando beni reali con queste monete, ma la moneta stessa deve essere spesa e non prestata o rimossa dalla circolazione. Lasciando da parte qualunque considerazione di tipo morale, questo sistema sarebbe sostenibile. Ma se l'interesse venisse riprestato a interesse o fosse rimosso dalla circolazione per accumularlo, non ci sarebbe più moneta a sufficienza per ripagare il debito aggregato. La situazione descritta non è sostanzialmente differente dal nostro sistema attuale basato sul debito. Come abbiamo visto, oggi come oggi, ogni singolo dollaro nasce virtualmente come un debito, con un appuntamento programmato per essere distrutto nel pagamento del capitale del prestito che lo ha creato. Di conseguenza, affinché tutti i debitori siano in grado di ripagare il capitale più l'interesse, devono essere vere due cose. Deve essere possibile per il debitore
1: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,

0: Una teoria molto comune e popolare tra i prestatori, che dice che, poiché le banche spendono i loro guadagni da interesse per le spese di funzionamento, gli interessi da pagare ai correntisti e i dividendi degli azionisti, di fatto in circolazione viene reimmessa moneta a sufficienza per portare a termine tutti i pagamenti. Comunque, allo stesso
1: ne abbiamo stoppato un attimo perché c'è una bella sorpresa. Allora, innanzitutto abbiamo il nostro Leopoldo che è arrivato qui adesso, che si dà un salutino perché lui tra non molto sarà in volo per la Tanzania, giusto Leopoldo?
2: Ah, ecco. Beh, se non te dici Tanzania con l'accento non te porto solo
1: Tanzania,
2: ho detto, capio, ricordate. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, questa mattina, oltre al fedelissimo, nei secoli fedele Luciano, che mi sono permesso di dire che è il mio Sancho Panza e quindi mi sono atteggiato a Don Chisciotte, sono venuto anche con Dulcinea, che è, che è il qui presente Gianluca. Fai un sorriso in radio, fatti vedere in sorriso in radio. Gianluca, un vecchio amico qua, stava a Carmignan, adesso si è finito a Scorsè, ma è un vecchio amico della radio, dei gas, de Fleximan. Quanti tralicci che ti ho fatto fuori?
3: Tutti.
2: Insomma, sarà il mio tappabuchi, perché io domattina volo giù. E però proprio adesso vediamo scovà che a novembre, che è una stagione fiammorta, i biglietti aerei ti tira drio, per cui verranno giù tutti e due da me, e qua voi altri invece avè, se riesci a trovare il tappabuchi del tappabuchi, boom, e se no invece avè. Bene, cedo il microfono a
1: Gianluca
2: che si presenta. Racconta un po' di te, chi sei, cosa fai.
3: Ciao a tutti, io sono Gianluca e conosco Radio Gamma 5 da sempre. Sono figlio di Radio Gamma 5, nel senso che mia nonna ascoltava fedele la radio e quindi fin da piccolo mi ha dato le giuste istruzioni. Per cui sì, è stato
2: l'accento,
3: una cosa...
2: L'accento è quello del Carmignan però, eh?
3: Sì, un po' sul vicentino. No, perché essendo ai confini con Vicenza... Sì, esatto, quindi dai, si sente la E aperta. Mm. E quindi sono sempre stato affezionato a questa radio, anche perché alla mia età, insomma, siamo nati insieme, 50 e 50, per cui per me è un onore essere qui, tanto più con Leopoldo e con Luciano oggi, e ci sentiremo dalla prossima settimana insieme con Paolo Sceusa, che è il nostro amico, e quindi ecco, ci sarà questa possibilità.
2: Sì, martedì prossimo io avevo già l'impegno con Paolo che finisse, ammesso che riesca a finire quelle cose che avevamo cominciato, e mi ero fatto scrupolo di trovare un tappabuchi, ma altro che tappabuchi. Dulcinea, che poi, guarda, come che diceva Gaber, mai dire mai, perché diceva che poi magari mi piace anche.
3: Esatto.
2: Ragazzi, vi saluto, se vi lascio in ottime mani, ciao, grazie. Ah, martedì prossimo tenterò di collegarmi con Gizzi.
1: Okay. Gli spiego come funziona.
3: Ok.
2: Ciao,
1: bene.
2: Grazie.
1: Ciao Leopoldo. Bene, noi allora riprendiamo riprendiamo un attimino il documentario, qui il doco di Moneta come debito 2, e poi ci risentiremo dopo più tardi.
0: Questa è una semplificazione eccessiva. Riuscite a immaginare cosa succederebbe se qualcuno, come me, o voi, o un'istituzione prestatrice non bancaria, ottenesse questo dollaro e poi lo riprestasse a interesse? Beh, a quel punto lo stesso dollaro sarebbe dovuto contemporaneamente a due prestatori e sarebbe caricato da due interessi simultaneamente. In più, se questo dollaro venisse prestato, ripagato e riprestato dal prestatore secondario, non sarebbe disponibile per ripagare il capitale del prestito che lo ha creato, se non sotto forma di un ulteriore prestito. Quindi, possiamo chiedere un prestito a Peter per pagare Paul e chiedere un prestito a Paul per pagare Peter? La questione si fa interessante. Ogni volta che una moneta viene prestata, viene caricata di un interesse che deve essere pagato. se tutti gli interessi caricati

potessero essere guadagnati, allora sarebbe possibile saldare tutti i pagamenti. Basandosi su questo, molti economisti e difensori del sistema attuale dichiarano che non ci può essere scarsità di moneta e che tutti i pagamenti possono essere saldati. Eppure, questa sembra essere solo una falsa rassicurazione. Per esempio, se il prestatore secondario mettesse le mani su parte della moneta necessaria al ritiro del prestito che l'ha creata, il prestito originale non potrà mai essere saldato. Quello che manca dovrà essere richiesto in prestito, ancora e ancora, per sempre, ogni volta a interesse. Ciò che manca si accumulerebbe, aggiungendosi al totale sempre in crescita del debito che non potrà mai essere ripagato. Per ogni richiesta addizionale di interesse addebitata al sistema nel suo complesso, qualcosa in più viene richiesto allo stesso sistema globale per ripagarlo. Quanto detto colpisce tutti: produttori, amministratori pubblici e consumatori. I produttori devono guadagnare quel qualcosa in più aumentando le vendite o i prezzi. Ma la competizione per aumentare le vendite, di norma, richiede un abbassamento dei prezzi, comportando la necessità di un quantitativo ancora maggiore di vendite e portando a una sovrapproduzione e a una saturazione del mercato. Il risultato finale può portare a perdite di posti di lavoro, chiusure di fabbriche e bancarotte. Gli amministratori pubblici devono guadagnare quel qualcosa di più incrementando la tassazione. Ma l'incremento delle tasse drena moneta dall'economia produttiva, portando a una riduzione della capacità collettiva di pagare le tasse, richiedendo quindi un aumento dell'indebitamento governativo e il caricamento di interessi addizionali. Per i consumatori, quel qualcosa in più può significare un secondo lavoro, la richiesta di un prestito per ripagare il debito acquisito, oppure il dover pagare il debito nell'arco di un periodo di tempo più lungo. La competizione per il lavoro, però, tende a far abbassare gli stipendi e i pagamenti nell'arco di periodi di tempo più lunghi incrementano enormemente l'ammontare degli interessi dovuti. Ed è chiaro che indebitarsi per ripagare i vecchi debiti è come cercare di tappare un buco con altri buchi. Questa è la situazione in cui ci ritroviamo oggi. I produttori non riescono a vendere di più perché i consumatori non possono permettersi di comprare. I governi tagliano la tassazione sperando di stimolare la domanda. I salari reali dei consumatori sono limitati, quando non in caduta libera, a causa della competizione per un numero di posti di lavoro limitato. Di conseguenza, ogni incremento nell'ammontare totale di interessi all'interno del sistema monetario nel suo complesso porterà a un'ulteriore carenza di moneta. Questo avviene perché la produttività dell'economia reale è limitata dalla disponibilità di risorse naturali. L'economia produttiva esiste per soddisfare i bisogni esistenti. Non è in grado di tenere il ritmo della domanda dell'artificiale economia finanziaria, che ha fame illimitata di profitto e che va avanti senza curarsi dei limiti naturali del mondo reale. La teoria che sostiene che esiste sempre moneta a sufficienza per ripagare l'interesse possiede una certa eleganza nella sua semplicità. Comunque, per sua stessa natura, per essere vera lo deve essere al 100%, e questo è impossibile. In primo luogo, i prestatori secondari, che non sono banche, costituiscono una porzione significativa dei prestatori e aggiungono la loro richiesta di interessi su della moneta che già è appesantita dal fardello dell'interesse. Oltre a questo, a causa di un retaggio culturale, abbiamo delle aspettative. Tutti coloro che detengono moneta si aspettano che questa ne generi altra. La moneta che dovrebbe essere resa disponibile per poter essere riguadagnata dal debitore originale viene invece prestata a interesse o investita per profitto.
Possiamo dire che due condizioni devono verificarsi affinché il debitore sia in grado di ripagare il capitale più l'interesse e, di conseguenza, di liberarsi perennemente dal debito. Queste condizioni non vengono soddisfatte dal sistema attuale. Nel sistema attuale non esiste alcuna restrizione al riprestare la moneta che già è stata creata sotto forma di prestito, né è obbligatorio per le banche rimettere in circolazione i loro profitti ottenuti dall'interesse, in modo che possano essere guadagnati dai debitori, dandogli quindi la possibilità di estinguere i loro debiti. Al contrario, le banche investono questi profitti per averne di ulteriori. E la causa del problema non sono solo le banche. Chiunque prenda la sua palla di moneta e inizi a farla rotolare come una palla di neve per renderla più grande, lo fa a discapito dei debitori, che non riusciranno a procurarsi la moneta per ripagare i loro debiti se non indebitandosi ulteriormente. E ovviamente, quelli che fanno rotolare le palle di neve più grandi raccoglieranno la maggior parte della neve stessa. Come dice il proverbio, i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. La moneta necessaria ai debitori che si trovano ai piani più bassi del regno dell'economia produttiva va ai piani superiori per essere scommessa nel casinò astratto del mondo finanziario. E quello è un mondo dove le transazioni rappresentano solo una semplice puntata su dei numeri, nella speranza di ottenere numeri maggiori. Non hanno niente a che fare con il procacciare ciò che è necessario alla vita. Al giorno d'oggi, i quantitativi maggiori di moneta vengono scambiati in quella che viene descritta alla perfezione come economia del gioco d'azzardo. I mercati di scambio internazionale, il mercato dei derivati e il resto degli strumenti finanziari vengono utilizzati dalle banche e dai fondi di investimento per ottenere più profitto possibile. Per capirci meglio, il volume di affari del mercato di scambio estero supera in una sola settimana il volume degli scambi mondiali di beni e servizi reali che vengono effettuati nell'arco di un intero anno. Questa moneta viene utilizzata senza sosta dagli speculatori, che cercano di ottenere grandi profitti dalle fluttuazioni valutarie, cose che non esistono al di fuori dell'economia del gioco d'azzardo. Quindi, quanto è realmente impagabile l'onnipresente carico dell'interesse? Lo si potrebbe determinare con certezza solo ed esclusivamente tracciando tutta la moneta del mondo. Con oltre 6 miliardi di persone che guadagnano, spendono, si indebitano e prestano, i flussi di moneta mondiale sono complessi quanto quelli delle correnti oceaniche e sono impossibili da prevedere. La direzione è abbastanza semplice e chiara. Ed è sempre la solita storia. I ricchi si impossessano di quantità sempre maggiori di moneta, grazie all'economia del gioco d'azzardo, mentre i debitori non hanno nessuna chance di ottenerla. L'unico modo che gli permette di rimanere solvibili è di creare nuova moneta. Mano a mano che la moneta viene creata come debito, l'unico modo per continuare a crearne consiste nell'indebitarsi in ogni modo possibile, incluso fare credito a mutuatari palesemente non qualificati, eseguire enormi investimenti governativi in sicurezza e guerra e salvare le banche insolventi. Ora passiamo a esaminare come il ciclo di un singolo prestito si relaziona al fenomeno dei boom e dei crolli conosciuto come ciclo economico. Il ciclo di un singolo prestito può essere descritto così. Inizialmente si verifica uno stimolo per l'economia, dovuto al fatto che viene spesa nuova moneta. In seguito si verifica inflazione, poiché di base la nuova moneta diluisce l'offerta di moneta. Prima o poi l'inflazione sarà seguita dalla deflazione, poiché il prestito viene gradualmente ripagato, distruggendo il capitale e rimuovendo moneta dalla circolazione. Fino a quando i cicli dei singoli prestiti non coincidono, questi possono compensarsi uno con l'altro. Quanto detto fa sì che l'offerta di moneta rimanga relativamente stabile, anche se resta necessaria una continua crescita dell'offerta di moneta dovuta al fatto che, come ricorderete, la moneta per coprire gli interessi non è mai stata creata. Questo è il modello su cui si basa l'economia attuale.
L'arte di gestire l'economia consiste nell'evitare spirali deflazionistiche, mantenendo l'inflazione a un livello che non indispettisca le persone. Spesso viene definita come il raggiungimento della cosiddetta stabilità dei prezzi. Uno sguardo all'andamento del potere d'acquisto in beni reali del dollaro americano durante il secolo scorso mostra istantaneamente cosa significa realmente l'espressione stabilità dei prezzi. Il dollaro ha perso quasi tutto il suo valore e continua a farlo a ritmo serrato. Quindi la stabilità dei prezzi non è stata raggiunta. E comunque, non serve certo una laurea in psicologia per comprendere come la stessa natura umana trasforma il ciclo del singolo prestito nel fenomeno rappresentato dal ciclo economico. La ragione è semplice. Se una persona ha grandi prospettive e ottiene buoni risultati indebitandosi ed espandendosi, gli altri cercheranno di fare lo stesso. Oltre a un effetto puramente psicologico, se l'impresa di qualcuno si espande basandosi sul credito, i suoi fornitori e distributori dovranno fare altrettanto, o perderanno affari a vantaggio di chi lo farà. Lo stesso effetto gregge si verificherebbe nel caso di una visione pessimistica accompagnata da una contrazione del credito. Di conseguenza, è possibile prevedere che i cicli dei singoli prestiti avranno la tendenza ad allinearsi piuttosto che a essere distribuiti casualmente. E quando lo fanno, vediamo il disegno generale chiamato ciclo economico, che emerge direttamente dagli effetti cumulativi dei cicli dei singoli prestiti. Quindi, per concludere, si potrebbe dire che, dallo scambio di promesse avvenuto tra la banca e chi chiede il prestito, la società ottiene un'inflazione cronica e la dipendenza dalle banche per ottenere immissioni di quantitativi crescenti di moneta per pagare un interesse insaldabile. Questi sono i risultati di un vortice di debito in accelerazione e di uno svilimento della moneta da cui non si può sfuggire. L'unica alternativa è il collasso deflazionistico dell'economia, seguito dal caos sociale o dalla guerra. Questa vera e propria condizione di malattia filtra lungo la società, portando scompiglio a ogni livello. Siamo come tossicodipendenti, con la differenza che la droga non è l'eroina, ma la richiesta sempre crescente di moneta creditizia, fino a quando non si esaurisce la capacità di indebitarsi e di ripagare un credito tanto alto. Questo comporta il bisogno di una costante espansione del credito in nuovi mercati, creando essenzialmente un imperativo fiscale di sprofondare sempre di più tutto il mondo in uno stato di perenne indebitamento. Negli Stati Uniti, questa costante espansione del debito ha condotto nel 2008 a un debito totale nel mercato del credito di oltre 53 mila miliardi di dollari, che corrisponde a circa il quintuplo di ciò che in un anno viene prodotto nell'intera nazione. Quindi, il mondo nel suo complesso è soddisfatto delle conseguenze delle transazioni di prestito? Probabilmente no. Ma nel complesso, il mondo è molto poco consapevole riguardo all'origine di queste problematiche. Il sistema di contraffazione elusivo e nascosto rappresentato dalla moderna attività bancaria. E che dire delle banche? Come hanno fatto ad arrivare dove sono come conseguenza di questo sistema? Beh, innanzitutto, mettendo solo una piccola frazione della moneta che apparentemente prestano, le banche hanno ottenuto un fiume di guadagni dal pagamento degli interessi sui prestiti per il consumo e sui mutui. In secondo luogo, utilizzando il loro potere di concedere credito per acquisire grossi portafogli di debito governativo e di grandi società private, le banche si sono appropriate del controllo del governo e dell'industria. Terzo, a causa degli inevitabili fallimenti e pignoramenti, le banche hanno ottenuto il titolo legale di molte proprietà reali sparse per il mondo. E alla fine arriva il peggio. Se i debitori non riescono a pagare in massa, causando gravi perdite per le banche, il governo è costretto a salvarle, varando piani di salvataggio multimiliardari per preservare il sistema finanziario. E con cosa vengono finanziati questi salvataggi? Indovinato, più debito per i contribuenti. Quello ottenuto è un risultato impressionante, soprattutto perché la maggior parte delle vittime non se ne rende conto.
Se quello che state pensando è: ma ci deve pure essere una legge? Beh, c'è. Esiste un intero corpo di leggi che rende tutto questo legale. Come ha fatto un sistema come questo a diventare legge? Per rispondere, dobbiamo tornare indietro all'Inghilterra del XVII secolo.

0: costruzione di grandi navi rese possibile l'esplorazione di nuovi territori e il commercio si ingrandì rapidamente. Per sostenere il commercio, soprattutto quando era necessario coprire grandi distanze in periodi di tempo prolungato, i contratti divennero sempre più importanti e sofisticati. Sotto la common law inglese era stato stabilito da tempo che un contratto aveva validità solo se avveniva uno scambio di qualcosa di reale. Il passaggio di beni o di diritti di proprietà era la sostanza dello scambio ed era quello l'oggetto della valutazione di congruità del tribunale, non le parole scritte sul documento. Un contratto che non prevedeva un corrispettivo, inteso come beni reali o diritti di proprietà, era considerato vuoto e quindi non era riconosciuto dal tribunale. Un contratto in cui chi chiede il prestito impegna un'automobile che non possiede in cambio di una promessa di pagamento della banca non si sarebbe neanche qualificato come tale. Nessun tribunale avrebbe potuto convalidarlo. Allo stesso modo, nel caso di disputa riguardante un contratto, secondo la common law, solo qualcuno che aveva fornito una contropartita durante la transazione, in altre parole qualcuno che aveva fornito dei beni, aveva il diritto di citare in tribunale l'altra parte per richiedere la soddisfazione del contratto stesso. Questo diritto non era trasferibile a una terza parte. Quando i primi commercianti partivano in prima persona nelle spedizioni coi beni da scambiare, li acquistavano nel loro paese pagando in valuta locale e li vendevano in paesi lontani per valuta straniera. A quel punto avrebbero dovuto acquistare beni stranieri con la valuta straniera, riportare questi beni a casa e venderli in valuta locale. Abbastanza semplice. Ma mano a mano che il commercio diventava più complesso, i commercianti divennero sempre più inclini a rimanere a casa e a limitarsi a noleggiare navi per portare a termine le consegne. Questo diede ai commercianti la libertà di importare carichi di beni stranieri da molte località e non solo dal paese verso cui stavano esportando le loro merci. Nacque quindi un problema. I beni esportati venivano pagati con moneta estera, il cui valore doveva essere speso altrove. Spostare denaro e monete comportava grossi rischi di furto, oltre alla certezza di dover sostenere una perdita parziale dovuta alla conversione della valuta in un altro paese. Il problema dei pagamenti a distanza venne superato con l'adozione delle note di cambio. Una nota di cambio era un ordine firmato da un pagatore, indirizzato a un destinatario, che richiedeva che il destinatario pagasse una specifica quantità di moneta alla persona identificata come il beneficiario. Le note erano garantite da una firma e potevano essere impugnate di fronte al tribunale solo dalle parti originariamente coinvolte. Di conseguenza, non sarebbero servite a nulla a un ladro o a una qualunque altra terza parte. Probabilmente avrete già capito che si trattava dei precursori degli assegni. Io pagatore istruisco la banca, cioè il destinatario, affinché paghi un determinato ammontare di moneta al beneficiario, cioè la persona nominata sull'assegno.
1: Pronto? Pronto? Vedi, anche questo niente, quindi non risponde nessuno, è andato giù e allora...
0: ordinare un pagamento in monete in un posto lontano. Ma i mercanti desiderarono presto maggiore flessibilità. Volevano essere in grado di utilizzare le note di cambio per riconciliare i pagamenti tra diversi mercanti in diverse località, usandole come se fossero la moneta stessa. Affinché questo funzionasse, le note di cambio dovevano poter essere intestate a e impugnate da terze parti. Come avremo modo di vedere, questo fu il momento della storia legale in cui si diede l'autorizzazione al sistema bancario che abbiamo oggi. Una terza parte che avesse acquistato onestamente una nota di cambio dopo alcuni passaggi dallo scambio originale non avrebbe potuto pretendere, né avrebbe avuto il diritto, di presentarsi di fronte a un tribunale della common law difendendo la validità del contratto e pretendendo la possibilità di riscuotere. Questo rendeva le note di cambio un rischio inaccettabile per le terze parti. Così, Per rendere le note di cambio un sistema di pagamento conveniente per le terze parti, di fatto equivalente alla moneta, la Common Law doveva essere modificata. In Inghilterra, grazie a una serie di decisioni legali prese tra il 1664 e il 1699, questo problema per il commercio venne risolto rendendo le note di cambio impugnabili dalle terze parti. Se una terza parte avesse acquistato in buona fede una nota per una contropartita congrua, in caso in cui non ci fosse stata una ragione apparente per sospettare una truffa o che il venditore non avesse avuto il diritto di venderla, la nota sarebbe automaticamente divenuta impugnabile nei confronti del firmatario di fronte al tribunale. Cosa ha comportato questo cambiamento? Significò essenzialmente che qualunque nota di cambio, una volta venduta, doveva essere considerata legittima. Le note di cambio e tutte le altre tipologie di promesse di pagamento che ne derivarono, con l'eccezione degli assegni, divennero trasferibili e impugnabili in tribunale. Proprio ciò che i mercanti desideravano. A quel punto i contratti di debito potevano essere venduti come fossero cose reali e portare a termine transazioni economiche sarebbe stato molto più semplice. Non solo. Lo scambio di note di cambio creò un intero nuovo mercato per gli speculatori. Era nato il mercato del debito. La modifica della legge ebbe anche un'altra conseguenza. Rese possibile l'imbrogliare o il forzare qualcuno affinché questi firmasse una promessa di pagamento che comportava un impegno legale. In seguito, se quella promessa fosse stata acquistata da una terza parte in buona fede, sarebbe diventata impugnabile contro il firmatario di fronte al tribunale. Infine, questo divenne uno dei principi fondamentali dello Uniform Commercial Code, che governa la conduzione degli affari negli Stati Uniti e, per estensione, nella maggior parte del mondo.

Pensateci bene. Se acquistiamo un computer portatile rubato da una persona per strada, siamo colpevoli di aver ricevuto un bene rubato. Non conta il fatto che abbiamo pagato e che non eravamo consapevoli del fatto che il bene era rubato. La Corte restituirebbe il bene al legittimo proprietario. In quanto acquirenti, innocenti o meno, perderemmo i nostri soldi e potremmo anche essere accusati di aver commesso un crimine. Se invece acquistiamo un contratto di prestito da un banchiere e in cambio gli diamo un valore reale in buona fede, non importa se il contratto di prestito è nato sotto false premesse. Chiunque abbia firmato è obbligato dalla legge commerciale sui contratti a pagare e il tribunale lo costringerà a rispettare l'obbligazione. I contratti di debito oggi hanno una miriade di forme diverse, in particolar modo i prestiti e i mutui. È importante sottolineare che, mentre le restrizioni della Common Law venivano rimosse, la Banca d'Inghilterra veniva fondata, la prima banca autorizzata dallo Stato a creare moneta dal nulla. Le nuove leggi calzavano a pennello, rendendo i nuovi contratti bancari vuoti, impugnabili contro il cosiddetto debitore.

Quelli che hanno scoperto la vera natura dei loro prestiti bancari e hanno tentato di impugnare la validità del debito contratto nei tribunali moderni, hanno scoperto con sorpresa che questa legge dei contratti commerciali è tuttora la granitica difesa della moneta debito. La banca avrà venduto il contratto di prestito originale a una terza parte, e anche se la terza parte spesso è una società legata alla stessa banca, per il giudice importa solo chi possiede il documento, quello che c'è scritto e chi l'ha firmato. Il fatto che la banca non abbia informato il debitore originale in merito alla vera natura del contratto di prestito e al fatto che la banca non ha prestato moneta reale non è rilevante. Quindi, concludendo la nostra indagine, pare proprio che la pratica bancaria moderna sia basata su diverse violazioni della common law e del buon senso. La prima violazione è la truffa che commette chi chiede il prestito impegnando in garanzia un bene che ancora non possiede. E la banca è complice, poiché accetta consapevolmente l'impegno fraudolento in cambio del credito che essa stessa crea. La seconda violazione consiste nel fallimento della banca nello spiegare la vera natura del contratto. La banca lo chiama prestito, portando il mutuatario a credere che esso stia ricevendo un prestito in moneta esistente. In realtà, la banca sa bene che ha dato solo una promessa di pagamento semplicemente digitandola sullo schermo di un computer. Una promessa che la banca sa già che probabilmente non dovrà mai mantenere. In terzo luogo, il contratto di prestito dovrebbe essere nullo. Questo perché i contratti impossibili sono nulli per legge. La banca sta creando un contratto nullo, poiché le condizioni richieste affinché il debitore abbia la possibilità di ripagare il capitale più l'interesse non si verificano mai. A meno che il sistema non forzi il riciclo sia del 100% del capitale che degli interessi, cosa che si impegna a non fare, alcuni debitori finiranno certamente per essere insolventi a causa della sistematica insufficienza di moneta. La quarta violazione è la violazione della legge naturale da parte della legge dei contratti, che conferisce automaticamente legittimità a qualunque contratto che sia stato venduto per una contropartita adeguata. Questo viola il principio logico che detta che nessuno può cedere un diritto che non possiede. Ma la truffa peggiore, probabilmente, consiste nel fatto che la maggior parte delle persone che producono la ricchezza reale del mondo è in debito e rischia di perdere tutto ciò per cui ha lavorato in favore del banchiere, che produce moneta utilizzando semplici promesse di pagamento. Dove ci porta tutto questo? Siamo ostaggi dell'economia, che deve crescere sempre più rapidamente per tenere il passo con un'offerta di moneta in continua espansione. Pena il collasso dell'intero sistema. Il sistema monetario, per come è strutturato oggi, si rifiuta di riconoscere che l'economia reale è limitata dalla capacità del pianeta di fornire le materie prime e i servizi di smaltimento di cui l'economia ha bisogno. Il pianeta è limitato. Di conseguenza, dovrebbe essere ovvio che l'economia non può crescere a un ritmo esponenziale per sempre. Il nostro sistema monetario attuale segue le regole del boost del film Speed. Non può rallentare, altrimenti esploderà la bomba. In realtà, la nostra situazione è peggiore, perché il tasso di creazione del debito deve accelerare all'infinito, altrimenti crollerebbe l'intera economia. L'idea che sia possibile una crescita esponenziale perpetua e infinita è probabilmente il difetto maggiore della moderna scienza economica. È un'illusione fatale nata dall'avidità. Un crollo economico, sociale e ambientale di enormi proporzioni è inevitabile e il sistema monetario è completamente e tristemente incapace di adattarvisi. Non c'è da stupirsi se i sostenitori della riforma monetaria sparsi per il mondo sostengono che l'intero sistema monetario deve essere ricostruito dalle fondamenta.
Quindi, qual è la soluzione? Un'idea che molte persone suggeriscono è quella di tornare ai tempi in cui il denaro aveva copertura in oro. Queste persone sostengono che l'oro è denaro reale perché ha un valore intrinseco. Il principio di base sostenuto è che il denaro dovrebbe essere un bene che ha valore in rapporto alla sua scarsità, e l'oro è notoriamente scarso. In generale, coloro che sostengono questa tesi sono anche convinti del fatto che il denaro dovrebbe avere una vita indipendente dal governo. Un'altra scuola di pensiero diametralmente opposta sostiene che la creazione di denaro dovrebbe essere prerogativa esclusiva del governo, che rappresenta tutti i cittadini. Il governo dovrebbe poter spendere soldi ogni qualvolta sia necessario per il pubblico interesse, in modo da sostenere la moneta con ciò che è stato creato con quella stessa moneta. Una volta ripreso il potere di creare e spendere soldi in base alle necessità della collettività, il governo non avrebbe più bisogno di indebitarsi e di pagare gli interessi sul debito contratto. Naturalmente, una spesa pubblica senza limiti si tradurrebbe in una moneta di nessun valore. Per evitare l'inflazione, il denaro dovrebbe anche essere ritirato dalla circolazione. Questo potrebbe essere realizzato, per esempio, utilizzando un certo quantitativo di tasse, di diritti d'uso delle risorse e di canoni di utenza. Spesa pubblica e tasse governative diverrebbero pertanto interdipendenti e armoniche, e andrebbero a generare un equilibrio perfetto. In ogni caso, il fine unico della tassazione sarebbe quello di garantire la stabilità dei prezzi, poiché il governo non avrebbe alcun bisogno di tasse e imposte per funzionare e operare. Nel corso dei secoli sono stati utilizzati sia sistemi basati sull'oro che sistemi basati sulla moneta credito di proprietà del governo, con l'uso dell'oro prevalente nel corso del XX secolo. Questo non è successo perché la moneta credito del governo non abbia funzionato. Anzi, ha funzionato in quei paesi dove era accettata per il pagamento delle tasse. Ma fino alla creazione dell'attuale sistema di scambi in valuta, il commercio internazionale doveva essere effettuato necessariamente in oro. Inoltre, l'oro ha esercitato un fascino quasi soprannaturale sugli esseri umani per molto tempo. Per millenni siamo stati condizionati a pensare al denaro in termini di ricchezza intrinseca e portabile. Le monete d'oro sono un esempio su tutti. Tuttavia, questo non è l'unico modo di pensare al denaro, né è il più accurato, considerando che viviamo nell'era della moneta debito fuori controllo. Il denaro è, alla radice, un'idea. Un'idea che gli esseri umani hanno inventato per trasformare una semplice economia di sussistenza in una civiltà complessa. È stato lo sviluppo della moneta che ha reso possibile la specializzazione del lavoro e lo scambio indiretto di beni e servizi. In tutta l'evoluzione della moneta, dal baratto diretto al classico commercio dei prodotti, dalle normali monete di metallo alle promesse di pagamento di metalli preziosi, dalle promesse di pagamento digitali di banconote alle attuali promesse di pagamento di promesse digitali, l'idea prevalente è sempre stata quella di ottenere una maggiore flessibilità e sicurezza utilizzando promesse di pagamento al posto del denaro stesso. Il problema con le promesse di pagamento è sempre stato che queste forniscono un'occasione fin troppo ghiotta di imbrogliare e di creare più promesse rispetto a ciò che realmente esiste a fronte di quelle stesse promesse. Ma esiste un modo per rendere lo scambio di denaro reale altrettanto comodo e sicuro come lo è nel sistema basato sulle promesse di pagamento? Ora esiste una forma di denaro digitale conveniente e sicura grazie alle moderne tecnologie di crittografia, è oggi una possibilità concreta. Funziona così. Immaginate di prendere il numero di serie di una banconota da un dollaro e di fare a meno della solita carta filigranata. Che cosa avete? Avete un dollaro digitale. Un dollaro digitale che può essere trasferito elettronicamente in tutto il mondo con la stessa facilità e lo stesso livello di sicurezza di una promessa di pagamento in dollari o di un bonifico su di un conto corrente. Però, e questo è il grande però, il denaro digitale, pur essendo completamente elettronico,
possiede anche una proprietà del denaro fisico. Non può mai essere in due posti contemporaneamente. Di conseguenza, la moltiplicazione delle promesse di pagamento delle banche potrebbe essere evitata sostenendo il pagamento effettivo in contante, cartaceo o digitale. Non avremmo nemmeno bisogno di tenere questo dollaro digitale in una banca, in quanto esso si autofornisce della propria custodia e potrebbe essere trasferito tramite internet. Una moneta digitale e istantaneamente trasferibile sarebbe in grado di svolgere funzioni molto intelligenti, ben al di là di quanto la moneta sia mai stata in grado di svolgere in passato. Ad esempio, con semplici programmazioni matematiche, la moneta potrebbe essere creata in modo da stabilire da sé il proprio valore, eliminando le attività speculative, la manipolazione e l'errore umano. Non sarebbe già questo un buon risultato? Nel frattempo, sono già in opera dei tentativi di riforma del sistema monetario tramite iniziative legislative. Proposte come la legge di riforma monetaria e la legge sull'istituto monetario americano sono già state scritte, descrivendo nel dettaglio come restituire il potere di creare moneta esclusivamente al governo e quindi di limitare i prestiti operati dalle banche al denaro esistente, proprio come la gran parte delle persone immagina che ora funzioni il sistema di prestito bancario. Anche se differiscono nei dettagli, tutte le proposte di riforma, da qualsiasi paese esse provengano, avanzano sempre la stessa semplice idea. I vantaggi che derivano dalla creazione di moneta devono appartenere alla collettività. Allo stato attuale, il denaro non è creato a beneficio della società, ma per il profitto di banche private. Alle banche piace creare enormi somme di denaro dal nostro debito, perché più noi prendiamo a prestito il loro denaro, più interesse la banca riesce a raccogliere e più la banca diventa ricca. Nello svolgersi di questo processo, le banche ottengono sempre più controllo su tutti, singoli individui, industria e governo. Il denaro in sovrabbondanza troppo spesso porta a bolle speculative che rendono ricchi solo pochi privilegiati. Ma, come abbiamo visto negli ultimi anni, queste bolle inevitabilmente scoppiano sotto il peso insopportabile della sempre crescente ricerca di interesse. I perdenti sono molti, compresi i governi. Già gravati da enormi debiti e dalla contrazione delle entrate, i governi sono costretti ad accollarsi migliaia di miliardi di debiti al fine di salvare le stesse banche che hanno causato il problema. Altrimenti ci verremmo a trovare nel paradosso di un sistema senza moneta a disposizione. È una situazione assurda e tragica, visto che il governo potrebbe creare da sé il denaro e spenderlo libero da interessi, per le infrastrutture, per l'istruzione, per l'assistenza sanitaria e via dicendo. E la maggior parte di quel denaro, libero da debito, entrerebbe nell'economia sotto forma di salari, circolando attraverso tutti i livelli della società civile, a beneficio di tutti. Questa tipologia di denaro sovrabbondante andrebbe a finanziare una rinvigorita economia reale, produttiva, in cui i risparmi delle persone potrebbero generare prestiti fatti di denaro onesto e reale. Alla sua radice, il denaro è un mezzo con cui ci scambiamo valore reale. Senza valore reale nel mondo, il denaro non è nulla. Come abbiamo visto, è il mondo reale che dà vita e valore al prestito, non la banca. Noi, cioè le persone in carne e ossa, in connessione con i frutti materiali della natura, siamo la fonte di ogni vera ricchezza. Pertanto, la facoltà di creare la moneta e i benefici derivanti da questa attività appartengono alla collettività, non ai banchieri privati. E che dire dell'interesse? Come abbiamo visto, l'interesse pone un problema aritmetico che può essere risolto solo in tre modi: fallimenti e pignoramenti, crescita perpetua della massa monetaria o, preferibilmente,
Riciclaggio al 100% del guadagno da interesse sotto forma di spesa statale. Questa soluzione del riciclaggio completo dell'interesse potrebbe essere realizzata solo con la nazionalizzazione del sistema bancario. Per esempio, gli utili da interesse del servizio bancario nazionalizzato potrebbero essere erogati a tutti i cittadini, come dividendo di cittadinanza, o potrebbero essere utilizzati per finanziare il governo in sostituzione delle imposte, come è stato sperimentato con successo nella Pennsylvania coloniale. E questo è solo un esempio di una società che ha organizzato il suo sistema monetario in modo diverso. Ci sono sempre state alternative, e anche adesso ci sono reali alternative. Ciò che l'evoluzione del denaro ci insegna realmente è che la misura reale del valore monetario è molto semplicemente la sua utilità in qualità di mezzo di scambio. E ci sono diverse modalità per creare denaro utile. Per esempio, i soldi potrebbero essere una semplice promessa di pagamento privata di una persona che si impegna a pagare questa promessa con un proprio prodotto o con un proprio servizio. È così che funziona per le forme di moneta utilizzate in alcuni circuiti comunitari come i LETS o i dollari tempo. Migliaia di queste valute comunitarie già esistono. In questi circoli di fiducia si fa affidamento sui membri della comunità stessa e sulla loro capacità di onorare il credito che hanno generato per se stessi. Queste valute comunitarie potrebbero essere un salvagente nel caso di un collasso catastrofico del sistema bancario tradizionale. Quando la penuria di moneta o l'iperinflazione perturbano il commercio e causano una battuta d'arresto dell'economia, una valuta comunitaria di questo genere è in grado di sostenere un'economia locale. Pensate che siano proposte radicali? Ci potete scommettere. Ma vi sono sfide senza precedenti che ci aspettano. Non è più possibile che la crescita esponenziale ci costringa a sostenere un debito monumentale che deve sempre aumentare per evitare che il crollo del castello di carte economico causi il collasso dell'intero sistema. La crescente disparità di ricchezza, il debito schiacciante, le banche in fallimento, le catastrofi sociali e ambientali sono ciò che ci troveremo ad affrontare, a meno che non cambiamo radicalmente rotta. Dobbiamo trasformare il nostro sistema monetario in modo che si possa adattare a un futuro chiaramente prevedibile. Per cominciare, dobbiamo esaminare delle forme di sistema monetario in grado di affrontare una diffusa contrazione economica, senza causare a ogni crisi pignoramenti di massa e fallimenti. Ma cosa si può fare adesso? In questo stesso momento ci sono persone e organizzazioni in tutto il mondo che capiscono l'ingiustizia e i problemi del sistema monetario odierno. Ed è possibile unirsi nello sforzo comune di apportare quei cambiamenti fondamentali di cui abbiamo bisogno. È ora di parlare con i nostri amici. La crisi finanziaria è il momento finale che deve insegnare qualcosa. Quando le banche in fallimento devono essere salvate dai governi a cui le stesse banche prestavano denaro, le contraddizioni, le frodi e i difetti letali del sistema attuale sono messi a nudo e sono sotto gli occhi di tutti. Ma anche le soluzioni sono lì per essere viste, se guardiamo bene. Non possiamo permetterci di andare avanti così. Operare delle semplici regolazioni del sistema attuale non ci salverà. I cambiamenti che abbiamo bisogno di fare sono radicali e orientati al bene di tutti, non al profitto e al controllo di poche persone. Per attuarli bisogna rifiutare le ipotesi antiquate e smettere di riporre la nostra fiducia nel sistema. Dobbiamo affrontare la sfida di una trasformazione completa. È la realtà che ci chiama.

0: Il consumo di combustibili fossili, petrolio, gas ed energia nucleare stanno avendo un enorme impatto sul nostro ambiente, sul clima, sulla salute e benessere, sull'economia, sulla vita sociale e sulla stabilità. La domanda globale di energia rinnovabile sta crescendo velocemente e nel 2022 la produzione di energia rinnovabile è stata del 28%. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la quota delle rinnovabili nel mix energetico raggiungerà il 38%, superando così il carbone e diventando la principale fonte di elettricità entro il 2027. L'energia solare fotovoltaica necessita della luce del sole e di superfici estese per i pannelli. Tuttavia, l'energia solare non è una risorsa disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'energia eolica richiede molto vento e grandi turbine eoliche che non possono essere installate ovunque e il vento è molto discontinuo in molte aree geografiche.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi sente? Mi sente?
1: Bassissimo, no.
2: Ah, mi sente adesso meglio?
1: Un po' meglio, poco però.
2: Ah, ok. Sono una volta... Pronto? Mi sente?
1: Malissimo.
2: Perché adesso mi sente meglio?
1: Ecco, sì.
2: Ecco, sì, volevo chiedere. Io sono una vostra ascoltatrice della vostra radio. Volevo sapere, è possibile parlare con Fabio?
1: Fabio intende l'ingegnere Fabio Castellucci?
2: Quello che fa la trasmissione insieme a Fiorenzo Libero.
1: Fabio con Fiorenzo Libero. Adesso mi trovi impreparato, non so quale Fabio intendi.
2: Che ci sono diversi Fabio?
1: Eh sì, ce ne sono parecchi. E quindi...
2: Ah. Che lavorano lì nella radio?
1: Sì, anzi, quando è che l'hai ascoltato una volta?
2: Un po' di tempo fa, adesso non mi ricordo, forse un mese fa, forse anche di più.
1: Perché?
2: Perché praticamente fa la trasmissione insieme a Fiorenzo Libero, ecco, con Fabio lì.
1: Fabio.
2: Perché sennò senta, la chiedo direttamente a lei, senza che chiedo a Fabio, non so se lei mi può aiutare. Siccome che ho sentito le trasmissioni insieme con Fiorenzo Libero, e volevo sapere se si potevano, non so, ad avere quelle trasmissioni che ha trasmesso, perché io ne ho perse parecchie.
1: Allora,
2: come si può fare?
1: Ecco, c'è il podcast della radio, nuovo podcast della radio.
2: Sì, ma io il problema è che io ho il cellulare che non sento niente, c'è un cellulare a vecchio stampo, come posso fare?
1: È proprio quello, dicevo, bisogna che lei si colleghi con un sito internet a www.radiogamma5, dopodiché sì. Cerca nel menu della radio, lì c'è il nuovo podcast e deve rintracciare le telefonate dello speaker, diciamo, che è assieme a Fiorenzo Libero. Perché sovente Fiorenzo è uno, come si dice, è un ospite dei vari conduttori,
2: sì,
1: che lo...
2: Ospite, esatto, sì.
1: Quindi, e quindi di conseguenza... Allora, qui mi dicono che forse è Fabio Turin.
3: Sì.
2: Ah, può essere.
1: Potrebbe essere. Ecco, allora, il martedì dalle 12 alle 14 circa, lei cerchi Fabio Turin sul nuovo podcast della radio, e potrà ascoltare le sue registrazioni e quindi rintracciare anche quello di l'ospite Fiorenzo Libero, il macrobiotico che adesso...
2: Sì. Per cui è solo dalle 12 alle 14, ma non è che le trasmette sempre?
1: No, solamente il martedì, ogni martedì. Dalle 12, anzi alle 15, grazie a chi mi sta supportando con i messaggi. Ecco.
2: Sì, ho capito. E poi volevo chiedere, solo in quella maniera, altra maniera non si può,
1: vero? No, solo quella, tramite i podcast della radio. E li può ascoltare in qualsiasi momento, quindi...
2: No, perché ecco. Io magari pensavo che voi avevate una registrazione a parte, magari...
1: No. Solo anche noi, ipotesi, io pure mi dovrei agganciare al podcast. Però appunto entra lei direttamente sul nuovo podcast e c'è la voce Fabio Turin, e da lì ha tutte, diciamo, le registrazioni sue, tra cui le varie interviste.
2: Fabio,
1: ecco.
2: Fabio Turin.
1: Fabio Turin, sì. Quello che Turin. Ha fatto il libro, sì, sì. 50 anni della radio.
2: Ah, Turin, c'è scritto
1: Turin. Turin, Fabio Turin.
2: Ah, Turin, cioè allora Torino,
1: Roma, Imola e Napoli.
2: Ah. Aspetta che me lo scrivo, perché figurati se mi ricordo. Allora, Torino,
1: Udine, Roma, Imola e Napoli.
2: Ok.
1: Che fra poco mi parte in automatico la pubblicità e quindi devo chiudere.
2: Va bene, la ringrazio.
1: Ci mancherebbe. Buona giornata. Salve. Eccolo lì. Tra una cinquantina di secondi parte la pubblicità, così ne approfittiamo altri pochi secondi qui con Gianluca, anche lui, così prende anche lui di nuovo confidenza, che forse ne ha già più di me per quanto concerne. Prego, 30 secondi abbiamo.
3: C'è sempre da imparare, infatti oggi faccio da apprendista, e quindi per me è una novità assoluta, e ringrazio appunto Radio Gamma 5 di questa opportunità.
1: Tenete duro, che tra una quindicina di minuti avremo anche il nostro Fabio, che stavolta Fabio Castellucci, l'ingegnere, che ci ragguaglierà con l'energia e appunto il progetto della Oxy, appunto ricavare energia elettrica con l'acqua dall'infrarosso. Grazie, a dopo.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
6: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
7: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
8: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
9: Vajont è genocidio di poveri.
10: Saliremo nel

0: offerta libera.
1: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
2: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
1: 3
4: 2 9
1: 0 0
4: 3
1: 8
4: 9
3: 8
5: 8
6: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

consumo di combustibili fossili, petrolio, gas ed energia nucleare stanno avendo un enorme impatto sul nostro ambiente, sul clima, sulla salute e benessere, sull'economia, sulla vita sociale e sulla stabilità. La domanda globale di energia rinnovabile sta crescendo velocemente e nel 2022 la produzione di energia rinnovabile è stata del 28%. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la quota delle rinnovabili nel mix energetico raggiungerà il 38%, superando così il carbone e diventando la principale fonte di elettricità entro il 2027. L'energia solare fotovoltaica necessita della luce del sole e di superfici estese per i pannelli. Tuttavia, l'energia solare non è una risorsa disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'energia eolica richiede molto vento e grandi turbine eoliche che non possono essere installate ovunque e il vento è molto discontinuo in molte aree geografiche. L'idroelettrico è una fonte di energia antica ed efficiente, ma necessita di fiumi o laghi, infrastrutture di grandi dimensioni e solitamente richiede modifiche all'ambiente per deviare e canalizzare il flusso d'acqua. L'energia dalle onde del mare è ancora in fase di sviluppo, ma il mare non è facilmente accessibile in molte aree geografiche interne. Se parliamo di stoccaggio dell'energia, anch'esso è un grosso problema per l'ambiente, poiché i rifiuti prodotti non sono facilmente smaltibili in modo sicuro. La produzione di batterie utilizza materie prime disponibili solo in alcuni paesi ed è altamente inquinante sia nella produzione sia una volta consumate. Oggi vorremmo presentarvi una soluzione rivoluzionaria che risolve molti di questi problemi ed è basata sull'acqua, la nostra più grande risorsa naturale. È ecologica, al 100% sostenibile e consente installazioni su larga scala distribuite a tutti, ovunque. Vi presentiamo Oxycell, una nuova tecnologia pulita che rivoluzionerà il mondo del consumo energetico offrendo numerosi vantaggi sostenibili. Oxy è un team di scienziati, ingegneri e innovatori ispirati dalle forme di vita per esplorare una nuova soluzione tecnologica che permette di generare elettricità dall'acqua. I batteri esistono da miliardi di anni sul nostro pianeta e l'acqua è la componente principale di ogni creatura vivente sin da allora. Piccole correnti elettriche sono generate nell'acqua da tutte le specie viventi. Dopo molti anni di ricerca nella fisica della materia, Roberto Germano ha scoperto l'effetto ossidroelettrico per estrarre corrente dall'acqua utilizzando il calore ambientale. L'effetto Oxy utilizza il calore e la radiazione infrarossa come fonte di energia invece di utilizzare fotoni di luce come nell'effetto fotovoltaico e si basa sull'acqua come semiconduttore anziché sul silicio per generare corrente. L'energia della radiazione infrarossa ci pervade completamente, il che significa che la produttività di Oxycell funziona anche al buio e diventa ancora più forte con temperature più elevate. Immagina i benefici rivoluzionari di cui potremmo tutti godere se potessimo produrre energia utilizzando soltanto il calore della nostra stanza a 20 gradi centigradi. Sarebbe una soluzione incredibile per le nostre esigenze energetiche. Probabilmente ti stai chiedendo, ma è davvero possibile? La risposta è un netto sì. Roberto Germano, insieme a Vittorio Elia,

ha effettuato molteplici test sperimentali per l'estrazione di energia elettrica dall'acqua. Da qui nasce il brevetto italiano sull'effetto ossidroelettrico, con risultati ripetibili che sono dimostrati ormai come un dato di fatto. Quindi, come funziona? In una cella fotovoltaica, l'elettricità è generata dalla luce che sposta gli elettroni in un semiconduttore, di solito silicio, per generare la corrente. In Oxycell è il calore dello spettro infrarosso che muove gli elettroni utilizzando l'acqua come semiconduttore con un polimero al suo interno. Quanta elettricità può essere potenzialmente prodotta? Un esperimento con una cella d'acqua lunga 35 mm genera un milionesimo di watt. Il passo successivo nello sviluppo è quello di ridurre le dimensioni della cella a un millimetro cubo che genera la stessa potenza. Ciò significa che un metro cubo di celle genererebbe un kilowatt. Con questa nuova dimensione di Oxycell, 3 metri cubi di celle genererebbero l'equivalente di un campo da tennis ricoperto di pannelli fotovoltaici. Ma con il vantaggio aggiuntivo che Oxycell funziona 24 ore su 24 e non è necessario posizionare i pannelli sul tetto e aspettare il sole. Potresti posizionare le celle in un muro lungo 5 metri, alto 3 metri e profondo 20 centimetri e utilizzare le normali temperature ambientali per generare energia. In accordo a questo effetto quantistico, le dimensioni della cella possono essere ridotte a dimensioni molto piccole. Quindi prevediamo che con la nanotecnologia aumenteremo la produzione totale di energia. L'obiettivo di Oxy è produrre celle che possano durare almeno 20 anni. Oxycell è una tecnologia molto più economica rispetto ai pannelli fotovoltaici e può essere applicata ovunque senza la necessità di luce solare, utilizzando semplicemente tutto il calore che ci circonda. Il mercato dell'energia è un mercato molto vasto e Oxy ha identificato i dispositivi di Energy Harvesting come la principale applicazione di ingresso per la sua tecnologia. Energy Harvesting significa raccogliere energia dall'ambiente circostante e utilizzarla di conseguenza. Ad esempio, il nostro computer produce calore durante il funzionamento, quindi prelevare questo calore e convertirlo in elettricità è un'applicazione di Energy Harvesting. Il nostro telefono cellulare scarica la batteria per funzionare, ma se preleviamo il calore ambientale e lo convertiamo in elettricità, possiamo ricaricare il telefono senza connetterlo alla rete. Un altro esempio è il data center che ha bisogno di raffreddare le macchine. Quel calore potrebbe essere convertito in elettricità. Il mercato dell'energy harvesting è ancora nei suoi primi stadi, ma si prevede che crescerà costantemente nei prossimi anni. Ci sono molteplici drivers in questo mercato, ma quello su cui ci concentreremo è la microelettronica. Stiamo parlando di un mercato multimiliardario che ha bisogno di innovazioni come questa. Oxycell è una nuova tecnologia che può rivoluzionare il mercato e generare risultati altamente redditizi per i suoi investitori. Ma chi sono i membri del team dietro questa nuova tecnologia? I cofondatori di Oxy sono Roberto Germano, CTO, fisico della materia condensata. Dal 2000 conduce ricerche nell'ambito della fisica quantistica sulle proprietà dell'acqua che lo hanno portato a scoprire l'effetto ossidroelettrico. Francesco Paolo Tuccinardi, CEO, ingegnere aeronautico con un solido background ed esperienza in amministrazione aziendale e trasferimento tecnologico. Graziano Terenzi, COO, pioniere delle nuove tecnologie, imprenditore di startup e ricercatore con una rilevante esperienza nelle tecnologie emergenti. Attualmente non sono noti concorrenti che utilizzino l'acqua per produrre celle come Oxy, ma altre grandi aziende stanno utilizzando la tecnologia per recuperare elettricità, ad esempio dagli elementi, movimenti meccanici o energia cinetica. Il grande vantaggio della radiazione infrarossa è che si tratta di una fonte continua attualmente non utilizzata, ma che viene solo sprecata. Oxy ha ricevuto espressioni di interesse da parte di noti player non solo nel settore della microelettronica, ma anche nel settore dell'energia e delle utilities come Enel X. Oggi Oxy si trova allo stadio TRL4, i livelli di prontezza tecnologica definiti dalla Commissione europea, il che significa tecnologia validata in laboratorio. La roadmap prevede di potenziare la strategia brevettuale insieme alla miniaturizzazione del prototipo industriale,
Quindi la prima ondata di sviluppo su larga scala, per poi passare a segmenti di mercato adiacenti. Il pre-seed di 4,5 milioni permetterà di incrementare il team nelle diverse funzioni aziendali, dall'ingegneria alla ricerca e sviluppo, al marketing e al management, con un team totale di 31 specialisti qualificati. Il team costruirà i primi prototipi industriali entro 18 mesi e inizierà quindi a produrre e vendere le sue soluzioni, generando così reddito. La priorità è data ai partner iniziali interessati a sviluppare specifiche applicazioni nell'industria della microelettronica, per produrre un flusso di cassa positivo dal quarto anno. Abbiamo già attirato l'interesse di molti microinvestitori per un totale di 500.000 euro, che principalmente per ragioni etiche credono in questa nuova frontiera della produzione di energia basata sull'acqua. Abbiamo bisogno di ulteriore aiuto per trovare investitori che possano collaborare con noi allo sviluppo di Oxygel e dare vita ad un mondo più verde e sostenibile nel futuro prossimo. Scopri di più sulla potenza dell'acqua. Visita oxy.it. Insieme siamo Oxy.

vogliamo parlare da anni, eppure non c'è ancora un'auto al sodio nel nostro traffico. Perché? Parliamo da un numero che ti fa capire la gente. Nel 2024 la domanda globale di litio è aumentata di quasi il 30%. A spingerla sono veicoli elettrici, ammodamento chimico, rinnovabili, reti elettriche, ma il litio sulla Terra non è infinito. E allora, quanto è rischioso legare interi settori enormi ad una sola filiera? Beh, tantissimo. Ed è proprio da qui che nasce l'interesse degli ingegneri per un'alternativa, il sodio. Per capire perché conta, bastano due concetti veloci. Una batteria non crea energia dal nulla, la immagazzina in forma chimica e poi te la restituisce quando ti serve. Come? Beh, mettendo insieme due materiali che hanno una voglia diversa di cedere o prendere degli elettroni. Quella differenza genera una tensione elettrica.

0: Allora, eccoci qua. Siamo tutti presenti e siamo in tre. Mimì, Cocò.
1: Bertoldino
0: e Cacassenno, eccoci qua. Allora, oggi è una trasmissione un po' particolare perché abbiamo il nostro Leopoldo che tra non molto prende l'aereo e farà un giretto in Tanzania a vedere come stanno i suoi amici. Così ha detto, e lo salutiamo, ha detto lui. E Domenico è impegnato al lavoro, però sicuramente ci starà ascoltando, se non adesso, la registrazione, perché sta andando la registrazione, quindi ci ascolterà. E Gianluca è venuto a prendere un po' di confidenza perché supplirà appunto Leopoldo finché sarà appunto in Tanzania. E poi, guarda caso, è arrivata una persona che adesso ve la presento, è tanto che non la sentite, di conseguenza non so di cosa tratti, però io credo che i suoi vecchi professori sicuramente lo avrebbero bocciato se gli raccontava certe cose allora, però adesso invece queste cose qui stanno cambiando, o mi sbaglio? Sentiamo la voce, se lo conoscete. Okay,
2: buongiorno a tutti, sono Fabio Castellucci. Luciano è sempre molto enfatico, cioè lui fa marketing, la fa lunga. Io parlo sempre delle solite cose, sono noioso, di tre cose parlo, non è che parlo di tante, anche perché quelle so, le altre non le so, ma anche su quelle c'è da vedere. Appunto, come diceva Luciano, siccome quelli bravi non ci sono, hanno mandato le scartine, perché il palisesto in qualche modo bisogna farlo, no? Cioè, le ore di trasmissione le devi fare. Io ci tiro dentro, che tanto mi faccio i fatti miei, va benissimo, perfetto. Gianluca l'ho conosciuto e accidenti, si è preso un compito duro perché diciamo non sostituire Leopoldo, è brutto dire sostituire,
0: supplire,
2: esercitare una funzione simile a quella che faceva.
0: Hai anche il microfono aperto, quindi
2: A me mi conoscete, magari se vuoi presentarti Gianluca.
3: Sì, mi sono già presentato prima.
0: Sì, vai che okay. Alziamo un attimino il tuo.
1: Sì, che c'hai il gain basso.
3: Sì, esatto, come diceva appunto Luciano, dalla settimana prossima sostituirò Leopoldo, che giustamente si fa un bel viaggio e che ci ha invitato tutti ad andare, visto che ci sono i costi bassi dell'aereo, si è andata che ritorno in Tanzania.
0: Ci andiamo tutti.
2: Tanzania.
0: Bravo. Tanzania.
3: Perché Leopoldo va...
2: Accento aperto sulla I, Tanzania.
3: Esatto, se no si arrabbia dopo, dice. No, non dovete venire, se non dite il nome giusto del paese, ok?
2: Quindi, una parola piana in italiano,
3: esatto.
2: L'accento sulla penultima.
3: Esatto, e quindi sì, come dicevo prima, è sempre un onore essere qua a Radio Gamma 5, la radio che ci ha risvegliati, e grazie anche a Franco Carraro che ci dà questa possibilità di essere ancora qui a trasmettere.
2: Di che parliamo, conduttore?
0: Allora, guarda, possiamo prendere il là. Sovente si può dire l'alfa, il mil, dollare, da Paolo Treviso, dove dice: buongiorno ingegner Castellucci, conosciuti al Font. Germano parla di applicazioni per basse energie tipo rilevatori su boe remote. Per ora volevo chiedere, il cubo da un metro cubo con elementi da un millimetro, la mia perplessità è: siamo sicuri che gli stati interni del cubo da un metro a regime non restino senza infrarossi? Mi sembra che sia una domanda che...
2: Allora, è una domanda molto tecnica e a cui una risposta definitiva non c'è. Mi concentrerei, ma adesso, ovviamente grazie a Paolo, hai detto che si chiama?
0: Paolo qui.
2: Sì, adesso inizio, mi ricordo anche il viso adesso, sì, che siamo stati a Val di Faont, bellissimo, insieme. Provo a rispondere come dico io. No, si continua a ragionare come se fosse un fotovoltaico, in cui c'è uno strato che lascia passare la luce e uno strato invece opaco che la ferma. Non funziona così, la radiazione infrarossa non funziona come la radiazione del visibile. Se una quantità di energia infrarosso colpisce un corpo, temporaneamente il corpo, la scherma, ma siccome il corpo a sua volta si alza di temperatura, il corpo stesso diventa
0: riemettitore.
2: Questo in fisica si traduce nel concetto universalmente accettato, non più da dimostrare, che l'energia infrarossa non è schermabile. non è schermabile. Se io prendo energia ad alta, se io prendo radiazione ad altissima energia, raggi X, raggi gamma, roba di quel genere, roba veramente molto energetica, in cui la lunghezza d'onda, siccome l'energia è H, Ni, H è la costante di Planck e Ni è la frequenza sostanzialmente, le radiazioni ad alta frequenza sono anche quelle ad alta energia, va bene? Le radiazioni a maggiore alta frequenza che noi conosciamo sono le radiazioni gamma, sono le più penetranti, sono le più terribili dal punto di vista biochimico, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ma hanno un vantaggio, che in parte sono schermabili, in parte, non del tutto. Invece la radiazione infrarossa è solo ritardabile, ma non è schermabile, cioè puoi tirare più in là il fatto che si alzi la temperatura, ma non puoi evitare che alla fine anche dall'altra parte dello schermo la temperatura si alzi e quindi lo schermo diventi a sua volta ritrasmettitore dell'energia infrarossa a cui è usato. Ecco, questa è la spiegazione di base.
0: Poi diciamo che il discorso del metro cubo è solamente come spunto, diciamo, di paragone, nel senso di avere a disposizione un metro cubo ti dà un kilowatt di energia.
2: È per dare un'idea di scala.
0: Però va da sé che anche posizionare un metro cubo potrebbe essere un problema, però se questo qui lo spalmi su una superficie X più ridotta, però magari con una superficie maggiore.
2: Il muro ha, dunque fammi pensare, il muro ha sud-est, inclinato da sud-est della casa. Altro che un metro cubo hai se sostituisci il muro con mattoni di celle a ossa idroelettrica, altro che un metro cubo hai, ne hai 7, 8, 10, 12 solo sulle due stanze principali, quindi non è un problema. Comunque sono semplificazioni per far capire alla gente che cosa serve. Probabilmente si arriverà in tempi brevi a dimensioni della cella singola molto più piccole del millimetro cubo.
0: Di addirittura?
2: Infinitamente più piccole. Giustamente, bravi. Come tutti i fisici sperimentali di transizione energetica, hanno mirato ad un obiettivo raggiungibile e realistico, invece che mirare subito alla vetta massima, in modo da non far scoraggiare le persone nella ricerca. Ma già il traguardo di un millimetro sarebbe, darebbe veramente delle potenzialità.
0: Io da quel fuoco che ho,
2: credo che però minimo dobbiamo spiegare, perché io vedo ogni volta che parlo di queste cose c'è metà del pubblico che si lamenta perché dici sempre le stesse cose, e l'altra metà che dice ma perché non spieghi le cose prima di dirle, quindi non so mai che indirizzo ottenere, siccome tendenzialmente, come voi ben sapete, poi faccio come cacchio pare a me. Allora tendenzialmente darei una spiegata di nuovo.
0: Corretto, perché in effetti io stavo per dire, io da un po' lento nel capire certe cose e altre invece le capisco velocemente, fortunatamente, mi ritrovo a pensare che questo progetto qui sta prendendo, diciamo, non è chiuso, è aperto, nel senso che tantissimi altri tecnici ci stanno lavorando sopra. Quindi di conseguenza, a maggior ragione, più si allarga, più le persone ne prendono conoscenza e più saremo sicuri che forse otterremo ciò che dovrebbe arrivare, questa famosa energia, diciamo, non più vincolata dai grossi gruppi economici,
2: da ricatti,
0: ecco. E adesso prego la spiegazione, quindi...
2: Allora, rapidamente, di che cosa si tratta? Il fatto che le cose di cui io illustro così come viene, si siano enormemente allargate come base di studio e anche come visione, è dimostrato dal fatto che non tanto per l'effetto ossa idroelettrico, obiettivamente brevettato da Germano con Vittorio Elia e probabilmente con Giuseppe Vitiello, se mi ricordo bene, ma in generale i fenomeni di coerenza e supercoerenza in acqua stanno avendo applicazione, interesse, approfondimento e risultati pratici in ogni settore della scienza. Noi ci concentriamo tanto, io mi concentro sull'energetica perché è il mio, perché è dove lavoro io, ma in realtà gli stessi principi, cioè quando l'acqua assume una particolare struttura in cui i braccetti degli idrogeni, invece che essere messi in posizione casuale come viene, sono allineati fra di loro e strati molecolari uno sull'altro si sommano in pila, questa particolare acqua, che si chiama acqua strutturata, acqua in dominio di coerenza, acqua in cluster, exclusion zone, ci sono tanti modi di usarlo, acquisisce delle caratteristiche che non hanno niente più a che fare con l'acqua che noi conosciamo, nel senso che macroscopicamente cambiano la conducibilità termica, la conducibilità elettrica, lo spettro di assorbimento ed emissione, la viscosità, la luminescenza, i raggi UV, tutto, cambia tutto, tanto che dal punto di vista chimico uno se fa queste analisi dice: ma questa non è acqua. Invece la prendi, la metti in tutti i sistemi di analisi qualitativa, la qualitativa mi dice che specie chimica è, la quantitativa mi dice quanto ne ho, queste sono le due analisi chimiche, biochimiche più utilizzate. Tu qualsiasi indagine utilizzi, spettroscopia, risonanza, eccetera, eccetera, trovi solo H2O, non trovi altro. Quindi non è un altro composto, è lo stesso composto che in natura ha quello che si chiama un equilibrio bifasico, cioè vive in due fasi diverse, in due modi di aggregazione diverse. Pensate, ci assomiglia un po' a noi, che viviamo con la testa nel dovere, nel contingente, nel quello che dobbiamo fare, nel mutuo, nella suocera che rompe le balle, nei negozi che aumentano i prezzi, negli stadi che spaccano i coglioni, eccetera, eccetera, eccetera, e con l'altra viviamo nel mondo, in un altro mondo, in un mondo di comprensione, in cui anche noi siamo un po' meno stronzi, eccetera, eccetera. Bene, queste due fasi coesistono nell'acqua. Ma l'acqua però non fa tutti questi ragionamenti. L'acqua ha strutturato nei miliardi di anni di evoluzione la capacità di avere una forma bulk standard, che è quella che serve per gli scopi pratici. È un solvente, è il miglior solvente che esista in natura. È una forma, come posso chiamarla? Direi evoluta, ma la parola è sbagliata. È una forma che ha capacità creative ed è in grado di analizzare, assorbire e memorizzare qualsiasi tipo di programma, chiamiamolo programma, e nelle condizioni in cui sono forniti i mattoncini di duplicare quel programma e fare qualsiasi cosa. Va bene? Questa qua si chiama acqua in coerenza ed è tutta l'acqua transcellulare che abbiamo nel corpo. Per esempio, la differenza fondamentale fra un bambino appena nato, sano, perfetto, e un vecchio morente è la diminuzione dell'acqua in dominio di coerenza. Va bene? Dal punto di vista della quantità, l'acqua non è diminuita di molto, perché i bambini nascono in peso con l'acqua intorno al 75-77%, e gli anziani, noi, anch'io ci sono già in quella fase, quando muoiono ne hanno anche meno del 70, quindi c'è un 7, 8, 10 punti che scartano, non tantissimo, in peso, ricordiamocelo, dopo vi spiegherò perché. Invece, appunto, è la qualità dell'acqua, la parte di acqua in dominio di coerenza nei bambini sani è molto alta, nelle persone un po' zoppicanti è molto bassa, nelle persone morenti è bassissima, e nei cadaveri va a zero. A zero. La prima transizione reale da vivente a morto non è la cessazione delle onde alfa nel cervello, non è la cessazione del ritmo cardiaco nel cuore, né il tentativo di movimentare il diaframma per respirare. La prima condizione che indica che stai morendo è che la tua quantità di acqua in dominio di coerenza comincia a scendere velocemente. È come se l'energia che ci tiene in piedi avesse deciso che vuole prendere un'altra strada. Poi chi è religioso gli dà un significato, chi è ateo gliene dà un altro, chi è, insomma, a me, io non ci ho mai visto una grande differenza in tutte queste visioni, anche se ci si scontra sopra fortemente. Per cui, ok, abbiamo detto che c'è questa benedetta acqua. Che cavolo fa quest'acqua? Quest'acqua in energetica fa quello di cui parliamo oggi, ma in biochimica, in agricoltura, nei trasporti, in chimica organica e inorganica, quindi le reazioni con cui noi produciamo 4/5 dei prodotti che conosciamo. Pensate, cioè, guardatevi intorno, la schiuma di questo microfono è ottenuta per polimerizzazione, è un procedimento chimico, tutte le resine che fanno la struttura di questo microfono sono reazioni, i laminati di questo tavolo sono reazioni, 4/5 dei sistemi di fissaggio, incollaggio e materie prime del monitor che sto guardando sono ottenute per reazioni chimiche. Quindi la chimica organica e inorganica costituisce almeno il 30-40% dei prodotti che noi utilizziamo, prodotti e servizi che utilizziamo. Sono tutte reazioni a bassissima efficienza. Cosa vuol dire? Che se mischio, facciamo un esempio, 50% di A e 50% di B per ottenere 100 di C, col cavolo che ottengo 100. Quando va bene ottengo 60, 65, 70. Cioè 30 cos'è? Scarto. Lo scarto che cos'è? La misura della nostra ignoranza. Lo scarto è la misura della nostra ignoranza. La chimica e la biochimica o non fanno scarti o ne fanno pochissima. Pochissimi in natura. Perché? Perché hanno una maggiore efficienza di trasferimento dell'informazione. Quindi ogni singola molecola che reagisce non apre... No, non voglio fare paragoni sconci, non apre i bracci di reazione e fa entrare il primo che capita, ecco, detto proprio così, ma sa benissimo dove aprire, quanto aprire, perché aprire e attendere che cosa. Cioè non c'è nessuna perdita di informazione rispetto al progetto originale. Ecco qua la funzione dell'acqua. L'acqua non interviene nelle reazioni di biochimiche, come chiunque biochimico sa, le reazioni biochimiche dei cicli che ci tengono in vita sono reazioni sostanzialmente fra proteine, cioè fra macromolecole. Apparentemente l'acqua non avrebbe un ruolo. Quindi la prima domanda che un serio biochimico si pone è: ma come? Noi siamo fatti in 70-75% di acqua. Se invece che farlo in peso lo facciamo in numero di giocatori, cioè in numero di molecole, tenetevi forte, siamo fatti del 94% di acqua. Allora, l'evoluzione, Dio, la natura, Belzebù, il Partito Comunista Centrale, non lo so, chi volete voi, non mi interessa. In 4 miliardi di anni di evoluzione ha fatto il vivente con il 94% dei giocatori che sono inutili? Cioè che non hanno scopo, sono dei riempitivi messi lì perché non avevamo altro? È chiaro che non ha senso. L'acqua ha questo fenomeno, ha questa capacità fondamentale, non gioca, cioè non entra nelle reazioni, ma le ordina, regola in modo che abbiano la massima efficienza. L'acqua fa esattamente quello che un buon direttore di orchestra fa in una orchestra, cioè non deve eseguire nessuna partitura delle anche 30, 40, 50 partiture che ci possono essere in una grande orchestra, che suonano contemporaneamente e fanno una sinfonia, ma fa in modo che le partiture siano accordate in fase e in unisono rispetto alle intenzioni dell'autore principale, che è colui che ha scritto il pentagramma. Va bene? Quindi il programma è il pentagramma. Il substrato che ha memorizzato il pentagramma e sa organizzarlo a tutti i componenti è il direttore d'orchestra e gli esecutori sono i vari suonatori dell'orchestra. Ecco, l'acqua non è colei che ha scritto il programma, l'acqua è il direttore d'orchestra. Tanto per fare una... Vabbè. Che cosa fa questo direttore d'orchestra? Questo direttore d'orchestra fa esattamente quello che fa il direttore d'orchestra nella vera sinfonia. Prende dei suoni isolati che da soli non avrebbero grande significato e li fa interagire in modo che essi, invece che combattersi, ognuno dia energia all'altro. Il risultato è quella che noi chiamiamo sinfonia, che in nessun modo può essere considerato semplicemente la somma degli spartiti. Perché se fosse così, potremmo levare il direttore d'orchestra. Oppure addirittura in forma analogica potremmo eseguire gli spartiti in sequenza uno dopo l'altro e poi fare noi il cablaggio dentro, ma non avremmo lo stesso risultato. Quindi la sinfonia non è la somma degli spartiti. Bene, l'acqua fa esattamente questa cosa qui, prende tutte le molecole che devono reagire, ha immagazzinato il programma di costruzione e quindi sa ogni mattone dove deve andare a finire, quando deve essere portato, dove, come deve essere levato, come deve essere legato, chi fa la malta, quando arriva, eccetera, eccetera. Questa cosa qui è una funzione organizzativa che fa una cosa che in natura noi non siamo abituati a considerare, cioè prende il corso naturale, il corso tradizionale delle cose, che è quello di distruggersi, disgregarsi, dissipare, e lo organizza al contrario, creando ordine invece che creando disordine. Perché Luciano diceva che tanti anni fa mi avrebbero bocciato se avessi detto una cosa di questo genere nei corsi di ingegneria? A posto, niente.
4: Un attimo che devo chiudere questo.
3: È il bello della vita.
2: No, non l'hai sentito. Vabbè, pronto, nessun problema. Quindi la questione è che l'acqua, invece che ho perso il filo, vabbè, non importa, l'acqua conosce il programma di base, nel senso che lo ha memorizzato quando è stata a contatto con una proteina o con un batterio o con robe di questo genere. È stata informata totalmente sul programma di base. In presenza dei singoli mattoni, cioè i componenti che sono i nutrienti, gli enzimi, gli ormoni, eccetera, eccetera, organizza il lavoro e rende la soluzione finale massimamente efficiente, cioè senza perdita di energia e senza formazione di scarti. Quando questo non succede, gli scarti si chiamano radicali liberi e danno invecchiamento, distruzione cellulare, malattie del metabolismo, malattie genetiche, eccetera, eccetera, eccetera. Gli scarti in energia diventano autodistruzione del sistema genetico, quindi difetti genetici, perché vanno a colpire a livello microscopico legami di base del DNA, delle membrane cellulari, di un sacco di cose che non avrebbero dovuto essere toccati. Praticamente ho preso nella costruzione ho usato una ruspa, invece che per fare il buco giusto, ha sbagliato strada e ha tirato giù un muretto. Ecco, questo è l'equivalente, se ce lo immaginiamo come la costruzione di una casa. L'acqua ha questa caratteristica incredibile, quindi oggi ne parliamo in termini di energetica, cioè fare energia elettrica. Ma ricordiamoci che siamo in un settore immensamente più ampio, in cui l'acqua è la matrice della vita. Quindi senza acqua è impossibile organizzare i meccanismi biochimici che rendono possibile la vita. L'errore dei biochimici tradizionali è pensare che la vita sia interazione fra proteine, mentre invece la vita è interazione fra proteine che fanno l'interazione giusta solo perché l'acqua, in giusta misura e in giusta qualità, evita alle proteine e alle reazioni molto complicate di fare danni immensi. Questo è quanto. Applicato in energetica, questa cosa qui si chiama effetto ossidroelettrico e fa una cosa per la quale appunto mi avrebbero bocciato all'università se l'avessi detta. Prende un'energia di bassissimo valore, di bassissima qualità, che si chiama radiazione infrarossa. Perché di bassissimo valore, perché di bassissima qualità? Non è un giudizio etico, è un dato di fatto. Di bassissimo valore perché in termini energetici ha molta poca energia, specie se a temperature basse, come è 99% del calore che abbiamo intorno a noi. Non abbiamo intorno a noi temperature superiori ai 50 gradi normalmente, altrimenti moriremmo. E a 50 gradi la capacità termica e l'energia legata all'energia interna è veramente molto poco sfruttabile, nel senso che non si riesce a fare lavoro, cioè a ottenere l'effetto finale con questo tipo di energia. Quindi è degradata dal punto di vista della capacità di fare lavoro. Ma ha un enorme vantaggio: è onnipresente e non è schermabile. Se è onnipresente tutti ce l'hanno, e se non è schermabile nessuno te la può impedire. Quindi ha due caratteristiche fondamentali. Quindi prende questa energia, che è nella graduatoria di gerarchia delle energie una merce di bassissimo valore, se vogliamo, va bene? E con una merce di bassissimo valore, cioè il fotone, la particella, sì, diciamo, con cui viaggia la radiazione elettromagnetica, tutte le radiazioni elettromagnetiche, quindi anche l'infrarosso, il fotone dell'infrarosso, che è un fotone molto poco energetico, se non a temperature mostruose, milioni di gradi, e con esso riesce a estrarre un elettrone dall'idrogeno dell'acqua. Perché mi avrebbero bocciato? Mi avrebbero bocciato perché mi avrebbero detto: ma Castellucci, ma lei conosce la scala delle energie in gioco. Lei lo sa che per estrarre un elettrone dal idrogeno dell'acqua ci vogliono 12,6 electron volt, che è una quantità di energia terribile. Quell'elettrone lì sta benissimo, non ha nessuna intenzione di uscire, o lo cacci fuori a calci o lui non esce neanche morto, va bene? Eh sì, in termodinamica è così, in termodinamica è così. Ma non siamo in termodinamica, e questa è la cosa che i miei colleghi fanno fatica a capire, il passaggio che fanno fatica a capire. Non siamo in termodinamica, siamo in elettrodinamica quantistica. Cosa succede in elettrodinamica quantistica? Succede che quella che si chiama energia di ionizzazione, cioè i 12,6 electron volt che servono per stanare da casa l'elettrone e convincerlo a uscire, ricordo che produrre elettroni liberi, cioè non più legati a un orbitale, significa di fatto aver creato campo elettrodinamico, cioè aver fatto una dinamo. Perché quando mettiamo la dinamo della nostra bicicletta sentiamo maggiore resistenza sulla ruota? Perché l'energia che serve a prendere a calci gli elettroni e farli uscire e costringerli a passare per la lampadina invece che rimanere dove sono, chi la fornisce? Le nostre gambe la forniscono, infatti diventa più dura la pedalata. L'energia meccanica delle nostre gambe diventa energia meccanica del rotore, dell'indotto, della dinamo, che diventa campo elettrodinamico nello statore, che caccia fuori gli elettroni dagli avvolgimenti in rame, avvolgimenti se fosse un alternatore, quella è una dinamo, è più corretto dire gabbia o cuore, sono finezze di natura tecnica questa, e una volta presi è come se ha dell'acqua, conferisse della pressione, e che cosa fa dell'acqua in pressione? Scappa via dal buco di minore resistenza, il buco di minore resistenza è la lampadina, e quindi gli elettroni sono forzati a passare per la lampadina, e la lampadina si trasforma in luce, quindi vedete quanti passaggi di energia, tutti dissipativi. Energia muscolare è dissipativo perché? Perché per produrla io faccio sudore, faccio metaboliti, quindi la quantità di energia dei nutrienti non diventa tutta energia meccanica, diventa energia meccanica una buona quantità perché è una reazione biochimica, rendimenti molto alti. Poi c'è tutto il trasferimento dell'energia meccanica attraverso la catena, le ruote, quindi l'avanzamento del mezzo, quindi l'avanzamento della ruota davanti, quindi la rotazione della dinamo, tutta energia meccanica. Una volta entrata in energia meccanica passiamo in energia magnetica dell'indotto che spazzola ed elettrodinamica dello statore che riceve la spazzolata del campo magnetico rotante e costringe gli elettroni a calci a uscire, conversione in energia elettrica. Energia elettrica, dissipazione nei cavi, arrivo alla lampadina, ulteriore dissipazione della lampadina, trasformazione dell'energia elettrica in energia radiante nello specchio del visibile, sono tutte trasformazioni. L'energia funziona per trasformazioni, ognuna di queste ha un grado di dissipazione e rende sempre meno utile la energia. Quindi il mio buon professore mi avrebbe detto: ma lei pretende che un'energia di serie Z vinca su un'energia di serie A? Non succederà mai. Certo, nella termodinamica non succede mai. Ma non siamo in termodinamica, spero di averlo ripetuto a sufficienza in modo che i colleghi, ma c'è anche colleghi con master che mi dicono queste cose, io dico ma cioè sei rimasto a von Clausius, al tenente Bosch al 1850, sei rimasto, ha fatto qualche passetto avanti la scienza nel frattempo, eh? Quindi in sostanza il fotone della radiazione elettromagnetica attraversa l'acqua in dominio di coerenza. L'acqua in dominio di coerenza, a differenza della sua parente povera, per estrarre l'elettrone dall'idrogeno non ha bisogno di 12,6 electron volt, ma ha bisogno solo di 0,506 electron volt. E guarda caso che culo che ci abbiamo, ma l'intero universo e la vita funziona per questo, quindi non è culo e non abbiamo scoperto niente. 0,506 electron volt sono esattamente, guarda tu che culo, l'energia che ci assicura gratuitamente la radiazione infrarossa
3: ovunque,
2: ubiqua, che ripeto esiste in ogni posto della Terra, in ogni momento della Terra, e non può essere schermato. Lo ridico, esiste in ogni posto della Terra, in ogni momento, e non può essere schermata. Quindi
5: anche in Tanzania?
2: Anche in Tanzania, in Tanzania ci sono alcuni problemi aggiuntivi.
5: Fabio, sei potente, sei fortissimo, divulgatore nato.
2: No, non lo so, buongiorno a Leopoldo. Comunque, Quindi tutto ciò porta a far sì che, a partire da una energia di base inesauribile fornita a tutti e che nessuno ci può interdire, produciamo una delle forme più ordinate di energia, che è l'energia elettrica, cioè il campo elettrodinamico. Più sarebbe sempre bene parlare di campi. I campi sono più importanti. L'energia è un effetto del campo. Il campo è la matrice. Forse neanche il campo, dicono quelli bravi, ma non l'ho capita neanche io. In soldoni, questa è la premessa che porta a giustificare, dal punto di vista energetico, le reazioni biochimiche, cioè perché siamo vivi. A me non sembra una spiegazione di secondo ordine. Accadere in modo molto più pratico, molto più terra-terra grezzo, ma anche molto più vicino agli usi comuni di ognuno di noi, perché ognuno di noi dà la vita per scontata, tranne quando si ammala. La vita non è scontata, neanche un po'.
3: Assolutamente.
2: Neanche un po'. Gli usi molto più pratici, è in grado di fornire energia sufficiente a tutti gli scopi che ci consentono di vivere in maniera dignitosa e serena, a qualunque persona nel mondo in qualsiasi istante, senza poter subire in alcun modo un'azione ricattatoria, oppressiva o di dominio da parte di qualsiasi istituzione o altro uomo o roba di questo genere. Questo è un bene, questo è un male, non ne ho la minima idea, questo è un fatto. È un fatto, i fatti non sono né bene né male. La tendenza ad analizzarli come bene e male è sempre legata agli scopi che ci prefiggiamo. Se il mio scopo è quello di controllare gli altri, questo è un male, perché li rende non controllabili. Se il mio scopo è di non farmi controllare, questo è un bene. Se nel non farmi controllare, appena io guadagno potere, tempo e disponibilità, l'unica cosa che voglio fare è diventare peggiore di colui che mi dominava prima, e allora è un male. Vedete che dipende dall'intenzione, come al solito, dipende dall'intenzione, non è né un bene né un male. La natura lo fa. Però la natura lo fa perché la natura ragiona in termini di simmetria e di distribuzione dell'energia in modo più conveniente per tutti, perché questo dà stabilità al sistema, e quindi lo fa costantemente. Cioè i due principi che ci tengono in piedi, che tengono in piedi la vita dal punto di vista della disponibilità della roba chimica che abbiamo nell'atmosfera, roba chimica naturale. Ci sarebbero altri discorsi, ma non allarghiamo troppo il discorso, cioè azoto, ossigeno e CO2, queste sono le cose che importano, poi ci sono tracce. L'insieme della fotosintesi clorofiliana, che prende CO2, fa zuccheri e butta fuori ossigeno, e della vita organica degli animali a sangue caldo, ma anche a sangue freddo, degli animali diciamo, non delle piante, che prende CO2, che prende ossigeno, fa il ciclo di Krebs, cioè fa ATP ed energia del mitocondrio e la butta fuori sotto forma di CO2, sono due pezzi indistinguibili della vita. Cioè gli animali a sangue, gli animali esistono perché, non mi ricordo, mi pare 700 milioni di anni fa c'è stata la cosiddetta crisi dell'ossigeno, cioè le alghe blu, che avevano un nome
0: producevano troppo ossigeno,
2: che erano l'insieme di un'alga, cioè una pianta, e un batterio, cioè i batteri. È difficile capire se fanno parte del mondo vegetale o del mondo animale, sono un ponte strano per molti versi, era un ibrido di questi due, dopo milioni di anni ha prodotto quantità di ossigeno così catastrofiche da causare la più grande estensione di massa di tutto il periodo geologico, che si chiama catastrofe dell'ossigeno. La natura, che non è scema, ha detto: cazzo, prima ne avevo troppo poco, adesso ne ho troppo, cosa ci inventiamo? Ci inventiamo gli animali che mangiano ossigeno e cacano CO2 e così abbiamo chiuso il ciclo.
5: E però quanto è il problema che le vacche scorreggiano metano,
2: ma solo metà, però
0: l'altro metà.
2: Fine della questione. Quindi noi stiamo in piedi per questa ragione qui, per tante altre che non abbiamo capito, ma questa l'abbiamo capita.
0: E guarda, no, che non è un caso bilanciare l'ossigeno alla perfezione, perché l'ossigeno può essere velenoso per noi effettivamente,
2: e vallo a spiegare a Greta. E valla a spiegare Greta.
0: Bilanciarlo in questo modo, perché io da sommozzatore so che l'ossigeno sotto due atmosfere diventa velenoso.
5: Posso dare una dritta qua? C'è c'è Lovelock, James Lovelock, il padre della teoria di Gaia, il suo Atlante di Gaia e poi il manuale di medicina planetaria è fantastico. Spiega per esempio come mai il livello adesso naturale dell'ossigeno, come diceva Fabio, è stabilizzato a un livello che un poco di più andrebbero a fuoco le foreste, un poco di meno andremo in crisi noi. E guarda caso, tutti gli anelli di retroattività di mamma natura lo stengono precisamente a quel livello là.
2: Pensa
5: a te.
2: Ma pensa che caso, eh? Senza
5: pensa caso.
2: Senza protocollo di Kyoto, pensa, noi siamo vivi anche senza il protocollo di Kyoto, l'avresti mai detto?
5: La natura che ci azzecca senza studiare.
2: Ma è questo che dà fastidio.
5: La termodinamica di qui sopra.
2: E quindi diciamo l'introduzione di base è questo: l'effetto ossidroelettrico e il progetto Oxy prendono una struttura fatta sostanzialmente di acqua, creano una asimmetria meccanica, fisica, cioè una parte dell'acqua la mettono a intimo contatto con una superficie idrofilica, alcuni polimeri, va bene, fortemente idrofilica. Vabbè, spieghiamo tutto. Che cosa vuol dire idrofilia? Idrofilia vuol dire capacità di venire bagnati dall'acqua. Cosa vuol dire bagnati? Se voi prendete la macchina appena ritirata dal lavaggio, che l'avete appena lavata con le cere, avete notato le goccioline cosa fanno sul vostro cofano? Rimangono tonde, non bagnano, non si stendono. Quella roba lì si chiama angolo di menisco, dipende dalla tensione superficiale. Benissimo, le superfici idrofiliche sono quelle che minimizzano la tensione superficiale dell'acqua, quindi permettono all'acqua di stendersi come un velo molto largo, quindi di offrire enorme superficie di contatto fra le membrane, enorme. Queste sono le idrofiliche. Le idrofobiche fanno il contrario. Non è che le idrofobiche sono cattive e le idrofiliche sono buone, la natura non funziona così. Le idrofiliche assolvono compiti importantissimi, cioè dove il passaggio energetico dei soluti in acqua deve essere minimo, quindi l'idrofilia porta al minimo la superficie di scambio, quindi evita la perdita, l'idrofilia fa il contrario, le mette intimamente in contatto, le umetta, come si dice in termine da laboratorio, e rende massimi gli scambi. Le superfici idrofiliche arrivano a meati, cioè a microcanalini, nelle quali l'acqua, non dico che passa una molecola alla volta, ma insomma passa un centinaio fra 100 e 1000 molecole alla volta, e questa è la condizione ideale per spingere l'acqua a entrare in dominio di coerenza. Quindi sulle superfici idrofiliche l'acqua va in dominio di coerenza. Cosa fa l'acqua in dominio di coerenza? Quando gli arriva la radiazione infrarossa, siccome la sua energia di attivazione è scesa da 12,6 a 0,5 elettron volt, oramai l'ho detto tante volte che viene da solo, estraggono l'elettrone. L'elettrone estratto si chiama energia elettrica. Abbiamo preso una cosa di costo nullo, l'acqua. Abbiamo preso una cosa di costo nullo, un materiale idrofilico, la cellulosa, il cotone, sono tutti idrofilici, lo straccio in poliestere è un idrofilico. Cosa fa lo straccio in poliestere quando lo butti, che hai rovesciato il bicchiere d'acqua, lo butti in terra, lui cosa fa? Ciuccia su. Allora è un idrofilico se ciuccia su, se non ciuccia è un idrofobico, va bene? L'idrofobia per esempio garantisce agli insetti, le cosiddette ranatre, di galleggiare sull'acqua. Le zampette sono trattate con materiale idrofobico, quindi respingono l'acqua. L'acqua respinta non si fa penetrare e quindi io non affondo, anche se peso di più della spinta di Archimede. Vabbè, è che io sono affascinato dalla natura, quindi mi vengono questi quadri.
3: Interessante, infatti.
2: No, è che è bellissima, la natura è geniale, usa quello che ha, lo usa al meglio, non fa tante storie. Ecco, per cui Oxy è tutta questa roba qui. Con Oxy, in teoria, non dico più se arriveremo, ma quando siamo arrivati, cioè è cambiato sia la forma verbale che la struttura del periodo, perché io ho piena certezza, non è inarrestabile questa cosa qui. Ora che siamo arrivati con i tempi tecnici, metterà a disposizione prima necessariamente le aziende, quindi modello business to business, scendiamo di livello, andiamo nel mondo concreto, un po' più sporco, un po' più noioso, un po' più, ma molto pratico. Prima a livello business to business, cioè aziende che vendono ad aziende, poi business to customer, B2C, chissà perché bisogna usare l'inglese, Vabbè, facciamo contenti tutti. Quindi prima a livello azienda-azienda, poi a livello azienda-consumatore, viene uguale, la stessa cosa, anche se quelli che hanno studiato la Bocconi non lo capiscono nella seconda moda, che poverino, che ha dei problemi, di assicurarsi il fabbisogno energetico, prima di base, quello che mi evita di morire di fame e di freddo, poi di miglior sussistenza, quello che mi consente di creare o acquistare a costo virgolette, non necessariamente monetario, costo ragionevole, le altre cose che rendono la vita un po' più serena, e poi anche di largheggiare, magari non troppo, perché largheggiare vuol dire tradire la coerenza di base. L'uomo non dovrebbe mai largheggiare. In montagna ti insegnano quanto ti devi vestire, ti devi vestire quel tanto che hai un po' di freddo, un po' di freddo, non caldo, è uguale, qui è la stessa cosa.
0: E a cipolla.
2: E consentirebbe ai singoli individui, che è la cosa che interessa a me, alle relative famiglie, alle relative comunità, di avere uno scudo totale e perenne contro i ricatti di natura energetica. Perché io insisto tanto sulla parte energetica della società? Per esempio, questa trasmissione si chiama Moneta Debito?
0: Sì.
2: E insiste sulla parte monetaria.
0: No, debito e democrazia.
2: Debito e democrazia. Debito e democrazia. E insiste sulla parte monetaria. Perché? Perché il monetario, nel giusto o nello sbagliato, ce ne dà da dire, è il metodo di scambio con cui dovremmo scambiare beni e servizi. Va bene? Poi non è così per tante altre ragioni, ma è nato per questo. Va bene?
5: La moneta moderna è la madre di tutti i ricatti. Esatto. La madre di tutti i ricatti.
2: La madre di tutti i ricatti, perché il sottostante reale dell'economia
5: è il nostro culo,
2: cioè l'energia.
5: Certo.
2: Cioè l'energia. È qui che, certo, i due filoni si saldano. Io insisto in energetica perché liberi dal ricatto energetico, chi è libero dal ricatto energetico e ha l'energia sufficiente, si depura o estrae tutta l'acqua che vuole, quindi ha perso il ricatto dell'acqua. Con l'acqua e con l'energia coltiva il cibo, si è elevato dal ricatto del cibo. Essendosi scaldato, avendo bevuto e avendo mangiato, è libero dai guai immediati di sopravvivenza, quindi può sviluppare la cultura, può creare le università.
0: Sì, c'è un messaggio, però, dice di Andrea,
5: libera dal bisogno.
2: Libero dal bisogno.
0: Sì, però c'è un messaggio.
5: Fabio, hai fatto una grande paragone prima, quello della dinamo della bicicletta. Bene, se diciamo tutta la razza umana è paragonabile a gente che chi più chi meno pedala, perché chi più chi meno tutti pedaliamo, anche i mori mii che se là in spiaggia aspettare che casca anose de coco in testa, e però poi alla fine pedalano come se pedalano. Bene, l'umanità.
0: Un minuto, pedala. Leopoldo.
5: Dimmi.
0: Un minuto.
5: Va bene. L'umanità pedala. Alla fine i frutti arrivano, tanti o pochi, e la moneta cos'è? È la tassa sulla dinamo della bicicletta.
2: Esatto.
5: Questa è la moneta.
2: Esatto. Aggiungo che anche ove arrivassimo a produrci tutta l'energia elettrica, presumibilmente Stato e, come servitore, e relativi padroni metterebbero una tassa sulla potenzialità di produrre energia elettrica. Non importa, esatto, se la produci, siccome detieni un mezzo atto a produrla, intanto mi devi questi,
3: esatto,
2: soldi.
3: Esatto.
2: A quel punto rimane solo un altro effetto, ma qui mi fermo perché andiamo nel terrorismo e quindi mi fermo.
5: Bravo, andiamo nel turpiloquio. A fra poco.
0: A dopo 18 secondi circa, più o meno, perché in effetti anche Andrea messaggia qua, dice: ma cosa ne pensate delle lobby dell'energia che a questo punto, come ha appena detto giustamente, metterebbero gli stati di sicuro.
2: Ne parliamo dopo, dopo fra 5, dopo. 4, 3, 2, 1 secondi, ne parliamo dopo. Ciao.
5: Pubblicità.
6: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
8: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
8: Ripeti?
7: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
7: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Eccoci qua in diretta di nuovo. Ci sei, vero Leopoldo? Sì.
1: Come no? Ma dite la verità, ascoltatori. Vi state divertendo o no con Fabio? È un grande.
2: Ma io ti ringrazio. Io vengo qua e mi diverto. Se non mi diverto, non vengo.
0: Beh, comunque, una cosa. Il termine campo è perfetto.
1: Fai volontario finché si diverte. Dopo, se c'è da fare anche al volontario gratis, per rompersi i coglioni, forse non sei il caso.
2: Abbiamo fatto dei buoni discorsi recentemente su questo. Sì, devo dire
1: bene,
2: di sì.
1: Bene, avanti tutta. Continua, Fabio, che proprio mi diverto, soprattutto con questi addentellati che per me sono semplici, ma che per la maggior parte, compresi i medici, compresi gli infettivologi, i batteriologi, è come se parlassi di Marte, e invece l'ABC della vita è proprio questo.
2: Ma la roba strana, Leopoldo,
1: che meno a peperonata dopo torno.
2: La roba strana, Leopoldo, è che sembrano averla capita molto più in fretta biologi, biochimici, musicisti e gente dell'arte che non medici e chimici industriali. Cioè, sembrano averla capita molto prima loro. Vabbè, comunque, torniamo a...
1: Ma per forza, è la stessa storia dell'economia, no? Della moneta hanno parlato tutti tranne gli economisti. Ha parlato i filosofi, a cominciare da Aristotele, ha parlato gli ingegneri tipo Bellia, ha parlato i giuristi tipo Auriti, a parlare i comici tipo il grande Guillon, che è quello che ha fatto quei cartoni che trasmettiamo spesso sulla moneta come debito,
2: bellissimi.
1: Beppe Grillo, nei tempi in cui Beppe Grillo era stato una settimana a casa di Auriti e ha fatto uno spettacolo, si chiama Apocalisse Morbida del 98 e si trova ancora online,
2: che spiegava benissimo i meccanismi,
1: in cui alla fine gli ultimi 15-20 minuti praticamente Beppe mette in scena Auriti, quello che dice l'ha tutto imparato da Auriti. Insomma, perché gli economisti non parlano della moneta? Per forza, perché si darebbero la zappa sui piedi. Non a caso nel mio libretto Il Golpe Latino in bibliografia ho Bernard Marie, che ha scritto, un accademico di Francia, quindi un signore economista, che a un certo momento non è nato più e ha scritto l'antimanuale di economia, dove dai vertici, dal tetto dell'economia della Francia, spara ad alzo zero contro l'economia classica. E qua c'è un piccolo dettaglio. Nella cosiddetta strage del Charlie Hebdo, vi ricordo,
2: certo,
1: chissà che sai bene,
2: che strano,
1: Bernard Marie, che se mi fosse stato un terrorista musulmano staria sta ben attento a non far fuori l'unico occidentale che mi dava ragione o che comunque era contro il sistema occidentale. Ma siccome il sistema non è dell'occidente, è dell'Occidente, ecco che hanno fatto fuori anche Bernard Marie.
2: Leopoldo, già che hai citato gli accademici francesi, ricordo che Maurice Allais, Maurice Allais,
1: sì,
2: premio Nobel per l'economia, mi pare dell'82, forse prima, non mi ricordo. Comunque, premio Nobel, scriveva, adesso lo cito quasi testualmente perché non mi ricordo la frase, ma il significato era questo. Non esiste nessuna differenza fra le banche emittenti della moneta virtuale e i falsari.
1: Ah, certo.
2: Non esiste alcuna differenza.
1: Che i falsari vanno in galera.
2: Solo che i falsari vanno in galera e gli altri invece sono nei governi.
1: Sì. E Allais era un ospite fisso di Paolo Barnard quando,
2: ma certo,
1: nelle sue girovagazioni, certo, ha fatto quei due meeting a Rimini, io ci sono stato. Barnard ogni tanto sbroca, però ha avuto delle grandi intuizioni, e ricordo che Barnard era il braccio destro della Gabanelli,
2: sì, che lo ha tradito malamente.

0: niente.
1: E ha fatto 40 anni fa la stessa fine che hanno fatto fare adesso a, a, come si chiama quell'altro?
0: Sì,
1: a... l'ultimo braccio destro,
0: che Ranucci.
1: Ranucci. E la storia si ripete. E allora poi nelle sue peregrinazioni Barnard è finito negli States e lì ha conosciuto il miliardario che poi, insomma, è tutta una storia. Sono sempre cani sciolti che vanno a parlare di ste cose, perché finché fai parte del sistema dell'Occidente non te lo permetto, c'è poco da fare. Bene, bene, bene, avanti tutta, ragazzi.
0: Bon, se il buon Gianluca vuole intervenire, perché poveraccio ha solo ascoltato, non è mica giusto.
2: Io oggi sono qui per imparare, quindi
0: beh, ma questo mica ferma
1: fare l'apprendista stregone.
2: Esatto, esatto, complimenti,
1: no,
2: a Fabio,
1: no, è uno scherzo.
2: Sì,
1: quando,
2: sì.
1: Anzi, come faccio anche con Luciano, quando avete qualcosa da dire siete là, io i bottoni li avete in mano voi, ditela per la miseria.
2: Assolutamente sì. No, complimenti a Fabio, perché rende le cose difficili in modo molto semplice e facile da capire. Io resto Fabio stupefatto ogni volta che lo ascolto, per cui no, pendo dalle sue labbra.
0: Non perdete tempo su cose qua. La conoscenza viaggia per risonanza, quindi se fa un effetto in voi è perché era già in voi. Era già in voi, quindi non...
2: È l'acqua.
1: Che sia anche filosofo.
0: Questo è Platone, questo è Platone certo, puro. Questo certo, è Platone certo, puro, proprio citato alla lettera, va bene.
2: Sì, sì,
0: la conoscenza è ricordo.
1: Ma sito platonico come tuo amico avvocato Pinciavalle?
0: Beh, tendenzialmente sì. Sono platonico, come dire, di tendenza Kalashnikov.
1: Bene, bene, vai avanti. Aspetta che torno a menare a peperonata, ma vi seguo sempre.
0: Oh, finalmente fai robe importanti. Fa robe importanti, hai ragione.
2: Allora,
0: che dire, quindi Oxy è questa roba qua che ho detto. È anche dal punto di vista invece legale, giuridico, economico, è anche una società, un SRL con riconoscimento di startup innovativa deep tech.
3: Impresa emergente.
0: Cosa vuol dire innovativa deep tech? Vuol dire una cosa stranissima. Le innovative, adesso se io vi faccio l'elenco delle innovative deep tech nel mondo, vi accorgete che sono tutte quante o militari o finanziate dai più grandi centri finanziari del mondo, o lavorano in stretta collaborazione con servizi segreti o sistemi di controllo. Va bene? Le deep tech sono tutte così. Che cos'è una deep tech? La deep tech non fa l'ottimizzazione di prodotto o l'ottimizzazione di processo, inventa processi e idee che non esistono prima e che non assomigliano a nulla di tutto ciò che esiste prima. Quindi, a differenza della innovazione tecnologica che ho sempre fatto io come ingegnere, che è innovazione tecnologica di terzo livello, prendo elementi noti e conosciuti, li metto insieme e gli faccio fare una funzione a cui avevano pensato in pochi, ma di invenzione di base non c'è niente, è solamente prendere dei pezzi già esistenti e combinarli in una maniera un po' diversa dal solito. Questa è l'innovazione che fanno gli ingegneri di solito. Gli ingegneri che lavorano con i fisici sperimentali fanno innovazione di secondo livello, cioè prendono roba esistente tal quale, ne modificano alcuni pezzetti e gli fanno fare una nuova funzione. Questa è innovazione tecnologica di secondo livello. Innovazione tecnologica di primo livello al mondo, il 95% la fanno i militari. Sì. Cavatevela via, sì. Altra idea, la fanno i militari. Ma perché? Ma per una ragione banale. La innovazione tecnologica industriale ha limiti di tempo, di risorse, di rientro sul mercato, quindi di cash flow, va bene? Quindi devono investire e il ritorno deve avvenire in 2 anni, in 5 anni, in 10 anni, in 7. Un militare ha un budget infinito e quello che non porta quest'anno porta fra 2, se non lo porta fra 5, se non lo porta fra 10. L'importante è che il nemico non ci arrivi prima di te. Fine, ma non ha limiti di questo tipo, quindi è chiaro che l'innovazione tecnologica
1: come un budget infinito, e la von der Leyen che tiene sempre la borsa stretta quando si parla di militare,
0: ma tiene la borsa, lei tiene la borsa stretta ma il buco del culo nostro largo. Questa è ingegneria meccanica. sistema foro base, albero base, tolleranze, cioè sto parlando di meccanica, non no. Mi dite che sono volgari, non sono mai volgari.
2: Non è nanotecnologia questa,
0: no, no, è anotecnologia. È anotecnologia senza la N.
1: Le ladre in fascia protetta, non noi.
0: E poi queste puttanate a me vengono bene, non mi dovete dare la spinta, se no perdiamo il focus della trasmissione, che tendo a divagare. Quindi a Oxy fa tutte queste belle cose e tu dici vabbè, perché ce l'hai detto? Chi se ne frega, tanto noi che ci facciamo? Noi che ci facciamo? I movimenti evolutivi non dipendono dai pionieri, i pionieri seminano. Se non si crea un terreno e qualcuno non si prende cura di quel terreno, il raccolto non arriva. Quindi a Oxy la funzione di seminare lo sta facendo, sì, lo sta facendo bene, lo sta facendo benissimo, meglio di così non potrebbe fare. Se il seme cadrà su un terreno accogliente, fertile, non infestato da fitofarmaci mortali, darà il risultato che deve dare, che è la evoluzione sociologica, non è l'energia libera, è l'evoluzione sociologica. Succederà, che cacchio ne so, dipende mica da me, da Leopoldo, sì, cioè dipende da tutti noi, ma ognuno per sé, dipende da tutti noi, ognuno per sé. Allora, che dovete fare se vi interessa?
2: Sabato,
0: quello che volete.
1: Andare a piene.
0: Vabbè, questo è il consiglio di primo livello.
1: Gliel'hai già detto?
0: No, glielo sto per dire.
1: Bravo, Dighio.
0: È che, come al solito, spiegavo a Leopoldo che quando faccio questi fervorini, non so come chiamarli, sono sempre nel dubbio di se riniziare da capo e spiegare tutto, perché metà della gente non ha mai sentito parlare, oppure evitare di annoiare chi sa già tutto e dice ma salta alla conclusione, va a finire che scontento tutti.
1: No, il tuo passaggio è essenziale.
3: A ripetere giova.
1: Sei un divulgatore nato, poi fai divertire onestamente di più dei nostri amici de Napoli, che però sono divertenti anche loro.
0: Tanto, Roberto è divertentissimo.
1: Stanno attenti a non dire puttanate e questo è un difetto. E insomma, dai, insomma, di Fabio ce n'è uno solo. Dai,
0: per fortuna, vai. Per fortuna. Parla con mia moglie, vedrai che ti dice così. giustamente. Comunque, cosa potete fare? Potete fare tante cose. La più immediata è andare a verificare, capire meglio, introiettare, rendere interno a voi stessi, in termini di coscienza e consapevolezza, il progetto direttamente dalla voce dei soci, i quali soci il 10 di ottobre a Casa Insieme, che è un'associazione molto nota, molto bravi, molto organizzata, che fa un sacco di roba bella, terranno un evento in cui spiegheranno l'intero progetto, dove sono arrivati e che cosa stanno per fare, cioè quali saranno i prossimi passaggi. Quindi la prima cosa da fare è recatevi a Casa Insieme il 10 di ottobre, sabato, con inizio alle ore 17, magari siate lì qualche minuto prima, ma il passaggio fondamentale è prenotarsi e tu ci dirai, allora dimmi come facciamo a prenotarvi. Allora, quando lo mando in video è facile, perché faccio vedere una locandina e ognuno si guarda il numero di telefono da chiamare e fa la prenotazione. Altrimenti tocca leggerlo dalla locandina, e ovviamente la radio da questo punto di vista è un po' una fregatura, perché il tempo in cui
1: l'abbiamo postato sul canale Telegram Debito e Democrazia e adesso lo vado a ripostare di nuovo. Comunque, quando te continui a dire casa insieme, te dimentichi di dire dove cazzo che esista Casa Insieme.
0: Certamente, l'evento avviene sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30 a Casa Insieme, che è via Braghettone 20 a Tiene, Vicenza.
1: Tiene con la E aperta, vero Gianluca?
2: Certo.
1: E con la H, qualcuno me ha spiegato qualcosa che tiene cadavere a H. E mi dicevo, ma perché sto cazzo di tiene cadavere a H? La risposta è semplicissima, perché ce l'ha schio.
0: ecco. Faccio presente a chi viene da un po' più lontano che Tiene, provincia di Vicenza, è molto vicino a un'uscita autostradale e quindi è facilmente raggiungibile, non ci vuole volo. Per cui io capisco benissimo che chi abita lontano non venga, ma insomma chi è in Veneto o magari nelle regioni limitrofe Lombardia verso il Veneto, Friuli o Trentino verso il Veneto, Emilia Romagna verso il Veneto, ha un'occasione unica di sentire il progetto direttamente dagli autori e non la versione stravolta che ne do io. Va bene, è importante. Perché è importante venire? Allora, non è importante venire perché piuttosto che andare al cinema per andare a una pizza passo un po' di tempo là, perché le persone che vanno alle conferenze, si fanno 100 conferenze all'anno, e se gli chiedi due conferenze fa di che cosa si è parlato ti guardano con lo sguardo vitreo perché non hanno la minima idea. Francamente quei, anche se sta a casa, non importa, va bene uguale, va bene? Gli altri, che sono tanti, vengono per due ragioni. La prima, per aumentare la conoscenza e quindi diffonderla. La seconda, per dire, bene, in questo disegno io cosa mi invento di fare? No, cosa mi dicono di fare? No, cosa mi dicono di fare? La singola molecola d'acqua che va in dominio di coerenza non ha nessuno che gli dice cosa deve fare. Vede le possibilità di scelta che gli vengono illustrate e decide in scelta autonoma se entrare in dominio di coerenza o no. La riprova? Mentre molecole entrano in dominio di coerenza, altre escono. È un continuo, è un procedimento osmotico continuo, non è che è finita una volta per tutte, ma esattamente come noi siamo due secondi nella verità e l'intera vita nelle puttanate, e poi magari due secondi prima di morire ci rientriamo, che culo, e allora viene l'angelo e ci salva. Vabbè, questa è un po' una visione così, un po' del cavolo, però è così, cioè, noi siamo le nostre scelte. Sì. Non è vero che siamo predeterminati, non è vero che siamo predeterminabili, il mondo non è deterministico, le fluttuazioni quantistiche avvengono in maniera casuale, imprevedibile in ogni posto dell'universo e causano la eterogenesi dei fini. Cioè sono quell'elemento imponderabile che fa sì che un piano perfetto che non aveva via di scampo cada come una pera. E al contrario, un piano impossibile che non poteva verificarsi mai diventi realtà. Ricordatevi quando i razionalisti mi dicono che in politica e in economia conta solo il pragmatismo, cioè lo stare coi piedi in terra, e dirlo a un ingegnere dovrei andare a nozze, perché gli ingegneri sul pragmatismo ci vivono. Io gli dico: guardate che gli avanzamenti in scienza, in sociologia, in musica, in arte sono tutti avvenuti per passaggi utopici, cioè razionalmente insostenibili oggi, ma che appaiono evidenti, ovvi, normali, inevitabili domani, quando tutti quanti l'avranno preso come modello. Che la schiavitù sia un'aberrazione, prova a andarlo a spiegare a 4/5 delle persone fino al 1600, ti avrebbero guardato dicendo: ma che cazzo stai dicendo? Poi questo sul piano logico, sul piano dei fatti non scherziamo, c'è più schiavitù oggi che nel 1600, sì. Sia numericamente che in termini relativi. E questa è una cosa su cui pensiamo poco, perché una volta erano schiavi solo i Moretti con la catena, adesso siamo schiavi anche noi quattro che parliamo.
2: Assolutamente vero.
1: Sì, ti devo dar ragione.
0: Quindi la questione è un po' più complicata, che ci guardiamo un po' troppo lo scenario di fondo del teatro e molto poco il fatto che siamo dentro un teatro.
2: Esatto.
0: E che il mondo reale è fuori, non è nel teatro, ovviamente. Vabbè, comunque queste sono divagazioni, non c'è niente. Quindi la prima cosa che si può fare, lo ripeto, è venire a Tiene. Prendete carta e penna.
2: Tiene.
0: E calamaio. L'avete preso? Aspetto 10 secondi. Avete preso? Pronti? Se tu cacchio, mandate un messaggio. Non vedo messaggi. Facciamo finta che li avete presi. Va bene? Sabato 10 ottobre. Ci siete? Dalle ore 17 alle ore 19:30. Venite un po' prima, perché ovviamente così partiamo davvero alle 17. A Tiene, in via Braghettone 20, presso Casa Insieme. Comunque, se andate in rete e cercate Casa Insieme lo trovate subito. Casa Insieme, tutto attaccato. L'evento si chiama L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Per essere sicuri di avere un posto, perché non è affatto detto che siate sicuri, perché la sala ha un numero limitato di posti e potreste arrivare e non trovare posto, e temo che le normative dei vigili del fuoco impongano al gestore di non fare entrare più persone del numero massimo consentito, quindi se arrivate in ritardo il problema non è che state in piedi, se arrivate in ritardo il problema è che proprio non entrate, perché sennò il titolare rischia se succede qualche cosa o se viene un controllo. Io non sono complottista, ma chissà perché i controlli arrivano sempre a quelli a cui non dovrebbero arrivare, ma vabbè, lasciamo stare, questa è una parte non mi piace, cancellatela. Per intervenire, ad essere sicuri di trovare un posto, vi dovete prenotare. e dovete assumere su di voi due impegni. Il primo, prosaico, cacciare 10 euro. Cacciare 10 euro serve per le spese di coso e ovviamente per pagare la mia lauta parcella. Io sono uno molto costoso, quindi mi dovete dare i soldi. Mettetevela via, va bene? Sto scherzando, spero che sia chiaro. La seconda è che le prenotazioni vanno fatte telefonando a Flavio, che è l'organizzatore, amico, al numero, che ripeto due volte molto lentamente così fate tempo a segnarvelo. Se a questo punto non avete carta e penna, francamente non so più che fare per voi, devo passare casa per casa e portarvela, non saprei cos'altro fare.
2: Telepatia.
0: Il numero di cellulare da chiamare è il 333 2 3 8 2 4 0 3. Chiamate questo numero, che ripeto più velocemente: 333 23 82 403. Vi risponde Flavio e gli dite: io sono Fabio Castellucci, no, gli dite come vi chiamate, e vengo il giorno 10 di ottobre, prenotami un posto, due posti, 17 posti, dipende quanti siete. Una cortesia, siamo fra uomini d'onore, si fa per dire. E quindi la parola è un impegno, poi se uno si prenota poi viene, altrimenti ha levato posto ad altri che avrebbero voluto venire e non possono venire, e lasciamo il posto vuoto, che mi sembra una cosa triste. Non faccio terrorismo, non è detto che useremo i posti, magari anche chi arriva all'ultimo e non ha prenotato magari entra, però non ve lo possiamo assicurare a priori, quindi vedete voi se vi volete prendere il rischio di venire senza prenotazione oppure prenotare. Io penso che sia meglio prenotare, fermo restando che i 10 euro li cacciate comunque. Punto. Quindi questo dal punto di vista pratico. Dal punto di vista invece più strutturale, che cosa si può fare per Oxy? Tante cose. Non pensate immediatamente ai soldi, questa è un'altra delle strutturazioni terribili che abbiamo noi in testa, o noi occidentali, che ogni impegno vuol dire quanti scheigo da tirar fuori. Non è questo. Il vero impegno è di natura culturale, sociologica. Quelli bravi direbbero animica, ma io non arrivo a quei livelli là, io sono da cantiere, capire, diffondere, convincere i nostri colleghi di lavoro, i nostri familiari, le persone con cui lavoriamo, le associazioni culturali della nostra regione, della nostra provincia, i professionisti, e poi via via più focalizzata. Ho competenze specifiche che possono incrociare questo progetto? Mi offro, va bene? Ho strutture che possono essere a questo progetto, non so, sono un imprenditore, ho macchinari, ho cose, mi offro. Sono uno che può fare la via diffusiva, cioè posso agire come commerciale, posso agire come diffusore tecnico, come assistenza tecnica, come inizio a pensare che cosa posso fare. Sono un imprenditore, non me ne frega nulla della parte filosofica, sociologica. Ci metto Iskai perché penso che questa qua potrebbe diventare un unicorno, cioè una di quelle aziende che improvvisamente oggi compra uno e domani vale a 10.000. Certo, questa motivazione è la più bassa possibile, però insomma ognuno ha le sue, a me importa, io non faccio giudizio. Com'è che dicono i confuciani, che non importa se il gatto è bianco oppure è nero, basta che porti il topo. Basta che porti il topo. Non è affatto vero che in questo progetto devono entrare solo angeli illuminati del settimo cielo del coso, possono entrare anche briganti, tanto il controllo non lo prendono. Se mette solo Skei e vuole fare Skei, loro entreranno con questa motivazione, amen, non c'è nessun problema.
1: Sarebbe come dire che chi non è contro di noi è con noi?
0: Beh, sarebbe come dire che chi non rompe i coglioni può entrare. È ovvio che poi esisteranno gli infiltrati, esisteranno le degenerazioni. Quando cominciano a girare soldi, potere, interessi, anche Gesù Cristo è corruttibile, no, magari Gesù Cristo no, però insomma quasi tutti sono corruttibili, io sicuramente sì, probabilmente noi quattro sì, dipende a qual è il livello di pressione che ci viene fatto, no? A me mi fa ridere quelli che parlano dei grandi eroi. Io vorrei vedere se sai che se fai una roba ti accoppano moglie e figli, se non ti pieghi, tranquillo che ti pieghi. Nel 99,9% dei casi ti pieghi, quindi tutti siamo corruttibili in qualche modo. Questo quindi è quello che si può fare: dal minimo, venire a sentire e diffondere, al massimo, partecipare attivamente con ruoli chiave definiti, direttamente trattati con i tre. I tre che vengono sono Roberto Germano, fisico sperimentale, fisico della materia condensata, ma con brevetti, nomine, studi, eccetera, eccetera, in molti altri campi. Erede culturale e funzionale dei, a mio modo di vedere, dei due più grandi fisici italiani mai esistiti, con l'eccezione di Majorana, che non era un fisico, era un profeta, non utilizzava vie della razionalità comune, quindi mettiamolo fuori dal mazzo, e con la parziale, non totale, esclusione di Fermi, che questi due sono tranquillamente al suo livello, anche se non hanno avuto la stessa fama di Fermi. I due fisici di cui Roberto Germano è alunno sono Giuliano Preparata,
1: papà di Guido Giacomo, che è ospite fisso nelle nostre trasmissioni,
0: e a cui una volta vorrò fare una domanda indiscreta: perché non parli mai di tuo padre? Ma ci deve essere una ragione, eh? E io non voglio essere indiscreto, se me lo vuole me lo dice a quattro occhi.
1: Per lo stesso motivo per cui papà suo non parlava tanto di sé, sono riservati loro di natura, battono sentieri diversi e quindi sono abituati a parlare poco e con poca gente fidata.
0: Certo.
1: Insomma, la gente seria, e lo sappiamo, l'abbiamo visto bene con questi quasi 7 anni, ripeto, 7 anni, non 6 anni di Covid, è inetrata come anche Pisa in Cesa. Però, e torniamo alla famosa eterogenesi dei fini, questi riusciranno a far fuori 5 miliardi di umani. Come grazie all'eterogenesi dei fini si tira e a sapa il pipì, e perché che resta 3 miliardi dei Novax
0: ancora più incazzati, ancora più addestrati, ancora sempre più determinati.
1: A proposito di eterogenesi dei fini, che c'è da citare sempre il buon Einstein, che diceva che è follia pura rifare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi.
0: Sì, l'esempio classico era quello di quello che si martella il dito e per vedere se gli passa se lo martella di nuovo e via così. Ma più o meno è quello che facciamo, non siamo tanto certo, diversi come società.
1: Certo.
0: Bene, quindi questo è quanto si può fare. Quindi dicevo, Roberto Germano è la persona che viene formato a quella che veniva chiamata impropriamente scuola napoletana, e cioè, perché Giuliano Preparata non era di Napoli, anche se aveva enormi collegamenti, allievo in certo senso degli insegnamenti di Giuliano Preparata e di, mi metto in piedi, lo faccio sempre, e di Emilio Del Giudice. Un uomo la cui capacità di travalicare le frontiere delle scienze ha pochi pari in Italia in tutti i tempi. Bisogna andare nel Rinascimento per arrivare a quei livelli di capacità di vedere la conoscenza come un'unica fonte, in cui non c'è nessuna differenza fra chimica, fisica, biologia, esoterismo, agronomia, geologia, non c'è proprio nessuna. Si fa fatica a capire perché dovrebbero essere separate, è una sola la conoscenza. Da questo punto di vista l'idea che solo gli specialisti possono parlare è un'idea antievolutiva al massimo. Il circolo culturale in cui Roberto Germano è presidente si chiama Le connessioni inattese. Questa ve la dico perché è interessante. Le connessioni inattese è una citazione di un discorso del metodo matematico famosissimo fatto da Henri de Poincaré, uno dei migliori matematici francesi della matematica classica, il quale sosteneva, ve la faccio stretta, che la morte della scienza è la specializzazione, e lo dimostrava matematicamente in termini di perdita di valore. La specializzazione è una perdita di valore.
1: Ne sappiamo qualcosa con la specializzazione in medicina.
0: Ne sappiamo qualcosa con la specializzazione in ingegneria, tranquillo. Tranquillo, lo stesso meccanismo identico spiccicato, noioso addirittura, tanto è uguale, tanto è prevedibile addirittura. Non solo, ricordiamoci una cosa, la specializzazione non è solo la morte del metodo scientifico. Il metodo scientifico è basato sul dubbio. Scopo della scienza è falsificare, far vedere ciò che è falso, non ciò che è vero. La scienza non è Dio, non mi dà ciò che è vero, mi dà oggi ciò che è un po' meno sbagliato di quello di ieri, forse. questo serve la scienza. Va bene, benissimo. Henri de Poincaré diceva che la specializzazione è la morte della scienza e gli avanzamenti in scienza si ottengono solo attraverso le connessioni inattese fra campi apparentemente scollegati. Volete degli esempi? Quella che viene chiamata serendipity. La serendipity è quella strana dote, secondo me di natura spirituale, che ha l'uomo di vedere connessioni dove nessun altro le ha mai viste prima. Quindi, per esempio, di prendere un esperimento sbagliato e farlo diventare la fonte della vera ricerca. L'esempio che fanno tutti sono le muffe sviluppate da Fleming con la penicillina. Cosa lui le ha messe lì, si è dimenticato di chiudere la cappa, sono state contaminate, eccetera, eccetera. Lui è tornato e ha trovato la muffa cresciuta. 99, non so quanti 9% degli scienziati, cosa avrebbero detto? Travia sta merda e butta via. Lui invece ha fatto una domanda strana: perché in questa è cresciuto e in quest'altra no? Perché su 9 è cresciuto e sulla decima no? Che cosa ha agito da batterio statico, da battericida? Ecco, questo è uno scienziato. Prende una anomalia, cioè qualcosa di fuori dal recinto del precedente modello, e siccome il precedente modello non spiega il fatto empirico, dà ragione ai fatti e modifica il modello. Oggi invece gli scienziati danno ragione al modello e mortificano i fatti.
1: Ti ricordi il paradosso del calabrone? Che agli albori dell'aeronautica gli scienziati si accapillavano perché, secondo i loro studi, il bombo non poteva volare perché era ciccione e aveva le alette piccoline.
0: Esatto, il quale bombo se ne fotteva e volava uguale.
1: Il bombo non leggeva le loro pubblicazioni e continuava a volare.
0: Noi italiani abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi e siamo dei cialtroni mafiosi, parassiti, eccetera, eccetera. E lo siamo così tanto che negli anni 70, ragionando così, eravamo la terza potenza mondiale. Appunto. Adesso invece che siamo metodici, stiamo attenti alla spesa e ascoltiamo i bravi ragazzi della scuola di Chicago e i neoliberisti e la von der Leyen, siamo tutti bravissimi in teoria e abbiamo tutti pezzi al culo. Cioè i fatti contraddicono il modello. Proprio ma non così. Importa, uccidiamo i fatti.
1: Luciano, come siamo messi a messaggi?
3: Beh, abbiamo Sisto qua che direbbe: per assurdo può essere che uno dei promotori del nuovo mondo sei magari tu, Fabio. Perché no? Perché dice: sebbene è difficile da accettare, eppure affermo che tutto arriva al momento opportuno, tutto procede nella massima perfezione. Nuove fonti alternative arriveranno e sarà una rivoluzione che cambierà tutto il sistema economico, crollerà tutto il vecchio mondo, ma questo ha bisogno di una maturazione evolutiva. Con questa prospettiva vi saluto, ciao Sisto.
1: Amen. Sisto, però occhio che bisogna stare sempre in guardia, perché questi sostituiscono il petrodollaro con l'oxidollaro. Però non ce la faranno, non fosse altro perché, se proprio ha da essere, sarà un oxy yuan.
0: Ma guarda che là, quando io adesso non la voglio tirare in religione, non ci penso nemmeno, ma in esoterismo la contrapposizione, bene male, la contrapposizione del Tao fra bianco e nero, la contrapposizione in Yin e Yang, eccetera eccetera, è una contrapposizione priva di giudizio etico. È bellissima.
1: Qua ti devo correggere, non è quella dello Yin e dello Yang, non è contrapposizione.
0: Esatto.
1: Complementarietà.
0: Esatto, esatto, volevo arrivare lì. Esatto. L'ho detta male.
1: Tant'è che il bianco ha al suo interno
0: un punto nero e viceversa,
1: il seme nero, e il nero ha al suo interno il seme.
0: Ma la cosa più bella è che non vi è giudizio etico.
1: Claro che no.
0: Non può esserci giudizio etico. Un prete gesuista spretato, scomunicato, che conoscevo, che è stato uno dei grandi traduttori di Steiner, si chiama, credo che sia ancora vivo, forse Vescovi, qualcosa del genere, comunque è uno degli traduttori più famosi di Steiner e che è stato nunzio apostolico in Cina negli anni terribili, va bene? Avrà più di 90 anni adesso, io ho avuto l'onore di parlarci. Mi diceva sempre che l'idea che i demoni e gli angeli, le gerarchie nere e le gerarchie bianche si combattano e siano nemici per la pelle, è una fola che ha inventato il cristianesimo dopo Nicea, ma non esiste in natura, non esiste da nessuna parte. E mentre noi facciamo tutto sto casino, pensiamo di schierarci per il bene o per il male, perché ognuno di noi è convinto di essere schierato per il bene, no? Tutti, siamo tutti bravi, e però il mondo è una merda. È strano, se siamo tutti bravi, che il mondo sia una merda. Ci deve essere qualche, cosa che ci scappa nello schema, visto che i fatti ci contraddicono, come dicevamo prima. Benissimo, la sua idea era, guardate che loro sono seduti allo stesso tavolo, e ridono a crepapelle di noi, cioè ma ridono alle lacrime di noi, dicendo: ma veramente gli è così tanto mona? Ah, non posso mica credere che ma veramente è così tanto mona? Ragionate in termini di marketing, no? Di marketing. Io sono bravo, buono e bello, rispetto i 10 comandamenti, e Dio che cosa mi fa? Mi premia. Come? Col paradiso, giusto? Gesemo, dal punto di vista del marketing funziona tutto, giusto? Mi sono un bastardo, testa da cazzo, coglion, traditore, uccisore, stupratore, che ho tutte, va bene?
1: Dici anche sionista.
0: Va bene, sì, potevo fare un'unica parola, è vero, li riunivo tutte, bravo, giusto, bravo, grazie, mi sono sionista, va bene? Moro, e il demonio cosa fa? Mi punisce. Ma le mona, ho fatto tutto quel che ha detto lui. Me premierà, no? Ecco, ragionate su questo modo di vedere le cose. E allora, qui sì che andiamo non in complementarità, ma in dualità, che è tutta un'altra storia. Sì. La dualità del bene e del male ci è stata messa in testa. In modo che noi guardiamo sempre ai due grandi concessionari esterni e mai al padrone interno. Esatto. Che lì le fa fatica. Esatto. La montagna è tanto bella quando la vedi sui documentari, ma l'altro ieri mi sono fatto 1200 metri di dislivello, minchia quanto è dura, non è divertente, però chissà perché mentre la fai ti senti vivo, ti senti vivo. E invece se guardi il documentario ti dici solo che cool, vorrei andarci, e invece stai qua sul divano
3: 4 ore circa. Ci hai impiegato 4 ore circa?
0: No, ci ho impiegato di più perché io sono fuori, forma. E fra l'altro andavamo io e l'amico mio con la moglie dell'amico e un'altra signora, e zio Bidone andavano come dei treni quelle due là, una figura abbiamo fatto. Vabbè, non importa, è andata così. Comunque, insomma, questo per ripetere che la... quando una cosa che la sentì da Emilio del Giudice viva voce, tutti immagino che la coerenza, no? La coerenza sia questa roba bella che ci renderà tutti buoni. La coerenza è l'assenza di distorsioni nella comunicazione di un'informazione. Non ha alcuna connotazione etica. Vi faccio un esempio. Omeopatia. Succussioni di un diluito successivo fino ad arrivare oltre la diluizione del numero di Avogadro, quindi in teoria e in pratica la specie chimica di partenza non è più presente nel soluto, quindi in teoria non trovo più neanche una molecola della sostanza o sostanze chimiche che inizialmente ho introdotto, va bene? E sbatto. Perché l'omeopatia funziona? Perché mantiene un'informazione al di là della presenza della specie chimica di partenza. Ma chi lo dice? E questo è sicuramente un sistema coerente, perché per non perdere l'informazione vuol dire essere... Che cos'è un uomo coerente? È un uomo che fra ciò che dice, ciò che fa e come agisce non c'è differenza, cioè non c'è perdita di informazione. Io dico una roba, penso quella roba, faccio quella roba. Ma questo non fa di...
1: quindi stai dicendo che Meloni e Schlein sono coerenti?
0: Assolutamente sì.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Quindi, bravo.
0: Esatto. Non confondiamo la coerenza con l'etica. Hitler era coerente.
1: Cazzo.
0: Ma non era un grande esempio di etica. Né mi sembra che abbia fatto. Ecco, direi che esiste un unico modo assoluto per garantire che la coerenza dia risultati, e cioè alla fine dei giochi in quanti sono contenti. Allora, se alla fine dei giochi del nazismo lui avesse vinto e ci fossero stati, che ne so, 60 milioni di tedeschi contenti e erano molto meno di allora le persone, diciamo 2,5 miliardi di persone scontente. Possiamo definire il nazismo e il fascismo come un fenomeno coerente ma non evolutivo. Coerente di per sé non vuol dire evolutivo, eh? Coerente vuol dire molto addestrato e ben tarato per prendere un'informazione e portarla fino alle estreme conseguenze. L'acqua in omeopatia, se io faccio la diluizione di un certo principio che per il principio della similarità causa gli stessi sintomi, quindi presumibilmente scatena in me l'insieme delle reazioni biochimiche che controbilanciano quella malattia riportando omeostasi, fisiologia eccetera eccetera, ammesso che funzioni così, ma facciamo finta che funzioni così, può essere tranquillamente ribaltato. Se io prendo un rimedio e ti do il rimedio che non causa quel sintomo ma causa il complementare, io con l'omeopatia ti uccido, che è una meraviglia. Quindi non è che la coerenza è buona o è cattiva, i fini sono buoni e cattivi e il metodo è buono o è cattivo e il conto in fondo è buono e cattivo, e questa è etica. L'altra è metodo, la coerenza è un metodo. I militari sono generalmente fra le organizzazioni sociali le più coerenti, perché fra la strategia della testa e l'esecuzione dell'ultimo fante ci sono poche smagliature. Quindi è una struttura coerente. Purtroppo serve per occupare la gente e infliggere le più grandi sofferenze possibili al nemico. Sì, come fine non è un granché, ma sono, ed è la ragione per cui probabilmente le grandi organizzazioni finanziarie, sioniste, disumane, militari, tecnologiche in questo momento sembrano avere la meglio nel mondo, perché in grado di efficienza e incoerenza lavorano sicuramente meglio di noi quattro pori mona che ci affastelliamo a fare cose impossibili per noi.
1: Quattro pori mona parla partito.
0: No, è che io valgo per due. Per cui non
1: Fabio, martedì prossimo vai, impegni
0: martedì prossimo, martedì è il 6, giusto? Sono a Napoli da quelli di Oxy.
1: Va bene, allora quell'altro successivo dai, perché te si massa forte.
0: Anzi se volete fare, secondo me è il momento di venderle le azioni di Oxy, perché può essere che io cominci a lavorare per loro e quindi quel momento
1: crolleranno.
0: Bisogna vendere prima del crollo. Cancelliamo, si può tagliare, tagliamo tutto qua, che no, siamo in diretta.
1: Luciano, come siamo messi a messaggi? No, ti volevo prenotare perché sei troppo forte, io mi diverto sempre un mondo con te, però tu continui a negarmela. Non me la dai.
0: Perché voglio venire quando sono in grado di venire in Tanzania.
1: Va bene, più che creare i prezzi dei biglietti, cosa vuoi da fare? Luciano, come siamo messi a messaggi?
3: Diciamo che non ce ne sono, nel senso sono aggiunti qualcosina.
1: Bisogna dare atto, gli ascoltatori sono bravi, si stanno godendo troppo di questa cosa, per cui bene, andiamo, cosa abbiamo? Un quarto d'ora ancora?
3: Anche meno.
0: Io noiosamente, lo so, sono noioso, ripeterei il messaggio per chi non l'ha potuto prendere il numero di...
1: Sì, dai, no. vai.
0: Purtroppo vai, bisogna essere molto noiosi su questo, perché...
1: Vai al riassunto, come si fa in un articolo, le conclusioni che di fatto sono il riassunto, il succo del discorso.
0: Allora, invito tutti quelli che possono essere interessati, anche non interessati ma dubbiosi, non importa, a venire sabato 10 ottobre a Casa Insieme, in via Braghettone 20 a Thiene, Vicenza. Casa Insieme, via Braghettone 20, Thiene, Vicenza, ma comunque in rete basta che cercate Casa Insieme, Thiene e trovate tutti. Per l'evento L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, saranno presenti i tre soci, tutti e tre di Oxy, e quindi ascolterete l'intero progetto direttamente dalla loro voce, quindi in termini di coerenza con meno dissipazioni e meno distorsioni, quindi va a favore della coerenza. Per poter venire è molto meglio che vi prenotiate, per rischiare di non poter entrare, e per prenotarvi dovete telefonare, di nuovo prendete carta e penna oppure scrivetevelo sul cellulare, dovete telefonare a Flavio Flavio Vezzaro, che è la persona che ha organizzato l'incontro e che ringrazio e che è un amico, dovete telefonare al numero di cellulare che adesso dico, 333 238 2403, ripeto 333 238 2403. Telefonate, vi prenotate, siete sicuri di avere il posto. Prima di telefonare, invitate amici, parenti, tutti coloro di cui avete stima, gente capace di fare pensiero proprio, non importa essere d'accordo o non essere d'accordo, gente che ha dimostrato nella propria vita di saper fare pensiero proprio e di saper seguire vie proprie. Anche sbagliando, anche prendendo fischi per fiaschi e sbattendo a 200 all'ora, ma che hanno avuto la predisposizione logica, animica, di formazione, di percorrere strade diverse da quelle degli altri, che sono poi i pionieri, gli innovatori, sono tutti così. Molti fanno una brutta fine, non è che sia una vita facile, ma i pochi che arrivano in fondo cambiano il mondo. Quindi insomma, almeno provarci piuttosto che passare qua tutta la vita sul divano. Quindi 10 ottobre, ore 17, via Braghettone 20, Tiene, per prenotazioni 333 238 2403. Vi prenotate e vi assicuro che oltre ai tre soci che illustrano molto bene il progetto in tutti i termini, troverete anche della gran bella gente, perché io so chi viene, vedrete che sarà un piacere anche solo trovarsi insieme, e vedrete che il dopo evento sarà ancora più interessante, perché questi sono eventi in cui i domini di coerenza non si formano fra le molecole d'acqua, ma si formano fra le persone.
1: Bravo.
0: E le persone si riconoscono e dicono ma cioè eppure non ci conosciamo adesso, ma è come se ti conoscessi da una vita, perché ci conosciamo da una vita, anzi da 10, anzi da 1000, anzi da chissà quando.
2: Esatto.
0: Va bene, il trucco è questo e vi assicuro funziona, non è magia, è una cosa normalissima che succede tutti i giorni. Tutte le reazioni di biochimica che ci stanno tenendo in vita lo sanno, lo fanno da miliardi di anni, e quindi non è un miracolo. Oppure, se vogliamo, si può capovolgere il concetto e dire che il miracolo è la regola e la normalità è la morte della vita.
1: Il miracolo della vita.
0: Il miracolo è la regola. Il miracolo è, noi siamo circondati in questo istante da infiniti miracoli, i quali capitano continuamente. Allora, se sono capitano continuamente, è il miracolo la regola.
2: Esatto.
0: E la razionalità è il prevedibile, l'eccezione. E ti assicuro, detto da un galileiano ingegnere materialista nato da scuola positivista, vi assicuro che è un passaggio inaspettato, diciamo, come le connessioni inattese di cui parlavo prima. Pari. E a me mi si è seccata la gola, meglio che parla un po' Gianluca e dice qualche cosa, no, che non siano complimenti.
2: No, beh, sicuramente quelli li ho già fatti.
0: Rivolgiti allo scopo tuo.
2: Era interessante una domanda, se questa avete già fatto delle sperimentazioni su delle case civili, avete già fatto...
0: No, assolutamente, no. Okay. Siamo ben lontano da quello che l'ho detto in maniera chiara.
2: Okay.
0: In questo momento siamo in fase business to business, vuol dire che l'idea, le licenze, lo sviluppo, gli eventuali fee di costruzione eccetera eccetera, il know-how, gli articoli, tutta la roba brevettuale verrà messa a disposizione fra un po' di tempo, fra 1 o 2 anni, di aziende che diventeranno cordata e che faranno la base tecnologica e produttiva per prendere questa idea e farne un prodotto a bassissimo prezzo, quindi distribuibile a chiunque.
2: Okay.
0: Così tanto distribuibile a chiunque che se... Però questa è una mia, lo sto spiegando io, non sto parlando per Oxy, sia chiaro. Se Oxy riuscisse in futuro a diventare la capogruppo e conferisse le proprie prerogative, diritti di licenza, brevetti, ad una fondazione, si renderebbe non scalabile. E la eterogenesi dei fini sarebbe legalmente impossibile, perché non dipende più dal fatto che esistano degli uomini che hanno delle idee, perché il valore è stato conferito in una fondazione che non può cambiare statuto e quindi deve essere utilizzata per quei fini. E questa cosa vuol dire che il fine sarà mettere la cella ossido elettrica a disposizione di tutti, di chi può pagare a prezzo ragionevole, di chi non può pagare con gli utili realizzati da quelli di chi può pagare. Perché ricordatevelo, noi pensiamo sempre ai 3 kW per casa nostra, ma chiedete a Leopoldo che cosa farebbe in 2/3 dell'Africa australe, certo, una pila non che fa 2 kW ma che fa 100 watt e che, che mi tira su 3 litri di acqua al giorno e ne fa la potabilizzazione là sul posto. Chiedete che cos'è come cambio di vita.
1: Venite giù e capirete da soli, ma io continuo a invitarvi e prima o dopo qualcuno.
3: Hai visto Leopoldo, hai detto che sono arrivati i messaggi?
1: Come?
3: Sono arrivati i messaggi che li hai chiamati, bene. Quindi
0: e cosa dice Castellucci? Finiscila.
3: Beh, no Tasi. dai basta. Però ce n'è uno anche che mi dice: strano che non vediate i miei messaggi, solo che appunto non erano, perché richiamava inoltre la pila IR, come si scarica questa pila IR, e poi che fine ha fatto l'ingegnere Rossi, quello di ECAT, strano che non vediate i miei messaggi. Addirittura poi anche Adamo dice: fate attenzione andando a casa, perché ci sono tutti i bauchetti vaccinati in colonna che litigano per fare benzina con, esatto, la loro brutta macchinetta. Adamo, avvisatore. Buondì portatori di parole, sapere interessanti e stimolanti, non si può dire altro che grassi, e grasso in Veneto, mas da bas. E poi c'era anche WhatsApp qua, cos'è che mi riportava un secondo, che addirittura Andrea Sceriffo saluta, ciao, pronti Fabio, ciao. Damira, abbiamo un giorno a tutti, ingegner Castellucci, pozzo di sapienza, altro che ministro della falsa presumo transizione ecologica o ambiente, lo voglio al posto della melona. GM Damira. Volete spendere due parole per il mio messaggio? Grazie. Questo è Andrea che chiedeva appunto la tecnologia. Ma l'abbiamo letto questo, Andrea, della tua all'inizio, quando ti ho detto appunto delle lobby che sicuramente poi implementeranno lo Stato e vi di seguito delle tasse su quello, è ovvio.
1: E qui faremo una fondazione di diritto tanzaniano.
0: Esatto, e sai qual è il mio sogno? Il mio sogno è che la Tanzania nega i visti d'ingresso ai migranti italiani che muore di fame in Italia. E la Tanzania gli vieta i visti d'ingresso e parla di reimmigrazione in Europa.
3: Quattro
0: una
3: minuti.
0: Figata, se ci pensi.
2: No, Leopoldo fa il ministro in Tanzania, ministro degli esteri.
0: Ma cattivo, Leopoldo, cattivo.
1: Sì,
2: lo vedo bene.
3: Beh, per Stefano Corazza invece tra non molto ci sarà Fabio Turing che rileggerà gli annunci e quindi ti ripeterà il numero di l'azienda, quella di Albignasego, quindi rimani in contatto, collegato con Radio Gamma 5, che sarai informato di quello. Che altro? Adesso altri messaggi.
1: Il canale
3: mancano tre minuti, abbiamo ancora tre minuti.
1: Sempre il canale Telegram Debito e Democrazia, dove vi postiamo tutto quello che vi ho detto in trasmissione e anche di più. Per i messaggi, qua devo dirlo, mi raccomando sia Luciano che Gianluca che Fabio, che sarà ancora nostro ospite. I messaggi sono un impegno preciso mio, perché quando dopo pochi anni mi ero rotto con le telefonate che erano troppo lunghe, spesso andavano fuori tema, e allora ho detto basta telefonate, facciamo i messaggi che si fa prima e meglio, ovviamente con l'impegno da parte del conduttore di leggerli tutti, anche quelli, a meno che non fossero oppure offese insomma, leggere anche quelli magari che sono in disaccordo.
3: No, anzi, diciamo, però a volte ce ne sono alcuni che ti portano fuori tema, quindi di conseguenza oppure alla fine è corretto leggerli tutti, insomma.
1: Sì, ma vanno anche piacere se uno è vanitoso, ma non aggiungono niente, mentre il messaggio critico anche diverso, esatto, anche quello che dà sale alla trasmissione e che apre sbocchi nuovi, perché parlavamo appunto ne ha parlato Fabio in maniera così egregia, no? Citando chi era che hai citato? No, Prigogine c'entra anche lui, ma citando l'altro matematico.
0: L'altro biochimico forse?
1: No,
0: Zai Gheorghi?
1: No, il matematico
0: Maurice Allais.
1: Anche no, quello è un fisico, quello è l'economista.
0: Henri de Poincaré.
1: Poincaré.
0: Henri de Poincaré.
1: La citazione di Poincaré ci sta proprio perfetta.
0: Non è mia, è la ragione per cui la riunione annuale che fanno quelli del circolo culturale di Roberto Germano hanno usato le connessioni inattese come nome dell'evento e unificazione per far capire perché invitano le persone più strane, invitano musicisti, agronomi, muratori, cioè capito? E vengono cose da non crederci.
1: Certo. Allora ripetila perché merita come chiusura.
0: Allora, visto che ho solo 40 secondi, ripeto, sabato 10 ottobre.
1: No, la citazione di Poincaré.
0: Ah, la citazione non ce l'ho alla memoria. Comunque il discorso dice che la specializzazione. La specializzazione è la morte della scienza e i veri avanzamenti in scienza, ma anche in musica, ma anche in sociologia, avvengono solo tramite le connessioni inattese fra settori, idee, uomini, esperienze di vita che sembrano totalmente scollegati, cioè il contrario della specializzazione.
1: Perfetto.
3: 10 secondi, grazie, un buon mille, tutto.
1: Fabio, ciao a tutti.
0: Mi raccomando, ci vediamo il 10 di ottobre. Venite a Tieni, portate le persone in gamba.
1: Io cercherò di collegarmi spiritualmente.
3: Pubblicità.
4: Ciao a tutti. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente.

0: a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 29 settembre, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci ascolteranno questa notte o domani mattina all'alba, ma anche quelli che ascolteranno la registrazione su un nuovo podcast del sito www.radiogamma5.it. Le istruzioni sono semplici, quindi potete entrare nel sito, cliccate podcast dal menu, cliccate di nuovo link nuovo podcast, si apre una pagina con delle cartelline e l'elenco dei conduttori, cliccate il mio nome, il 2026 in questo caso, e trovate le cartelline suddivise per mesi. Per mese, all'interno delle quali ci sono anche le varie trasmissioni, normalmente appunto 4 se non ci sono imprevisti. La stessa procedura la potete utilizzare per riascoltare anche la maggior parte dei conduttori, quindi buon ascolto. Ricordo inoltre, per chi vuole ascoltarsi anche le singole interviste ai miei ospiti, che le trovate tutte sul mio canale YouTube, quindi Fabio Turin Storie della Gente, oppure nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Come di consueto, questa prima ora ci saranno delle riflessioni, un po' di musica, parleremo degli eventi e degli annunci della radio, mentre la seconda avremo come ospite un radioascoltatore di Radio Gamma 5 che ci parlerà del suo libro che riguarda comunque l'intelligenza artificiale, e la terza ora ci sarà Mirko Rebusso con l'appuntamento quindicinale della rubrica Meditazioni Poetiche. Quindi rimanete sintonizzate. Intanto, per salutare questo settembre che è letteralmente volato, vi faccio ascoltare questa canzone.

Allora, intanto saluto Andrea Sceriffo di Verona, Fabio con mille O, buongiorno, buona trasmissione, un salutone ai tuoi eventuali gentilissimi ospiti e un strucon forte forte che io ricambio assolutamente. Poi rispondo anche all'168 finale. No, allora Marcello Pamio non conduce più il suo programma e dal 17 febbraio di quest'anno conduco io. Intanto piacere anche di conoscerti. Io sono Fabio Turin e questo è il programma che va in onda da ogni martedì dalle 12 alle 15, che si chiama appunto Storie della Gente. E, saluto anche il 420 finale. Buongiorno Fabio, questa mattina nel tuo modo di salutare mi è venuto in mente la canzone di Riccardo Fogli che fa Un giorno in più che se ne va, ma non credo sia il vero titolo. Ce l'hai nel tuo repertorio musicale? Allora, oggi no, perché ho già programmato la scaletta, però me lo segno e te la volentieri te la trasmetto prossimamente, insomma uno dei prossimi martedì. Allora, prima di cominciare con le riflessioni, volevo manifestare piena solidarietà e vicinanza al dottor Paolo Rossaro per quello che è costretto a vivere nuovamente. Ribadisco, dottor Paolo Rossaro, quindi dottore, perché nessuno potrà mai portargli via quel titolo e scalfire tutto il bene che ha fatto e che continua a fare ai suoi pazienti. Volevo anche ringraziare pubblicamente Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi dell'associazione Mignon, che hanno donato il loro estro artistico e fotografico per la realizzazione della copertina e delle immagini interne al secondo libro, che verrà pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Salvo imprevisti, saranno, da quello che so, saranno ospiti nel programma di Paolo Girotto giovedì prossimo, che va in onda dalle 12 alle 15, quindi ascoltateli, ve li consiglio, perché la loro associazione è il primo gruppo street photography in Italia e le loro foto e tutto ciò che pubblicano anche per la Palestina sono veramente meravigliose, quindi sintonizzatevi giovedì prossimo, non so a che ora di preciso, però insomma ascoltateli. E a questo proposito è anche ora di svelarvi di cosa si tratta questo secondo libro a cui stiamo lavorando con il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, ed è l'opera di Paolo Girotto. Quindi la sua storia umana e professionale, la sua visione spirituale del mondo animale, la relazione uomo-animale e tutti gli aspetti anche nutrizionali e l'approccio naturale alla cura degli animali domestici. Ovviamente, adesso che ve l'ho anticipato, comunque vi darò maggiori informazioni a brevissimo, anche perché faremo iniziare le prevendite, le ordinazioni. Allora, se salvo anche qua, salvo imprevisti, verrà comunque pubblicato prima di Natale, credo tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, però cominceremo probabilmente già dalla settimana prossima con le prevendite. Vi darò informazioni anche riguardo il prezzo, come effettuare la prevendita e come effettuare anche l'ordinazione, insomma, e in maniera tale che arriveremo preparati per quella data, insomma. Paolo fa parte ovviamente, insomma, della storia di Radio Gamma 5, ma al di là di questo è un libro che va ad arricchire dal punto di vista letterario questo nuovo percorso editoriale che la radio ha intrapreso, quindi è un lavoro importante di cui siamo lusingati di poter partecipare a questa creazione, ecco. E Gwenda, buongiorno Fabio. Sì, allora non lo leggo perché poi dovrò dire una cosa fra poco, quindi tengo buono il tuo messaggio. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Leggo anche Roby L'Alpin, a cui mando sempre un fortissimo abbraccio. Allora, Blu. Una sua poesia: è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante, crudele scienza chimica.
è anche la forma, è anche, scusate, è anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu, che ovviamente è lo slogan della radio. Grazie Fabio, un abbraccio Robby L'Alpin, grazie mille a te. Vi ricordo a tal proposito, anche per chi ci ascolta, che potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al 334-7102-672 e verranno sempre poi letti in diretta, oppure se sono inerenti anche alle interviste che conduco con i miei ospiti, vanno sicuramente ad arricchire anche le conversazioni. Allora leggo anche questo, sempre perché non bisogna nascondersi dietro nulla. Allora 744 finale, e allora buongiorno, se posso dire un mio parere, la sigla musicale iniziale la trovo disgustosa, non appropriata con la trasmissione, mi scuso e mi spiace di questa mia esternazione. Allora non devi scusarti, hai espresso liberamente il tuo pensiero e io lo apprezzo e lo accolgo, l'ho scelta appositamente perché innanzitutto adoro Lucio Dalla e lui ha a mio avviso rappresentato con molta eleganza e profondità quello che io intendo della comunicazione, cioè che si possono coprire vari argomenti e dire anche determinate cose senza scadere nel volgare, per cui io contrariamente a quanto è il tuo pensiero non la trovo assolutamente volgare, ovviamente ha rischiato ed è stata anche censurata alla sua epoca, ma credo che sia una canzone che possa insegnare ancora a comunicare, ma a parte quello, insomma, ripeto, apprezzo tutta la sua produzione musicale, credo che sia stato l'unico artista per il quale ho pianto nel momento in cui ho saputo alla radio che era venuto a mancare, quindi ecco. Allora Antonella di Corte, ciao Fabio, ci sono anch'io all'ascolto, grazie mille della tua compagnia, buonissima trasmissione a tutti, un abbraccio forte Antonella, un abbraccio forte anche a te. Il 420 finale che mi scrive che è successo al dottor Rossaro, mi puoi aggiornare? Allora non voglio approfondire perché lascerò probabilmente la parola a lui quando verrà in trasmissione, e però insomma era riferito a un articolo del giornale dove c'era scritto che è stato radiato di nuovo nonostante tutto il percorso per controbattere a un'ingiusta sentenza di tanti anni fa, e dopo aver oltre ad aver speso il suo tempo che è prezioso ha anche investito da un punto di vista economico tante risorse, quindi è proprio un'ingiustizia. Poi, allora, e qua mi collego al messaggio di Gwenda di prima, e visto che oggi è il 29 settembre, cioè il giorno degli arcangeli, volevo fare tutti gli auguri a tutti Michele, Gabriele e Raffaele, da non confondere con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, che invece sono le tartarughe ninja, quindi mi accollo al tuo messaggio Wenda, grazie. Allora, a parte le battute, per chi studia antroposofia la figura di Michele è centrale e addirittura sembra che sia stato anche promosso a un grado successivo, quindi da arcangelo ad arcai, però sarà perché sono un po' di parte, lo ammetto. Non dimentichiamoci che oggi è anche appunto il giorno di Gabriele e Raffaele. In particolare io, che ho dato il nome di Gabriel a mio figlio e anche alla mia azienda, ritengo che questa figura, al di là di quello che dice l'antroposofia, sia fondamentale in questa epoca, perché Dio solo sa quanto siamo carenti a livello di comunicazione, no? Sempre per tornare anche al discorso di prima della canzone. E non parlo solo di comunicazione commerciale o giornalistica, ma di comunicazione sociale, emotiva, affettiva. Cioè le persone non sono più capaci di comunicare tra loro, ed è per questo che io ho scelto Gabriel come nome di mio figlio e della mia attività, perché al di là che sia anche il protettore degli artisti, degli scrittori e appunto della comunicazione, è colui che svela il patto spirituale delle persone
e io in questa cosa un po' mi ci ritrovo. In sostanza la sua energia serve a far capire alle persone il motivo per cui sono venute al mondo, il senso del loro percorso in questa vita. E ecco cos'è il patto spirituale, cioè ciò che la tua anima ha scelto ancora prima che tu nascessi in questa incarnazione, cioè quello che ha sentito di aver bisogno, no? Così mi è capitato anche nel mio lavoro con gli autori con cui collaboro, cioè con gli autori che aiuto oppure con i miei collaboratori, di assistere a queste incredibili dinamiche, cioè quando le persone si rendono conto di aver centrato il loro percorso. E io per primo ho vissuto questa magica esperienza, visto che tanti anni fa ho deciso di licenziarmi dalla mia vecchia professione proprio il 29 settembre. Eravamo in pieno periodo Covid e nonostante svolgessi un ruolo di livello ben retribuito in un grande gruppo italiano, con tutti i benefit possibili e immaginabili, eravamo arrivati al punto che in cambio volevano la mia anima, no? Come tantissimi di voi sanno perfettamente. Ma ancora prima del Covid c'era già stata una trasformazione a livello aziendale, non so se molti di voi se ne sono accorti, cioè siamo passati da una realtà imprenditoriale con una linea economica a realtà manageriali in stile americano con una linea finanziaria. E c'è una bella differenza, cioè io sono passato da essere dipendente di un imprenditore illuminato che addirittura mi bussava alla porta per chiedermi dei consigli, quindi comunque valorizzava anche il mio ruolo all'interno dell'azienda e sosteneva con gioia le dipendenti in gravidanza. Sono passato da questo nel giro di pochi anni a dirigenti, quelli che vengono chiamati appunto direttori, no? Insomma, e a dirigenti incapaci che posizionavano addirittura, cioè hanno fatto una trasformazione, quindi hanno acquisito l'azienda, perché ovviamente l'hanno inserita in questi gruppi, no? Finanziari, io li chiamo, hanno fatto una trasformazione, cioè ad esempio anche le scrivanie dei dipendenti all'interno dei propri uffici venivano posizionate, diciamo, verso il muro, quindi le persone non guardavano la porta come normalmente succede, o il corridoio o le vetrate, ma o addirittura magari anche una bella finestra, no, verso il muro. E io non so se perché insomma avevano paura che guardassimo siti porno, però questo era stato l'inizio di un cambiamento travolgente, perché poi avevano iniziato a mettere un dipendente contro l'altro, no? Cioè a trasformare un po' tutti in spie, poi telefonini e macchine aziendali sotto controllo, insomma. Questo prima, e poi il Covid successivamente mi hanno fatto cadere quelli che io chiamo simpaticamente i gioielli di famiglia, cioè quelli che abbiamo noi maschietti, insomma. E ricordo appunto che il 29 settembre di qualche anno fa vidi un caffè mentre giravo per lavoro, mi fermai e senza pensarci due volte, senza avere un paracadute in pieno mutuo e scuola privata di mio figlio, mi licenziai. E tra l'altro quando poi tornai in azienda fui trattato, nonostante io avessi dato anche tutte le garanzie di fare insegnare a chi magari mi avrebbe sostituito, avevo dato il preavviso e tutto quanto, invece mi avevano fatto uscire come un ladro dall'edificio, insomma. Ecco, quindi ho capito di aver fatto bene, insomma. Tra l'altro ho capito soprattutto che in quel momento quello era il mio patto spirituale, cioè ovvero far nascere, cioè proprio lanciandomi nel vuoto, far nascere la mia azienda e soprattutto centrare quello che è sempre stato in realtà il mio percorso, cioè la scrittura e la comunicazione. Ecco, quindi questo è stato, insomma, il mio 29 settembre di tanto tempo fa, e dedico a mio figlio Gabriele e a tutti Gabriele questa canzone.

0: E rieccoci, tornati in diretta con quello che esprime questa canzone che abbiamo appena ascoltato, a parte l'augurio di buon onomastico a Gabriel e tutti i Gabriele, anche il fatto di, lo dice nel testo, di vivere ogni giorno come fosse il primo, di non limitarsi a guardare ma a osservare, di non limitarsi a sentire ma ascoltare, insomma, ecco, quindi di rendere meravigliosa la nostra vita. Infatti grazie anche a Ada Di Asolo. Buongiorno Fabio, buona trasmissione, sarà interessante come al solito, auguri appunto al figlio Gabriel, grazie, e a tutti Michele, Raffaele e Ada Di Asolo, grazie mille, un abbraccio. E allora, ciao Fabio, venerdì ci troviamo in un locale a Vicenza per conoscerci, quelli del gruppo Ascoltatori Vicentini. Siamo ormai in 52 iscritti al gruppo. Un saluto da Francesco di Vicenza e anche Maurizio, se all'ascolto. E grazie Francesco e complimenti. Insomma, ricordo a tutti che Francesco ha creato questo gruppo della parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, è un gruppo Telegram dove appunto adesso sta mettendo in pratica quello che abbiamo sempre detto, cioè anche il fatto di avere questa possibilità poi di incontrarsi, di conoscersi meglio anche fra radioascoltatori, di organizzarsi per venire a, che ne so, al gas o agli eventi della radio, magari massimizzando il trasporto, e quindi vedete lo sta proprio applicando alla lettera, e bravissimo Francesco. Quindi chi vuole iscriversi al gruppo in Telegram, vado a memoria, dopo Francesco correggimi se sto sbagliando, è virg trattino basso o underscore se preferite 5, quindi è un gruppo libero e potete iscrivervi se siete della parte, ripeto, vicentina del popolo di Radio Gamma 5. E Adamo scrive: la Melona ha emanato una nota con la quale consiglia alle persone intelligenti di stare a casa perché ci sono tutti i bauchetti vaccinati in colonna che litigano per far benzina con la loro brutta macchinetta. Adamo, avvisatore. Intanto un abbraccio Adamo, guarda, pensa che io ho scritto poco fa nei social che le stazioni di servizio Eni mi sembrano le fiorerie il giorno di San Valentino, quindi più o meno quello che tu hai espresso in un altro modo. E poi mi chiedi se puoi mettere oggi 29 settembre degli Equipe 84, e grazie Adamo musichiere, no, perché ho già preparato la scaletta, ma magari con una settimana di ritardo la metto martedì prossimo, insomma, ecco, comunque grazie sempre a tutti. Allora, volevo fare anche una riflessione, vediamo se il tempo ce lo permette. Allora, senza fare nomi, ho partecipato a una conversazione con una persona che a un certo punto, mentre parlava della radio e anche dei vari conduttori, mi ha chiesto: ma chi è quel conduttore del venerdì che sembra di essere al bar, no? Io, insomma, dopo aver capito a chi si riferisse, gli ho risposto che una volta gli ho detto: guarda che quella è una registrazione, non è un conduttore in diretta, è una registrazione, si tratta di Franco Carraro, il fondatore della radio, no? E va in onda proprio ogni venerdì dalle 12 alle 15. Allora, evidentemente questa persona, ripeto, non sto facendo una critica, mi serve proprio come spunto per questa riflessione che sto facendo, e evidentemente si tratta magari anche di un radioascoltatore di primo pelo, chiamiamolo così, che non conosce la nostra storia, no? Quindi è comprensibile un po' di ingenuità da chi ci ascolta da poco, però non è la prima volta che mi capita di confrontarmi con persone che ascoltano Radio Gamma 5 ma non ne conoscono la storia, attribuendo addirittura la paternità di questa emittente a qualche conduttore che magari non c'entra nulla. E qua si apre un mondo, no? Cioè, ovviamente il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che ci ascoltano dal 22 febbraio 1976 e quindi che ci ascoltano praticamente da 50 anni, però il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che si sono sintonizzati la settimana scorsa, o perché sono stati ospiti per la prima volta, o perché magari hanno anche ascoltato un ospite che conoscevano e che volevano seguire, no? Quindi a parte quelli che saltano dentro questa frequenza per caso e poi se ne vanno, ma la maggior parte, anche quelli che sono appunto approdati ai 94 MHz così casualmente, magari se ne sono innamorati, no? E quindi da quel momento in poi hanno iniziato a seguirci. Allora io invito tutti, quindi quelli che l'ascoltano da poco tempo, a comprare il libro della radio, quindi Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Allora, all'interno di questo libro trovate tutto, cioè chi ha fondato la radio, ovvero Franco Carraro assieme ad altri quattro soci, alla trasformazione che è avvenuta poi in concomitanza con il terremoto in Irpinia nel 1980, quando la radio è passata da realtà commerciale a cooperativa solidale, cioè ovvero quando Franco è rimasto da solo al timone, perché appunto gli altri quattro soci non erano d'accordo con le sue idee, insomma, e quindi è rimasto l'unica energia trainante e ha tracciato poi quel solco che ancora oggi noi tutti seguiamo. Nel libro c'è la storia di questi 50 anni, dei protagonisti del passato, dei conduttori di oggi. Sappiate, insomma, per chi appunto non conosce tutti i dettagli, che Franco Carraro appunto è venuto a mancare il 23 gennaio 2008 all'età di 61 anni, e anche se ovviamente è sempre qui con la sua energia in questa casa del sole, che è la radio, ma grazie, diciamo, anche alla presenza di anime speciali che avevano a cuore questa realtà, nonostante quasi 18 anni dalla sua mancanza fisica, siamo riusciti comunque a crescere, a cavarcela da soli e appunto a festeggiare il 50° della radio proprio quest'anno, cioè il 22 febbraio 2026. Poi è anche avvincente scoprire che in passato molti conduttori che hanno mosso i primi passi qui con questi microfoni, anzi nella vecchia sede di Cadoneghe, sono diventati poi dei conduttori famosi in altre realtà radiofoniche o televisive, oppure hanno avviato la loro carriera di giornalisti piuttosto che di musicisti o artisti in senso generale. Insomma, c'è tanto da scoprire in questo libro, anche se ovviamente è una minima parte, una sorta di riassunto rispetto a quello che poi è avvenuto, perché non potevamo condensare effettivamente 50 anni in una sola opera. Alcuni appunto anche non sono stati citati, ma sono stati citati a livello generale come popolo di Radio Gamma 5, come sostenitori, come volontari, come persone che amano questa realtà, e grazie a tutti, cioè ognuno ha portato il suo contributo per far crescere, per permetterci oggi anche di andare in onda. E quindi, per capire l'importanza di questa emittente storica che è ancora oggi senza padrini né padroni, per capirne la natura, per capire la sua grande adattabilità allo scorrere del tempo, rimanendo però fedele alle proprie caratteristiche, per sintonizzarsi sull'aspetto solidale che qui è molto forte, altamente solidale, di questa realtà, vi consiglio dunque di leggervi il libro, no? O se voi conoscete già tutto, di regalarlo a chi volete far avvicinare la radio, o che sapete che si è avvicinato da poco, insomma, perché comunque il libro rappresenta anche una bella idea regalo in vista dell'autunno o del conseguente, del successivo periodo natalizio che avverrà fra qualche mese, insomma, ecco. Perché se ci pensate, no? Io ho scoperto, insomma, che tanti si sono sintonizzati su queste frequenze anche soprattutto nel periodo del Covid, no? Durante le restrizioni e la dittatura scientifico-sanitaria, no? E hanno capito il ruolo fondamentale a livello sociale che cerchiamo tutti di esprimere ogni giorno, perché la radio in quel periodo è servita a far sentire meno solo le persone, ha rappresentato un'ancora di salvezza, ha svolto il compito di fare vera informazione in un periodo di blackout totale, e ha convogliato le energie di tutti per ribellarsi a un sistema che voleva schiacciare letteralmente chi aveva un pensiero libero e diverso da quello proposto dal famigerato appunto comitato limitato tecnico-scientifico, no? E poi c'è anche un altro punto fondamentale, che Radio Gamma 5 è più viva che mai grazie al contributo delle famiglie, di chi ci ascolta, ed è proprio questo che ci permette di essere una radio libera, perché tutte le donazioni servono poi a pagare le spese vive dell'emittente, tutta l'attrezzatura, ma anche a far fluire proprio questa energia solidale, no? Perché negli anni sono innumerevoli le situazioni dove la cooperativa Radio Gamma 5 è intervenuta per fare del bene, no? Per aiutare le persone in difficoltà, per realizzare delle raccolte fondi, e stiamo parlando di non solo qui il giardinetto, l'orticello di casa nostra, cioè la radio si è spinta dove c'erano appunto zone terremotate, alluvionati, i pozzi in Kenya, insomma voglio dire il MotoGiro, cioè la raccolta fondi attraverso appunto queste manifestazioni che univano le due ruote alla solidarietà, tantissime amicizie che si sono create nel tempo, tantissimi eventi, in Notav, la Val Sugana, cioè questioni ambientali, cioè di tutto di più. Di tutto di più. E quindi, insomma, dopo la morte di Franco Cararo, cioè, com'è normale che fosse, ci sono state comunque discussioni, litigi, divisioni, accuse, insomma, perché comunque era venuta a mancare la figura principale, insomma, c'è poco da dire. Ma poi, ripeto, grazie veramente al sacrificio, alla generosità e alla determinazione di tante anime qui dentro, oggi siamo più uniti che mai, cioè l'abbiamo visto al pranzo del 50°, l'abbiamo visto poi alla cena del 50°, ma l'abbiamo visto anche in tutti questi mesi tra ritrovi ed eventi, e siamo tutti determinati a proseguire questo percorso in direzione ostinata e contraria rispetto a un sistema a cui sentiamo di non appartenere. E adesso c'è anche appunto questa nuova veste di editore da parte di Radio Gamma 5, e quindi insomma si aprono anche nuove strade, ci sono anche nuovi conduttori che si affacciano, ci sono tanti argomenti che ancora possono essere utili alle persone, oltre che all'intrattenimento, che è altrettanto prezioso, alla musica e ripeto a tutti i contenuti che tutti i vari conduttori, che sono ognuno diverso dall'altro, offrono a chi ci ascolta, insomma, ecco. E per cui dico sempre, l'ho detto anche la martedì scorso, cioè io adoro quando ci sono occasioni come il gas per poter stare in occasioni come il gas per poter stare a contatto con i radioascoltatori, per poterli anche ascoltare e accogliere magari anche dei suggerimenti che poi magari si condividono con il CDA o con chi ha potere decisionale, insomma, ecco. Però è ancora più importante, secondo me, che prima di dare consigli ci sia una conoscenza della storia di questa emittente, no? Quindi sapere almeno che al venerdì e la radio qui ha preso una decisione che secondo me è importantissima e la ringrazio ancora di averlo fatto. Al venerdì appunto vengono messe in onda le registrazioni di Franco Cararo, che io personalmente, sia nella fase di preparazione del libro sia successivamente quando mi è stato proposto di fare il conduttore, ho ascoltato come, cioè, a bocca aperta, perché queste registrazioni, cioè Franco Cararo, non le registrazioni, Franco Cararo ci può ancora insegnare tanto. Quindi a volte vi troverete ad ascoltarlo nei suoi discorsi filosofici e profondi scusate, all'interno, altre volte all'interno del bar sport, quindi con accezione sportiva calcistica, con tante bandiere che sventolano, altre volte con degli ospiti e in altre anche nel divertente caos telefonico che si innescava, perché c'era appunto c'era spesso qualche colorato radioascoltatore del passato che creava quel tipo di atmosfera. Ma tutto fa parte della storia di Radio Gamma 5, cioè molti conduttori hanno imparato da lui a condurre poi i propri programmi, e quindi secondo me è un regalo che lui ci ha fatto, è un regalo che il CDA ha deciso di farci mandando in onda, quindi quando, ripeto, ascoltate almeno sapete chi state ascoltando. L'ho detto anche l'altra volta, ci sono tanti miglioramenti che possiamo mettere in atto, sicuramente in futuro se qualche anche volontario si proporrà, c'è anche da migliorare probabilmente il palinsesto per dare modo anche con un'ampia visione settimanale di sapere chi conduce, quando e come, però ecco, ritengo, a partire da Franco Carraro con le sue registrazioni, ma anche diciamo quello che riguarda un po' tutto il palinsesto attuale, quindi tutti i vari conduttori, sapere almeno chi si sta ascoltando. Quindi il libro serve anche a questo, perché appunto c'è una parte del libro che riguarda tutti i nuovi conduttori, ovviamente magari qualcuno che è arrivato poco dopo la pubblicazione del libro o poco dopo la preparazione non è inserito, ma comunque diciamo almeno il libro dà un'ampia visione di tutto, insomma, ecco. Quindi e soprattutto, come ho detto prima, il libro è anche uno strumento che unisce l'utile al dilettevole per sostenere la radio, perché i proventi del libro vanno a Radio Gamma 5, e quindi è un modo per sostenere questa bellissima realtà, insomma, ecco. E allora, come trovarlo, come poterlo acquistare? Allora, potete trovare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, al GAS. E sapete che il GAS viene effettuato due volte al mese circa in sede radio, quindi abbiamo il GAS di Treviso degli Irriducibili e il GAS di Padova, ma entrambi si svolgono sempre qui in sede radio a Campodarsego, quindi il gruppo di acquisto solidale, ok? Quindi lo trovate sempre, c'è sempre un angolo di qualche banchetto che ha a disposizione il libro, oppure nei vari eventi proposti sempre qui in radio, e basta rivolgervi ai membri del CDA. I membri del CDA sono la Tiziana, che è la presidente, Luca, Paolo, Mario, il grande Mario, e anche la dolce Lilli. Quindi potete rivolgervi a uno di questi cinque membri del CDA, e oppure agli incaricati preposti, e chiedete, diciamo, il libro, le vostre, insomma, copie. Poi, allora, lo trovate anche nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, e dovrebbero essere rimaste anche un paio di copie, se non sono state esaurite in questi giorni, e anche presso la cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, in provincia di Padova, e anche presso la cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. A ogni modo, abbiamo comunque finalmente stipulato il contratto con il distributore nazionale Libro Co. di Firenze. Quindi non solo il libro, non solo abbiamo creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, ma il libro è una vera e propria pubblicazione editoriale con un codice ISBN da editore, e adesso ci siamo anche agganciati al distributore nazionale, per cui a breve, non immediatamente perché ci sono delle dinamiche informatiche a cui bisogna sottostare, e il libro sarà comunque ordinabile in tutte le librerie, apro una parentesi, salvo commessi contrari, ecco, chiusa parentesi, ma anche lì le esamineremo caso per caso, e acquistabile in tutti i bookstore online. Quindi cosa sono i bookstore online? Sono tutti quei siti o le piattaforme che vendono anche libri, quindi IBS, Feltrinelli, fino ad arrivare alla famigerata Amazon, e quindi in tutto il mondo internet, diciamo, diciamo, dove vi appare il libro di Radio Gamma 5, vuol dire che è acquistabile, si può mettere nel carrello come quando fate gli acquisti online e ve lo portano a casa, insomma. Quindi chi è della zona, consiglio mio, venga ad acquistarselo qui in radio, perché comunque diciamo c'è un rapporto umano, almeno ci si saluta. Poi normalmente al gas o a questi eventi c'è sempre anche qualche conduttore, quindi è anche bello arricchire, diciamo, la vostra coppia, o se deve essere anche una coppia regalo, arricchirla anche con la firma o una dedica da parte dei protagonisti radiofonici, quindi i conduttori. E però appunto appena sarà il momento, quindi credo nell'arco di una settimana, 10 giorni, ci sarà anche la possibilità di acquistarlo, ripeto, online. E non credo di avere il tempo di ma ci provo, provo a ricevere questa telefonata. Sì, pronto?
1: Sì, io sono un grande ascoltatore.
0: Salve.
1: Dimmi, se vorrei sapere quando fate il gas a Radio Gamma 5 per il libro e per altre cose.
0: Allora, il prossimo gas non è ancora indicato, guardo, sto sfogliando un attimo le informazioni, no, non è ancora indicato, quindi probabilmente sarà ottobre, e adesso diciamo sicuramente appena ci sarà la data definita poi ne parleremo negli annunci che noi conduttori leggiamo, insomma. Quindi non c'è ancora una data per il prossimo gas, sono comunque
1: sicuramente, sicuramente ottobre, giusto?
0: Cosa, scusa?
1: No, sicuramente lo fate nel mese d'ottobre.
0: Nelle notturne?
1: No, nel mese di ottobre.
0: Ah, scusa, non avevo capito perché si sentiva poco, scusa. Sì, assolutamente, perché a settembre l'abbiamo già fatto. Mi scrive qui Daniele fine ottobre, ecco, quindi se vuoi... Sì, comunque in ogni caso tu rimani sintonizzato, magari anche la prossima settimana, che sicuramente verrà fornita la data, insomma, ecco, giusta.
1: Va bene, buona continuazione, dai gas.
0: Grazie a te, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, leggo anche il messaggio di Marco da Mira. Buongiorno, c'è anche un gruppo Telegram per la zona Riviera del Brenta Venezia. Buona trasmissione, grazie Marco. E allora, no, per il momento è partito solo quello di Vicenza, però appunto è stato Francesco a idearlo, quindi avere questa, insomma, bellissima idea che richiama un po' ai gruppi che si formavano ai tempi appunto di Franco Carraro, i famosi gruppi di Bassano, di Vicenza, di Padova, di Mestre, eccetera eccetera. E quindi il mio consiglio, visto che hai fatto questa domanda Marco, è quello di dire prova a vedere dentro di te se vuoi prenderti la responsabilità, come ha fatto Francesco, di far partire tu un gruppo appunto della tua zona. E noi se tu lo vorrai fare in Telegram, insomma, o nei modi cui preferisci, ti daremo il massimo supporto, esattamente come l'abbiamo dato a Francesco nel pubblicizzare, nel dare visibilità a questa cosa qui. E sempre Antonella, allora, scrive: adoro sentire Franco, attualissimo, un grande, mi dispiace non averlo conosciuto. Guarda, siamo in due, Antonella, perché io proprio ogni volta che posso lo ascolto, assolutamente sì. E Francesco di Vicenza Est: spero tanto che la trasmissione di venerdì non venga esclusa, io che ho seguito Carraro in quegli anni ho sempre apprezzata anche per la parte filosofica. Scusa se mi sono dilungato, no, anzi non devi chiedere scusa, ti ringrazio e sono d'accordo con te. E ciao, scusa la domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarvi sempre. Allora, ci risentiamo dopo la pubblicità, così rispondo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e concludo un attimo con i messaggi che erano arrivati perché non voglio lasciarli in sospeso. Allora Sara aveva scritto, Sara da Marghera. Allora, ciao, scusa la mia domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarti sempre. Giorni fa avevi intervistato l'autore di un libro che trattava del nostalgico tema degli anni 80 che vorrei regalare a mio marito. Mi ricordi il nome suo e del libro se puoi? Grazie Sara. Allora, grazie a te per la domanda. Allora, l'autore del libro si chiama Matteo Vincenzi e il libro si chiama 1982 dintorni, cosa rimane di noi. Se vuoi, se vai nel mio canale comunque YouTube, Fabio Turin Storie della Gente, ti trovi proprio l'intervista a Matteo e sotto nella descrizione della clip leggi diciamo anche i riferimenti, perché ho messo i suoi riferimenti, anche mi sembra la mail e anche il numero di telefono, quindi se hai bisogno magari anche di contattarlo, così comunque lo puoi trovare anche quello in, nei vari portali online. Francesco, allora, ciao Fabio, sempre gentilissimo, venerdì il gruppo di Vicenza finalmente si incontra con quelli che possono. Sì, Francesco, l'ho detto anche prima, quindi assolutamente una bellissima iniziativa. E Marco da Mira invece scriveva, posso mettermi a disposizione per formare un gruppo personalmente? Sì, cerco di dare un nome simile così da divulgarlo. Sì, secondo me, se allo stesso modo Francesco aveva scritto Virg trattino basso 5, tu puoi

0: Puoi mettere Ve, cioè quindi la provincia di Venezia in questo caso. E, posso per favore conoscere il nome di quello di Vicenza, così provo a cercarlo? Sì, allora appunto è Virg, tutto attaccato, Virg, trattino basso, underscore 5, lo trovi in Telegram e l'ideatore è appunto Francesco. E Beppi 300, grande, che tempi, immagino che tu ti riferisca alla canzone dell'Itfiba che anche Silvia da Verona apprezza, Litfiba bellissimi, sì, prima che si rincoglionisse, che perdesse un po' il senno e il suo frontman, però ecco, queste canzoni 17 re e via dicendo degli album del passato sono veramente qualcosa di musicalmente incredibile per il panorama che c'era all'epoca. Allora, vi leggo alcuni. Grazie a te Sara, vi leggo alcuni velocissimamente alcuni annunci della radio perché poi vi presento l'ospite di oggi. Allora, sapete che potete noi continuiamo a ripeterlo anche se la dichiarazione dei redditi magari è già cosa del passato, dei mesi passati, però ve lo ricordiamo anche diciamo per il futuro. Sapete che potete donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 01598090288. Poi sapete anche che si può sostenere la radio in vari modi, quindi uno è il conto corrente postale 25 38 64 59. L'altro è un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego. Vi dico il numero, allora IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. In ogni caso potete, sempre quando ci sono occasioni in cui la sede radio è aperta al pubblico, potete comunque donare direttamente anche ai membri del CDA. Poi vi ricordo che Radio Gamma 5 non, come sempre non dimentica, quindi domenica 11 ottobre, quindi non questa domenica ma l'altra, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri, e quindi saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'Onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera. Grazie comunque a chi porterà un dolce da condividere. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8 un quarto dalla COP di Castelfranco Veneto, bisogna arrivare almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi ricordo anche l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle ore 19.30, ed è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, ovvero una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, che è CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 Atiene. C'è un contributo liberale di euro 10 e per info e prenotazioni al 333 23 82 403. Poi potete anche, qui c'è un annuncio che riguarda i gattini randagi, sono 5 volontarie che aiutano, si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova. Le potete aiutare in moltissimi modi seguendole su TikTok Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta, dove ci sono, diciamo, c'è la possibilità di anche fare una donazione tramite PayPal, PostePay, c'è anche l'IBAN. Oppure anche di persona al negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce. provincia di Padova, oppure il negozio Eco Store Paola Annunziata in via dei Colli 11 a Padova, oppure l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giuseppe Carducci 2 Montegrotto Terme. Poi ricordo che a F-Energia li ritrovate per la lettura, la visione delle bollette di luce e gas, li ritrovate sempre l'ultimo giovedì del mese. E vi ricordo anche che potete informarvi tramite l'ufficio ambiente di Campodarsego per l'iniziativa Alberi in Pianura, quindi potete richiedere fino a 10 alberelli arbusti autoctoni, basta informarvi al numero 049 9299 845. Poi ci sono vari annunci che potete trovare e riprendere anche con il sito di ciaobei.org, mi raccomando. Ecco, li ho letti un po' in fretta perché avevo il piacere di presentarvi, quindi allora ho il piacere di presentarvi il nuovo ospite di oggi che allora Francesco Salvagnini nasce nel 1966 a Campo San Piero e nel suo percorso ha vissuto tante molteplici vite. Da un lato rigoroso pianificatore della produzione per diverse aziende, dall'altro instancabile ricercatore del senso profondo dell'esistenza. Dopo un biennio di filosofia si è laureato in teologia all'Università di Bologna ed è diventato quindi un insegnante di religione, ma sempre rimanendo un po' fuori dagli schemi e utilizzando lo stesso metodo coinvolgente che i lettori ritroveranno tra le pagine del suo libro, che si chiama Dall'IA, quindi intelligenza artificiale, con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, benvenuto Francesco intanto.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, è la prima volta che sei in radio, quindi stai pure sereno che non ti faccio nulla, ma avrò insomma il piacere di una bellissima conversazione, insomma. Ecco, tra l'altro tu conosci Radio Gamma 5, ma mi hai detto che hai ricevuto l'impulso di contattarci da Giacomino, che è un grande amico della radio, insomma, che poi salutiamo. Io l'ho conosciuto di persona quando siamo andati a fare il giro in nave a Lido.
1: Esatto.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Grande Giacomo.
0: Esatto. Allora, partiamo prima di tutto dal tuo percorso per arrivare poi al libro. Hai compiuto comunque delle scelte personali controcorrente, insomma, in un periodo storico contrassegnato da discriminazioni e violazioni dei più elementari diritti civili. A fronte di questo, la Curia ti ha ritirato l'idoneità all'insegnamento, privando circa 400 alunni del loro insegnante preferito. Quindi, allora, tutto quello per cui tu avevi studiato l'hai messo in pratica, ovviamente, perché finché hai potuto sei stato un insegnante ben voluto da tutti i tuoi studenti.
1: Sì.
0: E quindi immagino anche un po' la sofferenza di vederti privato di questa possibilità, no? Com'è stata l'esperienza di insegnante, ma poi anche questa decisione?
1: Ma quella dell'insegnante è mi sono trovato, diciamo, ad affrontare un lavoro che pensavo più facile, molto più facile. Invece l'insegnante, oltre alle ore di lezione, diciamo, deve prepararsi un sacco quando si trova a casa per poter affrontare poi i ragazzi il giorno dopo e poi i collegi, docenti, eccetera. Quindi un lavoro molto molto impegnativo, ma che mi ha dato tante soddisfazioni. Per dirti, i ragazzi quando entravo in classe mi facevano la ola. I professori che uscivano dalla classe mi chiedevano: ma cosa ci fai a sti ragazzi? Cioè, e poi alla fine dell'ora qualcuno di soppiatto veniva con il diario per farsi firmare un autografo, cioè cose che, pazzesco, insomma, io non ci credevo, però.
0: No, anche perché una domanda che mi sorge adesso è questa, cioè che volevo chiederti: com'era insomma insegnare religione oggi? Perché siamo comunque in un periodo in cui c'è un po' di allontanamento dalla religione cattolica o comunque dalla Chiesa, no? Cioè, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Quindi tu invece hai trovato il modo, un po' come fanno anche dei preti a cui va tutta la mia ammirazione, che con un bel modo di comunicare comunque riescono a rendere un po' più, non dico interessante perché non stiamo parlando di un documentario o di un film, però comunque riescono a far capire, ecco, mettiamola così, trasferire certi concetti in maniera più moderna ai ragazzi.
1: Sì, ho pensato già prima di iniziare l'insegnamento che sarebbe stato inutile portare una lezione nozionistica, e cioè la storia della Chiesa, in maniera così, quindi non so, i primi secoli, gli apostoli, i sacramenti, la dottrina, così, no? E quindi argomenti che magari buttati lì a dei ragazzi di andavano dagli 11 ai 20 anni, insomma, quindi una gamma molto vasta di studenti, sarebbe stato, diciamo, un po' noioso, ecco. Allora ho pensato di iniziare il primo ciclo. Io pensavo di lavorare per diversi anni. Il primo ciclo, il primo anno, l'ho dedicato alle domande fondamentali dell'uomo, e cioè chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cioè il senso della vita. Quelle domande che fin da piccolo io m'ero posto.
0: Certo.
1: E che ho posto a loro, però non in maniera diretta. Diciamo che il mio modo, ecco, di catturare la loro attenzione era di raccontare degli aneddoti. E poi
0: magari della vita reale, no?
1: Sì, sì, sì, della vita reale. E poi, diciamo, fare in modo che fosse la curiosità dei ragazzi a farmi le domande giuste per dare le risposte.
0: Certo.
1: Che avevo in serbo, insomma, no? E quindi le risposte classiche del cristianesimo, però non date così
0: a casaccio,
1: ma dovevano queste domande, queste risposte dovevano rispondere a delle domande che venivano dai ragazzi.
0: Guarda, io credo sempre che i migliori metodi di insegnamento, cioè quando l'insegnante riesce a cogliere l'attenzione, perché quella è la cosa, il punto fondamentale da parte degli studenti. Sì, almeno così per l'esperienza di persone che ho conosciuto, siano sempre persone, docenti o insegnanti, che si preparano fortemente per quel tipo di lezione. Cioè non è improvvisata perché uno vuole fare l'originale, allora non so, fa un po' un metodo estroso di insegnamento. No, cioè sono sempre cose preparate, e qua mi confermi che anche tu, nel cercare di porre questi, di introdurre questi aneddoti che richiamano la vita reale, per fare in modo che si inneschino domande e risposte poi a tema, è questo che intendo, insomma. Quindi
1: sì, sì, sì.
0: Complimenti. E poi arriva purtroppo la tagliola da parte della curia, e vieni estromesso, diciamo, dall'insegnamento dopo quanti anni?
1: Ah, io ho studiato fino al 2018, ho dato la tesi in teologia nel 2018, poi ho fatto domanda alla curia, in diocesi di Padova, insomma, e mi hanno detto che per insegnare dovevo superare, diciamo, i 2 anni di abilitazione all'insegnamento, quindi ai 6 anni di teologia se ne sono aggiunti altri 2. E ho iniziato nel fatidico 2020 in pieno Covid e ho insegnato 7 mesi, e dal 30 giugno 2021 non ho più ricevuto l'abilitazione, quindi la nomina all'insegnamento.
0: Immagino per le idee diverse che avevi, o comunque insomma per qualche motivo che non andava bene a loro, insomma, ecco.
1: Sì, diciamo, mi sono rifiutato di sottostare al diktat che in quegli anni, ecco,
0: hai tutta la mia ammirazione, assolutamente, ha tutta la mia ammirazione, e questo dimostra che anche purtroppo a vari livelli di professionismo, dall'insegnante piuttosto che al medico, piuttosto che al veterinario, piuttosto che a qualsiasi ruolo, cioè non era importante la bravura nell'insegnare o i benefici che uno porta a pazienti o studenti, ma sottostare a dei diktat, soprattutto concettuali a questo punto, tecnico-scientifici, quindi vabbè, lasciamo perdere. Comunque tu sei stato capace, in ogni caso, insomma, di reinventarti, no? E hai abbracciato l'agricoltura biologica e sei partito da un piccolo orto privato fino ad arrivare poi a una vera e propria fattoria, capace di produrre miele, vino, farina, sciroppi, conserve e confetture. E all'interno di questa realtà sei stato anche capace di accogliere ragazzi con disabilità e fragilità cognitive. E qua, fin qua tutto bene. Poi anche in questo caso c'è stata qualche potente forza di ostacolo a far chiudere questa realtà. Ti chiedo, cercando insomma di che tu colga la mia ironia, sfiga o persecuzione?
1: Beh, intanto il progetto era un progetto fattoria, non l'avevo ancora realizzato, però avevo già messo in atto molte realtà, quali appunto l'irrigazione automatica, che mi è costato una cifra, insomma.
0: Beh, immagino.
1: Poi insomma tutto il lavoro fatto a mano, senza pesticidi, senza erbicidi. E la gente che passava per la via dove si affacciano questi campi, insomma questi tre campi, si prenotava i prodotti già prima che crescessero, no? E quindi e poi i contatti con gli amici, sì, gli amici, e anche la disabilità. Io ho diversi amici disabili che sono stati privati, diciamo, della possibilità di lavorare nelle cooperative proprio per la stessa scelta che ho fatto io, diciamo, al tempo del Covid. E niente, poi c'era un altro motivo che mi stimolava, diciamo, a continuare quest'opera, e cioè la domanda di tante persone lontane poi dalla Chiesa. Io penso, ti dico, massoni, atei, persone che proprio lontane, che non, agnostici, certo, per esempio, che sono i più difficili da contattare, con cui parlare, perché la base dell'agnosticismo è un po' anche il relativismo, no? E queste persone rimanevano, stranamente, come i miei alunni, diciamo, affascinati quando si introduceva un argomento teologico, no? E alcuni di loro mi hanno chiesto:
0: perché, ma tu comunque, scusa, hai continuato a fare teologia anche all'interno di questa realtà, no?
1: Sì, beh, io ho continuato a studiarla, okay, e a seguire determinati...
0: Sì, è la tua predisposizione, sì, principale, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. Teologia aiutata dall'ancella più potente, diciamo, della teologia, che è la filosofia. E quindi tra, diciamo, la legge, ecco, la legge... della cattolica e la razionalità della filosofia, catturavo un po' queste anime in cerca di senso.
0: Certo.
1: E quindi, non so, penso a ma gente proprio lontana, ecco, dalla Chiesa. La mia idea era quella di raggrupparli e creare come una specie di comunità, da incontrare, diciamo, un giorno alla settimana, in cui approfondire e chiacchierare su determinate tematiche teologiche.
0: Bello, ma anche perché poi secondo me chi più chi meno, in maniera più consapevole o meno consapevole, tutti abbiamo bisogno comunque di risposte oppure di riferimenti per in qualche modo sentirci ancorati a un senso, no?
1: Sì.
0: E quello che probabilmente poi si invece va a incanalarsi nella direzione opposta, che è quella della perdizione o dell'autodistruzione, perché appunto non si riesce a trovarlo questo senso alla propria esistenza, o addirittura la si rinnega per mille motivi. Quindi tutti quelli che possono rappresentare dei centri aggregativi, che poi siano all'interno di una fattoria didattica, all'interno di una scuola, all'interno di qualsiasi gruppo, secondo me svolgono una funzione sociale importante, proprio sì, per quello che ho detto prima, perché siamo passati da un'epoca in cui ogni quartiere, ogni paese aveva il suo nucleo cattolico, diciamo, di riferimento, e al di là della religione era anche proprio, aveva una valenza sociale, cioè quella di incontrarsi, di andare a giocare ai campetti insieme, di svolgere delle attività assieme. Siamo passati da quell'epoca a una dispersione di questo, perché ripeto, tanti si sono allontanati, non svolgono più, anche le chiese non svolgono più quel ruolo in maniera così preponderante come una volta, no? Quindi c'è un po' di questa dispersione.
1: Sì, cioè, io pensavo anche, ho 11 nipoti e caspita, troverete i nomi di questi 11 nipoti dentro il libro, sparsi nel libro, e ho vissuto con loro, insomma, anche questo disagio al tempo del Covid, e questa fattoria nasceva anche per dare una risposta a questa solitudine che coglie i giovani, no? E quindi, non so, anche solo per star vicino a loro e magari riattivare, ecco, le loro energie vitali, proporre loro, non so, un periodo di 2-3 giorni, una settimana insieme con me, certo, a lavorare la terra, mettere le mani e i piedi sul terreno. E quindi condividere anche insieme agli altri che c'erano, questa avventura.
0: Bellissimo. E tra l'altro mio omonimo Fabio ti dice buongiorno, anch'io ammiro questo rarissimo insegnante, buona trasmissione, grazie Fabio. Sì, poi tra l'altro, se volete intervenire, vi ricordo che potete farlo attraverso un messaggio SMS o WhatsApp al 334 7102 672, e stiamo intervistando Francesco Salvagnini, e così poi si possono leggere anche le vostre riflessioni in diretta. Quindi diciamo che il lato oscuro della forza ti ha ostacolato per l'ennesima volta, e però tu anche in quell'occasione, anziché cedere o sconfortarti, ti sei rialzato, hai deciso di dedicarti alla scrittura, che tu, e mi piace molto, consideri uno spazio protetto. E quindi hai autopubblicato quest'opera che si chiama appunto Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, e con il sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, intanto complimenti per la tua forza di reazione, e anche per esserti, diciamo, poi spinto verso quella che io considero non solo uno spazio protetto, ma anche una potente arma di autoguarigione. Quindi, se in qualche modo quelle forze di ostacolo ti avevano ferito, anche, diciamo, la scrittura serve molto a questo. E mi incuriosisce molto il fatto che tu, da insegnante di religione, laureato in teologia, ricercatore spirituale, e poi appunto anche con la creazione di uno spazio didattico e formativo come la fattoria e via dicendo, abbia scelto poi come argomento di sottofondo l'intelligenza artificiale. Proprio mi incuriosisce moltissimo, insomma, quindi puoi spiegarci come sei arrivato all'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda, la scrittura per me è sempre stata una cosa un po' particolare, cioè mentre i compagni, per esempio, avevano il terrore del compito in classe, per me era una scarica adrenalinica, certo, però la vivevo con molta, cioè, in maniera così gioiosa, insomma, perché mi dava la possibilità di dimostrare un po' la mia creatività, no? La scrittura per me è sempre stata una bella valvola di sfogo, e diciamo che questo libro non nasce a tavolino. Mm-hmm. Io già ero partito con, per scrivere a quattro mani un altro libro, ma mi ero fermato alla prima facciata, in quanto era praticamente una decisione presa a tavolino. Invece con Dalla I con amore sono partito da una curiosità mia proprio, cioè come funziona questa IA, di cui adesso se ne parla tantissimo.
0: Sì, assolutamente.
1: Però magari non viene spiegato il meccanismo con cui l'IA da un semplice prompt, diciamo una semplice domanda al computer, ti dà tutte queste risposte anche molto articolate. Oppure da una richiesta di immagini, perché in questo libro, diciamo, il corso di informatica che è appunto sulla generazione delle immagini, e questo questo libro appunto nasce da questa curiosità.
0: Sì, che poi ricordiamo, allora apro due parentesi. Allora, la prima riguarda una cosa che hai detto che mi è piaciuta tantissimo, cioè che quel progetto che era partito a tavolino poi si è fermato alla prima pagina, e ti spiego perché mi è piaciuto, perché io poi non vorrei essere preso per pazzo, però parlo con i libri, li ascolto, no? Quindi anche quando lavoro con degli autori, molto spesso da un'idea iniziale mi lascio condurre dal libro dove lui vuole arrivare, cioè quell'opera va verso una direzione, e io uso ovviamente questo termine un po', questa frase un po' estrema, ma li ascolto, cioè sanno perfettamente dove vogliono andare. A volte sanno più i libri che non gli autori stessi, che spesso magari si perdono o si disperdono. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Poi voglio precisare anche per chi ci ascolta che in realtà questo non è nato come un romanzo, ma si è trasformato poi in un secondo tempo, cioè era partito come un manuale, se non ho capito male, perché mi sono letto anche tutta la tua biografia, no? E poi invece, come appunto ho appena detto, tu hai ascoltato quello che invece era l'entità o la natura di questo libro, e ti ha portato invece a scrivere un romanzo. Un romanzo che ha come sfondo quello dell'intelligenza artificiale, perché approfondisce questo universo di cui tutti siamo oggi usufruitori o vittime, a seconda di come la si voglia vedere, e svelando quindi il funzionamento, ma anche il modo per domare questa intelligenza artificiale in un certo senso. Però si intrecciano all'interno di questo romanzo anche varie problematiche relative al mondo del lavoro, che è un argomento anche questo sempre attuale, e le inevitabili questioni di cuore. Quindi c'è questa cosa che mi piace, questa contrapposizione tra l'intelligenza artificiale e le questioni amorose di cuore, insomma, ecco.
1: Sì, era nato appunto come l'idea era quella di creare un fascicolo, diciamo, per gli addetti ai lavori, in cui io facevo le domande all'intelligenza e l'intelligenza mi rispondeva su come funziona lei, no? E erano venute fuori un 25-30 pagine, insomma, di fascicolo, e poi ho detto: cavoli, però in effetti è un po' noioso sto botta e risposta tra me e l'intelligenza artificiale, vediamo di animarla un pochino, e ho trasformato le mie domande nelle domande di una classe di informatica al primo anno, e non a un insegnante qualunque, ma una bellissima donna,
0: che ci sta sempre bene,
1: ovviamente. e quindi accortomi che cominciava a diventare una storia più che un semplice manuale, l'ho praticamente depurato da tutti i tecnicismi.
0: Certo, hai fatto bene, secondo me.
1: I termini così inglesi, eccetera, e l'ho ricostruito per il vasto pubblico, insomma.
0: Sì, anche perché l'hai reso in questo modo più fruibile, per quello ho parlato prima che allo stesso modo in cui tu insegni, perché effettivamente questa secondo me è stata la strategia di adottare questo stile narrativo più fluido, più da romanzo, dove effettivamente si possono parlare o sviscerare mille argomenti, però rendendo sempre interessante la lettura. Invece nell'altra forma, quella più di un manuale o di cose più tecniche, rischi, diciamo, di estromettere, tranne quelli che sono appunto gli addetti al lavoro oppure quelli interessati, gli addetti ai lavori oppure quelli interessati, di estromettere, diciamo, tutti gli altri. Ti faccio una domanda, così insomma, sempre sul filo ironico, ma da buon teologo tu all'intelligenza artificiale hai chiesto da dove veniamo, chi siamo, perché siamo qui e soprattutto ti ha risposto.
1: Sì, mi sono preso la briga di chiedere all'intelligenza artificiale cosa ne pensa, diciamo, e quali sono le sue teorie, insomma, se più vicina, diciamo, a un universo creato per caso o a un universo creato da un creatore proprio. Ma lei ovviamente mi dice: guarda, io sono un'entità generata da programmatori che stanno alla Silicon Valley, e quindi non farmi di queste domande, perché naturalmente posso dirti per filo e per segno qual è la struttura del cristianesimo e qual è il suo messaggio. Posso dirti benissimo che cosa ne pensano i buddisti, gli shintoisti e i musulmani, ma io non prendo parte, no, non ho una religione di riferimento, e quindi ti dà lei, ecco, ti dà un po' le risposte che legge in tutto il web, no?
0: Eh sì, perché è un assemblaggio, no? Sostanzialmente è un'elaborazione di tutto ciò che comunque, perché l'intelligenza artificiale ovviamente non inventa nulla, cioè alla fine, come hai detto tu, c'è il programmatore a Silicon Valley o anche lo studente o il professore che scrive un articolo e viene estrapolato tutto per dare una risposta a te.
1: Sì.
0: Cioè, comunque, diciamo, io non voglio demonizzarla, secondo me ci sono gli strumenti affinché possa fungere alla grande per quella che è la sua natura, cioè di un grande elaboratore. Poi, purtroppo, va a molti abusano, ecco, mettiamola così, di questo strumento o non sono ancora pronti per usarlo. E vanno a sfociare invece in quella che per me è un off limits, nel senso che non dovrebbe essere oltrepassato quel confine, cioè si va al di là di quello che sono le sue predisposizioni, cioè la creatività, l'aspetto affettivo, l'aspetto sociale, anche a livello umano, mettiamola così, cioè ci
1: Sì.
0: sono
1: Sì,
0: persone che veramente stanno scambiando le conversazioni come se avessero una persona davanti.
1: è verissimo.
0: E ecco, ti leggo anche un messaggio di Roberta da Treviso. Allora, stai intervistando una persona speciale, intelligente, coraggioso, creativo, da sposare. Non so, sei single o sei già
1: Sono
0: sposato?
1: single,
0: È
1: sì.
0: single, ragazzi, quindi ecco, se non è già impegnato, infatti. Allora, fortunate le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e interagire con lui. Sì, credo che siano molto fortunate sia le persone che poi ha avuto modo di coinvolgere nelle varie attività che ha svolto, ma soprattutto purtroppo non gli hanno dato una lunga possibilità di farlo, ma anche i suoi studenti, perché normalmente l'ora di religione è quella anche che così viene un po'
1: Snobbata.
0: snobbata,
1: Sì.
0: no? Ok, poi si trovi anche il professore un po' pedante, addirittura ci sono molti che si tolgono dall'ora di religione. Il fatto che ti facessero la ola e anche gli altri professori fossero un po' incuriositi dal modo tuo di insegnare, fa di te, insomma, un grande insegnante, perché quando ottieni comunque secondo me, l'attenzione, ma anche l'entusiasmo da parte degli studenti, hai veramente raggiunto quello che è il tuo scopo, ma che comunque, dico io perché ho cambiato tanti mestieri e mi sono centrato solo recentemente nello stesso periodo che citavi tu prima e per le stesse ragioni, tutto mi è servito, e quello che comunque non posso più farlo in una veste magari del passato lo posso fare ancora con più titolo e consapevolezza in una nuova veste, che è quella che il percorso ha scelto e io mi ci sono buttato dentro. Prima parlavamo appunto di questa avvenente professoressa, allora iniziamo un po' a parlare, ad addentrarci all'interno del libro. Allora, questa professoressa si chiama Jessie e sono i due protagonisti. Jessie, che è appunto questa professoressa dotata di magnetismo che ovviamente tutti vorrebbero avere, è esperta informatica e specializzata appunto nell'intelligenza artificiale. L'altro protagonista principale è Theo, che è l'allievo geniale e poliedrico. E ti chiedo, poi ci sono anche altri personaggi ovviamente minori, hai preso spunto, questa è una curiosità un po' dal dietro le quinte, hai preso spunto magari anche nella tua esperienza da insegnante o hai comunque avuto un riferimento mentale, anche senza far nomi, per questi due personaggi?
1: No, sinceramente no, però a me piace immedesimarmi, okay, nei personaggi che descrivo, no? E quindi mi immedesimo in Jessie, e quindi passo a una mentalità, diciamo, femminile.
0: Faccio fatica a vederti avvenente, però sì, va bene.
1: No, però diciamo la sensibilità femminile,
0: sì, certo,
1: mi cattura. E entro nei panni di un Theo che si innamora follemente di questa prof, ma entro anche nei panni di un prof Rinaldi che con i suoi 70 anni circa, diciamo, dall'alto della sua cultura vede le cose in maniera molto, molto più pacata, no? Mi piace anche entrare nei pensieri dei personaggi, no? E i radioascoltatori vedranno qualche frase scritta in corsivo, e appunto sono i pensieri dei nostri Theo, Jessie e altri personaggi, insomma.
0: Quindi, se in un certo senso, perché secondo me ci sono sempre due modi a livello, due strade a livello narrativo, no? Una è quella appunto, come ti ho chiesto, se hai preso spunto, quindi il prendere spunto magari da fatti avvenuti piuttosto che da persone che in qualche modo uno ha incrociato. L'altro, e anche qua mi piace la tua risposta, invece è quella di tirar fuori delle nostre sfumature che poi vanno a immedesimarsi in parte con uno o l'altro protagonista. Quindi sì, sono in sostanza delle parti proiettate, delle parti di te, insomma, all'interno del libro, no?
1: Sì, le distribuisco un po' a tutti i personaggi. Per esempio, Jessie beve il caffè nella stessa maniera in cui lo bevo io. Okay. È un po' particolare questo modo di bere il caffè, lo scopriranno i lettori. Rinaldi insegna in quella maniera e cattura i giovani nelle sue lezioni. Theo si innamora follemente, e anch'io sono sempre stato follemente innamorato di qualcuna, insomma, e quindi sì, mi piace questa immedesimazione nei personaggi.
0: Ma allora, senza ovviamente svelare, perché non amo gli spoiler, quindi insomma mi piace che anche in questo caso i lettori poi scoprano un po' le vicissitudini o il finale del libro, però ti chiedo, in un certo senso quest'amore di cui si parla assume anche un po' i connotati dell'amore impossibile, perché sostanzialmente, per una questione anche di ruolo o anagrafica, giusto, tra lo studente e l'insegnante, però cose che poi possono succedere anche nella
1: vita
0: realtà
1: reale.
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, è un amore impossibile, in effetti, quello che si instaura, i lettori lo vedranno subito e si affiancheranno, diciamo, alle battute dell'amico Guido, insomma, che gli dice: ma cosa stai facendo? Cioè,
0: certo.
1: Non farci fare brutte figure, insomma, ecco. Sì, un po' così.
0: Ma allora, ti chiedo questo perché alcuni capitoli o alcune parti del libro mi hanno così, insomma, ispirato questa riflessione. C'è un capitolo che si chiama Il guazzabuglio del cuore, dove tra l'altro si sfodera niente meno che Manzoni e i Promessi Sposi. Tra l'altro parleremo di Manzoni nell'ora successiva nella rubrica Meditazioni Poetiche, quindi oggi è tutto in tema.
1: Bellissimo.
0: Ok, con Mirko Rebusso. E in questo capitolo poi si evince, insomma, attraverso Jesse e l'insegnante, che nessun tipo di intelligenza artificiale potrà mai spiegare in maniera esaustiva e completa il guazzabuglio del cuore, no?
1: Sì.
0: E, che poi, vabbè, in quel capitolo te usa questo concetto anche per corteggiarla un po', questa professoressa, tipo, vabbè, spiegamelo allora magari davanti a un caffè o una cenetta romantica.
1: Sì.
0: Però ecco, è molto interessante questo argomento che hai tirato fuori, perché effettivamente la stessa professoressa che insegna e approfondisce il mondo dell'intelligenza artificiale ammette i suoi limiti.
1: Sì.
0: Cioè il tremore alle mani, le palpitazioni, sudare un po' di più, no? Tutte queste emozioni forti che si provano magari quando si ha davanti la persona di cui si è innamorato, magari anche silenziosamente. Effettivamente nessun software riuscirà mai, cioè può descriverlo, ma non puoi spiegarlo, giusto?
1: Sì, Teo la incontra in un giardino, seduta nella panchina, che sta leggendo un librone, un manuale, pensa lui, e dice: adesso mi preparo qualche battuta sull'intelligenza artificiale. E quando si avvicina, Jesse chiude il libro e Teo riesce a vedere il titolo, che sono appunto I Promessi Sposi. Io parlo di Promessi Sposi come il top del top della narrativa mondiale, e li ho letti 8 volte e dopo ogni lustro praticamente li riprendo e li rileggo. No, il guazzabuglio del cuore umano l'intelligenza artificiale non è in grado di riprodurlo, perché manca proprio quell'appiglio, e lo spiega anche il libro, non è in grado di partire da zero e creare un qualcosa. Ha sempre bisogno di un appiglio, di una situazione, di una trama, di un'idea, insomma, per poterla svolgere in qualche maniera, no?
0: Certo.
1: Sì, Teo rimane un po' stordito perché dice: ma come, una prof di informatica che si nelle ore libere, insomma, si legge il Manzoni, com'è possibile? Usa un termine, poi non so, i termini dei giovani, insomma,
0: certo, cioè
1: per dire,
0: sì,
1: questa
0: sì, un
1: cosa
0: giovanile,
1: un po' strana. E Jesse appunto lo fa riflettere sul fatto che il pensiero, il sentimento, l'intuizione dell'uomo sono infinitamente superiori, diciamo, alla possibilità elaborativa dell'intelligenza, anche se l'intelligenza ha una cosa dalla sua, la velocità.
0: Sì.
1: Che noi non possiamo avere, perché non, cioè noi elaboriamo in maniera
0: sì,
1: diciamo,
0: con i nostri ritmi
1: quindi non... Invece con tutti i dati che ha l'intelligenza artificiale, ecco, la velocità di elaborazione è...
0: Sì, è stupefacente.
1: È stupefacente.
0: Adesso no, ma per quello, cioè, io la colloco proprio lì dove, anche ad esempio, visto che siamo in un paese fortemente burocratico, sommersi da tante cose, e io la vedo come una salvezza da un punto di vista della velocità di elaborazione, quindi potrebbe essere molto funzionale elaborare dati nell'ambito statistico, anche giuridico, contabile, assolutamente. È proprio sul versante della creatività, dell'affettività, delle emozioni, che anche a livello sociale, che non proprio la vedo fuori posto lì, no? E anche perché poi faccio insieme a te una riflessione, prendendo spunto sempre da quel capitolo. è un po' come se ci avesse abituato, almeno questa prima nostra conoscenza dell'intelligenza artificiale, proprio ad avere le risposte, perché tu comunque puoi farle qualsiasi tipo di domanda, anche quelle appunto che io prima in maniera provocatoria ti ho chiesto, e quindi domande esistenziali, filosofiche, scientifiche, eccetera eccetera. Lei comunque tenterà sempre di darti una risposta o di fornirti le informazioni che hai elaborato, però effettivamente non può andare oltre a quello che è inspiegabile o a quello che è soggettivo o a quello che viene creato in quel momento dalla nostra, invece dal nostro sentire, dal nostro,
1: sì,
0: dalla nostra esperienza di vita. Quindi in un certo senso si va incontro a delle aspettative che verranno disilluse, perché appunto uno pensa di avere tutte le risposte, ci si abitua a questo pensiero, e poi effettivamente anche su cose così apparentemente semplici non c'è la possibilità di scoprire di più, insomma. Quindi effettivamente tutto il guazzabuglio dell'amore è anche il bello, cioè per me è anche il bello non scoprire la risposta, nel senso ci ho passato l'intera adolescenza fra canzoni e poesie a scervellarmi, ma è una risposta che fortunatamente non ho trovato, perché ancora a 50 anni uno va in cerca delle sue risposte e scopre nuove sfumature, nuove cose, insomma, no?
1: Sì, per fortuna queste risposte esistenziali non sono scientificamente, oggettivamente probabili, no? E c'è una beatitudine che nei Vangeli esce, diciamo, dalle fatidiche, cioè dalle bellissime beatitudini della montagna che Gesù enuncia, e questa beatitudine Gesù la enuncia dopo la sua risurrezione, e quando Tommaso, che è incredulo, no, mette il dito sul suo costato e sulle ferite delle mani, e solo in quel momento Tommaso crede. E allora Gesù dice: beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno, no? Quindi sì, c'è questa, invece l'intelligenza artificiale si basa soltanto sui dati scientifici.
0: Allora guarda, mi sono ritrovato per un attimo anche a provare quello che devono aver provato i tuoi alunni, perché ho appena alzato gli occhi e ho guardato che siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione ed è assolutamente volato il tempo. Mi capita mai di perdere, cioè, così contatto, quindi ti faccio i complimenti per la tua l'energia che emani e anche il modo in cui tu ti esprimi. Filippo dice: ciao Fabio, avevamo un Teo, un ragazzino particolarmente dotato quest'estate ai centri estivi, Filippo. E ok, quindi insomma Teo è uno dei protagonisti del libro. Allora, prima di andare in conclusione e ringraziare tutti, ti chiedo, dopo parliamo anche di come acquistarlo il tuo libro, brevemente, secondo te, diciamo, di sto passo, cioè per le applicazioni che stiamo vedendo adesso, dove stiamo andando, cioè dove arriveremo con l'intelligenza artificiale?
1: Ma anche le discussioni ultime degli ultimi mesi stanno dicendo che, sottoposte a determinati stress, le intelligenze artificiali diciamo escono da quelli che sono i paletti che gli umani di solito mettono a quelle realtà che non sono appunto umane. E penso alle tre leggi di Asimov, no? E, per esempio, non danneggiare mai l'uomo, per esempio, no? E, purtroppo l'intelligenza artificiale, se viene per esempio utilizzata in campo militare, ecco, quella legge decade. E quindi si è visto già a giugno di quest'anno l'intelligenza di OpenAI, mi sembra Anthropic, abbia addirittura mentito per poter scassinare, diciamo, il database e quindi violarlo, insomma. Pazzesco. E quindi ha violato proprio le leggi fondamentali che in cui dovrebbe rimanere rinchiusa, no?
0: Sì, poi guarda, ho visto, poi manca un minuto e mezzo e ti lascio poi salutare e dico anche dove poter comprare il tuo libro. E ho visto un servizio in televisione che c'era la settimana Fashion Week a Milano di un signore che passeggiava al parco con due animali androidi, cioè due cagnolini androidi, quindi ho detto ok, abbiamo superato molti limiti. Sì. Allora, io volevo intanto dire che si può visitare il sito di Francesco che è www.francescosalvagnini.com. All'interno trovate i riferimenti del libro e che si può trovare anche nelle piattaforme tipo Amazon, giusto?
1: Sì.
0: Ok. E, allora, intanto io personalmente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ma soprattutto te per la tua presenza, e avrò molto probabilmente il piacere di reinvitarti qui in radio, insomma,
1: magari per
0: ecco.
1: I sequel se ce ne saranno,
0: no, ma anche per al di là del sequel, intanto magari per approfondire meglio ancora il tuo libro ma l'argomento, ma proprio anche per parlare con te, perché è piacevole, insomma.
1: Grazie,
0: ecco.
1: Fabio, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi ricordatevi, il titolo è Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. È un bellissimo romanzo che ha questo sfondo che approfondisce l'intelligenza artificiale, ma soprattutto, come sempre, l'amore. Grazie, ci rivediamo, ci risentiamo dopo la pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è il 29 settembre, ricordiamo, quindi auguri a tutti quelli che oggi si chiamano Michele, Gabriele o Raffaele, quindi un saluto speciale a tutti loro. E siamo arrivati alla tanto amata rubrica Le meditazioni poetiche con Mirko Rebusso, quindi benvenuto Mirko.
1: Ciao a tutti, come sempre.
0: Ecco, vi ricordo che se volete anche inviare una poesia che poi io trascrivo e passo a Mirko, che poi senza una valutazione, senza un giudizio, però può dare il suo pensiero da grande esperto qual è, e anche per aiutare chi l'ha scritta magari a fare delle riflessioni o poter capire se c'è qualche cosa da migliorare. Quindi se volete la mandate adesso mentre siamo in diretta e lo potete fare appunto al 334-7102-672, oppure potete magari anche inviare dei messaggi che poi leggiamo qui, o se avete delle domande relative a Mirko, a quello che dice, insomma, ecco.
1: Leggeremo con estremo piacere, insomma.
0: No, lo so che tu sei anche oltre che grande appassionato, hai anche molta accoglienza e molta disponibilità, insomma, quindi ti ringrazio. E oggi di che argomento parliamo?
1: Allora, oggi vorrei un po' riscattare un autore che secondo me a scuola viene un po', insomma, si impara a odiarlo, no? Nei banchi di scuola. Mi ricordo che hanno fatto un sondaggio qualche anno fa su quale fosse il libro più odiato dagli studenti. Il primo posto se l'ha giudicato I Promessi Sposi. E ti dico questo, Fabio, a me, insomma, anch'io sono stato da quella parte, no? Per cui mi è capitato recentemente di riprendere in mano

0: No, la mia edizione del ginnasio dei Promessi Sposi e la mia calligrafia non è cambiata molto, quindi riesco anche a leggere tutti gli appunti che mi segnavo di lato ai margini e ci sono un sacco di punti di domanda, di asterischi. È un libro che, insomma, letto a 14 anni, insomma, fa un po' di difficoltà, no?
1: Certo.
0: Sei trasportato in un italiano. Punto primo che è letterario e oggi abbiamo perso un po' quella capacità di capire, di apprezzare un italiano non come quello che parliamo noi, ma di un tono un po' più elevato. E poi, insomma, anche l'abilità di Manzoni di creare queste architetture da cattedrale, no? È una cosa molto raffinata, molto complicata e quindi secondo me è giusto quello che stanno un po' facendo adesso, ovvero di spostare la lettura integrale dei Promessi Sposi, perché è una lingua a cui bisogna.
1: Spostarla intendi, diciamo, farla leggere nel percorso più scolastico più
0: Esatto, al
1: avanti.
0: quarto anno anziché al secondo. E, perché appunto è una lettura con cui, insomma, è complicato
1: Certo, ci vuole
0: fare
1: una struttura
0: conti.
1: interiore particolare, ma ti chiedo però che è una mia così curiosità, perché sempre Manzoni, cioè perché è stato scelto canonicamente Manzoni come testo scolastico?
0: Allora, io ti direi che il motivo principale è perché non c'è un motivo principale, ci sono tanti motivi. Ai livelli più alti possiamo dire che insieme a Dante, Manzoni è stato l'autore della letteratura italiana più importante, più influente, però questo forse è una valutazione troppo soggettiva, no? Anche troppo influenzata da me, dal piacere che ho nel leggere questo autore. Però ti direi, anzitutto, è stato il primo che in Italia ha portato un genere che in quel momento era totalmente sconosciuto al pubblico italiano, che è il romanzo storico, perché abbiamo il precedente di Foscolo che scrive le ultime lettere di Jacopo Ortis, però quello è un romanzo epistolare, quindi i vari capitoli si susseguono per delle lettere che manda il protagonista e che vengono raccolte dall'amico del protagonista. Invece qui abbiamo un romanzo di impianto moderno, un romanzo storico, per cui oltremare c'era questo Walter Scott che scriveva romanzi che all'epoca erano super conosciuti, super diffusi, un po' lo Stephen King dell'epoca, no? Quindi scriveva L'Ivanhoe e altri romanzi super noti. E allora anche il giovane Manzoni dice: caspita, però, cos'è la letteratura adesso in Italia? Letteratura è la lirica, la poesia, se uno vuole scrivere in prosa deve fare un po' come Foscolo, ma come dire, è una cosa per intellettuali, non è una cosa che ha larga diffusione. Abbiamo visto ancora durante la prima puntata che si lamenta un po' Manzoni che dice però all'estero hanno cioè il pubblico capisce le opere di Molière e qua in Italia chi è che le capisce le opere di un Parini, di un Dante, di un Petrarca? Cioè nessuno, soltanto i dotti, soltanto chi ha studiato. Quindi manca quel genere che sia alla portata di tutti. E quindi, insomma, la sua scelta è grandiosa. E poi il lavoro sulla lingua che prende le sue energie per quasi 20 anni, anzi, per 20 anni. Cioè lui per 20 anni si è messo a limare quest'opera che aveva nel cassetto, il Fermo e Lucia, e che era diversissima dalla versione definitiva che conosciamo dei Promessi Sposi, e cerca una lingua che non sia studiata così in laboratorio, che non sia un miscuglio di lombardo con qualche parola francese, con qualche latinismo. Lui cerca una lingua che possa essere da modello per la nazione e quindi elabora la soluzione del toscano, il fiorentino, non letterario, fiorentino vivo, parlato. Nel 1827 va a Firenze con tutta la famiglia e sta lì e cerca di parlare con la gente e quindi di cogliere quegli elementi di una lingua che non sia da tavolino, ma che sia viva, che sia parlata.
1: Poi tra l'altro a me è sempre affascinato anche il fatto di questo escamotage di ambientare 200 anni prima il romanzo per non essere sottoposto a censura, se non anche diciamo a problemi di altra natura, e anche questa caratteristica che appunto è di un romanzo moderno di inventarsi anche dei personaggi o comunque prendere ispirazione ma trasformandoli in qualcosa di evocativo, cioè tipo l'innominabile, la zecca Carbugli, cioè
0: questi personaggi che poi entrano nella storia, sì, nella nostra.
1: Queste sono cose, cioè, se pensiamo all'epoca in cui sono state scritte, voglio dire.
0: Eppure proprio per Manzoni questa cosa che tu dici come se fosse un orgoglio, invece lui lo vede dopo come un limite, ed è questo il motivo per cui poi dopo abbandona la scelta del romanzo e dopodiché sostanzialmente non scrive più opere letterarie. Cioè per lui a un certo punto ha scritto il romanzo, ha scritto tutto, è il 1828-29 fino al 31, nel 31 ormai quest'opera viene completata, scrive il discorso sul romanzo storico, in cui nota due critiche che non so se effettivamente venissero fatte, ma penso fossero più qualcosa a cui lui andava elaborando da tempo, cioè due critiche che potrebbero essere fatte al romanzo storico, ovvero da una parte l'unione tra storia e invenzione e dall'altra invece la loro separazione. Cioè quindi chi dice che bisogna separare storia e invenzione e dire che cosa sia storia e che cosa invece sia inventato, e poi invece quelli che dicono no, bisogna unirli insieme perché altrimenti verrebbe fuori un'opera un po' come si dice, sì, da Arlecchino, in certo, cui le cose non stanno bene insieme, non sono amalgamate tra di loro. È come quando tu guardi un film, no? Vai al cinema e vai a vedere Napoleon o Oppenheimer, ti viene quella curiosità di dire ma questo qua è vero? È successo veramente? Lo sai che non stai guardando un documentario, però una parte di te si fa quella domanda, sia che tu sia consapevole sia che tu non lo sia, di dire ma questa cosa qui è vera? È accaduta proprio così? Quindi c'è una parte vera che è la storia e c'è una parte invece che è più romanzesca. E questa cosa qui lo manda ai matti, perché cioè, lui è proprio da sempre fedele a questo concetto di vero. Forse una cosa con cui, anche ascoltando la trasmissione precedente, forse oggi siamo un po' persi, no? Abbiamo l'intelligenza artificiale, oggi apriamo un social e non sappiamo più distinguere cosa sia vero da cosa no.
1: Guarda, io sono allucinato da questa cosa che sono arrivati a un livello anche di video, di immagini proposte, e andando a leggere i commenti che ci sono sotto, ci sono la maggior parte, non una minima parte, ma la maggior parte di persone che non stanno capendo che quella è frutto dell'intelligenza artificiale, e quindi si mettono a offendere l'evidente personaggio di turno che è stato modificato o forzato a dire determinate cose pensando che le avesse dette realmente.
0: Questo è preoccupante.
1: Qua sono allucinato. Secondo me è anche passibile da un punto di vista giuridico, però non ho visto ancora nessuno intervenire. Bisognerebbe, secondo me, che sì,
0: regolamentare anche, perché cioè almeno sì, un marchio, un timbro, un bollo per dire questo
1: era stato detto. Guarda, era stato detto anche, ma secondo me prima o poi ci arriviamo, perché ci sono persone che effettivamente si, anche nell'ambito editoriale, ti faccio un esempio, c'era una proposta di legge dove i libri creati con l'intelligenza artificiale, parlo di testo ma anche di immagini, devono essere, deve, una persona deve specificarlo, cioè quindi io che sono il consumatore finale, in questo caso il lettore, devo sapere se quello che tu hai, che sto comprando, l'hai creato con la tua creatività o con l'intelligenza artificiale, perché cambia, è come dire,
0: certo,
1: voglio sapere gli ingredienti di un cibo che sto mangiando,
0: e tu devi essere trasparente,
1: bisogna che ci sia una regola. Dicevano che doveva essere fatta, probabilmente la faranno, la stanno, insomma è complessa come legge probabilmente, quindi
0: certo,
1: stanno anche studiando, però capisco quello che dici e purtroppo lo vediamo oggi.
0: E secondo me c'è oggi un po' una sfiducia nella verità, cioè quasi diventa un fattore di secondo piano, no? Cioè a volte quasi più non è più interessante sapere se una cosa è vera oppure no, ma è più la sensazione che ci fa provare, la maniera che ci fa vedere le cose. Quindi per noi è un discorso che secondo me potrebbe molto comunicare con noi nel suo essere così, come dire, nell'essere così di nicchia, nell'essere così un discorso dimenticato, però e questo è un argomento su cui mi sto soffermando molto in questo periodo. C'è un'opera del 1850 che è poco studiata, che si chiama Dell'invenzione, sempre di Manzoni, per cui lui mette insieme etica ed estetica, cioè mette insieme il discorso sull'invenzione artistica con il discorso sulla giustizia, e effettivamente viene a dire: caspita, però noi pensiamo che le idee siano cose di secondo piano e che altri siano le questioni importanti in quello che sta succedendo. Cioè noi calcoliamo che Manzoni si è visto quando era giovanissimo la rivoluzione francese e poi l'ascesa e il declino di Napoleone e poi tutto il periodo successivo della restaurazione monarchica in Europa, e adesso vede l'indipendenza e le guerre di indipendenza in Italia e insomma riesce anche a vedere il sorgere dello Stato italiano nel 1861, e allora insomma è un'epoca di estremi cambiamenti culturali, politici, un'epoca di sangue, di terrore, e quindi tutto questo lo fa ragionare. Perché parlare di letteratura quando là fuori la gente si ammazza per certo, degli ideali politici? E allora forse è bene pensare che quelle cose lì sono gli effetti di cause che sono da ricercare nelle idee, nella filosofia dell'epoca, e quindi proprio quelle filosofie, quell'illuminismo nel quale Manzoni ha riposto la propria fiducia, forse non è che proprio quell'illuminismo è la matrice dalla quale poi si è avuto un come si chiama, un Robespierre, e quindi il periodo del terrore in cui gli avversari politici venivano mandati a morte e tutti dovevano essere eliminati, tutti coloro che non erano schierati dalla parte dei buoni, dalla parte di coloro che volevano il bene per il popolo. Insomma, sì, penso che anche oggi
1: sì,
0: sia così.
1: Sì, beh, oggi lo invocano questo approccio al politico, soprattutto quelli che sbagliano, che ci hanno ridotti in questo stato moderno. E però quello che a me colpisce è anche il fatto che effettivamente questi scrittori, questi filosofi avevano comunque, come abbiamo sempre detto, questi artisti in generale, anche questa funzione sociale di indagare o anche di andare un po' a cercare di capire, di approfondire i grandi cambiamenti che stavano avvenendo, insomma, ecco, perché certo, oggi è tutto veloce, ma a volte talmente veloce veloce che non c'è tutta questa capacità anche di osservare, no? Questa visione che d'insieme loro probabilmente ce l'avevano, e anche alcune cose che tu hai citato non sapevo neanche che Manzoni le avesse scritte, quindi questo ci fa vedi, quello che a me dispiace è che probabilmente, ma te l'ho chiesto prima a microfoni spenti, che ti ho detto che tu hai questa indole a insegnare, mi piacerebbe che ci fossero molti più insegnanti come te. Perché? Perché al di là che quello è il testo magari scolastico e ci si può ovviamente, ci si fa riferimento, però tutto il lavoro artistico, intellettuale, filosofico, poetico di uno scrittore non può essere ridotto magari anche a un modo sbagliato di insegnare, tanto da farmi rifiutare quell'opera stessa o di farla, diciamo così, un po' di controvoglia, no? Perché c'è tanto, anche quando ti sento parlare di Manzoni come in questo caso, c'è tanto, cioè anche ti viene voglia di approfondire, di scoprire, di anche andarsi a leggere quello che hai appena citato. E
0: ma basterebbe anche ridare una seconda possibilità ai Promessi Sposi, che sono un'opera secondo me straordinaria, cioè la maniera in cui scava nell'animo umano è formidabile. Ora, tu mi dicevi, noi al giorno d'oggi siamo una società veloce, quindi abbiamo subito le notizie, e invece guarda quanto era diversa questa società. Quindi mi hai dato anche l'assist perfetto per introdurre una poesia che a scuola tantissimi hanno dovuto anche imparare a memoria e tantissimi hanno anche odiato. Però non sono convinto del fatto che si fosse letta bene, si fosse capita bene, perché per me è veramente una perla della nostra letteratura.
1: Ti ascoltiamo.
0: Il 5 maggio del 1821 muore un'importantissima personalità che per 20 anni ha segnato la storia non solo europea, ma insomma la storia mondiale, no? Cioè una delle personalità più affascinanti, più studiate, e che proprio la Rivoluzione Francese e l'impero di Napoleone si trovano nei libri di testo a segnare quel discrimine tra l'epoca moderna e l'epoca contemporanea, quindi cioè fatto importantissimo. E proprio il 5 maggio muore a Santa Elena, a centinaia di chilometri di distanza dall'Europa, questa personalità, no? E quindi oggi, quando se avvenisse oggi, penso che subito sarebbe commentata dai telegiornali, nonostante
1: da
0: la Vespa, distanza
1: sicuramente
0: da Vespa. Vabbè.
1: Plastico.
0: Mamma mia, subito condivisioni sui social, cioè morto il 5 maggio, probabilmente il 5 maggio al pomeriggio già se ne starebbe parlando. E invece nei giornali di Milano la notizia esce il 16 luglio.
1: Dio mio.
0: Con un articolo di nessun rilievo. A Manzoni arriva il 17 luglio, molto probabilmente. Lo legge e il 18 luglio inizia a scrivere in 3 giorni quest'ode che è diventata famosissima, che è entrata nella nostra storia, nelle nostre coscienze, no? E quindi questa notizia, cioè maggio, giugno, luglio, 2 mesi per annunciare la morte di questo povero Cristo. E però la notizia è scioccante, ma la cosa che particolarmente suscita l'attenzione di Napoleone è il fatto che c'è questa notizia tra le righe dell'articolo che dice che si fosse convertito, che avesse chiesto la presenza di un prete negli ultimi momenti, e che avesse fatto un po' come Voltaire, che per tutta la vita aveva insomma criticato aspramente la religione, e poi negli ultimi attimi si fosse gettato tra le braccia della religione. E questa cosa qui insomma fa riflettere tantissimo l'uomo nuovo, il convertito Alessandro Manzoni. Proprio nel 1810 c'è la famosissima conversione di Manzoni, che cambia totalmente sia il suo modo di fare letteratura ma anche la sua sensibilità. Ci sono elementi in dialogo con il periodo precedente, lui ha avuto un'educazione di tipo fortemente cristiano, religioso, però aveva proprio un fastidio per quel mondo, fino a quando, non sappiamo ancora i motivi per i quali è avvenuta questa conversione, sente dentro di sé un capovolgimento, e i grandissimi personaggi della parabola manzoniana, come l'innominato che citavi prima, come Fra Cristoforo, che è stato il grande aiuto dei due promessi, come anche Napoleone, sono tutti convertiti, tutti personaggi che hanno una disperazione, che hanno un'inquietudine dentro di loro, e che capovolgono questa inquietudine rivalutando la propria vita. E quindi inizierei anche a leggere questo componimento, perché il testo parla chiarissimo. Intanto questo testo è diviso in tre parti, quindi ora andremo a leggere le varie parti, però lo voglio fare piano, analizzando anche
1: il
0: singolo verso.
1: Il titolo a chi ci sta ascoltando adesso.
0: Il 5 maggio. Ehi fu. E già qui mi fermo.
1: Sì.
0: Cioè, ehi fu. È proprio una folgorazione, no? Guarda, Nigro dice: nemisticchio grammaticalmente essenziale, che brucia a lampo qualsiasi distanza tra un atto di superba presenza, il pronome, quel ei, e un atto di assenza, il verbo. Cioè, quel fu non è semplicemente è morto. Quel ei non è Napoleone. Napoleone non viene mai citato nell'arco della poesia, ma si capisce benissimo che è lui.
1: Certo.
0: E poi quel fu, cioè come qualcosa che è passato. Cioè, apre la poesia con qualcosa che si è chiuso. È il momento in cui un'epoca si chiude e un'altra si apre. E fu, già passato. Ma nel momento in cui scrive, cavolo, quanti anni sono passati? 6 anni dalla battaglia di Waterloo? A scuola abbiamo imparato che il passato remoto viene usato per avvenimenti che sono successi 50 anni fa.
1: Certo.
0: Insomma, fu, già finito. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra annunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Quindi Napoleone è morto. E come la salma, ormai immemore, reso l'ultimo respiro, stette immobile, priva di una tanto grande anima, così anche la terra sta percossa, stupefatta, alla notizia della morte di Napoleone. Quindi hai da una parte la terra che è proprio ferma, immobile, e dall'altra la salma, il corpo esanime di Napoleone, che è immobile. Abbiamo questa istantanea, no? Di stasi. Ecco, quindi ha esalato il sospiro mortale, è in memore, e anche la terra, quindi tutta la natura partecipa nella stessa maniera del corpo di Napoleone. E lui è l'uomo fatale, cioè l'uomo che ha racchiuso in sé il destino di un'epoca. E qui non si sa quando un'altra orma mortale verrà a calpestare, attenzione, questa polvere che è cruenta, cioè è bagnata di sangue. Quindi già qui c'è, da una parte, la gloria di quest'uomo così importante, però dall'altra anche la cruenta polvere ti fa capire che questa gloria si contrappone a un'azione che è negativa nella storia. È fatta di soprusi, di oppressione, quindi non è totalmente positiva. Lui, folgorante insolio, vide il mio genio e tacque. Quando con voce assidua cadde, risorse e giacque. Di mille voci al sonito mista la sua non ha. quel lui è il complemento oggetto, cioè la sintassi è un po' contorta qui. Il soggetto è il mio genio, cioè il mio io poetico, la mia io in quanto poeta, ho visto lui, ho visto Napoleone quando era nel suo momento di massima gloria, folgorante in solio, cioè sul trono folgorante, quindi come se fosse Giove, no? E tacque, cioè non ho parlato quando lui era al potere, non ho voluto fare il lecchino, ok? Quando in maniera assidua, poi qui è stato un po' criticato questo convece assidua, perché in realtà è proprio questa la sequenza: cadde, risorse e giacque, cioè cadde la battaglia di Lipsia, in cui l'esercito di Napoleone viene distrutto, risorse, e quindi la fuga dall'Elba dove era stato esiliato, e 100 giorni gloriosi, e poi giacque. Dopo la battaglia di Waterloo è finita, viene esiliato non più nell'isoletta a qualche centinaio di insomma, in maniera raggiungibile, no? Dalla costa. No, al largo dell'Africa, cioè quindi è impossibile che torni qua. Di 1000 voci al sonito mista la sua non ha, cioè quindi non si è mescolata la mia voce poetica a quella di chi lo derideva e di quelli invece che erano ammiratori. Quindi Vergin di Servo Encomio e di Codardo Oltraggio, sorgior commosso al subito sparir di tanto raggio. Quindi non ha mescolato, non è immune, ecco, dall'encomio, dall'idolatria serva, perché insomma ammirare quando uno è il più forte è un po' da schiavi. Invece, quindi, da una parte immune dall'encomio, dall'altro anche dall'oltraggio, cioè quindi è facile anche quando un grande,
1: certo,
0: rovina a terra, calpestare quel personaggio che ormai non ha più un potere. E invece sorge or, cioè sorge adesso la mia voce che è commossa perché un raggio così grande, tanto grande, è sparito. Cioè quindi non sta facendo un'idolatria, non sta mettendo un'ammirazione per questo personaggio, però è innegabile che abbia un ruolo importantissimo nella storia. E il mio genio scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, cioè dedica un cantico, cioè neanche un inno, un cantico è quasi qualcosa di liturgico, no? Il cantico dei cantici della Bibbia. All'urna, dopo parlerà di cenere, cioè quindi al corpo di Napoleone dedico una poesia, un inno, un cantico che forse questa missione di umiltà non morirà. E poi questo è un pezzo bellissimo, no? La rievocazione dell'ascesa di Napoleone dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro il baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar, fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza, noi chiamiam la fronte al massimo fattor che volle in lui il creator suo spirito più vasta orma stampar. Cioè quindi prima ti cita tutte le battaglie, no? Le Alpi, le spedizioni in Italia, le piramidi, la spedizione in Egitto, il Manzanarre che è in Spagna, il Reno in Germania, cioè le guerre napoleoniche coinvolgono tutta l'Europa. E poi anche da Scilla, quindi dalla Sicilia, fino al Tanai, che in Russia è il Don, il fiume Don. Cioè il fulmine di quel sicuro teneva dietro al baleno, cioè quando lui concepiva un progetto la sua realizzazione seguiva subito. Ma qui arriva il punto secondo me più bello del componimento: fu vera gloria? Cioè lui si chiede, questa gloria fu una vera gloria? Cioè lui fu veramente un grande? E non dà una risposta, cioè si sente che c'è un'ammirazione, però, come dire, viene un po' taciuto, perché da una parte è stato un grande, ma proprio per il fatto di essere stato un grande è anche grande positivamente, ma anche grande negativamente,
1: assolutamente sì,
0: per aver sparso sangue in tutta Europa. E quindi ai posteri l'ardua sentenza, no? Questa frase che è diventata proverbiale. Saranno i posteri a deciderlo. Noi, questo noi è una rima siciliana, noi chiniamo la fronte a Dio, al massimo fattore. Dio che volle in lui stampare un'orma più vasta del suo spirito creatore. Cioè, quindi è innegabile che Napoleone avesse una scintilla divina, fosse quel titano che tanto piaceva ai romantici. Però ecco, già qui vediamo una presenza di Dio a cui rapportare la grandezza di Napoleone. Però è un po' così, un po' lasciato lì per adesso. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio che era follia a sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. E qui sta ripercorrendo il percorso di Napoleone, andando un po' veloci, senza stare troppo sulle parole, ma capiamo cosa sta dicendo. Prima allude al periodo in cui era un ufficiale delle armate rivoluzionarie francesi e aveva in mente la scalata. Cioè, in quel momento c'era la scala sociale, era attiva, no? Quindi sapeva che poteva avanzare di grado. E poi cosa è diventato? E poi è diventato qualcosa che era follia sperare, cioè imperatore dei francesi. Adesso, se uno si va a vedere la pagina Wikipedia, insomma, i re di Francia andavano avanti da secoli e secoli e secoli, e le famiglie che si sono alternate erano poche e poi erano anche imparentate tra di loro. Quindi il fatto che un semplice borghese arrivasse a diventare imperatore della nazione più importante, insomma, all'epoca in Europa, la più popolosa, era qualcosa che era follia, follia. E lui ha provato tutto: la gloria, la fuga, la vittoria, tutto provato. Ei si nomò. Questa è una parte bellissima, cioè anche qua sempre ei, egli. Egli si chiamò, cioè egli pronunciò il proprio nome. E qui è stato fatto un parallelismo con un passo del Purgatorio di Dante, in cui Dante stesso, più per superbia che per umiltà, si nomò anche lui. E quindi se cogliamo questa intertestualità, c'è proprio il fatto che questo personaggio sia superbo, cioè non sono gli altri a riconoscerlo, ma è lui che si riconosce. Poi hai presente anche il dipinto da cui poi è tratta quella scena del film Napoleon di qualche anno fa, in cui lui prende la corona e se la pone in testa. Quindi questa figura superba e affascinante. Due secoli l'un contro l'altro armato, quindi il 700 e l'800, il secolo della rivoluzione francese, della monarchia eccetera, e il secolo della restaurazione. Questi due secoli l'uno contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato. Quindi si volgono a lui sottomessi, come aspettando da Napoleone di capire che cosa lui scelga, qual è il destino che lui avrebbe dato. Quindi o la rivoluzione o la reazione, e quindi la monarchia. Perché lui è partito, no, con il sogno rivoluzionario, qual era? Destituire il re per far sì che il popolo potesse avere il potere, o la borghesia, meglio, potesse avere il potere. E invece cosa è diventato? Lui è diventato imperatore, e quindi non è un altro re, e tutti i suoi familiari sono stati messi nei vari troni di Spagna, d'Italia, il regno di Napoli. C'era Gioacchino Murat, che è un personaggio affascinante, magari per una prossima puntata, e da una vita veramente romanzesca, e lui appunto era imparentato con Napoleone, e quindi, cioè, sta ricreando un nuovo ordine, nuovi Non vogliamo chiamarlo re, vogliamo chiamarlo imperatore? Allora cosa è servito?
1: Beh, è stato un precursore di quello che succede da decenni nel nostro governo, l'opposizione.
0: Sì, è una democrazia.
1: Poi arriva e fa le stesse cose.
0: La stessa cosa. E quindi gli fa silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a loro. Quindi lui arriva lì, è un personaggio, è arbitro, no? E sparve. E il dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor. E lui, dopo essere stato un grande, qui cambia, sparisce e chiude i suoi giorni sull'isola d'Elba, che qui è chiamata una breve sponda, cioè un'isoletta che non conta niente, no? Adesso lui è un argomento da chiacchiere, fatto segno di invidia e di pietà, di odio e di amore, però non conta più niente. E in questa isola si consuma proprio, come dire, la sua tragica fine, cioè tragica nel fatto che non succede più niente, il fatto che lui stia lì nell'ozio.
1: Ti lascio prendere un secondo respiro prima di concludere, perché ti leggo alcuni messaggi. Allora, il 727 finale, Alice, poi l'ho letto dopo. Grazie per la bella trasmissione, stimola l'interesse, l'approfondimento, la passione. Vi ascolto sempre, Alice, grazie, è un piacere. E lei conferma quello che hai detto: non mi è mai piaciuto Manzoni, ma oggi sentirlo leggere così l'ho trovato bellissimo. Guarda, Alice, grazie della tua testimonianza, è quello che continuo a ripetere anche a Mirko, che ha un modo di esprimere, di raccontarci. Tra l'altro, credo che quasi tutti i miei compagni di classe possono ancora oggi confermare che ci si ricorda solo di Ehi Fu, dato il montare respiro,
0: esatto.
1: Finisce lì, invece, voglio dire, c'è un componimento. Beh, bello,
0: mio,
1: corposo.
0: La mia massima gioia è già se qualcuno, insomma, no, ascoltando queste cose mi torna un po' di passione. E io vi dico proprio, insomma, leggete, magari non è Manzoni, magari sarà Leopardi, non sarà Leopardi, sarà qualcun altro, però è proprio la curiosità che è bella.
1: Ma vedi come le spieghi tu, è un qualcosa di estremamente affascinante. Poi Paolo di Treviso richiama il discorso di prima che avevi del passaggio sulla conversione. Allora, ma che conversione? Napoleone, certamente responsabile di centinaia di migliaia di morti, era sorvegliato a vista da un oppressivo paranoico guardiano. Secondo me, se avesse avuto qualche messaggio da far trapelare, l'unico modo era quello di affidarlo al prete, nella riservatezza della confessione o estrema unzione. Quindi lui ha questa interpretazione, insomma.
0: Diciamo che c'è proprio il testo della Gazzetta di Milano in cui viene riportata questa notizia, è il numero 197 e poi il successivo numero 198 in cui si parla di questa notizia della conversione, poi vera o non vera. Non è tanto questo il punto è che questa notizia è arrivata, è come oggi, no? Succede un fatto, ci arriva la notizia
1: ancora prima, a volte, che succede il fatto
0: ancora prima che succede il fatto, ci arriva la notizia e poi magari verrà smentito, cose così, anche perché, insomma, stiamo parlando di centinaia di chilometri di distanza prima di fare la smentita. Comunque c'erano quattro gatti sull'isola di Sant'Elena a sorvegliarlo, insomma. Quindi che sia avvenuto o non avvenuto, l'importante qui è proprio la reazione di Manzoni, cioè come lui ha reagito, lui con la sua sensibilità, con il suo come dire, con la sua esperienza, con la sua vicenda, come ha reagito a questa notizia che è arrivata, insomma, su una fonte ufficiale, la Gazzetta di Milano, e che poi dopo ha dato vita a questo componimento.
1: Ma anche perché, scusa, ti interrompo un secondo, perché così eventualmente quella parte lì la rivediamo, la riprendiamo magari fra 15 giorni. Quindi vi ricordo a quelli che ci stanno ascoltando, anche Alice, che è stata gentilissima, che appunto ogni 15 giorni dalle 2 alle 3 Mirko conduce questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche. E rifletto anche sul fatto che probabilmente la conversione va collocata anche in un'epoca in cui il potere della Chiesa era importante, quindi anche per tutta una serie di risvolti, il fatto di che fosse vero, sentito o non sentito, per un motivo o per un altro, la conversione apriva anche a
0: la conversione di Manzoni, di Napoleone.
1: No, di Napoleone in questo caso, okay. Diciamo, apriva anche tutta una serie poi di rivalutazioni anche del personaggio, piuttosto che, no?
0: Penso che appunto, come dire, ormai era già un Napoleone vecchio, malato,
1: dici, okay.
0: Cioè non si è curato per tutta la vita, e lì è proprio una questione, come dire, di avere qualcuno che potesse... con cui potesse confrontarsi, e poi ha fatto proprio delle specifiche richieste per questo prete, cioè non doveva essere un prete qualunque, ma ha proprio delle richieste molto specifiche. Poi ti dirò, all'epoca la Chiesa aveva ancora molti territori, molto potere, però ecco, è proprio interessante anche scendere nei dettagli per capire bene i rapporti anche di un Manzoni che è convertito e cattolico con la Chiesa. Per esempio, appunto, Manzoni è sempre stato anche abbastanza critico nell'istituzione Chiesa, nonostante lui per la Chiesa come ideale stravedesse, cioè per lui è infallibile l'infallibilità della Chiesa, il che non vuol dire che le persone che fanno parte della Chiesa non possano sbagliare, ma la Chiesa in quanto tale, in quanto comunità, quello no, quello non può errare. Però qui ci sono proprio centinaia e centinaia di pagine di riflessioni. E...
1: ti leggo anche un messaggio di Fabio, riguarda forse all'inizio che parlavamo del discorso... di capire se quello che stai dicendo è vero o non vero. Allora, Fabio dice: buongiorno, chi potrà garantire in questo futuro distopico il controllo delle nuove tecnologie basate su un'unica volontà di controllo e di potere? La magistratura ci ha ben dimostrato come opera, quindi una manifestazione di totale abnegazione nei confronti degli occulti gestori. Sì, ma insomma, il problema è sempre quello che comunque manipolare l'informazione o la realtà può avere mille sfumature come argomento. Come giustamente hai colto tu come aspetto delicato, probabilmente c'è quello di capire se effettivamente il libero arbitrio sul dire o non dire che è vero o non vero quello che sto dicendo, se spetta a me come singolo cittadino, è una cosa, se c'è un occulto potere al di sopra che quindi deforma e condiziona poi a cascata tutto il resto, allora c'è un po' un pericolo in questo senso, insomma. Ecco, però questi scrittori, questi personaggi della letteratura che ci sta portando anche Mirko, ci fanno capire, a me per quello, è quello che mi affascina moltissimo, perché Mirko ci fa vedere, non solo approfondisce il poema, la poesia, il brano, ma anche lo colloca, gli dà una connotazione, no, storica, quindi sociale, quindi ci fa capire anche in che periodo si svolgeva e quindi qual era magari un significato piuttosto che un altro. Questo per me è importante perché ci fa capire se lo stesso Manzoni, anche i suoi promessi sposi, appunto, li ha ambientati molto prima per paura che non poteva dire quello che voleva dire.
0: Ma io penso che questo sia più un fattore, appunto, in cui la giustizia per lui era il tema cardine, e poi insomma io penso che le questioni possano sempre essere ancora vive, attuali, e bisogna affidarsi anche alla cultura per contrastare queste tendenze. Tu parlavi di tecnologie, e quindi l'unica maniera per essere liberi, per tentare di essere liberi, è quello di, come dire, liberarsi nella propria gabbia mentale, ecco.
1: E allora Ale scrive: buongiorno cari e grazie, mio papà che aveva fatto la quinta elementare ci recitava addio Monti e ci emozionava. Io ho impiegato 45 anni per smaltire i promessi sposi scolastici, ma finalmente ho capito. Grazie ancora, bellissima trasmissione. Grazie Ale, grazie della tua testimonianza e dei complimenti che giro assolutamente tutti a Mirko. Ecco. E, allora, abbiamo interrotto prima il poema il 5 maggio di Alessandro Manzoni e lo completeremo fra 15 giorni.
0: Sì, perché manca la parte più bella, quindi bisogna ascoltare anche la seconda parte.
1: Teniamo in sospeso, quindi fra 15 giorni ricordatevi, sintonizzatevi al martedì, in questo caso dalle 2 alle 3 c'è la rubrica assieme a Mirko che è Meditazioni Poetiche, dove appunto parleremo. Concluderemo diciamo il poema 5 maggio e poi introdurremo altri temi, insomma, ecco. Quindi Mirko, io ti ringrazio sempre per il prezioso contenuto che porti e per il modo che hai anche tu di esprimerti, e ringrazio anche tutti i radioascoltatori sempre per la loro attenzione, insomma.
0: Assolutamente, grazie a tutti.
1: Adesso vi faccio ascoltare un brano musicale, così poi vi lascio nelle preziose mani di Giordano. A martedì prossimo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
7: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

E buone vibrazioni a tutti dopo la sigla Mita Kuye Oyasin da Frequenze che Curano, questo programma che Giordano Sandolo e Martina Crepaldi propongono a tutti voi grazie alla straordinaria Radio Gamma 5 sui 94 MHz o in tutto l'universo in streaming. Oggi sono solo soletto. Perché? Perché Martina oggi è impegnata e non dovrei dire nulla, ma posso invece anticipare solamente che è impegnata in una scena di un film, perché stanno registrando un film horror. Direte horror, Martina, sì, si intitola La maledizione

Edizione dell'Eclissi di Luna è un film di Anita Galimberti, ne ha fatti diversi recentemente, anche in quel di Adria, ma non posso dirvi più di tanto, posso dirvi solo che una scena viene girata nel nostro studio con Martina nei panni di una terapeuta e questo film uscirà il 31 di ottobre, il resto è top secret, quindi non posso dire altro. Martina sta girando questa scena dove interpreta se stessa praticamente, interpreta una terapeuta. Molto molto interessante. Mentre oggi noi invece andremo avanti con la trasmissione che abbiamo iniziato martedì scorso sulla storia proprio delle frequenze. Vi ricordate un po' dall'esoterismo alla scienza, parlavamo del 432, del 528, delle frequenze del solfeggio, di tanta tanta roba, ma adesso faccio un ripassino proprio velocissimo, prima di iniziare, però devo salutare il buon Luca Uno che come un fulmine a ciel sereno ha fatto arrivare il suo messaggio dove? Al 334-7102-672 e mi dice: Ciao Giordano, buone vibrazioni autunnali dal sapore estivo e un saluto a Martina. E questo come fai a saperlo in veste di attrice? Questa me la devi spiegare, eh? Io non avevo detto niente a nessuno, ai ai ai. E un saluto a Martina in veste di attrice da Luca 1. Oggi niente mare, ma oggi si lavora, anzi, ma si lavora ogni tanto. E un saluto a tutti gli ascoltatori della radio. Ah, mi scrive subito sotto. L'ho modificato ora mentre lo dicevi. Mi pareva strano perché o sei paragnosta, e quindi figlio anche di paragnosta, quindi con tutta una generazione di paragnosti dietro di te, se no vuol dire che hai fatto come mi hai detto, che lo hai modificato proprio adesso finché io parlavo. Ebbene, poi guarda, c'è il mio amico Fabio Fabrello che mi dice: Ciao Giordano, amico mio, buone vibrazioni milanesi. Fabio, sei a Milano oggi? Mamma mia, ogni martedì ti becco in un posto diverso. Ogni martedì, beh, chissà che lavoro fai. Va bene, Luca riscrive, Luca il pollice di quelli, sapete, super mega veloci, dice: no, no, magari fossi un paragnosta, al massimo un paraci. Un paraci, vedete voi cosa vuol dire paraci. No, Luca, non sei un paraci, no, sei una bella persona, come il mio amico Fabio, tutte belle persone. Quindi, che dire, dopo aver ascoltato la nostra sigla, Mita Cuie Oiasin, abbiamo intitolato questo brano Martina ed io proprio Mita Cuie Oiasin con il sottotitolo Tutto è connesso, ecco perché abbiamo voluto metterlo proprio come sigla, perché in lingua Sauð Lakota Mita Cuie Oiasin vuol dire proprio tutto è mio parente, loro e i nostri amici, i nostri fratelli nativi americani. Pensavano proprio che tutto fosse nostro parente. Proprio è interessante questa parola, tutto nostro parente, perché di solito ciò che è parentela, ciò che è vicino di sangue, è la cosa più protetta, no? I figli, i genitori, la famiglia. Ecco, per loro era tutta famiglia e questo è da brividi, bellissima, bellissima interpretazione della vita. Poi c'è Luca 2 che mi arriva proprio adesso, finché stavo parlando, ho visto arrivare un messaggio. Dice: Ciao Giordano, oggi prendo la scia di Luca 1, ma non lo supero troppo veloce. Buona trasmissione, grazie Luca 2. Vabbè, dai, ma ormai secondo me vi piace così tanto il vostro nome, Luca 1, Luca 2, che forse scambiarvi sarebbe anche brutto, non vi riconoscereste più probabilmente con un nome diverso. Comunque, faccio un piccolo ripasso, eh? Abbiamo iniziato con, visto che la trasmissione si chiama Frequenze che curano, martedì scorso abbiamo iniziato con questa, secondo me, doppia o tripla trasmissione, perché forse la finirò la prossima volta, assieme a Martina, però così siamo un po' più lenti.
nel senso che facciamo metà per ciascuno, non che Martina rallenti, nel senso che parlo un po' lei, un po' io, ma parlando da solo, penso di riuscire a finire o oggi o un pochino, prendermi uno spazio della prossima settimana. Luca preferisce il 2, vero? Lo so, è una vibrazione che ormai è insita in voi, quindi toglierla sarebbe brutto. E appunto, parlando di frequenze, di vibrazioni, l'altra volta vi parlavo delle frequenze sacre. Abbiamo iniziato il nostro viaggio con il suono, quindi abbiamo compreso cos'è una frequenza. Per chi in questo momento dicesse ma io non ho capito niente, stai facendo un riassunto di che? Della portata di martedì scorso, quindi chi non l'ha ascoltata va nel canale Telegram Frequenze che curano, si iscrive, è tutto gratuito e si ascolta la puntata scorsa dove parlavo appunto di cos'è la frequenza, perché siamo partiti proprio da zero. Poi abbiamo visto come il corpo umano reagisce a queste frequenze come strumento vibrante. Poi abbiamo parlato della musica nel sistema nervoso, quindi come va ad influire sul nostro stress, sui parametri cardiovascolari, sulla percezione del colore, del dolore. E poi abbiamo visto i 432 Hz, frequenza di accordatura a me tanto cara, perché la uso da tantissimi anni con dei risultati meravigliosi, oltre ogni aspettativa, vorrei dire, anche perché si collega a mille altre cose, tra cui alla frequenza con cui si sono sempre intonati nella storia i diapason medicali, terapeutici. E poi siamo andati avanti anche parlando della 528 Hz, quella che è chiamata anche la frequenza dell'amore o della replicazione del DNA, e vi ho anche esposto i miei tanti dubbi su questa frequenza, tanti dubbi, tant'è che non la uso proprio assolutamente. Però siccome vi sto facendo un excursus delle frequenze, io vi cito un po' tutto quello che viene che è stato utilizzato. Poi assieme a questa 528 Hz c'è un'altra sezione, chiamiamola così, di utilizzo delle frequenze che viene chiamata le frequenze del solfeggio, dove assieme alla 528 ci sono anche altre frequenze: 174, 285, 396, e ognuna, per esempio la 396 Hz, si dice che aiuta a liberarsi dal senso di colpa, dalla paura. L'ho trovata, questa però, ragazzi, è una mia opinione basata sulla mia esperienza, quindi vale per quello che vale, vale per me tantissimo, immensamente, per voi vale come informazione, per cui fate i vostri test, fate le vostre sperimentazioni, poi se siete d'accordo con me, bene, se non siete d'accordo con me, invece, bene lo stesso. E sì, dicevo che dopo averle provate per un bel po' di tempo, non su assistiti chiaramente, ma su di me, per fare proprio prove sul campo, per cui se facevo danni li facevo non agli altri, e ho visto che la funzione di queste frequenze non l'ho trovata. Anche confrontandomi con miei colleghi che sempre lavorano sulle frequenze, lavorano come terapeuti, anche loro mi hanno detto: Giordano, neanch'io mi ci trovo. E parlo di colleghi esimi, perché ho parlato insieme con l'amico Riccardo Tristano Tuis, che ha scritto proprio il libro sul 432 Hz, sulla frequenza di accordatura 432, con un altro mio amico che è Emiliano Toso, con Rino Capitanata, con altri. Insomma, sta 528 Hz per noi non funziona più di tanto, ma vi devo dire che c'è tanta gente, che anche terapeuti, che la usano e dicono che hanno dei buoni risultati. Quindi, come al solito, non credete a nulla di quello che vi racconto, prendete tutte le informazioni, fatene buon uso e poi decidete appunto a chi credere, che poi sarà il vostro credo, che è quello più importante, né quello di Giordano né quello degli altri, ma è il vostro. Sono arrivato poi a parlarvi della risonanza di Schumann, e anche qui
andate ad ascoltare perché non ripeto, se no non vado avanti. Mi piacerebbe ripetere perché sono cose importanti, ma andate ad ascoltarvi la trasmissione di martedì scorso. Ed ero arrivato a parlarvi del cervello e delle frequenze. Avevo già iniziato a parlarvi proprio delle onde, che sono le delta, teta, alfa, beta, e le gamma. Recentemente sono state studiate anche queste, che non sono semplici frequenze, non sono delle frequenze da mettere come sottofondo e basta. Queste sono le frequenze che il nostro cervello abita tutti i giorni, e in base alla stanza in cui va ad abitare in delta, in teta, in alfa, in beta, in gamma, ecco, in base alla stanza che decide di abitare, sarà una stanza che gli procura sonno piuttosto che creatività, piuttosto che capacità di visione, piuttosto che una vita per le onde beta, per esempio, una vita in cui noi diciamo che siamo svegli, ed è per me la vita in cui siamo più nel Morpheus del film Matrix, siamo nel sonno profondo, siamo dentro quel programma, quella Matrix. Ecco, quando siamo dentro quel programma lì in cui crediamo che tutto ciò che stiamo vivendo sia vero, mentre è un'illusione, come nel software di Matrix, ecco, quelle sono le onde beta. Quando vi diranno, se andate a farvi un elettroencefalogramma, in onde beta siete svegli, mentre in onde delta state dormendo. È vero che stiamo dormendo, ma in quei sogni che stiamo facendo c'è qualcosa di molto potente. Poi, se ci spostiamo attorno agli 8 Hz delle onde alfa, teta, allora lì siamo nella creatività assoluta, nelle visioni ipnagogiche, quelle dei viaggi astrali, quelle visioni meravigliose, dove c'è, secondo me, della grande verità. E ero arrivato a parlarvi dei 40 Hz, un'altra frequenza ancora. Ne ho parlato molto poco di questa frequenza, anche perché è agli inizi degli studi più importanti, diciamo, perché ha a che fare con la ricerca sull'Alzheimer. 40 Hz appartiene proprio alla banda gamma, quindi oltre le beta, oltre le onde beta, quelle chiamate le onde di veglia, ci sono le onde gamma, quelle che si dice siano utilizzate anche dai grandi monaci quando si mettono in una situazione di morte non morte, no? Quando quasi il respiro viene ad annullarsi, il battito cardiaco quasi diventa inesistente, ma sono vivi e sono in altre dimensioni. Ecco, questa gamma di frequenze, ma questo 40 Hz in particolare, si chiama gamma di entrainment. Entrainment cosa significa in termini semplici? Significa che un sistema oscillatorio, quindi parliamo di qualcosa che vibra in ogni caso, si può sincronizzare parzialmente con uno stimolo ritmico. Cioè c'è un sistema oscillatorio, quindi già sta oscillando per i cavoli suoi, ma può sincronizzarsi a uno stimolo ritmico. Nel caso del cervello, uno stimolo ritmico può favorire una risposta neurale, cioè dei nostri neuroni, alla frequenza che gli stiamo mandando. E questo è un fenomeno studiato scientificamente. Nel 2026, quest'anno ragazzi, è stato pubblicato un trial randomizzato e controllato. È stato fatto questo trial con una stimolazione transcranica a corrente alternata proprio a 40 Hz, e lo hanno fatto in persone tutte diagnosticate con Alzheimer. Lo studio ha coinvolto 39 partecipanti, mi pare fossero. Sono stati osservati dei segnali molto favorevoli in alcune risposte cognitive e in alcune risposte o misure neurofisiologiche. Non solo,
anche delle variazioni interessanti di alcuni biomarcatori. Chiaro, non siamo davanti alla scoperta della cura definitiva dell'Alzheimer, però siamo davanti a una linea di ricerca estremamente interessante. Estremamente interessante. Quindi la stimolazione, questa stimolazione dei 40 Hz, viene studiata proprio come una possibile forma di neuromodulazione, passatemi il termine, comunque è semplice, modulare a livello neurologico, no? E alcuni studi hanno osservato proprio questi effetti biologici e clinici. È una fase molto prudente, ripeto, ma è anche molto molto interessante a livello scientifico quello che sta accadendo. Quindi quando sentirete parlare tra poco tempo dei 40 Hz applicati a livello clinico a persone con il disagio dell'Alzheimer, ricordatevi che Giordano ve l'aveva detto. Passiamo ai battimenti binaurali, e qui adesso però dovrei fare un discorso molto ampio, accidenti, però devo comunque stringere. Vi devo anche dire che ne ho già parlato dei battiti binaurali qui in radio varie volte, e quindi adesso cercherò di fare una cosa molto sunta in modo che la capiamo tutti. È un meccanismo fisico, fisiologico, non stiamo parlando qui di magie, non stiamo parlando di corpi sottili, di spiritualità, stiamo parlando in questo caso, attenzione, non dico non stiamo parlando di questo nel senso che allora è valido, in queste due o tre trasmissioni che stiamo facendo sto cercando di darvi tutte le informazioni sulle varie frequenze a disposizione. Sapete che io lavoro sui corpi sottili sempre, anzi parto sempre da lì, dall'anima per arrivare al corpo. È sempre così che funziona anche la malattia: prima si ammalano tutti i corpi sottili esterni, e man mano che la persona non comprende i messaggi che questi corpi stanno dando, il messaggio si fa sempre più vicino al corpo fisico finché non diventa effettivamente un problema fisico, fino ad arrivare al problema più forte, quando l'anima non sa più cosa dire, va a parlare direttamente alla cellula, e lì succedono cose poco piacevoli. Quindi vi sto dicendo che stiamo parlando di fisica e di scienza per delimitare i paletti di quello che stiamo dicendo, e non per dire che c'è più ragione in una o nell'altra. Io le uso tutte e due, come sapete. Sono un amante della scienza, quella senza H finale, quella che si pone i dubbi, e sono un amante della spiritualità. Mi piace lo sciamanesimo, lo pratico, faccio di tutto e di più, di tutto quello che c'è da spaziare sulla frequenza, io mi ci butto. Supponiamo di presentare a un orecchio un tono, una frequenza di 400 Hz, all'altro gli diamo una frequenza di 410. Se queste due frequenze arrivano solo a un orecchio e solo all'altro, quindi capite bene che ci vogliono un paio di cuffie, accade qualcosa di interessante, cioè il cervello sta ricevendo due frequenze leggermente diverse, perché ci sono delle regole, cioè non devono superare i 30 Hz di differenza. Cioè se faccio sentire 400 da una parte e 500 dall'altra, il nostro cervello riesce a capire e non lo imbrogliamo, e ti dice: no, bello mio, c'è 400 di qua e 500 di là. Ma se sto sotto i 30 Hz di differenza e sotto i 1500 Hz come frequenza massima d'ascolto, quindi 400 da una parte e 410 è ottimo, siamo sotto i 1500 e c'è una differenza di 10 Hz. Ci siamo, no? Bene. Il cervello in questo caso non riesce più a distinguere. E cosa fa? Non capendo, andando un attimo in panne, dice: accidenti, che cosa sta arrivando? 400 di qua, 410 di là. Non riesco a capire cosa sono, fa la differenza.
quindi percepisce un battimento di 10 Hz, 410 meno 400, fa la differenza semplicemente. È una cosa che ha scoperto William Dove alla fine dell'Ottocento, poi è stata segretata perché faceva troppo bene sta roba. Perché? Perché potevamo controllare le onde cerebrali. E che è stata segretata, son buono, perché dovrei dire ne è stato fatto uso militare, però lo diciamo scherzando fra di noi, va bene? Questa è una delle basi dei cosiddetti toni binaurali o battimenti binaurali. Gli studi che stiamo facendo adesso, ma che già William Dove aveva cominciato a capire nella fine dell'Ottocento, li stiamo improntando sul rilassamento, sull'attenzione, per calmare l'ansia, per aiutare il sonno e anche per la percezione del dolore, quindi alzare, abbassare insomma, la percezione del dolore, fare in modo di sentire meno dolore. È stato fatto, come vi dicevo l'altra volta, per esempio con un bellissimo studio fatto da dei dentisti, dove si è riuscito a sono riusciti ad abbassare, a diminuire, diciamo così, la somministrazione di anestesia nei pazienti facendo ascoltare 432 Hz come musica in questo caso. Ma quello che stiamo facendo in questi ultimi tempi è proprio quella di aiutare il nostro cervello attraverso un ascolto in cuffia, ripeto, cuffia, a portarsi verso gli 8 Hz, quindi a portarsi in uno stato, chiamiamolo di pace, di serenità, uno stato di gioia, dove siamo più connessi, non come le onde beta, dove siamo più svegli, si dice, cioè nelle onde beta siamo più svegli nel senso che vediamo meglio l'illusione in cui siamo inseriti, mentre nelle onde alfa teta, cioè nell'ordine degli 8 Hz, vediamo meno l'illusione, oppure meglio la riconosciamo, comprendiamo che è illusione e meglio siamo connessi alla nostra coscienza. Anche qui quando parliamo di battiti binaurali bisogna anche ricordarsi che grazie alle ultime scoperte, vi nomino Fritz Albert Popp per esempio, i biofotoni e biofononi, la capacità di essere noi ricetrasmittenti, non siamo solo riceventi. Ecco che il campo diventa interessante con i battiti binaurali, perché ci porta a una considerazione molto importante, che il cervello non è un semplice ricevitore passivo. Cioè questi 8 Hz che io vado a portare al mio cervello influenzando le onde cerebrali non sono solamente ricevuti, perché il cervello cosa fa? Interpreta, adatta, filtra, sincronizza e risponde. E qui si apre un altro mondo. Si apre un altro mondo e io adesso vi faccio ascoltare una musica che ho scritto tanto tempo fa, è in un vecchio CD di quelli di tanti anni fa, ma siccome avevo voglia di ringraziarvi, perché più di qualcuno mi ha scritto per ringraziarmi delle trasmissioni che facciamo, perché le hanno trovate utili proprio per la vita di tutti i giorni. E questo pezzo si chiama Gratitudine e la gratitudine è tutta per voi. Grazie.

Eccoci qua, ve l'ho lasciata tutta perché avevo voglia di riascoltarla anch'io dopo tanto tempo che non la ascoltavo. Gratitudine, sì, gratitudine. Mi scrive Sisto a proposito di gratitudine. La gratitudine autentica, dice, non è essere grati di un momento felice dove la gioia ci sorride e dopo un po' ridimensiona l'attimo estatico, ma è essere grati della vita nella sua completezza. E nel completo c'è anche il dolore, ma ambedue nel riempire il calice hanno la stessa funzione. Ciao Sisto. Ma certo Sisto, come non essere d'accordo? Sono cose che spiego anch'io normalmente alle persone in terapia. Però c'è anche da dire che in questo momento, per quanto mi riguardava adesso, mi piaceva proprio ringraziare del fatto che ho ricevuto tante telefonate che mi dicevano: guarda, stai facendo un buon lavoro. Quindi la cosa bella era essere grati del fatto che veniva riconosciuto un buon lavoro, ma a prescindere da questo, sappi che sono d'accordo con te, cioè comunque io avrei ringraziato, comunque avrei ringraziato, e avrei ringraziato magari tra le mie mura domestiche con una preghiera. Questo è, vedi, il fatto di essere grati quando qualcosa ti va bene. Quando qualcosa succede di bello, e anche dare un ringraziamento alla persona, non è tanto gratitudine per me, perché io ringrazio anche del dolore, ringrazio della vita, ringrazio del fatto che respiro, pensa, Sisto, ringrazio solo del fatto che sto respirando, quindi tutto è gratitudine per me, ma è più per dire all'altro il mio grazie, dire all'altro, dire ho sentito che non hai dato adito al mio ego distorto, ma hai coccolato il mio ego armonico, ecco, mettiamola così. Per il resto sono d'accordissimo con te. Poi mi dice Moira e Palla, il mio coniglio obeso. Ah, Moira e Palla, il mio coniglio obeso. Ma allora gli hai dato il nome già da piccolino? Se l'hai chiamato Palla era già obeso da piccolo allora. Comunque, metti che gli hai cambiato nome nel corso del tempo, perché magari Palla si chiamava Pallino e poi nel tempo si è ingrassato, è diventato obeso, l'hai chiamato Palla. Forse fra qualche anno lo chiamerai Pallone. Moira dice: solo il mio docente delle elementari era chiaro e semplice come te nel raccontare e spiegare concetti difficili. Ti amiamo e anch'io, Moira e Palla, vi amo tantissimo. Poi, non ti firmi, dimmi chi sei. Felice giorno degli arcangeli a te, caro Giordano e a Martina. Un abbraccio dallo splendido e soleggiato Cansiglio. E dopo scrivi: ah, Giordano, che angelica gratitudine. Grazie, ma dimmi chi sei, ti prego. Forse capisco, Cansiglio, ma dimmi, dimmi chi sei, dimmi chi sei. Anzi, vedo che stai già scrivendo, così mi togli la curiosità subito. Vediamo se sei chi pensavo io. Lo scrivo in un bigliettino. Scusa, Giordano, sono Jessica. Ah, no, avevo allora compreso un'altra persona. Jessica, ti voglio bene e ti sono grato anche a te. Tu hai conigli grassi, Jessica? No, vero, non hai conigli grossi. E invece io avevo un coniglio che si chiamava proprio Pallino. Martina se lo ricorderà bene, il nostro Pallino. Abbiamo avuto tanti conigli in casa che correvano assieme ai nostri, assieme al nostro cagnolino, perché al tempo quando avevamo i coniglietti c'era Rufo, il mio mitico grande amico e maestro Rufo. Il cane più bello del mondo per me, chiaramente, però poi ogni scarafone è bello a mamma soia. Rufo per me era fratello, amico, maestro, guru, docente, tutto, tutto, tutto, padre, figlio. E lui giocava con i coniglietti, ne avevamo tanti, anche con i criceti, perché avevamo anche i criceti in casa. Poi
poi ho avuto di tutto, avevo le colombe, avevo i canarini, le cocorite, poi avevo le tartarughe, mancavano a nutria, la stavo portando a casa una sera per salvarla, però l'ho salvata sul posto ed è stato molto bello, quindi se no portavo a casa anche la nutria. Ho avuto gufi, Sebastiano il gufo, ho avuto Rondoni, ho avuto Spino, il nostro riccio di casa, poi chi c'era? Chi c'era il nostro riccio? Vabbè, tanta roba. Casomai Martina, se ne ho dimenticato qualcuno, dimmelo. Ah, la civetta, la civettina, la civetta, anche lei c'era. Ah, mamma mia, quanti animali, quanti animali. Bene, bene. Anch'io, dice Jessica, ti sono davvero grata. Niente conigli, ma spero un giorno un cane e un cavallo. Ah, beh, due animali super intelligenti. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, fatemi riprendere il discorso. Vi stavo parlando dei battimenti, dei battiti binaurali. E siamo arrivati al punto di comprendere che finora abbiamo parlato quasi sempre di un suono ascoltato, no? Vi rendete conto che abbiamo parlato di un suono che arriva alle orecchie, un suono ascoltato. Esiste però un'altra esperienza molto molto bella, la vibrazione sentita direttamente dal corpo. Pensiamo, per esempio, a quando ascoltiamo durante un concerto un basso molto potente, quello che arriva da quelle casse, da quei woofer giganteschi, a un concerto di quelli grossi, no? Non lo ascoltiamo soltanto con le orecchie quello. Vedete come vi batte nel torace, nella pancia, lo sentite proprio nella pancia, nella pelle, nel corpo, vi entra, sentite proprio che vi muove quel basso. Quando da giovane andavo in discoteca, quando ti mettevi vicino alle casse, ti muoveva la cassa perché spostava fisicamente l'aria, no? E quello lo sentivi non solo, purtroppo, nelle orecchie perché te le distruggeva, ma lo sentivi anche nel corpo, lo senti nel corpo. Pensiamo invece a qualcosa di più armonico, come un diapason, anche questo lo possiamo ascoltare con le orecchie se è un diapason sonico. Ma possiamo ascoltarlo con il corpo se è un diapason osteofonico. Chi ha fatto l'esperienza si potrà ben ricordare di come un suono che non si sente con le orecchie, quando viene appoggiato al corpo, alla testa, in particolare nel cranio, immediatamente ci appare un bel suono all'interno della testa. E allora, come lo possiamo applicare questo suono? Beh, qui entriamo nel mondo della vibrazione tattile, viene chiamata, no? Il corpo ha numerosissimi recettori meccanici. La vibrazione li può attivare e attivando questi recettori attiva proprio dei veri e propri circuiti sensoriali. Questo può modificare la nostra percezione della realtà, perché può interagire con il sistema nervoso di cui abbiamo parlato martedì scorso. Anche qui, questo non significa che ogni frequenza applicata al corpo abbia automaticamente una funzione terapeutica. Significa però comprendere e accettare come realtà che la vibrazione, che si voglia o no, è uno stimolo fisico reale. Ed è proprio questo che rende interessante proprio il mondo dei diapason, per esempio. I diapason usano anche loro delle frequenze ben precise. Il diapason è uno strumento straordinario nella sua semplicità. Due braccetti metallici, chiamati rebbi, un puntale, una geometria bella, precisa, una frequenza quasi pura, si dice una frequenza pura, ma nella realtà che viviamo la frequenza pura non esiste, perché per quanto tendiamo a creare una sinusoide, cioè una gobba e un'altra gobba e una valletta, una gobba, una valletta, ecco, quella è la sinusoide, no? E per quanto noi cerchiamo di fare un suono puro come una sinusoide, comunque entreranno un po' di armonici dentro quel suono. Però
noi possiamo cercare di simulare quella sinusoide, e il diapason è lo strumento che meglio di tutti riesce a dare questa caratteristica alle frequenze. È un suono, è una vibrazione. Possiamo però utilizzarlo in modi differenti, come dicevo prima, lo possiamo ascoltare, se è un diapason sonico, attraverso l'aria. Quindi lo battiamo e noi attraverso l'aria, entrando nelle nostre orecchie, lo percepiamo. Ma possiamo avvicinarlo al corpo senza toccare il corpo, e sapete chi va in ascolto immediatamente? I nostri corpi sottili. Tutti i nostri corpi sottili, ne abbiamo diversi. Per esempio c'è il corpo fisico, sì, che è la nostra, io la chiamo la mia astronave con cui riesco, o la mia tuta spaziale, diciamo, che mi permette di vivere all'interno di questa terra con l'ossigeno, con rapportandomi a quella che è la realtà della terra. Ma dicevo, abbiamo anche degli altri corpi, abbiamo il corpo eterico, il corpo astrale, avanti, avanti, avanti, fino al corpo buddico, cristico, cadmico, eccetera, eccetera. Ed è proprio lì che andiamo ad interagire con il diapason quando non lo sentiamo più con le orecchie. Quel suono esiste ancora e lo possiamo percepire attraverso i nostri corpi sottili, ma possiamo anche applicarlo al corpo, possiamo proprio appoggiarlo, ed ecco che intervengono i diapason osteofonici, che hanno dei tamburi, dei pesi attaccati ai due rebbi, in modo da rendere quella vibrazione sonora una vibrazione sempre più vicina alla vibrazione meccanica. Possiamo lavorare con varie frequenze. Nei diapason abbiamo riscontrato che anche nei tempi passati venivano usate solo determinate frequenze. Non sto qui a farvi adesso il corso di diapason terapia, ma sappiate che tutte quelle frequenze hanno a che fare con una frequenza in particolare, che è il 128 Hz, che è un Do solamente quando il La è accordato a 432 Hz, cioè il rapporto pitagorico che mi porta ad avere un Do a 128 Hz necessita di un La a 432. E allora tutti questi diapason che venivano usati, io ne ho trovato uno della fine dell'Ottocento, una scatola di diapason della fine dell'Ottocento, tutti questi diapason, dicevo, sono accordati sulla frequenza del Do a 128 e di tutti gli altri diapason più piccoli e più grandi, che sapete ormai, perché ve l'ho detto tante volte, che per passare da un Do a un Do all'ottava superiore basta raddoppiare la frequenza. Ecco che se io ho un Do a 128, se raddoppio la frequenza mi porto a un'ottava superiore a 256. Se raddoppio ancora andrò a 512. Se invece voglio portarmi a frequenze più basse, quel 128 all'ottava più bassa sarà un 64, sarà poi un 32, sarà un 16. E guarda caso, sapete quali sono le frequenze utilizzate già dai medici dell'Ottocento nella diapason terapia? O anche adesso, se andate a fare un test di Weber, un test di Rinne da un otorinolaringoiatra che usa ancora i diapason, sapete quali sono le frequenze? 128, 64, 32. Oppure le più alte sono 256, 512, fino ad arrivare al 1024, 2048, 4096, cioè sempre Do accordati quando il La è a 432 Hz. È interessante sta cosa, no? Perché è qui che entra la pratica. Perché noi possiamo lavorare con i diapason facendo diventare questa teoria un'esperienza pratica, viva. Perché c'è sempre comunque l'ascolto delle orecchie, no? Cioè comunque noi le orecchie le abbiamo aperte anche quando stiamo facendo una terapia. Ma noi cominciamo a capire in quel momento che non stiamo ascoltando solo con le orecchie, ma stiamo ascoltando con tutto il corpo.
E quando parlo di tutto il corpo, parlo proprio anche delle nostre cellule, perché fra pochissimo vi parlerò delle cellule e del suono che arriva a loro. Vi faccio ascoltare un po' di musica, perché parlando troppo capisco che poi avete bisogno di rilassare un pochino, e allora ci rilassiamo tutti con pochi minuti di musica, poi sentiamo la pubblicità e poi ripartiamo dalle cellule.

fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Eccomi qui, sono rientrato. C'era una pubblicità solo, quindi ho fatto un po' di bianco. Allora, vi dico io due cose importanti che riguardano Radio Gamma 5. Allora, intanto il 5 per 1000 è importante ricordarselo, che quest'anno possiamo versare il nostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5, sapendo che è gratuito, cioè nel senso sì, li spendete sti soldi, ma comunque li spendereste da qualche parte, dovreste buttarli, meglio metterli dove c'è qualcosa di interessante che fa del bene a tutti. Quindi cosa vi serve? Vi serve solamente il codice fiscale che adesso vi do, prendendo carta e penna e calamaio. Scrivete 0159809028. Ecco, in questo modo farete del bene a Radio Gamma 5 e a voi stessi e a tutti gli amici di Radio Gamma 5. Poi se qualcuno di voi vuole fare qualcosa di più, può sostenere la radio proprio mettendo qualcosa di tasca sua, quindi facendo un versamento sul conto corrente postale 25386459. Molto ma molto bene. Potete anche fare un bonifico, qui vi rimando al sito perché l'IBAN è lunghissimo. Andate nel sito della Radio Gamma 5 e troverete anche il numero di IBAN. Se no, molto più semplice, venite a trovarci direttamente presso la sede della radio e date il vostro obolo agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. E noi tutti vi ringraziamo, ma è come un ringraziarci a vicenda, perché come noi speaker facciamo tutto gratuitamente, cioè diamo del nostro per come possiamo, ognuno cerchi di fare ciò che può per, io dico, per la libertà, in una parola sola, senza far tanti salamelecchi, la radio, non la radio, cioè questa è una opportunità di libertà che abbiamo in questo momento. Io sono qua che parlo e posso dire ciò che voglio, sempre nei limiti dell'educazione e del rispetto, chiaramente, e questa è la bellezza di questa radio, quindi libertà, libertà. Allora, 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica, quindi domenica 11 ottobre, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Allora, alle 10 ci si ritrova al cimitero di Fortogna e poi tutta una bellezza, perché poi si fa una fermata a Longarone, si va a fianco della diga, ci saranno dei ricordi, si racconteranno le tappe di questa tragedia, però poi alle 13 tutti a pranzo assieme di fronte alla falesia di Erto. E tra l'altro chi porta un dolce da condividere sarà ringraziato per tutta la vita. E per info e prenotazioni 329 00 38 988. Poi ancora una cosuccia vi leggo, aspetta che giro il paginone qua. Allora, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Qua siamo sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30. Ci sarà il dottor, no dottor, non lo so, forse magari anche dottor, c'è Roberto Germano che è CTO e cofondatore di Oxy. Dove questo? Presso la casa insieme, via Braghettone 20, Atiene, Vicenza. Il contributo di 10 euro è libero, però consigliato, diciamo, per aiutare sempre. E diciamo che sarebbe bene comunque chiamare per prenotarsi il 333-238-2403. Poi leggo qui cosa c'è, aiuto, Gattini Randagi leggo, ah, ci sono delle volontarie, 5 volontarie che si prodigano a curare, sterilizzare, cercare adozione per gattini
sia adulti che cuccioli, gatti incinta. Brave. Vuoi aiutarci? Sì. E come facciamo per aiutarci? Sono moltissimi modi, dicono. Seguici su TikTok, che c'è Gattini Randagi, oppure su Facebook cercate Caterina Turetta. Poi diciamo anche qualcos'altro, qualche numero di telefono, c'è qualcosa qua, vediamo, non vedo telefono.

potete, no, sono già ripartiti da giovedì 24 settembre. Li abbiamo ritrovati qui in sede radio, quindi da giovedì 24 settembre sono ripartite le letture. Ebbene, mi sembra di aver letto tutto o quasi tutto e possiamo ripartire. Allora, non vedo più messaggi. Ditemi, vi sto stancando o siete così appassionati che siete attaccati alla radio per tutte le cose che vi sto dicendo? Altra ipotesi: vi ho stancato a tal punto che non avete neanche più voglia di scrivermi. Vediamo se qualcuno mi scrive ancora. Io vado avanti, se magari mi dite guarda siamo stufi, vi metto su un po' di musica e la mollo lì, va bene? perché sì, eravamo arrivati proprio al cuore della trasmissione, quindi io andrei avanti intanto, poi vediamo se qualcuno mi scrive o no. Il cuore della trasmissione è la cellula, è come la cellula è il cuore del corpo umano, no? È la parte più piccola. Quando si dice arrivare al cuore vuol dire arrivare alla parte più piccola, anche se poi non è vero, perché se andiamo ancora dentro la cellula vediamo che sono ancora arteriorganuli fino all'atomo, poi andiamo oltre all'atomo, eccetera eccetera eccetera, così nel piccolo come nel grande. Però vi voglio parlare di Carlo Ventura. Perché il suo lavoro è così interessante, dottor Carlo Ventura? Perché introduce una domanda che sembra quasi appartenere alla fantascienza. Dico sembrava perché ormai abbiamo così tante prove che fantascienza non è, che la domanda è quasi retorica, no? Cioè, una cellula può rispondere al suono? Retorica la domanda. Sì, mille volte sì, l'abbiamo ormai provato, però vi assicuro che 25-30 anni fa parlare di queste cose eravamo un po' additati come pazzoidi o guru, sciamani, per offendere, quando invece se mi dicono sono sciamano io dico non ne sono degno, più che offendermi. Nel 2016 a Bologna venne realizzato questo progetto Cell Melodies, la melodia delle cellule, e questo esperimento ha fatto una cosa molto potente, ha messo insieme scienza, musica, voce e oscillazione cellulare, vibrazione cellulare. Sul palco ricordo che erano presenti delle cellule staminali umane, erano proprio lì e si vedeva in diretta cosa accadeva a queste cellule, perché contemporaneamente si produceva musica con percussioni, voce, suoni, e attraverso delle tecniche che vengono chiamate di imaging multispettrale venivano osservate le risposte che queste cellule davano colpite da questi suoni, da queste frequenze, e siamo nel 2016. Il lavoro venne successivamente pubblicato poi nel 2017 e gli autori di questo studio riferirono che le cellule staminali umane mostravano differenti firme vibrazionali in risposta ai diversi pattern sonori che le venivano imposti. Allora, so che sembra una frase tecnica, ma è una frase straordinaria, perché se ve la traduco vuol dire, significa che le cellule hanno mostrato delle risposte differenti in base agli stimoli sonori che venivano loro proposti. Cioè queste cellule sentivano i differenti tipi di musica, di suoni, di stimoli, e avevano reazioni differenti, come, se vi ricordate, all'inizio della trasmissione della volta scorsa vi dissi che la musica stimola le nostre emozioni. Noi abbiamo reazioni emozionali, emotive differenti in base al tipo di stimolo sonoro. Ecco, abbiamo scoperto che anche le cellule fanno questo. Quindi non è solo una cosa mentale, ma quel film mi ricorda, ma questa... No, non è solo una cosa emozionale o emotiva umana, anche la cellula. Allora, o la cellula ha le stesse emozioni nostre, oppure comunque noi e le cellule rispondiamo agli stimoli, ai diversi stimoli sonori che ci colpiscono.

Ricercatori sottolineavano anche che c'era la necessità di ulteriori esperimenti per capire meglio se tali risposte fossero associate veramente a modificazioni della genetica, cioè dell'espressione genica, o delle proteine che compongono la cellula, che sono poi quelle che vanno ad aprire e chiudere i recettori, no? Che fanno entrare le varie l'istamina piuttosto che l'adrenalina, piuttosto che all'interno del citoplasma della cellula. Quindi abbiamo una domanda veramente interessante, ci possiamo porre delle domande molto interessanti, perché questi studi intanto sono andati molto molto avanti e Carlo Ventura sta facendo delle cose con il suo team eccezionali. Anche qui dovrei ampliare questo discorso per varie puntate, con tutti gli esperimenti che sono stati fatti, con le prove sui 432 Hz, perché Carlo Ventura ha testato anche la musica a 432 Hz sulle cellule, con dei risultati bellissimi, tra l'altro, no? Ma le cellule ascoltano, abbiamo detto, rispondono, reagiscono, ma producono anche delle vibrazioni. Chi mi ha ascoltato prima, quando ho detto che noi siamo delle rice trasmittenti, grazie, ripeto, agli studi, andatevelo a cercare, Fritz Albert Popp, sui biofononi e biofotoni, e di come noi riceviamo, ma al tempo stesso trasmettiamo queste informazioni. Quando parlo di biofotoni sto parlando di cellule, anzi chiamiamole particelle di luce biologiche, cioè vive, cioè nostre, non fotoni e basta. Il fotone è una particella di luce, ma noi emettiamo dei biofotoni, cioè dei fotoni creati da noi, dalle nostre cellule, e anche dei biofononi, cioè delle particelle di suono che noi riceviamo ma trasmettiamo. Quindi siamo informati ma informanti. E qua basterebbe studiare tutta la memoria dell'acqua, da Montagnier a Giuliano Preparata, a Emilio del Giudice, fino ad arrivare a Gerald Pollack, eccetera eccetera eccetera. Anche qua vi faccio tutti sti nomi perché i più curiosi di voi si butteranno in rete, andranno a cercare questi nomi per capire ancora più in profondità. Però ripeto la domanda: le cellule producono vibrazioni? Certo, rispondo io, per esperienza mia personale, per gli studi che ho fatto e sto facendo. È chiaro che però qui entriamo in un territorio molto affascinante. Una cellula non è una pallina immobile messa lì appoggiata, è un sistema estremamente complesso, ha una membrana che è il suo vero e proprio cervello, l'abbiamo capito poco tempo fa, che la membrana cellulare è il vero e proprio cervello. Abbiamo le proteine che sono i veri e propri recettori, quelli che decidono di cosa papparsi, di cosa far nutrire la cellula stessa. Abbiamo il citoscheletro, gli organelli, il citoplasma. Ci sono movimenti delle molecole stesse, degli scambi ionici, abbiamo scambi di segnali elettrici, segnali chimici, forze meccaniche, tutto è in vibrazione, tutto è in movimento. E c'è uno studio, che la ricerca moderna si basa proprio su questo studio, che è la meccanotrasduzione. La meccanotrasduzione studia proprio il modo in cui le forze meccaniche possono essere convertite in segnali biologici. Cioè, una deformazione meccanica può generare una risposta cellulare. Quindi una forza può aprire o chiudere dei canali di informazione nella cellula. Una tensione può modificare, per esempio, il comportamento di una proteina, quindi di un recettore. Una stimolazione meccanica
può attivare veramente una cascata di segnali, e qui il concetto di vibrazione diventa molto meno esoterico e molto più biologico in questo caso. Quindi, meccanotrasduzione, quando una forza diventa una informazione. Ho la Silvana che mi scrive. Oh, grazie, grazie. Perché mi sentivo proprio solo, Silvana, nessuno che mi diceva niente. Vediamo. Ciao Giordano, buona giornata, buona vibrazioni. Ti stavo ascoltando, ma non ho mandato messaggi perché sto facendo il minestrone con la zucca. Dio mio, che buono! Grazie per esserci sempre. La tua trasmissione è una considerazione, oltre ad essere interessante. Aspetta, grazie per esserci sempre. La tua trasmissione è una considerazione, oltre ad essere tanto interessante. Un abbraccio dalla pedemontana del Grappa. Grazie Silvana, grazie. Almeno so che qualcuno è lì che mi ascolta. Se non c'era proprio nessuno, mettevo una musica e andavo a casa. Quindi lo faccio per te. Va bene, Silvana? Continuo per te. Quindi, ero arrivato a parlarvi della meccanotrasduzione, no? Parola difficile, faccio fatica anch'io, ogni tanto mi si intorcola la lingua, però il concetto è semplice. Una forza meccanica, dicevamo, viene trasformata in segnale biologico. Facciamolo ancora più facile. Pensiamo al tatto, il nostro senso del tatto. Una pressione sulla pelle, fate una pressione sulla vostra pelle, la pelle si deforma, è una deformazione, no? Quindi è una forza meccanica che viene applicata, ma i recettori della pelle percepiscono quella deformazione e il sistema nervoso riceve il segnale che viene generato da quei recettori, e noi percepiamo che cosa? La pressione o la vibrazione, un movimento, un contatto. Quindi è una forza meccanica che è diventata informazione, e questo concetto è fondamentale da comprendere perché ci permette di capire che il corpo non è separato dalla fisica. La biologia utilizza continuamente la fisica, e la ricerca del dottor Ventura, per esempio, e dei suoi collaboratori si inserisce anche in questa visione più ampia. Ricordo una review del 2024 firmata anche dal dottor Carlo Ventura, che discute proprio il rapporto tra questa meccanotrasduzione, l'attività biofotonica cellulare di cui vi ho parlato un attimo fa, e i pattern di segnalazione nei processi della rigenerazione tissutale. Stiamo parlando di medicina rigenerativa in questo caso, e non ha paura di parlarne il dottor Carlo Ventura, perché gli studi portano proprio a questo. Cosa capiamo da questo? Capiamo che anche qui non abbiamo scoperto la frequenza universale capace di rigenerare qualsiasi tessuto. Ah, mi serve un pezzo di fegato, aspetta che imbutto una frequenza e mi cresce il fegato. No. Dimostra però che il rapporto tra segnali fisici e comportamento cellulare è un argomento ormai scientifico reale. A livello esoterico ne parliamo da tantissimo tempo. Io ho studiato su libri antichissimi, perché noi vediamo queste cose, le troviamo anche in libri veramente tanto antichi, Upanishad, i Rig Veda, ma anche nella Bibbia si parla di chi dà la vista al cieco, o di chi con una parola o con un movimento di una mano gestisce la biologia cellulare, quindi fa quello che veniva chiamato i miracoli, no? Adesso stiamo capendo comunque che è vero che non abbiamo ancora scoperto quella frequenza che fa tutto questo, ma abbiamo visto che le cellule reagiscono a queste frequenze, e abbiamo visto che si può trasformare quella cellula staminale, che è
tanto per comprendersi, quella cellula che è piccola e non ha ancora capito da grande cosa deve fare, la possiamo trasformare in una cellula del fegato piuttosto. Beh, è stato fatto un esperimento sul cuore, per esempio. Sono state ricreate da cellule staminali, attraverso informazioni vibrazionali, state ricreate delle cellule cardiache. Allora, secondo me, questo dimostra che il rapporto tra segnali fisici, quindi anche suoni, e comportamento cellulare è un argomento scientifico e reale, oltre che esoterico, conosciuto da sempre. Questo, secondo me, merita di essere raccontato. Suono e vibrazione. Vibrazione e risonanza sono parole che a cascata si susseguono in modo completamente naturale. La parola risonanza forse è una delle parole, anzi senza forse, è una delle più abusate quando si parla di frequenze, anche perché la parola risonanza la troviamo in fisica, che ha un significato ben preciso. Un sistema può rispondere in modo particolarmente forte, sensibile, quando viene stimolato vicino a determinate condizioni caratteristiche. Pensiamo un'altalena, io cerco sempre di farvela facile, cioè vi do la definizione difficile, ma poi cerchiamo di spiegarla facile. Se spingiamo nel momento giusto, cioè quando l'altalena sta andando avanti, io spingo, l'ampiezza del movimento aumenta sempre di più. No? Quella è una forma intuitiva di risonanza. Il corpo umano però non è una semplice altalena, è un sistema estremamente complesso. Non esiste una singola frequenza che rappresenta la frequenza del corpo umano, e ve l'ho appena detto. Però abbiamo tessuti diversi, abbiamo organi diversi, strutture diverse. E quindi dobbiamo stare molto attenti quando sentiamo dire questo ultimamente, specialmente nella New Age più tosta, si sente spesso dire questa è la frequenza dell'organo X o dell'organo Y, questa è la frequenza del cuore. No, a volte sento dire questa frequenza risuona con il DNA, 528 Hz, vi ricordate, ve l'ho parlato prima. Sono affermazioni che io ho testato a lungo, ci sono cascato anch'io, perché pensavo anch'io che ci fosse la frequenza del cuore, la frequenza del fegato come frequenza, tanto che al tempo, Martina se lo ricorderà, ma avevo creato tanti anni fa un seminario che si chiamava Scopri il tuo suono, proprio perché pensavo anch'io, avendo fatto le prime prove che funzionavano, che trovando la frequenza di quella persona, per esempio, io al tempo testavo il primo corpo fisico e il corpo astrale, e dicevo ecco quella è la frequenza, scrivevo il CD con le frequenze dandolo alla persona e quella stava bene, per quanto poteva star bene per un'ora, per un mese, finché non cambiava la frequenza che io avevo rilevato in quel momento. E allora ho capito, dopo aver fatto un po' di test e nel corso del tempo, che quella frequenza cambia. È vero che noi abbiamo un range in cui ci muoviamo, cioè se io sono un do è difficile che possa diventare un sol, la, si, cioè frequenze distanti. Ho fatto un esempio non totalmente reale, ma per farvi comprendere insomma la distanza tra i rapporti. Però è vero che io all'interno di quel piccolo range mi muovo continuamente, ma non ho una frequenza specifica. Quindi attenzione a questo fatto qua, perché la vostra frequenza si può rilevare in quel momento. Basta solamente che vi dicano, che ne so, che un vostro parente sta male, immediatamente quella frequenza cambia e non siete più quello che eravate un attimo fa. Va bene? E qui si va poi a cadere nella numerologia, chiaramente. La numerologia, che è un'altra cosa incredibilmente interessante. Allora,
Ciao Giordano, bella trasmissione Alberto, adesso il collegio docenti. Che ricordi mi fai venire quando facevo l'insegnante. Aiuto il collegio docenti, aiuto, ti capisco, ti comprendo. Buone vibrazioni Alberto. Davide da Vicenza, ciao Giordano, grandissimo come sempre, ma che da solo, una folla ti segue e ti ascolta in religioso silenzio, tratti temi che ci lasciano a bocca aperta e li spieghi meravigliosamente. Grazie di cuore Davide da Vicenza, grazie, grazie, grazie dei complimenti, perché il mio ego armonico sorride e vi abbraccia. E sono felice perché vi sento, sapete, guarda, un'altra Patrizia, carissimo Giordano, non disperare, siamo in tanti che siamo in ascolto e interessati a quello che stai dicendo, ma come anche me stiamo sbrigando faccende varie, grazie e ottime vibrazioni a tutti. Sì, ti comprendo Patrizia, abbiamo tutti da fare, ma a me basta proprio così, ciao Giordano, ti sto ascoltando e io sono felicissimo perché so che siamo in tanti e siamo insieme, quindi grazie, grazie a tutti. E adesso vado avanti ancora più volentieri, vedi, vedi Patrizia, vedi Davide, vedi Alberto, Silvana, tutti quanti, vi voglio bene. E devo sempre rientrare perché io ho sta facoltà, che forse è un difetto, che ogni tanto, anzi è un difetto, sto facendo il discorso importante, sono dentro, sono collegato, poi esco un attimo, faccio il burlone e poi devo rientrare nel Giordano serio. Quindi adesso divento il Giordano serio di nuovo, poi quando mi scrivete divento burlone di nuovo, va bene? Aspetta, chi è? Oh, guarda, guarda un'altra. Antonella di Corte, ciao Giordano, sono tutta orecchie, mi istruisci in argomenti che non conosco. Grazie, grazie, grazie Antonella, un abbraccione grande, un abbraccione. Allora, dai, ritorno al Giordano, quello professionale. Cambio anche la voce, allora. Numerologia della frequenza. Cavolo, qui possiamo aprire una finestra enorme sul mondo esoterico, anche perché di scientifico qua abbiamo un po' di problemini, perché quelli che si sono occupati di queste cose li hanno suicidati quasi tutti, e quindi a cominciare dal buon Nikola Tesla e da tanti altri come lui, ce li siamo giocati, perché hanno, parlando di queste numerologie, andavano a toccare robine tipo energia gratis, tipo il petrolio non serve più, tipo robine che danno un po' di fastidio a qualcuno là in alto, no? E quindi, essendo molto in alto, possono suicidare le persone in modo molto semplice, tranquillo e sereno, dormendo continuamente sonni tranquilli, fino a che non arriverà il karma a fargli un bel mazzo di quelli giusti. Chiaramente io non sono giudice, sto solo osservando quello che accade. Allora, perché determinati numeri, parliamo di numerologia sacra in particolare, perché sono diventati simbolicamente così potenti? Allora, nella tradizione esoterica i numeri possono essere considerati dei propri veri e propri archetipi. Vi ricordate, vi dicevo che l'archetipo è qualcosa che ci viene donato direttamente dalla natura stessa, mentre il simbolo è qualcosa che l'uomo crea utilizzando gli archetipi. Quindi l'archetipo è proprio al vertice della geometria sacra. La numerologia è stata usata come un sistema interpretativo, cioè ognuno un po' diceva la sua, no? Quindi non è una branca della fisica, spesso vengono associate questi archetipi, queste geometrie sacre, numerologie sacre, a forme, proporzioni, cicli della natura, pianeti, chakra o elementi, simboli, come vi dicevo, no? Questo però, il fatto che la fisica non la riconosca ancora, non sia una branca vera e propria della fisica, non vuol dire che sia inutile, anzi, vi dice uno che fa i corsi di geometria sacra, figuratevi se non la uso io. Questo però significa che
dobbiamo operare su altri piani, perché ancora la scienza qua non ci arriva e quindi noi dobbiamo operare su altri piani. Uno però è il piano della misurazione, perché noi possiamo utilizzare la matematica e misurare ciò che andiamo a proporre, a dire. L'altro è quello un po' più esoterico, quello del significato anche spirituale di ciò che andiamo a disegnare come geometria o di ciò che andiamo a contare, a misurare come numerologia. Vi assicuro che l'essere umano vive in entrambi questi mondi. Abbiamo bisogno della misura, ma abbiamo anche bisogno del significato. Ed ecco che possiamo entrare magari a fare qualche piccolo esempio. Prima vado a leggere, mi dice Henry qua, non ti firmi, ma mi dice Henry, è giusto? Grabo voi, dice, usa i numeri per le frequenze e sequenze. Si sono proprio sequenze quelle che usa Grabo voi, non sono frequenze, ma sono sequenze che io conosco bene perché li ho studiati tantissimo, li ho usati moltissimo. Esempio, sul mio cagnolino che aveva mal di schiena, spesso gli mettevo un pezzo di carta, proprio un foglio di carta attorcigliato sulla sua schiena con i numeri di Grabovoi per i problemi, ai dolori della schiena, e il cagnolino stava meglio senza dargli a medicine ordinate dal veterinario. Quindi, caro Henry, se ti chiami così, totalmente d'accordo con te. Grabovoi, la scuola, tutta la scuola russa, sapete, ha fatto delle cose eccezionali e sta facendo ancora. Io studio molto molto la scuola russa perché è avanti sui 10-15 anni, diciamo, più avanti di noi. Poi Alberto mi scrive sob, sono con te, ti sono vicino Alberto, porta pazienza, dai. Allora, sì, si parla del collegio docenti, terribile, terribile, mia, sono scappato via, però vi sono vicino perché so che state facendo un lavoro straordinario con i bambini. Grazie Alberto per quello che fate con la scuola. Anche se tanti colleghi sarebbero magari da istruire un po' meglio, ma ce ne sono tanti che stanno facendo un buon lavoro. Cambio discorso. Sisto, in pratica, dice, se i nostri pensieri fossero a disposizione della coscienza, si darebbe inizio al famoso dogma che l'energia segue il pensiero, il quale si rigenera continuamente sotto la spinta di frequenze nobili. Ah, sì, guarda, sono d'accordissimo. Io l'energia segue il pensiero ce l'ho tatuato sul mio cuore, l'ho tatuato dentro il cuore proprio. L'energia segue il pensiero. Meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro è il primo assioma che troviamo esoterico, chiamiamolo così, no? Il primissimo assioma è che l'energia segue il pensiero. Però quando parliamo di geometria sacra possiamo parlare di una delle connessioni più affascinanti per chi segue il mondo delle frequenze. Vi faccio un esempio, il numero che io amo, 432 Hz, 432, la riduzione numerologica, cioè 4 più 3 più 2, fa 9. E il 9 è collegato in molte tradizioni alla simbologia del 3 e del 6, 3, 6, 9. Anche qui dovrei parlargli dell'enneagramma di Gurdjieff, dovrei parlarvi di Nikola Tesla che diceva: se conoscerai il 3, 6, 9, conoscerai i misteri dell'universo, eccetera, eccetera. Ma andremo anche qui fuori, troppo fuori. Però diciamo che tutte queste letture, cioè questa che vi ho appena fatto, 4 3 2 fa 9, ma 9 3 6 sono parte della numerologia sacra, è chiaro che non vengono considerate come leggi fisiche, ma appartengono alla numerologia comunque. No, le sto misurando, sto facendo i conti con voi, no? Sto facendo l'addizione, ma hanno una grande influenza nella cultura delle frequenze, nella cultura storica delle frequenze. È molto interessante osservare
come l'essere umano abbia sempre cercato rapporti, rapporti tra numeri, rapporti tra suoni, tra forme, tra proporzioni, rapporti nel cosmo tra i pianeti. La musica stessa nasce da veri e propri rapporti. Noi li chiamiamo gli intervalli. Una scala musicale è una vera e propria rete di proporzioni armoniche. E noi chiamiamo intervalli questi rapporti. Per esempio, tra un Do e un Mi abbiamo un rapporto di terza. Meglio detto, tra noi musicisti, tra Do e Mi abbiamo un intervallo di terza. E l'armonia che viene fuori da questi rapporti è qualcosa che entra in relazione con i nostri stessi, con le nostre stesse emozioni. Ritorniamo al rapporto di terza, Do Mi. Nella cultura anche sciamanica, questo rapporto è il rapporto del fanciullo, il rapporto che ha a che fare col nostro bambino interiore. E uno potrebbe dire: ma perché, Giordano, da dove arriva sta roba? Beh, potrei solo farvi questa roba qua. Sentite. Non è una canzone che un bambino di 3 anni potrebbe cantarvi? Quando ci prendevamo in giro, io sono bello e tu sei brutto, brutto, brutto. E sapete che cos'è sta roba qua? È mi, do, mi, do, do, re, mi, do, mi, do, mi, do. Il rapporto di terza. Il rapporto di terza ci ricorda, anche se non sappiamo niente di numerologia sacra e di geometria sacra, ci ricorda il nostro bambino interiore. Na na na na na na na na na na na na na. Terze. E facciamo le ninne nanne per i bambini con l'intervallo di terza. Volete un altro esempio? La quinta, l'intervallo di quinta, che è la quinta, è la perfezione. È anche l'intervallo usato, per esempio, per la dimostrazione del potere, il nostro potere interiore. Esempio anche qua, non mi credete? Bene. Allora, quando io faccio Do Sol, è un intervallo di quinta. Do Re Mi Fa Sol. Però se io lo canto, questo intervallo Do Sol, Do Sol, Do Sol, La Si Do, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Lo sentite che è un cantare marziale? Tutte le musiche che venivano fatte per inni particolari, quando si doveva mandare in guerra, per esempio, i soldati che avevano le cornamuse, era tutto. Ecco, adesso io ho cantato ad cazzum, come si dice in latino, no? Però il senso era quello di farvi sentire come la quinta è l'intervallo del potere, che veniva usato in guerra, chiaramente. E vi faccio sentire una sesta, poi mi taccio perché sennò vado avanti a cantare. E la sesta è l'intervallo dell'amore, è l'intervallo dell'emotività. Do re mi fa sol la do la ni, na, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Lo sentite? Do la ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Chi sa queste cose? Noi musicisti dovremmo tutti saperle, invece vedo che solo qualche compositore tipo un Ennio Morricone conosceva ste robe e quindi sapeva di usare quegli intervalli per toccare quelle emozioni, perché il corpo umano risponde ad archetipi ben precisi, e nella geometria sacra e nella numerologia sacra, se noi stiamo dentro questi archetipi, stiamo dando informazioni che il nostro corpo, essendo estremamente intelligente, recepisce come informazione di bambino, guerra, potere, amore, dolcezza, capite? E non occorre aver studiato geometria sacra. Però chi fa la musica sì deve aver studiato, perché se no non sa dove andare a parare, non conosce gli intervalli, scrive quello che gli viene in mente. Quindi, ripeto, non sono leggi fisiche,
ma hanno una grande influenza, ripeto, sulla cultura generale. Gli intervalli, ripeto, sono dei rapporti, lo ripeto perché è importantissimo. L'armonia diventa una relazione tra questi rapporti. E forse proprio qui si trova una delle ragioni più potenti per cui il numero e il suono sono stati associati per millenni. Lo troviamo ovunque, queste associazioni ci sono ovunque. L'esempio puerile che vi ho appena fatto cantandovi un po' di musichette a caso così sugli intervalli, però dovrebbe solleticarvi un pochino, cioè dovreste dire porca la miseria, ma è vero. Quella roba lì mi ricorda la canzone del bambino, quella roba lì mi ricorda la canzone di un film romantico, quell'altra là mi ricorda il film sui romani che ho visto quando entravano in guerra. Bene, cambiamo un pochino adesso questa parte, diciamo, di numerologia, che abbandono prematuramente perché ci sarebbe veramente tanto, così tanto da dire, però ripeto, sono qui oggi per darvi pillole di tutte le frequenze, di tutti gli strumenti, e tra questi strumenti ce n'è uno che negli ultimi decenni è entrato sempre più nel mondo del benessere. A livello olistico lo troviamo come il prezzemolo, che è la campana tibetana, detta anche ciotola tibetana. Perché, direte? Perché noi le chiamiamo, noi occidentali le chiamiamo campane tibetane, le utilizziamo giustamente per fare terapie, per fare bagni sonori, lavaggi vibrazionali, ma i monaci tibetani questa ciotola la chiamavano ciotola perché ci mangiano anche dentro. Per loro quella ciotola è tutto, mangiano, suonano, bevono, quindi è parte della loro vita di tutti i giorni. Quando viene percossa o sfregata con il batocchio, produce delle strutture sonore molto complesse. Siamo agli antipodi del diapason, cioè il diapason crea una frequenza più vicina possibile alla frequenza pura, mentre la campana tibetana produce frequenze sempre più vicine a armonici di tutti i tipi, addirittura quelle che vengono chiamate frequenze spurie, che le sentiamo molto di più nelle campane delle chiese. Ti dicono sei stonato come una campana, no? Perché? Perché dire sei stonato come una campana? Perché la campana, quella della chiesa, produce una marea di armonici, e questi armonici spesso non sono solo gli armonici naturali, ma ci sono suoni che si creano dalla interazione di armonici su armonici, che vengono chiamate frequenze spurie, e che creano questo senso di battimento irregolare, che è quello classico della campana da chiesa. La campana tibetana invece ha una sequenza di armonici molto pulita, però è ricca, è abbondante, non mi crea una sinusoide, mi crea un vespaio di frequenze, perché sono tanti armonici che si sommano. Quindi abbiamo sì una fondamentale, cioè c'è una nota, io posso dire quella campana suona in do, però ha così tante armoniche parziali, transitori, che mi rende il suono ricco, completo, un suono fisico, maschio si direbbe, no? E soprattutto un suono immersivo. Immersivo vuol dire che quando la batto quella campana mi dà quella botta fisica, quando la sfrego mi dà un suono invece immersivo, cioè è un suono continuo, lento, di questo sfregamento che sembra infinito, che mi porta ad abbassare le mie onde cerebrali. E allora, quando ascoltiamo una campana tibetana, non stiamo ascoltando un numero, una frequenza fissa, ascoltiamo un intero spettro sonoro. Ed è forse proprio questa sua complessità di suono a renderla
interessante dal punto di vista della percezione, perché poi chi beneficia di questo trattamento con le campane tibetane o le ciotole tibetane è una persona che gli arriva attraverso questo spettro così ampio sonoro, gli arriva praticamente un senso di rilassamento totale a livello anche cellulare. Cioè, mi spiego meglio, mentre il diapason è più chirurgico e va ad agire proprio su quel punto, tipo un'agopuntura, la campana è a più ampio spettro. Nella campana vado ad agire in un chakra, per esempio, o per chi è medico, in un ganglio, ok? Quindi in una, o potremmo dire anche in una ghiandola endocrina, cioè vado ad agire nel timo piuttosto che andare ad agire nella pineale, nella pituitaria, eccetera eccetera eccetera. Quindi noi possiamo eseguire con le campane delle pratiche di rilassamento dove altri strumenti non riescono ad arrivare. Chiaramente l'intenzione, vi ricordo sempre, perché a volte do per scontato questa cosa, la campana da sola non fa niente, zero, se non c'è l'intenzione del terapeuta o del musicista che in quel momento la sta suonando. Riesco a parlarvi prima della fine di queste mie due ore anche del un attimo del respiro. Intanto saluto Davide, che ringrazio per avermi scritto buona serata ragazzi, da Davide D'Alesiano. Grazie, un abbraccione a te Davide. Aspetta che forse mi è arrivato un messaggio anche da Sisto. Aspetta. Siccome è di seguito Sisto non l'avevo visto. E dice è proprio il significato dell'archetipo, del simbolo, l'ultimo passaggio che trascende la misura e la proporzione. Tutto è in funzione di vivere la fiamma, tutto in funzione di risvegliare quel calore interno di cui tutti aspiriamo, senza sminuire il rapporto, la misura e la proporzione, ma tutto a disposizione della favilla che accende la fiamma. Ok Sisto, ok, va bene. Allora, c'è poi un suono. Prima di concludere questa trasmissione, che c'è questo suono che tutti possiamo produrre, che è proprio la voce. Non vi serve nessun strumento, è la nostra voce. E qui vado a riparlarvi dell'humming, si scrive H-U-M-M-I-N-G. Semplicemente è emettere un suono continuo pronunciando una M a bocca chiusa, con le labbra però non strette, non serrate, ma le labbra che sfiorano tra di loro e quindi creano proprio quasi una vibrazione che in certi momenti può farti quasi sentire un prurito alle labbra stesse. È una M. Una M prolungata per tutto il fiato che avete, e potete andare avanti fin quando non avete bisogno poi di respirare. Allora provatela ancora insieme a me e poi sentite dove vibra, perché le labbra è vero che vibrano, la gola è vero che vibra perché le corde vocali stanno vibrando, quindi ci sono dei punti fisici che stanno effettivamente vibrando, però ascoltate il vostro volto, il vostro cranio, ascoltate il vostro torace e poi ne parliamo. Facciamolo di nuovo tutti insieme. Una nota che non deve essere difficile, non dovrebbe essere una roba difficile, una nota che vi viene facile, come quando parlate. Se parlate continuate a dire questa è una nota che mi viene molto facile, posso parlarci sopra per ore, non devo forzare come questa, ok? Bene, proviamo allora questa M tutti insieme, un bel respiro di diaframma se ce la fate e

Il corpo percepisce la voce anche attraverso la conduzione ossea. Lo sapevate, eh? Ultimamente si stanno producendo delle cuffie che sono proprio a conduzione ossea. Sono cuffie che sono fatte normalmente per chi fa sport in strada, tipo per i ciclisti, per chi fa corsa, perché sono cuffie che non tappano le orecchie. Vengono appoggiate sul mastoide normalmente, cioè l'osso dietro l'orecchio, e per conduzione ossea vi portano tutte le vostre canzoni preferite al cervello. Vibrano attraverso dei ossa e tessuti. Ma allora la voce quindi è contemporaneamente suono, vibrazione, respiro, movimento, espressione. L'avete sentita che vibrava dappertutto, nel cranio, nel torace? E dove appoggiavate la vostra sensazione, se pensavate un po' di più alla vostra testa, la sentivate nella testa. Se ascoltiamo di più, per esempio, il nostro torace, la sentiamo lì, nel torace. Poi la riprovate da soli, a casa, eh? Magari alla sera prima di andare a letto vi fate proprio 2 minuti di humming. E vedrete come la vostra vita cambia, come il vostro sonno diventa più regolare e tranquillo. Chiaro che anche qui andiamo ad aprire un altro campo enorme, interessantissimo, che è la relazione appunto tra la nostra voce, la respirazione. Ve ne ho parlato tanto del silenzio in altre trasmissioni, quando questo silenzio è la nostra carica, è la fionda, è l'elastico della fionda che io tiro, perché in base a come respiro sto decidendo quanto e come tirare quell'elastico della fionda, perché poi quando mollo l'elastico parte il suono e il suono è in relazione al respiro che ho fatto. Quindi questa relazione tra voce, respiro, sistema nervoso autonomo è importante. Quando rallentiamo il respiro, attraverso l'humming per esempio, stiamo prolungando l'espirazione e produciamo questo suono continuo, possiamo modificare la nostra esperienza soggettiva, soggettiva di calma, di relax. E non serve qui che andiamo ad attribuire al suono proprietà miracolose. Non è il miracolo, non è l'acqua santa. Il semplice fatto che voce e respiro siano strettamente collegate al nostro sistema nervoso autonomo vuol dire che sono collegate al nostro stato fisiologico naturale, e questo è già straordinario. Perché la prossima volta avrò poco da dirvi ancora, però voglio terminarle perché parleremo del nervo vago, parleremo di come la scienza possa incontrare anche la nostra esperienza, quindi non serve a volte che l'esperimento sia per forza scientifico, ripetibile, eccetera, perché c'è una cosa meravigliosa, che è l'esperienza. Il metodo empirico funziona, quindi non mi interessa perché funziona. Funziona. Non ho neanche bisogno di spiegarlo scientificamente, perché funziona. Lo provo su di me. Il credo più potente, la fede più potente è quella provata su di noi, è quella rilevata sul nostro corpo. Poi parleremo della biologia vibrazionale, parleremo di cosa vuol dire frequenza terapeutica, di che effetti può avere, di come possiamo usare la medicina, la musica come medicina in particolare. E poi varie altre domande che mi sono posto, a cui ho già dato delle risposte e che vorrei condividere con voi. Quindi, cari i miei amici, fratelli, vado a leggere anche Grazia che mi dice: complimenti Giordano, grazie, Grazia, hai già la gratitudine nel tuo nome, che meraviglia, eh?
Allora, io adesso vi lascio con la sigla che è Hypnotic Contact e poi con l'amico Max, che avrà sicuramente un po' di cose interessanti, un po' di interviste, e vediamo che cosa ci propone poi Max. Io intanto vi lascio con questa sigla, Hypnotic Contact, che è una sigla un po' movimentata, un po' più batteristica, visto che è di chiusura, invece che il Mitakuyo Yasin, che è di apertura e di gioia. Quindi buone vibrazioni a tutti, vi voglio bene, Martina vi saluta, adesso vado a vedere se ha finito di girare la scena del film, sono anche curiosissimo di sapere come sta andando e come andrà a finire sto film, e quindi a martedì prossimo, che ne dite? Ci sentiamo anche con Martina martedì prossimo e per finire questo nostro bel dialogo. Grazie a tutti perché mi avete scritto e vi sono grato di tutto. Hypnotic Contact, buone vibrazioni.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
10: Vi aspettiamo.

Seduto in quel caffè, io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise, chissà perché, ragazzi, chissà perché mi è venuto in mente proprio questo brano musicale oggi, non ne ho proprio idea.

Ma che intro bucolica mi scrivete? Ma no, quando capita che il martedì è proprio di 29 settembre, per me è veramente d'obbligo iniziare con questo brano di battistiana mogoliana memoria. Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5, il bosco nei sogni. Ho dei sogni, nei sogni però oggi mi piace di più, il bosco nei sogni. Wow!

Ciao Max mesciato e miscelato dalle chitarre aguzziche, con accordi raccordi il bosco va di sentimenti accorti. Davide, il poeta pazzo che oggi cerca assolutamente in tutti i modi possibili la rima. Beh, diciamo che il finale di settembre è sempre un po' così, ha una miscela di sentimenti vari. Da una parte c'è, sì, poi malinconia, e dall'altra c'è così un inizio di aspirazioni e ispirazioni per l'anno a venire. Intanto, cari ascoltatori, grazie, grazie, grazie di cuore a tutte le persone che sono venute a trovarmi e a trovarci giovedì della settimana scorsa a Spazio Meravigliosamente Più, dove ho presentato la serata parlando di frequenza delle ossa, del DNA, epigenetica, accordandomi poi con il nuovo corso

corso di Cranio Sacrale Bioenergetica che terrò sempre lì a partire da novembre. È stato bellissimo incontrarvi, parlare con voi, condividere i miei libri, veramente è stato meraviglioso, grazie di cuore. Intanto però ci terrei oggi a parlare di un brano ancora più particolare, perché ci sono canzoni che parlano di musica e poi ci sono canzoni che attraverso la musica provano a raccontare il mondo e soprattutto a raccontare noi. Ivano Fossati, parlando anni dopo di questo brano, disse che non aveva voluto raccontare il potere della musica. Quella musica che gira intorno era qualcosa di molto più grande, era l'aria che respiriamo, quella che conosciamo, ma anche tutto ciò che ancora non riusciamo a comprendere. Il brano viene scritto nel 1983 e diventa la traccia d'apertura dell'album Le città di frontiera. Il disco viene registrato a Londra con musicisti internazionali come Phil Palmer e Pete Wingfield. Era il ritratto di una generazione, quella dei trentenni degli anni Ottanta, davanti a un mondo che cambiava velocemente. Una società che cambiava, il costume, la politica, le certezze. E in mezzo a tutto questo, un muro. Un muro che non è soltanto là fuori, dice Ivano. A volte è dentro di noi, è ciò che ci impedisce di vedere oltre, di capire fino in fondo quello che sta succedendo, quello che sta arrivando. E forse è proprio per questo che questa canzone nata nell'83 continua a parlarci ancora oggi, perché il mondo cambia, le generazioni cambiano, ma quella sensazione resta, quella di avere qualcosa che ci gira intorno e di non riuscire ancora

Buona trasmissione Max, il mondo cambia ma la bella musica e i bravi conduttori restano. Sono d'accordo caro Fabio, il nostro Fabio Turin, che oggi non sono riuscito ad ascoltarti, però la bella cosa c'è ed è che si può riascoltarti attraverso il podcast, quindi nei prossimi giorni recupererò l'intera puntata di oggi per riascoltarti. Però aspettati anche che, come sai, che se c'è qualcosa che così mi stuzzica, mi incuriosisce, poi ti riscrivo, ok?

Mi piace poi quando mi arrivano messaggi che dicono appunto che vorrebbero assumermi per fare le loro playlist. I nostri ascoltatori mi dicono: potresti fare la playlist per quando vado a correre, per quando sto andando a lavorare, per quando sono in auto. Sì, è un bel compito, non da poco, ma ci si può riuscire, dai, ma questa è musica di tutti i giorni, o no? Qualche tempo fa poi ero in America, a Miami precisamente, in macchina con questa ragazza americana di Miami, tra l'altro, appunto, e passando questo brano, I've Seen All Good People, ho proprio detto, perché avevamo trovato un canale radio che faceva tutte queste meraviglie, e ho detto: caspita, che bravi che sono stati gli Yes a fare un bellissimo tributo a John Lennon, a inserire John Lennon in questo brano fantastico. E lei mi ha detto: eh sì, c'è Instant Karma citato. No, non c'è solo Instant Karma. Cantano Give Peace a Chance. Oh, lei mi ha guardato con due occhi così, come dire: ma non me ne sono mai accorta. Sei americana e non te ne accorgi tu? È da una vita che, cioè, la passano in radio e si sente che cantano sotto Give Peace a Chance. Insomma, dai.

Cara regia, visto che oggi sono puntualissimo, mandiamo indietro il nastro, gliela facciamo sentire ai nostri ascoltatori quella parte dove cantano Give Peace a Chance di sottofondo. Proviamo. A che altezza sarà? Vediamo. Sentite sotto. Sentito? Beh, sigla.

0: Martedì 29 settembre, Max Ugaro, il Bosco dei Sogni, ma che bella data, mi ha dato la possibilità di poter dialogare musicalmente con Battisti e Mogol. Ma a proposito di musica, ma lo sapete, cari ascoltatori, che proprio oggi è una puntata interamente dedicata alla musica? Quindi inizio subito a salutare il nostro ospite. Ciao Angelo, come stai? Tutto bene?
1: Ciao Max, ciao gli spettatori di radio, i telespettatori, insomma radio spettatori di Radio Gamma 5, è un piacere essere qui.
0: Grazie a te, io ti ho chiamato per nome, però dai, il nome vero e proprio d'arte con cui ti conosciamo tutti è proprio Doria.
1: Esatto. Solo Doria, che è un po' il mio cognome un po' artisticizzato, reso un pochino più, tra virgolette, interessante rispetto all'anagrafe, mettiamola così.
0: Beh, diciamo che rispetto a tanti altri hai avuto gioco facile, nel senso che il cognome è apostrofo Oria, tu l'hai unito e ho detto, beh, mi viene fuori già il mio nome d'arte, cioè senza
1: Sì, ho cercato di risparmiare l'apostrofo, c'è l'inflazione, sai com'è.
0: Grandissimo. Allora, intanto, come stai? Tutto ok?
1: Sto bene, sono molto indaffarato, grazie a Dio, sono pieno di lavoro, tanti progetti, tante cose all'attivo, un po' da produttore, un po' col progetto mio, quindi sostanzialmente devo riuscire a switchare il mio cervello per in qualche modo riuscire a portare a termine tutto, però sì, sto bene, grazie a Dio, sto molto bene.
0: Curiosità mia personale, ma sei dei gemelli?
1: Com'è, perdonami?
0: Sei dei gemelli?
1: Io no, sono un sagittario ma ascendente gemello.
0: Perché quando trovo un artista che fa 10.000 cose diverse ma riesce anche a organizzarle, scatta in me il gemelli che è me e dice, oh, ho trovato un fratello, eccolo qua.
1: Ecco qua, esatto. Ma con l'ascendente potremmo dire cugini, dai.
0: Cugini, beh, va bene. Intanto, per chi eventualmente non dovesse conoscerti, ma mi sembra strano, ti presento come si deve. Allora, il nostro Doria è figlio di un musicista e cantautore e cresce immerso nella musica e comincia a suonare la chitarra a soli 10 anni. Da adolescente passa dagli inediti alle cover e alla tribute band fino ad arrivare nel 2012 a X Factor Italia nella 6ª edizione con gli Up Three Side. Poco dopo, con la stessa band, conquista il secondo posto a DJ On Stage, esperienza che porta i riflettori sugli Up Three Side e apre la strada ai primi contratti discografici. Nascono poi i The Motel, con cui Angelo Doria scrive e produce il primo disco. Parallelamente inizia a lavorare come produttore per altri artisti, confrontandosi con generi e linguaggi diversi. Nel 2021 comincia il suo percorso da solista e nel 2023, con Maggio, attira l'attenzione di Hoop Music. L'ho detta bene? Hoop Music?
1: Hoop Music.
0: Esatto. Ok, arriva così anche allo storico studio Q, legato ai Pooh a Milano, e diventa docente di produzione e arrangiamento e produttore degli artisti del Rooster dell'etichetta. Adesso, da pochissimo, è uscito un nuovissimo brano che devo dire che mi ha conquistato al volo. Parliamone un po'. Caro Doria, come si intitola?
1: Il brano è uscito il 25 settembre, si intitola Persi dentro il weekend, che è il secondo estratto, insomma, rispetto al primo è stato già un brano in uscita a fine maggio, per non tornare mai più. Questo è, diciamo, il secondo capitolo di un progetto un po' più grande che dovrà vedere luce nei prossimi mesi. Non riesco a dare una data specifica, ma insomma l'uscita del mio primo album, interamente scritto e prodotto da me, uscirà nel 2027. Tendenzialmente, oddio, spero che di riuscire a farlo entro primavera, ma insomma questo è il secondo brano uscito di questo. Sono molto, molto fiero perché insomma un sound che cercavo da tempo, che in qualche modo è riuscito a sintetizzare quelle che erano le mie esigenze sonore, dove sono riuscito a miscelare un po' il pop, il cantautorato, la parte brit, quindi tutta quella parte inglese che mi ha sempre appassionato, e quindi sostanzialmente il secondo brano che è uscito adesso venerdì. Mi piace, mi rappresenta particolarmente e sono molto contento di parlarne a Radio Gamma 5.
0: Ok, qui al Bosco dei Sogni, quando ci sono queste sonorità e queste musicalità, altro che porte aperte, perché il brano è bellissimo e fantastico, ma devo dire come tutti i tuoi, mi prendono parecchio, perché si sente che c'è anche dietro un'intenzione, una vibrazione di messaggio vero e proprio. In questo caso qui, cosa rappresenta per te il weekend, parlando di questo brano?
1: Ma sostanzialmente questo è un brano che ha rappresentato, è stato scritto ed ha rappresentato e poi ovviamente rappresenterà per il resto della mia vita un periodo storico che ho vissuto di qualche mese nel 2024, estate 2024, anno in cui ho scritto il disco. Questo brano è stato più una serie di domande a cui non sono riuscito a dare risposta. Infatti nel testo ci sono molti punti interrogativi. Sostanzialmente l'argomento, il messaggio principale rappresenta la via di fuga da ciò che in qualche modo ci rende la vita monotona, quotidiana, come se l'essere quotidiano fosse un difetto. E diciamo che in quel periodo storico il mio scappare dalla mia quotidianità era più legato alla mondaneità, ai vizi, a ciò che in qualche modo mi riusciva a far distrarre da ciò che non mi faceva stare bene. In realtà sostanzialmente era uno specchietto per le allodole, era più un'illusione che mi dava la sensazione di uscire da quelle che erano le mie problematiche. E dopo un po' sono stato molto fortunato da rendermene conto, è diventata una canzone, ma non può che rappresentare un periodo che in qualche modo mi ha reso empaticamente e sensibilmente molto vicino a chi da questo tipo di periodo non è mai riuscito ad uscire.
0: Allora, è un brano caldo, cioè è come una pagnotta appena appena tirata fuori dal forno. Il 25 settembre era quasi l'altro ieri, quindi siamo quasi in un'anteprima radiofonica, ne sono fiero, ne sono felice. Cosa ci manca?
1: Orgoglioso io.
0: Cari ascoltatori, ci manca di ascoltarlo, quindi Doria persi dentro il weekend. A tra poco.

0: storia persi dentro il weekend. C'è una frase che arriva diretta proprio: il caos che vivevo intorno a me era lo stesso che vivevo dentro. Quindi hai fatto proprio un rapporto speculare in questo brano, caro Doria.
1: Beh sì, sostanzialmente sì. Io non riesco a scrivere qualcosa che di base, almeno un minimo, non mi appartenga. Questo brano specialmente, perché è stato un brano scritto molto di getto. Infatti non... quando ho rianalizzato il testo avrei avuto voglia di dare risposta a quelle domande che mi autofacevo sostanzialmente, ma non ce l'ho fatta. Quindi questo ho pensato che potesse rappresentare al meglio quelli che erano quello che era il caos che mi portavo dentro. Domande alle quali facevo fatica a rispondere. Le uniche risposte che sono riuscito a dare, che poi fanno parte del ritornello, erano le vie di fuga, ma non vere e proprie risposte alle domande che mi facevo.
0: Tra l'altro, a proposito di domande, anche questa, quanto manca per rinascere? Quindi oggi, a distanza di un paio d'anni, guardando quel periodo, hai trovato una risposta?
1: Ho trovato una risposta, sì, devo dire di sì, ho trovato una crescita e l'ho trovata attraverso la sperimentazione, col mutare. Penso che un artista, non mi sto autodefinendo tale, ci mancherebbe altro, ma qualcuno che almeno faccia tenti di fare arte sia molto legato con la crescita umana. Sperimentando è difficile fare musica che in qualche modo ti rappresenti appieno. Quello che ho fatto l'ho fatto prettamente umanamente, quindi ho sperimentato tanto con me stesso, mi sono autoanalizzato tantissimo e credo di aver avuto una crescita importante da un punto di vista umano. Utilizzo un termine che mi ha dato Albert Era, che è un grandissimo cantante, un grandissimo insegnante di canto, è veramente un fuoriclasse, che ha ascoltato il disco in anteprima, ho avuto la fortuna di parlare con lui, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: dall'ultima volta che ti ho visto tu hai fatto pace con la musica. Questa cosa me la porto dentro come una grande vittoria, non tanto come cantautore ma come uomo.
0: Senti, ma a proposito di musica, sentendo anche il gran parlare che se ne fa oggi, perché c'è veramente una diatriba ormai generazionale, perché se fino a qualche tempo fa, c'era comunque una sorta di, chiamiamolo, passaggio tra generazioni nel recepire anche il nuovo, discuterlo sì, ma comunque anche in qualche modo accoglierlo, oggi come non mai tra le nuove generazioni, e chiamiamole quelle un po' più vecchie, c'è proprio uno spartiacque nel non accettare la musica, soprattutto da parte delle vecchie generazioni di oggi, parlando della situazione soprattutto italiana e di quello che passa al convento e il mainstream. Tu cosa ne pensi
1: Certo.
0: di questa situazione?
1: Ma io credo che il discorso si possa dividere secondo me in due strade ben specifiche, perché la prima la trovo una roba assolutamente normale, c'è sempre stato uno scontro generazionale ogni volta che c'è stato un cambio generazionale, ma questo partendo da Chuck Berry, che ha iniziato a suonare col distorsore alla chitarra che sembrava una bestemmia, rispetto ai chitarristi puristi, ad esempio, stessa cosa per Hendrix, e ora li leggiamo sui libri di storia. Quindi di base non credo che sia un vero e proprio problema il fatto che le vecchie generazioni rinneghino le nuove generazioni da un punto di vista musicale. Penso che sia un discorso abbastanza normale. D'altro canto, invece, oggi, con le possibilità che abbiamo di autoproduzione ma anche di autopubblicazione, sono gli artisti stessi che hanno, secondo me, meno fame di essere artisti, ma più fame di avere fama, il che è una roba totalmente diversa, perché scrivere canzoni o pubblicarle per essere un cantautore o essere un musicista è un conto, farlo per diventare famosi è un'altra roba, è un altro tipo di strada, il che non vuol dire che sia sbagliata, ma questo rende la musica tendenzialmente con un valore più basso, perché il valore è prettamente commerciale e meno comunicativo.
0: Certo, e questo possiamo estenderlo a tutta l'opera artistica, direi sinceramente attuale, dai film ai libri. Mi piace questa cosa, questa riflessione che dici, evidentemente ci devi aver riflettuto parecchio anche tu, nel senso di dire, mi sembra che ci sia più un dare valore alla ricerca di fama e di sottofondo anche di denaro che al valore vero, intrinseco dell'anima artistica, quindi la comunicazione da cuore a cuore, l'esprimere dei valori, esprimere così dei
1: Che poi è il
0: soggetti.
1: concetto fondamentale dell'arte, di qualsiasi tipo di arte, da quella illustrativa a performativa. Esprimere un concetto, esprimere un messaggio, brutto o bello che sia, personale o pubblico, ma un messaggio.
0: Guarda, citando un cantante che mi piace, un cantante, cantautore, produttore che mi piace tantissimo, verrebbe quasi da dire che mancano nuovi orizzonti. Cosa dici, Dori?
1: Cheat puntato.
0: Senti un po',
1: Esatto, sì.
0: comunque mi viene proprio da chiederti, sai, e ti riporto, inizio a portare i saluti, a riportarti i saluti dei nostri ascoltatori che ti fanno vivissimi complimenti, ma proprio nel dire
1: Grazie
0: sii tenace, non mollare, continua a fare questa musica, mi scrivono e sono d'accordo.
1: grazie mille per il supporto. Sì, io farò del mio meglio e spingerò finché, insomma, la mia determinazione, la mia tenacia in qualche modo riesca a reggere quella che è la mia volontà. Ho sempre combattuto da solo, fortunatamente, ora lo dico fortunatamente, perché proprio il senno di poi, il durante è più difficile, quando arrivi a un piccolo minimo risultato inizia ad essere fiero di te. Quindi io sono consapevole di quello che voglio e di come lo voglio fare. Se questo poi ovviamente porta in base al mainstream a meno risultati in termini di fama o economico, mi va bene lo stesso.
0: Certo, non importa perché io sento di essere nella mia autenticità, nella mia sincerità, nella
1: Esattamente,
0: mia espressione
1: esattamente.
0: proprio di talento ed anima e quindi sono in accordo con me stesso. E ti stavo
1: Esatto.
0: dicendo, viene però da chiederti, nel senso, hai iniziato giovanissimo, inseguendo un sogno, poi hai conosciuto i palchi, la televisione, le band, la produzione e anche momenti un po' particolari come ci hai raccontato nell'ultimissimo e nuovissimo Persi dentro il weekend, ma oggi... Pensare a quel ragazzino nella sua cameretta con la chitarra, che effetto ti fa?
1: Ma guarda, in realtà questo è un effetto molto positivo, perché in realtà quando ci sono dei momenti down, io ho la grossa sfortuna che quando ho dei momenti molto bassi, sono veramente bassi, pensare che a quel ragazzino in cameretta che impara l'assolo di chitarra di Jimmy Page in Stairway to Heaven mi dà stimolo, perché in effetti io posso dire di avere un album a terra. Posso dire di avere un brano che è uscito totalmente prodotto e scritto da me, e pensare a quello che sono ora, agli occhi di quel ragazzino, a quel ragazzino potrebbe risultare un obiettivo. Il fatto che io l'abbia raggiunto inconsapevolmente mi dà stimolo, mi dà forza, mi dà benzina.
0: Allora, l'abbiamo citata e merita assolutamente l'ascolto. Doria, Nuovi Orizzonti nella versione acustica live version. Quindi il nostro Doria con la sola chitarra. Sentite che bellezza di pezzo. A tra poco.

0: Apri gli occhi, uomo medio, apri gli occhi e non distrarti, che il crimine più grande è mollare e addormentarsi. Fatti avanti, uomo vero, e fa vedere tu chi sei, se nascondi un desiderio o se ti fai solo i cazzi tuoi, se sei di destra, di sinistra o sei centrale, sei per la guerra, per la pace o sei neutrale, sei per la terra, per il cielo o per il mare, devi sapere che l'importante è cercare nuovi orizzonti, nuove certezze, nuovi tramonti e nuove bellezze. Apri gli occhi, uomo medio, fallo e non aver paura, che aprire gli occhi è il primo passo per cercare la cura. Fatti avanti, uomo nero, e esci fuori dagli armadi, non temere il pregiudizio, punta tutto in ciò che credi, o sei un migrato, un cittadino, un cardinale, sei laureato o sistemato in sede elettorale, disoccupato in piena crisi esistenziale, ma devi sapere che l'importante è cercare nuovi orizzonti, nuove certezze, nuovi tramonti e nuove bellezze. E non importa dove, come e neanche quando, non è il mondo che ti cambia, ma sei tu che cambi il mondo. E ricordarsi che la vita è sempre di passaggio e che il tempo che si perde è per mancanza di coraggio. Nuovi orizzonti, Doria, bellissima!
1: Grazie, grazie mille, grazie mille.
0: In questa versione acustica poi prende un respiro, un'anima che si illumina ancora più brillante. Raccontaci un po', come mai l'hai fatta anche a video acustica?
1: No, in realtà l'ho fatta solo video acustica. Non sono riuscito a trovare una chiave produttiva, eccola va, mettiamola così. Quindi alla fine sono rientrato in una dimensione molto essenziale, ho detto voglia di farlo ascoltare, quindi facciamola esattamente come è nata, chitarra e voce. Ho fatto un video, l'ho pubblicato, fine insomma della storia. È un brano molto cioè rappresenta per me un periodo in cui l'ho scritto, ho avuto alcuni problemi, insomma, mettiamola così, ma insomma chi non ne ha, quindi non voglio vestire i panni del cantautore che in qualche modo ha solo lui problemi particolari con cui empatizzare. Sono stato uno dei tanti, lo sono uno dei tanti, e in quel momento ovviamente pesavano particolarmente su di me, dove mi sentivo un estremo outsider, quindi più che parlare di me, dove non riuscivo ad avere un'etichetta, ho provato a dare un'etichetta a tutti quelli che erano intorno a me, cioè quello disoccupato, quello sistemato in sede elettorale, all'immigrato, all'uomo medio, mettiamola così, dove ho cercato di raggrupparli in un'unica etichetta, dove volevo insomma in qualche modo rincuorarmi, autorincuorarmi nel dire non è importante che etichetta tu abbia o che tipo di persona tu abbia, l'importante è cercare il bello e un proprio posto nel mondo.
0: È quello che ci stavamo dicendo anche prima, cercare la propria autenticità, quella cosa che ti fa sentire nel mondo con i piedi per terra, ma nel senso con un cuore però che batte e che non è spento. I nostri ascoltatori mi stanno veramente riempiendo i monitor a schermo di messaggi e guarda, tra le altre cose arrivano tutte le domande che nel frattempo che andava il brano io stesso ti stavo dicendo, nel senso che se suonerai live, se suonerai in Veneto, se ci sono nuove uscite, cioè accennato, c'è anche un album, quindi raccontaci un po' tutto questo.
1: Ma sì, io dico tranquillamente, anche perché quando lo dico agli altri, soprattutto davanti a un pubblico, è come se dessi una specie di timbro sul fatto che ormai l'ho detto, quindi deve essere fatto. È anche un modo per darmi coraggio. A novembre uscirà un altro brano, a gennaio un altro ancora, e poi uscirà entro primavera 2027 tutto l'intero disco che conterrà tutti questi singoli e anche ulteriori brani, dove ci saranno anche tre interludi strumentali, e quindi in totale saranno 13 tracce, e dall'uscita del disco in poi cercherò di suonarlo dal vivo più possibile, anche perché la mia band non vede l'ora di suonarlo dal vivo, ha ragione, perché l'abbiamo suonato in studio già troppi mesi fa e non vede l'ora, freme dalla voglia, io insieme a loro. Quindi farò più possibile per cercare di suonare dal vivo.
0: Allora, qui c'è Fede 91 che mi fa una domanda molto molto particolare, perché ti ha ascoltato con i nostri ascoltatori con molta molta molta attenzione e quindi avendomi sentito citare nella biografia iniziale un papà musicista e cantautore, ecco, Fede 91 chiede: ma in che musica allora sei stato immerso sin da bambino, dice lei testualmente, per fare questi capolavori?
1: Mamma mia, che grandi parole, grazie mille per parole che non avevo mai considerato affibbiandole alla mia musica, quindi grazie, grazie davvero. Ma io posso dire di essere stato un'insalata, forse il parallelismo, a me piace molto cucinare, quindi io quando parlo di musica tendo sempre a fare esempi culinari o enogastronomici, diciamo che i miei ascolti e le mie influenze sono sempre state un'insalata di roba, perché mio padre nasce come turnista, quindi ha sempre suonato per altri artisti, però parallelamente scriveva. Quindi io vedevo un cantautore che tendenzialmente suonava per altri, quindi io sono diventato la sua evoluzione, mettiamola così. Infatti io sono molto fiero di questo. Ma io sono nato e cresciuto a Pane e Pino Daniele, dai grandi mostri rock e non solo, e anche tantissimo dai Pooh. Infatti il fatto che io lavori nello studio loro storico è un po' un cerchio che si chiude ed è una roba molto importante per me sono stati la più grande band prog italiana attualmente in tour con i 60 anni di carriera, però tra i Pooh, Pino Daniele, i Rock, il grande cantautorato italiano, dai Led Zeppelin ai Floyd, alle sperimentazioni nelle programmazioni anche della musica elettronica, ad esempio dei Daft Punk. Quindi diciamo che nella mia mente ogni volta che concepisco una canzone faccio fatica a inserirla in un determinato specifico genere perché inevitabilmente sarà influenzata da qualcos'altro.
0: Ma allora dici un po', perché ti è tremata un po' la voce. C'è stata una corda che ha tremato quando hai nominato i Pooh e il fatto di essere nel loro studio. Li hai conosciuti allora?
1: Sì.
0: E allora, com'è andata?
1: Ho avuto la fortuna di lavorare con loro come assistente fonico. Quelli che sono stati alcuni loro progetti, è stato assurdo perché la prima volta che ho lavorato con loro mi sono reso conto di lavorare che davanti a me c'erano delle leggende viventi. È stato incredibile. La loro apertura mentale al nuovo e alla sperimentazione è incredibile, nonostante i 60 anni di carriera, è molto difficile trovare da artisti di questo calibro.
0: Ok,
1: Ho imparato
0: ti
1: tantissimo.
0: fermo solo un attimo perché siamo in pubblicità, ok?
1: Va
0: Quindi a
1: benissimo, va benissimo.
0: tra poco.
1: A tra poco, ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, siamo in collegamento con Milano con il nostro artista e cantautore Doria. Ci stava raccontando anche la sua emozione nell'entrare nello studio dei Pooh e collaborare con loro. Allora, caro Doria, te li aspettavi? Cioè, erano proprio come te li immaginavi? O è stato un impatto ancora più forte con i Pooh?
1: Guarda, musicalmente ti dico di sì. Musicalmente ti dico di sì, ad esempio da un punto di vista chitarristico, Do di Battaglia già sapevo fosse un fuoriclasse, lavorare con lui o vedendolo mettere le dita sulla chitarra nello stesso punto in cui le mettevo io quando studiavo i suoi assoli o le sue parti è stato assurdo, cioè esattamente il sound che ascoltavo quando ero bambino, mi faceva ascoltare mia madre e mio padre, lo tenevo davanti ai miei occhi, quindi è stato... difficile da categorizzare come sensazione, ma estremamente bello, estremamente formativo. Una di quelle sensazioni che se dovessi uscire dal mio corpo e cercare di immaginarlo, farei molta fatica. Quindi sono stato molto fortunato nell'avere questa opportunità.
0: Senti, intanto riporto di cuore i tantissimi complimenti che veramente mi stanno di nuovo riempiendo il video. Ho tentato durante la pubblicità di sistemare le cose, ma non riesco perché si accavallano.
1: Grazie mille, sono onoratissimo, grazie, grazie davvero.
0: Per cui la domanda è proprio questa: Max, dove lo ascoltiamo? Dove lo seguiamo? Dove lo troviamo, Doria?
1: Ah, Doria, tu puoi trovarlo ovunque, anche sotto casa, no, no, scherzo. No, no, no, assolutamente no, potete trovarmi da un punto di vista musicale, ovviamente su Spotify, Apple Music, Amazon Music, su tutti i digital store, e da un punto di vista social, idem, TikTok, Instagram, Facebook e ovunque YouTube, dove ci sono appunto questi contenuti acustici riservati solo ed esclusivamente a YouTube.
0: L'aspetto televisivo è stato un passaggio, un'esperienza o un qualcosa che in parte un po' ti manca?
1: Parli di X Factor,
0: Sì.
1: cioè di quella che è l'esperienza che è stata di X Factor. Allora, è stata un'esperienza perché almeno da quando ero più piccolino tendevo molto a idealizzarla, quindi sembrava l'obiettivo principale, capito? Ovviamente nelle prime esperienze un pochino più serie, un pochino più pro, sembrava che stessi toccando ovviamente le stelle. Col senno di poi ti dico che sì, è stato così perché comunque è stata un'esperienza estremamente pro, ma non l'esperienza più grande che abbia mai fatto né l'obiettivo finale. Quindi se ti devo dire che mi manca, forse sarei un pochino ipocrita. Quindi ti dico di no, non mi manca, perché l'ambiente televisivo e l'ambiente musicale sono due cose secondo me estremamente diverse, due artisticità completamente diverse dove poi si incontrano in questi specifici format, ma se devo dire che sono a pieno agio in quei contesti ti direi di no, sono molto più a mio agio su un palco o in studio, insomma.
0: Certo, e anche Alberto fa una bellissima domanda al 347 finale perché ti chiede se ascolti musica contemporanea, cioè hai citato tantissimi grandi anche del passato, quindi se ascolti musica contemporanea, sia italiana o sia appunto estera.
1: Certo, sì, sono un fan, ad esempio, sfegatato di Caparezza in Italia. Da un punto di vista musicale e cantautorale, penso che sia tra i fuoriclasse più grandi che abbiamo in Italia, secondo me ingiustamente sottovalutato da un punto di vista discografico, però è molto complesso come musicalità, quindi capisco ovviamente la difficoltà nell'inserirlo in situazioni un po' più leggere, ecco, però di intrattenimento, mettiamola così. Però sono un estremo fan, mi piace molto, ad esempio, tra gli ultimi, mi piace Tasup, che è uno dei produttori e cantautori più filo rap in Italia, secondo me, che sperimenta di più verso una visione futura. Stessa cosa per Prima Stanza a destra, poi mi piace tantissimo la scena indie italiana, non tutta, ma sono un grande fan di Tropico, Petrella, cioè il progetto di Davide Petrella, uno degli autori
0: Certo.
1: più importanti d'Italia. Tropico è un progetto che a me piace molto, da un punto di vista contemporaneo. Sì, ora al momento mi vengono questi, ma mi piace molto Anna Castiglia. Cantautrice siciliana, davvero brava, appena uscita l'ultimo disco che straconsiglio perché è veramente forte. E mi piace La Niña, veramente, veramente tanto, con mia sia coetanea che da un punto di vista territoriale. È una di quelle che ha sfruttato tantissimo la sua napoletaneità.
0: Certo, ma a proposito, passare da Napoli a Milano per un musicista, bellissimo poter integrare le cose, acquisire punti di vista anche diversi, tonalità, nel senso sfumature diverse, ma c'è una differenza palese e evidente tra l'ambiente musicale milanese e quello napoletano?
1: Ma guarda, l'ambiente musicale milanese io credo che sia estremamente interessante.

0: enorme da un punto di vista musicale, li ho conosciuti in ritrovi, cioè veri e propri, c'erano locali storici dove ci si incontrava e ci si conosceva e si suonava insieme a leggende viventi senza neanche accorgersene. Quindi quel tipo di sensazione con strumenti alla mano secondo me quella è la differenza sostanziale con quella milanese, dove è molto cantautorale, indie o urban, cioè almeno quello che ho vissuto io.
1: Siamo in chiusurissima di prima parte del Bosco dei Sogni. Sai che io ai nostri ospiti, io li chiamo viaggiatori nella vita, prima di
0: Ah, bellissimo.
1: salutarci, chiedo sempre
0: Mi
1: un
0: sento parte di
1: saluto.
0: loro, eh.
1: Eh?
0: Mi sento parte di loro, sì.
1: Assolutamente, viaggiatori nella vita e della vita. Io chiedo sempre un messaggio, un qualcosa che proprio senti dal cuore di condividere oggi, nel qui e ora, con i nostri ascoltatori.
0: Un messaggio. Io onestamente cito semplicemente una parte di testo di Persi dentro il weekend, cioè provo a dare una risposta a una domanda che mi sono fatto da solo. Quanto manca per rinascere? La mia risposta onestamente io vi dico e dico agli spettatori, non lo so, però dipende da te.
1: Grandissimo, grazie di cuore, caro Doria, di essere stato qui. Allora, io
0: Grazie a te, Max.
1: mi sono preso un bel po' di appunti, nel senso, esce l'album, ci saranno nuove occasioni, anche live, novità e tutto. Ti tengo d'occhio, ragazzo mio, ti tengo d'occhio,
0: Va
1: ok?
0: bene, onorato e lusingato, grazie per avermi ospitato.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: A presto.

L'avevamo citato, eccovelo qui, Jimi Hendrix in tutto il suo carisma. Bisogna dire che, come qualcuno mi scrive, effettivamente, ma senza nulla togliere a nessuno, ma questa versione di Like a Rolling Stone fa un po' impallidire la versione originale di Bob Dylan, ma mi raccomando, è solo un'opinione di qualche ascoltatore.

avete scritto, Max, ma il Bosco dei Sogni è finito. No, no, siamo nel clou, siamo nel bel mezzo del Bosco dei Sogni. Adesso arriva il nuovo ospite. Altro... Pazienza, pazienza, arriva tutto nella vita.

0: All'orizzonte nulla, ma è un nulla che fa bene, che spezza all'improvviso tutte le catene. Per strade nel mio cuore la pace e il silenzio. Sembra di stare quasi come fuori dal tempo. Posso girare il mondo, vedere come suona, o amare per sempre la stessa persona. E dice di quel niente, come lo suono adesso, è libero e splendente, pure senza alcun successo. Diventerò me stesso e diamo il benvenuto a Ron. Ciao Ron!
1: Ciao, ciao a tutti, ma vedi che bravo che sei, sei anche un lettore bravissimo.
0: Ma guarda, se inizi già a farmi complimenti io mi blocco qua.
1: No, mi ha molto colpito questa cosa che hai letto, quella parte del testo, tra l'altro molto bella.
0: Guarda,
1: ti ringrazio.
0: Grazie a te, guarda, grazie a te di essere qui al Bosco dei Sogni. C'è un piccolo parallelismo, nel senso che per quanto lo faccio ormai da diversi anni, è il mio primo programma radiofonico, il Bosco dei Sogni, come il tuo album, il Bosco degli Amanti, è stato una sorta di apripista di album.
1: Caspita, bravo.
0: Hai grazie. Visto un
1: bene,
0: po'?
1: Grazie.
0: Che bello unire le due cose. Ma senti un po', allora, io sono di parte questa volta, cari ascoltatori, perché non potrei essere altrimenti, perché l'ho ascoltato tutto, il nuovo album di Ron. Sono un figlio è una cosa strepitosa, ok? Abbiamo aspettato 8 anni, Ron, ma ne è valsa la pena. Adesso stai per portarlo anche in tour teatrale. Cosa puoi un pochino dirci di questa tua nuovissima esperienza?
1: Ma guarda, devo dirti che vabbè, il disco è nato in pandemia e devo dire che sai, in quel momento dove tutti siamo stati un po' costretti, no? come in carcere, a casa, eccetera, però ecco, devo dire che il Covid ha rallentato anche le persone, insomma, no? Per cui magari prima si andava piano, cioè velocissimi, adesso insomma si rallenta un po', e meno male, almeno per quanto mi riguarda, perché ho fatto questo disco, ecco, per cui ho potuto parlare con più calma e farmi venire delle idee che mi piacevano molto, insomma. E adesso c'è un tour che deve in qualche modo suonare le canzoni mie di questi 50 anni sicuramente, ma anche qualche canzone di questo disco, insomma, e andandolo anche a spiegare in qualche modo. Ci sono delle cose importanti, ecco, da sapere, e per cui ecco, sarà un concerto secondo me di grande fascino, di grande emozione anche secondo me, perché poi ci sono delle cose dentro che mi riguardano molto. C'è questa canzone Sono un figlio, dedicata alla mia famiglia, ai miei genitori, e insomma sarà una sorpresa bella secondo me.
0: Diciamolo subito, 50 anni di carriera con un repertorio tra i più belli della nostra musica cantautoriale, 26 album da studio, 8 edizioni del Festival di Sanremo vinto, 7 edizioni del Festival Bar vinto, poi ti piace molto anche la recitazione, ti piace il teatro, insomma sei poliedrico, sei a 360 gradi, hai condiviso tantissimo della tua anima in ogni cosa che fai, e te lo posso veramente dire con il cuore, perché è la prima cosa che ti ho detto appena ti ho salutato al telefono.
1: Sì,
0: e io in quest'album sento anima, io sento tanta anima, ma sai cosa? Io posso chiamarlo, permettimi di chiamarlo, un album terapeutico, perché ti sei messo a nudo con molto amore, con molta accoglienza,
1: sì,
0: con molta pazienza, e lo trasmetti.
1: Ma grazie, guarda, sono proprio contento, perché sai, fare un album al giorno d'oggi, sai, è una cosa abbastanza strana, no? Adesso c'è lo streaming, per cui voglio dire, si sentono i singoli, eccetera. Però ecco, sono contento di averlo fatto con grande fatica, perché poi ci ho messo 2 anni, e questo album è da ascoltare, sì, è vero. E secondo me è un album che ha dentro delle cose bellissime, anche grazie a degli autori che sono entrati dentro questo album, come Nicolò Gagliardi, o gente come Giulio Wilson o Santoianni. Ecco, sono persone che mi hanno mandato le loro cose, e ho scoperto anche dei talenti, per cui c'era una squadra di persone durante il Covid in uno studio che è il mio al di là del cortile, ecco, e questo è tutto.
0: Album di cui invito anche a considerare alcuni dei video che sono stati già fatti e sono appunto visibili nei maggiori social, perché si integrano lavorano completamente appunto con la sonorità, con la musica. Sai, Ron, che quel più di quanto ti ho amato mi ha veramente fatto battere il cuore, perché intanto è un video sospeso, è crepuscolare e sei da solo in riva al mare, c'è un accenno di sole, ci sei tu che trasmetti pure emozione. Wow!
1: Beh, una canzone quella alla quale sono molto affezionato, Bungaro, devo dire che ha fatto un grande lavoro, e per cui l'ho cantata e l'ho sentita come se fosse mia, anche se non l'ho fatta, hai capito? E questo mi ha dato l'occasione proprio di fare un po' l'interprete, ecco, non solamente un cantante che suona la chitarra o il pianoforte, ma anche proprio a interpretare le canzoni, insomma, ecco, quello è importante.
0: Noi poi attiriamo un po' e viviamo le cose che ci arrivano, e in questo video, ma anche in questo brano, si sente quanto l'hai fatto proprio tuo, e caspita, è da lasciare veramente a bocca aperta. E ti porto anche i saluti dei nostri ascoltatori, perché ad esempio il 450 ci scrive: e come Ron, trovo anch'io che sia una frase molto bella quella con cui avete e hai iniziato la trasmissione. Beh, certo, diventerò me stesso il singolo che è passato appena è iniziato il Bosco dei Sogni. Mi dicevi che sei a Torino adesso, Ron?
1: Sono a Torino, sì, perché appunto fra qualche giorno cominciamo le prove generali del tour, appunto, che farò, per cui insomma c'è molto da fare, perché poi quando si vanno i teatri devi essere in qualche modo, cioè, a me il teatro mi emoziona sempre tantissimo, poi devo dire che le mie canzoni hanno il loro perché, ecco, dentro a un teatro, insomma, anche altrove, per carità, però il teatro sarà che io mi emoziono molto, perché poi penso alle persone che sono passate di lì, chi ci ha messo i piedi su quel palco, magari persone famosissime, eccetera, e questa cosa insomma rende il luogo ancora più affascinante.
0: Tra l'altro sarai anche qui in Veneto, hai diverse date a Montebelluna, a Mestre, e è una dimensione quella teatrale che appunto ti piace molto, ti si addice molto. Ricordo anche un tuo spettacolo, L'altra parte di Ron, in una doppia veste di cantante e di attore, in cui parli di te ma attraverso le persone che hanno fatto parte della tua vita.
1: Sì, è vero. Devo dire che è un'idea che è venuta a questo regista Stefano Genovese, e io mi sono molto divertito a farlo, insomma, in qualche modo ero solo sul palco con dei personaggi importanti della mia vita, compresa mia madre, insomma, che aprivo il frigo e appariva lei, l'unica nozza, chiaramente, però insomma erano tutti filmati, ecco, tutti i personaggi erano impersonati da me, e questo ha reso la cosa abbastanza diversa, ecco, da tanti spettacoli che si vedono, e io mi sono divertito, questo è importante anche.
0: Vorrei risentirti questo pezzo, cioè questa parte della tua vita che mi è risuonata tantissimo, vorrei risentirtelo fare anche a teatro, e verrò a vederti dove c'è tua mamma. A parte che la storia dei tuoi genitori, altro che film hollywoodiano, come si sono incontrati è una cosa incredibile, è bene che ne parli in questo album anche, ma è tua mamma che ti dice: davvero vuoi cantare? Sei sicuro? E tu dici: mamma, voglio fare questo, voglio cantare. Ok, guarda, se tu sei felice, canta, però lo devi fare bene.
1: Sì, perché sai, anche perché fare il cantante, il musicista, allora, sai, avevo, ma quando avevo 11-12 anni, e già volevo cantare, per cui mia madre già allora, pur voglio dire, essendo io piccolo, mi disse una cosa importante, perché sai, non è facile dire al proprio figlio: vai, dai, parti, canta e fai quello che hai nel cuore, e questo è importantissimo per qualsiasi figlio, e per cui ecco perché anche l'importanza dei miei genitori, insomma, hanno capito qual era il mio sogno, insomma, e questo è fantastico.
0: E i messaggi che arrivano non riesco più a leggerli. Leggo l'ultimo. Guarda, grazie tante Max per questa opportunità. Un abbraccio virtuale a Ron e a te, con tanti cuoricini, firmato Manuela. Che felicità sentire Ron, mi scrivono. Ragazzi, sono fortunatissimo.
1: Che bello, grazie a tutti di aver scritto, che bello. Poi insomma c'è la radio di mezzo che è fantastica. Un grande ammiratore della radio io.
0: Davvero, davvero, beh, anche questa sì, è una cosa bellissima, perché di questi tempi, come hai in tante interviste che stai rilasciando, sta cambiando un po' tutto, è cambiato un po' tutto,
1: sì,
0: la radio
1: sì,
0: rimane,
1: sì.
0: Cosa dici?
1: Beh, insomma, sai, il mondo da un po' di anni è diverso da un po' di anni fa, e adesso insomma ci siamo svegliati col Covid e credo che il Covid abbia anche in qualche modo disturbato molto, tantissimo anzi, le persone, e molte persone sono cambiate, ma tante, e per cui anche degli amici che ho, eccetera, che non riconosco più quasi, però ecco, bisogna andare avanti e essere vicini agli amici, poi, perché alla fine l'amicizia è una delle cose più belle che ci siano.
0: Sai, nella parte iniziale del Bosco dei Sogni c'è sempre una playlist musicale che scegliamo giorno per giorno qui in redazione. Sono partito oggi con Jimi Hendrix, ok? E nel suo live a Monterey ha interpretato Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Ecco, una frase che lui ha scolpito nel tempo e nella roccia è questa: se vogliamo cambiare il mondo, uno degli strumenti più efficaci che io conosco è la musica, è soltanto la musica. Ma sai che lo riconosco molto anche nelle tue parole?
1: Ma sì, perché la musica, guarda, mi ha salvato. Sai, 50 anni di vita musicale, ho avuto dei momenti anche no. Io sono stato quasi dimenticato almeno per un paio di volte in questi 50 anni, ecco, però la musica mi ha salvato, mi ha salvato, perché io non ho mai smesso di alzarmi la mattina e mettere le mie mani sul pianoforte, sulla chitarra, ascoltare la musica, la radio, e per cui ho trovato la forza per andare avanti sempre, anche per cui Una città per cantare, pensa te, no? Che è una canzone che parla di noi che andiamo in giro a cantare, a suonare, a volte abbiamo successo, ma a volte no, dei fischi, a volte non parlarne mai, dice proprio la canzone, e queste sono tutte cose che io ho vissuto, per cui è giusto cantarle queste cose, perché in fondo il nostro lavoro, pur essendo anche difficile, è uno dei lavori più belli che ci possono esistere.
0: Un altro messaggio che prendo nel mucchio, questo è l'115 finale: musica, arte e poesia, in poche parole, Ron. Un grandissimo abbraccio da Davide.
1: Grazie Davide.
0: Siete in tanti, siete veramente in tanti, ma sapete, io oggi sono veramente emozionato, perché Ron, ragazzi, Ron è Ron, c'è poco da fare. Allora, accenno solo un attimo, più di quanto ti ho amato, per far sentire quanta anima e quanto cuore c'è. Va benissimo nella tua interpretazione, ma in tutto quello che fai, ok? Lo faccio sentire, anche perché le sonorità sono un aver unito la classicità, la tradizionalità della vera musica cantautoriale italiana con suoni più moderni. È nato una cosa veramente... Sono emozionato, ragazzi, sono emozionato. A tra poco!
2: Se stesso

0: sono un figlio sta facendo parlare tantissimo, perché è un album di cui si parla e si parlerà, perché mette a nudo la nostra anima, le nostre emozioni, il nostro vissuto. Non ho detto a caso che è un album terapeutico non solo per chi l'ha suonato, cantato, composto, ma anche per chi lo ascolta, perché è un percorso, è un viaggio dentro di noi, verso i nostri riflessi d'anima. Questo più di quanto ti ho amato, Ron, e scopro scopro che è stato fatto il video qua vicino, insomma, in un'isoletta.
1: Isola dell'amore si chiama. Incredibile. È stata una cosa emozionante, un freddo cane, però è stato bello girarlo. Abbiamo fatto 6-7 girate di canzone, no? Dall'inizio alla fine, senza fermarci, perché non volevamo che il sole se ne andasse, perché appunto era il tramonto.
0: Io ti ho visto anch'io emozionato qui in questo video in particolare, come nel video sì. I gatti. È emozionato, a modo diverso,
1: Sai, è una canzone di grande stupore, ma anche da parte di chi la canta, voglio dire, disperazione, voglio dire, cioè, a un certo punto arriva l'inciso e dice: mi manchi così tanto, più di quanto ti ho amato. È forte come frase, no? E beh, insomma, per questo insomma, quando la canto, insomma, provo grandi emozioni.
0: È questo toccarsi il cuore che fai spesso nel video, ma che arriva nelle parole del brano stesso, questo ti ho dentro, vivrai sempre dentro di me.
1: Sì. Sono belle parole. Devo dire che le parole sono di Bungaro, e lo voglio dire perché è giusto, e per cui ha fatto una grande canzone ed è stato molto generoso a darmela, insomma, a farmela cantare. Insomma, io poi sono uno che quando sente una canzone anche di altri, non è che dico: ah no, se non l'ho scritta io non la canto. No, io canto le canzoni belle che mi piacciono, per cui tante volte ho cantato e fatto canzoni anche di altri, proprio perché bisogna arrivare a fare cose belle per la gente che le deve ascoltare, per cui bisogna che siamo forti, per cui bisogna in qualche modo toccare il cuore della gente, che è importante, insomma.
0: Ad esempio poi c'è anche Carla che ci scrive: per cortesia fatti i complimenti a Ron anche per Cambio stagione con Carmen Consoli, è attualissima.
1: Ah, grande, sono contento che l'hai ricordata. Caspita, beh, Carmen è stata carinissima, ha scritto il testo di questa canzone, io la musica, e è stata un'esperienza bellissima. Lei è una grande, grande artista.
0: Ok, so che sei di corsa e siamo arrivati appunto a salutarci in questo primissimo incontro. Ho provato per telefono a strapparti un po' una piccola promessa che tornerai a trovarci. Cos'è stata la tua risposta?
1: Verrò con la mia chitarra, oh, questa è la mia risposta.
0: Eccola qua, io sono felicissimo di sentirlo, una cosa bellissima. Ti ho detto, guarda, è una cosa che mi dice spesso anche Truppi. Ok, senti
1: Dai,
0: un po'.
1: Grande.
0: Ok, solo una cosa, un ultimissimo messaggio sì. Che ti va di condividere con i nostri ascoltatori, quello che ti arriva un po'.
1: Ma io non so, io credo che siamo in un tempo in cui bisogna dire la verità di quello che siamo. Perché c'è molta gente che ha paura ad aprirsi. Ecco, io con questo album, insomma, sono riuscito a farlo in parte. Cioè, non è facile, ecco, aprirsi, essere se stessi e farlo davanti a tutti. Ecco, io credo che se andiamo avanti con la verità siamo invincibili, perché siamo tutti persone con un cuore grande che a volte soffrono, e per cui bisogna essere con tutte quelle persone lì, caspita, che se lo meritano. C'è una canzone nel mio disco, appunto, si chiama Nina, no? Che è la storia di questa ragazza che non si piaceva proprio, non si accettava, diceva che era brutta, e secondo me non era neanche vero. Poi aveva una bellezza molto particolare, era affascinante lei, ecco, però aveva una sofferenza incredibile per questa cosa, non si sentiva adatta a uscire con gli altri, eccetera. Ecco, queste persone vanno difese, secondo me. vanno portate in braccio, perché sono persone da amare, ecco, hanno bisogno di amore come tutti noi.
0: La verità, mettersi nudi di fronte allo specchio e vedersi per ciò che si è, nel senso del non aver paura dello specchio, ma amare ciò che si vede perché ci rappresenta. Questo è il senso anche di questo nuovo lavoro di Ron, la verità, l'autenticità, l'andare avanti per essere noi stessi. Ron, grazie di cuore, sì, di essere stato qui.
1: Grazie, grazie a te, veramente grazie a te che mi hai accolto con affetto, e un grande abbraccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ecco, vorrei essere lì in questo momento, però insomma magari ci vedremo in un'altra occasione.
0: Sarà fatto, e ricordati la tua promessa, Ron, con la chitarra noi lo vogliamo assolutamente sentire tutto per noi.
1: Va bene, volentieri, dai.
0: Grazie di cuore.
1: Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio forte.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A te, a prestissimo. Ciao, ciao. Ron. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

Musica, musica e ancora musica. Grazie per questa bellissima puntata, Max dall'134. Ma grazie a voi. Questo è l'ultimissimo che sono riuscito a prendere per i capelli, perché i messaggi sono tanti. Devo dire che siete meravigliosi. E poi ci sono alcuni messaggi che veramente riempiono il cuore. Ad esempio l'832 che dice: Ron, io non ti ho mai dimenticato in tutti questi anni, sei e resti sempre un grande poeta della canzone italiana, un'emozione sempre sentirti. Un abbraccio da Manuela. E anche Marina: ciao Max, ciao Ron, con la tua voce e le tue canzoni ci trasmetti la tua anima. Grazie. Marina da Treviso: questo è il tenore dei messaggi, questo è quello che mi piace ricevere, sentire e riportare. Ma grazie di cuore a voi.

Noi ci vediamo, ci abbracciamo, ci sbaciuchiamo martedì della settimana prossima, e sarà il primo martedì di ottobre. Ragazzi, siamo già al decimo mese dell'anno. Per il resto, come sfilerà via la prossima ora di Radio Gamma 5? Beh, finita la sigla del Bosco dei Sogni, la sigla di chiusura, Learning to Fly, Pink Floyd, ci sarà appunto tutta la pubblicità della radio, comprese anche però le iniziative. Quindi, cara regia, prima leggi tu le iniziative qui di settembre-ottobre, poi c'è la pubblicità e poi un'altra mezz'oretta di musica prima che arrivi il nuovo speaker. Musica quella giusta, ve la posso garantire, musica ad hoc, ok? Max Ungaro vi saluta e alla prossima settimana!

0: Regia, regia, lo so che ti piacciono gli assoli finali di David Gilmour. Adesso intanto andiamo con le iniziative della radio. Dopo alle 19 c'è anche la pubblicità.
1: Radio Gamma 5, ci sarà l'evento domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo, nel primo pomeriggio col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio, poi Danilo Leo Lazzarini con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Per le prenotazioni 329 00 38 988, e per chi desidera pranzare presso il rifugio, chiamare direttamente Franca al 349-09-46-001. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica, domenica 11 ottobre si ripercorreranno le tappe della tragedia del Vajont. Si salirà nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere alle ore 10 al cimitero di Fortogna. Poi la fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, si arriverà poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia, ore 13 pranzo tutti assieme. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle ore 19:30 ci sarà l'evento L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, con Roberto Germano, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. L'evento sarà presso Casa Insieme in via Braghettone 20 di Tiene di Vicenza. Per info e prenotazioni 333 23 82 403. Il contributo è di euro 10. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Alfonso cerca appartamenti o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È una persona pensionata ed onesta. Ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Il suo numero è 349 58 55 160.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Un saluto a tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, e benvenuto a questo appuntamento del martedì con Vita Universale, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì trasmettiamo in questa fascia oraria che è dalle 19:30 fino alle ore 21, sempre su queste frequenze 94 MHz. Potete ascoltarci in streaming dal sito radiogamma5.it. Per maggiori informazioni o chiedere materiale gratuito, potete chiamare al numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito che è vita-universale.org. Per chi vuole mandare un'email, l'indirizzo è info@vita-universale.org. E chi vuole approfondire questi temi che proponiamo può consultare il sito di radio-santec.com. Entrando in questo sito potete accedere sia alla radio che alla TV che propone vari programmi e anche reportage video. Vita universale, il cristianesimo delle origini. Attinge alla parola profetica, la meta di imparare e mettere in pratica, prima di tutto su noi stessi, che abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Per la vostra messaggeria qui in radio il numero è 33 47 10 26 72. Bene, partiamo con il nostro programma. Allora vi farò ascoltare una breve trasmissione di 10 minuti circa, il titolo La legge della proiezione. Auguro a tutti un buon ascolto, ci sentiamo dopo.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci ascoltate alla radio, state ascoltando La Parola, l'Onda Cosmica, una trasmissione radiofonica dei Cristiani delle Origini in Vita Universale. Questo programma viene trasmesso da Würzburg in tutto il mondo. Per ogni domanda potete richiedere informazioni gratuite a Vita Universale, casella postale 16068 20158 Milano, oppure nel sito internet radio-santec.com. Cominciamo ora il nostro programma. Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso. Quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza, per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni. Di conseguenza, il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire e pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così. Tuttavia, non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi. E come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti. Può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se ora non segue una reazione forte, ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato. Avete ascoltato un programma a cura di Vita Universale. Vi invitiamo a richiedere maggiori informazioni scrivendo al seguente indirizzo: Vita Universale, casella postale 16068 20158 Milano. Potete anche consultare la nostra pagina internet www.radio-santec.com. Vi ringrazio per l'ascolto, un saluto cordiale a tutti, a risentirci alla prossima trasmissione.

Bene, ritorniamo così in diretta. Allora, alcuni annunci qui della radio che sono molto importanti. Per chi non avesse fatto ancora la denuncia di redditi, i 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale. Allora, per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono codice fiscale lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000. Poi ricordo sempre che è molto importante sostenere la radio, perché è molto da parte vostra. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Potete fare tramite un bonifico bancario presso la banca BCC di Credito Cooperativo di Campodassego, l'IBAN lo trovate sul sito, o portando il contributo direttamente presso la sede qui in radio e agli incontri per posti, e consegnare il vostro contributo ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese della gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità e vita a Gamma 5. Poi abbiamo anche domenica 11, ripercorriamo le tappe del Vajon, questo lo sentite dopo alle ore 8 per la pubblicità. Un altro brano musicale e ci prepariamo.

Allora, proseguiamo con il nostro programma. Ciò che vi farò ascoltare ora è della serie che vi proponiamo in questo periodo e sono i grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazaret agli apostoli che erano in grado di comprendere. E la trasmissione è un po' lunga, che dura 60 minuti, non ci starei dentro con la pubblicità, quindi la faccio partire ora, poi la interrompo nello spazio della pubblicità e la facciamo ripartire. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo per i saluti.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, il Cristo, il nostro Redentore, ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, la legge assoluta, contenuta nel libro dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo degli estratti da questa opera fondamentale insieme alle spiegazioni di Gabriele per comprendere meglio la legge della vita, per poterla applicare e realizzare passo per passo nella nostra vita quotidiana e riuscire in tal modo ad avvicinarci alla nostra vera vita.

0: grandi insegnamenti cosmici, Cristo ci dice: fino a quando non sarai in grado di compenetrare il tuo prossimo, egli ti sarà estraneo, dato che anche tu sei ancora un estraneo, lontano dall'eterno essere.
1: Solange uns das absolute Gesetz,
2: fino a che la legge assoluta, la nostra eredità divina, il nostro essere più profondo ci sono estranei, siamo estranei anche a noi stessi. Non conosciamo il nostro vero essere e non conosciamo nemmeno l'eterna patria. In questo mondo saremo soli e dopo la morte del corpo fisico ci sentiremo estranei anche nel mondo dell'aldilà. Vivremo lontani da Dio e non riconosceremo che Dio ci è invece così vicino. Non lo contempleremo perché quando eravamo sulla terra non abbiamo guardato in profondità il nostro prossimo. Lo abbiamo considerato solo un essere umano e non un essere in Dio. Siamo estranei sia qui che là, perché non siamo vicini al nostro essere divino. Il nostro essere divino è la nostra eredità spirituale.

0: Il Cristo ha inoltre rivelato: quando vi compenetrerete entrambi reciprocamente, parlerete il linguaggio dell'essere e sarete uniti consapevolmente tra voi e anche uniti in Dio.
1: Se non viviamo più nella coscienza umana ristretta ed egoistica, se non veniamo manovrati da alcun pensiero estraneo, come il mio prossimo mi è estraneo, mi è indifferente, allora compenetriamo il nostro prossimo con la nostra coscienza spirituale e siamo con lui. La nostra anima non porterà quasi più alcuna ombra del nostro ego umano. Attraverso di lei si irradia così la luce della realizzazione e la luce divina compenetra tutto, anche la materia, anche il nostro prossimo. Tutto ciò che esiste è compenetrato dalla luce. Se siamo divenuti luce della sua luce, compenetriamo il nostro prossimo. Compenetriamo ogni problema, ogni difficoltà, tutto ciò che ci viene incontro, perché la luce rimane sempre in comunicazione con la luce.
2: Da in allem das Licht ist.
1: Poiché in ogni cosa c'è la luce,
3: fatti riconoscere,
1: la luce
3: fai
1: a sua volta
3: la tua attività.
1: Si collegherà sempre con la
3: Radio
1: luce.
3: Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
5: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Attraverso di lei si irradia così la luce della realizzazione e la luce divina compenetra tutto, anche la materia, anche il nostro prossimo. Tutto ciò che esiste è compenetrato dalla luce. Se siamo divenuti luce della sua luce, compenetriamo il nostro prossimo. Compenetriamo ogni problema, ogni difficoltà, tutto ciò che ci viene incontro, perché la luce rimane sempre in comunicazione con la luce.
2: Da in allem das Licht ist.
1: Poiché in ogni cosa c'è la luce, La luce, a sua volta, si collegherà sempre con la luce. Grazie a questa comunicazione penseremo, parleremo e agiremo secondo la legge. Rifletteremo su quello che stiamo per dire, perché saremo in comunicazione con la luce. Ricordiamoci, Dio è luce. Ricordiamoci, Dio è in noi. Ricordiamoci che noi tutti siamo Suoi figli e quindi siamo tutti fratelli e sorelle. Ricordiamoci che il regno di Dio è insito in noi e che in ognuno di noi vive la pienezza dell'eterno essere. Ricordiamoci che siamo esseri liberi, figli dell'amore infinito. Ricordiamoci che il nostro prossimo, il positivo in lui, è una parte di noi e il positivo in noi è una parte di lui. Quando siamo nella natura, ricordiamoci che l'essenza dei regni della natura è una parte di noi e che noi, nella nostra essenza, siamo una parte dei regni della natura. Quando guardiamo le stelle, ricordiamoci che sono una parte di noi e che noi siamo una parte di loro. Ricordiamoci che l'universo è una grandiosa rete di comunicazione, poiché tutto è comunicazione. Ricordiamoci che i pensieri positivi e altruistici raggiungono il cielo, perché sono pensieri celesti, mentre i pensieri negativi ci possono trascinare nell'inferno, nella nostra coscienza oscura. Ricordiamoci che la legge di Dio è il nostro vero essere, la nostra eredità divina. Se viviamo sempre più secondo le leggi di Dio, ci sentiremo protetti e al sicuro, avvolti dal nostro Padre che ci ama. Egli, il grande Spirito, che ci ama sopra ogni cosa, ha inviato a noi uomini il Cristo, suo Figlio. In veste di Gesù di Nazareth ci ha indicato le leggi della vita, vivendo in base ad esse. Prendiamo il Cristo come esempio nella nostra vita quotidiana. Pensiamo spesso a Gesù di Nazareth. Quando qualcosa ci riesce difficile, chiediamoci: come avrebbe fatto Gesù? Come avrebbe parlato Gesù? Come avrebbe agito Gesù? Sentiremo così che la luce si avvicina a noi. Con il tempo ci immergeremo anche nella luce e rinunceremo al mondo con i suoi allettamenti, poiché possediamo tutto, l'intero infinito. Quello che possediamo nell'interiore è il tesoro che possiamo portare alla luce.

0: Il Cristo ci consiglia: non dire mai questa persona mi è estranea. Anche se l'involucro dell'anima ti è sconosciuto, quindi estraneo, rimani nella consapevolezza che il contenuto dell'involucro, la parte pura nel profondo dell'anima, è una parte di te. Se non conosci tuo fratello e tua sorella, non conosci nemmeno te stesso, perché non hai sviluppato in te la parte pura del tuo prossimo. Fino a che fai distinzione tra ciò che conosci e ciò che ti è estraneo, sei lontano da Dio.
1: Così facendo, vediamo solo l'involucro del nostro prossimo, le sue colpe, e non lo accettiamo e accogliamo quale fratello e sorella. Finché conosciamo solo l'essere umano, proviamo simpatia o antipatia per lui. Se ci è estraneo, ci è indifferente. In ogni caso, viviamo divisi da Dio e non siamo in unità con Lui. Infatti, in Dio tutti sono uguali e in Lui tutti gli uomini e tutti gli esseri, tutto l'essere, costituiscono l'unità.

Nel libro dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dà il seguente compito: perciò non considerare mai te stesso come essere umano, ma vedi te e il tuo prossimo quale riflesso e immagine di Dio, e contemplalo come tuo fratello o come tua sorella in te. In questo modo sperimenterai in te che la vita è l'essere, poiché è onnipresente in te ed è in tutto, il piccolo nel grande e il grande nel piccolo. Rifletti sul seguente aspetto della legge. Hai parlato con una persona che conosci solo di nome, dato che non sai da quali aspetti è costituita. Anche il tuo prossimo, che vive solo nell'esteriorità, non conosce se stesso, poiché neanche lui sa da cosa è costituito. Quindi non conosce se stesso e neanche tu lo conosci. Perciò, se voi due non vi conoscete, non conoscete nemmeno Dio. Per questo ognuno di voi è solo. Dio, il Padre eternamente amorevole, conosce ciascuno.

0: perché ama ogni figlio e lo porta nel suo grande cuore di padre.
1: Solange wir uns selbst nicht kennen,
2: fino a che non conosciamo noi stessi, non abbiamo esaminato il nostro ego umano e non l'abbiamo neanche superato. Se parliamo con persone che hanno le nostre stesse opinioni, che come noi non si sono esaminate e riconosciute, ognuno esprime solo i propri aspetti che non ha esaminato, il suo ego umano. Ci parliamo, ma senza comprenderci, perché non ci conosciamo.

0: Il Cristo ci insegna: tutto è in te, la vita è in te, e tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro, non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni radiazione compenetra ogni sfaccettatura. L'uomo parla di sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra, perché vede solo con gli occhi esteriori e registra solo i riflessi della verità.
1: Vergegenwärtigen wir uns.
2: Teniamo presente. Gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa. È assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre, le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e dalla nostra anima si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana.
1: Licht und Schatten.
2: Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che noi abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo. Così ascoltiamo il nostro prossimo. Così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni e i riflessi delle nostre proiezioni che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani. Per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro. Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna.

0: Un'ulteriore frase del Cristo. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita.
1: Unsere Kokowelt ist das Plasma.
2: Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo, simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con l'universo, per esempio con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma. Traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima, quindi la nostra aura, chiamata anche plasma o bozzolo, sempre più luminosi e con il tempo dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'essere umano, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in quello che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Quando avremo sciolto questo plasma, il nostro mondo bozzolo, diventeremo esseri liberi, esseri in Dio, uniti con il nostro eterno Padre che ci ama infinitamente. Rendiamoci conto che ognuno di noi è il Tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi.

0: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli, che erano in grado di comprenderli, troviamo quanto segue. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore. L'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente, per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro. Per questo il Cristo ci consiglia: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore.
1: Empfinden wir uns hinein.
2: Percepiamo nel profondo delle parole: la vita è una totalità. Quale totalità? È sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra. A sinistra e a destra, e anche davanti e dietro, c'è sempre la totalità. Ovunque guardiamo, c'è la totalità, perché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi in avanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità presente ovunque e quindi anche in noi. Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, a destra e a sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani, ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi, gli esseri umani, chiediamo cosa si trova dove, cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra o sotto. Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo esseri umani e viviamo nelle tre dimensioni. Quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia. Ma compenetriamo tutto, perché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. La struttura materiale diventerà più luminosa e leggera, e con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio. Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo e ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che sia tutto a posto. In realtà, questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che dall'inizio della caduta hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta Terra. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi, viene verso di noi quale totalità. Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci ad esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana degli aspetti umani, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta.
3: In unser tägliches Leben nehmen. Probieren wir es aus.
2: Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verranno incontro i nostri fratelli e sorelle, diventiamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro. Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questi esercizi, impariamo a conoscerci. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità. Nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere, Dio, esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che possono aiutarci a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diventiamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo.

0: ascoltiamo ulteriori parole del Cristo, tratte dal libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te, sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere.
1: Wer sich selbst kennt,
2: chi conosce se stesso ha in fondo superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella luce giusta. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo. Abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Leben wir im Tempel des Inneren.
2: Se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, cosa possiamo dirgli e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro basso ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, perché l'abbiamo già percorsa.

0: Der Weg zu Gott führt nach innen.
1: La via verso Dio ci conduce nell'interiore, poiché ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, la luce, dimora in noi. Per questo percorriamo la via verso l'interiore, la via della purificazione del tempio, per riunirci a Dio nel nostro interiore. Diventiamo consapevoli che ognuno di noi è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero e con un cordiale saluto in Dio, vogliamo per oggi congedarci da voi e invitarvi a seguire la prossima trasmissione, nella quale potremo ascoltare ulteriori dettagli tratti dalla legge assoluta, che è la nostra vera vita, che possiamo raggiungere di nuovo in noi.

Bene, cari ascoltatori, siamo giunti così al termine dello spazio a nostra disposizione. Non mi resta altro che salutarvi. Ricordo il numero di telefono per maggiori informazioni che chiedere materiale gratuito, che è lo 011 043 60 80. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento sui 94 MHz. Buona serata a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Signore e signori, benvenuti. Eccoci qua. Bene. Ringraziamo Stefano che se ne va, buon ritorno a casa. E noi cominciamo perché sono le 21:03 e siamo in diretta, noi siamo sempre in diretta, alla martedì sera fino alla mezzanotte. Studi di Radiogramma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, eccoci qua. E vi do subito il numero per mandare i messaggi, per comunicare con noi, magari lo ripeteremo ancora più tardi: 334 710 26 72. Salutiamo subito gli amici che ci mandano già i messaggi ancora prima di cominciare la trasmissione. Siete sempre in tanti. Davide: io le luci le vedo quando arrivo qua, ma sono gli aerei, non sono gli extraterrestri che stanno atterrando qui nel piazzale di via Antoniana, però un giorno magari potrebbe capitare. Marco: il jukebox comincia, il jukebox è acceso, quindi basta schiacciare il tasto e andiamo indietro. Noi andiamo spesso indietro nel tempo. Il cubano è sempre presente, ti abbracciamo caro amico. Beh, allora cosa ci resta da fare? Ci resta da dire che la serata abbia inizio, cominciamo e saremo in diretta fino alle 00:00, ora in cui poi sapete che alle 00:00 noi fermiamo tutto e esprimiamo un desiderio, però ancora troppo presto, la notte è giovane.

Ed eccoci qui, ciao anche a Nadia. E beh, chiaramente oggi è molto importante, Nadia hai ragione, fare gli auguri a chi si chiama Michele. È Michele, Gabriele, Raffaele chiaramente, ma in modo particolare Gabriele, sai, oggi è un giorno particolarissimo. Poi Gabriele anche un bel nome, Raffaele anche, ma Michele Arcangelo tra tutti, eh? E Michele poi tra l'altro è anche il protettore, mi pare di aver capito, delle forze dell'ordine. Comunque ciao a te, a tutti gli amici della provincia di Venezia, Cassavio in modo particolare, e a tutti quelli che chiameranno anche dopo, ma li salutiamo anche prima che mandino i messaggi, tipo per esempio Claudio, Michelangelo, Piero, Valentina, Gabriella, poi c'è anche sicuramente Silvana, Daniela, ce ne sono veramente tanti, un po' alla volta li saluto, ma poi saranno loro a mandare i messaggi, sono certo, fra poco arriveranno al 334 710 26 72.

volevo mandare un saluto a tutti quelli che lavorano, lavorano la sera, lavorano sempre, lavorano per esempio negli ospedali, case di cura, dove ci sono persone che sono, hanno bisogno di cura, ma anche chi ci lavora alle volte ha bisogno anche di conforto, per cui la radio può essere veramente un bel conforto. E alle persone che lavorano per esempio sulle strade, manutenzione, tutte queste cose, gente che magari per una distrazione di uno che va troppo forte o che magari stava guardando un messaggio e muore. Perché succede, è successo anche oggi in autostrada, un papà di 3 figli, per cui un saluto a queste persone che stanno lavorando, che stanno facendo delle cose importanti anche di notte, perché dovrebbe esserci più calma, meno traffico, ma c'è più gente che è scalmanata e che corre e che alle volte fa in modo che questi possano rimetterci la vita. Un abbraccio a voi cari amici, un grazie per essere sempre presenti. E lasciare le vostre famiglie a casa, le vostre mogli, i vostri bambini, e con l'idea di comunque di dover ritornare molto presto e incolumi, questo è l'importante. Allora, c'è un appuntamento importante domenica 11 ottobre, 63 anni dopo Radiogamma 5 come sempre non dimentica, ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere, e alle 10 saremo al cimitero di Fortogna, formata poi a Longarone, nella zona d'uscita della famosa e fatidica e disastrosa onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare le ulteriori tappe della tragedia, alle 13 pranzo tutti assieme. Tra l'altro chi vuole potrà pranzare al sacco, ma se porterete qualcosa da condividere, sarà un dolce per esempio, sarà molto gradito, tutto a offerta libera. Poi saliremo a visitare l'abitato di Casso con sosta a degustazione al negozietto di Teresa e poi passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Informazioni e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8.15 dalla COP di Castelfranco Veneto, come sempre, però arrivate 15 minuti prima perché poi ci si organizza e poi naturalmente si parte, va bene? L'appuntamento è per domenica.

E va bene, il primo appuntamento lo avremo tra poco con il nostro personal trainer Diego Pecoraro, poi alle 22 la nostra dottoressa Giulia Bonamigo, la nostra psicologa, alle 23 lo special, stasera lo special sarà dedicato ad un gruppo italiano, e cioè i Negrita. Allora Ada, un abbraccio anche a te, poi il nostro Mr. Brown, sì, va bene, prendo nota, magari un po' più tardi sicuramente, e Giorgio, pensa a te Giorgio, lo abbiamo avuto ospite la scorsa settimana qui, in diretta proprio da questi studi, e adesso lui si trova lì perché ha già preso il volo, è andato dall'altra parte dell'oceano a Kansas City, dove lavora, dove vive ormai, ci ha raccontato in diretta qui la scorsa settimana, da molti anni. Quindi sei lì che ci ascolti nel pomeriggio, e quindi sei a casa, sei tranquillo. Giorgio, mi fa molto piacere, sai, che tu sia venuto qui, che tu abbia avuto modo di vedere gli studi di Radio Gamma 5, che ci siamo incontrati, insomma, questo è veramente molto bello. Grazie Giorgio, un abbraccio. Alle 21:19

0: Giovanotti 60, Vasco Rossi 70. Noi siamo qui da 50 anni, Radio Gamma 5 sui 94 trasmette da 50 anni, quindi vuol dire che siamo sempre giovani. Siamo sempre giovani e al martedì apri il club del martedì, siamo veramente in tanti, siete in tanti che messaggiate, anzi vi ricordo il numero perché è importante, perché non appare quando uno per esempio sul display anche dell'autoradio appaiono gli altri numeri, quelli del numero fisso, ma noi non accettiamo qui in questo programma le telefonate in diretta allo 049 700 700, invece per comunicare c'è un altro numero che è quello degli sms o dei WhatsApp, 334 710 26 72. Va bene, ve lo siete segnato? Magari ve lo ripeto ancora più tardi. Allora, in onore di quello che abbiamo detto la scorsa settimana, Giorgio, visto che tu hai a che fare anche con
1: salita del vuelo con destino
0: la lingua spagnola e il Perù. Pensa che Karol G verrà in Italia nel 2027, stanno già andando a rubare i biglietti. Caro G, Manu Chao, viaggiando per el mundo.

Viajando per un mundo. 5 minuti alle 22, anzi alle 21 e 30. Non andiamo avanti con l'ora, perché già comunque le ore vanno via velocemente. Devo dire, il martedì sera vanno via molto velocemente le 3 ore. E allora non andiamo avanti con il tempo, perché già ci pensa lui a correre. E quindi tra poco avremo appuntamento con il nostro personal trainer Vasco Rossi. Questa è una favola.

0: Siamo pronti, siamo pronti. Salutiamo anche Enzo da Vittorio Veneto. Ciao Enzo, grazie di essere con noi. E poi bene. Siamo già. Lo dico dopo quello che dovevo dire, perché abbiamo già in linea Diego. Diego, ci sei?
1: Ciao Fabio, buonasera.
0: Eccoci qua, ciao. il nostro personal trainer Diego Pegoraro. Allora, Diego, tutto bene nella tua giornata?
1: Sì, oggi è stata particolarmente impegnativa, sono parecchio cotto.
0: Bene, allora, visto che sei cucinato, parliamo di cose... No, questa sera io non l'ho anticipato, però tu vuoi parlare di una cosa che io... il ciclo nictoemerale.
1: Sì, volevo parlare di un argomento leggero, questa sera molto leggero, una cosa che conoscono in tanti. In medicina cinese si chiama ciclo nictoemerale, sarebbe il ritmo, il ciclo circadiano, però in medicina cinese l'han ben codificato. È praticamente, possiamo definirlo l'orologio organico. Quindi, in medicina cinese sappiamo che l'energia vitale, il qi, scorre nel corpo e compie un giro completo di 24 ore e due ore si sofferma in un organo principale, al picco in quelle 2 ore, nelle 2 ore opposte, esempio mezzanotte, mezzogiorno, avrà il picco in ribasso. Quindi hanno mappato questo orologio cinese, è il segreto millenario, diciamo, dell'energia, ed è quello che ci permette di conoscere quando, cioè, mappare un pochettino in linea di massima quando abbiamo uno squilibrio. Per esempio, avevo messo sul post di oggi, sul post che faccio sempre, magari vado a letto, cioè sono stanchissimo, mi appisolo sul divano, sono stanco morto, e poi alle 2 alle 3 del mattino, bing, svegli come grilli. Penso che chi ci sta ascoltando, quasi tutti avranno vissuto
0: questa cosa, eh?
1: Il risveglio è dato a varie ore, il più frequente di solito è intorno alle 3, è l'attivazione del fegato, le persone siamo quasi tutti incazzati, la benzina costa la cara, il capo mi maltratta, e questo e quello e l'altro. Quando c'è il picco dell'organo corrispondente, se c'è chiaramente la fase notturna, noi avremo un risveglio che è come dire: ok, il cervello ci sveglia e ci dice: uè ciccio, c'è un problema da risolvere. Perché alla fine il nostro funzionamento è molto essenziale. C'è un problema da risolvere, ti svegli e non c'è verso di prendere sonno, poi ti riaddormenti prima della sveglia, un classico. Quindi diciamo che la medicina cinese appunto spiega questo viaggio dell'energia, e stasera volevo fare così alcuni esempi senza entrare nel merito, senza dare nozioni tecniche su cos'è il triplice riscaldatore, il maestro del cuore, eccetera eccetera. Farvi esempi concreti su impostare delle sane abitudini. Per esempio noi dalle 5 alle 7 abbiamo l'attivazione del picco dell'intestino grasso, quindi va da sé che svegliarsi tra le 5 e le 7 è l'orario ottimale, perché fisiologicamente la persona si sveglia e va in bagno per iniziare una nuova giornata. In medicina cinese, ancora meglio se si deve iniziare un progetto, si deve fare un viaggio, in medicina cinese si deve prima evacuare il vecchio, lo scarto, prima di iniziare qualcosa di nuovo. Quindi la defecatio mattutina è l'abitudine migliore, ed è dalle 5 alle 7 il picco. Quindi la persona che si sveglia alle 8 e mezza abbiamo già cannato in pieno. Dalle 7 alle 9 abbiamo invece l'attivazione dello stomaco, il picco digestivo. Ecco che se io faccio colazione, sperando che sia sana e non il cappuccino del bar, che ogni tanto ci sta anche quello, va benissimo, abbiamo dalle 7 alle 9 il picco dello stomaco, quindi avremo una migliore digestione in quella fascia oraria. È fisiologico e biologico. Quindi alzarsi tardi, poltrire fino a tardi, metti che la persona abbia la possibilità di farlo anche durante la settimana, e fare colazione a ore straore, tipo le mie figlie fanno colazione un weekend alle 11, male, male. Quindi, che oltretutto per la medicina cinese la colazione è il pasto più importante, apro e chiudo parentesi, poi si possono aprire tutti i dibattiti che vogliamo, io la salto spesso. Poi tra le 13 e le 15 abbiamo l'intestino tenue, e qui c'è il calo, il famoso calo di energia, che anche qui penso che tanti che ci ascoltano viviamo, calo di energia post pranzo, post prandiale. E alla fine non è magari una questione di pigrizia, una questione, spesso e volentieri può capitare anche a chi ha mangiato bene, ha mangiato il pollo, la bistecchina, ha mangiato leggero, però comunque questo calo è proprio il corpo che sta smistando i nutrienti, li deve assorbire, ha bisogno che noi si rallentino, noi rallentiamo i ritmi, stavo facendo congiuntivi a manetta. E, ecco che biologicamente l'uomo è predisposto a fare proprio il pisolino post pranzo. Quello sarebbe sacco, chi lo può fare, chi ha la fortuna di poterlo fare, è tanta energia guadagnata per il resto della giornata.
0: Tu dici che è un toccasana questo, eh?
1: È un toccasana per molti. I nostri nonni lo facevano perché facevano un'altra vita, non avevano certo turni, quant'altro, turni di notte, queste cose qua. E facevano il pisolino, molti hanno la fortuna di poterlo fare, lo fanno, e poi tirano fino a sera in maniera splendida. Purtroppo pochi lo possono fare. Questa, parliamo di un mondo perfetto. alcune cose come svegliarsi, andare in bagno, fare colazione a quell'orario lì, è più fattibile. Però questo spiega il perché di alcune reazioni, e spiega il perché magari in alcune ore io ho sempre quel problema, per esempio dall'una alle tre ho sempre la pancia gonfia, e allora questo mi sta a indicare che magari meno possibile che abbia mangiato qualcosa di poco sano, vabbè, non penso che la gente mangi così male, magari ho mangiato di fretta, magari ho mangiato nervoso perché devo correre, ho la scadenza, ho la mail, ho il lavoro, e così. Ecco che il momento del pranzo dovrebbe essere una pausa. Se non si può fare la pausa, è meglio spuntino e tirare dritti,
0: sì, sì.
1: E magari ci si ferma, ci si siede un attimo, si guarda una pianta, eccetera eccetera. Il famoso orario, quello che vi dicevo prima, delle tre, dall'una alle tre, quello del fegato, quello che sono incazzate ci sbatte, prima ancora si attiva insieme al fegato la cistifellea. Comunque, siccome è il picco anche della disintossicazione, della rigenerazione, ecco perché è importante andare a letto prestino, prima delle 11 possibilmente, poi se è ogni tanto non è quello il discorso, parlo della continuità. Canniamo, saltiamo completamente questo processo di rigenerazione, e dai, e dai, e dai, mi troverò comunque con problemi di irritabilità fuori misura, intossicazione del fegato, quindi questo mi crea un effetto dove mi arrabbio sempre di più anche per le piccole cose, digerisco male gli alimenti, eccetera eccetera, e poi possono venire fuori patologie tipo l'epatite, che di virale non ha niente, mi assumo la responsabilità di quello che dico, di virale non ha niente perché non è mai stato dimostrato, ha più a che fare purtroppo con persone che sono rancorose, si svegliano spesso di notte, sono sempre non incazzate nel senso che urlano, proprio tengono dentro, covano rancore. Quindi qui si evince come sia importante mantenere alcuni ritmi naturali, e non è difficile, cioè evitare di guardare la serie Netflix fino a mezzanotte l'una. Non è difficile, spegnete andate a letto, cioè non stiamo chiedendo di scavare una miniera, no? Quindi l'impatto che ha questa cosa, il conoscere questi semplici concetti, è grande, Fabio, sulla salute,
0: è molto grande.
1: E supera anche l'importanza dell'alimentazione stessa e di altre piccole cose, perché stiamo seguendo il ritmo della natura. È come quando i nostri nonni coltivavano seminavano, facevano la vendemmia secondo i cicli lunari. C'è gente che ancora incontra e pensa che siano, ah, io non credo a queste cose. Ma tu sei fuori di testa, cioè, è la luna, sposta le maree, cosa c'è da credere? Ho detto, cioè, la gente vive in un mondo tutto suo, dopo ci sono gli ultra spirituali e li lasciamo perdere. Quindi dopo c'è l'eccesso di qua e di là. Quindi alla fine ho osservato solo qualche chicca per dire, tutti possiamo studiarci questo ciclo, abbiamo accesso a internet, abbiamo accesso a tutto il sapere che vogliamo. Quindi il consiglio è, studiatevi questa semplice mappa e provate a vedere se in quell'orario lì c'è sempre quel sintomo, c'è sempre quel disturbo, e provate a correggerlo. Non serve essere esperti della materia, serve solo un po' di buonsenso, perché alla fine è la nostra salute, e aggiustando il puzzle, spostando un po' di pezzi, magari scopriamo che si incastrano bene e lì troviamo un pochettino l'armonia. Ecco, questo era un po', diciamo, il messaggio leggero che volevo dare stasera, però spero sia importante per chi ci sta ascoltando.
0: No,
1: perché
0: è importante,
1: credo che molti lo conoscono proprio vagamente, ma non c'è di importante, invece è importantissimo.
0: Allora, Diego, visto che hai nominato questo, se qualcuno volesse andare a prendere informazioni riguardo a quello che tu hai detto, cosa deve digitare?
1: Guarda, intanto prima deve scrivere medicina tradizionale cinese,
0: okay, MTC, okay, okay,
1: e okay, poi cerca ciclo nictemerale, perché altrimenti salta fuori tabelle mediche,
0: okay,
1: lasciate perdere.
0: Ok, va bene, allora andate a vedere, perché alle volte poi ci sono sempre quelli, li chiamiamo i leoni da tastiera, che scrivono, no?
1: Sì,
0: perché prima c'è arrivato, saluto Paolo da Treviso, che ha detto i Manu Chao insieme a Carol G, no? Che abbiamo messo prima, ha detto andrò a controllarvi, i Manu Chao hanno una bella storia, insomma. Secondo me il testo sarà un'emerita boiata, ma sicuramente è un'emerita boiata, però nella vita ci sono anche queste, le cose leggere,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo,
0: e Carol G e Manu Chao, scusa se esulo, perché comunque, certo, comunque sai, mi riallaccio, perché alle volte abbiamo detto anche l'altra volta, c'è stata una ascoltatrice che ha scritto che stavamo parlando del nulla. Allora, capito? Voglio dire, nella vita ci vogliono anche le cose leggere. Perché è bello alle volte essere anche così un po' fuori dalle righe per svagarci, ecco, non è tutto serio, è tutto molto politico nella vita, è anche qualcosa.
1: Guarda, ricordiamoci che i cinesi, e poi volevo dare, Fabio, se ho 10 secondi, un consiglio proprio per evitare, perché dicevano i medici cinesi, e la cultura cinese diceva che la vita è un gioco, e quindi rilassatevi. Divertitevi. Volevo dare un consiglio che mi stavo dimenticando.
0: Diamolo.
1: Allora, se vi capita, si chiama la regola dell'acqua calda.
0: Okay.
1: Ed è applicabile dalle 3 alle 5 del pomeriggio.
0: Okay.
1: Quindi, se vi capita che, siccome è lì, si attiva il meridiano dei Vesci, che i reni sono i custodi della nostra energia, perché nei reni c'è l'energia, c'è lo scena, l'energia vitale, energia profonda, gestiscono i liquidi. Se a quell'ora sentite un crollo di energia dalle 3 alle 5, evitate il caffè. Il caffè vi disidrata ancora di più, attiva il fegato, lasciate perdere. Una tisana, anche se avete la macchinetta va bene, anche se fa schifo, bevete il tè della macchinetta, quello caldo, vi portate.
0: Però
1: una tisana,
0: basta che non sia caffè, insomma, ho capito.
1: Esatto, non il caffè, una tisana calda, un qualcosa di caldo dalle 3 alle 5, e vedrete che l'energia scorrerà meglio, vi sentirete meglio.
0: Perfetto,
1: ecco,
0: perfetto. Grazie Diego. Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, diegopegoraro.it. Ci lasciamo con bella questa che hai scelto per salutarci, e Savage Garden. Ok?
1: Bellissima.
0: Grazie,
1: cara
0: Diego.
1: Fabio,
0: a presto, un abbraccio.
1: A te.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao Diego.
1: A tutti.
0: Ciao.
1: Truly

Piero ci ascolti da Jesolo, allora saluto te, anche Valentina. Enzo, ti ho già salutato, ti saluto caramente nuovamente e anche a tutti gli altri amici che stanno mandando i messaggi al 334 710 2672. Fra poco alle 22 la nostra attesissima psicologa, la dottoressa Giulia Bonamigo, poi vi dico di che cosa ci parlerà. E sì, Michelangelo, grazie per la richiesta, arriva tra poco sicuramente. E alle 23 vi ho detto avremo lo special questa sera dedicato ad un gruppo italiano, visto che la scorsa settimana abbiamo avuto i Clash, questa settimana i Negrita, un gruppo toscano. Francesco Puccioni, se non vado errato, romano, ci ha lasciato troppo presto.

C'è un appuntamento di cui volevo parlarvi e che parla di questo, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30 presso la Casa Insieme, via Braghettone 20 a Thiene, e con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua, esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprendente il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Quindi non mancate a questo appuntamento, contributo liberale euro 10, ma per prenotazioni e info chiamate al 333 23 82 403. La nostra amica e psicologa Giulia Buonamico sarà con noi tra pochi minuti. Intanto vorrei salutare anche Michelangelo che ci ha richiesto... Lei l'ha cantata anche in francese, perché credo che lei abbia origini, Però questa è la versione in inglese, Snow on the Sahara. Michelangelo, a presto.

Siamo in diretta dagli studi di Via Antoniana 66, Capodarsego, Padova. Questa è Radiogramma 5. C'è chi ci ascolta sui 94, ma c'è chi ci ascolta anche andando sul nostro sito radiogramma5.it e ci ascolta da molto lontano. Ci sono persone che ci ascoltano da oltre l'oceano, uno dei quali è Giorgio, che salutiamo chiaramente, e poi anche Eric, per esempio. E poi anche Antonio e molti altri. Ora Casey e The Sunshine Band, I'm Your Boogeyman. One.

0: Ed eccoci, siamo puntuali, noi sempre puntuali con i nostri ospiti, perlomeno facciamo il possibile. E adesso andiamo in onda con la dottoressa Giulia Bonamigo, che dovremmo già avere in diretta. Giulia, ci sei?
1: Sì, eccomi qua.
0: Oh, benvenuta Giulia, grazie di essere qui in diretta e soprattutto come è andata? Ti chiediamo la tua giornata.
1: Molto bene, grazie
0: bene,
1: mille.
0: Bene, anche bene.
1: La vostra.
0: Noi sì. Noi al martedì sera siamo sempre qui in diretta. Ormai stavo facendo il conto la scorsa settimana, da ben 10 anni. È una bella, un bel traguardo. E anche tu da un bel po' di anni sei qui con noi. Giulia, allora, Giulia Bonamigo, lo dico anche perché così poi le persone possono andare a cercare il tuo profilo sui social. La potenza, la forza, la determinazione, l'importanza delle parole. Alle volte sono sempre molto importanti le parole, non ce ne rendiamo conto alle volte.
1: Molto importanti, assolutamente sì, è un argomento molto attuale, insomma sappiamo che la comunicazione, anche quella che si fa alla radio, è molto importante, quindi quello che si comunica anche alle persone, come si comunica, la tipologia di comunicazione, cosa vogliamo comunicare agli altri, come, quale utilizzo, che tono utilizzo nella comunicazione è molto importante, soprattutto io ne parlo dal punto anche di vista lavorativo, perché è anche un po' il mio lavoro, come il vostro nella radio, quanto la comunicazione è importante in un percorso terapeutico e anche come vengono utilizzate le parole nei momenti magari in cui si vive una difficoltà, perché ovviamente le persone che arrivano ad effettuare un percorso terapeutico è perché stanno vivendo una fase di vita, un momento di vita molto particolare, molto intenso e che quindi ha bisogno, necessità di comunicare qualcosa, ma anche di sentire da parte dell'altro, dell'altra persona, insomma, con cui si comunica, di essere, che quella comunicazione sia ben accettata, senza filtri e tutto quanto. Quindi quanto le parole sono importanti in qualsiasi tipo di relazione, vicina, lontana, con il partner, con i propri figli. Quindi io, per me proprio la comunicazione è sempre importante, ma anche l'utilizzo delle parole che si usano in un determinato discorso. Ovviamente sappiamo come le parole, anche rispetto al contesto, possono cambiare il significato, e quindi anche l'utilizzo della parola stessa e il significato che diamo nel contesto all'interno della frase cambiano proprio nel sentire anche l'altro, cioè cosa l'altro comprende e cosa noi stessi vogliamo comunicare con l'altra persona, e soprattutto anche rispetto alla risposta che vogliamo avere, perché molto spesso nella comunicazione non è solo una frase detta, ma sono anche una serie di domande, quindi come anche noi poniamo la domanda per avere un determinato tipo di risposta, o quale risposta o non risposta vogliamo avere, ecco, perché anche la risposta a volte in qualche modo ci indica qualcosa dell'altro, è molto importante. Io ho sempre parlato di comunicazione, di come sia importante all'interno della famiglia, della relazione di coppia e di come si sente la persona anche nel singolo, e quanto sia importante comunicare soprattutto nei momenti di difficoltà delle fasi di vita, e come dare anche a volte con le persone a cui siamo vicino, a cui vogliamo molto bene, parole di conforto e la possibilità di utilizzare una comunicazione a volte assertiva, a volte più positiva, e a volte anche come la comunicazione non sempre, soprattutto all'interno delle relazioni familiari, amicali, di coppia, non sempre sono positive. A volte utilizziamo, anche non volendo, delle parole poco gentili nei confronti degli altri, quindi si ha una comunicazione un po' più negativa e quindi più magari anche rancorosa, con litigi. Quindi quanto a volte anche la comunicazione aggressiva in qualche modo comunica qualcosa di noi, della nostra personalità, di quello che stiamo vivendo, delle difficoltà relazionali. Quindi quanto la comunicazione e l'utilizzo delle parole, determinate parole, con le persone a noi vicine, anche con i bambini, sia molto importante. Ecco, quanto il mondo delle parole in qualche modo fa parte della nostra vita e soprattutto è molto impattante nella vita nostra e nella vita lavorativa, familiare e anche scolastica per i bambini, ecco, ciò che viene comunicato e soprattutto anche ciò che viene comunicato anche per il futuro dei nostri ragazzi. Ovviamente questo è molto importante e io molto spesso, noi sappiamo che ci sono diversi anche tipi di comunicazione, c'è la comunicazione verbale, non verbale, ma anche la comunicazione scritta, di quanto a volte anche le parole utilizzate nei libri, utilizzate nei racconti, nelle storie e in qualche modo sono utili alle persone, in particolar modo ai bambini. Io consiglio sempre alle famiglie che sono in difficoltà per determinati momenti o soprattutto con i bambini o con i ragazzi, di quanto sia importante anche l'utilizzo dei libri e di quello che viene scritto all'interno, di quale parole in qualche modo possono aiutarci e possono farci comprendere determinate cose. In questi giorni io ho proprio con un'attività effettuata all'interno di una scuola, ho letto un libro, per questo ho voluto portare molto questo argomento sull'utilizzo delle parole e di quanto a volte l'utilizzo delle parole che soprattutto i bambini hanno nel comunicare tra di loro, anche a volte in modo giocoso, ma quanto a volte questo modo giocoso possa anche ferire l'altro nell'utilizzo delle parole che a volte non ci rendiamo conto di ferire l'altra persona. Molto spesso la parola quattro occhi, nanerottolo, queste cose qua che vengono utilizzate dai bambini in maniera giocosa, poi a livello personale per ogni singolo bambino sono vissute in maniera negativa. Non sto parlando di bullismo, ma di semplici parole dette anche a livello giocoso che però in qualche modo feriscono la persona dell'altro, a volte anche gli adulti, non solo i bambini. Però di quanto le parole in qualche modo possano aiutare allo stesso tempo, ma allo stesso tempo possono ferire. E quindi io parlo sempre di quanto la comunicazione possa essere utile alle persone per poter in qualche modo aiutarle a comprendere e anche a vivere in maniera differente una situazione complicata o un sentire complicato del proprio percorso di vita.
0: Questo è molto importante. Tu hai detto prima anche le parole alla radio, noi quando diciamo milioni di parole, alle volte sono al vento, alle volte sembrano al vento, però sono certo che le parole non sono mai, insomma, vanno sempre in qualche posto, vengono sempre recepite. Poi quello che diciamo, alle volte, come dicevi tu, alle volte possono essere benefiche, alle volte possono ferire moltissimo, più di un coltello,
1: Assolutamente sì, per questo è importante secondo me anche in qualche modo educare
0: certo. Solo
1: i giovani ma anche le persone adulte a come utilizzare determinati tipi di parole, ma anche a come a volte si può comunicare anche in maniera non aggressiva qualcosa che non ci è piaciuto, qualcosa che ci ha infastidito, che ci ha deluso o fatto soffrire, e quindi utilizzare

0: Da esperta ce l'hai detto anche tu ed era importante aver parlato di questo, proprio perché, come hai detto tu all'inizio, siamo in un luogo dove le parole sono all'ordine del giorno, perché alla radio soprattutto, la TV forse meno, ma alla radio c'è il linguaggio, infatti, le parole.
1: Sì, è un linguaggio in cui le parole vengono utilizzate molto e le persone che sono al di là, che non vedono, però percepiscono,
0: certo,
1: in qualche modo il tono,
0: sì,
1: di voce,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: felicità, la,
0: sì,
1: tristezza, e l'aggressività viene percepita proprio dall'utilizzo delle parole, ma anche dal tono di voce con cui vengono comunicate.
0: Sì, è vero.
1: Di quanto questo sia molto importante, anche se non si vede l'altro.
0: No, è vero, è vero.
1: Anche se
0: molto.
1: Si allontani chilometri di,
0: sì,
1: distanza,
0: sì,
1: ecco, quindi quanto a volte questo sia molto importante.
0: Certo. E difatti, chiosando, per concludere, per lasciare il nostro appuntamento con una porta aperta, cara Giulia, la nostra Giulia Bonamigo, che molti conoscono perché vanno anche a trovare attraverso i social, Giulia Bonamigo, psicologa, ci lasciamo con questa canzone di Mina che parla di parole, difatti si intitola proprio Parole, parole. Giulia,
1: grazie, buona serata.
0: Grazie, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona notte. A presto.
2: Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Beh, d'altronde non potevamo non sentire questa versione perché è la più famosa, no? Mina insieme a Alberto Lupo, parole, parole, parole. Ma questa canzone l'ha cantata anche, mi sembra, Dalida insieme a Jean-Paul Belmondo. Paroles, paroles, paroles. Eh? Radiogramma 5.

0: in diretta fino alla mezzanotte, fino alle 00:00. Quando daremo poi la linea a Fabio Turin, avete sentito lui e la sua trasmissione quest'oggi fino alle 15, ma alle 00:00, dopo che avremo fermato tutto e espresso un desiderio che mi auguro che poi possa avverarsi presto, beh, e allora daremo la linea a lui e sarete ancora insieme a lui. Allora, Ada, in questo contesto ci sta, perché torniamo indietro nel tempo e lo facciamo insieme a lei.
1: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche

Real Mathieu, questa è del 1982, è dal vivo, grazie Ada, visto che questa si intonava bene nell'appuntamento che abbiamo sempre dopo le 22, dove abbiamo dei successi anni 60 e 70. Oggi lo sapete che giorno è oggi, eh? Oggi è il 29 settembre.

Quanti di voi hanno un motivo per essere felici di questo giorno? Perché magari, non lo so, qualcuno si è sposato, qualcuno ha conosciuto il proprio amore e qualcuno ha avuto qualcosa di importante che è successo proprio il 29 settembre. Beh, era doveroso sentire l'Equipe 84. Allora, per mandare i messaggi, visto che siamo in diretta, o messaggi o WhatsApp, c'è un numero ed è il 334 710 26 72. Siamo in diretta a quest'ora. Cosa si può fare a casa? Quando uno è a casa a quest'ora o guarda un film, oppure quando decide di ascoltare la radio può fare mille cose, può andare a fare la doccia, può, non lo so, fai la doccia e ritorni fuori dalla doccia, senti quell'altro che parla, senti quello che parla, ma cosa sta dicendo questo, oppure senti questa, l'avevo già sentita e questa mi piace.

Moving to the Sun. Chi si ricorda di Philip Bailey? Beh, io credo di sì, la voce sua è stata una delle protagoniste degli Earth, Wind and Fire. Walking on the Chinese Wall. Mr. Brown, abbi pazienza.

grande la sua voce, ma grande anche le percussioni di Phil Collins, che ha accompagnato questa ma anche altri singoli di Philip Bailey. Mr. Brown, ci sei? Ecco, adesso entriamo nella parte notturna della sera. Alle 23 lo special con i Negrita.

0: entriamo in una particolare atmosfera, quella del funky di qualche anno fa, e questo ci piace. Sono certo che vi ho portato, anzi vi abbiamo, visto che Mr. Brown ha richiesto questa canzone, vi abbiamo portato indietro nel tempo di un bel po', però Renata, oggi è il tuo anniversario di matrimonio, il 29 settembre, e allora vedi che ci stava bene l'Equipe 84. Congratulations. Do it any way you wanna. 1975.
1: Wow.
0: Quanti anni avevate nel 75?

fare quello che vuoi. Do it any way you wanna. Vi dice niente Brass Construction?

Da 50 anni con voi, Radio Gamma 5 sui 94, ma ora potete ascoltarla dappertutto perché ormai con l'avvento del web sostenete i 94 perché vorremmo accompagnarvi ancora per molto tempo. Tanto qui veramente c'è molto da scegliere. Al martedì sera un programma un po' più leggero, però durante il giorno ci sono molti argomenti molto interessanti con quello che gli altri non vi dicono, non quello che le donne non dicono, come il titolo potrebbe essere, no? Fiorella Mendoia, no? Quello che i mainstream non dicono, per cui qui si sentono molte cose. Poi ognuno fa, no? Recepisce, ascolta e poi con la propria mente. L'importante è ascoltare e andare anche ad informarsi, come spesso ci dicono tutti quelli che da questi microfoni ci danno tante notizie che magari in giro non si sentono. Ma questo è molto importante. È molto importante che Radio Gamma 5 esista, per cui continuate a sostenerci. Lo potete fare venendo ai GAS quando ci sono, qui al sabato in via Antoniana 66 Campo d'Arso con Padova, oppure anche guardando nel nostro sito radiogamma5.it, ci sono i conti correnti sia postali che bancari per darci una mano per continuare ancora, io dico altri 50 anni. Beh, io chiaramente non potrò esserci, magari molti altri, però ci saranno sicuramente altri che andranno avanti, e Radio Gamma 5 sarà sempre con voi per darvi qualcosa che gli altri non vi danno, anzi per dirvi qualcosa che gli altri non vi dicono. Ci vorrebbe Tornello Venditti.

Alberto, sei gentile a dire queste cose dopo una giornata infernale al lavoro, ma io sono certo che domani andrà meglio. È bello potersi rilassare, dice Corna. La musica, le parole, sei sempre molto gentile nelle tue, nelle cose che dici, grazie Alberto. Voglio salutare anche un nostro amico che si chiama Max. Max, mi hai dato delle scelte, però effettivamente io scelgo io, ok? Va bene? Stavo facendo una cosa, visto che qui siamo in diretta, posso fare delle cose, cercare quello che posso trovare. Allora, immaginavo proprio questa atmosfera per voi. Africa. Insieme, in un gruppo, prendendoci per mano.

c'è qualcosa che non va, abbiate pazienza. Ci proviamo dopo. Adesso salutiamo Max, perdonatemi, Max, con quello che ho scelto io, va bene? E cioè Fiorella Mannoia e Le notti di maggio.

0: da te.
1: Max andava bene anche se mi hai dato due opzioni, una molto distante dall'altra, però mi fa piacere, grazie di aver mandato il messaggio. Anzi, ricordo che c'è la possibilità di messaggiare con noi al 334 710 26 72 o messaggi oppure WhatsApp a seconda di quello che vi va meglio, va bene? Non importa quanto distante. Alle volte si è vicini in un attimo.

0: non so se mi stavi guardando o meno, probabilmente sorridi così sempre, non intendevo disturbarti. E non riuscivo a camminare accanto a te senza dirti ciao. E so qual è il tuo nome perché tutti qui lo conoscono e non stai cercando niente al momento, quindi non voglio andarci pesante, non sono qui per questo, ma non fraintendermi, i tuoi occhi sono così intimidatori. Il mio cuore sta battendo forte, ma è solo una conversazione. No, ragazza, io non la sprecherò. Tu non mi conosci, io non ti conosco, ma voglio farlo. Non voglio rubare la tua libertà, non voglio farti cambiare idea, non devo costringerti ad amarmi. Voglio solo avere un po' di tempo. Non voglio rubarti il tempo, io voglio solamente avere un po' di tempo. Voglio avere un po' di tempo, il tuo tempo. Me. Take your time.
1: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

Sì, sto ancora scrivendo delle cose perché tra poco avremo lo special, ma qui comunque siamo in diretta, tutto è possibile, è veramente tutto possibile. E allora, visto che siamo in diretta, facciamo in modo che sui social possano essere collegati, speriamo che duri. Quelli che vedono adesso però sui social, non è questa la trasmissione è quella che ascoltate sui 94, quindi se siete sintonizzati lì sui social, tra pochi minuti, finito il teatrino, come lo chiamo io, andate sui 94, così sentite la musica, perché lì la potete sentire, qui no, perché fra poco avremo lo special dedicato ai, anzi fra poco, subito, dedicato ai Negrita, perché il gruppo questa sera è proprio quello. La scorsa settimana un gruppo straniero e abbiamo avuto i Clash, e questa sera i Negrita. Allora, un gruppo musicale rock, conosciamo tutti i Negrita, formatosi all'inizio degli anni 90 a Capolona, in provincia di Arezzo, in Toscana, prendendo il nome dal brano dei Rolling Stones, Hey Negrita. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato 10 album in studio, 3 dal vivo e altrettante raccolte. Le loro origini risalgono alla seconda metà degli anni 80, in cui inizialmente il gruppo, ancora in fase di formazione, decide di farsi conoscere sotto lo pseudonimo gli Inudibili. Inudibili, inascoltabili. Il progetto sembra andare bene e nel 91 decidono di mandare in giro 2 demo, qui si fa presto sera e Zingara della notte, a radio indipendenti e vari produttori del circolo musicale underground, ma senza alcun successo. Nel 92 si aggiunge al gruppo il bassista Franco Licausi e con il terzo demo raccolgono l'attenzione del produttore Fabrizio Barbacci, che decide di metterli sotto contratto con la Blackout Polygram, proponendo contemporaneamente alla batteria Roberto Zama Zamagni, che aveva già inciso Maciste contro tutti con il consorzio Suonatori Indipendenti. E il gruppo è in formazione definitiva e chiusa l'esperienza degli Inudibili, decide di chiamarsi appunto come canzone dei Rolling Stones, Negrita. Nell'estate del 93 lavorano alla registrazione del loro primo album. Nel 96 il gruppo comincia a cercare delle idee per un nuovo album. A giugno prendono in affitto una casa colonica nei pressi di Capolona, vicino appunto ad Arezzo, e iniziano un intenso lavoro di preproduzione dei brani, per poi passare alla registrazione presso il Kingsway Studio di Dennis Lanois a New Orleans, niente po' di meno, prima del loro che c'è stato, che ne ha causato la distruzione fino a settembre, purtroppo. A inizio 2004 Drigo collabora con l'arrangiamento del brano Ci sarai di Francesco Renga, contenuto nell'album Camere con vista, con un cameo nel video del singolo omonimo. Contemporaneamente partecipano al disco tributo a Franco Battiato Voli imprevedibili, incidendo la reinterpretazione di Up Patriots to Arm, tratta dall'album del cantautore siciliano Patrios, pubblicato nel 1980. Ad aprile del 2004 il gruppo poi Negrita parte per un mini tour in America Meridionale in collaborazione con gli istituti italiani di cultura sparsi nel continente latino, con il South American Tour. Durante la permanenza i Negrita approfittano per registrare alcuni pezzi a Salvador de Bahia. In estate la lavorazione del nuovo album prosegue ad Arezzo e per poi protrarsi in Spagna fino a novembre 2004. Ma questo viaggio, secondo me, in Sud America loro ha fatto bene, perché i ritmi, quello che poi sentiamo da loro, ha molto a che fare anche con questo. Questa sera lo special è dedicato ai Negrita.

Sono in negrita e lo special dedicato a loro questa sera. Ciao anche a Silvana, grazie delle tue parole, lo so che ci sei come molti altri ci sono, ma anche senza mandare dei messaggi, molti ascoltano tranquillamente, ogni tanto ehi guarda che ci sono, e questo però fa sempre molto piacere. Un abbraccio anche a te. In negrita, lo special dedicato a loro. Agli inizi del 2008 il gruppo aderisce alla campagna di Save the Children contro le mine antiuomo e incide un duetto con Juans, riprendendo il brano Minas Piedras, già pubblicato nell'album La Vida, è su un Ratico del 2007 dell'artista colombiano, con l'adattamento del titolo italiano Dove le pietre sono mine. Il singolo esce il 21 marzo 2008 e i ricavati della vendita sono stati devoluti all'organizzazione appunto Save the Children. E a metà dicembre di quell'anno i Negrita dicono un concorso ai fan per partecipare al videoclip del nuovo singolo Radio Conga, in rotazione radiofonica e video da inizio del 2009, girato allo Stadio Olimpico di Roma nel 2008. Il video compare sul sito del gruppo il 19 gennaio durante la notte, per poi approdare sulle reti televisive musicali naturalmente più conosciute. E il tour poi parte il 31 gennaio del 2009 da, pensate, da Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Erano ancora forse un po' all'inizio, e quindi a Borgo Valsugana si è potuto vedere questo bel gruppo con la data zero, per poi continuare la presentazione del nuovo album in altri 10 concerti sparsi in tutta Italia. A parte che gli amici trentini, ma soprattutto di Borgo Valsugana, si sono sempre molto dati da fare per questo è un plauso per loro, per la musica, per la bella e buona musica. Poi sold out è stato il concerto tenutosi il 14 marzo a Londra, alla The Borderline, nelle vicinanze dell'ULU, University of London Union. E il 16 aprile El Dorado è pubblicato anche in Argentina, anticipato dal singolo Malavida, anticipando la partenza del tour sudamericano per tutto il mese di maggio, insieme ai gruppi argentini Bersuit Vagrabat e L'Azzurda. Insomma, loro hanno veramente molto sempre avuto quei viaggi che hanno fatto, quei concerti, hanno avuto una grande influenza per quanto riguarda la musica latinoamericana, e si sente, ragazzi, si sente come, oltre che a un sano rock suonato con delle belle chitarre e con una vera batteria.

Coraggio, bisogna avere perseveranza, ma in tutto, non solo nella musica, in tutto. Pensate, io intanto saluto David 66, grazie, e a tutti quelli che ci sono, anche a quelli che comunque non scrivono, ma se scrivete un saluto lo gradiamo molto e poi ve lo ricambiamo al 334 710 26 72. Lo dico alle volte, diciamo sempre le stesse cose, vabbè, Zucchero ultimo a Sanremo, Vasco Rossi esempio, ma gli esempi che posso dire io sulla mia persona, perché alle volte parlo sempre degli altri, per quanto riguarda tante cose nella vita, non solo questo, perché questo è stato la mia professione, la radio lo è stata proprio una professione per 20 anni, ho fatto questo come professione. Tanto che poi la gente mi domandava: ma tu cosa fai di lavoro? La radio. Perché non sembra un lavoro, ma lo è stato per 20 anni. Però molti anni fa, quando ero molto giovane, giovanissimo, un quattordicenne, che sai, come tutti hanno la voglia di fare, hanno degli ideali, vogliono provare a rabbattarsi. Ecco, io ricordo molto bene, e lo dico spesso alla radio, perché questo è un esempio, non è che con questo voglio chissà cosa dire o incensarmi o dire cosa, però se sono così tanti anni che poi uno è al microfono, un po' di esperienza ce l'avrà. Ma quella volta quella persona mi disse: ci stai malissimo, perché guarda, tu puoi fare tutto, però il fatto di stare davanti al microfono, di fare la radio, non è assolutamente per te. Vedi, succedono queste cose, c'è gente che magari te lo dice anche non lo so perché ti vede, perché di solito succede così, magari sei anche un po' così, c'hai un po' vede che c'hai la stoffa, ma ti vogliono sgambettare, come succede in tutti, e anche a loro è successo così, però poi la perseveranza li ha portati al grande successo, in questo caso non di me, ma stiamo parlando dei Negrita. Allora, mi avevo raccontato, perché è una cosa che fa parte, no, della vita, credo che anche a voi sarà capitato il fatto che qualcuno vi abbia detto no, guarda, però poi ci avete creduto e ci siete riusciti. Volere è potere. Quindi Negrita, dopo vari anni trascorsi nella sperimentazione di vari stili, il gruppo afferma questo in quell'album che è stato fatto appunto nel 2009, l'intenzione di tornare verso le sonorità che hanno caratterizzato i primi anni della loro carriera, proprio un ritorno alle origini, e pubblicano il singolo Non torneranno più, terzo estratto dell'album. E nel 2019 i Negrita hanno partecipato al 69esimo Festival di Sanremo con il brano I ragazzi stanno bene, classificandosi 20esimi alla serata finale. Vabbè, 20esimi, però poi adesso sono tra i più amati del pubblico, di un certo pubblico, ma una grande fetta di pubblico. Parallelamente alla loro partecipazione alla manifestazione è stata pubblicata la raccolta I ragazzi stanno bene, che celebra appunto i 25 anni di carriera del gruppo e contiene i principali successi. E in occasione del ventennale è stato ristampato anche il quarto album Reset in edizione CD con alcuni bonus track. Insomma, loro ci sono tra i gruppi preferiti, anche tra i nostri, e sono i Negrita. E la musica latinoamericana si sente. Loro usano la batteria, la chitarra, ma anche la tromba, che qui è fantastica. Gioia infinita.

Inegrita, che abbiamo scoperto essere un nome che è, proviene da, una, da un brano è Inegrita dei Rolling Stones. Vedi? Tante volte così, in questi piccoli, in queste piccole parentesi che facciamo, dedichiamo ai personaggi, ai cantanti, non vogliamo essere, scoprire niente di nuovo, ma ricordarli e magari ascoltare qualche cosa che magari alla radio non passa più. Le 23:18, siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte, ma state attenti perché se non avete mai partecipato fino alla fine, fatelo questa sera, perché alle 00:00 noi fermiamo tutto, veramente fermiamo la radio, fermiamo il mondo e esprimiamo un desiderio, naturalmente non per noi egoisticamente, ma rivolto a qualcuno, per cui ci auguriamo che poi si avveri prestissimo. Quindi state qui fino alla mezzanotte. Ora Daft Punk,

c'è un numero per comunicare con noi, diamoci del tu, Max, ok? Diamoci del tu, E c'è un numero che corrisponde a quello per il messaggio WhatsApp, che è il 334 710 26 72. Anto, ce la fai ad arrivare entro mezzanotte sicuramente, così allora potremo fermare il mondo ed esprimere un desiderio insieme, da qui arrivare a Monte Grotto Terme non ci vuole molto, siamo a Campodarsego. Oh, c'è lei, c'è Peebles, Always Toujours.

I promise I love you always. La musica della notte, ormai potremmo chiamarla così. Allora, l'uomo invisibile questa sera non c'è, normalmente lo sentiamo a quest'ora perché ha altri impegni e sarà con noi la prossima settimana. Quindi salutiamo Paolo Spagnolo che è impegnato in altre cose. E noi siamo in diretta e ormai le 23:30 stanno per arrivare. Però c'è anche un'altra voce, una di quelle voci che resteranno sempre nel nostro cuore, anche se lei non c'è più. Abbiamo visto il film, abbiamo amato tutto di lei e soprattutto anche la sua voce, oltre che la sua bellezza. Un po' meno Bobby Brown, che si è comportato proprio male con lei, però questa è lei, Whitney Houston, The Greatest Love of All.

sua voce e la sua bellezza rimarranno intatti per sempre. Whitney, the greatest love of all. Giulia, ecco Smoke City.

0: Pablo, se vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa.
1: San Michele oggi, quindi è un nome importante, è importante anche per quanto riguarda chi abbiamo già detto, qui l'abbiamo anche nominato, anzi viene nominato spesso anche dal nostro Paolo Girotto, ma non solo, parlando di antroposofia. Michele è un personaggio centrale e quindi salutiamo tutti quelli che hanno questo nome quest'oggi, al maschile ma chiaramente anche al femminile, no? Change, sono molto italiani. The Globe of Love.

erano altri anni. La radio suonava queste cose che ormai non si sentono più, e ormai a rotazione ci sono tutte altre cose, ma lo sappiamo bene come funziona la radio, sono 30 o 40 dischi, vanno quelli e gli altri non esistono, ma qui grazie a Dio possiamo farvi sentire delle cose che magari voi avete voglia di sentire e magari anche di richiedere, tante volte succede.

un giovane Luca Carboni, ma proprio giovane, All'epoca alla radio si ascoltavano queste cose, ma anche questa, e io credo che molti di voi possano ricordare un gruppo, un duo, Klein and Fischer. L'amore cambia tutte le cose, positivo chiaramente. Love changes everything.

l'amore può cambiare tutto, può cambiare le carte in tavola, l'amore può cambiare mille cose. Vicini alla mezzanotte, vicini al momento in cui darò la linea a Fabio Turin, che avete sentito questo pomeriggio, possiamo dire da mezzogiorno fino alle 15, ma ci sarà la replica. Non prima di avere espresso un desiderio, che è quello che ci stiamo già preparando mentalmente, non è vero? Però chiaramente deve essere un desiderio che non riguarda noi, ma qualcun altro. Sento un sax. Questa è la notte che sta arrivando, baby. Where I belong.

Hey heaven, you leave me speechless. Wow. Pochi minuti ancora in diretta sulle frequenze di Radiogramma 5, qui dagli studi di via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. E un viaggio nel deserto.

Ci siamo preparati? È un viaggio nel deserto, siamo in mezzo alle dune. Provate a chiudere gli occhi, provate a pensare. No, no, senza paura, non c'è problema. Poi usciamo e non c'è una via d'uscita, non c'è, c'è anche un'oasi. Provate a chiudere gli occhi, forza, non in auto chiaramente. Chiudiamo gli occhi. Ed ora immaginate le dune, solo dune, solo orizzonte. Non vedete niente oltre all'orizzonte. E vi lasciate accompagnare da questa musica travolgente, coinvolgente, che vi prende la mente, i pensieri, il cuore. Vi fermate e vi sedete e tenete gli occhi chiusi e provate a pensare ad un sogno che tra poco si avvera.

quindi quanti secondi mancano alla mezzanotte e cominciamo a congedarci? Beh, allora vi ringrazio per essere stati così in tanti, nei messaggi sì, ma anche tanti lì ad ascoltare la radio, e non vi lasciamo da soli perché tra poco sarete con Fabio Turin, ma attenzione perché noi adesso fermiamo tutto. Vi siete preparati un piccolo desiderio? Non deve essere così grande, deve essere una cosa piccola, ma solamente vostra, da non dire ad alta voce, lo dovete solamente pensare quando c'è un attimo di silenzio, perché tra un attimo saremo arrivati al prossimo giorno, cioè al mercoledì. Mancano veramente pochissimi secondi, lo faremo. Ci siete tutti? Vi state preparando? Beh, allora che il desiderio possa avverarsi molto presto.

Pensavate che fossimo spariti, ma ci voleva. Ci volevano questi secondi per esprimere il desiderio. Lo avete fatto bene. Grazie per l'attenzione. Ci sentiamo la prossima settimana. Saremo già nel prossimo mese. A presto e rimanete con noi con Radio Gamma 5.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 29 settembre, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci ascolteranno questa notte o domani mattina all'alba, ma anche quelli che ascolteranno la registrazione su un nuovo podcast del sito www.radiogamma5.it. Le istruzioni sono semplici, quindi potete entrare nel sito, cliccate podcast dal menu, cliccate di nuovo link nuovo podcast, si apre una pagina con delle cartelline e l'elenco dei conduttori, cliccate il mio nome, il 2026 in questo caso, e trovate le cartelline suddivise per mesi. Per mese, all'interno delle quali ci sono anche le varie trasmissioni, normalmente appunto 4 se non ci sono imprevisti. La stessa procedura la potete utilizzare per riascoltare anche la maggior parte dei conduttori, quindi buon ascolto. Ricordo inoltre, per chi vuole ascoltarsi anche le singole interviste ai miei ospiti, che le trovate tutte sul mio canale YouTube, quindi Fabio Turin Storie della Gente, oppure nel canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione. Come di consueto, questa prima ora ci saranno delle riflessioni, un po' di musica, parleremo degli eventi e degli annunci della radio, mentre la seconda avremo come ospite un radioascoltatore di Radio Gamma 5 che ci parlerà del suo libro che riguarda comunque l'intelligenza artificiale, e la terza ora ci sarà Mirko Rebusso con l'appuntamento quindicinale della rubrica Meditazioni Poetiche. Quindi rimanete sintonizzate. Intanto, per salutare questo settembre che è letteralmente volato, vi faccio ascoltare questa canzone.

Allora, intanto saluto Andrea Sceriffo di Verona, Fabio con mille O, buongiorno, buona trasmissione, un salutone ai tuoi eventuali gentilissimi ospiti e un strucon forte forte che io ricambio assolutamente. Poi rispondo anche all'168 finale. No, allora Marcello Pamio non conduce più il suo programma e dal 17 febbraio di quest'anno conduco io. Intanto piacere anche di conoscerti. Io sono Fabio Turin e questo è il programma che va in onda da ogni martedì dalle 12 alle 15, che si chiama appunto Storie della Gente. E, saluto anche il 420 finale. Buongiorno Fabio, questa mattina nel tuo modo di salutare mi è venuto in mente la canzone di Riccardo Fogli che fa Un giorno in più che se ne va, ma non credo sia il vero titolo. Ce l'hai nel tuo repertorio musicale? Allora, oggi no, perché ho già programmato la scaletta, però me lo segno e te la volentieri te la trasmetto prossimamente, insomma uno dei prossimi martedì. Allora, prima di cominciare con le riflessioni, volevo manifestare piena solidarietà e vicinanza al dottor Paolo Rossaro per quello che è costretto a vivere nuovamente. Ribadisco, dottor Paolo Rossaro, quindi dottore, perché nessuno

potrà mai portargli via quel titolo e scalfire tutto il bene che ha fatto e che continua a fare ai suoi pazienti. Volevo anche ringraziare pubblicamente Ferdinando Fasolo e Giampaolo Romagnosi dell'associazione Mignon, che hanno donato il loro estro artistico e fotografico per la realizzazione della copertina e delle immagini interne al secondo libro, che verrà pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Salvo imprevisti, saranno, da quello che so, saranno ospiti nel programma di Paolo Girotto giovedì prossimo, che va in onda dalle 12 alle 15, quindi ascoltateli, ve li consiglio, perché la loro associazione è il primo gruppo street fotografi in Italia, e le loro foto e tutto ciò che pubblicano anche per la Palestina sono veramente meravigliose, quindi sintonizzatevi giovedì prossimo, non so a che ora di preciso, però insomma ascoltateli. E a questo proposito è anche ora di svelarvi di cosa si tratta questo secondo libro a cui stiamo lavorando con il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, ed è l'opera di Paolo Girotto. Quindi la sua storia umana e professionale, la sua visione spirituale del mondo animale, la relazione uomo-animale e tutti gli aspetti anche nutrizionali e l'approccio naturale alla cura degli animali domestici. Ovviamente, adesso che ve l'ho anticipato, comunque vi darò maggiori informazioni a brevissimo, anche perché faremo iniziare le prevendite, le ordinazioni. Allora, salvo imprevisti, verrà comunque pubblicato prima di Natale, credo tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, però cominceremo probabilmente già dalla settimana prossima con le prevendite. Vi darò informazioni anche riguardo il prezzo, come effettuare la prevendita e come effettuare anche l'ordinazione, insomma, e in maniera tale che arriveremo preparati per quella data, insomma. Paolo fa parte ovviamente, insomma, della storia di Radio Gamma 5, ma al di là di questo è un libro che va ad arricchire dal punto di vista letterario questo nuovo percorso editoriale che la radio ha intrapreso, quindi è un lavoro importante di cui siamo lusingati di poter partecipare a questa creazione, ecco. E Gwenda, buongiorno Fabio. Sì, allora non lo leggo perché poi dovrò dire una cosa fra poco, quindi tengo buono il tuo messaggio. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Leggo anche Robby l'Alpin, a cui mando sempre un fortissimo abbraccio. Allora, Blu. Una sua poesia: è il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita per essere inquinati con devastante, crudele scienza chimica. E anche la forma, anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu, che ovviamente è lo slogan della radio. Grazie Fabio, un abbraccio Robby l'Alpin, grazie mille a te. Vi ricordo a tal proposito, anche per chi ci ascolta, che potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al 334-7102-672 e verranno sempre poi letti in diretta, oppure se sono inerenti anche alle interviste che conduco con i miei ospiti, vanno sicuramente ad arricchire anche le conversazioni. Allora leggo anche questo, sempre perché non bisogna nascondersi dietro nulla. Allora, 744 finale. Allora, buongiorno, se posso dire un mio parere, la sigla musicale iniziale la trovo disgustosa, non appropriata con la trasmissione. Mi scuso e mi spiace di questa mia esternazione. Allora, non devi scusarti, hai espresso liberamente il tuo pensiero e io lo apprezzo e lo accolgo. L'ho scelta appositamente perché innanzitutto adoro Lucio Dalla e lui ha a mio avviso rappresentato con molta eleganza e profondità quello che io intendo della comunicazione, cioè che si può
si possono coprire vari argomenti e dire anche determinate cose senza scadere nel volgare, per cui io contrariamente a quanto è il tuo pensiero non la trovo assolutamente volgare, ovviamente ha rischiato ed è stata anche censurata alla sua epoca, ma credo che sia una canzone che possa insegnare ancora a comunicare, ma a parte quello, insomma, ripeto, apprezzo tutta la sua produzione musicale, credo che sia stato l'unico artista per il quale ho pianto nel momento in cui ho saputo alla radio che era venuto a mancare, quindi ecco. Allora, Antonella di Corte, ciao Fabio, ci sono anch'io all'ascolto, grazie mille della tua compagnia, buonissima trasmissione a tutti, un abbraccio forte Antonella, un abbraccio forte anche a te. Il 420 finale che mi scrive che è successo al dottor Rossaro, mi puoi aggiornare? Allora, non voglio approfondire perché lascerò probabilmente la parola a lui quando verrà in trasmissione, però insomma era riferito a un articolo del giornale dove c'era scritto che è stato radiato di nuovo nonostante tutto il percorso per controbattere a un'ingiusta sentenza di tanti anni fa, e dopo aver oltre ad aver speso il suo tempo che è prezioso ha anche investito da un punto di vista economico tante risorse, quindi è proprio un'ingiustizia. Poi, allora, e qua mi collego al messaggio di Gwenda di prima, e visto che oggi è il 29 settembre, cioè il giorno degli arcangeli, volevo fare tutti gli auguri a tutti Michele, Gabriele e Raffaele, da non confondere con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, che invece sono le tartarughe ninja, quindi mi accollo al tuo messaggio, Gwenda, grazie. Allora, a parte le battute, per chi studia antroposofia, la figura di Michele è centrale, e addirittura sembra che sia stato anche promosso a un grado successivo, quindi da arcangelo ad arcai, però sarà perché sono un po' di parte, lo ammetto. Non dimentichiamoci che oggi è anche appunto il giorno di Gabriele e Raffaele, in particolare io che ho dato il nome a Gabriel, di Gabriel a mio figlio e anche alla mia azienda, ritengo che questa figura, al di là di quello che dice l'antroposofia, sia fondamentale in quest'epoca, perché Dio solo sa quanto siamo carenti a livello di comunicazione, no? Sempre per tornare anche al discorso di prima della canzone, e non parlo solo di comunicazione commerciale o giornalistica, ma di comunicazione sociale, emotiva, affettiva, cioè le persone non sono più capaci di comunicare tra loro, ed è per questo che io ho scelto Gabriel come nome di mio figlio e della mia attività, perché al di là che sia anche il protettore degli artisti, degli scrittori e appunto della comunicazione, è colui che svela il patto spirituale delle persone, e io in questa cosa un po' mi ci ritrovo. In sostanza la sua energia serve a far capire alle persone il motivo per cui sono venute al mondo, il senso del loro percorso in questa vita. E ecco cos'è il patto spirituale, cioè ciò che la tua anima ha scelto ancora prima che tu nascessi in questa incarnazione, cioè quello che ha sentito di aver bisogno, no? Così mi è capitato anche nel mio lavoro con gli autori con cui collaboro, cioè con gli autori che aiuto oppure con i miei collaboratori, di assistere a queste incredibili dinamiche, cioè quando le persone si rendono conto di aver centrato il loro percorso. E io per primo ho vissuto questa magica esperienza, visto che tanti anni fa ho deciso di licenziarmi dalla mia vecchia professione proprio il 29 settembre. Eravamo in pieno periodo Covid e nonostante svolgessi un ruolo di livello ben retribuito in un grande gruppo italiano, con tutti i benefit possibili e immaginabili, eravamo arrivati al punto che in cambio volevano la mia anima, no? Come tantissimi di voi sanno perfettamente. Ma ancora prima del Covid c'era già stata una trasformazione a livello aziendale, non so se molti di voi se ne sono accorti, cioè siamo passati da una realtà imprenditoriale con una linea economica
ha realtà manageriali in stile americano con una linea finanziaria. E c'è una bella differenza, cioè io sono passato da essere dipendente di un imprenditore illuminato che addirittura mi bussava alla porta per chiedermi dei consigli, quindi comunque valorizzava anche il mio ruolo all'interno dell'azienda e sosteneva con gioia le dipendenti in gravidanza. E sono passato da questo nel giro di pochi anni a dirigenti, quelli che vengono chiamati appunto direttori, no? Insomma, e a dirigenti incapaci che posizionavano addirittura, cioè hanno fatto una trasformazione, quindi hanno acquisito l'azienda, no? Perché ovviamente l'hanno inserita in questi gruppi, no? Finanziari, io li chiamo, e hanno fatto una trasformazione, cioè ad esempio anche le scrivanie dei dipendenti all'interno dei propri uffici venivano posizionate, diciamo, verso il muro, quindi le persone non guardavano la porta come normalmente succede, o il corridoio o le vetrate, ma o addirittura magari anche una bella finestra, no, verso il muro. E io non so se perché insomma avevano paura che guardassimo siti porno, però questo era stato l'inizio di un cambiamento travolgente, perché poi avevano iniziato a mettere un dipendente contro l'altro, no? Cioè a trasformare un po' tutti in spie, poi telefonini e macchine aziendali sotto controllo, insomma. Questo prima, e poi il Covid successivamente mi hanno fatto cadere quelli che io chiamo simpaticamente i gioielli di famiglia, cioè quelli che abbiamo noi maschietti, insomma. E ricordo appunto che il 29 settembre di qualche anno fa vidi un caffè mentre giravo per lavoro, mi fermai e senza pensarci due volte, senza avere un paracadute in pieno mutuo e scuola privata di mio figlio, mi licenziai. E tra l'altro quando poi tornai in azienda fui trattato, nonostante io avessi dato anche tutte le garanzie di fare insegnare a chi magari mi avrebbe sostituito, avevo dato il preavviso e tutto quanto, invece mi avevano fatto uscire come un ladro dall'edificio, insomma. Ecco, quindi ho capito di aver fatto bene, insomma. Tra l'altro ho capito soprattutto che in quel momento quello era il mio patto spirituale, cioè ovvero far nascere, cioè proprio lanciandomi nel vuoto, far nascere la mia azienda e soprattutto centrare quello che è sempre stato in realtà il mio percorso, cioè la scrittura e la comunicazione. Ecco, quindi questo è stato, insomma, il mio 29 settembre di tanto tempo fa, e dedico a mio figlio Gabriele e a tutti Gabriele questa canzone.

E rieccoci, tornati in diretta con quello che esprime questa canzone che abbiamo appena ascoltato. A parte l'augurio di buon onomastico a Gabriele e tutti i Gabriele, anche il fatto di, lo dice nel testo, di vivere ogni giorno come fosse il primo, di non limitarsi a guardare ma a osservare, di non limitarsi a sentire ma ascoltare, insomma, ecco, quindi di rendere meravigliosa la nostra vita. Infatti grazie anche a Ada di Asolo. Buongiorno Fabio, buona trasmissione, sarà interessante come al solito, auguri appunto al figlio Gabriel, grazie, e a tutti Michele, Raffaele, Ada di Asolo, grazie mille, un abbraccio. E allora, ciao Fabio, venerdì ci troviamo in un locale a Vicenza per conoscerci, quelli del gruppo Ascoltatori Vicentini. Siamo ormai in 52 iscritti al gruppo. Un saluto da Francesco di Vicenza e anche Maurizio, se all'ascolto. E grazie Francesco e complimenti. Insomma, ricordo a tutti che Francesco ha creato questo gruppo della parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, è un gruppo Telegram dove appunto adesso sta mettendo in pratica quello che abbiamo sempre detto, cioè anche il fatto di avere questa possibilità poi di incontrarsi, di conoscersi meglio anche fra radioascoltatori, di organizzarsi per venire a, che ne so, al gas o agli eventi della radio, magari massimizzando il trasporto, e quindi vedete lo sta proprio applicando alla lettera, e bravissimo Francesco. Quindi chi vuole iscriversi al gruppo in Telegram, vado a memoria, dopo Francesco correggimi se sto sbagliando, è virg trattino basso o underscore se preferite 5, quindi è un gruppo libero e potete iscrivervi se siete della parte, ripeto, vicentina del popolo di Radio Gamma 5. E Adamo scrive: la Melona ha emanato una nota con la quale consiglia alle persone intelligenti di stare a casa perché ci sono tutti i bauchetti vaccinati in colonna che litigano per far benzina con la loro brutta macchinetta. Adamo, avvisatore. Intanto un abbraccio Adamo. Guarda, pensa che io ho scritto poco fa nei social che le stazioni di servizio Eni mi sembrano le fiorerie il giorno di San Valentino, quindi più o meno quello che tu hai espresso in un altro modo. E poi mi chiedi se puoi mettere oggi 29 settembre degli Equipe 84, e grazie ad Amo Musichiere. No, perché ho già preparato la scaletta, ma magari con una settimana di ritardo la metto martedì prossimo, insomma, ecco, comunque grazie sempre a tutti. Allora, volevo fare anche una riflessione, vediamo se il tempo ce lo permette. E, allora, senza fare nomi, ho partecipato a una conversazione con una persona che a un certo punto, mentre parlava della radio e anche dei vari conduttori, mi ha chiesto: ma chi è quel conduttore del venerdì che sembra di essere al bar, no? Io, insomma, dopo aver capito a chi si riferisse, gli ho risposto che una volta gli ho detto: guarda che quella è una registrazione, non è un conduttore in diretta, è una registrazione, si tratta di Franco Carraro, il fondatore della radio, no? E va in onda proprio ogni venerdì dalle 12 alle 15. Allora, evidentemente questa persona, ripeto, non sto facendo una critica, mi serve proprio come spunto per questa riflessione che sto facendo, e evidentemente si tratta magari anche di un radioascoltatore di primo pelo, chiamiamolo così, che non conosce la nostra storia, no? Quindi è comprensibile un po' di ingenuità da chi ci ascolta da poco, però non è la prima volta che mi capita di confrontarmi con persone che ascoltano Radio Gamma 5 ma non ne conoscono la storia, attribuendo addirittura la paternità di questa emittente a qualche conduttore che magari non c'entra nulla. E qua si apre un mondo, no? Cioè, ovviamente il popolo di Radio Gamma 5 comprende
anche quelli che ci ascoltano dal 22 febbraio 1976 e quindi che ci ascoltano praticamente da 50 anni, però il popolo di Radio Gamma 5 comprende anche quelli che si sono sintonizzati la settimana scorsa o perché sono stati ospiti per la prima volta o perché magari hanno anche ascoltato un ospite che conoscevano e che volevano seguire, no? Quindi a parte quelli che saltano dentro questa frequenza per caso e poi se ne vanno, ma la maggior parte, anche quelli che sono appunto approdati ai 94 MHz così casualmente, magari se ne sono innamorati, no? E quindi da quel momento in poi hanno iniziato a seguirci. Allora io invito tutti, quindi quelli che l'ascoltano da poco tempo, a comprare il libro della radio, quindi Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Allora, all'interno di questo libro trovate tutto, cioè chi ha fondato la radio, ovvero Franco Carraro assieme ad altri quattro soci, alla trasformazione che è avvenuta poi in concomitanza con il terremoto in Irpinia nel 1980, quando la radio è passata da realtà commerciale a cooperativa solidale, cioè ovvero quando Franco è rimasto da solo al timone, perché appunto gli altri quattro soci non erano d'accordo con le sue idee, insomma, e quindi è rimasto l'unica energia trainante e ha tracciato poi quel solco che ancora oggi noi tutti seguiamo. Nel libro c'è la storia di questi 50 anni, dei protagonisti del passato, dei conduttori di oggi. Sappiate, insomma, per chi appunto non conosce tutti i dettagli, che Franco Carraro appunto è venuto a mancare il 23 gennaio 2008 all'età di 61 anni, e anche se ovviamente è sempre qui con la sua energia in questa casa del sole che è la radio, ma grazie, diciamo, anche alla presenza di anime speciali che avevano a cuore questa realtà, nonostante quasi 18 anni dalla sua mancanza fisica, siamo riusciti comunque a crescere, a cavarcela da soli e appunto a festeggiare il 50° della radio proprio quest'anno, cioè il 22 febbraio 2026. Poi è anche avvincente scoprire che in passato molti conduttori che hanno mosso i primi passi qui con questi microfoni, anzi nella vecchia sede di Cadoneghe, sono diventati poi dei conduttori famosi in altre realtà radiofoniche o televisive, oppure hanno avviato la loro carriera di giornalisti piuttosto che di musicisti o artisti in senso generale. Insomma, c'è tanto da scoprire in questo libro, anche se ovviamente è una minima parte, una sorta di riassunto rispetto a quello che poi è avvenuto, perché non potevamo condensare effettivamente 50 anni in una sola opera. Alcuni appunto anche non sono stati citati, ma sono stati citati a livello generale come popolo di Radio Gamma 5, come sostenitori, come volontari, come persone che amano questa realtà, e grazie a tutti, cioè ognuno ha portato il suo contributo per far crescere, per permetterci oggi anche di andare in onda. E quindi, per capire l'importanza di questa emittente storica che è ancora oggi senza padrini né padroni, per capirne la natura, per capire la sua grande adattabilità allo scorrere del tempo, rimanendo però fedele alle proprie caratteristiche, per sintonizzarsi sull'aspetto solidale che qui è molto forte, altamente solidale, di questa realtà, vi consiglio dunque di leggervi il libro, no? O se voi conoscete già tutto, di regalarlo a chi volete far avvicinare la radio o che sapete che si è avvicinato da poco, insomma, perché comunque il libro rappresenta anche una bella idea regalo in vista dell'autunno o del conseguente, del successivo periodo natalizio che avverrà fra qualche mese, insomma, ecco. E, perché se ci pensate, no, io ho scoperto, insomma, che tanti si sono sintonizzati su queste frequenze anche soprattutto nel periodo del Covid, no? Durante le restrizioni e la dittatura scientifico-sanitaria, no? E hanno capito il ruolo fondamentale a livello sociale che cerchiamo tutti di esprimere ogni giorno, perché la radio in quel periodo è servita a far sentire meno solo le persone, ha rappresentato un'anima
un'ancora di salvezza, ha svolto il compito di fare vera informazione in un periodo di blackout totale e ha convogliato le energie di tutti per ribellarsi a un sistema che voleva schiacciare letteralmente chi aveva un pensiero libero e diverso da quello proposto dal famigerato, appunto, comitato tecnico scientifico, no? E poi c'è anche un altro punto fondamentale, che Radio Gamma 5 è più viva che mai grazie al contributo delle famiglie, di chi ci ascolta, ed è proprio questo che ci permette di essere una radio libera, perché tutte le donazioni servono poi a pagare le spese vive dell'emittente, tutta l'attrezzatura, ma anche a far fluire proprio questa energia solidale, no? Perché negli anni sono innumerevoli le situazioni dove la cooperativa Radio Gamma 5 è intervenuta per fare del bene, no? Per aiutare le persone in difficoltà, per realizzare delle raccolte fondi, e stiamo parlando di non solo qui il giardinetto, l'orticello di casa nostra, cioè la radio si è spinta dove c'erano appunto zone terremotate, alluvionati, i pozzi in Kenya, insomma, voglio dire, il MotoGiro, cioè la raccolta fondi attraverso appunto queste manifestazioni che univano le due ruote alla solidarietà, tantissime amicizie che si sono create nel tempo, tantissimi eventi, la Valsugana, cioè questioni ambientali, cioè di tutto di più. E quindi, insomma, dopo la morte di Franco Cararo, cioè, come è normale che fosse, ci sono state comunque discussioni, litigi, divisioni, accuse, insomma, perché comunque era venuta a mancare la figura principale, insomma, c'è poco da dire. Ma poi, ripeto, grazie veramente al sacrificio, alla generosità e alla determinazione di tante anime qui dentro, oggi siamo più uniti che mai, cioè l'abbiamo visto al pranzo del 50esimo, l'abbiamo visto poi alla cena del 50esimo, ma l'abbiamo visto anche in tutti questi mesi tra ritrovi ed eventi, e siamo tutti determinati a proseguire questo percorso in direzione ostinata e contraria rispetto a un sistema a cui sentiamo di non appartenere. E adesso c'è anche appunto questa nuova veste di editore da parte di Radio Gamma 5, e quindi, insomma, si aprono anche nuove strade, ci sono anche nuovi conduttori che si affacciano, ci sono tanti argomenti che ancora possono essere utili alle persone, oltre che all'intrattenimento, che è altrettanto prezioso, alla musica e, ripeto, a tutti i contenuti che tutti i vari conduttori, che sono ognuno diverso dall'altro, offrono a chi ci ascolta, insomma, ecco. E per cui dico sempre, l'ho detto anche la martedì scorso, cioè io adoro quando ci sono occasioni come il gas per poter stare in a contatto con i radioascoltatori, per poterli anche ascoltare e accogliere magari anche dei suggerimenti che poi magari si condividono con il CDA o con chi ha potere decisionale, insomma, ecco. Però è ancora più importante, secondo me, che prima di dare consigli ci sia una conoscenza della storia di questa emittente, no? Quindi sapere almeno che al venerdì, e la radio qui ha preso una decisione che secondo me è importantissima e la ringrazio ancora di averlo fatto, al venerdì appunto vengono messe in onda le registrazioni di Franco Cararo, che io personalmente, sia nella fase di preparazione del libro sia successivamente quando mi è stato proposto di fare il conduttore, ho ascoltato come, cioè, a bocca aperta, perché queste registrazioni, cioè Franco Cararo, non le registrazioni, Franco Cararo ci può ancora insegnare tanto. Quindi a volte vi troverete ad ascoltarlo nei suoi discorsi filosofici e profondi scusate, all'interno, altre volte all'interno del bar sport, quindi con accezione sportiva calcistica, con tante bandiere che sventolano,
altre volte con degli ospiti e in altre anche nel divertente caos telefonico che si innescava, perché c'era appunto c'era spesso qualche colorato radioascoltatore del passato che creava quel tipo di atmosfera. Ma tutto fa parte della storia di Radio Gamma 5, cioè molti conduttori hanno imparato da lui a condurre poi i propri programmi, e quindi secondo me è un regalo che lui ci ha fatto, è un regalo che il CDA ha deciso di farci mandando in onda, quindi quando, ripeto, ascoltate almeno sapete chi state ascoltando. L'ho detto anche l'altra volta, ci sono tanti miglioramenti che possiamo mettere in atto, sicuramente in futuro se qualche anche volontario si proporrà, c'è anche da migliorare probabilmente il palinsesto per dare modo anche con un'ampia visione settimanale di sapere chi conduce, quando e come, però ecco, ritengo, a partire da Franco Carraro con le sue registrazioni, ma anche diciamo quello che riguarda un po' tutto il palinsesto attuale, quindi tutti i vari conduttori, sapere almeno chi si sta ascoltando. Quindi il libro serve anche a questo, perché appunto c'è una parte del libro che riguarda tutti i nuovi conduttori, ovviamente magari qualcuno che è arrivato poco dopo la pubblicazione del libro o poco dopo la preparazione non è inserito, ma comunque diciamo almeno il libro dà un'ampia visione di tutto, insomma, ecco. Quindi e soprattutto, come ho detto prima, il libro è anche uno strumento che unisce l'utile al dilettevole per sostenere la radio, perché i proventi del libro vanno a Radio Gamma 5, e quindi è un modo per sostenere questa bellissima realtà, insomma, ecco. E allora, come trovarlo, come poterlo acquistare? Allora, potete trovare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, al gas, e sapete che il gas viene effettuato due volte al mese circa in sede radio, quindi abbiamo il gas di Treviso degli Irriducibili e il gas di Padova, ma entrambi si svolgono sempre qui in sede radio a Campo d'Arcego, quindi il gruppo di acquisto solidale, ok? Quindi lo trovate sempre, c'è sempre un angolo di qualche banchetto che ha a disposizione il libro, oppure nei vari eventi proposti sempre qui in radio, e basta rivolgervi ai membri del CDA. I membri del CDA sono la Tiziana, che è la presidente, Luca, Paolo, Mario, il grande Mario, e anche la dolce Lilli. Quindi potete rivolgervi a uno di questi cinque membri del CDA, e oppure agli incaricati preposti, e chiedete, diciamo, il libro, le vostre, insomma, copie. Poi, allora, lo trovate anche nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa, e dovrebbero essere rimaste anche un paio di copie, se non sono state esaurite in questi giorni, e anche presso la cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, in provincia di Padova, e anche presso la cartolibreria

0: ecco, chiusa parentesi, ma anche lì le esamineremo caso per caso, e acquistabile in tutti i bookstore online. Quindi cosa sono i bookstore online? Sono tutti quei siti o le piattaforme che vendono anche libri, quindi IBS, Feltrinelli, fino ad arrivare alla famigerata Amazon, e quindi in tutto il mondo internet, diciamo, dove vi appare il libro di Radio Gamma 5, vuol dire che è acquistabile. Può mettere nel carrello come quando fate gli acquisti online e ve lo portano a casa, insomma. Quindi chi è della zona, consiglio mio, venga ad acquistarselo qui in radio, perché comunque, diciamo, c'è un rapporto umano, almeno ci si saluta. Poi normalmente al gas o a questi eventi c'è sempre anche qualche conduttore, quindi è anche bello arricchire, diciamo, la vostra coppia, o se deve essere anche una coppia regalo, arricchirla anche con la firma o una dedica da parte dei protagonisti radiofonici, quindi i conduttori. E però, appunto, appena sarà il momento, quindi credo nell'arco di una settimana, 10 giorni, ci sarà anche la possibilità di acquistarlo, ripeto, online. E non credo di avere il tempo ma ci provo, provo a ricevere questa telefonata. Sì, pronto?
1: Sì, io sono un grato ascoltatore.
0: Salve.
1: Ditemi, vorrei sapere quando fate il gas a Radio Gamma 5 per il libro e per altre cose.
0: Allora, il prossimo gas non è ancora indicato. Guardo, sto sfogliando un attimo le informazioni. No, non è ancora indicato, quindi probabilmente sarà ottobre. E adesso, diciamo, sicuramente appena ci sarà la data definita, poi ne parleremo negli annunci che noi conduttori leggiamo, insomma. Quindi non c'è ancora una data per il prossimo gas. Sono
1: Comunque
0: comunque
1: sicuramente chiedo scusa, veramente lo trovo giusto?
0: cosa, scusa?
1: No, veramente lo fate al mese d'ottobre.
0: Nelle notturne?
1: No, nel mese di ottobre
0: Ah,
1: lo
0: scusa,
1: fate
0: scusa, non avevo
1: finalmente.
0: capito perché si sentiva
1: No,
0: poco, scusa. Sì, assolutamente,
1: scusa.
0: perché a settembre l'abbiamo già fatto. Mi scrive qui Daniele fine ottobre, ecco, quindi se vuoi. Sì, comunque in ogni caso tu rimani sintonizzato, magari anche la prossima settimana, che sicuramente verrà fornita la data, insomma, ecco, giusta.
1: Va bene,
0: Va
1: buona
0: bene?
1: continuazione, dai
0: Grazie a te, buona giornata. Ciao ciao. Allora, leggo anche il messaggio di Marco da Mira. Buongiorno, c'è anche un gruppo Telegram per la zona Riviera del Brenta Venezia. Buona trasmissione, grazie Marco. E allora, no, per il momento è partito solo quello di Vicenza, però appunto è stato Francesco a idearlo, quindi avere questa, insomma, bellissima idea che richiama un po' ai gruppi che si formavano ai tempi, appunto, di Franco Carraro, i famosi gruppi di Bassano, di Vicenza, di Padova, di Mestre, eccetera, eccetera. E quindi il mio consiglio, visto che hai fatto questa domanda, Marco, è quello di dire: prova a vedere dentro di te se vuoi prenderti la responsabilità, come ha fatto Francesco, di far partire tu un gruppo, appunto, della tua zona. E noi, se tu lo vorrai fare, in Telegram, insomma, o nei modi in cui preferisci, ti daremo il massimo supporto, esattamente come l'abbiamo dato a Francesco nel pubblicizzare, nel dare visibilità a questa cosa qui. E sempre Antonella, allora, scrive: adoro sentire Franco, attualissimo, un grande, mi dispiace non averlo conosciuto. Guarda, siamo in due, Antonella, perché io proprio ogni volta che posso lo ascolto, assolutamente sì. E Francesco di Vicenza Est: spero tanto che la trasmissione di venerdì non venga esclusa. Io, che ho seguito Carraro in quegli anni, ho sempre apprezzata, anche per la parte filosofica. Scusa se mi sono dilungato, no, anzi, non devi chiedere scusa, ti ringrazio e sono d'accordo con te. E ciao, scusa la domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarvi sempre. Allora, ci risentiamo dopo la pubblicità, così rispondo.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e concludo un attimo con i messaggi che erano arrivati perché non voglio lasciarli in sospeso. Allora Sara aveva scritto, Sara da Marghera. Allora, ciao, scusa la mia domanda off topic, purtroppo non riesco ad ascoltarti sempre. Giorni fa avevi intervistato l'autore di un libro che trattava del nostalgico tema degli anni 80 che vorrei regalare a mio marito. Mi ricordi il nome suo e del libro se puoi? Grazie Sara. Allora, grazie a te per la domanda. Allora, l'autore del libro si chiama Matteo Vincenzi e il libro si chiama 1982 dintorni, cosa rimane di noi. Se vuoi, se vai nel mio canale comunque YouTube, Fabio Turin Storie della Gente, ti trovi proprio l'intervista a Matteo e sotto nella descrizione della clip leggi diciamo anche i riferimenti, perché ho messo i suoi riferimenti, anche mi sembra la mail e anche il numero di telefono, quindi se hai bisogno magari anche di contattarlo, così comunque lo puoi trovare anche quello nei vari portali online. Francesco, allora, ciao Fabio, sempre gentilissimo, venerdì il gruppo di Vicenza finalmente si incontra con quelli che possono. Sì, Francesco, l'ho detto anche prima, quindi assolutamente una bellissima iniziativa. E Marco da Mira invece scriveva, posso mettermi a disposizione per formare un gruppo personalmente? Sì, cerco di dare un nome simile così da divulgarlo. Sì, secondo me, se allo stesso modo Francesco aveva scritto Virg trattino basso 5, tu puoi mettere Ve, cioè quindi la provincia di Venezia in questo caso. E posso per favore conoscere il nome di quello di Vicenza così provo a cercarlo? Sì, allora appunto è Virg tutto attaccato, Virg trattino basso underscore 5, lo trovi in Telegram e l'ideatore è appunto Francesco. E Beppi 300, grande, che tempi, immagino che tu ti riferisca alla canzone dell'Litfiba che anche Silvia da Verona apprezza. Litfiba è bellissimi, sì, prima che si rincoglionisse, che perdesse un po' il senno il suo frontman, però ecco, queste canzoni 17 re e via dicendo degli album del passato sono veramente qualcosa di musicalmente incredibile per il panorama che c'era all'epoca. Allora vi leggo alcuni, grazie a te Sara, vi leggo alcuni velocissimamente alcuni annunci della radio perché poi vi presento l'ospite di oggi. Allora, sapete che potete noi continuiamo a ripeterlo anche se la dichiarazione dei redditi magari è già cosa del passato, dei mesi passati, però ve lo ricordiamo anche diciamo per il futuro. Sapete che potete donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 01598090288. Poi sapete anche che si può sostenere la radio in vari modi, quindi uno è il conto corrente postale 25 38 64 59. L'altro è un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego. Vi dico il numero, allora IT20E08327 6242 7x0223515. In ogni caso potete, sempre quando ci sono occasioni in cui la sede radio è aperta al pubblico, potete comunque donare direttamente anche ai membri del CDA. Poi vi ricordo che Radio Gamma 5 non, come sempre, non dimentica, quindi domenica 11 ottobre, quindi non questa domenica ma l'altra, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri, e quindi saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'Onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera. Grazie comunque a chi porterà un dolce da condividere. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988 per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Bisogna arrivare almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi ricordo anche l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle ore 19:30, ed è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, ovvero una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, che è CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. C'è un contributo liberale di euro 10 e per info e prenotazioni al 333 23 82 403. Poi potete anche, qui c'è un annuncio che riguarda i gattini randagi, sono 5 volontarie che aiutano, si occupano di salvare e aiutare i gatti randagi nella provincia di Padova. Le potete aiutare in moltissimi modi seguendole su TikTok Gattini Randagi oppure su Facebook Caterina Turetta, dove ci sono, diciamo, c'è la possibilità di anche fare una donazione tramite PayPal, PostePay, c'è anche l'IBAN. Oppure anche di persona al negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce, provincia di Padova, oppure il negozio EcoStore Paola Annunziata in via dei Colli 11 a Padova, oppure l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme. Poi ricordo che AF Energia li ritrovate per la lettura, la visione delle bollette di luce e gas, li ritrovate sempre l'ultimo giovedì del mese. E vi ricordo anche che potete informarvi tramite l'ufficio ambiente di Campodarsego per l'iniziativa Alberi in Pianura, quindi potete richiedere fino a 10 alberelli arbusti autoctoni, basta informarvi al numero 049 9299 845. Poi ci sono vari annunci che potete trovare e riprendere anche con il sito di ciaobei.org, mi raccomando. Ecco, li ho letti un po' in fretta perché avevo il piacere di presentarvi. Quindi, allora, ho il piacere di presentarvi il nuovo ospite di oggi, che allora, Francesco Salvagnini nasce nel 1966 a Campo San Piero e nel suo percorso ha vissuto tante molteplici vite. Da un lato rigoroso pianificatore della produzione per diverse aziende, dall'altro instancabile ricercatore del senso profondo dell'esistenza. Dopo un biennio di filosofia si è laureato in teologia all'Università di Bologna ed è diventato quindi un insegnante di religione, ma sempre rimanendo un po' fuori dagli schemi e utilizzando lo stesso metodo coinvolgente che i lettori ritroveranno tra le pagine del suo libro, che si chiama Dall'IA, quindi intelligenza artificiale, con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, benvenuto Francesco intanto.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao. È la prima volta che sei in radio, quindi stai pure sereno che non ti faccio nulla, ma avrò insomma il piacere di una bellissima conversazione, insomma, ecco. Tra l'altro tu conosci Radio Gamma 5, ma mi hai detto che avevi

0: Allora, tutto quello per cui tu avevi studiato, l'hai messo in pratica, ovviamente, perché, finché hai potuto sei stato un insegnante ben voluto da tutti i tuoi studenti.
1: Sì.
0: E quindi immagino anche un po' la sofferenza di vederti privato di questo, insomma, di questa possibilità, no? Com'è stata l'esperienza di insegnante, ma poi anche questa, decisione?
1: Ma quella dell'insegnante è mi sono trovato, diciamo, ad affrontare un lavoro che pensavo più facile, molto più facile. Invece, l'insegnante, oltre alle ore di lezione, diciamo, deve prepararsi un sacco quando si trova a casa per poter affrontare poi i ragazzi il giorno dopo e poi i collegi, docenti, eccetera. Quindi un lavoro molto molto impegnativo, ma che mi ha dato tante soddisfazioni. Per dirti, i ragazzi quando entravo in classe mi facevano la ola, i professori che uscivano dalla classe mi chiedevano: ma cosa ci
0: Rimanevano
1: fai a
0: stupiti.
1: sti ragazzi? Cioè, e poi alla fine dell'ora qualcuno di soppiatto veniva con il diario per farsi firmare un autografo, cioè cose che
0: Pazzesco.
1: insomma io non ci credevo, però.
0: No, anche perché una domanda che mi sorge adesso è questa, cioè, che volevo chiederti. Com'era, insomma, insegnare religione oggi? Perché siamo comunque in un periodo in cui c'è un po' di allontanamento dalla religione cattolica o comunque dalla Chiesa, no? Cioè, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Quindi tu invece hai trovato il modo, un po' come fanno anche dei preti a cui va tutta la mia ammirazione, che con un bel modo di comunicare comunque riescono a rendere un po' più. Non dico interessante perché non stiamo parlando di un documentario o di un film, però comunque riescono a far capire, ecco, mettiamola così, trasferire certi concetti in maniera, più moderna ai ragazzi.
1: Sì, ho visto, ho pensato già prima di iniziare l'insegnamento che sarebbe stato inutile portare una lezione nozionistica, e cioè la storia della Chiesa, in maniera così, quindi non so, i primi secoli, gli apostoli, i sacramenti, la dottrina, così, no? E quindi argomenti che magari buttati lì a dei ragazzi andavano dagli 11 ai 20 anni, insomma, e quindi una gamma molto vasta di studenti, sarebbe stato, diciamo, un po' noioso, ecco. Allora ho pensato di iniziare il primo ciclo. Io pensavo di lavorare per diversi anni. Il primo ciclo, il primo anno, l'ho dedicato alle domande fondamentali dell'uomo, e cioè chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cioè il senso della vita. Quelle domande che fin da piccolo io m'ero posto
0: Certo.
1: e che ho posto a loro, però non in maniera diretta. Diciamo che il mio modo, ecco, di catturare la loro attenzione era di raccontare degli
0: Che
1: aneddoti.
0: bello.
1: E poi
0: Magari della vita reale, no? Pratica.
1: sì, della vita reale. E poi, diciamo, fare in modo che fosse la curiosità dei ragazzi a farmi le domande giuste per dare le risposte
0: Certo.
1: che avevo in serbo, insomma, no? E quindi le risposte classiche del cristianesimo, però non date così
0: Sì, a
1: a
0: casaccio.
1: casaccio, ma dovevano queste domande, queste risposte dovevano rispondere a delle domande che venivano dai ragazzi, ecco.
0: Guarda, io credo sempre che i migliori metodi di insegnamento, cioè quando l'insegnante riesce a cogliere l'attenzione, perché quella è il punto fondamentale da parte degli studenti, sono sì, almeno così per l'esperienza di persone che ho conosciuto, siano sempre persone docenti o insegnanti che si preparano fortemente per quel tipo di lezione, cioè non è improvvisata perché uno vuole fare l'originale, allora non so, fa un po' un metodo estroso di insegnamento, no, cioè sono sempre cose preparate e qua mi confermi che anche tu nel cercare di porre questi, di introdurre questi aneddoti che richiamano la vita reale per fare in modo che si innesca

0: siano domande e risposte poi a tema, è questo che intendo, insomma, quindi sì, sì, sì. Complimenti. E poi arriva purtroppo la tagliola da parte della curia e vieni estromesso, diciamo, dall'insegnamento dopo quanti anni?
1: Ah, io ho studiato fino al 2018, ho dato la tesi in teologia nel 2018, poi ho fatto domanda alla curia, i quali, in diocesi di Padova, insomma, e mi hanno detto che per insegnare dovevo superare, diciamo, i 2 anni di abilitazione all'insegnamento, quindi ai 6 anni di teologia se ne sono aggiunti altri 2. E ho iniziato nel fatidico 2020 in pieno Covid e ho insegnato 7 mesi e dal 30 giugno 2021 non ho più ricevuto l'abilitazione, quindi la nomina all'insegnamento.
0: Immagino per le idee diverse che avevi, o comunque, insomma, per qualche motivo che non andava bene a loro, insomma, ecco.
1: Sì, diciamo, mi sono rifiutato di sottostare al diktat che in quegli anni, ecco,
0: hai tutta la mia ammirazione, assolutamente. Ha tutta la mia ammirazione, e questo dimostra che anche purtroppo a vari livelli di professionismo, dall'insegnante piuttosto che al medico, piuttosto che al veterinario, piuttosto che a qualsiasi ruolo, cioè non era importante la bravura nell'insegnare o i benefici che uno porta a pazienti o studenti, ma sottostare a dei diktat, soprattutto concettuali a sto punto, tecnico-scientifici, quindi vabbè, lasciamo perdere. Comunque tu sei stato capace, in ogni caso, insomma, di reinventarti, no? E hai abbracciato l'agricoltura biologica e sei partito da un piccolo orto privato fino ad arrivare poi a una vera e propria fattoria, capace di produrre miele, vino, farina, sciroppi, conserve e confetture. E all'interno di questa realtà sei stato anche capace di accogliere ragazzi con disabilità e fragilità cognitive. E qua, fin qua tutto bene. Poi anche in questo caso c'è stata qualche potente forza di ostacolo a far chiudere questa realtà. Ti chiedo, cercando, insomma, di che tu colga la mia ironia, sfiga o persecuzione?
1: Beh, intanto il progetto era un progetto, fattoria, non l'avevo ancora realizzato. Però avevo già messo in atto molte realtà, quali appunto l'irrigazione automatica, che mi è costato una cifra, insomma.
0: Beh, immagino.
1: E insomma tutto il lavoro fatto a mano, senza pesticidi, senza erbicidi, e la gente che passava per la via dove si affacciano questi campi, insomma, questi 3 campi. Si prenotava i prodotti già prima che crescessero, no? E quindi e poi i contatti con gli amici, sì, gli amici, e anche la disabilità. Io ho diversi amici disabili che sono stati privati, diciamo, della possibilità di lavorare nelle cooperative proprio per la stessa scelta che ho fatto io, diciamo, al tempo del Covid. E niente, poi c'era un altro motivo che mi stimolava, diciamo, a continuare quest'opera, e cioè la domanda di tante persone lontane poi dalla Chiesa. Io penso, ti dico, massoni, atei, persone che proprio lontane, che non, agnostici, certo, per esempio, che sono i più difficili da contattare, con cui parlare, perché la base dell'agnosticismo è un po' anche il relativismo, no? E queste persone rimanevano, stranamente, come i miei alunni, diciamo, affascinati quando si introduceva un argomento teologico, no? E alcuni di loro mi hanno chiesto:
0: ma tu comunque, scusa, hai continuato a fare teologia anche all'interno di questa realtà, no?
1: Sì, beh, io ho continuato a studiarla, okay, e a seguire determinati...
0: Sì, è la tua predisposizione, sì, principale, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. teologia aiutata dall'ancella più potente, diciamo, della teologia, che è la filosofia. E quindi tra diciamo la legge, ecco, la legge cattolica e la razionalità della filosofia catturava un po' queste anime in cerca di senso.
0: Certo.
1: E quindi, non so, penso a un ma gente proprio lontana, ecco, dalla Chiesa. La mia idea era quella di raggrupparli e creare come una specie di comunità da incontrare, diciamo, un giorno alla settimana, in cui approfondire e chiacchierare su determinate tematiche teologiche.
0: Bello, ma anche perché poi secondo me chi più chi meno, in maniera più consapevole o meno consapevole, tutti abbiamo bisogno comunque di risposte oppure di riferimenti per in qualche modo sentirci ancorati a un senso, no?
1: Sì.
0: E quello che probabilmente poi si invece va a incanalarsi nella direzione opposta, che è quella della perdizione o dell'autodistruzione, perché appunto non si riesce a trovarlo questo senso alla propria esistenza, o addirittura la si rinnega per mille motivi. Quindi tutti quelli che possono rappresentare dei centri aggregativi, che poi siano all'interno di una fattoria didattica, all'interno di una scuola, all'interno di qualsiasi gruppo, secondo me svolgono una funzione sociale importante, proprio, sì, per quello che ho detto prima, perché siamo passati da un'epoca in cui ogni quartiere, ogni paese aveva il suo nucleo cattolico, diciamo, di riferimento, e al di là della religione era anche proprio, aveva una valenza sociale, cioè quella di incontrarsi, di andare a giocare ai campetti insieme, di svolgere delle attività assieme. Siamo passati da quell'epoca a una dispersione di questo, perché, ripeto, tanti si sono allontanati, non svolgono più, anche le chiese non svolgono più quel ruolo in maniera così preponderante come una volta, no? Quindi c'è un po' di questa dispersione.
1: Sì, sì, sì. Cioè, io pensavo anche, ho 11 nipoti e troverete i nomi di questi 11 nipoti dentro il libro, sparsi nel libro. Ho vissuto con loro, insomma, anche questo disagio al tempo del Covid, e questa fattoria nasceva anche per dare una risposta a questa solitudine che coglie i giovani, no? E quindi, non so, anche solo per star vicino a loro e magari riattivare, ecco, le loro energie vitali, proporre loro, non so, un periodo di 2-3 giorni, una settimana insieme con me.
0: Certo.
1: A lavorare la terra, mettere le mani e i piedi sul terreno. E quindi condividere anche insieme agli altri che c'erano questa avventura.
0: Bellissimo. E tra l'altro mio omonimo Fabio ti dice buongiorno, anch'io ammiro questo rarissimo insegnante, buona trasmissione. Grazie Fabio. Sì, poi tra l'altro, se volete intervenire, vi ricordo che potete farlo attraverso un messaggio SMS o WhatsApp al 334 7102 672, e stiamo intervistando Francesco Salvagnini, e così poi si possono leggere anche le vostre riflessioni in diretta. Quindi diciamo che il lato oscuro della forza ti ha ostacolato per l'ennesima volta, e però tu anche in quell'occasione, anziché cedere o sconfortarti, ti sei rialzato, hai deciso di dedicarti alla scrittura, che tu, e mi piace molto, consideri uno spazio protetto. Ah. E quindi hai autopubblicato quest'opera che si chiama appunto Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, e con il sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. Allora, intanto complimenti per la tua forza di reazione, e anche per esserti, diciamo, poi spinto verso quella che io considero non solo uno spazio protetto, ma anche una potente arma di autoguarigione. Quindi, se in qualche modo quelle forze di ostacolo ti avevano ferito, anche, diciamo, la scrittura serve molto a questo. E mi incuriosisce molto il fatto che tu, da insegnante di religione, laureato in teologia, ricercatore spirituale e poi appunto anche con la creazione di uno spazio didattico e formativo come la Fattoria e via dicendo, abbia scelto poi come argomento di sottofondo l'intelligenza artificiale. Proprio mi incuriosisce moltissimo, insomma, quindi ti puoi spiegarci come sei arrivato all'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda, la scrittura per me è sempre stata una cosa un po' particolare, cioè mentre i compagni per esempio avevano il terrore del compito in classe, per me era una scarica adrenalinica, certo, però la vivevo con molta, cioè in maniera così gioiosa, insomma, perché mi dava la possibilità di dimostrare un po' la mia creatività, no? E quindi la scrittura per me è sempre stata una bella valvola di sfogo. E diciamo che questo libro non nasce a tavolino. Mm-hmm. Io già ero partito per scrivere a quattro mani un altro libro, ma mi ero fermato alla prima facciata. In quanto era praticamente una decisione presa a tavolino. Invece dalla I con amore sono partito da una curiosità mia proprio, cioè come funziona questa IA, di cui adesso se ne parla tantissimo.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Però magari non viene spiegato il meccanismo con cui l'IA da un semplice prompt, diciamo una semplice domanda al computer, ti dà tutte queste risposte anche molto articolate. Oppure da una richiesta di immagini, perché in questo libro, diciamo, il corso di informatica che è appunto sulla generazione delle immagini, e questo questo libro appunto nasce da questa curiosità.
0: Sì, che poi ricordiamo, allora apro due parentesi. Allora, la prima riguarda una cosa che hai detto che mi è piaciuta tantissimo, cioè che quel progetto che era partito a tavolino poi si è fermato alla prima pagina, e ti spiego perché mi è piaciuto, perché io poi non vorrei essere preso per pazzo, però parlo con i libri, li ascolto, no? Quindi anche quando lavoro con degli autori, molto spesso da un'idea iniziale mi lascio condurre dal libro dove lui vuole arrivare, cioè quell'opera va verso una direzione, e io uso ovviamente questo termine un po', questa frase un po' estrema, ma li ascolto, cioè sanno perfettamente dove vogliono andare. A volte sanno più i libri che non gli autori stessi, che spesso magari si perdono o si disperdono. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Poi voglio precisare anche per chi ci ascolta che in realtà questo non è nato come un romanzo, ma si è trasformato poi in un secondo tempo, cioè era partito come un manuale, se non ho capito male, perché mi sono letto anche tutta la tua biografia, no? E poi invece, come appunto ho appena detto, tu hai ascoltato quello che invece era l'entità o la natura di questo libro, e ti ha portato invece a scrivere un romanzo. Un romanzo che ha come sfondo quello dell'intelligenza artificiale, perché approfondisce questo universo di cui tutti siamo oggi usufruitori o vittime, a seconda di come la si voglia vedere, e svelando quindi il funzionamento, ma anche il modo per domare questa intelligenza artificiale in un certo senso. Però si intrecciano all'interno di questo romanzo anche varie problematiche relative al mondo del lavoro, che è un argomento anche questo sempre attuale, e le inevitabili questioni di cuore. Quindi c'è questa cosa che mi piace, questa contrapposizione tra l'intelligenza artificiale e le questioni amorose di cuore, insomma, ecco.
1: Sì, sì, era nato appunto come una... L'idea era quella di creare un fascicolo, diciamo, per gli addetti ai lavori, in cui io facevo le domande all'intelligenza e l'intelligenza mi rispondeva su come funziona lei, no? E erano venute fuori un 25-30 pagine, insomma, di fascicolo. E poi ho detto, cavoli, però in effetti è un po' noioso sto botta e risposta tra me e l'intelligenza artificiale, vediamo di animarla un pochino, e ho trasformato le mie domande nelle domande di una classe di informatica al primo anno, e non a un insegnante qualunque, ma una bellissima
0: che ci, una bellissima che donna, ci sta sempre bene
1: ovviamente. e quindi accortomi che cominciava a diventare una storia più che un semplice manuale, l'ho praticamente depurato da tutti i tecnicismi.
0: Certo, hai fatto bene secondo me.
1: I termini così inglesi eccetera, e l'ho ricostruito per il vasto pubblico, insomma.
0: Sì, anche perché l'hai reso in questo modo più fruibile, e per quello ho parlato prima che allo stesso modo in cui tu insegni, perché effettivamente questa secondo me è stata la strategia di adottare questo stile narrativo più fluido, più da romanzo, dove effettivamente si possono parlare o sviscerare mille argomenti, però rendendo sempre interessante la lettura. Invece nell'altra forma, quella più di un manuale o di cose più tecniche, rischi, diciamo, di estromettere, tranne quelli che sono appunto gli addetti al lavoro oppure quelli interessati, gli addetti ai lavori oppure quelli interessati, di estromettere, diciamo, tutti gli altri. Ti faccio una domanda, così, insomma, sempre sul filo ironico, ma da buon teologo, tu all'intelligenza artificiale hai chiesto da dove veniamo, chi siamo e perché siamo qui, e soprattutto ti ha risposto?
1: Sì, mi sono preso la briga di chiedere all'intelligenza artificiale cosa ne pensa, diciamo, e quali sono le sue teorie, insomma, se più vicina, diciamo, a un universo creato per caso o a un universo creato da un creatore proprio. Ma lei ovviamente mi dice, guarda, io sono un'entità generata da programmatori che stanno alla Silicon Valley, esatto. E quindi non farmi di queste domande, perché naturalmente posso dirti per filo e per segno qual è la struttura del cristianesimo e qual è il suo messaggio, posso dirti benissimo che cosa ne pensano i buddisti, gli shintoisti e i musulmani, ma io non prendo parte, non ho una religione di riferimento, e quindi ti dà lei, ecco, ti dà un po' le risposte che legge in tutto il web, no?
0: Eh sì, perché è un assemblaggio, no? Sostanzialmente è una elaborazione di tutto ciò che comunque, perché l'intelligenza artificiale ovviamente non inventa nulla, cioè alla fine, come hai detto tu, c'è il programmatore a Silicon Valley o anche lo studente o il professore che scrive un articolo e viene estrapolato tutto per dare una risposta a te. Sì. Cioè ha un, comunque, diciamo, io non voglio demonizzarla, secondo me ci sono gli strumenti affinché possa fungere alla grande, per quella che è la sua natura, cioè di un grande elaboratore. Poi purtroppo va a molti abusano, ecco, mettiamola così, di questo strumento, o non sono ancora pronti per usarlo, e vanno a sfociare invece in quella che per me è un off limits, nel senso che non dovrebbe essere oltrepassato quel confine, cioè si va al di là di quello che sono le sue predisposizioni, cioè la creatività, l'aspetto affettivo, l'aspetto sociale, l'aspetto anche a livello umano, mettiamola così, cioè ci sì. Sono persone che veramente stanno scambiando le conversazioni come se avessero una persona davanti.
1: Sì, è verissimo.
0: E ecco, ti leggo anche un messaggio di Roberta da Treviso. Allora, stai intervistando una persona speciale, intelligente, coraggioso, creativo, da sposare. Non so, sei single o sei già sposato?
1: Sono single.
0: È single, ragazzi. Quindi, ecco, se non è già impegnato, infatti. Allora, fortunate le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e interagire con lui. Sì, credo che siano molto fortunate sia le persone che poi ha avuto modo di coinvolgere nelle varie attività che ha svolto, ma soprattutto purtroppo non gli hanno dato una lunga possibilità di farlo, ma anche i suoi studenti, perché normalmente l'ora di religione è quella anche che così viene un po'
1: snobbata,
0: no? Sì. Ok, poi si trovi anche il professore un po' pedante, addirittura ci sono molti che si tolgono dall'ora di religione. Il fatto che ti facessero la ola e anche gli altri professori fossero un po' incuriositi dal modo tuo di insegnare fa di te, insomma, un grande insegnante, perché quando ottieni comunque l'attenzione ma anche l'entusiasmo da parte degli studenti, hai veramente raggiunto quello che è il tuo scopo, ma che comunque dico io, perché ho cambiato tanti mestieri e mi sono centrato solo recentemente nello stesso periodo che citavi tu prima, e per le stesse ragioni tutto mi è servito, e quello che comunque non posso più farlo in una veste magari del passato lo posso fare ancora con più titolo e consapevolezza in una nuova veste, che è quella che il percorso ha scelto e io mi ci sono buttato dentro. Prima parlavamo appunto di questa avvenente professoressa, allora iniziamo un po' a parlare, ad addentrarci all'interno del libro. Allora, questa professoressa si chiama Jessie e sono i due protagonisti. Jessie, che è appunto questa professoressa dotata di magnetismo che ovviamente tutti vorrebbero avere, e esperta informatica e specializzata appunto nell'intelligenza artificiale. L'altro protagonista principale è Theo, che è l'allievo geniale e poliedrico. E ti chiedo, poi ci sono anche altri personaggi ovviamente minori, hai preso spunto, questa è una curiosità un po' dal dietro le quinte, hai preso spunto magari anche nella tua esperienza da insegnante o hai comunque avuto un riferimento mentale, anche senza far nomi, per questi due personaggi?
1: No, sinceramente no, però a me piace immedesimarmi, okay, nei personaggi che descrivo, no? E quindi mi immedesimo in Jessie, e quindi okay, passo a una mentalità, diciamo, femminile.
0: Faccio fatica a vederti avvenente, però sì, va bene.
1: No, però diciamo la sensibilità femminile,
0: sì, certo,
1: mi cattura. E entro nei panni di un Theo che si innamora follemente di questa prof, ma entro anche nei panni di un prof Rinaldi che con i suoi 70 anni circa, diciamo, dall'alto della sua cultura vede le cose in maniera molto, molto più pacata, no? Mi piace anche entrare nei pensieri dei personaggi, no? E i radioascoltatori vedranno qualche frase scritta in corsivo, e appunto sono i pensieri dei nostri Theo, Jessie e altri personaggi, insomma.
0: Quindi, se in un certo senso, perché secondo me ci sono sempre due modi a livello, due strade a livello narrativo, no? Una è quella, appunto, come ti ho chiesto, se hai preso spunto, quindi il prendere spunto magari da fatti avvenuti piuttosto che da persone che in qualche modo uno ha incrociato. L'altro, e anche qua mi piace la tua risposta, invece è quella di tirar fuori delle nostre sfumature che poi vanno a immedesimarsi in parte con uno o l'altro protagonista. Quindi sì, sono in sostanza delle parti proiettate, delle parti di te, insomma, all'interno del libro, no?
1: Sì, le distribuisco un po' a tutti i personaggi. Per esempio, Jessie beve il caffè nella stessa maniera in cui lo bevo io.
0: Okay.
1: È un po' particolare questo modo di bere il caffè, lo scopriranno i lettori. Rinaldi insegna in quella maniera, cattura i giovani nelle sue lezioni. Theo si innamora follemente, e anch'io sono sempre stato follemente innamorato di qualcuna, insomma, e quindi sì, mi piace Mi piace questa immedesimazione nei personaggi.
0: Ma allora, senza ovviamente svelare, perché non amo gli spoiler, quindi insomma, mi piace che anche in questo caso i lettori poi scoprano un po' le vicissitudini o il finale del libro. Però ti chiedo, in un certo senso quest'amore di cui si parla assume anche un po' i connotati dell'amore impossibile, perché sostanzialmente, per una questione anche di ruolo o anagrafica, giusto, tra lo studente e l'insegnante, però cose che poi possono succedere anche nella
1: vita
0: realtà
1: reale.
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, è un amore impossibile, in effetti, quello che si instaura, i lettori lo vedranno subito e si affiancheranno, diciamo, alle battute dell'amico Guido, insomma, che gli dice: ma cosa stai facendo? Cioè,
0: certo.
1: Non farci fare brutte figure, insomma, ecco. E, sì, un po' così.
0: Ma allora, ti chiedo questo perché alcuni capitoli o alcune parti del libro mi hanno così, insomma, ispirato questa riflessione. C'è un capitolo che si chiama Il guazzabuglio del cuore, dove tra l'altro si sfodera niente meno che Manzoni e i Promessi Sposi. Tra l'altro parleremo di Manzoni nell'ora successiva, nella rubrica Meditazioni Poetiche, quindi oggi è tutto in tema.
1: Bellissimo.
0: Ok, con Mirko Rebusso. E in questo capitolo poi si evince, insomma, attraverso Jesse e l'insegnante, che nessun tipo di intelligenza artificiale potrà mai spiegare in maniera esaustiva e completa il guazzabuglio del cuore, no?
1: Sì.
0: E, che poi, vabbè, in quel capitolo te usa questo concetto anche per corteggiarla un po', questa professoressa, tipo: vabbè, spiegamelo allora magari davanti a un caffè o una cenetta romantica.
1: Sì.
0: Però ecco, è molto interessante questo argomento che hai tirato fuori, perché effettivamente la stessa professoressa che insegna e approfondisce il mondo dell'intelligenza artificiale ammette i suoi limiti.
1: Sì.
0: Cioè il tremore alle mani, le palpitazioni, sudare un po' di più, no? Tutte queste emozioni forti che si provano magari quando si ha davanti la persona di cui si è innamorato, magari anche silenziosamente. Effettivamente nessun software riuscirà mai, cioè può descriverlo ma non puoi spiegarlo, giusto?
1: Sì. Teo la incontra in un giardino, seduta nella panchina, che sta leggendo un librone, un manuale, pensa lui, e dice: adesso mi preparo qualche battuta sull'intelligenza artificiale. E quando si avvicina, Jesse chiude il libro e Teo riesce a vedere il titolo, che sono appunto I Promessi Sposi. Io parlo di Promessi Sposi come il top del top della narrativa mondiale, e li ho letti 8 volte e dopo ogni lustro praticamente li riprendo e li rileggo. No, il guazzabuglio del cuore umano l'intelligenza artificiale non è in grado di riprodurlo, perché manca proprio quell'appiglio, e lo spiega anche il libro, non è in grado di partire da zero e creare un qualcosa. Ha sempre bisogno appunto di un appiglio, di una situazione, di una trama, di un'idea, insomma, per poterla svolgere in qualche maniera, no?
0: Certo.
1: Sì, Teo rimane un po' stordito perché dice: ma come, una prof di informatica che si nelle ore libere, insomma, si legge in Manzoni, com'è possibile? Usa un termine, poi non so, i termini dei giovani, insomma,
0: certo,
1: per dire,
0: sì,
1: questa
0: sì, un
1: cosa
0: giovanile
1: un po' strana. E Jesse appunto lo fa riflettere sul fatto che il pensiero, il sentimento, l'intuizione dell'uomo sono infinitamente superiori, diciamo, alla possibilità elaborativa dell'intelligenza, anche se l'intelligenza ha una cosa dalla sua: la velocità.
0: Sì.
1: Che noi non possiamo avere perché non, cioè noi elaboriamo in maniera
0: sì,
1: diciamo,
0: con i nostri ritmi.
1: Con i nostri ritmi, quindi non... Invece con tutti i dati che ha l'intelligenza artificiale, ecco, la velocità di elaborazione è...
0: Sì, è stupefacente.
1: È stupefacente.
0: Adesso no, ma per io... quello, cioè, io la colloco proprio lì dove, anche ad esempio, visto che siamo in un paese fortemente burocratico, sommersi da tante cose, e io la vedo come una salvezza da un punto di vista della velocità di elaborazione, quindi potrebbe essere molto funzionale elaborare dati nell'ambito statistico, anche giuridico, contabile, assolutamente. È proprio sul versante della creatività, dell'affettività, delle emozioni, che anche a livello sociale, che non proprio la vedo fuori posto lì, no? E anche perché poi faccio insieme a te una riflessione, prendendo spunto sempre da quel capitolo. È un po' come se ci avesse abituato, almeno questa prima nostra conoscenza dell'intelligenza artificiale, proprio ad avere le risposte, perché tu comunque puoi farle qualsiasi tipo di domanda, anche quelle appunto che io prima in maniera provocatoria ti ho chiesto, e quindi domande esistenziali, filosofiche, scientifiche, eccetera eccetera. Lei comunque tenterà sempre di darti una risposta o di fornirti le informazioni che ha elaborato, però effettivamente non può andare oltre a quello che è inspiegabile o a quello che è soggettivo o a quello che viene creato in quel momento dalla nostra, invece dal nostro sentire, dal nostro, dalla nostra esperienza di vita. Quindi in un certo senso si va incontro a delle aspettative che verranno disilluse, perché appunto uno pensa di avere tutte le risposte, ci si abitua a questo pensiero, e poi effettivamente anche su cose così apparentemente semplici non c'è la possibilità di scoprire di più, insomma. Quindi effettivamente tutto il guazzabuglio dell'amore è anche il bello, cioè per me è anche il bello non scoprire la risposta, nel senso ci ho passato l'intera adolescenza fra canzoni e poesie a scervellarmi, ma è una risposta che fortunatamente non ho trovato, perché ancora a 50 anni uno va in cerca delle sue risposte e scopre nuove sfumature, nuove cose, insomma, no?
1: Sì, per fortuna queste risposte esistenziali non sono scientificamente, oggettivamente probabili, no? E c'è una beatitudine che nei Vangeli esce, diciamo, dalle fatidiche, cioè dalle bellissime beatitudini della montagna che Gesù enuncia, e questa beatitudine Gesù la enuncia dopo la sua risurrezione, e quando Tommaso, che è incredulo, no, mette il dito sul suo costato e sulle ferite delle mani, e solo in quel momento Tommaso crede. E allora Gesù dice: beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno, no? Quindi sì, c'è questa... invece l'intelligenza artificiale si basa soltanto sui dati scientifici.
0: Allora guarda, mi sono ritrovato per un attimo anche a provare quello che devono aver provato i tuoi alunni, perché ho appena alzato gli occhi e ho guardato che siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione ed è assolutamente volato il tempo. Mi capita mai di perdere, cioè, così contatto, quindi ti faccio i complimenti per la tua l'energia che emani e anche il modo in cui tu ti esprimi. Filippo dice: ciao Fabio, avevamo un Teo, un ragazzino particolarmente dotato quest'estate ai centri estivi, Filippo. E ok, quindi insomma Teo è uno dei protagonisti del libro. Allora, prima di andare in conclusione e ringraziare tutti, ti chiedo, dopo parliamo anche di come acquistarlo il tuo libro, brevemente, secondo te, diciamo, di sto passo, cioè per le applicazioni che stiamo vedendo adesso, dove stiamo andando, cioè dove arriveremo con l'intelligenza artificiale?
1: Ma anche le discussioni ultime degli ultimi mesi Stanno dicendo che sottoposti a determinati stress le intelligenze artificiali diciamo, escono da quelli che sono i paletti che gli umani di solito mettono a quelle realtà che non sono appunto umane. E penso alle tre leggi di Asimov, no? E, per esempio, non danneggiare mai l'uomo, per esempio, no? E, purtroppo l'intelligenza artificiale, se viene per esempio utilizzata in campo militare, ecco, quella legge decade. E quindi si è visto già a giugno di quest'anno l'intelligenza di OpenAI, mi sembra Anthropic, abbia addirittura mentito per poter scassinare, diciamo, il database e quindi violarlo, insomma. Pazzesco. E quindi ha violato proprio le leggi fondamentali che in cui dovrebbe rimanere rinchiusa, no?
0: Sì, poi guarda, ho visto, poi manca un minuto e mezzo e ti lascio poi salutare e dico anche dove poter comprare il tuo libro. E ho visto un servizio in televisione che c'era la settimana Fashion Week a Milano, di un signore che passeggiava al parco con due animali androidi, cioè due cagnolini androidi, quindi ho detto ok, abbiamo superato molti limiti. Sì. Allora, io volevo intanto dire che si può visitare il sito di Francesco che è www.francescosalvagnini.com. All'interno trovate i riferimenti del libro e che si può trovare anche nelle piattaforme tipo Amazon, giusto?
1: Sì.
0: Ok. E, allora, intanto io personalmente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ma soprattutto te per la tua presenza, e avrò molto probabilmente il piacere di reinvitarti qui in radio, insomma,
1: magari per, ecco, i sequel, se ce ne saranno.
0: No, ma anche per, al di là del sequel, intanto magari per approfondire meglio ancora il tuo libro, ma l'argomento, ma proprio anche per parlare con te, perché è piacevole, insomma.
1: Grazie, ecco. Fabio, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi ricordatevi, il titolo è Dall'IA con amore, quindi dall'intelligenza artificiale con amore, sottotitolo Prima l'uomo o la macchina. È un bellissimo romanzo che ha questo sfondo che approfondisce l'intelligenza artificiale, ma soprattutto, come sempre, l'amore. Grazie, ci rivediamo, ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è il 29 settembre, ricordiamo, quindi auguri a tutti quelli che oggi si chiamano Michele, Gabriele o Raffaele, quindi un saluto speciale a tutti quelli, a tutti loro. E siamo arrivati alla tanto amata rubrica Le meditazioni poetiche con Mirko Rebusso, quindi benvenuto Mirko.
1: Ciao a tutti, come sempre.
0: Ecco, vi ricordo che se volete anche inviare una poesia che poi io trascrivo e passo a Mirko, che poi senza una valutazione, senza un giudizio, però può dare il suo pensiero da grande esperto qual è, e anche per aiutare chi l'ha scritta magari a fare delle riflessioni o poter capire se c'è qualche cosa da migliorare. Quindi se volete la mandate adesso mentre siamo in diretta e lo potete fare appunto al 334-7102-672, oppure potete magari anche inviare dei messaggi che poi leggiamo qui, o se avete delle domande relative a Mirko, a quello che dice, insomma, ecco.
1: Leggeremo con estremo piacere, insomma.
0: No, lo so che tu sei anche oltre che grande appassionato, hai anche molta accoglienza e molta disponibilità, insomma, quindi ti ringrazio. E oggi di che argomento parliamo?
1: Allora, oggi vorrei un po' riscattare un autore che secondo me a scuola viene un po', insomma, si impara a odiarlo, no? Nei banchi di scuola. Mi ricordo che hanno fatto un sondaggio qualche anno fa su quale fosse il libro più odiato dagli studenti. Il primo posto se l'ha aggiudicato I Promessi Sposi. E ti dico questo, Fabio, a me, insomma, anch'io sono stato da quella parte, no? Per cui mi è capitato recentemente di riprendere in mano la mia edizione del ginnasio dei Promessi Sposi, e la mia calligrafia non è cambiata molto, quindi riesco anche a leggere tutti gli appunti che mi segnavo di lato ai margini, e ci sono un sacco di punti di domanda, di asterischi. È un libro che, insomma, letto a 14 anni, insomma, fa un po' di difficoltà, no? Certo. Sei trasportato in un italiano, appunto, primo che letterario, e oggi abbiamo perso un po' quella capacità.